0: cosa che va dimostrata. Si tratta di mera allocuzione della procura, quindi ovviamente sia per Ranucci che per questo giovane piromani attenderemo le prove del processo, attenderemo di comprendere cosa è successo. Certo, una cosa si può dire, che questo ragazzo oggi indagato era un collaboratore di Report.
1: Beh, adesso scopriamo cosa è accaduto, accertiamo che sia vero, ma comunque quando uno dice come te un altro che si è messo la bomba, no, Ranucci non c'è nessuna prova, neanche esiste un'accusa che si sia messo la bomba, solo maldicenza.
0: No, non l'ho pensato, ci mancherebbe. Aspetto di sapere chi abbia messo la bomba a Ranucci, perché è giusto che si conosca la verità, così come è giusto che alle 8.01 i nostri ascoltatori possano dedicarsi alle notizie del giornale radio.
1: Bene, vai, torniamo dopo il giornale lungo dell'ora tonda.
0: Tonda.
2: Tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:05.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
5: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano.
7: Giornale radio. La radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
9: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
10: Volevo chiedere al giornalista italiano, che l'ho avuto parecchie volte in trasmissione, che l'ex capo della polizia Gabrielli ha definito i Maranza sono come i terroni, cioè che cosa ha voluto dire, se è vero che ha detto questo? Grazie.
11: Buongiorno Luca, Giuliano, Peter, Emilio, Massa. Volevo ricordare all'amico Jonathan da Prato che i beduini iraniani impiccano la gente e che sì, ha ragione, impiccano la gente, ma in Arabia Saudita, dove il suo amico Trampone vende le armi e compra il petrolio, tagliano la testa in piazza. Ancora, come nel Medioevo, tagliano la testa in piazza. È il paese dove ci sono più esecuzioni capitali nel mondo. Prima di parlare, informati. Buona giornata.
12: Buongiorno, Rio di Roma. Vorrei dire al petroliere Bardi che difende gli aumenti è che lo Stato, il nostro carissimo Giorgetti, continua a incassare più soldi, perché funziona così, adesso vedo di spiegarlo, anche se io so Capraro, ma lui è scienziato. Quando aumentano i prezzi, avendo un'aliquota IVA fissa, e aumenta il gettito senza fare nulla, lo Stato incassa di più e quindi quei soldi ci deve ridare, ma non solo sul solo sulla benzina, su tutto ci dovrebbe ridare. Quindi si chiama extra gettito IVA, perché incassa di più quello che avrebbe dovuto incassare senza alcun motivo, e ci li deve restituire, capito? Quindi non è nessun regalo, Bardi. E dai, studia un pochettino, un minimo di impegno per favore, vai.
1: Allora, una risposta a Gennaro. Gabrielli ha denunciato un vocabolo che lui considera pericolosamente razzista, ha detto: Maranza, tu, non tutti lo sanno, è peggio, è come dire terrone, un insulto brutto, perché pensa all'etimologia, non lo sapevo, Giuliano, non so se lo sapevi, viene dal dialetto milanese e vuol dire marocchin zanzara, marocchin zanza maranza, ecco che cosa vuol dire maranza, quindi è veramente un insulto brutto.
0: E quindi Gennaro può stare sereno che non se la sono presa con i terroni, però un dato che vorrei suggerire a uno dei nostri ascoltatori, non l'economista alle vongole che ogni tanto chiama, ma un ascoltatore intelligente che parlava delle esecuzioni capitali, giusto per precisione, l'Arabia Saudita non è il paese al mondo in cui ci sono più esecuzioni capitali, perché è la Cina, seguita dall'Iran che ne fa 2200 quasi e poi l'Arabia con 350, ma gli Stati Uniti non sono molto lontani, sono al quinto posto, perché sono state l'anno scorso 47 le esecuzioni capitali, giusto per dare un dato su cosa succede a chi vuole tagliare e a chi taglia la testa in piazza. E però torniamo negli Stati Uniti, Luca, perché c'è una notizia che sono sicuro ti ha molto colpito, ed è la volontà di Trump infantino, o di infantino Trump, scegli tu chi mettere nel primo posto dell'Endiadi, per vendere i mondiali e venderli ai fondi nei quali c'è ovviamente anche qualche affine, parente e collaterale della famiglia Trump. La UEFA in sorta.
1: Ma va.
0: Beh,
1: non lo sapevo, dobbiamo... Io sono sempre rimasto a quell'immagine splendida in cui Infantino, che è già un diminutivo in sé, corre disperato quando Trump passa davanti alla squadra della Spagna che sta facendo la foto ricordo. Come sai, il mitico capitano della squadra gli dice levate, levate, e si vede arrivare con un missile leccaculo Infantino, testa di zucca, che corre da Trump e dice no, beh, vedi,
0: che risate. E invece Infantino, che è, come dire, affezionato ai miliardi, ha deciso di aprire ai grandi investitori e vorrebbe far nascere una nuova società commerciale che si chiama FIFA Forward Enterprise, destinata a gestire diritti e organizzazione delle principali competizioni internazionali, tra cui mondiale e mondiale per club. E allora, su questa nuova, come dire, testimonianza della unione perversa tra istituzioni e affari nell'epoca Trump, parliamo con un esperto di Stati Uniti e di cultura americana come il professor Gregory Aleggi, che è tornato stamattina qui con noi. Buongiorno professore.
1: Fra noi.
4: Buongiorno.
0: Allora, è il calcio la nuova frontiera trampiana, mentre si spara la notte ovviamente?
4: Ma diciamo che la tendenza degli Stati Uniti a gestire gli eventi sportivi in senso economico per estrarne valore va bene al di là del calcio. Pensiamo alla Formula 1, come è stata cambiata e come è stato creato tutto un flusso di valori, di valore economico, da quando è passata a di mano da Bernie Eccleston, che la gestiva, sì, facendo girare tanti soldi, ma quasi, diciamo, incidentalmente. È stato ridisegnato tutto proprio per massimizzare il valore. Quindi è una visione americana più che trampiana. La parte trampiana è quella dove probabilmente in questo disegno spera di avere una quota, spera di avere anche lui un ritorno economico. Dopodiché c'è tutto il discorso sportivo, perché sappiamo bene che molti paesi, soprattutto quelli come dire emergenti come potenza calcistica, non sono d'accordo con questa riduzione dello sport alla sola dimensione del denaro, anche perché questo denaro la FIFA non lo sta utilizzando per promuovere lo sport e per farlo crescere nei paesi meno fortunati.
0: E direi proprio di no, professore. Senta, invece sulla questione dichiarata e poi smentita, ma questo fa ormai parte delle tecniche comunicative della presidenza oramai, della fornitura e della presenza di Patriot, lei che è anche un esperto di questioni militari, pensa che sia un problema che gli Stati Uniti hanno realmente, quello della scarsità di munizioni e di armi?
4: Gli armamenti sofisticati sono un problema dal punto di vista quantitativo, è proprio una differenza, diciamo, filosofica tra l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti, e altri paesi, cioè quantità contro qualità. E c'è una vecchia battuta militare, vecchia nel senso di qualche decina d'anni, che dice: attenzione, perché la quantità è essa stessa una qualità. Se scendi sotto certi numeri, non è importante quanto siano performanti, quanto siano efficaci le armi che hai. Facciamo un esempio banale proprio con i Patriot. Ammesso e non concesso che ogni Patriot colpisca il suo obiettivo, se ne hai 100 puoi fermare 100 missili, il 101esimo passerà. E questo è un problema che c'è sempre stato nei confronti del blocco orientale sovietico, quando c'era, che invece preferiva la quantità alla qualità. Siamo arrivati a un punto dove i numeri sono bassi, e soprattutto sono bassi in un momento in cui gli Stati Uniti hanno di nuovo ambizioni, non dire tanto hanno ambizioni globali, ma non escludono più a priori l'uso della guerra, della violenza, per conseguire queste ambizioni. Quindi fondamentalmente, se sei più disposto a, tra virgolette, sparare, ti servono più colpi. E i Patriot, che sono dei sistemi molto complicati, non solo la munizione, ma i radar, i centri di controllo, tutto quello che la rende precisa, sono forse la parte più visibile di questo contrasto fra quantità e qualità. Da questo punto di vista, io sarei anche, non mi sorprenderei di scoprire che un domani l'Ucraina diventasse un fornitore di Patriot a clienti terzi per conto degli Stati Uniti, tutto alla luce del sole, legalmente, ma semplicemente per dire: non riusciamo a farli, venderli, produrli per tutti, dacci una mano adesso che non ne hai più bisogno tu a soddisfare altri mercati.
1: Te niente la guerra. Professore, una cosa, la notizia del giorno è sicuramente la discesa in campo dell'Arabia Saudita a fianco di Trump, è una, come dire, una cosa che era già nell'aria, non sposta molto perché non ha un esercito potente addestrato, simbolicamente rompe l'isolamento. Che pensa di questa grande novità che comunque c'è nello scacchiere del Golfo?
4: Partirei dal fondo. L'importanza simbolica. L'importanza simbolica c'è, e c'è anche per via del momento in cui viene annunciata. In realtà l'Arabia Saudita è, direi, da sempre il principale alleato arabo musulmano degli Stati Uniti. Da sempre. Incominciò a coltivare l'amicizia di quel paese addirittura il presidente Roosevelt, regalando un aeroplano al fondatore del regno, Ibn Saud. Sappiamo tutti che una delle tante spiegazioni date per il 7 ottobre è proprio che Hamas intendeva rompere questo schema, sul affidamento sulla reazione fortissima che avrebbe avuto Israele, per rendere politicamente improponibile l'ingresso dell'Arabia Saudita nei patti di Abramo. Patti di Abramo che dovrebbero normalizzare i rapporti con tra Israele e i paesi arabi, ma diciamo che fino adesso, fino a quel momento, hanno aderito solo paesi piccoli. L'Arabia Saudita avrebbe dato un peso. Questo non bisogna necessariamente condividere fino in fondo l'analisi o andare a contare le virgole, però è per dire che era nell'aria. Quindi però adesso avviene in un altro modo, direi che è cambiata la polarità, mentre prima sarebbe avvenuta in un momento di calma, adesso avviene in un momento di guerra aperta, e quindi è una cosa che acquisisce un significato o un aspetto diverso. Questo direi che, se vogliamo, manda il messaggio che gli attacchi iraniani, molto efficaci dal punto di vista politico, perché fanno vedere chiaramente che schierarsi con gli Stati Uniti comporta un rischio, dicevo, gli attacchi iraniani non sono riusciti a interrompere questo rapporto. Direi che questo è il significato, più che la novità, direi la determinazione, più che la novità l'insufficienza del rischio iraniano per fermare il disegno.
0: Se l'Arabia sceglie senza esitazione di non rinunciare allo scudo statunitense e contemporaneamente però attua una politica diversificata, nel senso che continua ad avere relazioni molto solide e molto cordiali con Pechino, ma prima di questa fase della guerra aveva provato anche a normalizzare e rendere più disponibili i rapporti con la stessa Repubblica Islamica dell'Iran. Questa fase può portare, professore, l'Arabia Saudita, il regno di Bin Salman, ad essere il paese leader del Medio Oriente, di tutta l'area dei paesi del Golfo?
4: Assolutamente sì, che in fondo, se vogliamo, è da sempre la questione della competizione regionale che c'era tra o che c'è tra Arabia Saudita e Iran. Al di là della polarità religiosa sunnita sciita eccetera, c'era il discorso di chi sarebbe stata la potenza dominante in quel quadrante, e il fatto che l'Arabia Saudita mantenga o stimoli o porti avanti rapporti con questi paesi, se vogliamo con tutti i paesi, è proprio il segnale che intende avere una piena soggettività e non essere percepita soltanto come l'antenna più affidabile degli Stati Uniti nel mondo arabo in quel quadrante.
0: Anche perché si stima che le perdite dell'Arabia Saudita in solo queste prime mesi di guerra per il mancato traffico ammontino a oltre 90 miliardi di dollari, che anche in Arabia non sono comunque una cifretta da poter trascurare.
4: No, assolutamente, e accelerano, rendono, come dire, più importante una consapevolezza che il governo del regno già sulla necessità di diversificare, se non per un dopo petrolio, quantomeno per un non solo petrolio, che è un po' il problema di tutti i paesi di quella regione, ovvero finché c'è tanto petrolio da vendere a caro prezzo le cose vanno bene, ma che sia che si vada in direzione del maggior elettrico, sia che si abbandonino i combustibili fossili, che si arrivi all'uranio, quello che vogliamo, che succede se non c'è questo rubinetto da cui esce letteralmente, se non c'è più domanda per quello che esce dal rubinetto? E questo è una questione strategica importantissima, quindi l'Arabia Saudita se ne sta preoccupando, e direi che con grande lungimiranza, ecco. Cambiare un po' le carte, non solo l'immagine di come noi vediamo quei paesi, ma anche la realtà economica, perché dipendere da un'unica fonte significa avere degli shock istantanei e quindi anche difficoltà di realizzazione di programmi poi economici o politici.
0: È bello sarebbe non dipendere da nessuna fonte, anzi spesso essere la fonte. Grazie professore Aleggi, grazie per essere stato con noi.
1: Sì professore.
4: Grazie, buona prosecuzione a voi gli ascoltatori.
1: Quindi dal punto di vista militare, Giuliano, non cambia molto l'ingresso della
0: Non regge, Saudita. Vedi, anche sentendo prima ieri Di Feo e oggi il professor Aleggi, non regge l'idea che i fondi SAFE e il riarmo europeo sia tutta una enorme manovra per poter alimentare l'industria bellica americana, perché non sono in grado di fornire a se stessi.
1: Questo però è un altro argomento. Il tema è che l'Arabia Saudita entra in questa guerra diciamo rompe l'isolamento dell'America a prescindere da tutti gli altri stati. Ti ricordi che erano stati molto netti nel dire no, non vogliamo una guerra, non vogliamo un'escalation. Quindi Bin Salman fa una mossa, no? Tu forse conosci molto meglio di me. Una mossa che
0: era attesa, anche perché tutta l'area era, dopo l'uscita poi dell'unico vero e possibile competitore economico dell'area, cioè degli Emirati Arabi Uniti, dopo la loro uscita da OPEC Plus, era richiesta a più parti dagli altri paesi che cercano comunque un'unità in una leadership, un'azione da parte del più ampio e del più ricco degli stati del Golfo e del Medio Oriente. Secondo me l'unico che ne ha un grave danno, e ne parleremo più approfonditamente dopo la pubblicità se vuoi Luca, è Israele, che invece è la Turchia, altre due realtà che ambivano ad avere quel ruolo che sta occupando il regno dell'Arabia Saudita. Però per l'appunto c'è la pubblicità e noi torniamo subito.
1: Ci fermiamo, torniamo
2: tra poco. Una domanda in più e qualche certezza in meno, e a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
13: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 2 e 26 minuti.
3: Giornale Radio.
6: Meteo.
5: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
17: La bomba Ranucci l'ha messo la CIA. La CIA, come in tutti gli altri omicidi dal 1900 e prima fino adesso. Tutti e tutti i casi, Garlasco e Gambirasio, Ustica e il mostro di Firenze e i due coglioni da Genova, là, tutti sono stati eseguiti dai militari della CIA. Tonti, svegliatevi, giornalai del cazzo. Ciao belli!
18: Buongiorno, Luigi da Torino. Qualcosa in merito a quello che ho sentito parlando di terroristi della Val di Susa. Per conto mio, terrorista è uno stato che da oltre 30 anni militarizza una valle, devastando l'ambiente, distruggendo le falde acquifere, tagliando alberi da tutte le parti e spargendo polveri, che sappiamo bene tra l'altro c'è anche dell'uranio. Il terrorista è uno stato che imbarba tutte le leggi ambientali in giro per l'Italia, dalla Puglia alla Sardegna, si fa da permessi a multinazionali per costruire resort e devastare l'ambiente dove gli pare, senza tener conto di nessun vincolo ambientale. E terrorista è un governo che, invece di ottemperare a quello che è il mandato dei propri cittadini, cioè quello di migliorare la vita dei cittadini, la peggiora in maniera clamorosa, gettandosi mani e piedi nelle mani di un pazzo scatenato di oltreoceano. Questo per me è terrorismo.
0: E rieccoci in questo 30 luglio, Luca Telese, Giuliano Guidabardi.
1: Sorprendente?
0: No, più che sorprendente, un commento mi consentirà l'ascoltatore delirante, perché pensare che delle persone che arrivano mascherate di tutto punto a lanciare bombe e devastare un cantiere con il quale tu puoi perfettamente non essere d'accordo, peraltro non lo sono neanche io, però è un cantiere pagato con denari pubblici, e sparare sui poliziotti sono esattamente dei terroristi, non sono delle persone che manifestano come la Costituzione riconosce, prevede e tutela per affermare le loro idee e i loro diritti, ma sono dei terroristi. E pensare che poi lo sia anche bla bla bla bla bla bla bla bla è per l'appunto un altro paio di mani, che significa tirare il pallone in tribuna. Quelli sono dei terroristi, e cominciamo a parlare mettendoci d'accordo sui termini, altrimenti tutto è possibile, tutto è lecito, come ad esempio sparare a pallettoni sugli ascoltatori, cosa che evidentemente non va bene e non si può fare, grazie a Dio, e perdonerai l'iperbole, però quelli sono dei terroristi, anzi sono dei criminali. E noi andiamo avanti. Ti leggo qualche dichiarazione. Allora, Luca, perché torniamo sull'argomento, uno degli argomenti di questa giornata, in cui gli argomenti sono tanti. Beppe Grillo è tornato sulla scena pubblica, ha attaccato il suo movimento e dice: era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. E secondo il comico genovese, il partito era nato per affrontare le domande della popolazione rispetto alla crisi del modello occidentale, e invece, se una parte delle attività sarà svolta da intelligenze artificiali e robot, chi riceverà la ricchezza prodotta? E insomma, un attacco a tutto campo che evidentemente prelude a qualcos'altro. Allora ne parliamo con uno dei leader del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Francesco Silvestri, che è tornato a trovarci. Buongiorno.
19: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Ferito dalle accuse di Grillo oppure proprio non ve ne importa niente?
19: No. Ferito no, anzi, io, per quanto possa essere in disaccordo con Beppe, lo ringrazierò sempre, cioè c'è comunque affetto da parte nostra nei confronti di Beppe Grillo. Poi, se dobbiamo commentare le sue parole di rabbia, quello è un altro discorso. Io non concordo con nulla di quello che ha detto. Credo che il movimento sia ancora l'unico nella scena politica che fa delle proposte molto dirompenti sulla questione degli armamenti, su ricentralizzare la sanità, sulla tassazione degli extra profitti per le banche e le società energetiche. Credo che ancora sia quel movimento di rottura, sicuramente maturato, con dell'esperienza, con 15 anni sulle spalle, e nessuno è lo stesso identico dopo 15 anni, nemmeno io sono quello di 15 anni fa, magari ho i stessi valori ma mi comporto diversamente.
0: E viva Dio. Però le parole di Grillo arrivano allora per quale motivo, secondo lei?
19: Ma non lo so, c'è una causa in corso per il simbolo, quindi alcune volte sono degli avvocati che consigliano delle cose. Sinceramente non sento Beppe da molto tempo, quindi cercare di stare nella sua testa per intercettare le tempistiche di un insulto, di una dichiarazione, in questo momento proprio della mia vita politica ha un interesse assolutamente marginale, non ho la più pallida idea.
0: Che avevo, perché, ero stato previgente, non ve ne importa granché. Senta, veniamo allora alla politica di questi giorni. Sì, le elezioni sono prossime, il campo largo è questo soggetto politico che ormai sembra presente con forza sulla scena, eppure solo qualche giorno fa alla Camera sulla questione delle missioni internazionali vi siete divisi con 5 interpretazioni e ricette diverse.
19: Questo l'opposizione può capitare, questo all'opposizione può capitare,
0: insomma,
19: anche
0: Nel senso che è capitato, onorevole Silvestri, però che non può capitare che ci si avvia le elezioni a qualche mese con linee così diverse su un argomento non periferico come la politica estera.
19: Ma guardi, dicevo che all'opposizione può capitare perché per esempio all'attuale maggioranza la scorsa legislatura è capitato circa l'80% delle volte di votare in difformità, ma non sulla politica estera, su tutto, e poi hanno fatto

0: attenzione, e su quella continueremo a portarla sul tavolo del campo largo e in ogni dove. Quando tu prometti il salario minimo, quando tu prometti investimenti sulla sanità, quando tu prometti assunzioni di nuovo personale per la sicurezza e personale medico, beh, tu devi capire dove trovare dei fondi per fare tutto questo, altrimenti non è serio. Per noi continuare a spendere miliardi di euro in armi per l'Ucraina, per portare il 5% le spese militari del nostro PIL, quando la nostra istruzione sta al 3,8 di spese per il PIL, pensate cosa vuol dire arrivare al 5 per le spese militari. Per me un paese che arriva al 5% di spese militari è un paese morto.
1: Però sebbene la vostra posizione sia chiara, quella del, come dire, dell'azionista di riferimento del campo largo, dell'azionista di maggioranza, è contraria, perché come sa la posizione sull'Ucraina è una posizione ferma di continuo sostegno sia politico che militare che economico e finanziario.
0: Il punto è che noi non vediamo il sostegno politico. Mi spiego. Faccio un esempio molto pratico per chi ci ascolta. Se oggi è chiarissimo quanti miliardi vogliono spendere parte della nostra politica italiana e parte dell'Europa per il riarmo in funzione antirussa, posto che io non vedo alle porte un'invasione russa, ma sicuramente l'appoggio politico che si dà all'Ucraina è nettamente diverso. Se oggi si dovesse iniziare un tavolo negoziale per creare una situazione di pacificazione tra Russia e Ucraina, l'Europa non saprebbe chi mandare al tavolo. Allora, vedete la chiarezza che c'è sulla parte militare e la poca chiarezza che c'è sul piano diplomatico. Quindi è questo anche che noi contestiamo. Quindi io non vedo l'appoggio politico oltre quello militare. E visto che gli interessi militari coincidono con le speculazioni anche finanziarie che subiamo sulla nostra pelle dal punto di vista dei fondi spesi pubblici, allora mi viene il dubbio e continuo a mantenere la mia idea, quella del Movimento 5 Stelle, di fermare questa enorme tendenza alla riconversione industriale basata sugli armamenti piuttosto che basata sulla sostenibilità e altre cose che servono alla nostra cittadinanza.
1: Così non si rischia di andare al governo, magari riuscire a eleggere il Presidente della Repubblica e poi essere costretti nuovamente a tornare alle urne, perché le differenze sono molte.
0: Per me assolutamente no. Io confido tantissimo nel fatto che una dirigenza che ha a cuore il paese, come credo siano Giuseppe Conte, Schlein, Fratoianni e tutte le persone con cui stiamo costruendo questa coalizione, possa trovare una soluzione. Vedete, poi ci sono i programmi, poi ci sono le persone. Le persone sono quelle che riescono a mettersi in un tavolino e risolvere le controversie. È capitato tante volte, io ho fatto il capogruppo, molte volte con il mio corrispettivo del Partito Democratico avevamo dei punti di vista diversi, ci siamo messi in un tavolo e abbiamo risolto la situazione. Lo stesso avverrà per quelli che sono i punti di discordia con il Partito Democratico, ne sono sicuro.
1: Quando si va a votare, secondo lei, a settembre o si anticipa ad aprile?
0: Loro parlano di aprile. Il punto è che la Meloni ha il problema di non far coincidere le elezioni nazionali con quelle amministrative, perché si va al voto in delle città molto popolose dove loro sanno già che probabilmente potrebbero perdere. Quindi non vogliono l'affluenza, non vogliono l'election day, perché non vogliono l'affluenza nelle città dove loro principalmente possono perdere. Quindi non vogliono fare l'election day. Dall'altra parte, far votare il paese due volte in due mesi è una stupidaggine che ci costerebbe tanti soldi.
1: Quindi diciamo che potrebbe essere la primavera, e quindi siamo a distanza di 7 mesi. Chi sarà il vostro leader e come lo sceglierete? Ormai siamo alle porte.
0: Spero che lo sceglieremo con le primarie, perché poi questo dice la legge elettorale. Spero che Giuseppe Conte sia uno dei candidati delle primarie e spero che Giuseppe Conte sia il candidato premier, ma anche Elie Schlein sarebbe un ottimo candidato, però credo che in antitesi a Giorgia Meloni, Giuseppe Conte sia un candidato più pericoloso per la Meloni, e quindi perché riunisce un po', rappresenta secondo me, a mio avviso, più punti di

0: vista e può creare intorno a sé una coalizione che può veramente vincere. E comunque credo che siano le primarie lo strumento principale e spero di andarci prima possibile, tra l'altro.
1: Mentre a lei questa legge elettorale, ultima domanda che le faccio prima di liberarla, a lei questa legge elettorale, quella che adesso va in discussione al Senato, piace?
0: No, non piace, perché come non piace qualsiasi legge elettorale si fa per non perdere. Questa legge elettorale nasce dopo il referendum semplicemente per un calcolo statistico. Escono i sondaggi dopo il referendum e loro si accorgono che con questa legge elettorale perderebbero al 100%, perché perderebbero gran parte degli uninominali, quindi si inventano una legge elettorale. Quindi fare una legge elettorale per non perdere, per me è una tradizione italiana del tutto negativa. Nel merito non amo un premio di maggioranza che fa sì che se una coalizione prende il 50% elegge il Presidente della Repubblica con la stessa facilità con cui fa un decreto legge. Per me questo è uno svilimento della nostra tradizione parlamentare e politica e spero che non vada a compimento.
1: Beh, però con i sondaggi che ci sono dovrebbe essere nel vostro interesse, diciamo così, quindi vabbè, si vedrà come andrà.
0: Coincide molto. Ma vede, il punto è questo: noi potevamo fare tante cose nel nostro interesse quando avevamo il 33%, potevamo farci una legge elettorale che ci valorizzasse, oppure quando abbiamo vinto, quando siamo arrivati in Parlamento la prima volta col 25%, si parlava di una legge elettorale di Renzi con il ballottaggio, e quel tempo ci favoriva, eppure abbiamo votato contro. Allora noi facciamo tante cose che possono favorire la nostra azione politica, però quello di inventarsi le regole del gioco e farsi a proprio piacimento comunque non rientra nella nostra cultura.
1: Grazie onorevole Silvestri.
0: Grazie a voi.
1: E noi, caro Luca, proseguiamo la nostra trasmissione, perché ormai siamo qualche secondo dalla mitica ora delle 8:50, quella in cui voliamo verso il Labaro e arriva l'ideologo distopico delle notizie strane, cioè il nostro Alberto Fazzolo.
2: Buongiorno!
3: Super emozione!
2: Porca miseria!
1: Buongiorno!
2: Che giornate!
3: È vero!
1: Scusa!
3: Allora, l'Iran, dici anche tu!
2: L'Iran ha fatto una cosa che era un ripiego necessario per non fare una figuraccia, perché sostanzialmente non poteva far finta di niente rispetto all'attacco che ha subito nel Mar Caspio. Ricordiamo che due navi sono state colpite dagli ucraini, quindi due guerre collegate, ricordiamo a tutti gli ascoltatori per chi non ce l'avesse chiaro, sono stati colpiti questi bastimenti nel Mar Caspio e l'Iran non ha risposto all'Ucraina. Quindi non ha lanciato razzi o droni contro l'Ucraina, e il motivo principale non è perché non volesse rispondere, ma perché questi attacchi probabilmente dovevano passare sopra il territorio della Russia, quindi la Russia avrebbe dovuto spengere le proprie difese contraeree, far passare i missili o i droni ucraini e poi eventualmente riaccenderli, ma questa cosa li avrebbe esposti a rischi, perché comunque spengere la propria contraerea è un qualcosa che non conviene fare più di tanto, e quindi probabilmente c'è l'ipotesi sul piatto che l'attacco iraniano avvenuto contro la petroliera e la postazione di stoccaggio galleggiante statunitense nel porto di Damietta, che sta sul Mediterraneo e quindi non sta sul Mar Rosso, quindi non è uno di quegli obiettivi vicini, è un obiettivo lontano, è un segnale forte e chiaro per dire: guardate, noi abbiamo subito questo attacco nel Mar Caspio, che è un mare che non c'entrava nulla con il conflitto, non abbiamo fatto buon viso a cattivo gioco, ma questa è la risposta che vi diamo, e quindi tenetevela, perché sennò l'escalation è inevitabile. E cosa
3: escalation, cosa intendi per escalation?
2: Ulteriore,
3: dico, che altro può accadere? Già c'è un ingresso in guerra.
2: Beh, allora ci sta un soggetto abbastanza grande tra i due conflitti che li tiene separati, che è la Turchia, che sta cercando in tutti i modi di posticipare il proprio ingresso nel conflitto. E la Turchia quindi potrebbe diventare l'ago della bilancia in questo momento. Se la Turchia decidesse di scatenare il conflitto, si potrebbero tranquillamente salvare le due guerre, a quel punto sarebbe davvero difficile non chiamarla guerra mondiale. Però attenzione, perché pure a sud si può allargare. fare, perché tutto quello che sta succedendo sul Mar Rosso, quindi con gli Houthi che hanno colpito gli interessi iraniani, lo Yemen che ha colpito gli interessi iraniani, e l'Arabia Saudita che e l'Arabia Saudita che cerca di fare una coalizione anti-Houthi, comunque un segnale abbastanza preoccupante, e potrebbe portare anche questo a un allargamento del conflitto.
1: Fermiamoci su questo, Alberto, fermiamoci su questo se sei d'accordo, cioè sull'analizzare con un po' più di complessità gli effetti dell'ingresso così plateale dell'Arabia Saudita all'interno del conflitto, perché non c'è stata solo una volontà di intervenire e un intervento, ma anche una volontà di far dimostrare platealmente la propria vicinanza e la propria alleanza con gli Stati Uniti.
2: Secondo me è un tentativo di ottenere protezione, perché non l'Arabia Saudita ha capito che se si mette contro l'Iran potrebbe avere qualche problema, perché la partita è contro lo Yemen, sì, ma lo Yemen lo sappiamo tutti che è sostanzialmente alleato, se non, come ama dire qualcuno, proxy dell'Iran, e quindi è difficile pensare che uno scontro con lo Yemen non possa in qualche misura coinvolgere anche l'Iran, perché un qualcosa del genere sta succedendo in queste ore anche in Iraq, dove le milizie presenti soprattutto nel sud stanno sferrando attacchi un po' tutto intorno, e per il momento si sono concentrati sulle petromonarchie del Golfo, ma comunque c'è la possibilità che possano intervenire anche con azioni di terra paventate in Siria, e questo è un po' lo scenario che preoccupa tutti quanti. Ma l'Arabia Saudita perché è così preoccupata? Perché non riesce a portare fuori il petrolio dai propri confini.
1: Le hanno fatto 90 miliardi di danno in un paio di mesi, vedi tu.
2: Ma la prospettiva di lunga durata è ancora peggiore, perché se gli Stati Uniti riuscissero a fare l'oleodotto tra Kirkuk, quindi il nord dell'Iraq, e il Mediterraneo, a quel punto l'Arabia Saudita, per portare fuori il petrolio dal proprio paese, dovrebbe passare su delle infrastrutture statunitensi, e questa cosa la terrebbe sostanzialmente con un cappio al collo che non sono disposti a farsi mettere, e quindi probabilmente si giocheranno il tutto per tutto. Ma in questa
1: sai che c'è una cosa, Alberto, di cui ti volevo chiedere, che non riesco bene a capire, per quale motivo non si valuti per tirare fuori il petrolio dalla penisola arabica il passaggio a nord, nel senso che dal Mar Rosso poi si passa per Suez?
2: Dici tutto via terra? Beh, perché diventa un po' lunghetta lì, e comunque ci sono anche delle zone che non sono troppo stabili e che sono soggette a interventi di altri paesi, e poi diventa proprio lunga. La questione è che lì in questo momento non ci sono oleodotti sfruttabili, perché adesso l'Arabia Saudita sta sfruttando le infrastrutture che già ci sono, ma probabilmente alla fine si inventeranno qualcosa del genere se capiscono che non c'è alternativa rispetto a quello stato. Però
1: no, parlo proprio del passaggio per il canale di Suez, a nord,
2: così,
1: cioè passare.
2: Bisogna vedere se poi ci stanno, se l'Egitto ci sta, perché i rapporti si sono un po' migliorati negli ultimi anni, soprattutto con la convergenza all'interno dei BRICS di entrambi, che ricordiamo che sono entrati in simultanea nel 2024, l'Egitto e l'Arabia Saudita, ma da qui a fare un progetto energetico congiunto che scontenta poi buona parte del mondo arabo e del mondo sciita, mi pare un investimento abbastanza grosso, però appunto si dovranno inventare qualcosa del genere, perché l'alternativa è soltanto la pace con gli altri della regione, e non mi pare che l'Arabia Saudita stia andando in quella direzione, anzi in direzione diametralmente opposta in questo momento. Però nulla esclude che non ci possa essere un cambio di atteggiamento, anche perché quello che ha spiazzato
3: Dicevo,
2: quello che ha spiazzato davvero l'Arabia Saudita è che nel tentativo di trattare tramite interposta persona con gli yemeniti è arrivata una risposta che nessuno si aspettava, cioè lo Yemen ha detto: guardate che noi vogliamo bloccare lo stretto di Bab el Mandel di sicuro per i sauditi, quindi un blocco discriminante, ma comunque non vogliamo soldi, non vogliamo fare come nello stretto di Hormuz, se no non vogliamo chiedere pedaggi a nessuno, noi ci vogliamo sostanzialmente stiamo sostanzialmente presentando il conto per questi decenni di guerra che abbiamo subito e per tutto quello che, a cui è stato costretta la nostra, le sofferenze a cui è stata costretta la nostra popolazione. Quindi è un approccio completamente diverso quello con lo Yemen rispetto a quello che si deve tenere con l'Iran, e chi non capisce questa cosa poi probabilmente si trova a sbattere la testa contro un conflitto che riserva anche delle sorprese dal punto di vista tecnologico inaspettate, perché ricordiamo che lo Yemen riesce a colpire con missili ipersonici, una tecnologia che neanche l'Italia ha.
3: Loro li finiranno, santo Dio, questi missili, o no?
2: Beh, proprio sulla stampa di oggi ci sta il malcontento di Trump che dice che la Cina sta rifornendo di armi l'Iran, e poi dall'Iran arrivano ai vari amici, li ripartisce tra i vari amici. Quindi se dietro c'è la capacità industriale cinese, mi pare difficile di riuscire a vedere un esaurimento di queste scorte missilistiche.
1: Invece non accennano a concludersi le scorse missilistiche della Russia, che anche stanotte ha provocato 8 morti e almeno 30 feriti su tutta l'Ucraina. Non credo che si trattasse di in direzioni su attrezzature o installazioni militari.
2: No, sono stati bombardamenti molto duri, un missile è caduto pure sulla casa, i morti in realtà sono un po' di più, anche civili, però i missili, appunto, come il missile caduto sulla casa, pare che fosse un Iskander, ovviamente è stato intercettato e è caduto, ma ancora più pericoloso invece il caso di un drone, sempre russo, che è stato intercettato con sistemi di guerra elettronica, quindi la Russia ha perso il controllo di questo drone che è finito in Polonia, ma non al confine, 95 chilometri dentro il territorio polacco, e quello poteva sicuramente scatenare una reazione diversa. In più, nella notte è successo l'episodio, un'altra volta lo stesso episodio che ho riportato nei giorni scorsi e che io sinceramente non riesco a spiegarmi, cioè è stato bombardato ancora una volta un nuovo impianto dell'Amazon russo, Wild Berries. Oramai non li contiamo neanche più, l'Ucraina sta distruggendo questa catena commerciale e proprio non si capisce il senso strategico di questo accanimento su questa azienda.
1: Probabilmente riguardano e ritengono che si tratti di uno dei principali interessi della popolazione.
3: Ed è l'ultima cosa a te, Giuliano, o anche ad Alberto, ma questo gesto sarà seguito da altri? Cioè è un gesto che trascina dietro una possibile coalizione di volenterosi intorno a Trump, quello che lui sognava?
2: Beh,
1: Alberto, domanda tutta tua.
2: Loro ci lavorano, ma riuscirlo a realizzare è un po' difficile, anche perché si sono visti un po' tutti quanti al funerale di Graham e si pensava che si sarebbe trovata un'intesa magica, un clima di euforia e coesione, invece è andata in maniera completamente diversa, ci sono stati rapporti molto freddi, schizzosi, e non si è trovato la quadra praticamente su nulla.
1: Tra chi?
2: Tra Zelensky e Netanyahu, che dovevano fare un incontro che è saltato, si sono dati soltanto la mano durante il funerale, ma con smorfie abbastanza antipatiche, e poi ci sono un po' tante dei paesi europei, nessuno di questi si è esposto più di quello che avevano già fatto, anche perché in contemporanea veniva varato il SAFE, il piano europeo di riarmo, quindi non avevano nessun interesse di buttarsi in una cosa a trazione statunitense, e quindi questa possibile coalizione da costruire intorno a Trump non ha visto la luce, almeno in quel frangente. Poi si vedrà nei prossimi.
1: Eppure dichiarazioni entusiastiche da parte di Netanyahu, di Trump e di Zelensky su quei due vertici. Evidentemente ne hanno una lettura diversa dalle vostre, ma va bene. Ma noi siamo comunque arrivati alle 9 di questa penultima puntata di questa stagione.
3: Oggi è molto difficile per te avere una morale.
1: No, oggi invece è facilissimo, perché vedendo le contraddizioni sulla scena internazionale, ma anche quelle di quelli che noi oggi abbiamo sentito e intervistato, mi è venuto un pensiero sulle contraddizioni dell'uomo, perché Mark Twain diceva che l'uomo è davvero pieno di contraddizioni. A casa sua, ad esempio, esige di essere servito come in un albergo, e quando è in albergo si secca se tutto non è come a casa sua.
3: Ah, geniale, sapete che c'è? Anche domani torneremo serviti e riveriti per servirvi con tutta la banda. Ciao!
1: Ciao! L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giovanni.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.

0: Bay con The Lumineers e anche con Noah Kahan, e la canzone era Apple Night. Abbiamo iniziato così oggi. Buon pomeriggio, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summertime, siamo in diretta dalle 17 alle 20, in replica dalle 22 all'una. Eri Garuti al microfono, Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, ormai lo sapete. Potete intervenire in diretta con i vostri messaggi WhatsApp al 334 11 11 622. Oggi ci chiediamo: siamo tutti schedati? E soprattutto, il riconoscimento facciale può essere una minaccia alla democrazia o magari un mezzo per contrastare i reati? Fino a che punto l'intelligenza artificiale è al servizio degli esseri umani e quando invece si superano limiti etici? Sono domande che molti di noi oggi si pongono, no? Avete visto, tutti i giornali hanno titolato sull'uso del riconoscimento facciale a fini di sicurezza, una misura che infiamma anche il dibattito politico, e noi ne parliamo, ma ne parliamo prima di tutto, prima che con i politici, con un esperto, Filippo Lubrano. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, c'è un po' di ritorno, comunque la sentiamo. Ingegnere gestionale, giornalista, esperto di intelligenza artificiale e cyber security, Filippo Lubrano. Allora, la domanda è: il riconoscimento facciale, intanto tecnicamente com'è possibile con l'AI, o era possibile anche prima dell'AI?
1: Ma diciamo, questa è una tecnologia che è stata abilitata in particolare dall'AI, ma anche da un AI precedente rispetto all'ultima tornata di AI, quindi dall'ingresso sulla scena mondiale di ChatGPT, quindi a fine 2022. Sono tecniche di riconoscimento facciale che si basano su delle tecnologie che hanno effettivamente delle componenti generative sulla parte di AI. Sono, diciamo, disponibili già sul mercato dai primi anni 10, sostanzialmente del 2000, sono utilizzate in maniera massiva, ad esempio in Cina già da un po' di anni. Ci sono dei sistemi integrati all'interno, ad esempio, di WeChat, che è la piattaforma principale che si è mangiata un po' l'internet cinese, con la quale il governo cinese, ad esempio, può far arrivare in tempo reale delle multe nel caso qualcuno, non so, attraversi la strada con il rosso o altre tipologie di infrazioni di questo genere. Direttamente appunto sullo smartphone delle persone, scalando direttamente il credito dal proprio credito telefonico. Quindi sono cose che non sono nuovissime, adesso entrano sulla scena anche nel mercato europeo ed è un tema sicuramente interessante da seguire.
0: Perfetto, e invece a proposito dell'utilizzo che se ne fa, appunto in Cina è già utilizzato, in Italia se ne discute e la cosa crea molto dibattito, ma ad esempio in Cina non c'è stato dibattito, immagino.
1: Ma dunque, in Cina il dibattito c'è stato, non è un dibattito che arriva sicuramente agli occhi occidentali, ma c'è un dibattito interno al partito stesso. Ovviamente la Cina è un'autocrazia, ma è un'autocrazia che non si dimentica di parlare alla pancia del paese. Tutte le decisioni che prende le prende comunque sempre molto allineata con quello che è il sentimento del paese stesso. E quindi questa tipologia, ad esempio, di disposizione è una tipologia di disposizione che è molto allineata a quello che è il sentire comune in Cina, in particolare alla filosofia confuciana, che effettivamente si basa già su criteri di raccolta di meriti, contribuzioni di questo genere, per cui effettivamente il singolo cittadino cinese si sente più tutelato da una disposizione di questo genere piuttosto di quanto possa sentirsi minacciato. Cosa che nella nostra logica invece con valori molto diversi è ovviamente all'opposto, tant'è che insomma noi abbiamo degli strumenti, l'ultimo dei quali è l'AI Act, che ci tutelano proprio da questa tipologia di problematica. Non è un caso insomma che la prima disposizione dell'AI Act è proprio quello di evitare tutta la parte di sorveglianza di massa, sistema di credito sociale o cose di questo genere, quindi evitare sostanzialmente quello che sta succedendo invece in Cina.
0: Come si fa a essere sicuri però che ad esempio questi dati, le nostre facce, non vengano invece utilizzati anche da altri paesi, cioè non vengano poi rubati come dati?
1: Allora, la certezza in questo momento non esiste, come non esiste per nulla che è digitale. Abbiamo insomma una lunghissima casistica di casi di hacking e di cyber security, dove effettivamente informazioni anche molto riservate vengono poi sottratte, e c'è una fiorente letteratura riguardo il dark web, il deep web, dove effettivamente si possono comprare dati sensibili di carte di credito, di passaporti, carte di identità dei cittadini. Era stato un caso che era scoppiato ad esempio nel 2016 con addirittura la carta di credito di Obama, che insomma all'epoca era presidente degli Stati Uniti e si trovava relativamente facilmente insomma in questi meandri del web. Quindi non c'è sicuramente una certezza assoluta quando si parla di digitale, ci sono degli strumenti che però vietano di farlo dal punto di vista legale. Questa è la massima garanzia che possiamo dare in questo momento. L'AI Act va in questa direzione. Ci sono tutta una serie di cose che non si possono fare secondo l'AI Act, in particolare non si possono fare in tempo reale, quindi noi non possiamo andare a utilizzare le telecamere di sorveglianza, che ormai sono ovunque, e peraltro una telecamera su quattro al mondo è cinese, è di un'azienda in particolare che si chiama Hikvision. Quindi insomma anche su questo poi bisognerebbe capire bene dove risiede il dato, dove ci sono tutta una serie di implicazioni etiche, non solo, però ecco, con l'AI Act siamo tutelati che non si può andare a fare in tempo reale il riconoscimento facciale ad esempio di telecamere utilizzate in piazza. Poi esiste una forte zona grigia, perché in questo momento si vieta il tempo reale, ma non è indicato quanto sia lo scarto necessario dal tempo reale per poter utilizzare poi questi dati. Quindi in questo momento, se io aspetto 3 secondi dalla registrazione in tempo reale, dallo streaming in tempo reale, da nessuna parte è scritto che io non posso utilizzare queste immagini per fare il riconoscimento facciale. Quindi ci sono ancora diversi meandri all'interno della regolamentazione, dove è facile in questo momento muoversi se si vuole portare degli obiettivi insomma in direzioni maliziose o cose di questo genere.
0: Un'ultima domanda telegraficamente, se puoi rispondermi, Filippo. Il riconoscimento facciale può anche sbagliare, no? Ci sono i sosia, quindi ci sono delle somiglianze. Fino a che punto è preciso il riconoscimento adesso?
1: Ce ne sono, ahimè, molti, nel senso che specialmente per alcune etnie hanno fatto molto discutere alcuni casi, insomma, sia negli Stati Uniti sia in Cina. In Cina, ad esempio, è molto accurata per i visi orientali, per i visi occidentali, così come a noi a volte i cinesi sembrano tutti gli stessi, tra virgolette, allo stesso modo per loro noi sembriamo un po' tutti uguali. E questa cosa, nel senso, loro hanno meno dati, cioè i loro dataset sono allenati su milioni, in alcuni casi centinaia di milioni di immagini di volti cinesi, ma pochissimi volti invece occidentali. Quindi è probabile che se io faccio un'infrazione, magari mio cugino che mi assomiglia un pochino può finire multato lui o peggio lui. E allo stesso modo succede in Europa, sono successi dei casi negli Stati Uniti molto evidenti in questo, sulla parte ad esempio proprio dei bias e dei pregiudizi, in particolare verso persone che vengono da etnie afroamericane o cose di questo genere, per cui ci sono poi anche dei gruppi di attivisti che stanno giustamente insomma cercando di far leva su questo tema, proprio per portarlo all'opinione pubblica, perché ci sono un bel po' di falsi positivi molto rischiosi.
0: Caspita, grazie mille per i tuoi input, effettivamente Filippo ci hai aiutato molto a capire di più. Adesso seguiremo anche il dibattito politico con due ospiti tra poco, che ci diranno la loro a favore o contro queste nuove norme proposte sul riconoscimento facciale. Intanto grazie Filippo Lubrano, ingegnere gestionale, giornalista ed esperto di intelligenza artificiale e cyber security. E noi andiamo ad ascoltarci Role Model con High Hopes.

0: Torniamo a parlare di riconoscimento facciale, di intelligenza artificiale. Stavolta lo facciamo dal lato politico. In questo momento abbiamo con noi Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia. Grazie, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, ovviamente le chiedo in che cosa consiste e perché è necessario, secondo voi, questo provvedimento di cui tanto si parla.
1: Allora, poi bisogna capire come viene interpretata la norma, tant'è che anche da Bruxelles, insomma, c'è una fase di attesa per comprendere quale sarà l'applicazione italiana. Secondo me ci vuole una mediazione di buon senso, infatti la posizione del nostro governo mi pare sensata, perché un discorso è come c'è un divieto generico e generalizzato a fare il tracciamento biometrico nei luoghi pubblici sempre ovunque, perché quello violerebbe la privacy. Un'altra questione è quello che è la proposta del governo italiano, che è quella di dire in alcuni determinati luoghi pubblici sensibili o quando ci sono eventi, abbiamo visto la Val di Susa per dire recentemente, ma Bologna e quant'altro, si può usare questo tipo di tecnologia, la si tiene per al massimo una settimana al dato. Ovviamente la si utilizza solo con il beneplacito dell'autorità giudiziaria e dopo una settimana, se il dato non serve, lo si cancella. Quindi questo coniugherebbe il fatto di appunto non violare la privacy, come prevede appunto la normativa europea, ma l'esigenza di pubblica sicurezza, perché in alcuni contesti, insomma, quando si parla di terrorismo o comunque atti violenti, c'è anche un'esigenza di pubblica sicurezza che ha un valore, cioè, quindi non è che viene utilizzato a capocchi e magari con il rischio di hackeraggi. C'è un giusto equilibrio, cioè, ci sono paesi tipo la Cina dove è possibile più o meno fare qualsiasi cosa e usare l'intelligenza artificiale anche per fare la valutazione dei dipendenti e quant'altro. L'Europa ha posto giustamente dei paletti, perché l'intelligenza artificiale va gestita e governata dall'uomo. La posizione italiana è una buona mediazione di buon senso.
0: Capisco, ma esattamente che cosa prevede? Cioè, nelle zone o nelle occasioni in cui ci sono raduni di persone che potrebbero, secondo la polizia, secondo il Ministero dell'Interno, creare delle problematiche, allora quindi a priori si innescherebbe un meccanismo per registrare un po' i volti delle persone, funzionerebbe?
1: Esatto. Sì, beh, l'idea è quella, cioè si tara su luoghi o eventi, quindi o eventi in particolare, e quindi in quel caso attivi questo sistema. Poi è chiaro che ci sarà tutta una fase di adeguamento tecnologico, perché in Italia siamo un po' indietro, a macchia di leopardo. Ci sono comuni o città che sono più avanti, determinati sistemi che sono adeguati, altri sono obsoleti, quindi su quello, insomma, c'è da fare una passi da gigante dal punto di vista degli investimenti. Però una volta che si arriva a questo, ripeto, la questione sono eventi e luoghi. Quindi quando si sa che è previsto un determinato evento, si attiva questa, si utilizza questa tecnologia, oppure luoghi particolarmente sensibili, che ne so, Piazza Duomo Milano, la Sinagoga di Roma. Cioè, ci possono essere delle location che sono delicate per loro natura, e in quel caso si prevede questo tipo di possibilità. Ma ripeto, io se fossi, e penso di ragionare come ragiona la persona per bene, che non è nulla da temere, pensare che la pubblica utilità, che non è il governo Meloni o il governo Prodi o il governo D'Alema, è lo Stato con le forze di pubblica sicurezza e la magistratura, per una settimana, perché non vuol dire tenere a vita dei dati, per una settimana conservano dei dati di passaggio delle persone perché serve per la sicurezza nazionale, penso che, insomma, sia appunto una buona mediazione.
0: Io la ringrazio, le chiedo se è possibile per lei restare con noi ancora qualche minuto per parlare di questo, anche alla luce delle critiche che sono state fatte da parlamentari di altri gruppi politici. Quindi diamo la linea alla regia e poi, se riesce, continueremo a parlarne con lei. Grazie.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 3 e 32 minuti.
5: Giornale Radio.
6: Meteo.
4: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Buongiorno, Sergio da Milano. Sono stato un po' di tempo fa, anzi qualche anno fa, in Cina, Shanghai e a Doha in Qatar, e lì il riconoscimento facciale è un obbligo appena passi da, scendi dall'aereo e ti fanno la, lo screen, e non vedo qual è il problema. Se fai il pirla ti beccano dopo un nanosecondo da qualsiasi parte del paese. Quelli che si oppongono a questa cosa è perché hanno paura di essere scoperti quando fanno qualche marachella.
0: Va bene, ognuno ha il diritto di pensarla

0: E oltre all'opinione degli ascoltatori, ovviamente stiamo raccogliendo anche le opinioni dei politici e quindi vi do conto ad esempio dell'opinione di Bonelli, Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, che dice la Commissione Europea ha confermato le preoccupazioni sollevate dalle opposizioni. Secondo l'AI Act l'utilizzo del riconoscimento facciale negli spazi pubblici è vietato, eccetto per situazioni molto specifiche e strettamente definite dalla norma. Ma un po' tutto il centro-sinistra, diciamo, insorge. Flavio Tosi, ancora con noi, europarlamentare di Forza Italia?
1: Ci siamo. Pronto.
0: Eccoci. Ecco, lei ha già risposto in un certo senso a questa obiezione, ci ha già detto che secondo lei non è questo il campo di applicazione, quindi l'Unione Europea non ha motivo di preoccuparsi. Però come risponde nel dettaglio alle obiezioni del centro-sinistra?
1: Il problema è o uno tiene alla sicurezza nazionale e quindi la sicurezza dei cittadini, perché poi la sicurezza nazionale è quella dei cittadini, delle famiglie, delle persone. Uno fa il complottista. La stessa cosa è uscita con il chat control, altro provvedimento votato dal Parlamento Europeo. In questo caso i cosiddetti complottisti hanno additato noi in Parlamento Europeo, quelli che hanno approvato quel provvedimento, come quelli che vogliono curiosare e controllare tutto. Invece quel provvedimento era mirato esclusivamente e esplicitamente alla lotta alla pedopornografia, perché di reati online non ce ne sono moltissimi, perché se uno vuole rubare, rapinare, che okay, ovviamente lo fa fisicamente, la rete si usa per determinati tipi di reati, truffe, calunnie, diffamazioni, e il più odioso, quello da combattere

0: di più ed è più pericoloso la pedopornografia. Abbiamo votato un regolamento che dice si possono controllare le chat per combattere la pedopornografia, e c'è stata l'insurrezione di chi dice voi dite questo e poi controllate tutto. Ecco, ripeto, quella è la differenza di atteggiamento. Io sono convinto che la tecnologia vada governata e utilizzata bene. Quando tu prendi dei provvedimenti per appunto combattere la pedopornografia, che è uno dei reati più schifosi e odiosi che ci siano, è giusto farlo, ed è giusto che un governo tuteli la sicurezza dei propri cittadini, perché ahimè c'è fra l'altro un'emergenza sicurezza, e usa la tecnologia per farlo, con regole e limiti. In Italia sappiamo che c'è una magistratura che si è dimostrato dire in maniera ampia e assolutamente indipendente dal potere politico. La polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine ovviamente non dipendono dal potere politico, perché per dire che la polizia e i carabinieri, anziché la guardia di finanza, appartengono politicamente a qualcuno sarebbe insultare gli uomini e le donne delle forze dell'ordine. Quindi pensare che qualcuno sovraintenda alla sicurezza controllando determinati momenti o determinati luoghi, secondo me è un vantaggio per la comunità.
1: Io la ringrazio. Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, è molto chiaro il suo pensiero e anche quello della maggioranza, quindi staremo a vedere quali saranno gli sviluppi in tal senso. Intanto la ringrazio davvero.
0: Grazie a voi e un saluto, arrivederci.
1: E allora tra poco sentiremo anche una voce dal centro-sinistra. Intanto stavamo un po' ricapitolando alcuni altri commenti, ad esempio Più Europa con Riccardo Maggi dice: da Fratelli d'Italia, Grande Fratello d'Italia è un attimo, almeno la battuta è carina. Ma sentiamo invece Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico, che è con noi. Grazie, buonasera.
2: Buonasera, grazie.
1: Abbiamo sentito poco fa Flavio Tosi che ci ha parlato della visione della maggioranza di governo, del centrodestra, che effettivamente sostiene che non ci sia una contraddizione tra questa proposta, tra questa nuova normativa e le normative europee. Lei invece cosa ne pensa?
2: Ma guardi, credo che la mia opinione almeno su questo sia abbastanza lucida, essendo io uno di quelli che l'ha negoziato, il relatore.
1: Allora, sentiamo davvero male, io spero europeo. Che Benifei, le dobbiamo chiedere di stare fermo in un punto dove ci sia una connessione ottimale, se possibile, perché la sentiamo meglio.
2: Spero che ora si senta meglio. Stavo dicendo che il collega Flavio Tosi non era ancora neanche un parlamentare europeo quando abbiamo negoziato questa norma. Mi permetto di dire che non c'è assolutamente un rispetto della normativa europea, perché, come è stato peraltro detto in modo, diciamo, morbido dalla Commissione europea, ma io presenterò un'interrogazione per farglielo dire in modo più netto, la raccolta massiva di dati biometrici negli spazi pubblici è vietata dalla legge. Questo decreto prevede questo, perché io insomma lo ricordo bene il negoziato, il governo italiano, c'era già il governo Meloni e in particolare il ministro Piantedosi, già nel 2022, eravamo alla fine dell'anno, il governo si era insediato da poco, aveva già iniziato un'impostazione molto precisa, cioè quella di lavorare affinché, e poi durante il completamento dei negoziati nel 2023, un lavoro chiaro per smantellare questa parte di garanzie. Il governo legittimamente voleva, in combutta con il governo di Orban, cancellare queste limitazioni nell'uso delle telecamere biometriche. Loro vogliono mettere telecamere ovunque, dove ritengono sia necessario controllare tutti i cittadini, magari in una manifestazione pubblica, magari in un contesto dove c'è una riunione in uno spazio pubblico. Insomma, nessuna norma europea vieta di utilizzare strumenti tecnologici per prevenire i crimini, per fare controlli, diciamo, anche in tempo reale, per prevenire e combattere, diciamo, rischi per la sicurezza, tanto che negli altri paesi europei le cose si fanno nei limiti della legge, proprio perché ci sono invece degli elementi di tutela per i cittadini, che non si capisce perché solo in Italia dobbiamo ignorare. Il governo italiano è spesso critico verso la Cina, ma questo che propongono è esattamente quel tipo di sorveglianza massiva che in alcuni contesti proprio cinesi sappiamo che avviene, e forse è il sogno che vorrebbe Trump con l'ICE, per citare anche l'altra grande potenza. Ecco, in Italia bisogna applicare le norme europee, quindi io penso che ora dovremmo fare smantellare questa attuale formulazione del decreto. Il governo ha tempo per correggerlo, spero lo voglia fare, perché francamente credo che l'Italia non possa diventare uno stato di polizia, un grande fratello elettronico. Ecco.
1: Quali sono le tempistiche quindi per tutto ciò?
2: Beh, il governo avrebbe tempo fino al 10 di ottobre per modificare la norma. La Camera ha votato un parere che già evidenziando anche qualche differenza nelle posizioni interne della maggioranza, ha già fatto anche delle richieste di modifica. Va detto in maniera molto blanda, non hanno posto delle condizioni, queste sono tecnicalità, no, del funzionamento parlamentare, ma invece che porre condizioni hanno approvato solo delle osservazioni. In ogni caso sono pareri non vincolanti, quindi il governo potrebbe fare finta di nulla. Quello che, su cui non può fare finta di nulla, è che io farò un'interrogazione in cui la Commissione europea dovrà per forza entro qualche settimana rispondere se questa formulazione è legale o meno, se è rispettosa o meno della norma europea, perché come è noto penso anche a chi ci ascolta, le normative europee, poiché sono approvate con il consenso dei governi, compreso il governo italiano che ha approvato la legge europea, prevalgono sulle norme italiane se queste sono in contrasto con le norme decise insieme. Quindi un qualunque giudice potrà disapplicare questo decreto che è in contrasto palesemente con la norma europea, e spero che appunto la Commissione europea presto lo possa dire con chiarezza e possa essere tutelata la cittadinanza da una sorveglianza massiva senza motivo. Cioè, io credo che nessuno voglia essere spiato su con chi sta parlando, dov'è, qual è la sua voce, qual è la sua faccia, cosa sta facendo, senza alcun motivo, cioè senza nessun sospetto di aver compiuto un atto criminale, perché di questo stiamo parlando, raccolta massiccia di dati.
1: Quindi neanche delle persone. Neanche in occasioni particolari di riunione di molte persone per manifestazioni o altro.
2: Ma io credo che sia sufficiente quello che già oggi si può fare, cioè oggi ci sono le telecamere normali che registrano. Una volta che registrano, se qualcosa, si potrà verificare il nastro e raccogliere il riconoscimento anche biometrico di persone che possono aver compiuto reati, e quindi semplificarne l'identificazione. Questo lo si fa già oggi, lo si può fare meglio, lo si può fare con più efficacia, perché noi vogliamo la sicurezza per le persone, non la sorveglianza massiva nei confronti di persone che non hanno fatto nulla, perché l'alternativa, che invece è ciò che il governo oggi vuole fare con questo decreto, è che si mettano telecamere che preventivamente identificano tutti. Perché io devo essere identificato se sto parlando con una persona per la strada? Non capisco. È il sogno del Grande Fratello e del controllo di polizia permanente che Piantedosi ha sempre portato avanti. Ha perso in Europa questa battaglia, ora cerca di farla rientrare dalla finestra.
1: Io la ringrazio molto, ringrazio Brando. Grazie. Benifei, europarlamentare del Partito Democratico, e ci risentiremo più in là per questa o altre vicende.
2: Grazie.
1: Grazie, e vorrei sentire anche il vostro parere, quindi avete a vostra disposizione il nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Tra poco cambieremo argomento, ma magari nel corso della puntata riusciremo a dare conto anche delle vostre opinioni, se vorrete mandarci dei brevi vocali o dei messaggi scritti. E intanto Jack Savoretti, The Other Side of Love.

0: Oggi è la giornata mondiale dell'amicizia, è la giornata del Overshoot Day della Terra, ne parleremo più avanti, ma è anche la giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani. E Save the Children ha fatto un po' il punto in occasione di questa giornata. Noi vogliamo sentire un po' i dati, le cifre, le riflessioni e anche le ricette che si possono attuare per contrastare questo orrendo fenomeno. Ne parliamo con Antonella Inverno di Save the Children, giurista specializzata nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Benvenuta.
1: Salve, buon pomeriggio.
0: Allora, che cosa avete visto e descritto nel vostro report in occasione della giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani? Com'è il fenomeno? Come l'avete fotografato?
1: Come ogni anno facciamo un punto sui dati che riguardano le vittime di tratta e come devo dire che come ogni anno purtroppo constatiamo degli aumenti rispetto all'anno precedente. Sono 9.500 le vittime di tratta, solo quelle identificate, perché poi parliamo di un fenomeno molto sommerso nel 2024 nell'Unione Europea, ma l'Italia è uno dei paesi maggiormente coinvolti. I minorenni di questi 9.500 sono più di 1.500, sono essenzialmente in Europa bambine e ragazze, con una prevalenza dello sfruttamento di tipo sessuale. Non si può dire la stessa cosa riguardo all'Italia, cioè mi spiego meglio, si può dire la stessa cosa riguardo all'aumento delle vittime minorenni, che la cui incidenza appunto è più alta rispetto all'anno precedente, ma in Italia c'è un fenomeno parzialmente diverso prevalente, è quello dei ragazzi, essenzialmente adolescenti, parliamo del 69% dei casi riguardanti i minorenni, maschi che provengono soprattutto dal Bangladesh e dall'Egitto. Sono ragazzi e ragazze che sono ragazzi che sono sottoposti a situazioni di sfruttamento lavorativo. La cronaca ci racconta molto bene, ci ha raccontato, ahimè, tragicamente anche molto bene cosa succede in questi casi. Ragazzi che sono anche coinvolti nello sfruttamento per la commissione di attività illegali. Molto spesso, troppo spesso, un occhio distratto scambia questo tipo di assoggettamento a reti criminali per semplici strategie di sopravvivenza di adolescenti che si trovano nel nostro paese senza reti di adulti di riferimento. Ecco, servirebbe un occhio più attento per identificare in maniera precoce quelli che sono i segnali di sfruttamento che coinvolgono questi ragazzi, ma ci sono, non sono il numero preponderante, ma ci sono anche delle ragazze che vengono sfruttate in altro tipo di attività, essenzialmente di tipo sessuale. Dicevo, bisognerebbe avere un occhio attento per identificare precocemente i segnali e intervenire quantomeno tendendo una mano di aiuto per far emergere e uscire queste situazioni allo scoperto per essere protetti i ragazzi e le ragazze e trovare finalmente un po' di serenità.
0: Certo, perché poi in Italia si può ancora misurare il fenomeno, almeno parzialmente, e porvi rimedio, anche perché ci possono essere inchieste, ci può essere la magistratura che interviene, però sicuramente il fenomeno molto più ampio nasce in molte realtà diverse e quindi è molto più difficile contrastarlo. Probabilmente a livello mondiale non abbiamo neanche dei numeri precisi.
1: No, ci sono solo delle stime che devo dire nascono da un lavoro collaborativo che gli enti del terzo settore, la la società civile e tutti quelli che si occupano di questi temi fanno quotidianamente per mettere insieme le informazioni che hanno sul fenomeno. Anche in Italia i dati che noi forniamo sono dati che riguardano i casi che arrivano al Servizio Nazionale Antitratta e al numero verde antitratta e quindi poi ai servizi che si occupano di questo di questi casi, ma chiaramente sono dati non indicativi del fenomeno nel suo complesso. Lo dicevo anche prima, questo è un fenomeno altamente sommerso, c'è una difficoltà molto forte di intercettare questi casi, soprattutto da quando le reti criminali hanno capito per prime, devo dire, e con molta velocità come sfruttare le nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale, non solo per agganciare e reclutare i minorenni online, ma anche per espletare in tutto e per tutto lo sfruttamento online e per creare quei materiali che poi possono servire a ricattare e soggiogare le vittime.
0: Certo, quindi qual è il vostro appello in questa giornata?
1: Ma sicuramente chiediamo una maggiore attenzione, una maggiore cooperazione sia a livello internazionale che a livello italiano tra società civile e istituzioni competenti per istituzioni competenti per il contrasto di questo fenomeno, ma dall'altra parte chiediamo anche di agire sulle vulnerabilità che permettono la realizzazione di questi casi, vulnerabilità che riguardano una mancata protezione, soprattutto quando parliamo di minori stranieri non accompagnati che non godono di una rete di accoglienza e protezione strutturata quale dovrebbe essere e che potrebbe metterli veramente al riparo da situazioni di sfruttamento. Quindi cooperare di più e soprattutto agire sulla prevenzione, agire sulla vulnerabilità che rende possibile ancora oggi nel 2026 il traffico dei minorenni e lo sfruttamento.
0: Certo, se arriva prima lo Stato, non arriva prima la mafia o la criminalità. Io la ringrazio molto, grazie quindi a Antonella Inverno di Save the Children, è un argomento di cui probabilmente torneremo a parlare.
1: Grazie, grazie a voi.
2: Sono le 3:59 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Ed è una puntata in gran parte dedicata alla tecnologia, no? Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di riconoscimento facciale, dei pro e dei contro secondo molti pareri, e continuiamo in un certo senso a parlarne qui su Giornale Radio con Eri Garuti al microfono, con Matteo Respinti in redazione, con Lorenzo Cappadone in regia e con tutti voi che avete sempre a disposizione il nostro numero WhatsApp, il 334 11 11 622 per messaggi vocali o messaggi scritti, se possibile brevi, così riusciamo a dargli spazio. Parliamo ancora di tecnologia in quest'ora e di come magari i piccoli comuni o le destinazioni di vacanza o i luoghi da cui si può lavorare grazie alla tecnologia possono essere connessi, valorizzati e messi in condizione appunto di sfruttare al meglio le proprie potenzialità. Ne parliamo dopo Olivia Rodrigo con Stupid Song.

Allora, abbiamo detto che vogliamo parlare di come valorizzare i piccoli comuni. Adesso si parla molto dei borghi, c'è un po' un grande interesse per la valorizzazione dei territori. E quindi noi vogliamo scoprire in quest'ora varie sfaccettature di questa possibilità di valorizzazione dei territori, soprattutto di comuni meno conosciuti, per esempio dai turisti stranieri. Quindi vedremo in quest'ora anche come le piattaforme, le app possono essere utili per proporre ai turisti internazionali delle destinazioni alle quali magari non penserebbero. Tutti pensano a Venezia, Roma, Firenze, magari Pisa, la costiera amalfitana, al massimo qualcosa in Sicilia, però ecco, insomma, siamo già un po' oltre la conoscenza di base magari del turista asiatico o americano in Italia, anche perché poi i turisti vanno molto velocemente. Ecco, potrei raccontare episodi, aneddoti di persone da me conosciute, amici o quant'altro, che più stavano lontano dall'Italia e dall'Europa e più la volevano visitare tutta in fretta, cioè tipo in 3 giorni tutta l'Europa. Va bene, Parigi, Roma, Londra, Vienna, Madrid, chi più ne ha più ne metta. Allora, io prendo tempo perché stiamo cercando degli ospiti, ne abbiamo diversi, ma in questo momento a volte la tecnologia non è nostra amica, quindi questo ci fa pensare che in quest'ora parleremo anche magari dei lati negativi, no, della tecnologia. Ne abbiamo parlato un po' nella prima ora dal punto di vista dei rischi per l'etica e per la privacy, invece in questo caso parleremo banalmente di come è necessario rendere ogni località capace di sfruttare la tecnologia, banalmente internet e banalmente tutto ciò che internet ci offre. Allora io chiedo alla regia se abbiamo un ospite oppure se possiamo mandare un po' di musica. Nel frattempo vi dico che appunto daremo un'occhiata a tanti aspetti di questo argomento. Diteci anche voi cosa ne pensate, ditecelo al 334 11 11 622 con un messaggio vocale o con un messaggio scritto. E intanto, mentre voi ci riflettete e ci scrivete o ci mandate un vocale, ascoltiamo Miley Cyrus con Midnight Sky.

0: Ed eccoci a parlare di come valorizzare i piccoli comuni, e magari ci sono anche delle proposte che arrivano dall'ANCI, la realtà, l'ente che li raggruppa. Sentiamo ad esempio il sindaco di San Benedetto Valdisambro, che è anche coordinatore nazionale della consulta piccoli comuni dell'ANCI, Alessandro Santoni. Grazie e benvenuto.
1: Grazie e benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, speriamo che il collegamento regga, perché uno dei temi di questa nostra puntata è proprio come valorizzare i piccoli comuni anche attraverso le connessioni, attraverso la tecnologia. Ma possiamo parlare anche di altre proposte che voi fate, altre richieste che voi avete per riuscire a valorizzare i piccoli comuni, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista delle mete turistiche, dei borghi?
1: Sì, esatto, noi abbiamo predisposto un documento che si chiama Agenda contro esodo, che individua una serie di azioni coordinate tra di loro, ma soprattutto che sono state definite a livello nazionale con tutti i rappresentanti dei piccoli comuni delle varie regioni d'Italia, che ha come obiettivo quello di individuare una cornice di attività da condividere ovviamente a livello nazionale e con le regioni, allo scopo di invertire la tendenza e non vedere più i comuni, i piccoli comuni, come un problema da risolvere, ma come un'opportunità intorno al quale sviluppare dei progetti di vita che possono essere per i giovani, possono essere per le famiglie, possono essere anche per il futuro lavorativo. D'altronde c'è quello che
0: facciamo viviamo, qualche esempio.
1: Infatti sto dicendo, dal punto di vista sociale ed economico, noi viviamo una grande contrapposizione tra chi è piccolo e quindi vede ciò che è grande come qualcosa di buono, no? Perché vedete la città dove ci sono tante persone, dove ci sono tante attività lavorative, sono tanti turisti, tanti studenti universitari, e poi chi invece sta nel grande vede che non c'è posto per le famiglie, non c'è posto per il turismo perché c'è l'overtourism, non c'è posto per gli studenti universitari, e invece spostandosi poco è possibile avere anche delle opportunità di lavoro, è possibile avere delle opportunità di vita, perché è possibile vivere in condizioni analoghe, a volte anche spendendo qualche cosa di meno. Oggi appunto la connessione insomma continua a far fatica da alcune parti, ma da altre parti è arrivata, e quindi si può viaggiare in maniera più veloce, i dati possono viaggiare in maniera più veloce. Io faccio sempre questo esempio quando parlo per ANCI: una volta la distanza si misurava in termini spaziali, cioè quanti chilometri mi separano dal mio obiettivo, cioè oggi si misurano in termini temporali, cioè quanto ci metto a raggiungere quell'obiettivo, e quindi è molto più vicino chi è fisicamente più lontano ma riesce ad arrivare prima al suo obiettivo di quanto invece non lo sia chi è più vicino, ma poi ci mette un'eternità per raggiungere i posti di lavoro, per raggiungere il servizio, e quindi c'è questo aspetto,
0: molti piccoli comuni vivono un po' di luce riflessa, no? Molti piccoli comuni vivono della gloria delle grandi città, e ovviamente più la grande città attira, più si allunga la distanza dalla città, insomma, a cui si può arrivare per abitare, per vivere in piccoli comuni. Ma voi vedete una ripresa dell'interesse e del richiamo che i piccoli comuni hanno proprio per andarci ad abitare? Ogni tanto si parla delle montagne anche come mete per giovani che vogliono intraprendere vecchie professioni, riscoprirle con nuovi entusiasmi?
1: Sì, noi lo vediamo, i numeri in questo ci danno conforto. In realtà, guardi, non è neanche tanto che si vive di luce riflessa, perché una cosa che soprattutto chi vive nei piccoli comuni cerca di contrastare è la visione romantica, no? La visione del borgo. In realtà i piccoli comuni sono dei luoghi in cui si può vivere e in cui si può lavorare, in cui si deve vivere e lavorare, e in una società che si sta allargando, e appunto per questo sta diventando sempre più veloce, riducendo le distanze, cioè il piccolo comune non è più una frontiera a cui guardare appunto con romanticismo, ma un'opportunità che aiuterebbe anche a vivere meglio nelle città. Le città stanno scoppiando, anche tutto il problema delle tensioni abitative, è in parte dovuto anche al fatto che quantitativamente la città è un contenitore che non è più in grado di prendere una persona in più, di avere un turista in più, mentre subito fuori invece queste possibilità ci sono. È chiaro che ci vuole il coraggio di guardare in quella direzione, ma se si trova il coraggio di guardare in quella direzione si trova una enorme quantità d'Italia che è capace di dare risposte a tante situazioni che oggi determinate risposte non le trovano più.
0: Ecco, allora le faccio un'ultima domanda e poi sentiremo anche un altro sindaco. Le faccio un'ultima domanda dalle sue parti, ecco, lì nella zona di San Benedetto Val di Sambro, no? Se dico bene, ci sono animali strani che si aggirano?
1: Adesso non so se si riferisce a razze di varani o roba del genere.
0: No, esatto.
1: Noi siamo nell'Appennino, ci ho preso. Noi siamo nell'Appennino Toscano-Emiliano, quindi ci sono sicuramente gli animali che si trovano in questi ambienti, ma che convivono storicamente in equilibrio.
0: Sono lì a casa loro, è giusto lasciarli stare, anzi fanno parte di quel patrimonio naturale, ambientale che vogliamo anche valorizzare, perché no? A volte visitare dei piccoli comuni immersi nella natura è estremamente piacevole e rigenerante per tutti noi, e quindi lasciamo vivere gli animali dove stanno, nel loro ambiente. Grazie mille Alessandro Santoni, rappresentante dell'ANCI e anche sindaco di San Benedetto Val di Sambro, buon lavoro. E noi passiamo a un altro sindaco, ecco perché le ho fatto questa domanda, Santoni, perché ora vogliamo proprio parlare di quel varano di cui abbiamo parlato ieri e vogliamo avere un aggiornamento da Marco Togni, sindaco di Montichiari. Buonasera.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, qual è la situazione innanzitutto? Prima di chiederle altre cose sul suo comune, le chiedo subito qual è l'aggiornamento, l'ultima notizia, se ce ne sono di avvistamenti eventuali o di tracce per seguire il varano.
2: Allora, di avvistamenti altri ulteriori non ve ne sono stati, sono state posizionate delle trappole per cercare eventualmente di catturarlo, e Polizia Provinciale e Gruppo Carabinieri Forestale continuano comunque la mattina e anche di notte praticamente a cercarlo, non tanto durante le ore diurne, perché fanno questa azione di monitoraggio con termocamere, e quindi il confronto tra caldo e freddo e anche il proprio calore, quello assorbito diciamo così dall'ambiente esterno, avviene appunto tramite l'utilizzo per la visione di questi strumenti. Io oggi ho fatto solamente una cosa aggiuntiva, ho tramite il mio canale social, la mia pagina da sindaco, ho voluto lanciare un appello perché mi arrivano telefonate, messaggi dove si dice che ci sono persone non chiaramente identificate che millantano che il varano non c'è più perché probabilmente è stato ucciso. Io ho chiesto semplicemente di far ritrovare il corpo, anche semplicemente qualora ovviamente queste notizie siano vere, siano fondate, di far ritrovare il corpo almeno lungo una delle strade di campagna che sia visibile, in maniera tale da cessare queste ricerche, perché al di là dell'attenzione mediatica su Montichiari, che da una parte può fare anche piacere ma dall'altra parte adesso sta anche disturbando, direi è inutile sprecare forza dell'ordine, spendere soldi pubblici per cercare un qualche cosa che magari oggi non c'è più. Quindi spero nel buon senso eventualmente delle persone. Né più né meno l'ordinanza da me emanata aveva una validità di 10 giorni, quindi nel caso fino a metà della settimana prossima proseguiremo comunque questa ricerca. Se non si troverà il varano, per me a metà della settimana prossima la questione varano è e sarà chiusa.
0: Ecco, ma siamo sicuri che il varano ci sia stato?
2: Questo assolutamente sì, perché il dipendente indiano dell'agricoltore Monteclarense ha scattato una fotografia, l'ho vista io personalmente dal suo cellulare. Questa non è una fotografia scaricata, ma è una fotografia scattata in galleria con tanto di orario e geolocalizzazione, quindi sicuramente la fonte non attendibile ma attendibilissima.
0: E quindi siamo sicuri che non si trattasse invece di quell'altro animale che è stato poi ritrovato nel Modenese, e quindi la foto era stata scattata proprio lì nella vostra zona e l'allarme continua, perché giustamente lei dice non è che si può monopolizzare l'attenzione oltre un certo limite, e quindi dopo la settimana prossima eventualmente prenderà altri provvedimenti, però ecco, fino ad ora un po' di allarme c'è, anche perché non si sa esattamente come si potrebbe comportare in natura questo varano.
2: Certo, allora, diciamo così che due domeniche fa è stato segnalato da un canale social molto diffuso qua in provincia di Brescia, sono stato informato direttamente da questo canale social, io però non ho detto nulla fino a venerdì ad ora di pranzo, ho fatto gli approfondimenti proprio perché non volevo creare una questione mediatica e di allarme e di preoccupazione, però io che non sono veterinario mi sono rivolto agli esperti, due esperti, e mi hanno detto sì, la situazione di pericolo ci può essere perché questo animale è comunque onnivoro e soprattutto, ripeto le parole tali quali del veterinario, non ha una morale, nel senso che se c'ha lo stomaco vuoto e ha fame, lui, per lui non fa differenza quello che può essere un topolino di campagna, una gallina, oppure trovarsi davanti alla presenza dell'uomo. Ma riduco anche a situazioni differenti, se un anziano sta passeggiando in bicicletta in mezzo campagna e si vede attraversare la strada da un gatto, non si spaventa, ma nel momento stesso che una bestiola con la coda lunga 1,5 metri gli attraversa la strada, potrebbe anche spaventarsi, potrebbe anche cadere, potrebbe battere la testa. Quindi diciamo che le situazioni di pericolo non sono una, ma sono più di una, quelle potenziali, trovandosi anche con le forze dell'ordine,
0: sì,
2: abbiamo valutato
0: sarebbe davvero indispensabile che si chiarisse la situazione. Io ve lo auguro di tutto cuore per la tranquillità di tutti e anche magari del varano, se si trova ancora in vita, che si possa mandare in un rifugio adeguato, ma soprattutto ecco, se dovesse non essere più in vita per un motivo o per un altro, come dice lei, vi facciano ritrovare il corpo, sia possibile chiudere questa pagina serenamente. Le chiedo tutt'altro, visto che giustamente voi vi lamentate anche un po' perché si parla di Montichiari solo per il varano adesso. Noi abbiamo parlato invece poco fa con un altro sindaco di San Benedetto Val di Sambro e rappresentante dell'ANCI di come valorizzare i piccoli comuni, e tra poco parleremo anche della tecnologia a disposizione e anche di come attirare i turisti in mete che non sono quelle solite. Ecco, io non so se a Montichiari, in provincia di Brescia, avete l'ambizione di attirare i turisti, però sicuramente può dirci quali sono, secondo lei, come sindaco, i punti di forza del suo comune?
2: Il punto di forza del nostro comune è che non è un paese tutto sommato piccolo, perché siamo in 27.000 abitanti, abbiamo delle grandi peculiarità e una storia comunque importante. Siamo terra natale di Giovanni Treccani dell'Alfieri, il signore della biblioteca dell'enciclopedia Treccani. Siamo stati sede del primo Gran Premio d'Italia nel 1921, sede del primo circuito aereo internazionale nel 1909 con D'Annunzio che volò i pionieri del volo, quindi abbiamo molta storia da raccontare, abbiamo un bellissimo castello, dobbiamo ovviamente valorizzare questo, abbiamo la fortuna di essere vicino anche al Lago di Garda e negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, sempre più turisti del Lago di Garda non cercano di andare nel caos diretto del Lago di Garda, ma nei comuni limitrofi, e vi devo dire che il numero maggiore di presenze in Montichiari, che sono circa 60.000 all'anno come visitatori, si registrano proprio nel periodo del mese di luglio e del mese di agosto. Quindi vogliamo cercare di prendere ancora più turisti dal Lago di Garda e portarli tramite una comunicazione ad hoc fatta in maniera adeguata a visitare il territorio di Montichiari e appunto questo entroterra gardesano.
0: E noi vi aiuteremo a farlo, nel senso che in questo caso abbiamo parlato di voi prendendo spunto dalla questione del varano, che speriamo si risolva e venga archiviata il più presto, così poi magari la prossima volta ci sentiremo e parleremo solo delle bellezze di Montichiari e dintorni e del fatto che magari questa curiosità possa aver attirato persone, ma speriamo in tutta sicurezza e quindi in un prossimo futuro. Grazie davvero Marco Togni, sindaco di Montichiari, e noi continuiamo a parlare di piccoli comuni, di mete da valorizzare, insomma di questo argomento molto ampio tra poco.
3: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 29 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E oggi la tecnologia ci sta dando anche qualche grattacapo, ma soprattutto stiamo riflettendo sul suo valore dal punto di vista etico, sui rischi. Abbiamo detto un sacco di cose nella prima ora e poi nella seconda invece adesso entriamo nel merito di come valorizzare i borghi, i comuni, le realtà meno conosciute anche attraverso la tecnologia, attraverso siti o app che li facciano conoscere e soprattutto attraverso connessioni che possano rendere disponibile la possibilità di lavorare anche da centri un po' più lontani, appunto dalle grandi città, e quindi possa esserci un ripopolamento grazie allo smart working. Ne parliamo tra poco, prima ci ascoltiamo Robbie Williams con Sexed Up.

La tecnologia ci aiuta soprattutto quando abbiamo una connessione veloce per lavorare, ma anche per il tempo libero, no? Per guardare film o quant'altro. E parliamone con Open Fiber, in particolare con Katia Lazzarini, Head of Sales di Open Fiber. Grazie per essere

0: sono dei soliti che portano le linee telefoniche e magari anche i cellulari a cui ovviamente tutti abbiamo accesso. Quindi questa fibra, intanto quanto è diffusa nel nostro paese e quanto è capillare rispetto anche a realtà più periferiche?
1: Allora, la fibra sì, le confermo che i principali operatori e principali società in Italia che hanno costruito un'infrastruttura digitale sono due, Open Fiber è una delle due aziende, avendo costruito e posato, le do un numero, circa 170.000 chilometri di fibra in tutto il paese, quindi equivale questo 170.000 chilometri di fibra a circa 4 volte il giro del pianeta Terra. E quanto è diffusa a livello nazionale? È molto diffusa, abbiamo coperto oltre 6.000 paesi in aree rurali, tutte le principali città, raggiungiamo circa 18 milioni di unità immobiliari, quindi di famiglie, di case.
0: E quanto velocemente si è diffusa?
1: E quanto velocemente, molto velocemente si è diffusa. Open Fiber era una società che 10 anni fa non esisteva, festeggiamo quest'anno 10 anni dalla fondazione e quindi in questi 10 anni è stato fatto un lavoro enorme in cui appunto adesso bisogna passare dalla posa della fibra, che è stata piuttosto capillare in tutta Italia, all'adozione della fibra, come giustamente diceva lei.
0: Eh sì, anche perché io sono testimone proprio, insomma, apro una parentesi personale del fatto che tante volte la fibra esista in un determinato comune, anche piccolo, ma poi per farla arrivare in casa c'è quell'ultimo miglio, anzi l'ultimo metro, che non è proprio così scontato. E quindi ho imparato termini come FTTC, FTTH, FVA, cose che non sapevo esistessero e che in realtà non sono tutte uguali, non sono tutte fibra. Ci può dare delucidazioni in merito?
1: Assolutamente. Allora, l'FTTH, quella che appunto citava prima come FTTH, è quella che chiamiamo la fibra vera, quindi è quel filo in fibra ottica, è come un capello in vetro sottile, è come un capello che arriva in casa delle persone, che quindi garantisce una estrema velocità di trasporto delle informazioni. L'FWA, il Fixed Wireless Access, invece è una tecnologia diversa che viene utilizzato quando appunto questo filo di fibra ottica non riesce ad arrivare fino a casa del cliente. Spesso l'orografia italiana la conosciamo, quindi ci sono diverse situazioni in montagna soprattutto e aree meno accessibili in cui è difficile arrivare con la fibra e quindi c'è questa connessione su un ponte radio e c'è come immaginiamolo come veramente un ponte radio che trasmette verso casa del cliente. E poi citava anche l'FTTC, in cui diciamo che la fibra ottica arriva fino alla centrale dell'operatore, ma poi l'ultimo tratto dalla centrale dell'operatore fino in casa cliente è in rame, e in questo caso diciamo che la fibra ottica non arriva fino a casa cliente e quindi il livello di performance e di latenza è diverso. Io, tornando a quello che dicevo, le volevo fare un esempio sulla connessione e anche sulla distanza, perché prima parlavamo appunto di paesi più o meno disagiati e diciamo che tra i diversi paesi a me viene da pensare a Chamois in Val d'Aosta, che è un paesino decisamente molto piccolo, in cui è possibile sì, è meraviglioso, è piccolino, molto in alto, e è possibile accedere soltanto in funivia o a piedi, e non ci sono auto, oppure attraverso piccoli voli utilizzando il loro altiporto. Eppure anche in quel paese Open Fiber ha portato la fibra ottica. Abbiamo portato la fibra ottica in questi paesi, anche in zone più remote, per andare, come dire, a dare a tutti i cittadini in Italia le stesse opportunità di connessione e di accesso alla tecnologia.
0: Molto interessante, questo può essere anche un esempio di come valorizzare dei borghi attraverso la tecnologia, la possibilità di lavorare da casa, di lavorare da remoto e quindi di vivere anche in zone che altrimenti potrebbero essere spopolate. Voi avete fatto riflessioni in tal senso su questo argomento?
1: Assolutamente sì, ed è questa la ragione per cui appunto abbiamo connesso diciamo oltre 6.000 comuni con pochi abitanti e abbiamo

0: abbiamo diversi esempi di paesi e borghi in Italia, alcuni sono bei, tra i più bei borghi d'Italia, perché poi abbiamo un paese meraviglioso, altri sono paesi non classificati come borghi, ma sono realtà vive che rischiavano lo spopolamento e che invece attraverso la tecnologia, la connessione, sono paesi in cui si sta rallentando questo processo di spopolamento e stanno tornando a vivere. Questo perché diciamo con la fibra ottica si riducono quelle che sono le distanze. Riducendo queste distanze, dando a tutti le stesse opportunità, è possibile che in un paese, mi viene in mente Sambuca di Sicilia ad Agrigento, piuttosto che Palazzo Adriano a Palermo, sono paesi appunto della Sicilia in cui si sta osservando un trasferimento in questi paesi di nuovi abitanti, nuovi residenti, e spesso sono persone straniere, quindi che vengono dall'estero, che decidono di stabilirsi nel nostro paese proprio perché in questi paesi trovano un ambiente completamente diverso, che è quello che loro cercavano, e gli è permesso attraverso la tecnologia continuare a lavorare. Ci sono fotografi argentini appunto a Palazzo Adriano, che per chi non lo ricorda è uno dei luoghi principali del film di Nuovo Cinema Paradiso, e quindi questi fotografi argentini hanno scelto di lavorare da remoto, così diciamo, da questo paesino in Sicilia, così come altri hanno deciso di lavorare, abbiamo scrittori piuttosto che progettatori di software che lavorano semplicemente attraverso le connessioni in fibra ottica e possono vivere riducendo quella che è la distanza fisica.
1: Ecco, lei mi ha anticipato praticamente, sì. Io le avrei chiesto proprio di farci alcuni esempi, ce li ha fatti e la ringrazio perché mi ha letto nel pensiero, e non solo, ma mi aiuta anche a lanciare il prossimo argomento che dopo un po' di musica affronteremo, perché ha fatto un accenno a queste persone, questi professionisti che hanno deciso di lavorare da un luogo reso famoso da un film, giusto?
0: Sì, a Palazzo Adriano, che è in provincia di Palermo.
1: Ecco, e quindi noi parleremo proprio fra poco di questo, è proprio un fenomeno, sì. Si chiama set jetting, non so se lei lo sapeva, sì. Ma è capitato a molti di noi di voler visitare un luogo, addirittura trasferirsi o lavorare da lì, ma insomma visitarlo perché l'abbiamo visto in una serie televisiva, in un libro, ne abbiamo sentito parlare, a volte in un videoclip, in un video musicale o sì. Ovviamente in una serie televisiva, in un film. Io intanto la ringrazio, tutto questo è possibile. Grazie. Se ci rendiamo sempre più connessi, e quindi la fibra, speriamo che quella vera arrivi dappertutto. Io abito in un bosco praticamente, l'ho scelto io però adesso mi rendo conto che manca proprio quell'ultimo miglio, quegli ultimi 20 metri, perché ce l'ho, la vedo là in fondo la fibra, la vedo, ma dentro il bosco non mi arriva. Allora, comunque no, vedremo cosa si può fare.
0: Sì, se posso dare un messaggio a tutti, gli ultimi 20 metri, certo. Open fiber, soprattutto nei boschi eccetera, è disponibile di fatto a realizzarli, quindi rispetto all'ultimo punto in cui arriva la nostra fibra, comunque è possibile accedere al nostro sito, e qualora l'indirizzo non sia perfettamente coperto, poi noi verifichiamo la possibilità di andare a coprire quegli ultimi 20 metri.
1: L'ho fatto, mi hanno detto lasciaci i tuoi riferimenti, ti avviseremo se mai arriveremo, ma io so che lei metterà una buona okay. parola per tutti noi, non per me, certo. Per tutti noi che abitiamo nei boschi. Grazie mille, sì. E sappiamo che comunque il tutto avanza e quindi abbiamo speranza per il futuro. Grazie davvero Katia Lazzarini, Head of Sales di Open Fiber. Un po' di musica con Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: A voi è mai capitato di essere incuriositi da una località perché l'avete vista in un film o in una serie televisiva e poi di andarla a visitare? A me sì, alzo la mano, io sì. In Francia, per esempio, seguendo una serie televisiva che non è arrivata in Italia ma era molto popolare in Francia, mi è venuto proprio la curiosità di andare in quella località. Ci sono andata e ho visto, ecco, le vie dove viene girato il tutto. Insomma, poi c'è in Italia ad esempio il fenomeno Montalbano o tante altre realtà che sono state fatte conoscere grazie alla TV, ai libri, e ne ha parlato, ha fatto una ricerca su questo Get Your Guide, che è una piattaforma e un'app per ad esempio la prenotazione di esperienze di viaggio in tutto il mondo. Quindi si possono acquistare online biglietti per musei, tour guidati, escursioni, attività ricreative, insomma riunisce in un unico spazio tante offerte degli operatori turistici delle varie località. E loro hanno fatto uno studio sul set jetting, così si chiama. Parliamo quindi con la country manager di Get Your Guide, Francesca De Falco, benvenuta.
1: Buonasera, grazie mille.
0: Allora, ci dica un po', ci racconti che cosa ha tratto, che cosa avete tratto dalla vostra indagine in vari paesi, perché Get Your Guide è globale, quindi avete fatto un'indagine negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia su oltre 4.000 risposte. Cosa vi hanno detto? Vanno a vedere un luogo dopo che l'hanno scoperto grazie a un film, a una storia?
1: Assolutamente, partono quest'estate, il viaggio non inizia più da una guida ma da una storia, e come diceva prima lei, il set jetting è questa tendenza vera e propria a scegliere una destinazione dopo averla scoperta in un film o in una serie televisiva. È diventato un vero e proprio quindi motore di scelta di un viaggio, e come spettatori non ci limitiamo più a guardare una storia, vogliamo proprio entrarci dentro, ed è successo questo con l'Odissea di Christopher Nolan, già un successo mondiale. Però questo fenomeno cinematografico incontra uno dei racconti più potenti, si può dire, della nostra cultura, e si trasforma ora addirittura in un itinerario reale. La nostra ricerca, The Odyssey Summer, condotta su oltre 4.000 persone appunto negli Stati Uniti, in UK, in Germania e Francia, racconta un dato che ho trovato significativo, perché il 77% di chi è stato intervistato visiterebbe un luogo scoperto attraverso un film, una serie o un video musicale. E addirittura l'aspetto più interessante è che il 45% lo ha già fatto, quindi una persona su due ha già trasformato una storia in un viaggio.
0: Come me.
1: Esatto. E un altro 30% vorrebbe farlo e quindi è pronta a partire. Nel caso dell'Odissea abbiamo a disposizione delle località meravigliose. Itaca, Favignana è stata usata come location cinematografica. E quindi la sfida per chi lavora nel mondo del travel è chiara: è trasformare l'ispirazione cinematografica in un'esperienza reale, autentica, e Get Your Guide questo può fare, mettendo in contatto gli operatori locali e creando itinerari ad hoc per chi è pronto a partire.
0: Ecco, c'era un'altra ricerca che anche voi avete citato nel vostro report di Italy for Movies, che nell'anno scorso ha registrato circa un giro d'affari, diciamo, di 600 milioni di euro, 1,4 milioni di presenze, delle quali il 20% straniere, proprio create da questo set jetting in Italia. Parliamo sempre dal vostro osservatorio delle mete italiane che attirano di più gli stranieri, quelle scontate ma soprattutto quelle meno conosciute.
1: Esatto, i flussi internazionali continuano a concentrarsi soprattutto sulle grandi icone, Roma, Venezia, Firenze e la costiera amalfitana, ma sappiamo benissimo che c'è una forte propensione anche a scegliere luoghi meno conosciuti, e questo ce l'ha detto la nostra appunto ricerca a cui accennava poco fa. Get Your Guide già trasforma, diciamo, un numero significativo di esperienze turistiche in prenotazioni, quindi noi sappiamo che la nostra piattaforma raggiunge oltre 105 province italiane e oltre 867 comuni, quindi sì, nei primi 2-3 giorni si vogliono visitare i grandi attrattori, ma poi c'è una scelta a allontanarsi dagli itinerari più battuti e scegliere località più nascoste. E da questo punto di vista noi sappiamo, perché gli operatori locali con i quali lavoriamo ce lo dicono tutti i giorni, loro sono pronti ad accogliere più turisti e quindi a come dire, ad affiancare le grandi destinazioni. Quindi faccio un esempio molto concreto: si viene a Roma, chiaramente si visiterà il Parco Archeologico del Colosseo, i Musei Vaticani, ma può essere la porta d'accesso per poi visitare il Parco Archeologico di Gabbi. Sicuramente si visiterà Firenze, ma poi c'è apertura per prenotare ai borghi toscani, così come dalla Costiera Amalfitana poi si può scoprire le bellezze delle aree interne della Campania. Quindi Get Your Guide come porta di accesso non solo ai grandi attrattori, ma alle aree interne e alle aree ancora non conosciute.
0: Ecco, noi per tutta l'ora ci siamo interrogati un po' su come valorizzare i borghi, le realtà italiane appunto meno conosciute, al di là delle mete turistiche che tutto il mondo conosce, perché l'Italia ovviamente ce la invidiano in molti dal punto di vista turistico, però voi stessi avete rilevato appunto che il 75% dei turisti visita solo il 4% delle destinazioni. C'è molto da fare, però invece dal vostro osservatorio, cioè con la vostra app ad esempio, vengono richieste anche mete meno conosciute. Come fate o cosa consigliate per allargare le destinazioni e così aprire ad itinerari, a itinerari non scontati, visto che appunto voi dite che i vostri clienti vanno molto più della media verso destinazioni non banali? Come si fa ad incentivarle in tal senso?
1: Esatto. Per Get Your Guide è fondamentale dare visibilità quindi a chi custodisce davvero il territorio nazionale, le guide, gli artigiani, i piccoli musei, le comunità locali, perché sono proprio loro a trasformare un luogo poi in un'esperienza autentica, e questo dà fiducia al viaggiatore perché permette ai viaggiatori di inserire facilmente questi luoghi nei propri itinerari. Quindi come Get Your Guide la sfida è quella di far sì che l'interesse generato per esempio da un film non si esaurisca con una semplice, non so, fotografia, ma che produca valore nei giorni a seguire. Quindi un tour di un giorno a Favignana poi diventi la porta d'accesso per visitare le isole delle Egadi, magari alle quali non si era pensato in prima battuta, oppure far conoscere luoghi che ancora non sono stati visitati o non sono così noti. Quindi Get Your Guide ha questo compito importantissimo di mostrare sulla piattaforma entrambe le cose per soddisfare un cliente e un viaggiatore che sì, vuole ancora vedere i grandi attrattori, ma vuole scoprire un'Italia più autentica. Get Your Guide come piattaforma internazionale può farlo, ha la forza e ha tutti gli strumenti di marketing per mostrare luoghi meno conosciuti. Quindi la sentiamo come una grande responsabilità, soprattutto in tempi di overtourism, dove gestire i flussi non è più una scelta, ma è assolutamente un mandato preciso per noi.
0: Bene, quindi mi fa piacere che anche la vostra iniziativa serva per valorizzare mete italiane che lo meritano assolutamente, perché in Italia veramente c'è l'imbarazzo della scelta ed è molto difficile tante volte anche per noi italiani decidere dove andare, perché insomma c'è talmente tanto da visitare per tutti i gusti davvero. Grazie quindi a Get Your Guide, grazie alla nostra ospite Francesca De Falco, Country Manager di Get Your Guide. Tra poco il notiziario.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: E siamo in questa terza e ultima ora di questo Summertime con Eri Garuti al microfono, con Lorenzo in regia, Matteo in redazione e con tutti voi che magari ci volete anche raccontare, no? Perché prima abbiamo parlato del set jetting, cioè del fatto di andare in vacanza in posti che abbiamo conosciuto grazie a un film, a un libro, a una serie televisiva. Se l'avete fatto anche voi, magari mandateci un breve vocale, fateci sognare con le mete che avete imparato a conoscere grazie a qualcosa, a una storia, ecco, particolare. Il numero lo sapete, il 334 11 11 622. Se riusciamo poi entro la fine dell'ora a mandarli in onda sarò molto contenta, e altrimenti vorrà dire che voi nasconderete nel vostro cuore questi ricordi meravigliosi. Spero che abbiate voglia di condividerli con noi e con tutti quelli che ci ascoltano. Ma in questa terza ora parleremo di argomenti davvero molto diversi fra loro e apriremo con uno sguardo sull'America Latina, su tre paesi diversi dell'America Latina che sono protagonisti delle notizie, dell'attualità. Tra poco quindi il tutto dopo Harry Styles con Late Night Talking.

0: Negli ultimi giorni, anzi nelle ultime ore, si succedono varie notizie dal continente, ormai chiamiamolo così, latinoamericano. In Brasile arrivano sondaggi che vedono Lula largamente in testa alle prossime elezioni, e poi anche un'altra notizia che riguarda Bolsonaro e famiglia. Poi da Cuba c'è l'apertura ai privati nei settori del petrolio, del gas, del settore farmaceutico, anche perché sappiamo che Cuba in questo momento è strangolata più che mai dalle politiche americane. E poi c'è la notizia dalla Bolivia di inchieste che riguardano Evo Morales, e anche di un arresto invece in un altro membro di un altro governo precedente. Insomma, ne dobbiamo parlare per forza, quindi dedichiamo i prossimi 20 minuti, 18 minuti forse, a parlarne con un vero esperto di America Latina che è con noi, Sabatino Annecchiarico, professore all'Università dell'Insubria, scrittore, grande esperto, come dicevo, di questi paesi. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio.
0: Allora, cominciamo dal Brasile. Ce la fa a farci lo spiegone, cioè a ricapitolare la situazione e poi a dare uno sguardo sulle prossime elezioni?
1: Bene, sì, il 4 ottobre, che saranno le prossime elezioni, ben come ha anticipato lei, Lula da Silva è in testa in questo sondaggio, ma il sondaggio può dire quello che può dire, dopo il risultato lo vedremo il 4 ottobre. Flavio Bolsonaro, che è il figlio di Javier Bolsonaro, ha un sostegno non indifferente, soprattutto dal governo degli Stati Uniti, da Donald Trump in particolare, e poi dopo un sostegno molto forte dei governi che attualmente ci sono nel continente, che sono tutti di destra o di estrema destra. Quindi ci sarà proprio una elezione, quella del 4 ottobre che dicevo, abbastanza importante, perché Brasile, come ben sappiamo, è un continente dentro del continente. Brasile non solo è una potenza economica, direi anche militare in certo modo, però è un paese che trascina sempre gli orientamenti politici del continente. Quindi saranno delle elezioni molto, davvero molto importanti nel continente questo.
0: Ecco, tra l'altro si è riparlato anche di Bolsonaro, perché nella campagna elettorale del figlio è riapparso anche il padre, pur se condannato. Insomma, c'è con l'intelligenza artificiale un video che fa discutere.
1: Sì, certo, non solo quel video, anche perché è in galera Javier Bolsonaro, condannato, addirittura è stato proposto un intervento, una visita di Javier Milei, il presidente dell'Argentina, che è un forte sostenitore non solo del governo di Bolsonaro, anche di tutta la famiglia Bolsonaro. Questa partecipazione in un modo molto anche scandaloso, potremmo dire, di un personaggio che è stato condannato. Si sa tutto il percorso politico che ha fatto durante il suo governo, disastri economici nella popolazione, ricordiamo il periodo del Covid, che era un negazionista anche. Invece questo sostegno che riceve da Milei, che ha voluto fare proprio un incontro con Jair, sta creando una relazione, un rapporto davvero scandaloso. Credo che questa è la situazione più
0: sì, ricordiamo che è stato condannato a 27 anni di carcere per aver tentato, sì, un colpo di Stato nel 2022, sì, quindi è agli arresti, sì, domiciliari, gli è stato vietato ogni tipo di comunicazione pubblica a Jair Bolsonaro, però appunto questo video, sì, fatto con l'AI, beh, è lui ma non è lui, e intanto se ne avvale il figlio, chi per lui. Quindi chiaramente ha citato Milei in Argentina, c'è un asse ovviamente in più paesi, un asse pro-Trump, un asse che è perfettamente in linea con le idee di Trump. A queste si oppone invece diametralmente Lula. Quindi la gente in Brasile sceglierà Lula secondo gli ultimi sondaggi, perché qual è la situazione economica ad esempio degli strati meno abbienti della popolazione?
1: Certo. Bene, se noi prendiamo tutta la zona del nord-est del Brasile, c'è un sostegno diretto e abbastanza palese nei confronti di Lula da Silva, però se andiamo verso il territorio di San Paolo, in parte potremmo dire anche Rio de Janeiro, però San Paolo in particolare e tutta l'area che circonda, lì è molto più che per la zona più industriale, potremmo dire anche, sono più propensi per Bolsonaro. La popolazione, quella meno protetta o la più vulnerabile o economicamente un po' più in difficoltà, possiamo pensare che in tempi passati l'orientamento del voto poteva essere molto più evidente o chiaro, ma nei nostri tempi, anche perché lei ha citato prima l'intelligenza artificiale, c'è una manipolazione molto forte su questo e quindi c'è anche un rischio pesante dietro questa manipolazione, come è successo in Argentina, che della parte più difficoltà, la parte più povera dell'Argentina, ha votato e ha sostenuto a Milei, e quindi potrebbe esserci questo rischio anche a livello elettorale. Però le aree geografiche sono abbastanza significative nel sostegno che ci sono a favore di Lula da Silva o di Flavio Bolsonaro.
0: Ecco, sicuramente il problema è vasto, nel senso che questi allineamenti di pianeti, allineamenti di politiche tra alcuni leader politici di vari paesi dell'America Latina e Trump da un lato, oppure oppositori dall'altro, ricordano anche un po' la storia di tutto il continente. Lei poi è docente particolarmente esperto della dottrina Monroe, quindi potremmo risalire indietro di 200 anni sul fatto che gli Stati Uniti abbiano sempre considerato l'America Latina come il cortile di casa, e mi chiedo se a ottobre davvero lasceranno la popolazione scegliere Lula o succederà ancora qualcosa. Ma non ne parliamo ora, ne riparleremo magari più in là per ottobre, perché io invece le voglio chiedere di Cuba e della Bolivia, da cui arrivano altre notizie, il tutto dopo un po' di musica, se può restare con noi. Quindi ci ascoltiamo Malcolm Todd con Difficult Love. Break.

0: Siamo con Sabatino Annechiarico, professore all'Università dell'Insubria, grande esperto di America Latina. Abbiamo parlato del Brasile poco fa, arrivano notizie però anche su Cuba, ad esempio, sempre più in difficoltà economicamente per le sanzioni degli Stati Uniti, che ormai sono diventate un blocco, in realtà esistono da 60 anni e più, bloccheo famoso, no? Però in questo caso davvero se ne sente ancora di più il peso da quando è stato cambiato il governo venezuelano, da quando la situazione con la Russia non è più come prima. Insomma, per tutte queste ragioni i cubani, insomma, sono veramente agli sgoccioli, la popolazione ne sta soffrendo parecchio, e quindi c'è la notizia dell'apertura ai privati dei settori del petrolio e del gas, del settore farmaceutico, forse sperando che così, dando il petrolio, il gas, insomma, queste risorse a chi le vuole, cioè in particolare agli Stati Uniti, forse ci sarà la possibilità di salvarsi da un attacco militare. È così o è una mia interpretazione totalmente sbagliata?
1: No, totalmente sbagliata no, fa parte di tutta una scacchiera nei confronti di Cuba che, un po' come ha detto lei, già si trascina da parecchi decenni. Ma per capire un po' meglio la situazione oggi a Cuba, ci dovrò fare un piccolo passo indietro, perché in realtà, lei ha citato, c'è un blocco, in realtà Cuba ha passato per tre fasi diverse. La prima, subito dopo la rivoluzione del 59, è stato una sorte di quasi un embargo, potremmo dire, ma durò poco, perché subito cominciò, la parola che ha citato lei, un bloccheo, un blocco che è molto più di un embargo. Quindi si blocca la nazione, uno Stato, questi gli Stati Uniti, decide di bloccare una nazione dove qualunque cosa che si faccia con questa nazione, anche paesi terzi, dovranno rispondere agli Stati Uniti. Ma dall'era di Trump, l'era attuale di Trump, si entra in un'altra fase, si supera addirittura il bloccheo e si entra proprio in un assedio vero e proprio, perché non si fa entrare nulla e non si fa uscire nulla dell'isola, e l'isola, sappiamo bene, per la sua propria natura non è autosufficiente, non ha delle risorse come altri paesi che potrebbero anche sopravvivere senza avere un rapporto economico, commerciale o di scambio con altre nazioni. Cuba non è così. Quindi da quando c'è Donald Trump al governo, soprattutto lo sottolineo, dopo dell'avventura che gli Stati Uniti assieme a Israele hanno affrontato nei confronti dell'Iran, e sappiamo come stanno andando le cose, la possibilità di affrontare l'isola in un modo molto più aggressivo è completamente realistico, è possibile, ma per diverse ragioni. Una molto semplice: sappiamo per la storia che sempre è successo così, quando si avvicinano le elezioni politiche, soprattutto quella presidenziale e non quella di mezzo termine, negli Stati Uniti succedono delle cose a favore o contro di una situazione di quel momento, e in questa situazione che stiamo vedendo negli Stati Uniti, in ottobre che ci saranno anche le elezioni, ottobre-novembre che ci saranno le elezioni negli Stati Uniti, una medaglia a suo favore Trump la vuole portare, e Cuba già l'ha fatto con Venezuela, e Cuba potrebbe essere. Quindi non è irrealistica la sua visione su questo, ma Cuba, su quanto questa apertura che sta facendo in questo momento il presidente Miguel Díaz-Canel, che è una ruttura completa nel passato recente, ma dobbiamo vederlo su una ottica che ciò che sta facendo oggi Cuba non è una situazione nuova a livello planetario. Una nazione come Cuba, dichiarata politicamente comunista, e decide fare una ruttura, sembrerebbe quasi come si rompe con il comunismo, entra nel capitalismo, quando non lo è così dal mio punto di vista. Sta facendo un esercizio simile a quello che ha fatto Vietnam e Cina addirittura. Quindi io suggerirei seguire quella traccia, i cambiamenti che ci sono a Cuba in questo periodo. Certamente che non è facile.
0: Certo. Certo, certo. Io le voglio chiedere anche qualcosa sulla Bolivia. Le voglio chiedere qualcosa sulla Bolivia. Abbiamo un paio di minuti, quindi proprio in un in un minuto o due. Allora, le notizie che stanno arrivando in questi giorni parlano da un lato dell'arresto dell'ex ministro degli idrocarburi che ha ricoperto la carica, cioè per il governo di Rodrigo Paz, quindi dell'attuale presidente, ed è stato arrestato questo Maurizio Medina Celi nell'ambito di un'indagine sulla distribuzione di benzina di qualità inferiore che ha danneggiato migliaia di veicoli, una roba proprio da criminalità, da piccola criminalità, mi verrebbe da dire. E dall'altro invece abbiamo la notizia della richiesta di arrestare l'ex presidente Evo Morales, perché quando appunto è arrivato il presidente Rodrigo Paz, lui avrebbe provocato la popolazione a scendere in piazza, e quindi è accusato addirittura di terrorismo, insurrezione armata, proprio perché sono state fatte proteste, blocchi stradali tra maggio e giugno. Lei come legge queste due notizie diverse, o come legge, diciamo, la situazione in Bolivia in un minuto?
1: Bene, in quanto alla questione del petrolio, ci doveva essere un responsabile come figura che si prendesse tutto ciò che era successo, perché è stato uno scandalo questo carburante che ha danneggiato davvero un parco automobilistico enorme. Quindi io lo vedo come cercare proprio a chi si deve dare le colpe su questa situazione, ma la sostanza passa ben da un'altra parte. In quanto al cercare di arrestare a Evo Morales, anche compreso quella denuncia che è stato quello che ha favorito un mese, due mesi fa, quella rivolta proprio di quello che stiamo parlando oggi, quando Evo Morales non è stato il primo protagonista, ovviamente lui è ex presidente e ha la parte in questo, però non è stato il primo protagonista, ma se l'ha cercato di colpevolizzare proprio per fare delle politiche simili come già è successo nel continente, con Correa in Ecuador, con Cristina Kirchner in Argentina, con Lula nel passato che l'avevamo citato prima, quando è stato condannato nel 2018, e quindi ci sono di queste realtà che si possono leggere come i colpi di Stato contemporanei a questo secolo, non più militare come succedeva nel secolo scorso, gli anni 70-80. Quindi ci sono questi colpi a livello giuridico dove si inventano le situazioni politiche nei confronti dall'oppositore e così si porta avanti questa cosa. Evo Morales sta subendo questa realtà. Quindi questa è la mia visione nei confronti della Bolivia.
0: Grazie davvero Sabatino Annechiarico, professore dell'Università dell'Insubria. No, va benissimo, siamo perfetti e la ringraziamo tanto di averci fatto approfittare della sua competenza e della sua chiarezza nello spiegarci più situazioni in America Latina. Quindi, se lei è d'accordo, magari più in là ci risentiremo per tornare a parlare di questo continente affascinante, molto ricco di spunti e anche a volte martoriato da crisi. Grazie davvero, e noi nella prossima mezz'ora invece parliamo di altri argomenti, quindi state lì tra poco.
2: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 30 minuti.
5: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Qui su Giornale Radio è l'ultima mezz'ora di questo Summertime con Eri Garuti in voce, con Matteo Respinti in redazione, con Lorenzo Cappadone in regia. Oggi è l'Earth Overshoot Day, cioè il giorno in cui tutti noi sulla Terra abbiamo già consumato le risorse che il pianeta può rigenerare in un anno intero. Quindi di questo passo, insomma, avremo bisogno di quasi due pianeti. E tra l'altro l'Italia, come paesi più industrializzati, fa anche peggio. Noi abbiamo consumato già ai primi di maggio le risorse di tutto l'anno. E quindi da ora in poi sul pianeta andiamo a intaccare risorse naturali che non fanno in tempo a rigenerarsi. Il pianeta si impoverisce sempre di più. Parliamo di terreno coltivabile, pascoli, foreste, acqua, ad esempio, acqua. Il calcolo viene eseguito ogni anno incrociando dati espressi in ettari globali, cioè mondiali, sulla biocapacità, la quantità di risorse ecologiche che la Terra può rigenerare, e sull'impronta ecologica, cioè la domanda di risorse e servizi ecosistemici richiesta dall'umanità o appunto da una singola nazione, inclusi i consumi e la capacità di assorbire le emissioni di carbonio. Ma noi, nel nostro piccolo, in tutto ciò, che cosa ci possiamo fare? State con noi per saperlo. Intanto ci sono Mumford & Sons con Caroline.

0: solo a fine luglio. Nel 2026, quindi oggi 30 luglio, questo Earth Overshoot Day, nel 2025 era il 24 luglio, quindi sembra che stiamo migliorando, invece no, perché questo slittamento è dovuto alla revisione dei dati, come gli aggiornamenti delle stime dell'ONU sulla capacità dell'oceano di assorbire il carbonio, e quindi non è dovuto a una reale riduzione del consumo di risorse. E se si tiene conto di queste revisioni, il deficit ecologico dell'umanità è in realtà leggermente cresciuto, segnando nel 2026 il livello più alto di sovrasfruttamento ecologico mai registrato. Ma per sfruttare di meno le risorse della terra, il terreno, le acque, sarebbe utile ad esempio ridurre gli allevamenti, quindi ridurre anche il consumo di carne, che in Occidente è davvero notevole, perché i bovini ad esempio hanno un impatto sul consumo delle risorse, però perché esattamente? Non perché in natura brucano l'erba. Lo chiediamo, quindi, di fare un po' il punto su questo aspetto, lo chiediamo ad Alessandro Ricciuti, avvocato e presidente di ReFood, ovvero Redefine Food, ridefinire il cibo. Buonasera, grazie Alessandro. Cosa c'entrano le mucche con il consumo delle risorse della terra?
1: Buonasera e ciao e saluti a tutti gli ascoltatori. Allora, il tema è importantissimo ed è un tema che non è ancora tanto conosciuto. L'Overshoot Day è l'occasione perfetta per fermarci un attimo a riflettere anche su questi aspetti. Noi oggi parliamo del fatto che abbiamo finito le risorse di un anno intero e siamo appena a fine luglio. Però quando pensiamo ad esempio al riscaldamento globale, pensiamo alle emissioni di auto, aerei soprattutto, però bisogna anche riflettere su quanto il sistema alimentare abbia un ruolo in tutto ciò, e ci sono dei dati emblematici: il modo in cui ci nutriamo genera un terzo delle emissioni globali, per questo il fatto di poter fare delle scelte, ecco, non solo individuali ma anche come sistema, su come alimentare, come sfamare il mondo, per richiamare anche nutrire il pianeta, no? Il vecchio slogan di Expo Milano. Ecco, tutto questo sono degli aspetti su cui la società deve riflettere, e possono avere un impatto anche maggiore rispetto a quello di passare dal diesel all'elettrico per quanto riguarda le auto. Pensiamo che gli allevamenti intensivi ovviamente consumano suolo, consumano tanta acqua, inquinano, ma anche non bisogna riflettere sul fatto che il 70% dei terreni agricoli a livello globale serve per produrre mangimi per gli animali e non cibo per le persone. Quindi stiamo letteralmente mangiando il nostro suolo, quindi utilizziamo tantissima acqua, tantissimo suolo, tantissime emissioni, per poi convertire quegli animali in cibo per gli esseri umani, un fattore di conversione che non è sostenibile, non è energeticamente virtuoso, cioè usiamo tutti questi terreni e tutte queste energie per poi produrre molte meno calorie di quelle che produrremmo se coltivassimo direttamente alimenti vegetali. Quindi questo è un aspetto importantissimo. Basti pensare che se riducessimo del 50% il consumo di carne, potremmo spostare l'asticella di quell'Overshoot Day di 3 settimane in avanti. Quindi questo fa capire agli ascoltatori quanto questo sia un tema veramente importante.
0: Sì, davvero basterebbe poco, perché nei paesi come il nostro si consuma tantissima carne, tantissimi prodotti derivati dagli animali, ma si potrebbe tranquillamente, anche senza diventare vegetariani o vegani, sarebbe possibile comunque ridurre senza particolari sforzi questo consumo. Questo vale per l'Italia ma anche per altri paesi che hanno proprio un eccesso di consumo di carne, in particolare in Europa. Ecco, negli Stati Uniti ma anche altrove, ormai un po' dappertutto. E si va quasi verso un impatto sull'ambiente sempre più ingente, perché sempre più paesi hanno accesso a questi tipi di prodotti in maniera anche eccessiva. Ma in realtà vediamo, almeno in Europa, una tendenza a scegliere un'alimentazione vegetale da parte di un gruppo magari ristretto di persone, che però si va allargando. Ecco, per esempio, non so se avete voi dati su quanti sono in Italia i vegani, cioè coloro che assumono anche le proteine da fonti vegetali.
1: Allora, il numero di vegani e vegetariani è un dato che viene monitorato costantemente.

0: ed è in aumento negli anni, anche se poi essendo statisticamente numeri bassi, di anno in anno la rilevazione in base al numero di interviste, in base alla platea, variano questi risultati. È in aumento soprattutto la platea di persone che vogliono ridurre il consumo di carne per motivi etici ma anche salutistici e anche di consapevolezza sull'impatto sul pianeta. Quindi, per esempio, i prodotti vegetali, che sono sempre più presenti nei supermercati, i prodotti sostitutivi, stanno crescendo tantissimo come consumo, proprio perché sono sempre più
1: infatti,
0: appetibili, e risultano comunque molte
1: persone. Infatti se ne sono accorti anche molti colossi della produzione di carne, di prosciutto e quant'altro, che si sono buttati sul settore vegano collateralmente, e quindi effettivamente è un business anche questo in crescita, e sicuramente gli animali ringraziano e anche il pianeta ringrazia. Ma vediamo un po' il panorama in altri paesi, per esempio qual è la situazione in Olanda? Probabilmente c'è una sensibilità già maggiore, perché leggevo che ad Amsterdam è stata vietata da qualche mese la pubblicità di prodotti legati alla carne sugli autobus e in tutti gli spazi pubblici. Questo non per ragioni animaliste, ma proprio perché non si vogliono più promuovere prodotti o basati sui combustibili fossili o comunque come la carne, che possano creare un grande consumo di risorse e un grande spreco e un grande impatto sull'ambiente.
0: Sì, effettivamente, leggendo le norme che sono state approvate, lì si parla proprio di divieto di pubblicizzare tutti questi prodotti che sono inquinanti, quindi non solo la carne, ma anche per esempio i voli a lunga distanza, le automobili alimentate a benzina o diesel, addirittura i contratti domestici di fornitura di gas, per cui c'è una sensibilità sicuramente molto più elevata rispetto alla nostra. Però nel nord Europa non è questo l'unico esempio, c'è anche la Danimarca, che ha investito oltre 100 milioni di euro per sostenere la propria industria locale plant-based, per produrre alternative alla carne. In Olanda sempre stanno riducendo il numero di allevamenti, perché si erano accorti che stavano inquinando tantissimo, stavano effettivamente producendo enormi danni ambientali. Noi siamo in Italia la culla della dieta mediterranea, eppure proprio le ultime rilevazioni dicono che meno del 10% della popolazione effettivamente segue la dieta mediterranea. Dovremmo forse noi, proprio all'interno del continente europeo, farci da guida di un cambiamento per ritornare verso la corretta alimentazione. In Nord Europa sappiamo che da questo punto di vista è sempre un po' all'avanguardia, però ricordiamoci che noi appunto abbiamo questa grande tradizione da difendere, quindi qui ci vorrebbe un po' uno scatto di orgoglio,
1: Ecco, parliamo ancora delle vostre attività. Prima di chiudere, in un paio di minuti, ci puoi dare un quadro delle attività dell'associazione ReFood?
0: Sì, noi siamo nati lo scorso anno come nuova realtà che vuole proprio promuovere un cambiamento nel sistema alimentare. Facciamo informazione, siamo un gruppo interdisciplinare di professionisti della salute e dell'alimentazione, quindi medici, dietisti, nutrizionisti, ma anche giuristi, tecnologi alimentari e così via. Quindi un gruppo ben ampio e variegato, e cerchiamo di lavorare sia sull'informazione corretta, quindi anche sfatare i falsi miti sull'alimentazione vegetale. Abbiamo una campagna che si chiama Mense più Green, che vuole portare a un cambiamento concreto nel modo in cui ci alimentiamo quando siamo fuori casa, quindi in mensa e anche in altri contesti, e per esempio stiamo per lanciare un progetto pilota che partirà proprio a ottobre con l'ospedale universitario di Pisa, e abbiamo a breve, poco fa, ad aprile, presentato una proposta di legge con l'onorevole Eleonora Evi per avere proprio a tutela della dieta mediterranea un'opzione 100% vegetale completa in tutte le mense, e cerchiamo appunto di essere il motore di questo cambiamento in Italia.
1: Ecco, anche per far capire che le proteine si trovano anche nei vegetali, quindi per chi fosse interessato a saperne di più o avesse delle obiezioni e volesse consultare le fonti anche scientifiche su cui le ricerche e le attività di ReFood si basano, beh, c'è il sito, lo vogliamo ricordare Alessandro, il vostro sito?
0: Sì, redefine.food, quindi in inglese... Okay.
1: Redefine.food.
0: Sì, esatto, perché ReFood è una contrazione di redefine food, quindi ridefinire il cibo, ripensare il cibo anche se vogliamo. E noi comunque siamo, diciamo, convinti che ci possa essere questo cambiamento e crediamo tantissimo anche che tantissime persone ci seguiranno e che ci daranno un sostegno.
1: E fateci sapere ovviamente il riscontro che avrete nei prossimi mesi. Alessandro Ricciuti, grazie mille. ReFood, magari torneremo a parlarne in futuro. Intanto adesso James Morrison con You Make It Real.

0: Siamo quasi in chiusura del programma e andiamo quindi a parlare di un ultimo argomento che ci fa molto piacere di poter toccare, perché andiamo a parlare di musica, che è un argomento che ovviamente sempre fa piacere a molti. Abbiamo con noi Sandro Accogli, referente dell'organizzazione Piano Summer Salento. Buonasera, grazie per essere qui.
1: Buonasera a voi e grazie per averci invitato e per lo spazio che ci offrite. Grazie a voi.
0: Allora, per qualche settimana nel Salento si concentrano grandi pianisti e grandi musicisti che appunto vengono a suonare, vengono anche ad ascoltare, ovviamente per la gioia di turisti, di abitanti, di persone che arrivano proprio per questo evento Piano Summer in più luoghi, no, della Puglia, e ci sono almeno 9 concerti. Siete partiti ieri e andrà avanti per diverse settimane con artisti internazionali e anche giovani talenti, serate dedicate a repertori vari, no? Mi pare che spazi dal classico al jazz, è così?
1: Esatto. Il concept del festival innanzitutto parte da un'idea insomma, di musica da piano, però ha aperto, insomma, cerca di aprirsi a contaminazioni e a collaborazioni non solo transnazionali ma anche transmusicali, diciamo, è proprio il caso di dirlo, e sceglie soprattutto di farlo non in luoghi statici ma in maniera itinerante, spaziando in luoghi prima di tutto bellissimi, ma soprattutto anche preziosi dal punto di vista culturale, architettonico. Quindi è un'occasione anche non soltanto di godere di buona musica, ma anche di valorizzare spazi veramente di pregio, sia pubblici che privati. Quindi è un festival che collabora con tante amministrazioni locali, collabora con enti privati, quindi proprietari di castelli, cercando di dare una veste differente a questi spazi e quindi cercando di far accadere in questi luoghi la magia della musica, ecco.
0: Avete cominciato ieri in quale località esattamente?
1: Ieri abbiamo cominciato, quindi è stato l'opening a Lecce, al convento degli Agostiniani, e ha aperto, insomma, il concerto anche l'organizzatore, l'anima, ecco, del festival, che è Zoran Imcirovic, che è sia direttore artistico ma anche testa e cuore di questo festival, chi ha ideato proprio la manifestazione, che tra l'altro non accade soltanto in Puglia, quindi in Italia, ma ha le sue origini in Germania, dove la manifestazione è ben più antica, e da 5 anni, siamo alla 5ª edizione, il festival prende anche piede, insomma, e suona anche qui in Puglia. Oggi proseguiamo con una seconda serata.
0: Ecco, quindi ospiti internazionali.
1: Esatto, ospiti internazionali.
0: Sì, quindi facciamo qualche esempio.
1: Danno lustro, insomma, non solo alla nostra, ci sentiamo privilegiati, insomma, di ospitare nomi del calibro sia del maestro Zoran Imcirovic, ma anche di Yunsuk Tekin, che stasera suonerà, e di Leonardo Ilsorf, che suonerà domani sera, ma al commento degli Agostiniani a Lecce, quindi questa tripletta leccese, che sarà poi seguita da un concerto di Michael Leslie a Depressa, per proseguire poi in altri appuntamenti al Convitto Palmieri a Lecce. Daremo spazio per un paio di giorni a talenti che hanno scelto di venire da noi e formarsi con tutti questi artisti. Quindi questi artisti e queste artiste non solo suonano e quindi ci deliziano con la loro arte, ma si mettono addirittura a disposizione di giovani musicisti e musiciste che vengono qui per una sessione, per una summer school estiva, al termine della quale poi si esibiranno. Quindi 2 giornate sono delle 9, sono dedicate proprio alla manifestazione, all'esibizione di questi giovani talenti che studiano con i maestri.
0: E sicuramente meritano anche loro lo spazio che gli dedicate. È sempre bello sentire i giovani talenti avvicinarsi alla musica e raggiungere anche ottimi livelli. Concludiamo,
1: esatto.
0: Abbiamo ancora meno di un minuto, quindi le chiedo di ricordare il vostro sito e magari il concerto conclusivo.
1: Il concerto conclusivo, tra l'altro, è itinerante, quindi proseguirà tra Lecce, Depressa, al Castello Whisper, proseguirà poi al Chiostro dei Carmelitani a Nardò e al Chiostro dei Teatini in due serate, il 21 e il 22 agosto, con dei mix musicali abbastanza interessanti. Per chi ci voglia seguire, ci può seguire innanzitutto su social, basta cercarci piano.summer e sul nostro sito pianosummer.eu. Disponibilissimi, insomma,
0: Grazie mille Sandro
1: raggiungeteci.
0: Accogli, grazie, grazie, dobbiamo chiudere. Grazie mille Sandro Accogli, referente dell'organizzazione di Piano Summer a Salento, e sicuramente molti di voi saranno curiosi di andare a vedere perlomeno sul sito quali sono i dettagli, ma anche spero di assistere ai concerti. Allora, grazie a tutti voi, siamo arrivati a chiudere il nostro programma di oggi, puntuali alle 20. Un saluto quindi a tutti voi che avete assistito o partecipato al programma. Un grazie particolare oggi a Matteo Respinti in redazione e a Lorenzo Cappadone in regia. Grazie di cuore. State su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sta per arrivare un'altra interessante puntata del Timone delle 20 con Francesco Massardo. Dai Rigaruti è tutto, ma ci sentiamo domani.
2: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Sono le 6:01, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi e Peter Bescapè in regia. Come sempre, come spesso accade, le notizie ultime non coincidono con il mainstream dei quotidiani oggi in edicola, perché la notizia a mio avviso più importante è che il Ministero della Difesa saudita ha detto e ha dichiarato che 14 paesi hanno appoggiato la proposta del Regno di istituire una sorta di alleanza di difesa marittima per proteggere le rotte di navigazione internazionali e il commercio globale. Questo annuncio giunge mentre il conflitto tra Stati Uniti e Iran coinvolge sempre più paesi. L'Egitto, ad esempio, ha riferito che un attacco con droni avvenuto nella giornata di mercoledì ha causato un incendio su due navi nel porto di Damietta. Nessuna parte ha rivendicato al momento la responsabilità. Se confermato come attacco deliberato, segnerebbe la prima volta che l'Egitto viene direttamente coinvolto in questo conflitto. A Teheran, intanto, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso e che l'aggressore sarà punito proprio nella giornata di oggi. Questo fa seguito ad una pesante ondata di attacchi americani nella tarda serata di mercoledì in risposta al tentato attacco di Teheran contro posizioni militari americane avvenuto martedì. Insomma, la situazione è che la guerra degli Stati Uniti in Iran avrebbe un disperato bisogno di nuove strategie, perché quelle finora utilizzate da Donald Trump sono clamorosamente fallite. Nonostante i nuovi attacchi americani di queste ultime ore, Trump non ha ancora dimostrato di poter riportare Teheran al tavolo dei negoziati, ma anche la diplomazia che il presidente americano aveva definito come portatrice di una pace storica in Medio Oriente è fallita nel momento stesso in cui il memorandum d'intesa dai toni molto vaghi è crollato. E le sue opzioni per cambiare la situazione, come rischiare la vita di centinaia di soldati americani in una guerra di terra oppure riconoscere il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz, sono talmente inaccettabili che la frase "non ci sono buone opzioni" è diventata ormai un cliché. Insomma, i costi della guerra con l'Iran non si limitano ai partecipanti, perché le ripercussioni tensioni politiche ed economiche si stanno intensificando in Medio Oriente e in Europa, aumentando la pressione sulle parti esterne affinché cerchino di rilanciare la diplomazia. Se lo stretto, come pare, rimarrà una zona off limit per la maggior parte delle navi civili, le gravi ripercussioni della guerra si aggraveranno con l'erosione delle riserve petrolifere globali, l'impennata dei prezzi dei prodotti petroliferi come il gasolio e i fertilizzanti e la potenziale minaccia di una carenza di gas naturale liquefatto in Europa per questo inverno. E negli Stati Uniti la guerra rischia di definire anche il secondo mandato di Trump. Un nuovo sondaggio di poche ore fa ha mostrato un indice di gradimento inferiore addirittura al 30%, siamo al 28,7% per le politiche sull'Iran e sui prezzi del gas. Non c'è un miglioramento per quanto riguarda diciamo gli americani e il rapporto con Trump. Questi dati rischiano di essere disastrosi per i repubblicani nelle elezioni di medio termine di novembre e di vanificare l'accordo che Trump aveva stretto con gli elettori nel 2024 per rendere la vita più accessibile. L'altra notizia è certamente quello che c'è oggi su il Repubblica e che è un'esclusiva che firma Gianluca Di Feo, che molto spesso è qui ai nostri microfoni dell'Attimo Fuggente, e che rivela l'operazione più segreta, delicata e rischiosa realizzata dalle forze armate italiane negli ultimi anni, perché dice Repubblica, e poi vedremo se sarà smentita o confermata questa notizia, che da metà marzo centinaia di militari hanno preso posizione in Arabia Saudita e in altri paesi del Golfo per fare scudo contro gli attacchi iraniani. Sono stati schierati in zona di guerra i migliori sistemi contraerei nazionali, dalle batterie missilistiche SAMP-T ai cannoni antidrone Skynex, dai caccia Eurofighter all'aereo radar Gulfstream, reparti che hanno partecipato in modo assolutamente attivo alla protezione degli alleati fondamentali per i rifornimenti energetici e continuano a farlo in nazioni che sono continuamente sottoposte a incursioni dei Pasdaran oppure degli Houthi yemeniti. Questa spedizione è stata rivelata da Fausto Biloslavo sul giornale e confermata da una nota inserita sul sito web del Ministero della Difesa, che per la prima volta annuncia l'esistenza della Task Force Arabia. Dalla seconda metà di marzo 2026, a seguito della crisi nell'area del Golfo e nella richiesta di supporto avanzata dai paesi partner, la difesa italiana ha schierato un dispositivo dell'aeronautica a supporto delle forze armate e di sicurezza di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Questa Task Force Air Arabia concorre, è scritto, alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali presenti nell'area. Si tratterebbe di 400 uomini e donne dell'aeronautica, con 4 caccia Eurofighter, un radar volante Kaev dislocati in Arabia Saudita. In Kuwait si troverebbe un radar a lungo raggio ANTPS-77, mentre non è chiaro se una task force antidrone con il sistema AQUS di Leonardo si trovi nel Bahrain. Ma quello che risulta a Repubblica, il contingente più numeroso, sono stati inviati in Arabia Saudita anche reparti dell'esercito con batterie missilistiche terra-aria SAMP-T e radar Kronos. Negli Emirati Arabi Uniti invece è stata mandata una batteria di cannoni a tiro rapido Skynex, sempre dell'esercito, e non è chiaro se però è stata gestita da militari emiratini oppure italiani, si tratterebbe almeno di altri 300 militari. Questa è la notizia che sta facendo discutere. Le opposizioni vogliono assolutamente che il governo parli in Parlamento, ma vedremo che cosa accade. Infine, l'ultima storia è quella di Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa mediterranea del Marocco, dove restano cumuli di ciambelle di plastica, pinne e mute da sub, le hanno abbandonate lì le centinaia di migranti clandestini, per lo più adolescenti marocchini, che sono arrivati ieri in poche ore a nuoto su questo territorio europeo. Nei giorni precedenti ne erano sbarcati già fra i 1500 e i 2000, secondo le autorità spagnole. Ora vagano tutti per le strade di Ceuta, una situazione sempre più difficile da gestire. E c'è la diatriba tra il nostro paese, tra l'Italia e la Spagna. Vedremo anche qui che cosa accadrà nelle prossime ore. Dunque, sono le 6:11 e siete all'ascolto del Timone, la prima edizione con Daniele Biacchesi, 334 11 11 622. E allora la musica di Giornale Radio.

0: Le 6.14, qui è il racconto del timone. Allora ripartiamo nuovamente dalle ultime notizie che riguardano il conflitto. Il Ministero della Difesa saudita ha detto che 14 paesi hanno appoggiato la proposta del Regno di istituire un'alleanza di difesa marittima per proteggere le rotte di navigazione internazionali e il commercio globale. Questo annuncio giunge mentre il conflitto tra Stati Uniti e Iran coinvolge sempre più paesi, tanto che l'Egitto ha riferito poco fa che un attacco con droni avvenuto mercoledì ha causato un incendio su due navi nel porto di Damietta. Nessuna parte ha rivendicato la responsabilità, ma se confermato, questo sarebbe la prima volta che l'Egitto viene direttamente coinvolto nel conflitto. E Teheran, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che lo stretto di Hormuz resterà chiuso e che l'aggressore, cioè gli americani, saranno puniti già oggi. Quindi vedremo qual è l'evoluzione di questa notizia. Intanto al momento riepiloghiamo quello che è accaduto nelle ultime ore con Michele Cesci.
1: Direttore, buongiorno, buon venerdì. Sulla soglia dei 5 mesi di un conflitto inizialmente scatenato per durare pochi giorni, Donald Trump non fa marcia indietro. Anzi, i continui attacchi notturni contro decine di obiettivi militari costituirebbero, secondo il CENTCOM, il laboratorio di una ben più ampia offensiva aerea su cui il tycoon non avrebbe tuttavia ancora detto l'ultima parola. I raid di rappresaglia hanno infatti mancato l'obiettivo principale di sbloccare la situazione di stasi militare e politica dello stretto di Hormuz, il che ha accelerato i piani del generale Brett Cooper, primo fra i consiglieri del principe dell'era Trump, almeno nell'esercito, che ha messo nero su bianco attacchi ancora più intensi nel raggio di 10-14 giorni, volti a fiaccare ulteriormente le capacità missilistiche di Teheran. A questo scenario non certo edificante, per quanto gli sforzi dei mediatori continuino, si aggiunge naturalmente la preoccupante espansione a macchia d'olio del conflitto. Dopo Arabia Saudita e Iraq è la volta dell'Egitto. L'attacco di alcuni droni contro due imbarcazioni di trasporto, una greca e l'altra britannica, site in prossimità del porto di Damietta, è infatti la prima offensiva a lambire direttamente le acque territoriali egiziane. Non banalmente, i primi a negare la loro responsabilità nell'attacco sono stati gli Houthi, il satellite yemenita dell'Iran, che non fanno più mistero però della loro intenzione di imporre pedaggi allo stretto di Bab el-Mandeb, di qui il piano per una coalizione marittima militare difensiva a guida saudita che va assumendo contorni sempre più dettagliati. Qualche novità arriva invece dal fronte di Gaza, secondo Axios, con una fonte molto vicina alle trattative che ritiene possibile nei prossimi giorni la conclusione di un accordo per il disarmo e la smilitarizzazione di Hamas, confrontato in questi ultimi mesi a una crisi finanziaria senza precedenti e che non esclude più di accettare le previsioni del Board of Peace trumpiano. La pressione su Hamas, che arriva in primis dal Qatar, si è fatta decisamente più seria, il che avrebbe avvicinato, sempre secondo queste informazioni, i negoziati in corso a El Alamein a un decisivo spartiacque. Tutto rimane però in sospeso. Tra le indiscrezioni e la pratica, il fossato è il più duro da riempire. A lei la linea, direttore.
0: Grazie a Michele Cesci. Allora sentiamo la voce del ministro della difesa Crosetto, che interviene sugli ultimi episodi, quelli che avete visto legati al terrorismo e la situazione di quelli che vengono definiti lupi solitari.
2: Lei ha parlato di questi lupi solitari. Io sono convinto che queste manifestazioni siano non loro stesse. Loro stesse sono manifestazioni singole, quindi difficilmente prevedibili, ma sono diventati lo strumento di una guerra ibrida che attraverso i social, attraverso la comunicazione, individua queste persone. Non le conosce quando parte la campagna, sparge, semina sui social e queste persone si alimentano di questa cosa. E noi dovremmo colpire chi costruisce questa informazione.
0: Questo è il pensiero del ministro della difesa Crosetto. E allora veniamo alla cerimonia del ventaglio del Quirinale di ieri, dove il presidente Sergio Mattarella è intervenuto sul caso Roggero, affermando che cambiare le leggi ad personam sarebbe l'abdicazione dello Stato. Ha poi rimproverato chi non ha condannato le violenze in Val di Susa e ha ricordato l'importanza della difesa comune europea. E sui migranti ha ammonito la destra: una parte di questa attenzione sia rivolta anche a chi parte, i nostri giovani all'estero. Sentiamo un pezzo del discorso di Sergio Mattarella.
3: Nelle Camere i rispettivi presidenti sono organi di garanzia, ricoperti comunque da esponenti politici. Diversa è la posizione del Presidente della Repubblica, estraneo alla dialettica tra le forze politiche. Diverso è quindi il carattere di questo incontro, nato a suo tempo con i cosiddetti quirinalisti, come occasione di scambio di auguri per la pausa estiva, e sostituito 24 anni fa dalla cortese consegna del ventaglio. Lei, Presidente, ha parlato della complessa situazione che si registra nella vita della comunità internazionale, attraversata da incertezze imprevedibili fino a pochi anni addietro, incertezze che provocano disorientamento quanto alle prospettive e inducono interrogativi sull'affidabilità di punti di riferimento fino a poco tempo addietro avvertiti come dotati di chiarezza e di stabilità.
0: Così Mattarella. Carlo Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma, con un anno e mezzo di ritardo, il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale Al-Masri. Intanto l'Unione Europea ha richiamato l'Italia sul riconoscimento facciale, ha detto che l'uso in spazi pubblici e accessibili è proibito dalla legge, e si aprono anche delle crepe della maggioranza che si spacca anche sul caso del sottosegretario Delmastro. Consegnate le chat, rinviato il voto. Sentiamo dalla parte dell'opposizione il deputato del PD Scott.
4: Questa è una destra che ha fatto 5 decreti sicurezza in 4 anni, ha aumentato i reati, se l'è presa con i poveri cristi e con le giovani generazioni, ma quando si tratta di salvare uno di loro non fa nulla, anzi prova ad occultare tutto, a nascondere la polvere sotto il tappeto. Qui ci troviamo di fronte a un uomo delle istituzioni che aveva un incarico di governo, che si faceva foto con persone che avevano certi problemi con la giustizia, che stava dentro società dove probabilmente c'erano problemi molto seri di infiltrazioni.
0: Questo è il pensiero di Arturo Scotto del PD. Sono le 6:22, l'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622, la musica dei Sombra.

0: Le 6.24 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Il primo ospite è certamente Marco Di Lido. Buongiorno, buona mattina, direttore del CESI, eccoci qua.
1: Buongiorno a lei, direttore e radioascoltatore.
0: Senta, io con lei vorrei capire se le notizie che appaiono in queste ore su Repubblica e ancor prima su il giornale sono vere. Si parla di un'operazione segreta e delicata che è stata occultata per molti mesi e che ha a che fare con il nostro paese, perché da metà marzo centinaia di militari hanno preso posizione in Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per fare scudo contro gli attacchi iraniani. Sono stati schierati in zona di guerra i migliori sistemi contraerei nazionali, le batterie missilistiche SAMP-T ai cannoni antidrone Skynex, i caccia Eurofighter e l'aereo radar Gulfstream Kaev. Si parla di 400 più 300 persone, quindi un pezzo consistente di uomini tutti specializzati. La spedizione era stata rivelata l'altro ieri da Fausto Biloslavo sul giornale ed è stata confermata quest'oggi da Gianluca Di Feo su Repubblica. Si parla dunque di una vera e propria azione di guerra, anche se a difesa dei paesi del Golfo. Lei cosa dice?
1: Direttore, partiamo dal fatto che le fonti che lei ha citato sono fonti assolutamente autorevoli, e per quanto riguarda il dottor Di Feo parliamo di un professionista che io conosco personalmente, di quindi rispetto al quale quindi conosco l'affidabilità, la serietà e lo zelo professionale. Quindi direi che sono notizie che possiamo prendere con un margine ragionevole e più che ragionevole di affidabilità. Detto questo, parliamo di un'azione fatta dal nostro paese a sostegno di alleati del Golfo in maniera difensiva, quindi un'azione non cinetica contro il territorio iraniano e non volta a colpire attivamente obiettivi sul territorio iraniano o a procacciare vittime. Quindi parliamo di una forma di assistenza militare di difesa a paesi con i quali noi abbiamo ottimi rapporti da un punto di vista politico e commerciale.
0: Quindi diciamo dovevano passare queste operazioni anche dal Parlamento? Perché la missione sarebbe stata autorizzata da una frase che è stata inscritta in una risoluzione approvata dalle Camere, in cui si cita parole testuali: il dispiegamento e il rischieramento di sistemi di difesa aerea, antimissilistica e di sorveglianza a protezione di cittadini italiani.
1: Direttore, io di formazione, io non sono un giurista, quindi non mi avventuro poi in nei complicati labirinti delle nostre leggi, però io credo che una attività di questo tipo sia stata fatta con la massima copertura politica possibile e senza violare quelli che sono i capisaldi delle nostre procedure.
0: E con un'ultima domanda, Di Lido, perché le notizie parlano di un coinvolgimento sempre di più di altri paesi. Per esempio il Ministero della Difesa saudita ha dichiarato che 14 paesi hanno appoggiato la proposta dell'Arabia Saudita di istituire un'alleanza di difesa marittima, e poi c'è il caso dell'Egitto che ha riferito che un attacco con droni avvenuto 2 giorni fa ha causato un incendio su 2 navi nel porto di Damietta. Anche qui non si sa di chi sia la responsabilità, però se fosse confermato come attacco deliberato segnerebbe la prima volta che l'Egitto viene direttamente coinvolto in questo conflitto.
1: Allora, direttore, per quanto riguarda la prima parte della sua domanda, Sì, l'Arabia Saudita spinge per questa coalizione a difesa di quelli che sono poi i choke point, i punti di passaggio di navigazione in quell'area del mondo, ed è un'attività fondamentale perché ha bisogno di ristabilire quello che è, come possiamo dire, il normale flusso delle merci e quindi lo stato di salute dell'economia globale. Per quanto riguarda invece l'attacco in Egitto, qualora fosse confermata un'attività deliberata, il conflitto si allargherebbe ancora di più e si tratterebbe di un messaggio chiaro dell'Iran verso tutto il mondo arabo. Questo non è soltanto un conflitto del Golfo, è un conflitto regionale esteso con impatti globali profondi.
0: Grazie a Marco Di Lido, che ricordo è direttore del CESI. Ci sentiamo tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
7: E alle 6.34, 34, 11, 11, 6, 2, 2 per i vostri messaggi, la politica con Marco Tombetta.
8: Buongiorno, si chiude la settimana politica. Il capo dello Stato invita i partiti ad un confronto più sereno e spera che l'astensione al voto possa essere riassorbita. Sergio Mattarella ha anche fatto capire tra le righe alla manifestazione del ventaglio al Quirinale che lo Stato non può tollerare gli episodi dei singoli che vanno oltre le norme. Il riferimento per molti al caso della Grazia, al gioielliere Roggero. Giorgia Meloni da Palazzo Chigi esprime soddisfazione per i dati sulla crescita rivisti al rialzo e Giorgetti inizia a parlare di legge di bilancio e monitora l'andamento dei carburanti. Poi sempre la sicurezza con la maggioranza che approva al Senato il DL giustizia e migranti. Si dà attuazione al patto europeo sul diritto d'asilo. Slitta in voto in commissione alla Camera sul riconoscimento facciale delle forze dell'ordine nei luoghi pubblici. Uno strumento dell'intelligenza artificiale vietato per l'Unione Europea. Ritornano in giunta le autorizzazioni, le chat del sottosegretario Del Mastro. Le opposizioni, chiudiamo, attaccano la maggioranza su tutti i fronti, pronti per il voto per mandare a casa la Meloni. Inefficace in 4 anni di governo, l'accusa. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
7: Vediamo la pagina di Esteri. Il fronte iraniano resta sospeso tra minacce, una nuova escalation e fragili tentativi di mediazione. Il Senato americano ha lasciato a Donald Trump piena libertà di proseguire le operazioni, mentre la crisi si estende dall'Iran alle rotte del Mar Rosso. Sentiamo Matteo Respinti.
9: Direttore, buongiorno. Donald Trump conserva le mani libere sull'Iran. Nella notte il Senato degli Stati Uniti ha respinto per un solo voto la risoluzione che avrebbe obbligato il presidente a interrompere le operazioni militari non autorizzate dal Congresso. Il provvedimento è stato bocciato con 50 voti contrari e 49 favorevoli. 3 repubblicani si sono schierati con i democratici, senza però riuscire a fermare la Casa Bianca.

0: continua a propagarsi lungo le principali faglie del Medio Oriente. L'Iraq ha negato di aver autorizzato, o anche solo di essere stato informato in anticipo, dei raid condotti da Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane presenti sul suo territorio. Una smentita che contraddice la versione fornita da Trump e mostra la crescente difficoltà di Baghdad nel restare fuori dalla guerra. Teheran ha invece respinto ogni responsabilità per l'attacco con drone contro due navi nel porto egiziano di Damietta. Il ministro degli esteri ha parlato del rischio di un'operazione sotto falsa bandiera. Restano aperti sullo sfondo i canali diplomatici. Il Pakistan riferisce che i contatti per una de-escalation proseguono, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Ma mentre la diplomazia tenta di riaprire un varco, l'Arabia Saudita lavora a una coalizione internazionale per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. A lei la linea, direttore.
1: Grazie Matteo Respinti. Trasparenza salariale, arrivano in questi giorni le nuove regole, siamo ad un punto di svolta per il gender gap e le retribuzioni basse del nostro paese. Questa è la domanda che si pone oggi Nicola Compagnone.
2: Direttore, io do il buongiorno qui al timone all'avvocato Francesco Antonio Labbadessa. Spesso si parla di salari, purtroppo nel nostro paese molto bassi. Cosa cambia ora con le nuove regole sulla trasparenza salariale?
3: Sono state comunque introdotte delle regole molto importanti, soprattutto da un punto di vista di onere probatorio, nel senso che è stato integralmente spostato sull'impresa l'onere di provare fondamentalmente che eventuali diseguaglianze retributive che sono ancora concesse, sono ancora ammesse, riguardano ragioni meritocratiche e non sono fondate invece su una discriminatorietà per genere, per orientamento sessuale, ideologico, sì, o religioso, tenuto conto che da quel punto di vista la mancata esibizione da parte dell'impresa di quelli che sono i criteri di valutazione meritocratica dell'attribuzione a un determinato livello salariale presuppongono sostanzialmente a livello indiziario un disallineamento rispetto alla norma.
2: Quali sono i vantaggi di questa legge?
3: I vantaggi che vedo io sono vantaggi tecnici, sono vantaggi di natura processuale prevalentemente, sì, nel senso che sicuramente la tematica sulla pay gender gap porterà probabilmente un innalzamento del contenzioso, soprattutto in ambito di disallineamento, soprattutto credo da parte delle PMI che non sono evolute, organizzate al pari magari di società più grandi che hanno dinamiche interne molto più regolamentate. Potrebbe portare sicuramente a dei vantaggi processuali nel momento in cui non c'è un'obiettività dimostrabile rispetto alle differenze salariali.
2: Direttore, anche per oggi da Roma è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Nicola Compagnone, la musica di Vance Joy.

0: 6.46 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, e dunque il collegamento con Giulio Cavalli, giornalista, scrittore, molto alto, benvenuto, buona mattina.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. Dunque, la notizia di oggi la riporta Repubblica, ma in realtà l'aveva già dato al giornale, su questa operazione segreta, delicata e rischiosa realizzata dalle nostre forze armate italiane negli ultimi anni. Da metà marzo centinaia di militari hanno preso posizione in Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per fare scudo contro attacchi iraniani. Sappiamo che ci sono sistemi contraerei nazionali, batterie missilistiche, cannoni antidrone, molto altro. Le persone coinvolte sono circa 700. Ecco, che cosa vuol dire questo tipo di operazione, di cui non si sapeva nulla perché il governo italiano non ci ha detto, non ci ha raccontato che cosa voleva fare, che tipo di operazione, quasi certamente di difesa, anche protezione degli alleati fondamentali per i rifornimenti energetici?
1: Beh, significa che dopo aver litigato per giorni, anzi direi per settimane, su eventuali voli aerei, e dopo aver sentito il ministro Crosetto, che si è adoperato moltissimo per dire che l'Italia non avesse nessun ruolo all'interno della guerra illegale, cioè al di fuori del diritto internazionale, questo varrebbe la pena ricordarlo, perché è iniziata con un attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Beh, dopo questa fatica per dimostrarsene fuori, invece c'è plasticamente la prova che invece l'Italia è pienamente coinvolta, quasi probabilmente per servilismo verso gli Stati Uniti, ma secondo me il dato politico è un altro. È quello che, mentre continuano a dirci che il riarmo ci servirà perché la difesa italiana e la difesa europea sarà un tema fondamentale della politica e della geopolitica dei prossimi decenni, poi sostanzialmente nel momento in cui si trovano a fare la guerra se ne vergognano e la fanno, come in questo caso, non comunicando al Parlamento e soprattutto senza comunicare ai cittadini.

0: Le 6.49, dunque, quello che esce da queste notizie è che forse il Parlamento dovrebbe certamente intervenire, così come chiedono le opposizioni, ma come dovrebbe chiedere anche la come previsto anche dalla nostra Costituzione, si dovesse trattare di un'operazione non difensiva.
1: Ah beh, certo, ma questo mi sembra evidente, anche perché se noi continuiamo a parlare di eventuali rischi all'orizzonte semplicemente per giustificare il riarmo, e poi nel momento in cui ci ritroviamo a utilizzare i nostri uomini e le nostre armi, invece abbiamo una netta sensazione, anzi in questo caso direi che abbiamo proprio la prova evidente, il nostro governo si nasconde dietro un dito, e a quel punto scompare completamente il patto di fiducia che sta anche dietro alle spese programmate per i prossimi decenni proprio sul tema della difesa nazionale.
0: Grazie a Giulio Cavalli, qui in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Dunque la musica ora del timone, sono le 6.51.

0: 6.53, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Saluto l'ultimo ospite che è una scrittrice, Carla Maria Russo. Buongiorno, buona mattina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Per i tipi di neri, Pozza fa uscire Lola Nascerà a 18 anni. Questa è una storia che ci porta indietro nel tempo e ci porta nel 1942, in quella Milano ferita dai bombardamenti inglesi, esattamente il 24 ottobre del 42, questo attacco più brutale dall'inizio della guerra. Ma poi ci sono le storie di due persone che si trovano, diciamo, innamorate in quella Milano disastrata, ferita dai bombardamenti. C'è Mara, una donna che sarebbe destinata ad un matrimonio importante, un uomo ricco vicino al duce, e c'è Mario, che invece è un operaio della Breda, un figlio di un barbiere del Ticinese. Perché una storia così che si incrocia in quella città martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale?
1: Allora, è una storia di cui ho avuto l'ispirazione quando mi sono imbattuta nella storia vera di Giuseppe Canevari, questo ragazzo di neanche 18 anni, 17 anni, che stava mettendo di notte manifestini per il PSI in Piazza Duomo. È stato catturato dai brigatisti della Muti, che l'hanno portato in via Rovello, che era allora la sede della Muti, ed è stato picchiato tutta la notte per rivelare dei nomi che lui non ha rivelato, anche perché peraltro in gran parte non li conosceva. E lo hanno abbandonato lì su un tavolaccio, al mattino l'hanno trovato morto. C'è il referto del dottore agli atti, ho letto il processo che è stato poi fatto alla Brigata Muti proprio su questo caso di Giuseppe Canevari, che è stato portato via dalla Muti e gettato in Val Brembana, è stato fatto scomparire il cadavere. Se non che al mattino dopo è stato detto al padre: no, guardi, noi l'abbiamo congedato subito, qui non c'è mai stato. È stato uno dei casi grazie a cui è stato possibile fare un processo alla Brigata Muti, perché i corpi ritrovati erano pochissimi, uno di questi era Giuseppe Canevari. E da lì ho intrecciato questa storia con altre storie che avevo scoperto leggendo gli archivi, leggendo gli articoli sul Corriere, fra cui la morte di questo generale Pepe, misteriosa, eccetera eccetera. Quindi è venuta fuori questa storia che ha per protagonista in parte Milano con i suoi bombardamenti, la sua drammatica situazione, in parte questo amore che sboccia all'improvviso tra questi due ragazzi giovanissimi, hanno neanche 20 anni in pratica, e che è un amore condannato ovviamente, dal quale però nascerà una bambina, e lei, Mara, sarà fatta sposare proprio per riparare, perché la madre si rifiuta categoricamente di accettare Mario, e verrà fatta sposare con questo generale Pepe, che è un personaggio reale, era comandante della Muti, e lei viene fatta sposare con questo generale. Ed è anche un giallo questa storia, perché sulla morte di Muti, di Pepe, del generale Pepe, ci sarà un giallo in piena regola, perché quest'uomo morirà in circostanze misteriose. Di questo assassinio viene accusata Mara, che si autoaccusa e verrà imprigionata per questo, e la verità su questo delitto si scoprirà negli 60.
0: Pronto? Lei parla di Palazzo Carbagnola, quindi di via Rovello, dove oggi c'è il piccolo teatro, ma che è stato il luogo della Muti, dove questo gruppo di assassini torturava e uccideva, e pochissimi sono riusciti a scappare da lì.
1: Ah sì sì, molto pochi, e non sono, dopo la guerra in gran parte questi assassini sono stati amnistiati per l'accordo che è stato fatto tra i partiti di un'amnistia generale, ma in più non sarebbe stato possibile condannarli perché non c'erano più i cadaveri, ne sono stati ritrovati pochissimi. Uno di questi due o tre che sono stati ritrovati è stato il cadavere di questo ragazzo che i valligiani avevano trovato e sepolto, e quindi c'era un posto fisico in cui questo cadavere si trovava, quindi è stato possibile riesumarlo e portarlo a prova di quello che avevano fatto questi soldati della Muti. E quindi da questa storia, che mi ha ovviamente molto colpito perché è un ragazzo di 17enne, insomma, e ho poi fatto indagini sulla storia precisa di Milano, sono saltate fuori tante altre storie e tre di queste storie le ho legate assieme, per cui Giuseppe Canevari è fratello di Mario Canevari, che è il ragazzo che si innamora di Mara, ma Mara è costretta a sposare Pepe, con Mario ha generato questa bambina che lei ha contestatamente voluto chiamare con questo nome un po' fatuo, un po' leggero, di Lola. E la storia di questa bambina, così come con la soluzione del giallo, si avrà negli anni 60, quando questa bambina che è cresciuta nell'orfanotrofio, verranno svelate le sue origini, e svelando le origini di questa ragazza si verrà a risolvere anche il mistero di chi realmente abbia ucciso il generale Pepe.
0: Grazie, allora leggetevi questo bel libro, Lola nascerà a 18 anni, termina qui il timone delle 6 e termina anche la stagione del timone, che ripartirà ovviamente a settembre. Io vado in ferie, vi lascio una redazione straordinaria che vi porterà, diciamo, dalla prossima settimana in summertime, che è la fascia dei programmi di giornale radio, che è già iniziata in alcuni momenti, ma che entrerà nel vivo della programmazione dalla prossima settimana. Noi ci sentiamo ad agosto, a lei.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 7:03.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistunina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano 6 dispersi sotto le macerie. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Il ministro della Giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione, pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dalla Guardia Sigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste della CP per l'arresto del torturatore libico, che era in Italia. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso la massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.
0: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi. L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
4: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
5: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
7: Stop al genocidio.
4: Parole e idee possono cambiare il mondo.
8: Qui c'è uno che chiama le armi.
9: Lo senti l'odore?
10: Cosa?
11: Che cos'è? Diesel.
9: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
12: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
13: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
14: Fagli vedere chi sei.
15: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
16: Aperego, sei democratico?
15: Padre di un figlio assassinato.
16: Oh! Dico, sei democratico?
15: Marito di una moglie uccisa.
16: Sei democratico?
17: E allora me la fa parlare, Bill.
15: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
18: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
19: Io abbiamo gente furiosa.
20: Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti. Beh, insomma, lui aveva detto che dai, che è un grillino, attenzione, fate un po' voi.
21: Buongiorno! Venerdì 31 luglio 2026, Sant'Ignazio da Loyola. E ricordate, come diceva il mio amico John Kabat-Zinn, non potete fermare le onde, ma potete imparare a cavalcarle. Ciao.
6: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Caro Luca, io questa mattina mi trovo a San Benedetto del Tronto e ieri mattina sono passato di fronte ad un distributore dell'Eni e il prezzo del gasolio era pari a 1,98,9, questa mattina 2,01 euro. Dunque, tutto questo poi in barba agli sconti sulle accise previsti dal governo. Ma io vorrei capire una cosa, caro Luca. Ma chi cazzo sono questi di Mister Prezzi? Di cosa si occupano? Sono del mestiere, caro Luca. Ma perché non li inviti in trasmissione? E magari chiedi loro di farci capire cosa stanno facendo realmente. Quali sono i dati ufficiali delle loro indagini? No, perché qua la gente fino a prova contraria, oltre ad andare in vacanza, va pure a lavorare. Io fortunatamente vado a piedi, quindi alla fine me ne frega poco la cosa. Vabbè, caro Luca, buona giornata da Nilo da Ravenna.
7: E buona giornata a tutti e buon venerdì 31 luglio. Si chiude un mese difficile, difficilissimo, ma se ne apre un altro domani che davvero non sembra annunciarsi come meno difficile. E voi siete sempre collegati con Giornale Radio e con L'Attimo Fuggente, e la voce che sentite è quella di Giuliano Guidabardi, che oggi dovrà fare insieme a voi una rassegna difficile, difficilissima, perché è impossibile scegliere le notizie più importanti. Sono tutte importanti, sono tutte gravi, sono tutte dense di grandissimo futuro. E mentre i giornali si dividono sulla notizia più importante, di certo una foto è quella che campeggia sulle prime pagine di tutti, ma dico tutti, davvero tutti, i giornali, ed è quella che ci dà una notizia, ma soprattutto ci indica una prospettiva, quello che sicuramente succederà in un'Europa vecchia, ricca e chiusa ed isolata di fronte ad un continente, quello africano, invece pieno di persone giovani, con molta forza, con molta energia, con molta voglia di scappare da situazioni di problemi economici, climatici e politici. Perché quello che è successo è la fuga a nuoto dal Marocco, l'assalto a Ceuta, l'enclave spagnola all'interno del continente africano, che è stata presa d'assalto da moltissimi e molte persone, molti giovani e anche giovanissimi, che hanno deciso in qualche modo di fuggire dalla loro situazione di pericolo. Allora, fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, così titola il Corriere della Sera. E poi la foto del campeggia su Repubblica: migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni apre la crisi con Sanchez. Eh sì, perché cosa ha fatto Giorgia Meloni e il governo italiano? Chiedono di interrompere il trattato di Schengen, il trattato che consente e regola la libera circolazione dei cittadini europei all'interno dei paesi che aderiscono al trattato, cioè sostanzialmente tutta l'Europa, e che consente a chi è entrato da una parte di poter andare poi liberamente dall'altra e in un altro paese. Ed è per questo che la stampa parla proprio di assalto all'Europa per Ceuta. Ovviamente i giornali che fanno riferimento alla destra su questo aprono in maniera ancora più forte, e la foto campeggia con grande importanza. Allora, dal Corriere della Sera leggiamo, per la firma di Mattia Giop, le cronache di quello che è successo ieri al confine africano tra la Spagna e l'Europa. E allora, centinaia di migranti, prevalentemente marocchini e algerini, hanno raggiunto nelle ultime ore la città autonoma spagnola di Ceuta, attraversando a nuoto il tratto di mare che la separa dal Marocco e costeggiando il frangiflutte di confine del Tarajal. Le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti, della grande ondata del maggio 2021, quando circa 5.000 persone attraversarono in un solo giorno il confine. Diversi gruppi di migranti avevano raggiunto l'enclave già durante la notte, ma la situazione è precipitata intorno a mezzogiorno con l'arrivo di diverse centinaia di persone, e nell'ultima settimana sono stati 1.500 gli arrivi registrati, mentre il presidente della città autonoma, Juan Jesús Vivas, parla di 2.000 arrivi negli ultimi 10 giorni. 18 i i corpi recuperati nelle ultime 24 ore e molti di più sarebbero dispersi. Ci troviamo in una situazione di assoluta emergenza umanitaria e sociale che richiede un'azione decisa attraverso un comando unificato per garantire una risposta energica. Così ha dichiarato Vivas alla radio Catena Ser. Allora, siccome non c'è solo la notizia che vi ho letto, ma c'è quello che è dietro la notizia, e cioè l'idea che noi abbiamo e viviamo una situazione che non può essere affrontata con le idee vecchie del secolo scorso, delle frontiere chiuse totalmente o delle frontiere totalmente aperte, perché sono due ricette che hanno fallito e fallito miseramente. E allora bisogna interrogarsi su che cosa rappresenta un'ondata di esseri umani che vogliono arrivare in Europa, che premono alle frontiere dell'Europa e che lo fanno non certo per turismo e non certo per capriccio, ma lo fanno alla ricerca di una vita migliore, di un mondo migliore, lasciando una condizione evidentemente drammatica. Vi faccio ascoltare su questo Massimo Giannini ieri a In Onda.
10: Verrebbe da dire che non aspettavano altro, nel senso che purtroppo questi fatti, che non sono nuovi, certo colpiscono queste immagini, la dimensione dell'arrivo è stupefacente, ti viene quasi in mente la nave Flora che arrivava dall'Albania sulle nostre coste. Questo impressiona oggettivamente, e purtroppo però diventa tutta benzina nel motore del vannaccismo diffuso non soltanto nel nostro paese, ma direi in tutta Europa, in tutte le destre estremiste e sovraniste d'Europa, che fanno della paura e della criminalizzazione dello straniero un veicolo di consenso. Su questo ha sicuramente ragione Giovanna Pancheri, questo sarà tema di campagna elettorale, ma non lo è da oggi, lo è da sempre, e purtroppo l'Europa, condizionata da queste destre, già con l'accordo sulle migrazioni e l'asilo che è entrato in vigore da metà di giugno, ha fatto una netta virata verso la destra dei respingimenti, no?
7: E continua Massimo Giannini, ascoltiamolo.
10: Io sono sempre dell'avviso che naturalmente è un fenomeno epocale, naturalmente è un fenomeno che va gestito, non lo si può lasciare all'inerzia dei fatti, ma sono sempre dell'avviso che il modello da seguire sia Angela Merkel, che nel 2016, di fronte all'arrivo di 6 milioni e mezzo di siriani, dice wir schaffen das, ce la faremo, cioè le opinioni pubbliche europee, spaventate per mille fattori, uno dei quali è l'invasione straniera, come ce la raccontano gli ultranazionalisti che governano o ambiscono a governare, va rassicurata, non va ulteriormente spaventata. Ma purtroppo, poiché, come dicevamo, l'odio e la paura sono veicolo di consenso, assisteremo purtroppo ad un ulteriore inasprimento e ad un ulteriore incattivimento della gestione del fenomeno.
7: Wir schaffen das, ce la faremo, sì, certo, probabilmente ce la faremo, anzi sicuramente ce la faremo. Certo è che l'idea che l'opinione pubblica possa essere solo spaventata o solo rassicurata e non invece trattata da adulti, e cioè informata e chiamata a fare delle scelte responsabili e meditate, la dice lunga su come le nostre classi dirigenti pensano e immaginano il popolo. Però le notizie sono tante anche a livello internazionale, perché ovviamente continua la crisi a Hormuz. La notizia qual è? Che una petroliera è esplosa nello stretto di Hormuz dopo aver usato una mira navale, lo riferisce l'agenzia iraniana Tasnim, precisando con un certo candore, devo dirvi, che la nave aveva deviato dalla rotta designata dall'Iran, e da 12 giorni il transito nello stretto è quasi completamente fermo perché non è sicuro. Intanto, di ritorno da Washington, il primo ministro israeliano Netanyahu annuncia la partenza di una riunione di gabinetto spostata all'ultimo in un complesso sotterraneo su ordine delle forze di sicurezza. E allora che cosa succede? Che cosa commentiamo? Beh, curioso che la superpotenza che sospende la guerra per inventario di magazzino non è la diplomazia, non è l'ONU, non è la prudenza, è la logistica. Von Clausewitz un po' aggiornato dall'ufficio acquisti. E da noi, come avete sentito dal messaggio del nostro ascoltatore in apertura di questa parte dell'attimo fuggente del 31 luglio, il conto arriva dritto in bolletta. Il prezzo del gas strappa sull'escalation. Ad Amsterdam i contratti TTF salgono del 4,6%, arrivano sino a 60 euro al megawattora, tornando sui livelli di marzo, e il Brent viaggia intorno ai 90 dollari, un po' meno dei picchi, ma sicuramente una quotazione altissima che porta l'effetto che avete visto insieme alla speculazione alle nostre pompe di benzina. Ma è anche la cerimonia del ventaglio, l'incontro che prima delle vacanze estive il Presidente della Repubblica tradizionalmente ha con la stampa italiana e internazionale. Si chiama cerimonia del ventaglio perché i giornalisti regalano sempre un ventaglio al Presidente della Repubblica, e Mattarella si è augurato che la dialettica politica si svolga, pensate un po', senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. E vabbè, e ci voleva il Presidente della Repubblica, ma se non vi basta quello che vi riferisco, ve lo faccio ascoltare dalla viva voce del Presidente Mattarella. 58.
1: Come lei ha ricordato, si è nel frattempo presentato un nuovo problema, una nuova questione più generale, quella che riguarda l'utilizzo della intelligenza artificiale nella generazione delle notizie. È un tema che avete segnalato anche recentemente. Cloni di notizie prodotti artificialmente da macchine, destinati a riprodursi all'infinito sul web, senza alcuna verifica, ancor più moltiplicati dagli strumenti di traduzione automatica dei testi. Si può pensare che arricchiscano il panorama culturale e informativo? Di quali fatti sono testimonianze? Esiste forse un'informazione senza i giornalisti? L'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora Dolly. Nell'esperienza quotidiana, inoltre, iniziano ad accumularsi gli errori di risposte e di analisi fornite dagli strumenti di intelligenza artificiale. Anche da un'informazione libera, indipendente, approfondita, dipendono convinzioni e valori delle persone, l'esplicarsi della vita quotidiana. Ne dipende un valore prezioso che si chiama libertà. È un compito e una responsabilità per gli operatori dell'informazione.
7: E continua a parlare a tutto campo il presidente Mattarella, non solo di informazione, non solo di clone della pecora Dolly, ma anche di difesa comune europea. E se voi pensate che la difesa serva a attaccare la Russia, vi state sbagliando. Ascoltate il Mattarella.
1: È utile ricordare che, come è noto, due esperienze di grande rilievo come l'euro e Schengen, sottolineo, la moneta comune e la libera circolazione nella gran parte dei paesi dell'Unione, sono nate nell'ambito del quadro giuridico attuale, come cooperazioni rafforzate, che si sono sempre più ampliate come partecipazione. Lei ha fatto cenno anche all'esigenza di un'efficace difesa comune europea. L'attitudine e la strategia che ho appena ricordato rende evidente che la sua realizzazione non rappresenta una minaccia per nessuno. Non mira alla guerra, al contrario, è strumento per garantire la pace. Siamo di fronte a uno scenario crescente di conflitti che infiamma un arco di crisi che dal Mediterraneo coinvolge il Golfo, si affaccia sull'Oceano Indiano, vede la guerra nel cuore d'Europa. Per numero di paesi coinvolti, di popoli sofferenti, difficile non coglierne la dimensione globale e le responsabilità che ne derivano.
7: Vi è chiaro, vero? È per questo che cerchiamo di avere, sempre secondo il Presidente della Repubblica, delle forze armate efficienti per garantire la pace. Ma il Presidente della Repubblica, qualora qualcuno avesse avuto dei dubbi, ha anche tenuto a precisare che la Presidenza non è mai oggetto di idee e scelte che spettano invece al governo e al Parlamento. E allora, siccome qualcuno ogni tanto lo tira in ballo, Mattarella ce lo ha ribadito anche ieri: il Presidente della Repubblica è sempre estraneo alla dialettica tra le forze politiche. Poi magari qualcuno non ci crede.
1: Nelle Camere i rispettivi presidenti sono organi di garanzia, ricoperti comunque da esponenti politici. Diversa è la posizione del Presidente della Repubblica, estraneo alla dialettica tra le forze politiche. Diverso è quindi il carattere di questo incontro, nato a suo tempo con i cosiddetti quirinalisti, come occasione di scambio di auguri per la pausa estiva, e sostituito 24 anni fa dalla cortese consegna del ventaglio. Lei, Presidente, ha parlato della complessa situazione che si registra nella vita della comunità internazionale, attraversata da incertezze imprevedibili fino a pochi anni addietro, incertezze che provocano disorientamento quanto alle prospettive e inducono interrogativi sull'affidabilità di punti di riferimento fino a poco tempo addietro avvertiti come dotati di chiarezza e di stabilità.
7: E così la matta politica italiana, che è sempre più matta, anche perché ricordate il caso Al-Masli, il macellaio libico che passò indisturbato attraverso tutta Europa pur avendo sul capo pendente un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale che non è stato fatto valere né in Francia né in Germania né negli altri paesi che Al-Masli ha attraversato prima di arrivare in Italia, dove ancor meno è stato valere, dove è stato fatto valere, dove abbiamo messo a disposizione un aereo di Stato per riportarlo in Libia. Ebbene, Nordio ha inviato con certa calma, diciamo così, le carte alla Procura Generale. Allora la svolta nel caso Al-Masli è che proprio il Ministro di Giustizia ha inviato le carte per la richiesta dell'arresto, e sul dettaglio però c'è uno sfondo molto inquietante, perché appare una scritta sui muri di Roma che non sembra davvero una bravata, che riporta a periodi molto, molto inquietanti e molto dolorosi della nostra storia recente, perché con la vernice rossa una minaccia di matrice brigatista contro lo stesso Nordio. Sono comparsi a Roma e dicevano in maniera davvero sinistra: ti metto in una R4. Ricordate che Aldo Moro fu trovato proprio morto in una R4 in via Caetani a Roma. E forse si sgonfia anche la vicenda del riconoscimento facciale, l'ultima trovata del governo italiano che, utilizzando l'intelligenza artificiale, chiede di riconoscere sempre per questa benedetta sicurezza il volto delle persone che si trovano in strada mediante l'algoritmo che va a beccare i tratti più distintivi e salienti del nostro volto. E allora interviene l'Unione Europea, che chiede che si rispetti l'AI Act, la provvedimento sull'intelligenza artificiale che vieta il riconoscimento facciale random per garantire la privacy dei cittadini che vanno dove vogliono, come vogliono, rispettando le leggi senza dover essere inquadrati dal Grande Fratello. Una palazzina crolla a Messina e così abbiamo orrore che si aggiunge all'orrore, dolore che si aggiunge al dolore, ma non sono solo brutte notizie, perché arriva una notizia un po' confortante, e allora ne diamo un atto ovviamente sul prodotto interno lordo. Tre segni più in chiusura: il PIL cresce dello 0,2% nel secondo trimestre, con una dote acquisita dello 0,8% per il 2026. E insomma, i dati sull'economia vanno meglio, non vanno bene come quelli europei che sono più alti, ma si temeva peggio. E allora una buona notizia, almeno quella ce la teniamo in saccoccia. Sullo sfondo, e ci prepariamo all'ospite che avremo nella seconda parte della nostra trasmissione, E ancora, sono ancora gli scontri della politica italiana all'interno di queste aree, di questi poli che dovrebbero essere ideologicamente omogenei e che invece anche al loro interno non sono mai sereni, secondo l'abitudine italiana di parlarsi male a vicenda in continuazione. E oggi interviene con un fondo che merita di essere letto, Marco Travaglio, su che si intitola Dragrillo, e ovviamente la questione è lo scontro riacceso da Beppe Grillo, tornato sulla scena, che si è messo a descrivere qual è la condizione del movimento da lui fondato. E allora vi leggo Marco Travaglio. Come nei momenti più luminosi della storia recente, torna a grande richiesta la coppia Draghi-Grillo. I due arzilli trapassati della politica hanno ripreso ad agitarsi in stereo. Il primo, già scerpa dell'uso della Meloni, si è buttato sulla Schlein e, oltre a sferzare l'Unione Europea nei giorni pari e a scuoterla nei dispari, fa cose e vede gente. Il secondo, Grillo, dice che i 5 Stelle, da quando gli iscritti l'hanno licenziato con un bel vaffa, pensano alle poltrone e hanno perso identità e diversità. Le poltrone sono gli stessi scranni parlamentari cui li candidò lui nel 2013 e poi nel 2018, con la differenza che non hanno posti di potere perché stanno all'opposizione. Quanto all'identità e alla diversità, le hanno mantenute continuando a non rubare, a ridursi lo stipendio e a battersi per i valori che Grillo delle origini, quello vero, aveva loro insegnato con Casaleggio Senior, e infatti hanno sempre tutti i poteri contro. Lui invece, non contento di averli suicidati nel 2021, conficcandoli nel governo del grillino Draghi e del supremo Cingolani, si è fatto assumere dal Movimento 5 Stelle in nome dell'identità e della diversità per soli 300.000 euro e più l'anno, in cambio di consulenze di comunicazione, cioè di insulti per la gioia dei giornali padronali che di punto in bianco lo riabilitarono. E ora riesumano pure Toninelli a quando Fabia e tifano per un ridicolo asse Grillo di Battista, cioè fra chi so il banchiere a Palazzo Chigi e chi lasciò il Movimento 5 Stelle proprio per quel motivo. Conte gli ha ricordato la disastrosa conversione al draghismo del febbraio del 2021, che lasciò la Meloni sola all'opposizione e le tirò la volata per Palazzo Chigi, e Grillo ha risposto con un video del 26 gennaio 2022 per sbloccare un ricordo, cioè per far apparire Conte come l'autore di quella scelta. Il video in cui Conte dice il Movimento 5 Stelle non dice no a Draghi, ma gli dice sì per il governo, è una truffa perché risale un anno dopo e riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica. Super Mario, dopo mesi di fallimenti, dal Green Pass alla schiforma a Cartabia, si è già stufato di Palazzo Chigi e traffica per salire al Quirinale. Conte, chiamato da Grillo in febbraio a guidare il Movimento 5 Stelle, poi insultato per tutta l'estate e infine eletto leader il 6 agosto, senza stipendio per 15 mesi, riunisce gli organismi del Movimento 5 Stelle, i quali, unanimi, decidono che Draghi resti al governo e, per evitare un'altra crisi al buio in piena pandemia, Di Maio se ne infischia e promette al Premier, ma anche ad altri candidati, decine di voti che non ha. Poi, quando Draghi si schianterà sul colle, resterà al governo, rosicando, e sceglierà il bellicismo e il riarmo sull'Ucraina e gli darà l'ultima prova d'amore con la scissione di 65 parlamentari, la più ampia della storia repubblicana. E così Marco Travaglio. Ma noi questo argomento lo approfondiamo perché anche noi, come i giornaloni, andiamo a riesumare. Toninelli, ci sentiamo subito dopo la pubblicità, qui all'Attimo Fuggente.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'Attimo Fuggente continua su Giornale Radio.
14: Attimo Fuggente.
22: L'Attimo Fuggente.
14: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
23: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7:34.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico ancora piuttosto scorrevole in quello che si annuncia un venerdì di spostamenti intensi in occasione del primo fine settimana di agosto. Al momento segnaliamo solo delle code in A1 verso Napoli tra Terre di Canossa e Reggio Emilia e più a sud tra Chiusi e Fabbro. In Lombardia qualche incolonnamento in A4 tra Monza e Cinisello verso Torino e sulla tangenziale est di Milano tra Sesto e via Padova verso Bologna. Verso Roma code per un incidente in A24 dal raccordo verso il centro, code anche sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
6: Non meravigliamoci se ormai dall'Africa verranno in massa, era prevedibile da decenni, perché dopo che li abbiamo sfruttati, perché noi avevamo bisogno di loro, perché noi per vivere bene avevamo bisogno che loro vivessero male, e adesso non meravigliamoci che loro arrivano qua, era una conseguenza logica da almeno 50 anni. Saluti Marco da Napoli.
7: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi e buon weekend. Stavo ascoltando la notizia di questa presunta invasione da parte dei marocchini sull'enclave spagnola. Ma anche se arrivassero, dico io, 5.000 persone, 10.000 persone, 100.000 persone. Cazzo, l'Europa è grossa, ragazzi. 100.000 persone da dividersi per gli stati europei è praticamente una scorreggia nello spazio. Ragazzi, non so di quale crisi stiamo parlando. Bisognerebbe organizzarsi, e qui adesso la Spagna deve dar ragione all'Italia, che l'Italia si smazza tutta l'immigrazione da sola. Bisognerebbe organizzarsi sotto un profilo europeo. Si mandano lì le navi umanitarie, si ricevono queste persone e si dividono per i paesi. Praticamente un niente per nessuno. Allegra, allegra ragazzi, è sempre Forza Mila, buon weekend a tutti. PS, un pensiero, una preghiera per il mio capitano Franco Baresi. Gli sono veramente vicino.

0: senza nulla, fatti venire da Sanchez, dalle sinistre. Ecco, questa, guardate quella immagine, perché quella sarà l'Italia, quella è l'Italia che vogliono le sinistre, che vogliono i PD, che vogliono quelli del Movimento 5 Stelle, che vogliono gli amici di Hamas e della Palestina. Quella è l'Italia che vogliono, è quella lì, invasa dagli africani, dai migranti irregolari che arriveranno senza documenti, senza regole, senza lavoro, senza nulla, e saranno, si renderanno partecipi di reati. Questa è l'Italia che noi non vogliamo. Io non ho dormito stanotte ai solo pensiero di quelle immagini, e spero che anche voi ne siate rimasti turbati, perché è veramente una cosa vergognosa. Questa è l'Europa, questa Europa va a brandelli, e noi stiamo a pensare ai discorsini del ventaglio, stiamo a pensare ai discorsini. Questa è l'Italia, un'Europa che va a brandelli. Io non voglio vedere il mio paese in questo, che fa a finire in questo stato. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
1: E rieccoci, torniamo, e si vede che qualcuno non ha dormito, Luca l'ha detto, non ha dormito, e quando uno non dorme poi arriva e fa questi messaggi, è normale, bisogna dormire e riposare, altrimenti si arriva in queste condizioni a lasciare dei messaggi. Ma noi avevamo appena letto il fondo di Marco Travaglio, che si intitola Dragrillo. Vabbè, ma lascialo perdere, ma anche tu che ti occupi di questo.
2: È un po' il Dragrillo. Sta calmo, sta tranquillo.
1: Bisogna dormire. Allora, Marco Travaglio oggi accusa i giornaloni, e credo che evidentemente, visti gli atti, parli anche di noi, di riesumare pure Toninelli. E noi Toninelli lo riesumiamo con molto piacere e anche con molto interesse. Per quello che ha da dirci, buongiorno e bentornato a Danilo Toninelli.
3: Bentornato. Riesumato Toninelli, buongiorno.
1: Allora, come si sente essere stato riesumato secondo Travaglio?
4: Mi sto guardando la pelle e mi sembra molto bene, nel senso, cioè, da riesumato mi sembra con una pelle più giovane.
1: Vabbè, veniamo alla serietà dello scontro Grillo-Travaglio. Intanto, Grillo, perché si fa risentire?
4: Ah, ma questo non lo so, non so se sia collegato con la questione del giudizio in corso per la corretta e giusta ripresa del simbolo da parte di Beppe, o semplicemente perché io penso più sia lato umano, cioè Beppe non ce la fa più, questo paese è veramente tecnicamente fallito, non c'è rappresentanza per una trentina di milioni di italiani che non si sentono rappresentati da nessuno, ogni tanto uno sfogo, un parere, un vaffanculo va fatto, e lui l'ha dato nella maniera corretta, si sapeva già, ma visto scritto nero su bianco fa un altro effetto.
2: Però scusi Toninelli, non si capisce perché avete perso, diciamo, il controllo del movimento, capita, no? E lo ha perso anche Grillo. C'è stato un voto democratico. Avete fatto, non so, mi pare 3-4 diversi pronunciamenti. Conte ha vinto la leadership. Cioè, e di chi è la colpa? Di nessuno, è la democrazia.
4: Ma io non guarderei neanche tanto alle regole, perché sono opinabili le modalità di voto, è opinabile tutto. Io guarderei proprio alla sostanza. La sostanza è un movimento, una forza politica ha delle proprie basi, no? Delle proprie fondamenta. Noi avevamo delle fondamenta specifiche che delineavano la nostra diversità. Facevamo i due mandati, gli iscritti decidevano. Non eravamo né di destra e né di sinistra, ma eravamo per le idee. Queste cose qua sono state cancellate tecnicamente, oggettivamente, da Conte. Come fa ad esistere un partito che è completamente svuotato dalle proprie fondamenta politiche mantenendo in vita il simbolo? Quindi non ne farei neanche una questione giudiziaria. Non ne farei neanche una questione, insomma, è nelle cose, non esiste più quel complesso di valori identitari. Quindi Conte si faccia il suo partito, a Grillo gli viene ridato il simbolo, penso che con una buona pala lo dia, lo seppellisca in maniera finalmente onorevole, e basta, lo lasciamo per i libri di storia, chi avrà voglia, se avrà voglia di raccontare questo pezzettino.
2: È proprio però rubarsi il pallone, uno ha perso con i voti, non ha più quel partito, vuole il simbolo e vuole seppellirlo, ma gli altri dicono ma seppellisci di te.
4: Ma lei dice così perché non conosce Grillo. Grillo, questo giudizio va fatto da un presupposto.

0: il presupposto di chi ha creato un partito senza sfruttarlo. Ok? Non solo non ha diventato presidente del Consiglio quando ha vinto le elezioni, non è diventato ministro, ha perso pure il lavoro, Beppe, ha perso le entrate economiche, ne faceva tante perché riempiva palazzetti con migliaia di persone.
1: Ha perso anche quelle del Movimento 5 Stelle.
0: Ma ha perso quelle del Movimento 5 Stelle perché a un certo punto le cose sono state fatte degli errori, ci mancherebbe altro. Ma qua siamo a una questione più elevata, non portatemi in discorsi che non sono si è votato lo scritto e come ha fatto, perché sennò vi rispondo, sì è vero, ci sono state delle votazioni, ma chi ha deciso le domande che sono diventate un plebiscito, una ratifica della volontà del capo? Quindi non entriamo in questi discorsi, un discorso generale. Se tu comandi una forza politica che hai completamente, i cui valori li hai completamente cancellati, creati il tuo cazzo di forza politica autonoma, anche per una presa in giro per l'elettorato. Ma ci rendiamo conto che oggi siamo arrivati al punto in cui, almeno dal mio punto di vista, quelli che sento che mi dicono: tu Danilo, per quello che dici hai ragione, non c'è più niente di bello, poltronisti, arrivisti, carrieristi, esattamente come gli altri, però è meno peggio. Ma ragazzi, con la logica del meno peggio, l'asticella si è abbassata talmente tanto che l'abbiamo seppellita sottoterra. Ma vogliamo iniziare a pretendere dalla politica quello che pretendiamo da noi stessi? E da noi stessi, purtroppo, per fortuna, pretendiamo tantissimo. E basta con questa logica del meno peggio.
1: E Travaglio, quando dice che i valori invece sono gli stessi, perché hanno mantenuto, continuando a non rubare, a ridursi lo stipendio e a battersi per i valori che il grillo delle origini, quello vero, aveva loro insegnato con Casaleggio Senior, dice una cosa che non è vera.
0: Ma Travaglio difendeva al limite dei due mandati, definendolo come l'unico antidoto contro il carrierismo e il professionismo della politica. Che Travaglio ha anche lui un senso di appartenenza, perché per scopi editoriali e di sussistenza in vita delle sue imprese, delle sue società, ha bisogno di appartenere ad uno schieramento. Non appartenere a uno schieramento,
2: cioè, oppure Travaglio ha bisogno dei 5 Stelle per far vivere le sue imprese editoriali.
0: Mi dice un giornale indipendente, mi dice qualche un gruppo editoriale indipendente. Esiste qualche cosa di illuminante in questo paese che ti faccia essere felici di essere italiani, rappresentati dal coraggio straordinario dell'indipendenza di pensiero? Ok? Travaglio difendeva al limite dei due mandati. Travaglio è Travaglio, come Conte è Conte, cioè Travaglio senza Grillo non sarebbe Travaglio. Conte senza Grillo non avrebbe neppure fatto un centesimo della carriera politica che ha fatto. Ma queste sono cose di gratitudine. La gratitudine è una scelta personale. A me interessa di più come mai Travaglio, come altri, si sono completamente rimangiati la parola. Come mai si sono rimangiati la parola?
2: Toninelli, in questo quadro tutti gli altri sono cattivi, è buono solo lei, è buono solo Grillo. Grillo anche ha cambiato idea. Grillo diceva che Draghi era il male dei mali e poi dopo disse: mi sembra un po' grillino. Quindi tutti cambiano idea perché cambiano i tempi, si evolvono i problemi, e così ha fatto anche Grillo, che si è arrabbiato solo quando non ha più comandato lui. Questo mi sembra la sintesi.
0: Ma che Beppe abbia fatto degli errori, soprattutto con Draghi, è assolutamente vero e l'ha sempre ammesso. Per occhio, la differenza enorme tra fare errori in buona fede, ci mancherebbe altro nella vita, l'unica certezza è che continueremo a sbagliare, e fare degli errori perché siamo spinti da che cosa? Di Maio perché voleva Draghi, voleva rimanere ministro. Conte perché voleva Draghi, ha fatto bene Beppe a pubblicare un video in cui Giuseppe Conte nel 2022 urlava: il Movimento 5 Stelle dice sì a Draghi, nessuno si permetta di dire, anzi noi diciamo super sì a Draghi. Quindi la manfrina di Conte e dei Contiani che addebitano a Grillo l'unica responsabilità dell'approdo nel governo Draghi è una bugia totale fatta per danneggiare Grillo. Grillo ha sbagliato, sì, e ve lo dice uno che era lì e che vedeva perché Grillo dice sì a Draghi. Perché l'ha chiamato 50 volte Di Maio, perché gli hanno detto che se non fossimo andati in maggioranza avrebbero cancellato il reddito di cittadinanza, perché Draghi ha detto che facevano un super ministrone della transizione ecologica ed energetica, e lui, da persona che viveva a Genova e non con gli inciuci schifosi romani, se l'è bevuta e si è fatto fregare, punto. Ha chiesto scusa, però ha messo l'errore a differenza di altri.
1: Senta, adesso si parla del ridicolo, leggo tra virgolette, ridicolo asse di Battista Grillo, c'è davvero?
0: Ma non lo so, queste sono domande che devono essere fatte ai diretti interessati. Spero dal punto di vista umano che Grillo e Di Battista tornino amici, perché hanno litigato semplicemente perché non si parlavano e non si vedevano, e perché Grillo riceveva informazioni e giudizi su Di Battista da terze persone che avevano proprio il fine di rendere inviso a Grillo lo stesso Alessandro. Alessandro è una delle poche persone coerenti che sono rimaste. Quello che dicevano poi l'hanno messo in pratica. Tutto il resto è un tradimento totale. Siamo nell'epoca del tradimento, siamo nell'epoca dell'accettazione del tradimento, siamo nell'epoca del voto il meno peggio, e alla fine siamo tutti con le pezze al culo con questa dinamica del meno peggio. Gli stipendi più bassi d'Europa, le tasse più alte, siamo veramente messi malissimo tra nascite, demografia, ragazzi che se ne vanno. E quindi forse abbiamo bisogno di qualcheduno che cambi le cose, oppure ci affidiamo sempre a quelli che pensiamo essere i professionisti della politica.
2: Ma lei lo farebbe questo Movimento 5 Stelle vintage se loro si tornano in buoni rapporti e si uniscono?
0: Assolutamente no, ma noi l'abbiamo già dato, noi i mandati li abbiamo fatti, noi possiamo rimanere a disposizione per dare dei consigli, ma soprattutto per cercare di, per me l'unica via sono i giovani, ma giovani 20-30 anni, non di più, l'unica salvezza per questo paese tecnicamente fallito, economicamente, culturalmente, da tutti i punti di vista, è mettere in mano il paese a dei giovani ragazzi che siano ancora liberi, che non siano corrotti nell'anima, che non partecipano agli schemi della politica, che non conoscono il professionismo della politica. Magari noi diamo qualche mano con qualche consiglio, ma soprattutto gli diamo la mano perché anche quando stanno lì da un po' e perché si sono presi un pezzo di potere, rimangano indipendenti. Solo per questo serviamo, mica certamente a ricreare qualche cosa dal vecchio.
1: Molto vediamo onesto, che almeno, cosa succederà. Grazie a Danilo Toninelli.
2: Grazie, ragazzi, buongiorno e buon giornata. Lavoro.
1: E buona resumazione.
2: Giuliano,
1: devo dare una notizia, Luca, prima. No, scusami, ti interrompo perché è arrivata una brutta notizia che dobbiamo dare. È morto adesso, davvero, purtroppo, Franco Baresi, aveva 66 anni, l'ex capitano del Milan. L'annuncio è stato dato adesso dalla società rossonera, che dice: perso un battito del nostro cuore. Era da tempo malato, nei giorni scorsi si era già diffusa la notizia della sua morte. Non era vero, adesso purtroppo è vero.
2: E non è solo il Milan che perde un campione, Baresi è stato un simbolo, un pilastro della nazionale. Forse è uno degli ultimi giocatori del vecchio tempo, pasoliniano, gambe storte, volto scavato, barba lunga talvolta. Era un uomo di un altro tempo, sembrava sempre più vecchio anche sulle figurine dei calciatori. Noi abbiamo un ricordo stupendo, compilato dal comandante Peter Bescapè.
3: Mi hanno detto che ero piccolo, ero giovane, e allora
4: tu non ti sei arreso, hai detto: beh, allora provo dalla porta accanto.
3: Sono andato al Milan
5: ed è stata la tua fortuna o la tua sfortuna? Scusa.
3: La mia fortuna, perché entrare nella società come il Milan non era tutti i giorni, insomma.
6: Senza fine tu trascini la nostra vita.
7: Il calcio italiano saluta Franco Baresi, uno dei più grandi difensori di ogni epoca e il simbolo di un modo antico, quasi irripetibile, di vivere una maglia.
6: Per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto.
7: Nato a Travagliato, in provincia di Brescia, l'8 maggio del 1960, Baresi ha legato praticamente tutta la propria vita sportiva al Milan. Esordì giovanissimo, nel 1978, e da quel momento il rossonero diventò la sua seconda pelle. Rimase quando arrivarono i successi, ma soprattutto quando arrivarono gli anni difficili e la Serie B.

0: non cercò una strada più comoda, scelse di restare. In 20 anni con il Milan disputò 719 partite ufficiali, vinse 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali e 4 supercoppe italiane.
1: Franco Baresi, la bandiera, il cuore di questo Milan campione d'Europa, una serata incredibile.
2: Indimenticabile, sì, devo dire grazie a questo pubblico perché è stato meraviglioso e sono felice di aver fatto felice tutta questa gente che è venuta fino a qua.
1: Un'ultima cosa, quando eri ragazzo speravi di poter disputare un giorno una finale di Coppa dei Campioni, ora ce l'hai in tasca, cosa si prova Franco?
2: Sì, sono commosso, si è avverato un sogno perché non avrei mai immaginato di arrivare ad alzare una Coppa dei Campioni.
0: Ma i numeri da soli non spiegano davvero Franco Baresi. Baresi era il capitano silenzioso. Non aveva bisogno di alzare la voce per guidare la squadra. Leggeva il gioco prima degli altri, comandava la difesa con uno sguardo e trasformava il ruolo del libero in una forma di intelligenza calcistica. Non era il più alto, non era il più imponente, ma sembrava arrivare sempre un istante prima dell'avversario. Con la nazionale italiana collezionò 81 presenze e conquistò il mondiale del 1982. Fu capitano degli azzurri e protagonista anche nella lunga estate americana del 1994. Dopo l'infortunio al menisco e un'operazione, riuscì a tornare in campo appena 24 giorni più tardi per giocare tutti i 120 minuti della finale contro il Brasile. L'Italia perse ai rigori e Baresi sbagliò il proprio tiro dal dischetto. Ma quella sera, prima ancora del risultato, rimase l'immagine di un uomo capace di andare oltre il dolore per la propria squadra. Quando si ritirò, nel 1997, il Milan decise che nessun altro avrebbe più indossato la sua maglia numero 6. Un gesto raro, riservato a chi non è stato soltanto un calciatore, ma una parte dell'identità di un club. Franco Baresi lascia l'esempio della lealtà, della disciplina e dell'eleganza. Ha insegnato che si può essere immensi senza essere appariscenti e che una fascia da capitano non si porta soltanto sul braccio, ma nel comportamento. Addio, capitano. Il numero 6 resterà per sempre tuo.
3: Ora, l'applauso non deve finire, deve essere sempre più alto. 6 per sempre Franco Baresi.
4: Senza un attimo di respiro per sognare.
5: Che malinconia. Tu te lo ricordi il mondiale dell'82? Quell'uscita gli anni di piombo, l'Italia con quella festa a colori, Pertini che alza la coppa e Baresi era là. Ma Giuliano,
6: sono qui che ti ascolto.
5: No, dicevo, aveva una storia che anche la storia è una storia di altri tempi, era orfano e insomma veramente per chi ha amato il calcio è forse uno degli ultimi simboli del calcio prima dell'era degli sponsor, dei procuratori, di tutti quegli errori. È incredibile che lui muoia ora e si chiude questo capitolo della crisi della nazionale e poi questa doppia beffa di essere dato morto 2 volte, guarda che terrificanti. Chissà che è successo quando c'è stata quella fuga di notizie, Giuliano. Forse stava già male.
6: È successo che stava già male e che qualcuno non ha verificato la notizia, e poi epoca in cui dobbiamo arrivare molto velocemente sulle notizie tutti quanti, allora spesso non si verifica purtroppo. Adesso è nato davvero e noi lo abbiamo salutato con la bella scheda preparata dal nostro grande milanista Peter Bescapè, che è anche oggi è in regia. Intanto sentiamo le vostre voci.
7: Che anche se arrivassero 5.000, 10.000, 100.000 africani in Europa, che ha detto ma cosa vuoi che sia, è come se fosse una scorreggia nello spazio. Vorrei dire a questo tizio di Milano che una scorreggia al massimo lascia giù un po' di puzza, mentre invece questa gente qui, la maggior parte viene a stuprare, rubare, rapinare e vengono a fare i padroni a casa nostra. C'è un po' di differenza, fossero anche solo ben due o tre, non vedo la qualità del tuo discorso. Chi viene qua e viene a delinquere, fosse ben uno, e non va bene. Se vuoi venire qua devi lavorare, non devi stuprare, rubare, rapinare, drogarti. Buongiorno.
6: Ai ai ai, che terribili luoghi comuni su un fenomeno così ampio e così drammatico come quello dell'emigrazione. Ma che bromuro, qui ci vuole un bel po' di libri, altro che bromuro, ci vuole buona informazione e un po' di cultura alle spalle per comprendere che un fenomeno vasto, drammatico e ampio come quello di persone che cercano di fuggire dalla fame, dal caldo infernale e dai disordini politici e dalle guerre non può essere certo ricondotto alle considerazioni che abbiamo appena sentito, che non fanno neanche onore a chi le pronuncia e che purtroppo non possono avere neanche dibattito, nel senso che cosa vuoi dire? Ha delle informazioni false e opinioni basate su informazioni che non sono reali. E vabbè. E intanto però mi sembra di vedere dai messaggi degli ascoltatori che al mondiale dell'82 ci doveva essere Scirea più che Baresi, ma lo salutiamo lo stesso con grande affetto. E intanto mi sembra che Gianluca. Sì.
5: Sì. Vai, vai.
6: Che il titolo più bello dei giornali di oggi, passando ad altro argomento, sia come sempre quello del Manifesto, che pubblica una foto della Premier con i suoi due vice, Meloni con Salvini e Tajani, e dice: travolti da un insolito destino, ricordando il famoso titolo del storico film con di Lina Wertmüller con Maria Angela Melato e Giancarlo Giannini, indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni. La destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni e ciliegina sulla torta il mea culpa di Nordio sul torturatore libico al-Masri. Oggi
5: è sempre meglio tardi che mai, l'hanno rimandato indietro. L'hanno fatto libero, adesso improvvisamente scoprono al-Masri. Poi hanno nascosto quello che avevano fatto, adesso improvvisamente. Ma veramente questo è un paese in cui tutto è possibile.
6: Qualsiasi cosa, anche che noi siamo qui a fare una trasmissione, ma adesso quello che è possibile e anche doveroso è ascoltare insieme il giornale radio, e torniamo fra pochissimo perché abbiamo anche oggi due super ospiti. A fra poco.
0: Tu che ascolti e dici: adesso gli scrivo, e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
8: Attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
15: Sono le 8:02.
9: Giornale Radio News.
15: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Ceuta invasa dai migranti, a migliaia a nuoto arrivano nell'enclave spagnola in Marocco. Il governo italiano pensa alla sospensione di Schengen ed è crisi diplomatica con Madrid. Annuncio di Trump, accordo storico per Gaza, Hamas si disarma e Israele si ritira dalla striscia, ma rimangono freddi sia Tel Aviv sia l'organizzazione palestinese. Da Mattarella un richiamo ai partiti, le leggi non seguono i fatti di cronaca. A Messina si scava tra le macerie, sotto la palazzina crollata sono ancora 6 i dispersi. Motorini elettrici venduti come e-bike, migliaia di veicoli sequestrati in tutta Italia.
9: Giornale Radio News.
15: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Gerardo De Vivo e Lorenzo Villanetti. Emergenza migratoria in Spagna, migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti, il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez, convocato il nostro ambasciatore a Madrid.
16: Addio Marocco, benvenuta a Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangiflutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni. Nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni. Il centro d'accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere il confine e dichiarare lo stato d'emergenza nazionale. E mentre Madrid invia l'esercito e oggi Sanchez è atteso nell'enclave, scoppia la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Posta su X la premier Meloni, che ipotizza la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, ma sono le parole di Tajani ad acuire lo scontro. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 migranti è profondamente sbagliata, dice il ministro degli esteri. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
15: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Se da un lato Israele mantiene la massima cautela, vincolando ogni passo a garanzie di sicurezza totali e alla smilitarizzazione effettiva, dall'altro Hamas non ha ancora sciolto i nodi legati alla modalità del disarmo. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo della legge, che non deve seguire i fatti di cronaca. Alcuni osservatori ne hanno letto un riferimento al caso del gioielliere Roggero.
17: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
15: A Messina si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di 3 piani crollata ieri a Pistunina, nella zona sud della città. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti ricoverati nel policlinico cittadino, 1 in codice rosso. Tecnici al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto, tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
18: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi, di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, all'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5. più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese, che anche lei si è dispersa, quindi sono 6 in tutto.
15: La Guardia di Finanza ha sequestrato migliaia di veicoli venduti come bici elettriche ma illegali e non sicuri. Gli scooter, nonostante le fattezze esteriori, venivano modificati per alterare le caratteristiche tecniche e circolare senza targa e omologazione.
19: Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana. Un'imponente operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, ha permesso di smascherare una truffa di motorini elettrici spacciati per biciclette a pedalata assistita. Migliaia di veicoli sequestrati in tutta Italia non erano conformi alla marcatura CE e quindi non idonei alla circolazione. Danilo Persano, colonnello delle Fiamme Gialle di Palermo.
20: Biciclette con potenza superiore o con la possibilità di accelerare e camminare senza utilizzare i pedali, benché presenti nella struttura, non possono circolare.
19: Nel procedimento risultano indagati un imprenditore palermitano e una società per i reati di frode in commercio e falso in atto pubblico. I mezzi, importati dalla Cina, arrivavano al porto di Gioia Tauro, dopodiché venivano smistati in varie regioni della penisola. Il procuratore di Palmi, Emanuele Crescenti.
21: Speriamo che questo sia di monito e che chi abbia comprato, chi abbia in possesso di questi veicoli, si consideri parte offesa, si consideri raggirato.
19: Per Giornale Radio, Lorenzo Villanit.
15: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
22: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
23: La guerra degli Stati Uniti in Iran ha un disperato bisogno di nuove strategie, perché quelle finora adottate da Trump sono clamorosamente fallite. Nonostante i nuovi attacchi americani di queste ultime ore, Trump non ha ancora dimostrato di poter riportare Teheran sul tavolo dei negoziati. Ma anche la diplomazia, che il presidente americano aveva definito portatrice di una pace storica in Medio Oriente, è fallita nel momento stesso in cui il memorandum d'intesa dai toni vaghi era crollato, e le sue opzioni per cambiare la situazione, come ad esempio rischiare la vita di centinaia di soldati americani in una guerra di terra oppure riconoscere il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz, sono talmente inaccettabili che la frase "non ci sono buone opzioni" è diventata un cliché. I costi della guerra con l'Iran non si limitano ai partecipanti. Le ripercussioni politiche ed economiche si stanno intensificando in Medio Oriente e in Europa, aumentando così la pressione sulle parti esterne affinché cerchino di rilanciare la diplomazia. Se lo stretto rimarrà una zona off limits per la maggior parte delle navi civili, le gravi ripercussioni della guerra si aggraveranno con l'erosione delle riserve petrolifere globali, l'impennata dei prezzi dei prodotti petroliferi come il gasolio e i fertilizzanti e la potenziale minaccia di una carenza di gas naturale liquefatto in Europa e negli Stati Uniti. La guerra rischia di definire il secondo mandato di Trump. Un nuovo sondaggio ha mostrato un indice di gradimento inferiore al 30% per le politiche sull'Iran e sui prezzi del gas. Questi dati rischiano di essere disastrosi per i repubblicani nelle elezioni di medio termine di novembre e di vanificare anche l'accordo che Trump aveva stretto con gli elettori nel 2024 per rendere la loro vita più accessibile.
22: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
24: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
25: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
26: Certo che il Movimento 5 Stelle sarà anche cambiato, come dice Toninelli. Una cosa che non è cambiata l'odio viscerale di tutta la stampa italiana, di tutto l'establishment informativo verso il Movimento 5 Stelle. Questo Toninelli non se lo chiede. E a me questo invece rappresenta proprio il viatico per capire che il Movimento è sulla strada giusta e sta avanzando sulla strada giusta. Certo, tutti si rinnovano, ma l'aver risvegliato Toninelli è perché si è risvegliato Draghi, che dà consigli alla Schlein, e in sintonia si risveglia Grillo, e questi ottuagenari che escono fuori dalle tombe per dare contro al Movimento, e tutta la stampa è felice di dare spazio e di dare voce a questa gente qua, e ci sono le interviste a Di Maio, l'intervista a Toninelli, ma ancora Toninelli, un rancoroso e basta. No, siamo proprio sulla strada giusta. Se tutti sono contro, vuol dire che facciamo ancora paura, e questo mi conforta. Donato da Roma.
1: Buongiorno, Enrico di Roma. È difficile sentire certe parole da Bardi sul giornalismo, dopo l'intervento di ieri su Ranucci, che fa tutto il maestrino quando uno lascia queste registrazioni, lascia messaggi, fa tutto il maestrino dopo, però lui non le verifica, perché ha definito quel giornalista che si è fatto l'autoattentato, ha definito collaboratore, ma più di una volta, collaboratore di Report. No, era un segnalatore, che è cosa ben diversa. Io spero che Ranucci gli porti via tutto a Bardi, tutto gli deve portare via per quello che ha affermato ieri, che si dovrebbe vergognare di quello che ha detto. Ma come? Condanna i sistemi Report, Iene, e poi ieri si è comportato in maniera vergognosa. Guarda, veramente spero che Ranucci gli faccia causa civile, gli porti via tutto a Bardi, pure l'albergo che c'ha.
2: Buongiorno Luca, un dato: sapete quanti immigrati clandestini sono entrati da quando abbiamo il governo Meloni? 395.704. Sono dati del Ministero dell'Interno, ripeto, 395.704 immigrati clandestini.
3: Allora, rieccoci, ci piacerebbe anche qualche vostro messaggio per Franco Baresi. Una precisazione da filologo: era al Mondiale di Spagna, 22enne peraltro, però era riserva, aveva davanti il monumento di Scirea, ma c'era. Esserci nella vita è una storia molto importante, e lui pensa, scelto, cresciuto, fu scartato dall'Inter ed ebbe un fratello che giocava, Giuseppe, che giocava nell'Inter, hanno fatto pure i derby in famiglia. Caro Giuliano, questa è la grandezza della vita.
4: Evidentemente delle famiglie di calciatori, ma la vera grandezza io la riconosco in un grande analista che lascia le ferie pur di tornare a dare un saluto prima delle nostre di ferie agli ascoltatori e alle ascoltatrici dell'Attimo Fuggente e cercare
3: ma
4: di spiegare.
3: Il più grande analista geopolitico vivente.
4: Il più grande, esatto. Ma io lo metterei anche tra quelli passati al mondo di più, direi solo il più grande, perché c'è il professor Andrea Margelletti.
5: Buongiorno a voi, però io proprio iniziare le ferie con un coccodrillo, io vi voglio bene, ma stiamo camminando su un confine sottile, ecco.
3: Porta poi bene, si sa che non è lui veramente che scrive veramente, testi, è tutto sua moglie, lui è telepilotato col Phonak, con l'auricolare, però è molto efficace Giuliano, molto molto.
5: Sì, però e soprattutto una parola per Franco Baresi, che è uno che ha portato tanto onore al nostro paese,
3: diciamo,
5: un campione vero, una persona seria, uno che sui giornali ci è andato solo ed esclusivamente per i meriti della sua attività e non per altre
3: Bravo.
5: Cose.
4: E giungiamo ovviamente.
5: La grandezza della normalità, no? Perché chi è, non ha bisogno di sembrare.
3: È vero, è un titolo, professore, un campione normale. Sì, questo era.
4: E così l'abbiamo assoldata anche come editorialista, professor Margelletti, ma ci aiuti a comprendere le ultime fasi del conflitto infinito e soprattutto degli incontri misteriosi, l'incontro Trump-Zelensky, poi quello Trump-Netanyahu e poi è saltato l'incontro tra tutti e tre. Che cosa è successo?
5: Allora è successo probabilmente, innanzitutto è successo che, come vediamo, questo conflitto, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, che è stato avviato, diciamo, sulla spinta degli israeliani, diventa sempre più difficile da spiegare agli americani stessi. Questo è il vero grande problema. Cioè, gli americani, l'amministrazione Trump si è fatta portare dentro un'avventura fidandosi delle valutazioni israeliane, e in realtà adesso si trova in un pantano dal quale è incomprensibile per loro uscirne. Ecco, questo è un grande problema. L'altra cosa è che il Presidente degli Stati Uniti si sta forse lentamente rendendo conto che desiderare qualcosa non vuol dire necessariamente ottenerla, e questa è una cosa che magari si lo capisci da bambino, alcuni lo capiscono magari un pochino più tempo dopo, e questo vuol dire che dire faremo finire la guerra in 24 ore, Putin vuole la pace, non è proprio così, non è proprio così. E per quanto attiene all'incontro a tre, Trump, Netanyahu e Zelensky, va detto per dovere d'onestà che da quando il 22 c'è stata l'invasione dei russi dell'Ucraina, gli aiuti israeliani al governo Zelensky, all'Ucraina, sono stati praticamente zero. Quindi probabilmente tra il presidente Zelensky e il primo ministro Netanyahu, diciamo, non c'è un grande feeling, ecco. Forse alcuni incontri sono anche inutili, perché onestamente cosa c'è da chiarire quando tutto è chiaro?
3: Professor Margelletti, senta, ma c'è una possibilità per cui quella guerra può cambiare? Cioè, abbiamo visto tre stop and go, tre interventi, tre diverse tregue poi violate, una a metà. Alla fine l'America si ritrova di nuovo in battaglia. Non c'è una possibilità militare di espugnare lo stretto?
5: Prima di tutto, perché l'abbiamo detto tante volte proprio grazie ai vostri microfoni qui, chi non fa passare le navi non sono gli iraniani, ma sono gli armatori, perché è l'armatore che dice non partire, perché nel momento in cui sente che c'è la possibilità di un rischio per questioni assicurative, per questioni umane del proprio personale e così via, decide di bloccare, di dire alla propria nave di non farlo. E quindi il problema non è non è un punto di vista militare. Lo stretto, gli americani dicono che è aperto in continuazione, ma basta anche soltanto la minaccia di una mina che le navi non passano. È un'operazione straordinaria iraniana, fatta tutta non sulla sostanza ma sulla paura della percezione.
3: Sì, però perché mantengono il controllo, perché hanno le mine, hanno i barchini, cioè voglio dire, non esiste una possibilità che l'America riesca con maggior potenziale, maggior impegno, la collaborazione dell'Arabia Saudita a espugnare ed avere il controllo?
5: Direttore Telese, negli ultimi mesi abbiamo visto normalmente, come diceva correttamente lei, tante volte lo stop and go, no? Pace, poi sì, si riparte con i bombardamenti.
3: Sì.
5: Evidentemente c'è qualcosa che non funziona nelle procedure di targeting americane, perché o continuano a bombardare le stesse cose. Il problema è che come fai con un cannone a distruggere le zanzare? Perché quando lei parla di barchini, sono veramente barchini, e il problema è che la struttura militare americana è studiata, organizzata ed efficace contro un nemico di un certo tipo, ma semplicemente, certo, se il nemico non si vuole arrendere, questo è il problema. Gli americani hanno creduto che loro si sarebbero... Ma non è detto che qualcuno già non ci sia nell'area, e qua la chiudo.
3: Ma non avevano l'esperienza degli Houthi, cioè l'Arabia Saudita sostenuta dagli americani aveva combattuto una guerra simile contro gli Houthi e non era riuscita a vincerla.
5: E beh, se gli Houthi ci sono, tanto vinti non si sono sentiti. Quindi gli Houthi ci sono estremamente combattivi, abbiamo una missione anche dell'Unione Europea a quale partecipa l'Italia sulla libertà di navigazione nel Mar Rosso, proprio perché gli Houthi, nonostante l'intervento massivo dei sauditi, ancora ci sono, come dice la canzone, alive and kicking, ci sono e sono estremamente reattivi.
3: Citati. Ma e l'alleanza con i sauditi non porta qualcosa in più, che ne so, truppe da usare come testa di ponte? No, gli sauditi non hanno un buon esercito.
5: Allora andiamo alla prossima domanda, ecco.
4: Allora questa gliela faccio io, tra le dichiarazioni sempre poco comprensibili del Presidente degli Stati Uniti. Adesso l'ultima è che è stato raggiunto, che sarebbe stato raggiunto, un accordo per il disarmo completo di Hamas, però Hamas non ha ancora risposto.
5: Sì, ripeto, sono estremamente affascinanti le dichiarazioni dell'amministrazione Trump, però bisognerebbe anche sentire gli altri. Allora, la vera domanda è: Hamas senza le armi può continuare ad esistere? Cioè Hamas non sta facendo un'operazione come l'IRA, la componente militare dello Sinn Féin, che poi guidata dalla componente politica hanno fatto un accordo con gli inglesi e si è normalizzato, perché era proprio diverso anche la tipologia di conflitto. E Hamas continua ad esistere perché non ha un senso fuori del perimetro del gruppo militante armato, tutto qui.
4: Senta professore, ma a pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca qualche volta. Ma non è che la situazione a Hormuz è in gran parte dettata da ragioni economiche diverse? Penso ad esempio al monopolio assicurativo dei Lloyd.
5: Guardi, secondo me, allora la valutazione che lei ha fatto è semplicemente geniale, però credo che questa sia una questione che è più attinente a una vicenda di alcuni anni fa, cioè quella della pirateria, se lei si ricorda, i famosi pirati somali e quanto altro. La questione di Hormuz, secondo me, è molto poco inglese e molto israeliana.
3: Molto chiaro. E invece il rischio di un coinvolgimento dell'Iran e dell'Ucraina per via degli affondamenti delle navi iraniane sul Caspio, cioè sulle altre vie che in qualche modo alimentano l'Iran malgrado il blocco americano?
5: Beh, teniamo conto che i droni che per anni hanno devastato le città dell'Ucraina e non solo le città, cioè gli Shahid e poi nella versione che Iran fatta dai russi, senza entrare in tecnicismi totalmente inutili,
3: sono made in Iran,
5: quindi devo dire che gli iraniani non vincono proprio il premio della gente più più simpatica per gli iraniani, per gli ucraini, ecco.
4: Ed sì, evidentemente c'è il rischio, sa qualcosa di più.
3: C'è il rischio che possa estendersi un altro quadrante e questo conflitto regionale si allarga sempre di più?
5: No, io credo che noi stiamo vivendo in Asia, in Medio Oriente, in Europa lo stesso conflitto, e che abbiamo paura di riconoscerlo, perché questo dovrebbe far sì che se ne prenda, come posso dire, atto, e che quindi ci si comporti di conseguenza. E invece noi continuiamo a dire: ma ci sarà la tregua, finirà e quant'altro. Cioè, signori, Noi continuiamo a discutere nel 2026 se sia opportuno o meno aumentare il budget della difesa per difenderci meglio, nonostante quotidianamente o quasi quotidianamente droni e missili russi cadano in paesi europei e della NATO. Quindi il problema non sono i missili russi, il problema siamo noi che non vogliamo vedere le cose come stanno, no? Perché come certi mariti, cioè? Che si comportano in maniera come certi mariti che si comportano in maniera indegna nei confronti delle mogli, e poi quando tornano a casa un giorno dopo anni e anni di soprusi trovano la casa vuota, una lettera in cucina con scritto "finalmente ho avuto il coraggio di andarmene" e dicono "ma sono stato un bravo marito, andava tutto bene". Ecco, noi continuiamo a illuderci che le cose vadano bene perché abbiamo paura di vedere le cose come stanno.
4: Adesso io vado veloce su questa sua ricostruzione un po' sessista della politica internazionale e le faccio una domanda invece al professor Magelletti sull'esclusiva che pubblica oggi il Wall Street Journal, e cioè la figura di Meredith O'Rourke, la principessa delle tenebre, come viene soprannominata e chiamata, e cioè la donna che avrebbe realizzato il desiderio del presidente di, cito tra virgolette, estorcere centinaia di milioni di dollari alle aziende per i suoi progetti. Il capo vuole questi soldi, in retroscena dell'operazione di raccolta fondi senza precedenti di Trump. Ma davvero, a parte lui, non è che dietro ci sono solo e soltanto i denari?
5: Per Trump la componente economica è fondamentale, determinante, ma ricordiamoci, è il paese dove il capitalismo ha trovato la sua applicazione più marcata, quindi ci sarebbe anche da stupirsi se non la componente economica fosse avulsa dalle scelte politiche di un presidente degli Stati Uniti. Diciamo che magari Trump rispetto a Eisenhower è un filo più marcato, però tutti i presidenti degli Stati Uniti, ripeto, stiamo parlando del paese del capitalismo, guardano gli aspetti economici con particolare attenzione.
4: Mi pare bene, chiarissimo. Allora, grazie professor Margelletti, buone vacanze, buone ci sentiamo vacanze immancabilmente al ritorno.
5: Io vi ringrazio, buone vacanze a voi, buone vacanze soprattutto ai vostri ascoltatori, e mi mancherete moltissimo.
0: Grazie, grazie, buongiorno.
6: Giuliano,
4: è bella questa inchiesta del Wall Street Journal sul Meredith O'Rourke, merita veramente di essere letta e approfondita, la consiglio davvero ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. E noi,
0: e
4: caro Luca, siamo arrivati
0: degli estratti.
4: Lo farei volentieri se non avessimo anche noi il dominio del capitalismo in questa radio che ci impone di mandare la pubblicità alle 8:30, cosa che noi in maniera puntuale
0: ci fermiamo,
4: facciamo
0: pochi istanti e poi torniamo con Giuliano Guida Rourke.
7: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334-1111-622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
8: Attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
11: Buongiorno. Dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
27: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
28: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee.
9: Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sono le 8 e 32 minuti.
13: Guidare informati.
14: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico ancora piuttosto regolare e decisamente sotto la media di questa fascia oraria. Le uniche segnalazioni riguardano la 1. Registriamo rallentamenti e possibili incolonnamenti tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Napoli. Più a sud, nella stessa direzione, code a tratti tra Valdichiana e Fabbro. Verso Roma, risolti i problemi da 24, qualche incolonnamento adesso per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo verso il centro e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
24: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
17: Buongiorno, io Franco Baresi lo ricorderei con pochissime parole il titolo della sua autobiografia, Libero di sognare. Credo che sia proprio la frase più bella per lasciare un ricordo di Franco Baresi, libero lui di sognare, libero lo era nel campo, nel calcio, il suo ruolo era il libero, e di sognare da bambino orfano che viveva in una casa senza acqua calda, fino a diventare un campione, una stella mondiale, e anche libero di far sognare tutti i suoi tifosi, tutti quelli che gli volevano bene. Io non seguo il calcio, ma in casa mia sentivo mio fratello, mio cugino, gli amici, i miei fratelli, insomma tutti quanti avevano questo senso di rispetto, quasi di deferenza. Ecco, io che non ho mai saputo niente di calciatori, sapevo tutto di Baresi, che era un libro che aveva il 6, tutte queste cose, quindi libero proprio di aver fatto sognare tutti. Ciao Eva.
18: Buongiorno Luca, questa mattina le prime pagine dei giornali mostrano questa foto drammatica e non posso non pensare, anche parlando di Grillo in questi giorni, insomma tra ieri e oggi, alla traversata inutile che promise Grillo sullo stretto di Messina. Ecco, mi viene quasi naturale confrontare la drammaticità di queste scene, di queste persone costrette ad attraversare lo stretto di Gibilterra, e il macismo dei politici come Vannacci che sfida Renzi a fare una nuotata, o come Grillo stesso che attraversa lo stretto, e penso l'inutilità dei politici. Riguardo invece a Travaglio, sono sconvolto dal fatto che Travaglio abbia dichiarato in un'intervista alla Cabello che non tifa contro la nazionale e gode quando la nazionale perde. Io sono allucinato da un'aberrazione simile.
4: E ti dovrai far forza, non credo che sia tra le più clamorose. Torniamo in diretta, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, e ora andiamo a fare un po' di politica nazionale, o meglio a sentire qualcuno che fa politica nazionale. È tornato il vicepresidente della Camera, l'onorevole Giorgio Mulè. Buongiorno.
20: Buongiorno a lei e al collega Telese. La mia giornata oggi comincia con lui e finirà con lui, pensi che bello.
0: Buongiorno, sì, lo so, è illuminata di più. A me succede tutti i giorni questa giornata per Mulè.
20: Ecco, infatti è una giornata.
4: Le dico cosa ha detto Angela Merkel e ha ripetuto Giannini ieri proprio in onda. Wir schaffen das, ce la faremo.
20: A fare che
0: arrivare alla fine della giornata.
4: a resistere a Telese dalla mattina alla sera. Senta, il manifesto di oggi lo citavamo prima, Travolta titola con una foto di Meloni, Salvini e Tajani travolti da un insolito destino, ricordando il famoso film di Lina Wertmüller, ma forse non era meglio titolare con quello di Scola, C'eravamo tanto amati.
20: Non lo so, comunque sono entrambi titoli belli, titoli giornalisticamente intriganti. L'insolito destino non è insolito, perché era un destino che avevamo scritto insieme per governare la legislatura, e ci siamo riusciti senza crisi di governo, ma garantendo, i dati di ieri sul prodotto interno lordo, sull'occupazione lo dimostrano, un'Italia che, al netto delle polemiche, per carità, delle divisioni, è un'Italia migliore rispetto a quella del 2022, quindi è un bel destino, un destino, è un nuovo cinema paradiso, diciamo, altro che insolito destino, ecco.
4: Proprio paradiso non glielo auguro, per la simpatia che le porta.

0: Non mi sembra un momento idilliaco per la maggioranza di governo.
1: No, mi lasci dire, a proposito dei dati di ieri, i dati di ieri è vero che a livello europeo segnalano uno 0,2, ma bisogna vedere la serie storica, bisogna vedere l'Europa quanto è andata indietro, quanto ha corso meno rispetto all'Italia, cito la Germania, la Francia, gli altri paesi che sono stati indietro e adesso hanno finalmente, meno male, una ripresa. Su tutto il resto, per carità, le intercettazioni per me era un capitolo chiuso quando venne introdotta quella norma che invade in maniera indiscriminata la vita di ogni persona e l'inammissibilità sancita dal Presidente della Russia quantomeno impone anche a chi l'aveva proposta una riflessione che non potrà essere quella che ritornare sui loro passi e capire che quella è una norma che va contro i principi della Costituzione, che è palesemente incostituzionale e che non può essere, come dire, non può passare perché ce lo chiede una volta l'Europa, qui ce lo chiede il procuratore antimafia che ha legittimamente chiesto quella misura e legittimamente uno gli risponde guarda non si può fare, vediamo di trovare dei correttivi per consentire di andare oltre, però già adesso se uno mentre parla al telefono perché è indagato, per abigeato, parla di corruzione, il PM che ascolta quella telefonata apre un fascicolo e usa quella intercettazione, è banale, si fa e si può fare, non capisco la cosa, è come il discorso dell'intelligenza artificiale, ci indigniamo per uno scopo preventivo dell'intelligenza artificiale, secondo me ha ragione, e non ci indigniamo per una intercettazione a scopo preventivo nella vita delle persone. Allora mettetevi d'accordo, lo dico alla sinistra, o i principi di garanzia valgono sempre, non possono valere a corrente alternata.
2: Giorgio Mulè, per te. A proposito del punto di maggiore frizione che è emerso fra Forza Italia e gli alleati di governo, il Foglio ha scritto della legge elettorale che Forza Italia non accetterebbe in nessun modo, come dire, il testo che emerge se al Senato resterà il famoso emendamento sulle preferenze. Non so se ci può dare la risposta vera, sincera, che ha in mente, ma qual è la verità? Sbaglia il Foglio o no?
1: Io non so qual è la verità, so qual è quello che io penso e quello che viene condiviso anche da senatori e deputati, e cioè che quell'emendamento nasce male perché non è un emendamento su un punto fondamentale e centrale della legge elettorale che è stato condiviso con tutta la coalizione, ma nasce già monco perché non sottoscritto da tutti. Io ritengo che c'è lo spazio per trovare anche nell'interesse della costituzionalità della legge rispetto all'alternanza di genere e al resto, una misura e un compromesso, chiamatelo come volete, che consente da una parte di sottolineare il concetto delle preferenze e dall'altra di garantire la costituzionalità e quindi che i diritti che le donne giustamente hanno rivendicato in maniera trasversale possano trovare spazio. Cioè non è un problema di non approvare quella legge o di essere contrari alle preferenze, nessun problema sulle preferenze, normiamolo in maniera che anche costituzionalmente sia di pari da rilievi, tutto qui, e secondo me si trova questa mediazione.
0: Senta, noi un po' di fantapolitica sulla legge elettorale ce la siamo fatta, ma neanche troppo fanta. Secondo me, se viene approvata, se verrà approvata questa legge, cioè con questo impianto, al suo partito, a Forza Italia, converrà rimanere fuori dalla coalizione. Se nessuno arriva al 42%, cosa probabile se Forza Italia non entra e se ci sarà Vannacci da una parte e Di Battista dall'altra, la legge diventa proporzionale e Forza Italia diventa, in tutti i sensi che la parola può comportare, centrale.
1: Ma guardi, io non ragiono di fantapolitica, io ragiono di politica e ragiono su un patto di lealtà di una federazione del centrodestra creata da Berlusconi nel 94, ragiono su una coalizione che ha garantito i 4 anni e ragiono su una coalizione che se si dovesse disgregare anche per calcoli elettorali e di convenienza diciamo personale tra virgolette dei partiti perderebbe il suo senso e il suo significato di essere, quindi non mi pare ed escluderei, ma parlo per carità a titolo personale, un'eventuale uscita di Forza Italia dal centrodestra, essendo il partito che l'ha creato il centrodestra, è come se tu uccidessi i tuoi figli in culla, mi pare veramente un non senso, quindi lo escluderei totalmente. Altro discorso è quello di ragionare
0: proprio in culla, no,
1: sul Vannacci.
0: Prego. Va bene uccidere i propri figli come paragone, ma proprio in culla no, perché ormai siete in una fase, diciamo, di grande maturazione.

0: quasi verso quasi una maturazione molto avanzata, ecco.
1: No, era riferito alle nuove elezioni. Chiedo scusa, non sull'età anagrafica, che insomma è un bel 35enne oramai.
0: Luca.
1: bello alto, snello, è un bel ragazzo,
0: diceva un mio amico, a chi piace il genere, comunque. Senta, invece ha fatto bene a tornare sui suoi passi, a fare mea culpa il ministro Nordio sulla vicenda al Masri.
1: Ma guardi, lì c'è stato, come dire, quello che è successo, l'abbiamo visto tutti, bisogna inquadrare la questione nel momento in cui accade la vicenda al Masri, come ci arriva dalla Germania, come ci viene inviato con le famose red, blu, le bandierine modello, come dire, marina, che vengono alzate e abbassate. Venne fatto un pasticcio dall'Interpol, venne fatto un pasticcio dalla Corte Penale Internazionale. Segnalo sommessamente che quello che ci dicemmo qualche mese fa, io e voi, sulla non trasparenza di quella corte, ahimè, è stato sancito anche da... Telese mi attaccò sul fatto del garantismo. Io sono garantista, e guai, lo sapete, se mi siete in dubbio,
0: ma lui no.
1: Quel procuratore non era esattamente, come dire, una bellissima persona. Adesso si è dovuto dimettere a seguito di quell'inchiesta, però questo, diciamo, è all'atere, è proprio sul funzionamento della corte. Quello fu un pasticcio generato da una pessima gestione da parte degli organi internazionali. Bene facemmo, lo ribadisco, a rispedirla indietro, perché se non l'avessimo rispedita indietro avremmo messo davvero in pericolo di vita, ripeto, in pericolo di vita, diverse decine se non centinaia di nostri connazionali che sono impegnati in Libia. Bene facemmo, e adesso è giusto anche applicare ciò che la Corte Costituzionale ci ha chiesto, e quindi bene ha fatto il Ministro di mettere le carte alla Procura Generale per la richiesta d'arresto.
2: Ma ieri sono rimasto un po' stupito di questo Tajani vannaccizzato. Tant'è vero che guardavo il comunicato e dicevo, ma ci sarà un errore, sarà un comunicato di Salvini.
1: Ti prego.
2: E invece ho visto che per lo sbarco a Ceuta, che è sì politicamente dal punto di vista della geografia Spagna, ma è un enclave in Africa, quindi lo sbarco di migliaia di migranti probabilmente mandati dal Marocco per i soliti calcoli di pressione, quindi lo sbarco in Africa, nel continente africano, non solo Salvini, ma un comunicato fotocopia di Tajani, cioè sospendiamo Schengen per impedire che invadano l'Italia. Ora purtroppo, o per fortuna, separano 14 chilometri di mare con delle correnti terrificanti, quelle si chiamavano proprio le colonne d'Ercole. È mai possibile che un uomo come Tajani dica aiuto, bisogna sospendere gli accordi di libera circolazione di Schengen? Io proprio mi metto le mani nei capelli, moriremo vannaccizzati, solo Muller resterà libero.
1: No, Mulè è libero, poi vi invito a ricordare ciò che avvenne in un recente passato, quello che avvenne con i profughi curdi, con i profughi siriani, che erano assai lontani, non c'erano le colonne d'Ercole, ma c'erano qualche migliaio di chilometri che li separavano, ciò che fece la Germania, ciò che fece l'Europa. Vi ricordo ciò che avvenne con gli albanesi nel 1990, che riguardava direttamente l'Italia. Quelle sono bombe demografiche che non bisogna sottovalutare. Quindi, siccome sulla gestione di Ceuta e di me e delle altre enclave c'è stata, secondo me, una gestione dissennata, così come spesso c'è una gestione dissennata al confine della Liguria con la Francia, mi riferisco a Ventimiglia e metodi che usa la polizia francese per rispedirci indietro gli immigrati, o ci si mette d'accordo su politiche migratorie che tengano conto delle esigenze di sicurezza. Non si tratta di buttarli a mare, si tratta di mettere un principio secondo il quale può arrivare chi ha diritto e chi deve stare. Se arrivano decine, centinaia di migliaia di persone, mi spiegate come riusciamo a gestirli incontrollati se non c'è, se non si mette un freno? Scusate, mi pare, come dire, una logica che obbedisce non alla legge del taglione, ma alla legge
2: Ma sono arrivati in Africa, Cioè io veramente credo che a Palazzo Chigi o girano la cartina e scoprono che sono arrivati sotto.
1: L'Africa oramai è Europa, ma tu mi insegni che
2: è molto bello, vedi, se uno ascolti, non devo l'Africa diventa Europa,
0: l'Africa rimane Africa. Allora onorevole, giusto per il rispetto dovuto alla geografia, dal punto di vista proprio del barchino Ceuta, che è un'enclave in Africa, lo dico anche per gli ascoltatori che hanno pensato poc'anzi che avessero attraversato lo stretto di Gibilterra, è più lontana dal punto di vista fisico dall'Europa di quanto non siano le coste del Marocco.
2: No, ora seriamente ha così ragione Giuliano, onorevole Mulè, che io è così potente il potenziale, come dire, di suggestione del centrodestra, che io ho ricevuto messaggi di amici miei convinti che 2000 migranti fossero sbarcati in Europa, e questo è incredibile. Il ministro degli esteri italiano dice che bisogna sospendere gli accordi di Schengen.
1: Sì, l'unica cosa da non fare, perché sarebbe irresponsabile, è far finta che questa cosa non sia avvenuta, che sia un problema della Francia. O ci si mette in testa che il problema di Ceuta, che è lontana qualche centinaia di miglia nautiche rispetto agli altri paesi, ok, così mettiamo a posto la geografia, è una potenziale bomba dal punto di vista della gestione sociale di queste persone, o se facciamo finta di nulla della serie, ma che me frega, tanto stanno in Africa, ic sunt leones, è la cosa più sbagliata che si possa fare.
2: No, ma voglio dire, la Spagna che dovrebbe fare? Doveva sparare su quelle persone mentre erano in acqua?
1: La sinistra
2: quando si dice gestione dissennata, quando Salvini dice Sanchez re del Marocco, colpa sua, ma veramente da un siciliano. Se arrivano 2000 persone a Ceuta come sono arrivate a Lampedusa,
1: guardi,
2: si gestiscono, non è che gli spari addosso con la mitragliatrice.
1: Aspetti, scusi, il tanto adulato Sanchez, il modello schleiniano della sinistra, cosa fa su Ceuta? Manda l'esercito.
2: E allora, fa benissimo.
1: Fa benissimo. E quando invece noi mandiamo la marina o i nostri a fermare i barchini, invece siamo i cattivoni che le buttiamo a mare.
2: Mettetevi no, ma ci sono 2000 persone a Ceuta e manda l'esercito per gestire quelle persone come è giusto. E antidemagogico. Allora, che doveva fare? Ma io voglio capire cosa volete.
1: Ma come?
2: Volete, scusate, anche voi che
1: su questo, come dire, è un nervo scoperto, che perché se Sanchez manda l'esercito fa bene, se l'Italia manda le pattuglie della Marina, della Guardia Costiera a fermare i barchini, che molto spesso peraltro sono aiutati tra virgolette dalle ONG, no, allora siamo i cattivoni. E perché non li fanno arrivare in Spagna? Perché non li scortano in Spagna da Ceuta, se quello è il loro? Perché manda l'esercito e non la Croce Rossa a prenderli e a portarli in Spagna? Me lo spiegate?
2: Ma sta
1: voi
2: facendo
1: perché
2: tutto da solo onorevole Mulè, oggi sta facendo tutto da solo.
1: Siete voi,
2: nessuno ha detto che
1: problema,
2: non bisogna mandare mezzi e persone. Stiamo dicendo che non c'è questo rischio di invasione, che porta il ministro degli esteri, il ministro Salvini e tutto il governo a dire sospendiamo gli accordi di Schengen, cioè blocchiamo la mobilità in Europa.
1: Come poi, la Spagna proprio ha bloccato Schengen più volte con l'Italia per alcune decine di persone che dall'Italia passavano in Francia, hanno bloccato Schengen, il vostro amico Macron ha bloccato Schengen più e più volte perché a Ventimiglia c'erano alcune decine, chiaro, di persone. Adesso vi adombrate perché di fronte a una bomba demografica, diciamo, attenzione amici, o si fa una strategia condivisa oppure si blocca il confine. No, quello invece è un attentato ai diritti umanitari. Ma spiegatemi, ma la ratio dove sta? Dov'è? No,
0: e la domanda è per te, dov'è? Luca.
2: Sì, io so che onorevole Mulè a volte, e questo è il dramma del politico, deve sostenere opinioni che non condivide, come direbbe Altan, e lo rispetto, gli voglio bene, lo stimo e lo rispetto. Prossima volta passeremo con la mitraglia, li crivelleremo quando sono in acqua, così Tajani e Salvini, vannaccizzati, i poverini, saranno più sereni. E comunque stai tranquillo che stasera morti che galleggiano, eh?
0: Stasera l'onorevole Mulè ha promesso di metterti le mani addosso e io non voglio essere terzo in questa corrispondenza di amorosi sensi, quindi onorevole Mulè la lascio a queste romanticherie, le auguriamo buone vacanze e ci sentiamo
1: buone
0: immancabilmente a settembre.
1: Grazie di esistere con la vostra
2: buongiorno, buon lavoro e auguri per stasera.
1: Grazie.
0: Quando vi metterete le mani addosso, pensa tu che bello.
2: Però,
0: e meno male.
2: Scusami, Giuliano, sì, devo dire questo, punto. Sono contento che hai tenuto democraticamente, perché questa idea della sospensione di Schengen verranno tutti mangiati da vannacci, capito? Questo lo sappiamo, no?
0: Allora, io di vannacci non mi occupo, ti dico che cosa penso.
2: Quello non ha neanche
0: Schengen.
2: Commentato. Cioè, la cosa buffa, Giuliano, è che Vannacci ieri non ha neanche commentato.
0: Vannacci
2: è
0: un argomento
2: al mare con le pinne nel boccaglio su tutt'altro, non ha neanche bisogno di commentare, se li mangia.
0: Che state valorizzando voi, però sulla vicenda sulla sospensione di Schengen, che evidentemente è una ridicolaggine, perché insomma la geografia va in qualche modo studiata, e se voi potrebbe essere l'occasione buona questa dei migranti di Ceuta che arrivano a Ceuta per far capire alla Spagna che tenersi un pezzettino di Africa è antistorico oltre che inutile, e potrebbe perfettamente
2: fare l'anticolonialista tu, qua è
0: restituirlo
2: tutto il mondo rovesciato.
0: Al Marocco è il mondo rovesciato, quello che tu non comprendi, perché tu hai delle
2: quindi
0: categorie,
2: quindi sei col nazionalismo marocchino, voi stai rivendicando come il redentista la fine del colonialismo a Ceuta e Melilla.
0: Ma da tempo, non da adesso. Però se tu mi lasciassi concludere un ragionamento, comprendo che possa essere imbarazzante per te stare zitto per 40 secondi, se mi lasciate concludere ti direi anche che l'immagine di ieri non può essere trascurata, non per il pericolo di Schengen, non per il pericolo di 2.000-4.000 persone che arrivano, ma perché una forza organizzata di migliaia di persone che si buttano in acqua, affrontano pericoli, una quantità notevole sono morte per arrivare in qualche modo in un brandello d'Africa che si chiama Europa, come Ceuta o come Melilla, servono a farci comprendere che 2 miliardi di persone che vivono nella fame, nel caldo, tra le guerre, che sono giovani e forti e che vogliono andare verso un continente di 450 milioni di vecchi molto ricchi, avrà buon gioco a farlo. E o si comprende come governare il sistema e come tradurlo in una modalità razionale che non sia quella di far entrare tutti indiscriminatamente o quella di sparare a mare sui barchini, o non si capisce questo, o il fenomeno avrà la prevalenza. Ecco quello che mi sembra opportuno dire sull'argomento, altro che affrontarlo come sempre come strumento per la misera campagna elettorale italiana.
2: Non c'è dubbio.
0: E dopo questa straordinaria testimonianza,
2: ci arrivano delle immagini della notte in cui ci sono scontri a Ceuta, ci sono auto rovesciate e fiamme, questo per dirlo.
0: E per dirlo bene e meglio, arriva Alberto Fazzolo.
3: Buongiorno, bentrovati. Sottoscrivo la mozione Guida Bardi e aggiungo pure l'eventuale ritiro degli inglesi da Gibilterra.
0: E visto che ci siamo anche dalle Falkland, è così, abbiamo rimesso un po' tutto
3: Malvinas
0: a posto. Sì, le stesse, Falkland o Malvinas, che tu voglia chiamarle. Vai con il tuo notiziario, perché il tempo è tiranno.
3: Il tempo è tiranno, per me è ultima puntata per le vacanze, quindi inizio già con un saluto agli ascoltatori e li lascio con dei grandi dubbi. I dubbi sono sulla condotta di Trump, che non ci fa capire assolutamente nulla, perché ha millantato questo accordo per il disarmo di Hamas, però sostanzialmente quasi tutte le parti, sia quelle palestinesi che l'israeliane, l'hanno smentito. E quindi di cosa si tratta? Appunto di un accordo per il disarmo di Hamas, che avrebbe come contropartita a disarmo completamente effettuato il ritiro degli israeliani da Gaza. Hamas accetterebbe mai una cosa del genere? Ovvio che no, non potrebbe esistere un'ipotesi del genere. Quindi cos'è successo? Questa pare che sia una proposta del Board of Peace, che presenterà poi nel giro di pochi giorni al prossimo vertice del Cairo dove gli emissari del Board of Peace si incontreranno anche con gli emissari di tutte le organizzazioni palestinesi e insieme la valuteranno. Quindi non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza per la trattativa, e Trump probabilmente non ha colto bene la differenza tra queste due cose. Mentre più inquietante è il discorso sulla licenza per i missili Patriot, di cui abbiamo parlato ampiamente nei giorni scorsi, concessa all'Ucraina dopo l'incontro a Washington tra Trump e Zelensky, e Trump in un'intervista ieri sera ha ritrattato e dice che ancora non ha deciso, e quindi getta un po' nel caos. È vero pure che tutto che nel frattempo era successo un fatto abbastanza nuovo, cioè che la Russia ha colpito con un missile una fabbrica di droni a Kiev, e questo non è un fatto nuovo, per carità. L'unica novità è che la proprietà di questa fabbrica era di un'azienda statunitense, la Terminal Autonomy. Quindi probabilmente ha trovato argomenti per, visto che voi ricordavate prima quanto attento Trump ai soldi, la Russia ha saputo quali tasti solleticare per riuscire a riportare più miti consigli il Trump. E la guerra ovviamente tiene banco su tutto, perché noi ci concentriamo molto sulla limitazione del trasporto petrolifero, avete testimoniato bene anche voi nello stretto di Hormuz, quindi tutta l'area medio orientale, però qualcosa del genere sta succedendo anche a nord, e la Russia quindi è stata costretta a dirottare sulla rotta artica buona parte della propria esportazione di greggio, ed è arrivata a portare 4 milioni di barili al giorno, è un record assoluto sulla rotta artica, non si è mai visto qualcosa del genere, ed è l'unico posto in cui la Russia sostanzialmente sta sicura, perché la gestisce solo lei. Mentre se questo appunto può sembrare un segnale di forza, ce n'è uno che può sembrare invece un segnale di debolezza, perché la Russia ha sottoscritto un accordo col Kazakistan per la raffinazione del petrolio, cioè la Russia fornisce petrolio al Kazakistan e il Kazakistan gliene manda indietro un po' raffinato e tutto il resto se lo tiene. Perché la Russia ha fatto questo? Beh, perché oggettivamente inizia a essere in difficoltà,
0: perché non ne hanno
3: gli impianti, gli hanno fatto
2: ma una cosa, Alberto, ci avevi detto e avevamo raccontato, ma non solo tu fra l'altro, quindi, che i russi avevano perfezionato i droni iraniani costruendo un drone russo ad alta letalità. Come mai solo i droni ucraini in questa fase della guerra stanno prevalendo, se i russi avevano tale mirabolante strumento di guerra?
0: Allora, rispondi a questa adesso.
3: Parliamo del Geran, che non è, l'ha detto anche Margheriti prima, appunto, non è il massimo della tecnologia. Il vero vantaggio di questo drone è di avere un costo di produzione bassissimo, però sono tecnicismi appunto che magari stuccano un po'. Il discorso è sulla fornitura, che la Russia produce in licenza questi droni ed è tutta produzione autonoma, mentre all'Ucraina vengono forniti droni anche a volte più evoluti, a volte meno evoluti, però da una cinquantina di paesi, e quindi ha un approvvigionamento molto più alto.
2: Ma
3: quindi,
2: come tutti dicono che se li fanno da soli, che sono i geni della dronistica?
0: No, questo lo si dice, Luca, quando serve, quando non serve si dice il contrario, e sono le informazioni e le affermazioni che si utilizzano per altro.
2: Cioè c'è un drone in franchising.
3: L'Ucraina se ne fa un po', però le fabbriche in Ucraina vengono regolarmente bersagliate dai russi, quindi la produzione che riesce a garantire l'Ucraina è un qualcosa abbastanza limitato. Un paio di settimane fa c'è stato il record di droni lanciati sul territorio russo dall'Ucraina, e in una settimana stavamo sui 1800 tra droni e missili, quindi un qualcosina abbastanza alto, un qualcosa che serve una capacità industriale notevole per poter affrontare. E nessun paese da solo, forse oddio la Cina potrebbe, ma nessun paese da solo di quelli che sono coinvolti nei conflitti potrebbe produrli in autonomia, quindi è evidente che chi fa la differenza è l'unione e la coalizione industriale.
0: Un po' come quella che usiamo all'attimo fuggente, la coalizione industriale, quella che ci ha portato a chiudere, per quanto mi riguarda perlomeno, questa stagione divertente ed entusiasmante, e a salutare tutti per poi ritrovarci, se Dio vuole, a settembre, caro Luca.
2: Bene, io vi darò l'ultimo saluto domani insieme al comandante, al subcomandante Compagnone, e poi veramente ce ne andiamo in ferie tutti pronti a risentirci a settembre. Giuliano, vorrei che tu, con le ultime forze residue, con l'ultimo barlume, riuscissi a tirare fuori l'ultima morale della stagione.
0: Ce la farò e oggi mi appello a Jim Rohn, il grande imprenditore e motivazionale, era un grande filosofo motivazionale statunitense che parlava proprio di vacanze e diceva che trovava affascinante che molta gente potesse pianificare le proprie vacanze con maggior cura di quanto avesse fatto per la propria esistenza.
2: E quindi che diceva?
0: Che forse evadere è più facile che cambiare, questo diceva il nostro Jim Rohn.
2: Fantastico, ciao. Ci sentiamo
0: ciao,
2: domani.
0: Ciao, ciao, allora. Ciao, ciao.
4: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Giornale radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 9:04.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi e quanto si legge sul profilo X dei vigili del fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina. Sono 6 i dispersi, ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari: non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sanchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: La guerra degli Stati Uniti in Iran ha un disperato bisogno di nuove strategie, perché quelle finora adottate da Trump sono clamorosamente fallite. Nonostante i nuovi attacchi americani di queste ultime ore, Trump non ha ancora dimostrato di poter riportare Teheran sul tavolo dei negoziati. Ma anche la diplomazia, che il presidente americano aveva definito portatrice di una pace storica in Medio Oriente, è fallita nel momento stesso in cui il memorandum d'intesa dai toni vaghi era crollato, e le sue opzioni per cambiare la situazione, come ad esempio rischiare la vita di centinaia di soldati americani in una guerra di terra oppure riconoscere il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz, sono talmente inaccettabili che la frase "non ci sono buone opzioni" è diventata un cliché. I costi della guerra con l'Iran non si limitano ai partecipanti. Le ripercussioni politiche ed economiche si stanno intensificando in Medio Oriente e in Europa, aumentando così la pressione sulle parti esterne affinché cerchino di rilanciare la diplomazia. Se lo stretto rimarrà una zona off limit per la maggior parte delle navi civili, le gravi ripercussioni della guerra si aggraveranno con l'erosione delle riserve petrolifere globali, l'impennata dei prezzi dei prodotti petroliferi come il gasolio e i fertilizzanti e la potenziale minaccia di una carenza di gas naturale liquefatto in Europa e negli Stati Uniti. La guerra rischia di definire il secondo mandato di Trump. Un nuovo sondaggio ha mostrato un indice di gradimento inferiore al 30% per le politiche sull'Iran e sui prezzi del gas. Questi dati rischiano di essere disastrosi per i repubblicani nelle elezioni di medio termine di novembre e di vanificare anche l'accordo che Trump aveva stretto con gli elettori nel 2024 per rendere la loro vita più accessibile.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
9: Rieccoci a Giornale Radio con Summertime, Lapo De Carlo, con me c'è Elisa Cabrini e Daniela Vindigni in una puntata, quella di oggi, ricchissima, con tantissimi ospiti. Partiremo tra poco con Massimiliano Lenzi, tra l'altro abbiamo appena salutato Luca Telese e Giuliano Guidabardi, ma poi li troveremo naturalmente nella nostra programmazione. E dicevo prima, oggi tanti ospiti con Massimiliano Lenzi, e che, insomma, giornalista della Ragione, che presenterà il suo libro, con Maurizio Fiasco, sociologo, per parlare della galassia a scattasugna e cercare di capire che cosa ci sia dietro, anche così dietro in ottava e non soltanto. E poi avremo Alberto Lopresti, professore associato di storia delle dottrine politiche, che ci aiuterà anche invece a parlare della mappa delle democrazie, laddove sembra che la democrazia si restringa e al contrario aumentino purtroppo un'altra forma di isolamento, che fondamentalmente nasce dalle autocrazie, che sembra che stiano dilagando. Poi avremo ovviamente anche il tema legato al lavoro, ma questa volta collegato all'intelligenza artificiale, perché i colossi dell'AI stanno assumendo i filosofi, fino ad arrivare anche ancora al tema del riconoscimento facciale, e ne parleremo con Giuseppe Francesco Italiano, che è prorettore per l'Artificial Intelligence e Digital Skills. Ma oggi c'è un tema che è collegato a Franco Baresi, la morte del grande calciatore, dell'ex giocatore del Milan, leggenda del calcio italiano. Tra pochissimo faremo un piccolo approfondimento, anche grazie a un aiuto così personale, nel senso che, visto che l'ho conosciuto e visto che comunque una parte della mia attività professionale è collegata anche allo sport, e quindi sarà per me un piacere poterlo condividere con voi. Ma intanto abbiamo sempre il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi, dove potete mandare ovviamente qualunque tipo di considerazione, anche le considerazioni, se vogliamo, più polemiche o in qualche modo più ispide e sicuramente magari anche ruvide, al 334 11 11 622. Siamo pronti per cominciare, lo facciamo con i Maneskin.

0: Di nuovo in diretta qui a Giornale Radio e allora insomma torniamo in diretta con insomma il piacere di avere con me Massimiliano Lenzi come ai vecchi tempi d'altro canto. Massimiliano, ciao, ben trovato.
1: Buongiorno, ma se mi introduci così sembriamo due vecchietti.
0: Ci sentivamo fondamentalmente soprattutto insomma in epoche passate e mi sa che ci risentiremo presto. Tra l'altro Massimiliano Lenzi, che tra l'altro è autore anche di un libro con il quale insomma poi del quale poi parleremo tra poco, perché è un libro che ci aiuta, a parte è un nome che evoca un famoso film con Clint Eastwood e quindi ne parleremo tra pochissimo. Ma insomma Massimiliano, prima di tutto non posso non chiederti qualcosa anche che è collegato a quello che insomma sta succedendo anche sulle coste spagnole e che in qualche modo si riverbera anche su di noi con l'area Schengen, con la decisione di Giorgia Meloni, con l'ambasciatore italiano richiamato insomma in Spagna. Che cosa succede, che giudizio stai dando anche dal punto di vista del clima politico in Italia?
1: Ma guarda, innanzitutto i fatti di Ceuta sono diciamo l'eterno ritorno della questione dell'immigrazione nel dibattito politico non soltanto italiano ma europeo. Se a questo aggiungiamo l'ingrediente che, essendo accaduti questi fatti in Spagna governata dal socialista Pedro Sanchez e avendo l'Italia un governo a guida centrodestra, è perfetta proprio per il bipolarismo sull'argomento, cioè è perfetta proprio per la divisione sul tema. La Meloni l'ha subito richiamata e si innesta questo ovviamente in un clima da campagna elettorale che in Italia mi sembra evidente sia già cominciato da settimane, che coinvolge anche la nuova discesa in campo sul lato destro della destra del generale Vannacci, che di questi temi, sicurezza e immigrazione, ne fa pane quotidiano. Io eviterei però incidenti diplomatici con la Spagna, pur nella diversità di vedute, perché secondo me, come del resto ha più volte detto in passato la Meloni, anche parlando con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, la soluzione al problema migratorio, che sia una soluzione equa e ripartita, deve essere condivisa dai paesi UE. Non c'è una terza via nazionale. Non a caso lei ha richiamato Schengen.
0: Sì, questo dunque è un tema che però mi sembra che ci accompagnerà a lungo in estate, quando ci saranno anche migrazioni, potrebbero essercene altre ancora, posto che poi oltre al dramma bisogna capire come sia avvenuto un fatto del genere, come nessuno si sia accorto anche che migliaia di persone stavano attraversando a nuoto. E questo è abbastanza singolare. Dimmi.
1: Ma lì l'Apo non è la prima volta che accade. Ti ricordi, accadde in maniera diversa, ma sempre con la stessa intensità tragica, anche ai tempi del governo Zapatero.
0: Sì,
1: ci fu la crisi di Ceuta e Melilla, perché quello è veramente un avamposto spagnolo nel Nord Africa, un soffio però dal territorio spagnolo. Sulla questione dei controlli e com'è possibile che una tale marea umana nell'era ipertecnologica non sia stata individuata mentre si spostava, e forse la risposta ce la dovranno dare le autorità spagnole o marocchine, credo,
0: non c'è
1: no?
0: Dubbio, stiamo parlando di 20 anni fa esatti, perché erano i migranti di Ceuta e Melilla nel 2005, poi ci fu anche l'anno successivo la crisi dei Caucos nelle isole Canarie, e anche lì appunto con Zapatero, e naturalmente ci si fa delle domande. Allora, oltre a questo poi c'è un altro tema, e cioè il dibattito sul tema giustizia, perché le prime pagine mettono in risalto quella che l'opposizione definisce un indietro tutta della maggioranza, tra il caso del Mastro, i nodi sulla legge elettorale, il mea culpa del ministro della giustizia Nordio sulle intercettazioni. E ti chiedo, se, visto che hai un orientamento che poi è liberale ma anche garantista, come valuti questo momento di affanno e di divisione interna della destra? Cioè, è un inciampo comunicativo o sta secondo te davvero emergendo una reale contraddizione strutturale tra l'anima securitaria e poi quella garantista della coalizione, secondo te?
1: Io non so se la divisione sia strutturale, di sicuro stanno emergendo delle linee diverse che secondo me attengono molto però a un riposizionamento in vista dell'anno elettorale 2027. È evidente che il bacino elettorale di Forza Italia, parliamo ovviamente di bacino potenziale, non può pescare sul lato estrema destra. È altrettanto evidente che Vannacci potrebbe, se andasse bene, perché adesso è testato solo dai sondaggi, ma noi nelle urne nazionali non l'abbiamo mai visto al cimento, all'opera, logorerebbe Fratelli d'Italia in parte, ma soprattutto la Lega. In questo contesto c'è un riposizionamento, la cosa paradossale, che avviene sui temi storici da eterna battaglia politica del centrodestra. Penso ad esempio alla giustizia, no? Sì. È dai tempi della discesa in campo di Silvio Berlusconi che il pacchetto giustizia e la riforma della giustizia è uno dei punti chiave dell'alleanza di centrodestra. Noi abbiamo assistito a un anno elettorale, quello referendario, il cui tema centrale era il referendum sulla giustizia, che poi ha portato alla vittoria del no e quindi alla sconfitta del centrodestra. Io vedo il riposizionamento, cioè allineati allo starter di partenza, tutti provano a riposizionarsi. È una cosa che avviene altrettanto specularmente nel potenziale campo largo, che ancora largo non è, nel centro-sinistra, con i distinguo dei 5 Stelle piuttosto che di AVS rispetto ad alcuni temi, pensa all'Ucraina ma non solo, e rispetto alle posizioni su questi del PD.
0: Non c'è dubbio, poi c'è un ascoltatore che ci fa anche una considerazione sul tema precedente, Claudio, che dice bisognerebbe ragionare anche sul fatto che se si arriva a fare una tale traversata a nuoto, dietro c'è una disperazione spaventosa che spinge a situazioni estreme. In effetti non si può negare,
1: ma
0: questo, no?
1: Allora questo credo che chi lo neghi neghi la realtà. Nella storia dell'umanità le emigrazioni avvengono sempre o per ragioni di necessità fisica, di sostentamento, o per ragioni tragiche economiche o sociali, o per persecuzioni politiche. Lì si tratta di capire, sì certo, le ragioni che muovono queste maree di persone, ma soprattutto come e quanto l'Europa possa assorbire eventuali nuove immigrazioni senza rompere il proprio tessuto sociale e garantendo anche una coesione sociale rispetto ai propri cittadini. Non a caso il tema dell'immigrazione è uno di quelli che più divide le opinioni pubbliche nazionali, no?
0: Sì.
1: Con una parte crescente che dice no, immigranti no, immigranti no, e una parte che dice sì, accogliamoli tutti. Ecco, il ruolo di una politica europea saggia dovrebbe essere considerare ciò che è possibile all'interno del bene migliore del diritto, di cui noi siamo custodi e maestri fino ad ora, perlomeno.
0: Massimiliano, resta con me ancora qualche minuto,
1: sì.
0: Ti ascoltiamo la canzone insieme e tra poco invece andiamo anche su altri temi, sempre di politica. Adesso ascoltiamo Taylor Swift e il nostro numero è 334 11 11 622.

0: E allora torniamo in diretta con Massimiliano Nenzi, abbiamo 5 minuti Massimiliano per andare ancora a così a citare altre notizie, posto che ti volevo coinvolgere anche sul libro. Un'ultima domanda al volo che volevo farti è collegata anche al tema che abbiamo anche affrontato ieri nella giornata di ieri, e cioè sulla sicurezza e quindi il dibattito sociale che si è creato naturalmente. Da una parte il tema del riconoscimento facciale, dall'altro il DDL anti-Maranza con le parole di Gratteri, no? Cioè Gratteri ha lanciato una provocazione interessante, la destra parla di legalità, la sinistra parla di cultura, non possiamo fare tutte e due le cose. Ecco, sai benissimo, conosci bene il linguaggio dei talk show, le dinamiche televisive, la polarizzazione della politica, diciamo che impedisce davvero di trovare una sintesi su temi complessi come il disagio e anche l'esigenza della sicurezza.
1: Io credo che qui la sintesi non sia nella conciliazione della polarizzazione, ma sia nell'essere chiari su un punto: maggiore sicurezza non può significare un controllo capillare delle vite degli altri sul modello della DDR, della Germania dell'Est, cioè anche di persone che sono libere, serene e tranquille. Quindi lì c'è un equilibrio che va mantenuto, cioè la sicurezza può essere alzata, ma non a prezzo delle libertà individuali, perché quello che ci differenzia dal regime comunista cinese, dai putiniani, da delle democrature, addirittura stati autoritari sparsi per il mondo come Europa, ma dico di più anche come Stati Uniti d'America, è appunto questo grande equilibrio tra la nostra libertà individuale e la sicurezza sociale. Pagare un prezzo alto alla libertà per avere un po' più di sicurezza non credo sia una grande soluzione sui medio termine.
0: Certo. Massimiliano, non possiamo non citare anche la morte di Franco Baresi, straordinario personaggio, gloria del calcio italiano e del Milan. La sua morte era stata annunciata 2 giorni fa su tutti i quotidiani online la sera, è ritirata dopo 5 minuti perché in realtà non era avvenuta ancora, ma la fretta dei giornali di uscire con questa notizia prendendo un buco enorme, non è stata una bellissima vicenda. E la morte di Franco Baresi oggi è avvenuta, purtroppo è arrivata anche perché era nell'aria naturalmente, e noi lo volevamo ricordare, quindi non so se tu hai avuto
1: Allora è stata una bruttissima pagina quello riguardo all'annuncio che poi si è rivelato essere sbagliato. Fammi dire sulla morte di Franco Baresi però che se ne va un pezzo della mia infanzia e della mia adolescenza. Io non sono mai stato un tifoso milanista, ma sono un grande appassionato di calcio. E mi ricordo a 7, 8, 9 anni questo grandissimo calciatore, io tifo per la Fiorentina, che poi ha entusiasmato non soltanto i tifosi milanisti, ma anche i tifosi azzurri, perché è stata anche una colonna della nazionale. Quindi è un tempo che se ne va, si consuma e mi lascia dentro, oltre che il dolore per la scomparsa di un grande campione che era ancora giovane, una profonda malinconia per il tempo che irrimediabilmente passa e passa troppo veloce.
0: Allora Massimiliano, invece il tuo libro Coraggio, Fatti Fottere, analizzi insomma con ironia ma anche con un cinismo le ipocrisie del nostro tempo, e quindi a chi è rivolto esattamente Coraggio, Fatti Fottere?
1: Beh, è il racconto della saga di Donald Trump, infatti il sottotitolo è Il Western di Donald Trump. Analizza, diciamo, la sua politica, ma soprattutto il suo linguaggio, il suo muoversi così da uomo di frontiera dell'West, o stai con me o stai contro di me, il coraggio fatti fottere che, cito, come giustamente sottolineavi te, citando, diciamo, e cambiando un po' il titolo di un famoso film che non era western, ma era nel genere, ma era western di fatto, con Clint Eastwood, Trump lo rivolge a amici e nemici.
0: Sì.
1: Sui dazi è un coraggio fatti fottere Europa, sullo stretto di Hormuz è un coraggio fatti fottere Iran. Quindi è incredibile questo miscuglio, no? Questo cocktail, questo frappè che lui è riuscito a fare, che comunicativamente assorbe tutta l'agenda, o buona parte, perlomeno il 90%, della politica internazionale.
0: Sì, sì, non c'è dubbio. E anche questa dittatura di cui tu parli ironicamente del politicamente corretto, e anche poi il dibattito che c'è ovviamente su tanti temi, che però noi andremo ad affrontare, perché Massimiliano, io e te ci sentiremo presto e spesso.
1: Con grande piacere. Davvero. Con grande piacere.
0: Dai, grazie. Grazie Massimiliano Renzi. Ciao Massimiliano,
1: a te stesso. Lapo, buon estate. Lavoro.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. E allora 9:30, andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo qua con Summertime, e poi cambieremo leggermente, insomma, argomento, anche grazie ai vostri messaggi che sono arrivati al 334 11 11 622.
2: Giornale radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: E allora, che cos'è a scatasugno? Intanto sentiamo questo termine che di fatto è dietro a quello che poi sono centri sociali oppure organizzazioni di manifestazioni. È ovvio che poi hanno detto alcuni termini sono più o meno conosciuti, ma Askatasuna, che in lingua basca significa libertà, è uno dei più noti e più storici centri sociali autogestiti d'Italia. È a Torino, è nel quartiere Vanchiglia, è nato nel 1996, quindi 30 anni fa, e tutto questo attraverso l'occupazione di un ex asilo abbandonato di proprietà comunale. E diciamo che politicamente si colloca nell'area dell'autonomia contro potere e dell'antagonismo di sinistra, e dietro a questo nome ci sono stati anche diversi scontri che avrete sentito senz'altro, di cui tra poco andremo a parlare con il nostro prossimo ospite, Maurizio Fiasco, sociologo, e che sono collegate anche a quella che è diventata quasi una maturità manageriale dell'antagonismo, e con anche i temi che dai temi degli sgomberi si è passati a temi anche che sono direttamente collegati alle idee che hanno questi centri sociali, con ripercussioni anche pesanti nella scena politica italiana. Per questo motivo andremo a parlarne appunto con un sociologo e anche capire meglio il fenomeno. 9:34 minuti, e allora Summertime qui su Giornale Radio. Andiamo a ascoltare subito una canzone di Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe.

In diretta, allora vi dicevo prima che il tema di Ascatasunia, che di fatto è diventata una realtà che è sempre più conosciuta, fortunatamente o sfortunatamente, dipende dai punti di vista, evidentemente da quello che poi sono i fatti che abbiamo ascoltato e visto in questo periodo. Abbiamo detto che Ascatasunia in basco vuol dire libertà, ma che poi si riverbera anche con atteggiamenti che non

0: Anche delle doti logistiche importanti, i flussi finanziari e strutturali, la gestione di eventi da addirittura 40.000 persone. Quindi, dal punto di vista della sociologia della sicurezza, siamo di fronte anche un po' al superamento del classico modello, se uso un termine che spontaneista, no? dei centri sociali, e si va verso invece una forma di impresa politico-manageriale?
1: Allora, forse io lascerei al giornalismo d'inchiesta il suo lavoro, quello di portare alla conoscenza dei lettori, del pubblico, gli elementi concreti che emergono, insomma, e io mi concentrerei più su uno sforzo interpretativo, se siamo d'accordo.
0: Sì.
1: E cioè quello che a me studio fenomeni di radicalizzazione, ormai ero ragazzo, insomma, quando ho iniziato con l'Istituto Cattaneo 40 e passi anni fa, 44 anni fa per la precisione, e proviamo ad inquadrare questo ritorno del radicalismo politico e anche la struttura di questa operazione del radicalismo politico, con analogie e differenze rispetto al passato, perché lo spontaneismo in realtà non è mai esistito. Sembrerà strano, quelli che hanno la mia età forse mi capiscono di più, però mettiamo un punto fermo: lo spontaneismo nelle forme radicali di protesta politica e di violenza, ancor più di violenza, in realtà non è mai esistito. Se noi andiamo oltre lo scoppio, no? Oltre l'episodio, oltre al Masaniello, riedizione XX, XXI secolo, tutto nasce da modelli esistenziali che vengono proposti, da modelli esistenziali che incontrano un bisogno di definizione del sé di una parte del mondo giovanile e un'operazione manageriale che su di questo viene fatto. Abbiamo avuto esempi nell'estrema destra negli anni 60, 70, ancora 80, nell'estrema sinistra sempre nel periodo considerato. Quello che colpisce è la riedizione oggi su uno sfondo con delle similitudini e delle differenze rispetto al passato. Nel passato c'erano grandi potenze ideologiche e narrative, no? Erano gli anni della guerra fredda, erano gli anni delle guerre di liberazione su vari scenari del mondo, no? Dalla guerra di Algeria, la guerra del Vietnam, l'America Latina, il guevarismo, eccetera, ed era anche uno sfondo dove vi furono delle tragedie vere e proprie, come per esempio il golpe dei colonnelli nel 67 in Grecia. Quindi era uno scenario in cui c'era lo scontro geopolitico, una contesa tra grandi e medie potenze, e c'erano delle grandi operazioni culturali, ideologiche. C'era una guerra fredda, come possiamo dire, sulla corsa agli armamenti, e c'era una guerra fredda culturale. Sullo sfondo della guerra fredda culturale, da una parte e dall'altra, si formavano delle correnti ideologiche che andavano poi a catturare il consenso, i bisogni di definizione di un sé esistenziale da parte di parti componenti del mondo giovanile. Questo ieri. Oggi che cosa abbiamo? Abbiamo una riedizione, in termini completamente diversi, di uno scenario geopolitico che toglie di mezzo le persone e le posizioni razionali che si muovono verso la composizione, verso la mediazione, verso il dialogo, e afferma una polarizzazione geopolitica, ma anche una polarizzazione ideologica. Benissimo, tutto questo influisce sulla creazione di una disponibilità alla protesta radicale che si spinge fino alla violenza? Beh, certamente influisce, e non poco. E dentro questo, come già accade negli anni 60, 70, 80, muove anche quella che in gergo tecnico, un po' per gli specialisti,

0: si chiama, è una politica speciale, cioè un'azione di orientamento e di veicolazione che su questa risorsa del radicalismo può essere fatta dall'esterno.
1: Sì.
0: Allora, riguardo agli anni 70, nel passato avevamo gli elementi, su questo ancora siamo all'oscuro.
1: Ecco, no, lo dico perché abbiamo ancora 3-4 minuti e volevo anche fare un'altra domanda, ed era questa, cioè l'inchiesta che è stata fatta su Scattasugna ha mostrato anche una galassia che è capace di attrarre molti giovani, anche stranieri, e dal punto di vista sociologico l'antagonismo organizzato sta riempiendo anche un vuoto lasciato dalla crisi delle agenzie di socializzazione più tradizionali, cioè io parlo anche di scuola, di partiti, di famiglia, ma anche di oratorio, insomma, di quali bisogni identitari di appartenenza intercetta questa realtà?
0: Beh, certo, c'è un vuoto pedagogico, ci sono dei vuoti pedagogici delle istituzioni deputate abbastanza vistose, ma non è che dal vuoto pedagogico spontaneamente la ricerca prende quella direzione. Cioè su questo vuoto pedagogico rappresenta lo sfondo su cui andare a pescare, poi dopo bisogna fare un'operazione ideologica, bisogna fare un'operazione di comunicazione, un'operazione organizzativa, perché non ci dimentichiamo che il ruolo lo dà spesso l'organizzazione trasforma le persone pacifiche in persone violente, può trasformare le persone pacifiche in persone violente, quindi c'è poi l'operazione che io prima chiamavo manageriale. Su questo, ripeto, non abbiamo elementi se non quelli interessanti che adesso andrò a leggere con molta attenzione cercando ulteriori documenti che ci rivelano queste inchieste giornalistiche da cui siete partiti.
1: Sì.
0: Cioè, io, come dire, storia magistra vita, guardo al passato, è un bilancio del passato che purtroppo non viene rinarrato, raccontato perché possano derivarne delle difese immunitarie, perché la narrazione corretta, non manipolatoria del passato aiuta la difesa sociale. Guardo al passato e cerco di vedere se quei paradigmi sono applicabili all'oggi. Ancora gli elementi concreti, oltre un'ipotesi generale, non li ho a disposizione, quindi le rispondo nei termini che le ho detto, cioè questo vuoto pedagogico sicuramente è allarmante, deve preoccupare, assolutamente preoccupare, però non è che dal vuoto pedagogico germinano spontaneamente le violenze, le forme di protesta radicale, forme di violenza che sfidano l'autorità. Occorre il lavoro di un'organizzazione, occorre una narrazione ideologica da mettere a disposizione, occorre una proposta di ruoli che vengano messi a disposizione di questi ragazzi che cercano di orientarsi e che potrebbero essere facilmente recuperati ad una protesta democratica, ad una protesta pacifica e ad una protesta, aggiungo, decisamente molto molto più costruttiva di quella violenta.
1: Non c'è dubbio. Io devo ringraziarla, professore, poi naturalmente l'argomento si tornerà ad essere chiaramente d'attualità. Allora io ringrazio Maurizio Fiasco, che è stato con noi, sociologo, che ci ha dato un po' la possibilità di affrontare il tema a Scattasugna. Grazie ancora e buona estate intanto.
0: Buon lavoro a voi e buona estate.
1: Grazie. Noi proseguiamo, lo facciamo con una canzone di Amy Winehouse e poi tra poco torniamo e parleremo di un argomento piuttosto importante, perché parleremo di come le democrazie si stanno restringendo e le autocrazie stiano aumentando. Tra poco.

0: Diretta con voi le 10:10, 9:50, tema che adesso va verso la mappa dei diritti, perché la democrazia si sta restringendo e diciamo che è un tema che ha affrontato Repubblica recentemente, la quale titolava: dalle interferenze russe nelle elezioni europee fino a Trump e alle tecnoligarchie di Musk e Thiel, Peter Thiel. Secondo i report del Wudem Institute of Freedom, di Freedom House e di Idea International, le autocrazie si stanno espandendo mentre il livello democratico degli Stati Uniti peggiora come mai era accaduto. E tra l'altro anche l'Italia cala nelle classifiche. E noi vogliamo andare a parlare con Alberto Lopresti, professore associato di storia delle dottrine politiche all'Università LUMSA. Ben trovato, professore.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci. Dunque, professore, i report di quest'anno evidenziano, diciamo, proprio un deterioramento senza precedenti della democrazia americana. È stato accelerato, dicevo prima, dall'asse tra Donald Trump e figure come Elon Musk e Peter Thiel, personaggio meno conosciuto ai più, ma che ha un ruolo fondamentale, uno dei pochi che ha investito anche su Trump quando tutti gli avevano voltato la faccia. E storicamente il costituzionalismo statunitense si è sempre basato sul sistema dei pesi e contrappesi. Ecco, in che modo il potere delle tecnoligarchie sta scardinando questo equilibrio istituzionale? Cioè, perché la politica tradizionale fatica a porre dei limiti a tutto questo?
1: Perché esiste una certa distanza fra gli attori che possono agire a livello multinazionale e internazionale e la politica, che invece è ancora ancorata appunto a diritti, trattati, costituzioni, sfere di potere e di autonomia che sono ben perimetrate. Dunque gli attori che agiscono a livello internazionale non incontrano quelle naturali resistenze civili e istituzionali che invece avrebbero potuto incontrare fino a qualche decennio fa, agendo a livello di settore e di regione più limitato.
0: E c'è da dire che i dati di Freedom House e del Wudem Institute mostrano anche un calo dell'Italia nelle classifiche globali, con un focus sui rischi legati alla riforma del premierato voluta dal governo Meloni. E dal punto di vista della storia delle dottrine politiche, mi chiedo se questa così transizione verso una democrazia maggioritaria, forte, insomma, rischi davvero di scivolare verso una forma di autocrazia elettorale, oppure al contrario, se si tratta di un adeguamento per garantire la stabilità governativa.
1: La stabilità governativa rimane un miraggio se non associata alla governabilità, nel senso che possiamo avere sistemi politici molto stabili ma che decidono poco o in modo farraginoso. Credo che il problema, semplicemente, da una parte che si sta saldando la cerniera che vede tutte le forze sovraniste e o populiste mettersi insieme sul piano internazionale, e questo è uno dei casi che potrebbe veder coinvolto anche il governo Meloni. Dall'altra, la richiesta di una democrazia muscolare che nella cultura popolare esiste, perché al cospetto della complessità abbiamo un po' di invidia, o si percepisce un po' di invidia, rispetto a quei leader politici che con uno schiocco di dita possono decidere quel che gli pare. Allora è una situazione pericolosa? Sì. Cosa c'è in gioco? La qualità della democrazia. Prima di arrivare all'autocrazia, che è una parola pesante, perché dice proprio un capo solo con tanto potere che controlla tutti gli apparati dello Stato, io cercherei appunto di guarire adesso ciò che è possibile risolvere, e in questo senso agire sia a livello culturale, e quindi smetterla di pensare che la democrazia sia un peso di cui prima ci liberiamo e meglio è, perché tutto sommato fatica a decidere, non è reattiva quanto si vorrebbe, eccetera eccetera, sia appunto a livello istituzionale, cercando in questo senso di denunciare tutte quelle scorciatoie che i leader potenti in ricerca di onnipotenza vorrebbero imporci.
0: Ecco, professore, qui vado un po' più direttamente, perché la Russia continua a interferire, ce lo dice anche Gianfranco, nostro ascoltatore, nelle nostre elezioni con fake news, attacchi hacker. L'Unione Europea, si chiede anche lui, se ha davvero le armi per difendere la democrazia, la nostra in modo particolare, oppure siamo troppo lenti per l'appunto perché siamo una democrazia, e burocratici rispetto a queste minacce?
1: Questa è una bella domanda, perché da una parte l'Europa potrebbe difendersi assimilandosi a quel modello là, quindi con delle scelte che rasentano l'illiberalità, per esempio ponendo dei paletti, delle mura ben più solide rispetto a questi attacchi di chi fa controinformazione o dissemina fake news. Oppure rimanere un pilastro, un presidio di democrazia, accettando il rischio della cosa. Che cosa vuol dire questo? Che da una parte noi abbiamo insofferenza verso l'Europa che decide tutto, e poi chiediamo all'Europa di decidere tante cose, per esempio un controllo più serrato sull'informazione che circola. È una contraddizione, è quella in cui siamo abituati a vivere. Una cosa è sicura, ciò che ne esce è che l'Europa, l'Unione Europea in questo caso, siamo un po' più precisi, l'Unione Europea rimane un presidio di democrazia e di libertà, come in questo momento forse non ce n'è al mondo.
0: Ecco, poi professore, oggi i cittadini rischiano di diventare spettatori passivi. Cioè, le persone quando vadano sui social vanno a vedere la propaganda che viene messa in giro, in circolazione. Io a volte spesso trovo delle cose da una parte all'altra che sono molto più che propagandistiche, soprattutto perché vedo che la gente fa fatica a capire quale sia la realtà, quale sia una notizia ufficiale, quale sia invece una fake news, quella che viene creata artatamente dall'intelligenza artificiale e quindi ovviamente da chi ha interesse a mettere in giro anche delle cose, commenti che vedo deliberatamente e spassionatamente creati da chatbot o da persone che probabilmente fanno questo di mestiere. E quindi, come dire, drogando anche il dibattito sotto la notizia. Quindi come si fa da una parte a risvegliare l'interesse per la politica? Che ruolo può avere anche l'università in questa sfida? E se i cittadini hanno degli strumenti per poter invece capire se qualcosa è propaganda o meno, oppure ognuno deve fare con il buon senso?
1: No, qui il problema è che ci troviamo da soli al cospetto di tutta questa massa di informazione che circola. E più che parteciparvi in modo passivo, una delle cose che gli studi confermano è che accendono in noi il gusto della polarizzazione queste informazioni, nel senso che sui social i social network sono invasi da una marea di scelte che sono bianco o nero, e quando uno prova a scegliere in questo senso gli viene rinforzata l'opinione, ricevendo ulteriori messaggi e informazioni che fondano una polarizzazione che di per sé produce un conflitto delle opinioni sociali, e si rompono le unità organizzative, dalle famiglie alla scuola e così via. Questo è un gran bel problema. Io qui tornerei anche al caso italiano, perché uno dei fattori che è sempre stato di minaccia della qualità della democrazia in Italia è l'informazione libera, perché diciamo negli ultimi almeno 35 anni l'informazione in Italia ha faticato a coniugarsi con le giuste speranze del pluralismo e delle democrazie e dalla libertà dei grandi centri di potere. Quindi questo credo che sia un problema serio. L'università può fare molto, certo, in tutta questa confusione anche l'università a volte paga il dazio. Per cui anche nell'università a volte i centri di influenza e di potere arrivano per condizionare la formazione e così via. Non voglio adesso abbandonarmi a uno scenario esclusivamente negativo, penso che ci sia molto da fare. Io il primo suggerimento che darei è di recuperare una situazione sociale, cioè non trovarci più soli al cospetto dei social network, fare i leoni da tastiera o da tastierino del cellulare, o secondo le nuove modalità e gli aggiornamenti tecnologici, ma riuscire a ricucire quello che una volta era il piccolo gruppo con cui si rifletteva, si litigava, ma poi eri costretto a far pace per continuare a frequentarlo. Ecco, questo sarebbe ottimo, potesse avvenire.
0: Sì, perché poi naturalmente la gente ha bisogno anche di, va bene informarsi, ma poi anche di confrontarsi, dice bene.
1: Appunto.
0: Il problema è che la gente non si confronta se non sui social, tanto più che ogni tanto leggo dei messaggi o dei commenti che vanno sul delirante, ma del delirante vuol dire che vanno verso teorie che sono cospirative di ogni genere, di qualunque tipo, in ogni direzione, ecco perché alla fine si contraddicono tra di loro, dove anche il terrapiattismo in qualche modo viene emancipato persino dall'assenza di una controverità che sia altrettanto valida ed efficace in quel preciso istante. Io devo ringraziare il professore, che però anche lui richiameremo presto, anche perché il tema evidentemente è un tema piuttosto importante, quindi grazie al professor Alberto Lopresti, grazie a lei e a prestissimo,
1: un caro saluto
0: a lei e buona estate, a presto, grazie ancora,
1: arrivederci.
0: 10 in punto, è arrivato il momento di andare ad ascoltare il notiziario di Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 10 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Se ne va a 66 anni una stella del calcio italiano, Franco Baresi, simbolo ed eroe del Milan più vincente di sempre. 400 militari italiani schierati da marzo nel Golfo Persico, il Ministero della Difesa lo comunica adesso e le opposizioni insorgono. Anche Hamas conferma l'annuncio di Trump su Gaza, siamo pronti a disarmarci, silenzio da Israele. La palazzina crollata a Messina, sotto le macerie individuato un corpo senza vita, rimangono 5 dispersi. Crisi migratoria a Ceuta, tensione diplomatica tra Madrid e Roma, dopo che Tajani ha criticato la decisione del governo spagnolo di regolarizzare 500.000 immigrati, parole indegne per il suo omologo iberico. Quarta ondata di caldo sull'Italia, la più estrema, 11 città col bollino rosso. Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione anche Gerardo De Vivo e Nicola Compagnone. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato per un nodulo polmonare lo scorso agosto, si è spento nella notte a 66 anni. Leggenda del calcio, ha legato tutta la sua carriera al Milan.
11: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, è l'incipit del post social rossonero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano, 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista protagonista del mondiale americano, nella memoria di tutti le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
10: Prima l'annuncio di Donald Trump, poi la conferma da parte di una delle due parti in causa. C'è l'accordo tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua nella striscia. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento islamista a Gaza, insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane, e Hamas ha confermato l'accordo. Al momento no comment da parte di Israele. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare si è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. E quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa, si tratta della Task Force Air Arabia, comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. Veniamo in Italia. La palazzina crollata a Messina poco fa, sotto le macerie è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie. Poco fa ai microfoni Rai ha parlato il sindaco di Messina, Federico Basile.
2: Ha una prima ricostruzione, ma proprio dai racconti, quindi è chiaro che poi ci saranno le verifiche tecniche opportune. Sembrerebbe che è confermata la casistica del crollo strutturale rispetto a quella che era la prima ipotesi di un'esplosione che non sembrerebbe essere stata la causa. Però ripeto, in questo momento siamo concentrati sulla ricerca dei dispersi.
10: Tensione diplomatica tra Roma e Madrid dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di Tajani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo di Tajani, Albares, ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Il grande caldo attanaglia l'Italia intera. Oggi temperature in aumento. Si allunga la lista delle città da bollino rosso. Temperature a 41 gradi. Emergenza siccità al nord.
12: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani, almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grande aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Rieccoci, siamo nella seconda parte di Summertime. Lapo De Carlo con voi, Elisa Cabrini con me, in regia, Daniela Vindini in redazione. E nella seconda parte andremo a parlare tra poco di un tema che ci riguarda, cioè del lavoro. E da tempo si sta dicendo di come il mondo del lavoro sta cambiando, e sta cambiando anche piuttosto in fretta con l'inserimento dell'intelligenza artificiale. Però c'è un interessante articolo che è uscito sul Sole 24 Ore, cioè dedicato al fatto che in pratica vengono assunti dei filosofi per in qualche modo avere una collaborazione e un contributo da parte loro che possa generare anche una collaborazione stretta tra la tecnica e la psicologia, mi viene in mente il libro di Galimberti, di Umberto Galimberti, cioè Psiche e Tecne, ma in questo caso l'idea è di dare e di insegnare all'intelligenza artificiale la filosofia, insomma anche il pensiero umano, le dinamiche, oppure anche cercare di dare un'impostazione che possa tenere conto di mille fattori e che probabilmente un'intelligenza che intelligenza ancora non è, ma è un'elaborazione di dati che viene eseguita in modo eccellente ogni mese che passa sempre meglio, ma a cui vanno dati ulteriori elementi per integrarla. Ma cioè, da una parte continua a spaventare, ma continua a pensare che sia sempre meglio conoscerla. Ne parleremo con Adriano Fabris tra poco, professore ordinario di filosofia morale all'Università di Pisa, dove tra l'altro insegna anche filosofia delle religioni, etica e deontologia dell'AI, dell'intelligenza artificiale. La vostra opinione, come sempre, graditissima al 334 11 11 622. E allora adesso andiamo ad ascoltare una canzone e poi tra poco saremo qua con un altro ospite.

0: E allora ben trovati, dicevo prima il tema dell'intelligenza artificiale. Chi segue questa trasmissione da qualche giorno si è accorto che il mio interesse personale verso la materia è tale che ne affrontiamo ogni giorno anche da punti di vista differenti. E di certo questa notizia che è venuta fuori sul Sole 24 Ore ha certamente catturato l'attenzione, perché si parla del fatto che i colossi dell'intelligenza artificiale stanno assumendo davvero i filosofi. E per capire il motivo, anche se naturalmente è intuibile, abbiamo deciso di chiamare il professor Adriano Fabris, che, come vi dicevo prima, è professore che insegna a Pisa, all'Università di Pisa, dove insegna anche filosofia delle religioni, etica e deontologia dell'intelligenza artificiale. Professore, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Eccoci qui. Allora, mi chiedo soprattutto se progettare la tecnologia con l'etica già dentro è già un elemento di crescita, perché i colossi del tech, abbiamo detto, assumono i filosofi e proprio per fare quello che viene chiamato in gergo ethic by design o ethic washing. Quindi come può un filosofo tradurre concretamente i concetti di responsabilità, adesso uso un termine tecnico, in stringhe di codice che sono vincolanti per le aziende?
1: Ma direi anzitutto che è una bella notizia quella che ci è stata data. Già lo sapevamo, i filosofi servono anche nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Servono perché? Perché insegnano un modo di pensare che è un po' diverso rispetto a quello procedurale che viene elaborato dai programmatori attraverso appunto stringhe di algoritmi. I filosofi sono abituati a pensare le cose da punti di vista diversi, a risolvere i problemi con creatività, con modi di pensare che non sono spesso scontati. Adesso i programmi di intelligenza artificiale, soprattutto quelli di intelligenza artificiale generativa, i vari ChatGPT, Gemini, Claude, eccetera, effettivamente lavorano in questo modo, e per svilupparli, per cercare di renderli sempre di più capaci di interagire in maniera giusta e corretta con noi umani, il pensiero dei filosofi davvero diventa molto utile. Diventa molto utile, direi, a diversi livelli, lei li ha già indicati. Diventa molto utile per l'addestramento dei programmi e delle macchine. Vale a dire, se questi programmi non sono più dei programmi che devono semplicemente seguire delle procedure, delle regole, ma devono di volta in volta adattarsi alla realtà, al mondo, all'ambiente con cui interagiscono, le domande che noi facciamo a ChatGPT, che sono sempre diverse e le risposte sono sempre diverse, beh, allora in questo addestramento noi dobbiamo cercare di inserire appunto in questo addestramento dei programmi e delle macchine tutta una serie di elementi nuovi, diversi, che diciamo fanno sì che questi programmi possano interagire con scenari sempre nuovi. Sì. Quindi facendo un po' imitare il modo di pensare che è proprio dei filosofi. E poi dall'altra parte i filosofi servono anche, ed è anche per questo che sono pagati dalle aziende, per cercare di evitare i cosiddetti bias, cioè quei pregiudizi, quei presupposti che anche implicitamente intervengono nel modo in cui vengono scritti i programmi, vengono scritti gli algoritmi. Magari il programmatore non se ne accorge, ma poi ci sono determinate conseguenze o risultati che possono risultare anche dannosi. Bene, i filosofi, soprattutto gli eticisti, cioè gli esperti di etica, di un'etica nell'intelligenza artificiale, nella programmazione, aiutano appunto a rendersi conto di questi bias e a farci i conti.
0: Ecco, in questi contesti aziendali sono i filosofi che stanno umanizzando, uso un termine ormai noto, l'intelligenza artificiale, o sono al contrario le logiche commerciali delle big tech che rischiano di appiattire o di strumentalizzare il pensiero critico?
1: Ma entrambe le cose. In effetti questo è un momento in cui c'è, potremmo dire, una battaglia, una lotta tra queste due prospettive, e non sappiamo ancora quale delle due prevarrà. Cioè, per un verso, come appunto dicevamo, i filosofi sono ingaggiati, sono assunti proprio perché permettono di addestrare i programmi creando scenari diversi in cui questi programmi possono muoversi, e poi hanno questo controllo etico. Quindi sembra quasi che i filosofi portino qualche cosa, cioè pongano una serie di regole, soprattutto regole etiche, soprattutto regole sociali, soprattutto modalità di relazionarsi degli esseri umani in maniera corretta con programmi e con macchine, da una parte. Dall'altra parte però c'è il rischio di essere assorbiti, vale a dire le aziende devono far business e devono appunto ottenere il massimo rendimento con il minimo sforzo, e quindi la loro logica, che è chiaramente una logica commerciale, può assorbire anche tutte le buone volontà e le intenzioni che possono provenire dalla tradizione filosofica. Semmai è un problema sociale, è un problema della nostra comunità, come stiamo appunto vedendo anche con le regolamentazioni che a livello nazionale ed europeo vengono date, la questione di gestire, di governare l'intelligenza artificiale in maniera eticamente corretta.
0: Ecco, un'ultima domanda, professore, abbiamo ancora un minuto e mezzo, ma diciamo che i modelli di AI devono essere allineati ai valori umani, ma l'umanità non ha un'unica etica. Cioè, c'è il rischio che queste assunzioni portino a un colonialismo etico dove, cioè, magari insomma, poche aziende private della Silicon Valley decidono quali valore, diciamo, standardizzare a livello globale?
1: Questo è certamente un problema, ed è lo stesso problema per cui ad esempio l'intelligenza artificiale parla soprattutto inglese, almeno per quanto riguarda queste aziende. Poi sappiamo che si sta sviluppando anche in maniera molto forte in ambito cinese e meno purtroppo in ambito europeo, quindi c'è un problema anche, diciamo, culturale. Però la questione di fondo è che l'intelligenza artificiale è un fenomeno globale e deve essere governato a livello globale. Come lo si può fare? Non certamente calando dall'alto criteri o principi che magari possono essere quelli di una determinata parte del mondo, quella in cui soprattutto si esprimono queste determinate tecnologie. Partendo dal basso, questa è un'altra strada che invece è possibile attuare. Lo stiamo vedendo, lo abbiamo anche verificato in una serie di ricerche. Ci sono codici etici e deontologici elaborati dalle vari stati o da varie comunità in tutte le parti del mondo, dal Messico alla Cina, dagli Stati Uniti all'Oman, codici etici e deontologici di governo dell'intelligenza artificiale molto precisi. Bene, se noi li confrontiamo e li mettiamo e li facciamo una intersezione su quelli che sono i criteri principi di riferimento, troviamo che sono quasi sempre gli stessi, cioè gli stessi principi di riferimento in varie culture sono quelli che dal basso vengono ritenuti quelli in grado di governare l'intelligenza artificiale.
0: Certo. Professore, grazie ancora naturalmente dell'aiuto, perché è un tema chiaramente che era spinoso e molto, molto importante. E allora grazie ad Adriano Fabris e grazie di essere stato con noi, buona estate anche a lui ovviamente. Grazie.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: A prestissimo, noi proseguiamo con Luke Combs, Fast Car. Tra poco cambiamo decisamente argomento, andremo a ricordare anche Franco Baresi con alcuni aneddoti e alcune parti della sua esistenza.

0: Torniamo in diretta con voi. Non posso non ricordare Franco Baresi, giocatore straordinario, la cui carriera era iniziata in circostanze abbastanza singolari. La storia del calcio è piena di vicende di giocatori che sono stati respinti magari da un provino e poi hanno giocato in altre squadre. Il fatto che a 14 anni Franco fece un provino per l'Inter insieme al fratello Beppe. Stamattina sentivo Luca Telese e Giuliano Guidabardi che raccontavano la vicenda, lo raccontava Luca, che tra l'altro è un grande appassionato di calcio, nonché tifoso del Cagliari, e tante volte l'ho avuto anche con me in diretta a parlare di questo. Ma insomma, l'Inter scelse Giuseppe ma scartò Franco Baresi perché Franco veniva considerato troppo esile e piccolino. All'epoca la sua costituzione era diversa e Italo Galbiati lo notò, lo portò al Milan, dando inizio ad una delle rivalità familiari più belle del calcio con i due fratelli che erano capitani delle due sponde di Milano, quindi incredibile. Tra l'altro io ero con Beppe Baresi non più tardi di un mese fa per un evento a Bormio e devo dire che è stato un momento formidabile. Già si sapeva delle condizioni chiaramente del fratello, ma non abbiamo voluto parlare della questione. Nei suoi primi anni bisogna dire che il Milan, cioè, lo storico massaggiatore che si chiamava Paolo Mariconti lo battezzò, c'è un termine milanese che è piscinin, cioè piccolino, no, praticamente, e in dialetto milanese, perché appunto aveva questa corporatura in giovane età. E con l'arrivo di Arrigo Sacchi e la consacrazione mondiale, poi diventerà per tutti il capitano. Nel frattempo lui aveva fatto un progresso notevole dal punto di vista fisico e quindi venne chiamato o il capitano, ma io me lo ricordo come Kaiser Franz, in onore di Franz Beckenbauer, che è stato il più grande libero che si fosse mai visto in quel periodo, perché esisteva il libero, che adesso è un ruolo che non esiste più nel calcio. E Gianni Brera, che peraltro è il più grande giornalista sportivo italiano di tutti i tempi, lo ammirava profondamente, però faticava ad intervistarlo. Definiva Baresi un uomo di una timidezza da altri tempi, incapace di rispondere a domande complesse, anche soltanto magari con un cenno del capo, con monosillabi. Io me lo ricordo molto bene, la sua leadership non passava dalle urla ma dall'esempio sul campo. E all'inizio degli anni Ottanta il Milan, tra l'altro, visse il periodo più buio della sua storia, retrocesse due volte in Serie B, una per lo scandalo Totonero e una sul campo, e nonostante fosse già campione del mondo e richiesto da tantissimi club importanti, non soltanto in Italia, Baresi scelse di restare al Milan a soli 22 anni, cioè ricevette la fascia di capitano guidando la rinascita del club, peraltro ereditandola dal Fulvio Collovati. Devo dire, personalmente, io la mia vicenda riguarda un qualche anno fa, perché io stavo insegnando comunicazione, facevo una lezione di comunicazione, credo fosse per l'ordine, ma non vorrei sbagliarmi, e credo che fosse 9 anni fa, e vado nella sede del Milan, nella sala che poi di fatto è delegata alla sala conferenze, e mentre insegno faccio proprio una battuta, dice: beh, è un po' come se Franco Baresi, e dovevo aver detto una cosa del genere, ma ho usato un come se, e ho usato il parametro, il paragone di Franco Baresi. Dopo pochi secondi, proprio 4-5 secondi, non entra mica Franco Baresi. Siamo rimasti tutti, anche perché sembrava che avesse sentito, ma non poteva perché l'aula era insonorizzata e l'esterno non si poteva sentire. Io ho citato lui è entrato, evidentemente è stato un momento memorabile, con tanto di applauso all'interno chiaramente di quella sala, che era, tanto non c'erano soltanto milanisti, io stesso non ero lì in veste, non c'era nessun tipo di questione calcistica, era una lezione che non avevamo fatto proprio nella sala conferenza del Milan, ma per altri motivi. Detto questo, bisogna dire che insomma la vicenda di Baresi ci piaceva raccontarla perché Baresi è qualcosa che va al di là del mondo del calcio, quindi chiaramente anche per cultura generale, anche chi il calcio non lo segue deve sapere chi era un grandissimo, straordinario personaggio come quello, che sapeva leggere prima degli altri i tempi di gioco, le cose che accadevano, al punto che Werner Herzog, grandissimo regista tedesco, che prese a modello Franco Baresi dicendo o intuendo di avere, come dire, aveva delle qualità che lui avrebbe voluto immettere anche nei suoi film. E oggi, tra l'altro, Tommaso Lavizzari in Sport Club alle ore 14 lo ricorderà, c'è un bellissimo ricordo preparato da Peter Bescapé in regia per lui, ed è un modo con cui inizieremo Sport Club oggi pomeriggio, inizierà Tommaso, e quindi coi tanti ospiti che andranno a raccontare chi è, chi era, chi è tuttora e chi sarà sempre Franco Baresi, che è stato nella sua carriera. 10:30, andiamo adesso velocemente in pausa, torniamo con voi tra pochissimo su Giornale Radio con Summertime.
1: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in Via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
1: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono le 10 e 32 minuti.
6: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Rieccoci in diretta. Buongiorno Lapo, mi dice Renato, ma come si fa a non ricordare Franco Baresi anche in versione alzo la mano comunque sia, che ha causato molte diatribe fra i tifosi? Sì, perché c'era questa cosa che appena c'era un giocatore che poteva sembrare in fuorigioco, lui alzava sempre la mano a prescindere, e quindi era diventato ormai una, addirittura era un meme, quando i meme ancora non esistevano. Perciò vabbè, ma quella era chiaramente la parte anche ironica, ma la sua mano alzata per indicare il fuorigioco per un Milan che giocava alto era ormai una caratteristica che lo caratterizzava, era parte integrante del suo stesso gioco, per cui bravo Renato che lo hai ricordato. Comunque un grandissimo per tutti, di qualunque squadra si sia, non esiste, ci sono dei giocatori che vanno ben oltre il valore stesso della maglia. Franco Baresi era sicuramente uno di quelli. Allora, 10 e 33 minuti, tra poco con noi ci sarà Giuseppe Francesco Italiano, prorettore anche lui per l'AI e Digital Skills, perché abbiamo detto che c'è il tema che rappresenta un dibattito piuttosto acceso sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale. Ci siamo chiesti ieri per quanto tempo potrebbero essere custoditi volti e dati, e perché il tema naturalmente sta dividendo la scena politica. Per questo motivo abbiamo deciso di andare a sentire il professore. Detto questo, datemi un attimo il tempo di darvi un aggiornamento su una notizia che io trovo molto bella, e la prossima settimana ce ne occuperemo, perché riguarda molti di voi che hanno il cane, come me in questo caso. Perché, bene, cani grossi in cabina. Via libera con ITA, quindi in aereo, da lunedì. Aperta la vendita dei biglietti, ogni animale ne paga due. Vabbè. Potranno esserci al massimo due cani per ognuno dei voli aperti a servizio. Gli animali occuperanno il posto al finestrino, ma a terra, e dovranno essere vaccinati e certificati, ma questo è normale, ci sta, e questo è così. E quindi il posto al finestrino ce l'avrà, ma non se lo godrà. Poi vi capiremo meglio la prossima settimana quando parleremo di questo argomento, ma penso che sia una bella notizia. Tra l'altro stanno continuando gli arrivi dei migranti a Ceuta, sono addirittura 49.000 che sono arrivati in meno di 24 ore, le vittime sono arrivate a 19, ma francamente non ha veramente precedenti un numero così immenso di persone arrivate in un luogo, in un'altra terra, soltanto a nuoto. 49.000, leggo da Repubblica, ed è davvero impressionante. E poi ovviamente vi daremo aggiornamenti anche di altre notizie, ma stavo dando un'occhiata un po' a tutti i quotidiani. Certamente la questione dei 50.000 migranti a nuoto a Ceuta, con Sanchez che ha per forza dovuto mobilitare l'esercito, e l'Italia che ha chiesto lo stop di Schengen, è chiaro che tutto questo ha generato delle problematiche notevolissime. Ad ogni modo, adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone e tra poco andremo dal nostro prossimo ospite. Ora andiamo ad ascoltare Anastasia.

0: E dunque siamo arrivati di nuovo ad affrontare un tema che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato molto ieri, il tema legato al riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, con l'intervento anche dell'Unione Europea e con una riscrittura di un po' di quelle che sono le leggi, con l'anticipazione anche di quelle che sono delle realtà viste nei film di fantascienza, nella letteratura o nei romanzi, insomma, di fantascienza, che oggi sono realtà, il riconoscimento facciale attraverso l'AI. Noi vogliamo andare a parlarne con Giuseppe Francesco Italiano, prorettore per l'Artificial Intelligence e le Digital Skills presso l'Università Luis Guido Carli di Roma. Ben trovato, Giuseppe Francesco Italiano.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Intanto non la sento, sentiamo se... Pronto?
1: Pronto, mi sente?
0: Ecco, adesso sì, prima non la sentivo più.
1: Ok.
0: Allora, okay. Un tema questo che ha suscitato chiaramente...

0: Credo che innanzitutto bisogna chiarire che il riconoscimento facciale con AI è uno strumento molto potente. Come tutte le tecnologie potenti, non è né buono né cattivo, ma neanche neutrale, dipende tendenzialmente dalle regole con cui viene utilizzato. Per tracciare il confine tra protezione dei cittadini e sorveglianza generalizzata della popolazione, credo che sia importante farne un uso mirato e proporzionato. Questo è proprio esattamente, come diceva lei, il principio su cui si basa l'AI Act europeo, no? Il riconoscimento biometrico in spazi pubblici è un'applicazione rischiosa, tra le più rischiose dell'intelligenza artificiale, e l'AI Act ne vieta l'uso generalizzato, consentendone soltanto l'uso in situazioni eccezionali, prevenzione di un attentato terroristico, ricerca di una persona scomparsa, identificazione di un sospettato per reati particolarmente gravi. Io credo che la possibilità di raccogliere e conservare per un periodo limitato dati biometrici in luoghi sensibili è quello che sta generando un po' il dibattito. Qualcuno lo vede come una misura preventiva utile per la sicurezza pubblica, qualcun altro tema che possa trasformarsi in una raccolta indiscriminata di dati su persone che non sono sospettate di alcun reato. Quindi, a mio avviso, è un equilibrio molto molto delicato, e nel definire questo confine tra protezione dei cittadini e sorveglianza di massa, credo che ci sono almeno tre garanzie che non possono mai venire meno. La prima è che l'utilizzo sia sempre mirato e collegato a un'esigenza concreta, non sia un utilizzo indiscriminato. La seconda è che ci sia una supervisione umana effettiva ed efficace. Sappiamo che AI può sbagliare, quindi deve rimanere sempre uno strumento di supporto, non sostituire il giudizio umano. La terza è che esistano controlli rigorosi, autorizzazioni, limiti nella conservazione di dati e piena trasparenza nell'utilizzo di questi sistemi. Quindi, secondo me, il confine tra protezione cittadina e sorveglianza di massa passa esattamente non dalla tecnologia, ma dalla qualità delle regole, dei controlli e della trasparenza con cui viene impiegata. Io direi che la vera domanda che dovremmo farci non è quanto di AI vogliamo nella nostra città, ma quanta fiducia vogliamo poter riporre nelle istituzioni che la utilizzano. La fiducia non nasce dalla tecnologia, nasce dalle regole, dalla trasparenza e dalla possibilità di chiedere conto del suo utilizzo.
1: Ecco, poi c'è un concetto che io trovo forse uno dei più inquietanti in assoluto, perché i sistemi di visione artificiale, almeno oggi, perché poi sappiamo che miglioreranno, però oggi hanno ancora dei forti bias e quindi scambiano dei pregiudizi. L'intelligenza artificiale ha dei pregiudizi evidenti e scambiano spesso una persona per un'altra. In caso di errore giudiziario, la colpa è di chi ha scritto l'algoritmo o dell'autorità che la usa? Io ripeto, continuo a citare un film che ho visto recentemente, che secondo me è assolutamente indicativo, no? Che questo Mercy è un film con Chris Pratt, dove appunto lui si trova improvvisamente su questa sedia bloccato a 2 ore dall'esecuzione. Lui deve dimostrare sempre con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale di essere innocente, oppure al contrario ci sarà la conferma della colpevolezza. Ma ecco, la domanda è: chi in questo caso risponde dell'errore?
0: Allora, questa è un'ottima domanda ed è molto complicata, no? Come diceva lei, i sistemi di riconoscimento facciale con AI non sono infallibili, fanno errori. Per fortuna, diciamo, questo margine di errore è migliorato negli anni, però io credo che non sia questo il problema fondamentale, no? Perché anche se avremo dei sistemi che funzionano bene al 99.99%, che oggi non abbiamo e non so mai se avremo nel futuro, un tasso di errore dello 0.01% è anche questo abbastanza inquietante, no? Per fare un esempio, per comprenderci meglio, il problema è la scala con cui utilizzo questi strumenti. Se utilizzo questi strumenti in un luogo pubblico, per esempio uno stadio, per esempio in un concerto, no? In cui ho 80.000 persone, 100.000 persone, e un errore dello 0.01%, questo significa che sbaglio su 8 persone, su 10 persone. E se c'è una conseguenza su queste persone, se queste persone vengono scambiate per dei terroristi o per persone che hanno commesso errori gravi, credo questo è un po' inquietante, no? Che un cittadino che non compie nessun atto, diciamo, illegale, poi possa

0: avere dei problemi con la giustizia. Come attribuire un errore, un eventuale errore giudiziario? Credo che sia abbastanza complicato. Non è, corretto attribuirlo soltanto alla tecnologia, come c'è lei, chi ha progettato l'algoritmo. Probabilmente non è corretto, al contrario, attribuire tutto l'errore all'autorità che lo utilizza, no? Perché c'è tutta una filiera. Chi sviluppa questi sistemi ha il dovere di progettarli in modo robusto, di valutarne le prestazioni e di dichiarare limiti e margini di errore, anche perché in Europa l'EAC dice che questa attività è un'attività ad alto rischio, no?
1: Sì.
0: Ma anche chi li utilizza ha una responsabilità fondamentale: capire che sta utilizzando lo strumento giusto e che intelligenza artificiale è soltanto supporto alle indagini, non un sostituto di tutto il processo, no? Per questo credo che la domanda sia non tanto a chi possiamo dare la colpa, ma stiamo costruendo e abbiamo costruito un sistema di controlli capace di impedire che un errore della macchina diventi un errore dello Stato? Intelligenza artificiale non elimina la responsabilità umana, la rende ancora più importante. Quindi, secondo me, la vera sfida è costruire una governance in cui sviluppatori, fornitori, forze dell'ordine, magistratura e tutti quelli che sono in questa filiera abbiano responsabilità chiare e complementari, perché la responsabilità in fin dei conti deve sempre essere in capo agli esseri umani, non agli algoritmi.
1: Ecco, la questione è anche questa: noi usiamo, vengono usati i volti per sbloccare lo smartphone, superare anche i tornelli, magari cedendo dei dati biometrici continui. E quindi la questione è della comodità tecnologica, che ha già visto definitivamente, ha già vinto definitivamente un po' sulla nostra riservatezza, ma da tempo. Nel senso che questo tipo di sistemi non viene usato ormai diffusamente, ma viene usato comunemente, però si sta allargando a macchia d'olio. E quindi sembra quasi che si possa al massimo rallentare questo tipo di versante, ma non fermare. E quindi il dibattito politico da una parte divampa solo su perché si sta anticipando la questione, e soprattutto dicevo se questa comodità tecnologica fondamentalmente travolgerà il diritto alla privacy.
0: E anche questa è una domanda, no? A me piace pensare che la comunità non abbia vinto sulla riservatezza, sulla privacy. Credo piuttosto ha cambiato il nostro modo di percepirla. La privacy non è scomparsa, è diventata un valore che spesso siamo disposti a negoziare, a scambiare con altri benefici, come diceva lei, la comodità, la velocità o la sicurezza. Questo scambio è veramente consapevole? Rimane veramente sotto il nostro controllo? Oppure non ci accorgiamo neanche di negoziare la nostra privacy con qualcos'altro? Vorrei fare una distinzione qui perché è importante. Lei citava usare il volto per autenticarsi, no? dal telefono. Questo non è la stessa cosa che essere identificati in uno spazio pubblico. Se io sblocco il mio telefono con riconoscimento facciale, nella maggior parte dei dispositivi questo dato, il mio volto, dato biometrico, rimane memorizzato in un'area sicura del mio dispositivo, del mio telefono. È una scelta che faccio io sul mio dispositivo per renderlo più semplice, sicuro e comodo da usare. Molto diverso è il caso di una telecamera in uno spazio pubblico, come in una piazza, in uno stadio, no? Perché questo identifica automaticamente chiunque vi passi avanti, cioè non è autenticazione ma è identificazione. Qui non è più il cittadino che usa la tecnologia, ma è la tecnologia che osserva il cittadino. Questo cambia completamente il rapporto di controllo sui dati ed è proprio questa la distinzione che l'EAC fa molto bene. Qui credo sia importante anche fare un'altra riflessione. Il mio volto non è una password che posso cambiare. Se qualcuno ruba la mia password per un servizio, io la posso sempre sostituire. Se invece il mio volto viene compromesso o un'altra caratteristica biometrica, la mia impronta digitale viene compromessa, questa è una cosa che mi accompagnerà per tutta la vita. Non è che io posso cambiare il mio volto o la mia impronta digitale. Questo dovrebbe convincerci che i dati biometrici in realtà sono molto diversi dagli altri dati personali e quindi dovremmo avere un livello di tutela molto più elevato. Io credo che poi il rischio che corriamo non sia solo tecnologico, ma mi lasci dire culturale. Noi ci abituiamo molto rapidamente alle innovazioni. ogni nuova tecnologia che arriva, e negli ultimi mesi, negli ultimi anni ne sono arrivate tantissime, introduce un piccolo compromesso che da solo sembra del tutto rilevante, ma la somma di tutti questi piccoli compromessi può modificare profondamente ciò che noi consideriamo normale. Se siamo abituati a usare il volto per accedere al mio conto corrente bancario, rischio di diventare molto meno sensibile quando il mio volto viene acquisito in uno spazio pubblico, anche se il contesto e le conseguenze sono completamente diverse. Io non credo che la partita sia chiusa. Disponiamo di tecnologie che permettono di conciliare innovazione e tutela dei diritti, elaborazione dei dati direttamente sul dispositivo, raccolta del minimo indispensabile, limiti alla conservazione, trasparenza e controlli indipendenti. La sfida vera, secondo me, non è scegliere tra privacy e sicurezza e scegliere il trade-off tra queste due cose, no? Ma progettare e utilizzare tecnologie e regole che garantiscono entrambe. E questo, in ultima analisi, è importante per la qualità della nostra stessa democrazia, considerando anche tutti gli sviluppi che arriveranno dell'intelligenza artificiale nel futuro immediato, in cui i dati biometrici diventeranno una risorsa strategica che alimenterà sistemi sempre più sofisticati. Quindi proteggerli oggi significa proteggere non solo la nostra privacy oggi, ma tutto quello che può succedere nel futuro.
1: È naturale che molti ascoltatori non siano tutti d'accordo, o quantomeno che ci sia un dibattito in materia, per cui è un tema che andremo a riaffrontare di sicuro. In un minuto le chiedo al volo, prima di lasciarla andare, se i negozi e le aziende private, questa è una domanda che ci fa Carlo, se i negozi e le aziende private usassero, diciamo, il facciale, no? Per creare magari delle blacklist per clienti che non sono proprio graditi, no? Ecco, la domanda anche qui: chi può controllare la trasparenza di quegli algoritmi? Perché ci sarebbe un rischio della democrazia anche in questi casi, mi sembra.
0: Certo, negozi o altri devono farli, diciamo, in ottemperanza alla legislazione, quindi le ACT e la legge 132 sull'intelligenza artificiale. Quindi, come dicevamo prima, devono avere diciamo una disciplina di conservazione dei dati e devono, diciamo, dire esattamente che cosa fanno con questi dati acquisiti, per quanto tempo li conservano, e tutto questo deve essere, insomma, conforme alla legislazione.
1: Allora, facciamo una cosa, proprio al volo sentiamo un messaggio di un ascoltatore in riferimento al tema, e se riusciamo anche a risponderci in un minuto, sentiamo.
2: Buongiorno. La tecnologia, l'IA, è una bellissima cosa e di aiuto. Io sono un commercialista, ma adesso l'Agenzia delle Entrate la sta usando contro i contribuenti, con errori madornali, con denunce probabili alla procura quando ci sono degli accertamenti che sono totalmente infondati, e i funzionari si trovano tutto praticamente scodellato sui computer e non possono fare a meno. Quindi è grave, quindi sta diventando per noi un inferno.
1: Ecco, questo è un tema, no, a cui anche bisogna fare fronte.
0: È un tema importante, ringrazio l'ascoltatore perché ha sollevato un punto molto importante, e secondo me questo evidenzia il fatto che non è tanto la tecnologia in sé il problema, ma l'uso che ne facciamo. Se noi usiamo una tecnologia sbagliata e una tecnologia che fa molti errori, e questo ha un impatto sulla vita e sul benessere dei cittadini, beh, io credo non possiamo dare una colpa alla tecnologia, ma probabilmente al modo in cui la stiamo utilizzando.
1: E allora, io a questo punto non posso che ringraziare il nostro ospite, ovviamente Giuseppe Francesco Italiano, prorettore per l'Artificial Intelligence e le Digital Skills all'Università Luis Guido Carli di Roma. Grazie ancora, anche lei buona
0: grazie
1: estate.
0: Grazie a voi, è stato un grande piacere, buona
1: grazie,
0: estate.
1: Grazie ancora. E allora, a questo punto siamo arrivati alle 10.53, e sto già preparandomi alla prossima settimana quando sarò in onda alle 15, quindi avremo ancora una settimana insieme, poi ci ritroveremo alla fine dell'estate, quindi diciamo a fine agosto. Ma io intanto, prima di salutare, voglio naturalmente ricordarvi l'appuntamento di oggi, che è appunto anche collegato a Tommaso Lavizzari, che ovviamente è collegato anche lui al tema di Franco Baresi, e quindi sarà pronto con tanti ospiti. Adesso arriva Manuela Donghi con Next Economy, in quella che è una puntata, l'ultima meno della sua stagione, per poi ricominciare presto. Io devo ringraziare Elisa Cabrini in regia, naturalmente anche Daniela Vindini in redazione. Sta arrivando Francesco Borgonovo con l'Orso Bruno. Da Lapo De Carlo l'appuntamento è per già domani, perché io sarò domani con voi con Soul Kitchen, e domenica con domenica specialmente nell'ultima puntata stagionale. Per cui grazie di averci ascoltato e come sempre ci sentiamo presto su Giornale Radio. Ciao a tutti.
3: Dalle spiagge alle montagne, Summertime ti tiene compagnia. Informazione e musica, la colonna sonora della tua estate. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Migliaia di persone sfondano di fatto il confine dell'esclave spagnola di Ceuta in Marocco, entrano dentro ed entrano nel territorio spagnolo perché la guardia di frontiera non riesce più a contenerli. È un episodio addirittura peggiore di quello che era successo nel 2021, quando c'erano state delle tensioni fra la leadership marocchina e quella spagnola. All'epoca Sanchez aveva schierato l'esercito, questa volta non è accaduto immediatamente, però insomma si pensa a provvedimenti piuttosto duri. Ha parlato la Commissione europea dicendo: aiuteremo la Spagna a rimpatriare velocemente tutti quanti, perché tutti ovviamente devono tornare in Marocco. L'Italia valuta la sospensione di Schengen, che in realtà io credo dovesse essere valutata non per questo ma per le regolarizzazioni che vuole fare Sanchez, che potrebbero portare a concedere la cittadinanza, comunque il permesso di soggiorno, a 500-600 mila persone e forse di più. E io credo che questa vicenda sveli tutta una serie di ipocrisie e di non detti. Intanto c'è ovviamente una questione politica e geopolitica che riguarda la Spagna, il Marocco, probabilmente anche altri alleati del Marocco che vogliono in qualche maniera colpire la Spagna. Che lo sa, qualcuno dice gli Stati Uniti, qualcuno parla di Israele, questo si vedrà, ovviamente non lo possiamo sapere con assoluta certezza. Qual è il punto? Il punto è che questa storia dimostra come l'immigrazione sia un'arma offensiva. Una studiosa importante di Harvard, Kelly Greenhill, parlava di armi di immigrazione di massa. Ecco, esattamente quello che abbiamo visto in Marocco: improvvisamente si aprono i rubinetti e partono i flussi. Lo sappiamo, ha fatto così Gheddafi per anni, ha fatto così Erdogan. Tutti quelli che hanno la gestione dei confini poi possono regolare questi flussi e destabilizzare gli stati, e si è visto immediatamente nel giro di poche ore. Prima hanno cercato di tenere bassa la notizia, poi è esplosa, sono arrivate queste migliaia di persone e in brevissimo tempo hanno sfondato. Poi c'è qualcuno che dice: ma no, ma tanto non possono andare in Europa. Beh, certo, perché se sono irregolari, per prendere un aereo o un altro mezzo di trasporto devono comunque sottoporsi a controlli. Sappiamo bene però come siano spesso gestiti gli irregolari in Europa, e anche qui colpisce, no? L'immediata reazione: ecco, ora rimpatriamo tutti. Ma come rimpatriamo tutti? La Spagna ha appena detto: facciamo regolarizzazioni, addirittura 1.200.000 persone hanno chiesto la cittadinanza, hanno chiesto di poter restare. E allora perché non si prendono anche tutti questi? E qual è la logica, no? Se tu fai il buono, se fai l'accogliente, allora devi prendere tutti, anche quelli che sono entrati in questa maniera, no? Perché altrimenti potremmo tirare in ballo la solita retorica, altrimenti queste persone continueranno a morire. Perché non fanno entrare chiunque? Non fanno entrare chiunque, questa è la risposta, perché ovviamente non gli conviene, non possono, non riescono a gestire questa situazione, che è quella che abbiamo visto poi nelle ultime ore, con le forze dell'ordine sopraffatte, i confini che si aprono, la gente che entra dentro anche a piedi. Tra l'altro ci sono stati pure dei morti, perché poi questo è il sistema dell'immigrazione di massa, no? Si rischia la pelle e si arriva. E poi è già partita la retorica sulla storia della pallavolista, di questo e di quell'altro, che sono riusciti, rischiando la pelle, a arrivare finalmente alla terra tanto ambita. E quindi non è detto affatto che poi queste persone arrivate lì in questo modo non riescano in qualche maniera a ottenere un permesso di soggiorno, ottenere la cittadinanza, ottenere domani la cittadinanza, ottenere comunque una forma di protezione o di accoglienza. Ricordiamo anche che la Corte Suprema spagnola, diciamo così, l'Alta Corte spagnola, ha stabilito di recente che non si possono espellere automaticamente coloro che entrano a Ceuta, quindi anche questo ha aiutato, ma è evidente che non è una, come dire, un'esplosione spontanea, è un'esplosione programmata, è un'arma di immigrazione di massa di fronte alla quale poi l'Europa reagisce appunto difendendosi, ed è curioso che lo faccia solo qui. Ecco, lo faccia qui dopo questa esplosione clamorosa e si renda conto solo in questo caso che c'è un problema con gli ingressi massivi. Invece in tutto il resto del tempo silenzio, anzi inviti all'accoglienza, apriamo le frontiere, si fa il patto sull'immigrazione dicendo ma sì, rafforzeremo i controlli, poi in realtà sono tutte cose rinviate nel futuro, sono tutti piani molto molto blandi. E la ciliegina sulla torta è ovviamente l'ottimo Sanchez, no? Che quando gli serve per magari trovare qualche nuovo elettore o per fare il fenomeno, allora dice io regolarizzo. Quando poi si trova la gente che gli sfonda il confine, allora fa la faccia dura e dice questo non è accettabile, vuole stati di emergenza e quant'altro. O ci rendiamo conto che ci sono armi di immigrazione di massa, oppure siamo destinati a soccombere.
6: Giornale Radio.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata a Messina. La notte scorsa, parlando con i giornalisti, il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio, sull'edificio crollato nel rione Pistunina, ha sottolineato che si stanno cercando persone in vita. In questo momento, dice, ci sono 5 dispersi e dalle testimonianze acquisite possiamo escludere la presenza di altre persone.
3: Nella notte è morto Franco Baresi, l'annuncio è stato dato dal Milan, la nostra storia in lacrime, aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio.
4: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate da bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
3: In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Almeno 18 i morti nella traversata finora. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile e chiude il valico di frontiera Melilla, l'altra città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna.
4: È di 3 morti e 31 feriti il bilancio temporaneo dell'attacco russo notturno sull'Ucraina. Secondo quanto riporta Ukrinform, a Leopoli è morta una persona e 38 sono rimaste ferite. Le forze armate russe hanno poi attaccato anche 4 distretti della regione di Dnipropetrovsk utilizzando droni, artiglieria e bombardamenti aerei. 2 persone sono rimaste uccise e altre 3 ferite.
3: Il tennis, oggi 2 italiani in campo nel 500 di Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti che intorno a mezzanotte se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il Carrarino che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Nel femminile invece non prima delle 20 tocca a Elisabetta Cocciaretto che affronterà per un posto in semifinale Naomi Osaka.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Next Economy.
6: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
7: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
8: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
9: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
10: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
2: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
11: Buongiorno a tutti, 11.06 è l'ultimo giorno di luglio, l'ultimo giorno della settimana, quindi oggi chiudiamo in bellezza con Next Economy. Solo temporaneamente, perché dico così? Perché le prossime 2 settimane interromperemo, diciamo, il normale flusso di notizie che arrivano da Next Economy. Si chiude oggi di fatto una stagione, un'altra stagione del nostro programma di economia e finanza, però non temete, perché intanto con il palinsesto di settembre tornerà e sempre alla stessa ora, quindi saremo sempre qui dalle 11 alle 13, ma soprattutto, e non è che io torno a settembre, magari, ciao bassa voce, no, io dopo Ferragosto sarò di nuovo con voi con un palinsesto ovviamente estivo, perché come sempre facciamo ad agosto c'è summer time totalmente, in cui tutti noi speaker e giornalisti ci alterniamo, perciò io rientrerò il 17 e farò addirittura 3 ore dalle 10 alle 13, quindi figuratevi un'ora in più insieme, tanto per ripartire alla grande, e poi la settimana successiva torno orario 11-13 in attesa che riparta Next Economy, quindi sostanzialmente ci saluteremo solo per queste 2 settimane, ma mi auguro che anche voi insomma sarete un po' in vacanza, però Giornale Radio sarà sempre attiva perché come detto la diretta sarà sempre presente con l'alternanza di noi giornalisti. Quindi detto questo, oggi è l'ultima puntata della stagione di Next Economy, la 4ª stagione. Cabrini, buongiorno, ecco, per l'occasione è tornata Elisa Cabrini, grazie, che onore, perché Elisa Cabrini impegnata in altre produzioni, oggi invece inizia la diretta con me, quindi la saluto. Saluto anche Daniela Vindigni, grande apporto questa stagione da parte di Daniela, che poi mi raggiungerà pure in studio, così vi saluteremo insieme e possiamo partire tra poco con un sommario delle notizie principali. Anche quest'oggi ce ne sono tante, faremo un bilancio di questo mese di luglio, ma soprattutto anche di questa prima parte dell'anno, visto che poi agosto fa un po' da spartiacque rispetto al primo semestre e il secondo semestre, no, dell'anno, quindi cercheremo di capire un po' quali sono i temi che ci porteremo comunque appresso, e poi tanti altri argomenti che tra poco vi racconto. Intanto 334 11 11 622 per scriverci messaggi. Questa è la canzone di Miley Cyrus.

eccoci qui già con qualche vostro messaggio. Giancarlo da Cuggiono, che è sempre con noi e con Next Economy, scrive: buongiorno Manuela, sei l'ultima puntata della stagione, ti auguro buone vacanze. Io la consorte, la Sofi, beh, la super Sofi, perché ogni tanto interviene anche lei, quindi saluto prima lei e poi te, tua moglie, però nel senso è una battuta per dire che la Sofi è sempre nel mio cuore. Comunque partiamo per Gran Canaria, meraviglioso, bellissimo viaggio, bravissimi, fate benissimo e auguro anche a voi tante buone vacanze. Poi scrive: grazie per tutte le info e insegnamenti che ci regali, sapete che per me è un piacere, più che insegnamento io dico è una condivisione, anche perché soprattutto, no, lo zoccolo duro di Next Economy e i tanti amici che ormai formano la nostra community in altrettanto modo mi aiutano ad approfondire temi, argomenti che magari a me non verrebbero in mente, perché ciascuno, no, ha nella mente, ha delle sue priorità, invece così deve funzionare. Allora, 334 11 11 622, lo ricordo ancora il nostro numero, anche solo per dirci ciao, perché per due settimane non ci sentiremo dai microfoni di Giornale Radio, poi invece ripartirà tutto. E cos'è accaduto nelle ultime 24 ore sui mercati? Allora, sono state decisamente ore positive per gli indici azionari americani, europei e anche asiatici, che viaggiano in deciso rialzo. Il recupero ha coinvolto Wall Street e anche le principali piazze europee, soprattutto l'Asia, che è stata trainata dai semiconduttori, con il Kospi che ha segnato un più 14%, è arrivato anche a un più 18% questa mattina. Questo perché? Perché c'è stata una tornata di trimestrali molto forti di Apple e Amazon, anche se a dir la verità la trimestrale di Amazon ha convinto decisamente il mercato, quella di Apple un po' meno, un po' per la mancanza di indicazioni per il futuro, insomma poi magari entriamo un po' nel dettaglio. Quindi questo sicuramente ha tirato in su gli listini, e quindi è tornato ancora al centro dell'attenzione il tema sicuramente della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. Sapete che in questo momento c'è molta volatilità sui mercati anche per questo tema, perché da una parte ci si chiede se ci sia una bolla, se invece da altre parti, insomma, quando arrivano numeri comunque importanti, sicuramente l'entusiasmo degli investitori torna a manifestarsi. Come abbiamo detto, Apple ha un po' però deluso il mercato, perché ha messo a segno, bisogna dirlo, il miglior trimestre della propria storia, però gli investitori l'hanno bocciato nell'after hour. Praticamente ricavi per Apple sono stati 109,42 miliardi, l'utile netto 29,79 miliardi, l'utile per azione diluito si è attestato a 2,02 dollari rispetto a 1,57 dollari dell'anno precedente. Il dato ha superato il consenso degli analisti, che invece lo vedeva un po' più basso. Allora, questi sono i numeri, ripeto, ha un po' deluso probabilmente per nel dopoborsa, no? Il titolo ha reagito negativamente, ha ceduto a un certo punto il 7% nelle contrattazioni after hours, perché c'è stata questa prudenza, possiamo chiamarla così, soprattutto per l'andamento dei servizi della Cina, oltre che per aspettative già molto elevate dopo il recente rialzo del titolo. Per quanto riguarda Amazon, i ricavi si sono attestati a 200,6 miliardi, l'utile netto oltre 62 miliardi, quindi abbiamo i ricavi in aumento del 20% rispetto ai 167,7 miliardi dello stesso periodo del 2025. L'utile netto è balzato a 62,65 miliardi di dollari contro, pensate, 18,16 miliardi dell'anno precedente, quindi insomma un balzo deciso. L'utile per azione è salito a 5,75 dollari da 1,68 dollari. Ecco, quindi qui invece questo bilancio ha convinto decisamente i mercati. Allora, anche l'Europa oggi è positiva, poi andiamo a fare un po' il punto, tanto tra poco ci collegheremo con il primo ospite, ci concentreremo sui mercati. Abbiamo un'altra notizia che arriva dal Giappone: la Bank of Japan ha lasciato i tassi di interesse fermi all'1%. Però questo è il livello più alto degli ultimi 31 anni esattamente, e anche la Fed questa settimana ha deciso di attendere per un eventuale rialzo dei tassi. Nel caso della banca centrale giapponese, il board ha valutato che fosse meglio aspettare, proprio per valutare gli effetti del recente aumento dei tassi, perché a giugno c'era stato questo aumento di 25 punti base. Resta molta cautela a causa del conflitto in Medio Oriente e della debolezza dello yen. Infatti, Medio Oriente, altro punto, c'è ancora molta tensione, ci sono stati ancora dei raid, importanti americani nei confronti
dell'Iran. Teheran è andata al contrattacco e Trump ha detto: senza ciò che vogliamo la guerra sarà su vasta scala. E l'ammiraglio Cooper ha presentato a Trump un piano che prevede dai 10 ai 14 giorni di attacchi intensi all'Iran. Con tutti il discorso dei discorsi del caso. Allora facciamo così, ascoltiamo la prossima canzone, poi cominciamo a parlare con il primo ospite, entreremo nei mercati, oltre a concentrarci su queste notizie che ho voluto mettere sul tavolo fin da subito. Parleremo un po' di questi ultimi mesi, della volatilità che sta accompagnando il mercato e di come, no, ripartire. Poi agosto non è che i mercati si fermano, però magari qualcuno si prende anche delle riflessioni. Insomma, facciamo il punto insieme. Intanto la canzone di Gracie Abrams.

0: Manuela, ciao cara, Cos. Io Ceuta me la ricordo per un bellissimo viaggio di quando ero anche molto giovane verso il Marocco. A vederla oggi, quella spiaggia piena di gomme, gommoni, salvagenti e di gente che ne fa di tutti i colori, mi rende un po' infelice. Buone vacanze.
1: Grazie allora Cos, grazie, che si riferisce a quanto sta accadendo appunto nell'isola Ceuta, con scontri, bilanci abbastanza poco confortanti, come dice lui, porta una sua testimonianza, ma insomma ti ringrazio per aver voluto salutarci anche e dire ciao e farti sentire qui all'interno di Next Economy. 334 11 11 622 è sempre il nostro numero di WhatsApp. Buongiorno anche a Samuele Campochiaro, che evidentemente non riesce a stare distante dalla regia, anche se oggi c'è Lisa Cabrini. Adame dice: ma non è vero, i giorni scorsi mi ha detto tante di quelle cattiverie, Samuele Campochiaro. Vabbè, oggi c'è anche un po' di clima, anche se adesso dobbiamo parlare di cose serissime, un po' di clima vacanziero, proprio per dimostrarvi anche il bel clima che c'è a Giornale Radio, perché noi lavoriamo in questo modo. Intanto buongiorno Enrico J, trader formatore Scatta col Trend, bentornato.
2: Grazie, buongiorno, grazie dell'invito, un saluto accaldato agli ascoltatori, ovviamente alla regia e a lei. Siamo ancora operativi per la giornata odierna.
1: Assolutamente. Senta, beh, anche perché è effettivamente, a parte l'ultimo giorno della settimana, ma l'ultimo giorno di luglio, quindi non posso non chiedere un bilancio a lei, Jay, sia partendo dalle notizie centrali del momento, ma anche facendo il punto su quello che ci lascia questa prima parte dell'anno. Cosa ci dicono i mercati che hanno cambiato più volte faccia? Insomma, lascio a lei un po' l'analisi.
2: Beh, ci dicono che soprattutto a luglio gli investitori forse hanno preso tanto sole da essere un po' disorientati, nel senso che è stato un luglio che sembrava per buona parte incerto, anche debole per la paura dei tanti investimenti, dei debiti che le aziende stanno facendo per rincorrere, diciamo così, l'intelligenza artificiale. Sembrava insomma un Nasdaq che stava andando a piombo, e invece nelle ultime due giornate, proprio ieri, un rimbalzo anche forse a sorpresa, non perché fosse inaspettato, certo, ma per l'entità del rimbalzo. Quindi prosegue quello che io chiamo un tiramolla classico, sia del periodo, ma soprattutto per il fatto delle trimestrali, per cui abbiamo una divisione netta, aziende che vanno benissimo. Abbiamo visto la trimestrale uscita ieri di Amazon, molto molto buona, con Amazon che dovrebbe aprire con un più 10 addirittura per cento di guadagno, ma allo stesso tempo male Apple, anche qui a sorpresa, che ha deluso gli investitori.
1: Proprio, esatto, nell'after hour è calata decisamente, no?
2: Sì, così come ha deluso due giorni fa Meta, sempre per il discorso degli investimenti forse troppo ingenti, anche per circa 2 miliardi di spese legali che dovrà sostenere, sborsare, così come una settimana fa molto male Tesla con un meno 14,52%. Quindi ci sono degli strappi sia al rialzo che al ribasso, e tutti strappi importanti su aziende importanti. Quindi ecco che i mercati vanno un po' in testa coda, si sale e si scende, e secondo me anche agosto sarà un mese incerto, con salite e discese continue in base proprio al prosieguo certo delle trimestrali. Sono le trimestrali che stanno guidando fortemente i mercati, non è le tensioni geopolitiche, ben poco, e anche la Fed, perché mi sembra perché che Kevin Warsh, il neo presidente della Fed, abbia sostanzialmente lanciato la palla ai mercati, se così possiamo dire, insomma.
1: Sì, diciamo che forse i mercati volevano, no, magari chiedevano, perché questo si sta dicendo, più indicazioni da Kevin Warsh, ma proprio perché il resto, cioè quindi a partire dal tech, dall'intelligenza artificiale, da ciò che sta scombussolando maggiormente il mercato, cioè diciamo che chiedevano maggiore chiarezza per riuscire a riempire quei vuoti, no? Forse per quello, però non è tanto la Fed che non ha alzato i tassi e che non ha dato delle informazioni precise sul futuro in quanto tale, no?
2: Beh sì, insomma, per non sbagliare, Kevin Walsh ha detto: io non dico niente, non dico niente di clamoroso. La cosa effettivamente importante che ha detto, ma non è una novità, è l'aver ribadito l'obiettivo della Fed è di portare l'inflazione al 2%. E quindi, ormai direi che più o meno lo sappiamo, probabilmente anche i nostri ascoltatori hanno assimilato il concetto che un'inflazione che resta alta la puoi combattere semplicemente alzando i tassi. Alzare i tassi significa portare ad avere i prezzi più alti dei beni e quindi disincentivare all'acquisto dei beni. Cosa accade? Che chi ti vende un bene, se tu non lo compri, per invogliarti abbassa il prezzo. Certo. E quindi questo dovrebbe, queste sono teorie basiche di economia politica, dovrebbe portare, se i prezzi scendono, a scendere anche l'inflazione. Però in generale i veri movimenti in questi giorni, secondo me, restano quelli dettati proprio dalle trimestrali, che appunto sono molto molto diverse spesso l'una dall'altra e che sono il vero driver, sono il vero, certo, driver, perché altrimenti non si spiegherebbe una giornata profondamente rossa, una giornata poi totalmente contraria con forti guadagni, se la direzione della Fed è una. Quindi se la direzione della Fed è una, il mercato si dovrebbe muovere in conseguenza. Mm-hmm. Invece il mercato un giorno fa una cosa e il giorno dopo fa l'altra.
1: Esatto. Infatti il mercato è molto volatile, cioè l'abbiamo visto ieri, è stata una giornata brillante per le borse, Wall Street, il Nasdaq ha chiuso con un più 2%, oltre il 2%. Questa mattina anche i mercati asiatici hanno rimbalzato, ha rimbalzato la borsa di Seoul, l'indice Kospi è salito del 17,91%. Sul Giappone Nikkei, che ha chiuso più 4%, c'è anche la decisione della Bank of Japan, che è vero ha lasciato i tassi di interesse fermi all'1%, ma sono i tassi, li aveva aumentati, siamo ai livelli più alti degli ultimi 30 anni, insomma c'è anche qui, no, un tema, cioè tanti temi che vanno a intersecarsi, Jay, è anche un po' difficile riuscire a capire cosa poi va a incidere più sull'altro, no?
2: Sì, quello che può sembrare un fronte comune è quello delle banche centrali. Nessuna delle banche centrali taglia i tassi, perché comunque la Bank of Japan li ha lasciati invariati, ma prima li aveva aumentati, quindi sta cambiando un pochino la sua politica di tassi comunque bassi. La BCE li ha lasciati
1: invariati
2: nella penultima tornata, però li aveva aumentati, avendo un'inflazione più bassa e dei tassi più bassi può giocarsela con più agio a Christine Lagarde, e Kevin Walsh dice: dobbiamo portare l'inflazione al 2, quindi anche la tendenza ci si aspetta per settembre che Kevin Walsh possa aumentarli, quindi restano fermi, ma c'è comunque un sentiment di rialzo dei tassi. Nessuno parla di tagliarli. È uscita
1: dei
2: prezzi al consumo dell'Eurozona, che è leggermente aumentata di pochissimo al 2,9%, quindi l'inflazione non scende.
1: C'è un amico che scrive: basta con sto 2%, non a noi, ma insomma in generale col fatto che le banche centrali stabiliscono come target di riferimento il 2%, schiavi delle proprie regole, con il 3% non si muore. Questo è vero, Jay, dipende però come vanno gli altri indicatori, per questo io dico sempre: non è che bisogna guardare solo il dato sull'inflazione. Certo che se l'inflazione risale leggermente, ma magari è inflazione buona, no? Perché è determinata da consumo, questo allora va benissimo, se l'economia gira, perché no? Giusto, un'ultima battuta su questo perché siamo in chiusura.
2: Sì, non si muore mai, ricordiamo nel 1982 l'inflazione negli Stati Uniti era al 14%, non si muore di sicuro.
1: Il 14% è un altro livello che forse...
2: Certo,
1: no.
2: Però ecco, ci siamo passati e siamo sopravvissuti, l'ascoltatore ha ragione, il problema è che non è un aumento trasversale omogeneo, il problema è che sul carburante l'aumento è del 15%,
1: quindi ci sono delle
2: fasce di popolazione che ne risentono di più. Io dico sempre: chi guadagna uno stipendio fisso come dipendente privato e si alza e va al lavoro in macchina e spendeva 100 euro al mese di benzina, adesso ne spende 170 magari, e su uno stipendio fisso pesano.
1: Certo, senta Jay, veramente in 20 secondi, se no la Cabrini in regia mi lancia delle occhiatacce, che agosto sarà secondo lei? Come ritrovarci in 20 secondi?
2: Sarà come la fine di luglio, senza direzionalità chiara, come è tradizionalmente accaduto nei mesi estivi, con volumi leggermente più bassi, ma non tantissimo, perché ormai le borse lavorano sempre, anzi sappiamo dall'anno prossimo Wall Street sarà aperta H24.
1: Vero.
2: Quindi secondo me ci sarà un lieve calo dei volumi, ma niente di che, gli indici si muoveranno tanto, ma credo ancora con poca direzionalità.
1: Comunque la chiamerò anche in agosto, Jay, quindi si prepari. Grazie Enrico Jay, trader e formatore Scatta col Trend, perché comunque io dal 17 sarò di nuovo qui e i mercati non si fermano mai. Invece noi ci fermiamo adesso per un paio di minutini e torniamo.
3: Giornale Radio.
4: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sette giorni di notizie. Due ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente. La nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 11 e 33 minuti.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
8: Eccomi con voi, 11.33 minuti, buongiorno ancora, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, buongiorno e grazie per i vostri messaggi al 334 11 11 622. Enrico da Roma scrive: buongiorno, buona vacanza Manu cara, e perdona se a volte nel sostenere temi a me cari mi sono abbandonato a toni forse eccessivamente appassionati, ma la passione è tutto. Quando c'è educazione, quando si parla tranquillamente, bisogna far emergere la passione che spesso ci fa usare magari anche dei toni più accalorati, però questo non è un problema, anzi caro Enrico, tu come tutti gli altri che leggo e mi scrivono hai dato un contributo enorme, spero che continuerai a farlo. E poi ridendo scrive: ricorda però che se vai a fare la spesa con la signora Maria Teresa, che è un'altra nostra amica, la saluto se è già all'ascolto, quindi la invito a intervenire, che in questo campo sono io il numero uno. Quando entro in un supermercato il direttore scappa e ride. Vabbè, divertiti in queste due settimane, diciamo che vorrei rilassarmi un attimino come tutti, no? Perché i ritmi sono veramente tanto tanto frenetici, un po' come i ritmi dell'economia, caro Samuele Campochiaro. Peraltro tra poco, come ogni venerdì, avremo le nostre rubriche, partiremo dalla rubrica fuffa uguale truffa, insomma, quindi tra poco vi aggiorno un po' anche sui contenuti rimanenti della puntata di Next Economy di oggi. E come sempre su Giornale Radio c'è la nostra musica per tenervi compagnia, per prendere un po' di respiro, per pensare a cosa scrivere, perché come dico sempre le vostre idee, le vostre opinioni sono fondamentali.

Stiamo parlando tanto di inflazione in questi giorni perché abbiamo ragionato sulle banche centrali, lo abbiamo fatto anche in apertura di puntate, ma sapete che in realtà le banche centrali sono sempre il principale market mover, no, dei mercati. Poi chiaramente perché fanno sintesi rispetto a tutti gli argomenti che ruotano all'interno del pacchetto della finanza. Allora, a proposito di inflazione, abbiamo i dati che riguardano il nostro paese da parte dell'Istat, poi c'è anche dall'Istat la fiducia delle imprese e dei consumatori, la andiamo a vedere dopo perché i dati macroeconomici sono importantissimi, ci servono per avere una fotografia quanto più nitida della situazione attuale, dati che però devono essere incrociati. Allora, secondo le stime preliminari dell'Istat, a luglio l'indice dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, registra un più 0,2 su mese e un più 2,8 su base annua. Avevamo un più 3 dal livello precedente, quindi c'è stato un leggero rallentamento, 2,8, passiamo da 3 a 2,8. Questo lieve rallentamento dell'inflazione riflette la dinamica dei prezzi degli alimentari non lavorati, degli energetici non regolamentati e dei servizi vari. In accelerazione invece, quindi che hanno mantenuto comunque la percentuale dell'inflazione leggermente sostenuta, quindi non è calata ulteriormente, sono i prezzi degli alimentari lavorati, degli energetici regolamentati e dei servizi relativi ai trasporti. Andiamo a vedere anche cos'è accaduto all'inflazione di fondo, l'inflazione core, quella monitorata maggiormente e analizzata più nel dettaglio per le decisioni dalle banche centrali. L'inflazione di fondo, quindi quella al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile a più 1,6%, mentre quella al netto dei soli beni energetici rallenta da più 1,9 a più 1,8. I prezzi dei beni decelerano, mentre la dinamica di quelli dei servizi resta stabile. E poi vabbè, insomma, questo l'inflazione acquisita, vado veloce su altri numeri che possono interessare tutti e che possono interessarci poi per capire, no, come incrociarli con altri. L'inflazione acquisita per il 2026 è pari a più 2,7 per l'indice generale e a più 1,8 invece per la componente di fondo.

tra i consumatori, tra tutti noi, emerge un deciso miglioramento del clima economico e futuro. Da 87,6 a 99, da 87,4 a 89,8 rispettivamente. Quindi, beh, che dire, il sentiment è importante. Poi chiaramente anche qui ci sono delle variazioni, no? Mese su mese, anche in base a quello che succede, alle notizie che arrivano, eccetera, eccetera. Però questa magari notizia possiamo anche legarla ai dati che sono arrivati ieri sul PIL. Vi ricorderete che li abbiamo commentati subito in apertura. Oggi ovviamente la notizia è riportata da tutti i quotidiani. Perché l'Istat ci ha detto che l'Italia cresce di più e ha visto al rialzo la crescita economica. PIL e occupazione in su vanno meglio delle previsioni. Abbiamo avuto tra aprile e giugno questo più 0,2% e la variazione acquisita raggiunge quota più 0,8%. A giugno ci sono gli occupati stabili, un tasso di disoccupazione che è salito leggermente al 5,7. Comunque nel dettaglio abbiamo verificato che l'Italia ha resistito soprattutto sul fronte dei servizi, però ci sono state altre flessioni per il valore aggiunto dell'agricoltura e dell'industria, con la domanda dall'estero che è debole. Quindi diciamo che da una parte, nonostante il contesto internazionale, l'economia cresce oltre le aspettative e anche oltre a quelle che sono state le previsioni prudenti dei documenti di finanza pubblica del governo. Dall'altra parte però l'Istat ha avvertito subito, dobbiamo accelerare nella seconda parte dell'anno perché altrimenti si rischia la stagnazione che era già stata paventata per questa prima parte dell'anno. Allora, intanto saluto Sergio, Sergio che manda un ricordo di Franco Baresi, un abbraccio a tutti i cari di Franco Baresi, è scomparso questa mattina, ne ha parlato anche l'Apo De Carlo prima di me. Invece Adolfo scrive: cara Manuela, voglio augurarti anche io buone vacanze e tanto relax. Ecco, questo è l'augurio migliore. E poi invece Giuseppe ci riporta su temi, diciamo, centrali per le nostre tasche, i costi, eccetera. Non comprare i surgelati perché sono carichi dei costi dell'energia per il frigo e con questo caldo di più costano una fortuna. Va bene, prendiamo cose fresche allora, dai, che fanno anche bene. Grazie anche per i suggerimenti che ci date, naturalmente su più fronti. Allora, ascoltiamo, già in sottofondo c'è la canzone di Harry Styles, Sign On Of The Times, la nostra musica, e vi ricordo il numero per scriverci, 334 11 11 622. Tra poco con Fuffa Uguale Truffa parliamo delle truffe nelle criptovalute.

0: Fuffa uguale truffa. Quando l'informazione e la formazione aiutano a combattere chi vuole rubare i nostri soldi con promesse di facile guadagno. Prevenire è meglio che curare. E occhio, perché se è troppo bello, non è vero. Conoscere il rischio, prevenire i raggiri, difendere il risparmio. In collaborazione con AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie.
1: E questa è una collaborazione che ritengo davvero molto importante, quella tra Next Economy e AFUE, l'Associazione Vittime di Truffe Finanziarie. È iniziata ormai, non so se è la terza o la quarta stagione addirittura, perché l'ho iniziata poco dopo essere arrivata a Giornale Radio. Perché? Perché parliamo di truffe finanziarie che sono sempre più in aumento, e quando parliamo di truffe finanziarie necessariamente si parla di prevenzione e quindi di educazione finanziaria che serve a tutti, non solo per sapere cosa significa spread, cosa significa potere d'acquisto, cosa significa inflazione, ma proprio per evitare di essere fregati e di disperdere, di buttare via i nostri soldi, perché alla fine della fiera poi sono i truffatori che si arricchiscono e noi ci perdiamo anche in termini di attesa, no? Poi per recuperare il mal tolto. Allora, questa è l'ultima puntata per la stagione di Next Economy, però poi lo dico subito, Fuffa uguale truffa, che è seguitissima anche on demand sul nostro sito giornaleradio.fm nella sezione dedicata, tornerà. Con me Alessandro Vailati, che comincio a salutare perché poi ci raggiungerà anche Daniele Pistolesi, però intanto c'è Alessandro, buongiorno, del team AFUE. Alessandro, bentornato.
2: Ciao Manuela, buongiorno, ciao a tutti.
1: Grazie per essere con noi anche oggi. Grazie, questo 31 luglio. Tu hai fatto, diciamo che hai partecipato, ci sei sempre stato veramente, salvo qualche puntata, in Fuffa uguale truffa. Hai fatto molte volte lo psicologo di turno, no Alessandro? Perché ci hai dato, perché c'è molto il lato psicologico nelle truffe, questo lo abbiamo detto. Oggi farai un po' più il tecnico. Perché? Perché anche il tecnicismo in alcuni casi serve, ovviamente tecnicismo spiegato in modo assolutamente confidenziale con gli amici che ci seguono, no? Dico bene, parliamo proprio del tuo lavoro, perché il titolo della puntata è questo: le perizie su truffe in criptovalute. Con te ne abbiamo parlato spesso, però mi piacerebbe parlare proprio del tuo lavoro, anche per raccontare agli amici che ci seguono perché poi vieni qui da noi a dare suggerimenti che sicuramente sono importanti. Facciamo così oggi, sei d'accordo Alessandro?
2: Assolutamente, cerco di non annoiare, di non addormentare troppo le persone.
1: Ma proviamo. Che al massimo li svegliamo noi dalla radio, mettiamo un alert, ma non annoierai sicuramente. Allora, tu sei un tecnico effettivamente, Alessandro, cioè parliamo di come ti è venuto in mente di iniziare a fare questo lavoro?
2: Ma allora, io di base mi occupo di sistemi di sicurezza informatica da tanti anni, legato al mondo bancario e assicurativo. Poi sì, ho conosciuto Daniele e l'ho aiutato a sviluppare questa bella realtà che è l'associazione, 10 anni di storia. Nell'ambito delle truffe aiutano più che altro a tutelare chi è già stato truffato, perché c'è in giro di tutto sulla rete. E nell'ottica specifica delle perizie sulle criptovalute, è tutta colpa di un associato che ha insistito. Io gli ho detto: guarda che non so dove arrivo, non l'ho mai fatto, e ci sono tante cose che sono iniziate adesso, non ho pubblicato adesso, vediamo se riusciamo ad arrivare all'evidenza. Questo è partito un po' senza grosse sicurezze, vediamo dove andiamo, sta andando bene.
1: Vabbè, da lì è iniziato tutto comunque, ma sai, sì, le cose poi capitano molto spesso per caso, non è che uno no riesce a programmare esattamente l'inizio, il percorso e la fine, ma magari, se no saremmo tutti belli tranquilli, no? Vorrebbe dire,
2: esatto.
1: Ecco, in quel caso vorrebbe dire avere la sfera di cristallo, invece credo che quella non ce l'abbia nessuno. Ti faccio una domanda scomoda, tra virgolette, quali sono gli obiettivi, cioè, e da una parte, e quali le reali possibilità?
2: Allora, prima di tutto io non posso mai partire dicendo che sicuramente arriviamo ad AMA, a un obiettivo raggiunto. Poi ci sono delle modalità per cercare di dare più sicurezza al cliente. Quello che spesso vedo è che purtroppo le persone vanno anche in un commissariato, mi dico sono andato in commissariato, ho fatto una denuncia, ma il concetto è sono stato truffato, devo essere rimborsato. Purtroppo se non si danno le informazioni minime, e tante volte in commissariato non bastano neanche quelle per iniziare almeno a ragionare, cioè, e fare una ricerca.
1: Non serve dire così, appunto.
2: quello è il titolo.
1: Cioè, nel senso, perché per, se io vengo truffata, è ovvio che per me è evidente, no? E sono sicura, esatto, che, cioè, io so che mi hanno truffata, però poi dimostrarlo, tu ci stai dicendo, è un altro paio di maniche.
2: Sì, esatto. Tante volte, soprattutto all'inizio, vedevo che mancava dalle delle persone, ma ci vuole tanta psicologia sempre per cercare di convincere, di con termine brutto, le persone a compilare un form, perché dico, se io non so a chi hai mandato i fondi, le transazioni dove sono andate, io non posso sviluppare qualcosa che serve a te.
1: Certo.
2: Aiutami ad aiutarti, come si suol dire.
1: Certo, vedi che sei tornato a fare anche un po' lo psicologo, non riesci a fare solo il tecnico, però ci
2: no,
1: sta.
2: Non ce la faccio.
1: Vabbè, ma ci sta, perché vedi, perché comunque è vero, allora la parte tecnica serve per avere una conoscenza, giustamente tu immagino studi tantissimo, no? Hai sempre studiato tantissimo, quindi sì, chiaramente bisogna avere delle basi però poi bisogna andare oltre a questo tecnicismo, punto, se no non risolve altri problemi, anche e soprattutto quando si ha a che fare con persone vulnerabili che sono state truffate, che quindi sono pure più vulnerabili, insomma, quindi lo sottolineo, ma credo che sia abbastanza logico. Senti, torniamo a quello che stavi dicendo anche poco fa, no? Anche ammesso, tu dicevi, non è sempre facile spiegare bene come si è svolta la truffa, quindi attenzione, perché dando delle informazioni non corrette si rischia di vanificare anche, no, la nostra denuncia, ma qualora le informazioni venissero date correttamente in caserma, questo sarebbe sufficiente per dare il via alle indagini? So che può essere una domanda scomoda, non so neanche se è, come dire, consona quello che stiamo dicendo, però mi viene in mente. O serve altro, Alessandro?
2: Ma allora dipende da tanti fattori, dipende dalla caserma, dalla dimensione, dal numero di querele che la caserma da gestire, da come faccio la denuncia. E sì, tante volte mi è capitato di avere a che fare con dei clienti che mi hanno detto di essere stati ricontattati al commissariato dal fatto che la denuncia sarebbe comunque stata archiviata, di contattare un avvocato e un tecnico per appunto poter ricevere i corretti aiuti.
1: Sì.
2: E poi da lì appunto ci sviluppiamo. Quello che poi sto facendo con l'associazione, che abbiamo messo tempo a costruire il disegno di quello che proponiamo, è un pacchetto, nel senso che quello che io non voglio fare è fornire una perizia senza un supporto legale alle spalle, perché il rischio altissimo è che poi uno cerchi online un avvocato e trovi soltanto un altro truffatore a cui regalare
1: sì,
2: la mia perizia.
1: Truffe con gli avvocati, i finti avvocati, ne abbiamo già parlato. diciamo innumerevoli volte. Intanto c'è Enrico da Roma che scrive: grazie a voi di Fuffa Uguale Truffa, servizio veramente importante. Eh sì, è vero, al di là del fatto che sono felice che anche gli amici che ci seguono lo pensino, però guardate, è davvero importante, perché ce ne sono tantissime di truffe e non a caso noi cerchiamo di raccontarle tutte o quasi. Ecco, proprio a questo proposito, Alessandro, condividiamo un po' di esperienze nel limite del possibile che puoi portarci oggi qui?
2: Sì, nel limite, però allora quello che è importante da dire è che noi pensiamo a un truffatore, ma non è così, nel senso che sono vere e proprie aziende che sviluppano queste attività, sono centinaia di persone con incarichi più o meno elevati, nel senso che c'è l'imprenditore, chiamiamolo così, è una vera e propria holding, nel senso che ci sono tanti centri di costo, si vedono proprio quando arrivo i pagamenti su un exchange o sugli exchange, si vedono proprio i pagamenti con minori importi. E quello può essere magari il piccolino che ha iniziato a fare le telefonate per sviluppare le truffe, quello che ha più esperienza, il super tecnico che aiuta
1: a
2: gestire.
1: Cioè non c'è un solo modo per truffare, ovviamente, no? Questo è chiaro.
2: E soprattutto ci sono diverse mansioni all'interno della stessa azienda che sviluppa la truffa.
1: Mm-hmm. Ma c'è qualche pericia, qualcosa che ti viene in mente che puoi raccontarci? Abbiamo pochi minuti, ma insomma cerchiamo di farlo.
2: Allora, l'anno scorso ho sviluppato una perizia per un imprenditore importante del centro Italia. In questo caso il problema era legato al fatto che lui voleva subito una soluzione e quello che faccio io nelle perizie è riprenderle in mano più volte anche nel tempo, perché ci sono degli aggiornamenti che o mi sfuggono oppure non sono stati proprio pubblicati.
1: Sì.
2: Il MICAR ci viene in aiuto, perché sempre più indirizzi relativi agli enti mi danno informazioni, e ci sono altre opzioni. E l'anno scorso, nello specifico, riprendendo in mano questa perizia, a un certo punto ho letto un nome che era riconducibile a una, chiamiamola, società che si chiama Uione, H-Uione Group.
1: Mm-hmm.
2: E
1: mm-hmm.
2: È una, di fatto una fintech con sede in Cambogia.
1: Non l'ho mai sentita. Forse perché non l'ho mai sentita, perché è in Cambogia. Appunto. Stavo dicendo, non l'ho mai sentita in Cambogia. Prego, racconta. Ecco, ho unito, diciamo, i due puntini, sì.
2: E quello che facciamo noi, appunto, è nello specifico nelle perizie, seguire quelle che sono i piccoli indizi, ricostruire un puzzle, e da lì sono andato a documentarmi fino a recuperare un'informazione di un ufficio federale americano che parlava di sequestri importanti di questa che era una fintech, però di lavoro faceva riciclaggio. Questo è il vero problema. Da lì sono emersi una serie di problematiche legate a exchange grossi come Binance. Adesso non sto a nominarli per evitare criticità, comunque è tutto pubblico, indagini giornalistiche che fanno vedere come gli exchange non facevano molta attenzione a quello che è l'antiriciclaggio, diciamola così, e da qui sono stati sanzionati, fino a ad avere a ottobre dell'anno scorso l'evidenza di un articolo importante che parlava di questa truffa legata a hacker nordcoreani. E sì, sempre questa Uione che tornava in auge, e per un sequestro totale di 15 miliardi di dollari in Bitcoin.
1: Ok.
2: Nel senso, per chiudere il cerchio, il truffato mi dice: posso arrivare al rimborso? C'è speranza? La risposta è sì, dobbiamo studiare, sì, vediamo cosa arriviamo. In questo caso i soldi sono lì, c'è un processo in corso, ma 15 miliardi Sono tanti per arrivare a rimborsare le persone.
1: Quindi questo, peraltro, ecco, ti ho chiesto di portare delle considerazioni tue, perché è il lavoro che stai facendo anche con Daniele Pistolesi, cioè intanto e con l'associazione AFU, e ovviamente con gli avvocati, arrivare a supportare gli inquirenti e poi anche capire se le singole truffe sì possono essere anche fatte da un truffatore che poi sparisce, però solitamente sono molto collegate, no? Noi ne abbiamo parlato tante volte, sì. Quindi da truffa nasce truffa, mi verrebbe da dire, no?
2: Assolutamente, sì, anche in questo caso c'è un progetto di cui non parlo, che sto sviluppando, e è legato proprio a queste tue parole, al fatto che da truffa nasce una nuova truffa. Ci sono dati che possono ricondurre. L'altra cosa, come consiglio che do agli ascoltatori, nel mio caso specifico ho scelto di collaborare con l'associazione, ma perché ci sono 10 anni di storia. Fate attenzione quando cercate online qualcosa, fate ricerche incrociate, non guardate al primo riscontro che avete, perché purtroppo c'è in giro di tutto.
1: Certo.
2: È difficile verificare.
1: Ecco, allora facciamo così, so che abbiamo un po' di problemi a contattare Daniele Pistolesi, vediamo se poi magari lo chiamiamo nella seconda ora, lo salutiamo che ci tengo. Vabbè, intanto sei stato tu quello che ha guidato la puntata di oggi di Fuffa uguale Truffa. Hai fatto una solo, ma molto importante, perché abbiamo a conclusione di stagione anche spiegato le motivazioni che stanno dietro, no? Alcune decisioni difficili che poi si devono prendere quando una truffa emerge. Quindi intanto, Alessandro, io ti ringrazio per essere sempre con noi insieme all'associazione AFUE, e tra poco salutiamo anche Daniele, dai, però insomma non riesco a farlo mentre ci sei tu, perché devo dare la linea alla regia. Grazie. Vabbè. Alessandro Vailati, grazie mille. Allora facciamo così, dopo lo contattiamo Daniele, nessun problema, intanto gli fischieranno le orecchie. Andiamo in pausa, in realtà andiamo in redazione per l'aggiornamento notizie, e poi ripartiamo con la seconda ora di Next Economy.
3: Giornale radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 12 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, in invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri cinque dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche tre feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti, e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da bollino rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
1: Eccomi qui, 12.04, e quindi inizia ufficialmente la seconda ora di Next Economy, che ci porta fino alle 13, che ci porta verso i saluti finali di questa stagione che è stata veramente, veramente entusiasmante. Peraltro sempre più persone hanno cominciato a seguirci, sempre più persone si sono avvicinate all'economia, alla finanza, ringraziandoci anche, ma insomma, poi io dico sempre, non è che dovete ringraziare, a me fa piacere se troviamo la chiave giusta per parlare di economia e finanza, perché è un tema che spesso viene proprio allontanato, invece non deve essere allontanato, però spesso viene allontanato perché tanti la raccontano nel modo sbagliato. Insomma, io spero questo me lo direte voi, ma me lo dite ogni giorno seguendoci, e spero di aver trovato magari la chiave giusta che posso sempre cambiare anche a seconda delle vostre esigenze, delle vostre richieste. A proposito di richieste, 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp per scriverci, e tra poco vi leggo anche, insomma, prima di salutarci vi leggerò anche il sondaggio che abbiamo sul nostro sito giornaleradio.fm. Sapete che lo trovate sempre, potete partecipare anche lì perché la tua voce conta. E tra poco abbiamo anche in Next Economy, come ogni venerdì, la rubrica La vostra voce. Intanto c'è la musica, anche questa non può mai mancare, e poi ripartiamo. Break.

0: Eccoci, eccoci qui. Allora, il tema del giorno sul nostro sito giornaleradio.fm, lo dicevamo poco fa, ogni giorno, ogni due giorni, insomma, a seconda anche dell'importanza e dell'entità del tema, vi proponiamo una domanda con una premessa alla quale potete rispondere, dirci la vostra, perché sapete che è molto importante. Qui parliamo, se entrate adesso sulla home page, di una riforma epocale. Vi chiediamo se ritenete lo sia. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge che introduce una forma di detenzione domiciliare per i detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti. Per il ministro Carlo Nordio si tratta di una riforma epocale, appunto, che potrà consentire a circa 10.000 persone di lasciare il carcere per affrontare un percorso di recupero. Chi delinque perché schiavo di una dipendenza va senz'altro punito, ma se la dipendenza è l'origine del reato, allora curarla significa ridurre il rischio che ritorni a delinquere. Restano comunque escluse le fattispecie più gravi e i reati legati alla criminalità organizzata. Se il tema è di vostro interesse, avete qualche opinione da esprimere oppure qualche esperienza diretta da raccontare, appunto, potete inviare il vostro messaggio e rientrerà nelle voci degli ascoltatori. Poi si potrebbe creare anche il dibattito, perché no? Allora, c'è un messaggio carino, visto io prima dicevo che siete aumentati, no, come numero di ascoltatori di Next Economy nel corso del tempo. Io vi ringrazio, ho detto forse abbiamo trovato anche la chiave giusta per raccontare l'economia, perché a volte l'economia viene, no, spostata dal nostro interesse perché ce la raccontano in modo sbagliato, noioso, sempre con i numeri, invece l'economia non è solo quello. E allora Giuseppe scrive: anche la matematica viene insegnata nel modo sbagliato, ecco perché molti la odiano da piccoli e per tutta la vita. Alzo la mano, io ho sempre odiato la matematica, non so se è un problema di insegnamento, magari sì, però insomma poi mi sono buttata, diciamo che ho preso la mia rivincita e sono andata comunque a prendere la matematica, educazione finanziaria, economia e finanza. Allora siamo riuscite, sono contenta, a rintracciare Daniele Pistolesi, presidente fondatore AFU, associazione vittime di truffe finanziarie. Daniele, buongiorno, eccoci qui.
1: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti.
0: Oggi è una puntata un po' tutta work in progress, come ovvio che sia. No, ci tenevo, prima non riuscivamo a collegarci, abbiamo, come hai sicuramente sentito, parlato con Alessandro Vailate, abbiamo dato tante informazioni utili anche oggi, però ci tenevo a sentirti perché tu sei di fatto il protagonista con me di questa rubrica Fuffa uguale truffa. L'abbiamo voluta fortemente entrambi per sensibilizzare sulle truffe. Oggi è l'ultima puntata, però poi possiamo dirlo, no? Ritornerà con il nuovo palinsesto.
1: Beh certo, io reputo ormai dopo 3 anni, ecco, di questa proficua collaborazione, splendida collaborazione, reputo comunque la rubrica un elemento imprescindibile per la prevenzione proprio in questo settore di truffe finanziarie. Noto anch'io tra i nostri assistiti, ma anche tra persone che magari ci conoscono proprio tramite la radio, cioè ci seguono sempre di più, ecco, quindi il mio discorso sposa un po' il tuo, cioè forse si è trovata anche la chiave per sensibilizzare le persone, rendere interessanti gli argomenti e fare il nostro nel cercare di aiutarle. Quindi sicuramente non vedo l'ora, non vediamo l'ora con Alessandro di ripartire a settembre.
0: Esatto, io ne approfitto anche per ricordare il vostro sito afue.it, così almeno i nostri amici per qualsiasi dubbio possono rivolgersi a voi. Appunto, nel nuovo palinsesto che partirà a settembre ripartirà Fuffa uguale truffa, però già anche in agosto, le ultime 2 settimane, Daniele, io te ci sentiremo per fare il punto della situazione, perché beh, proprio la settimana scorsa, no, abbiamo parlato, o forse 2 settimane fa, dell'estate che, essendo un periodo più di relax, di calma, di pace, allentiamo un po' le nostre difese, abbassiamo le nostre barriere, beh, le truffe aumentano. Quindi ci sentiamo, se sei d'accordo, magari dopo la metà di agosto, e in attesa che ricominci ufficialmente la rubrica possiamo fare anche un bilancio, no, ulteriore. Che ne pensi?
1: Volentieri, sempre a disposizione. Ripeto, perfetto, è un onore e un piacere.
0: Perfetto, appunto anche gli amici scrivono che è un servizio veramente importante. Allora grazie Daniele Pistolesi, che è sempre a disposizione, anzi praticamente pure lui in vacanza si porta tutti i faldoni per aiutare le persone sempre, che vogliono. Beh, quello sempre, no Daniele, quindi non si smette mai di lavorare, quello è ovvio. Vabbè, però rilassati un pochino anche tu, pronto poi a combattere insieme alle tante persone che purtroppo ancora oggi vengono ingannate, e noi siamo qui per questo, per divulgare. Grazie mille. E allora noi Tra poco andiamo in un'altra rubrica che ha caratterizzato la stagione di Next Economy e che davvero ha visto, come dire, sempre più coinvolgimento, no? Anche da parte vostra e delle persone che abbiamo incontrato per la strada ogni settimana. Sto parlando della vostra voce. Oggi, peraltro, parleremo proprio, ecco, poco fa ho detto a Daniele Pistoresi, mi raccomando, so che tu vai in vacanza sotto l'ombrellone con i faldoni, però cerca di rilassarti un istante. Allora, non è l'unico però che lo fa, a parte io, no, io cercherò proprio di staccare, al massimo giusto qualcosina per tenermi informata, ve lo dico chiaramente, quest'anno ne ho bisogno, però ci sono tante persone che invece non staccano mai ed è il popolo delle partite IVA. Noi parliamo di questo e cercheremo di capire come si può fare per aiutare anche i lavoratori autonomi a riposarsi un pochino senza sentire, no, questa emergenza lavorativa. Cosa ne pensate? Restate qui perché ne sentiremo delle belle.

0: la vostra voce. Stanchi degli aumenti dei prezzi, di bollette e tasse? Stanchi di un lavoro sottopagato? Di una burocrazia inefficiente? Di una meritocrazia che non esiste? Insomma, siete stanchi di subire senza poter dire ciò che pensate? Mandate un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e noi di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, ascolteremo la vostra voce, perché l'economia è fatta da tutti.
1: Esattamente sì, anche quando è estate, perché l'economia non si ferma mai. E pensate che l'estate delle partite IVA italiane è fatta di lavoro, poche vacanze decise all'ultimo minuto e un gap di fatturato tra luglio e agosto. Solo il 19% dei liberi professionisti riesce o può staccare davvero dalla quotidianità, mentre 8 su 10 controllano ogni giorno email e telefono, quindi restano reperibili in vacanza oppure continuano a lavorare anche se con ritmi più leggeri. Però attenzione, perché c'è un altro aspetto che voglio aggiungere, perché fin qui aiuto, no, diremmo, invece no, perché l'80% è soddisfatto della propria scelta di vita, soprattutto per la libertà di gestire il proprio tempo e il proprio lavoro. Quindi 8 su 10 che lavorano in vacanza non cambierebbero stile di vita. Questa è una fotografia che ci restituisce un'indagine della tech company Fisco Zen, che ha preso in esame i dati 2025 di quasi 44.000 partite IVA per comprendere proprio le abitudini estive e quella che è la distribuzione del lavoro nel periodo più caldo dell'anno. Con noi c'è Gianluca Pillera, consulente del lavoro e coordinatore scientifico area lavoro del Sole 24 Ore, founder della pagina Instagram Il Consulente del Lavoro. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ma le risulta, Pillera, che appunto si lavora sempre, non si stacca mai, perché la narrativa è quella che appunto non si stacca e poi non ce la facciamo più. Invece qui c'è uno stile di vita che è approvato da chi lo conduce. Le risulta?
2: Eh sì, assolutamente sì, come ha detto giustamente lei, le indagini ci portano a questo. Il 20% confronta l'80%, quindi non sempre, però focalizziamo un pochettino l'argomento. Non sempre lavorare in vacanza è una scelta, spesso è anche una necessità organizzativa ed economica, perché determinate tipologie di attività sono monopersonali. Che cosa vuol dire monopersonali? Gli avvocati, i consulenti, i commercialisti, gli artigiani, in genere, se manca il titolare, manca l'impresa. Sì. Quindi non esiste una possibilità da questo punto di vista. Quindi in quel caso non è possibile spegnere il telefono e quindi dobbiamo addentrarci, adesso ne discutiamo, è possibile o non è possibile? Vediamo adesso assieme questo
1: allora,
2: passaggio.
1: Esatto, facciamo così, aggiungiamo, tanto invito gli amici che ci ascoltano a scrivere o a mandarci messaggi vocali al 334 11 11 622 per dire, allora, per esempio, siete partite IVA, se avete la partita IVA, riuscite a staccare durante l'estate per quel poco che magari, no, prendete di vacanza, oppure continuate a lavorare, però anche qui continuate a lavorare perché volete, perché vi piace, perché comunque, no, magari siete anche più rilassati e quindi rendete di più, o perché siete obbligati, insomma un po' di considerazioni. Allora, un po' di considerazioni le abbiamo raccolte anche, come sempre facciamo, per la strada e ci siamo chiesti proprio, no, cosa dovrebbe cambiare anche per permettere a chi lavora in proprio di staccare davvero. Insomma, comunque ne ha condotto questa indagine, come sempre, la nostra Daniela Vindigni.
3: Secondo una ricerca, 8 partite IVA su 10 lavorano anche durante le vacanze. Cosa dovrebbe cambiare per permettere a chi lavora in proprio di staccare davvero?
4: Ma credo che sia una questione di stabilità economica. Tante partite IVA magari non la hanno e quindi sono costrette a lavorare durante la settimana, le due settimane di ferie che si prendono per appunto non perdere l'ingresso economico e non andare a inficiare sull'anno lavorativo. Per quanto riguarda i collaboratori, invece, credo sia una questione di contratto e di rapporto di lavoro. Bisognerebbe che, appunto, per quanto riguarda i contratti, i collaboratori a partita IVA, il datore di lavoro non li tratti, ecco, diciamo, come tutto fare, come schiavi o come se avessero una disponibilità al 100% in qualsiasi periodo dell'anno.
5: Io credo che chi lavora in proprio può benissimo decidere quando e se staccare, e per quanto, cioè, chi ha la partita IVA ha questa libertà, magari ha più difficoltà o diverse difficoltà rispetto a chi lavora come dipendente, però ha anche il vantaggio di poter scegliere se andare in vacanza, quando farlo e per quanto tempo.
6: Il nodo è che per molte partite IVA il reddito è ancora strettamente legato alle ore lavorate. Se ci si ferma, nella maggior parte dei casi si smette di fatturare. Servirebbero allora strumenti che favoriscano la continuità del reddito, una maggiore diffusione di tutele come assicurazioni e welfare dedicato, ma anche una migliore organizzazione del lavoro con pianificazione e processi più efficienti. Soltanto così, a mio avviso, le ferie possono diventare un vero diritto e non un costo.
7: Sono assolutamente convinto che non sia giusto che le persone, anche con partita IVA, debbano lavorare durante le vacanze senza fermarsi mai. Dovrebbero esserci dei sussidi proprio a loro favore, perché non è giusto. Anche perché tutti hanno diritto a un meritato riposo dopo un anno di sacrifici, stenti, soddisfazioni, ma anche tante delusioni. Quindi, e lo dico pur non avendo partita IVA, ma mi metto nei panni di tantissime persone che lavorano così e si fanno veramente in quattro.
1: Allora, beh, tante opinioni diverse, adesso cerchiamo di capire se è sempre vero quello che, no, sulla carta magari sembra. Intanto mi ha raggiunta anche Daniela Vindini. Che succede? Sei appena rientrata da questa Vox per la strada? Buongiorno.
8: Eccomi qua, buongiorno.
1: Ecco,
8: tutto
1: poi,
8: bene?
1: Tutto bene? Tutto a posto? Va bene, allora tra poco vado da Daniela, non so cosa è successo ma fa niente, oggi è una puntata così. Gianluca Pillera invece conto su di lei per mettere ordine,
2: sì,
1: no?
2: Sono,
1: su Daniela posso contare, come si scherza, lo dicevo, per mettere ordine rispetto a tutte quelle, a queste cose che abbiamo ascoltato, no? Per esempio chi dice chi lavora in proprio ha più libertà, ma poi sarà vero? Insomma, faccia lei un po' di sintesi su ciò che abbiamo sentito.
2: Allora, dagli intervistati si è sentito chiaramente, no? Se il titolare si ferma, non fattura, non produce e nessuno poi spesso può sostituirlo, perché comunque, come dicevamo prima, è monopersonale l'attività. Io la metterei più su un piano culturale, no? In Italia si è spesso convinti che essere sempre poi reperibili significa essere sempre professionali o più professionali, cioè un lavoratore che risponde sempre vuol dire che è più professionale. Dobbiamo cambiare questo paradigma, e è vero il contrario a volte. Avete voi provato a mandare un'email? A me è successo personalmente, io l'ho mandata a un cliente in Svezia dopo le 17 del pomeriggio. L'indomani non rispondo, ma addirittura l'indomani io ho ricevuto una mail di reprimenda ufficiale per approccio inopportuno. Quindi dobbiamo tentare di cambiare.
1: Ma cosa le hanno scritto che non doveva mandare?
2: Assolutamente che dopo le 17 è tutto fermo per loro, e ricevere una mail dopo le 17 è stato un qualcosa di sconveniente.
1: Vede, comunque è vero, sono stata in Norvegia l'anno scorso, è vero, chiudevano tutti gli uffici, i negozi, tipo alle sera già tutto chiuso, e hanno proprio uno stile di vita diverso, e questo però porta anche, me lo sta confermando lei, a non dover approfittare di altri strumenti per raggiungere le persone che hanno chiuso, no, con il lavoro durante la giornata.
2: Prego. Bravissima, perché poi tentiamo poi invece di approfittarsi quando uno è sempre disponibile, quando uno è sempre connesso, tentiamo di ricevere e di voler la risposta ovviamente sempre e comunque. Invece un professionista organizzato dovrebbe poter assentarsi anche qualche giorno senza che poi tutto si blocchi. Allora qui entra in gioco, secondo me, un'organizzazione. Il primo cambiamento non è normativo, ma è organizzativo. Quindi riuscire ed imparare a delegare, riuscire ad automatizzare i processi, riuscire a programmare. In più io direi anche di fare rete. Nel 2026 è importantissimo fare rete in quei momenti di pausa che ci vogliamo prendere. Perché non organizzarci con una rete di consulenti, di avvocati, di commercialisti, e dire: in questo periodo mi può aiutare su determinate risposte al cliente? Al contrario, farò io quando tu avrai la tua pausa.
1: Hai ragione, è questione di organizzazione del lavoro. Io vi faccio sentire anche questo messaggio che è arrivato, che replica rispetto a una delle cose che hanno detto gli intervistati da Daniela Vindigni nella nostra Vox, perché ci sono ovviamente poi diverse opinioni. Sentite cosa dice e poi mi dice lei, Pillera, cosa ne pensa.
9: Buongiorno Manuela,
8: Devo dire che mi ha mandato completamente fuori di testa l'ascoltatore che ha detto ci dovrebbero essere dei sussidi in modo che tutti abbiano il diritto di andare comunque in ferie. Ma stiamo scherzando, cioè assolutamente no, i sussidi andrebbero diminuiti in un paese indebitato come il nostro e non aumentato per le ferie, quindi semmai deve esserci una migliore organizzazione, un abbassamento dei costi in modo da mettere a posto il sistema dalla base, non drogarlo ancora di più con appunto il metodo del sussidio che è totalmente
1: allora,
8: sbagliato per un'economia.
1: Stefano, dunque beh, il concetto rientriamo, il concetto economico è assolutamente corretto, perché se ci sono sussidi, bonus, lo diciamo tante volte, se si agisce così, no? Nell'emergenza questi interventi costano, e se siamo già indebitati non risolviamo il problema a monte ma aggiungiamo debito. Però poi ecco, lascio continuare Pillera, se è d'accordo con questa mia premessa.
2: Assolutamente, allora sono d'accordo anche con l'ascoltatore con questo messaggio, infatti io l'ho posta più su un discorso di organizzazione e di cambio culturale da questo punto di vista, perché non dimentichiamoci che i lavoratori autonomi hanno comunque tanti vantaggi rispetto al dipendente: maggiore autonomia, libertà nella gestione del tempo, possibilità di decidere clienti e progetti, potenzialmente redditi un pochettino più elevati. Quindi questo però, questa libertà comporta anche delle responsabilità. E poi aggiungo un altro tema: e chi ha detto che per forza le vacanze sono solo quelle 2 settimane di agosto? Un professionista potrebbe, visto che ne ha la possibilità, organizzarsi, quindi ritorniamo sempre all'organizzazione, meglio, e fare magari vacanze più centellinate durante l'anno per riuscire ad essere sempre equilibrato.
1: Anche perché magari so un libero professionista ha più, mettiamola così, tra virgolette, datori di lavoro, no? Perché ha più commesse, ha più progetti, e quindi come fa poi a essere libero da tutti nello stesso momento? Perché è proprio il discorso dell'organizzazione del lavoro che però, ecco, se riguarda una persona che lavora autonomamente è molto personale, quindi ecco, non lo so, quindi bisognerebbe incrociare un po' tutto, no?
2: È incrociare un pochettino tutto.
1: Esatto, però comunque l'ultima battuta le voglio fare, però molti non cambierebbero questo stile di vita, cioè si sentono soddisfatti nonostante non riescano a staccare, è un po' una condizione che a cui ci siamo abituati e quindi che è diventata la normalità e non ci rendiamo conto che invece pesa?
2: Forse è diventata la normalità perché la nostra cultura ci ha portato ad essere sempre disponibili. Nel 2026 ovviamente riceviamo non so quanta quantità di notifiche durante il giorno e quindi queste ce le portiamo dietro. Il nostro lavoro è diventato quello di rispondere costantemente e velocemente a tutte le notifiche, quindi anche quando siamo in vacanza, sia siamo dipendenti o professionisti, liberi professionisti con partita IVA, siamo sempre comunque attaccati al cellulare. La cultura, ripeto, secondo me è fondamentale, bisogna fare dei passi diversi. Ripeto, ai paesi del nord, come mai e come ci sono riusciti a fare questo? Forse è una cultura del lavoro diversa.
1: È una cultura diversa, guardi, che poi diventa cultura del lavoro, cultura del welfare, della famiglia diversa. Allora, grazie a Gianluca Pillera, che seguiamo anche sulla pagina Instagram, il consulente del lavoro, è un consulente del lavoro e coordinatore scientifico dell'area lavoro del Sole 24 Ore. Daniela, allora, con il rush finale, volevo far sentire la tua voce, resta però con me, ok? Così parliamo un po' di questa rubrica, la vostra voce, che ha dato tante soddisfazioni, vero?
9: Sì, infatti.
1: Com'è criptica Daniela, non vuole svelare nulla. No, è bello perché vogliamo farvi capire anche perché abbiamo voluto, no, aumentare l'ascolto di chi abbiamo incontrato per la strada.
9: Certo, ne parliamo dopo?
1: Sì, okay. Vuoi dare tu la pubblicità?
9: Va bene.
1: Vai.
9: Pubblicità.
1: Vabbè.
10: Giornale radio.
11: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
12: Buongiorno. Di pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next.
10: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
15: Sono le 12 e 31 minuti.
16: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Eccoci con il rush finale di questa ultima puntata della stagione di Next Economy. Mi viene un po' di malinconia dirlo, anche se no, c'è voglia di riposarsi un po', però insomma, come ho detto, il 17 agosto io ritornerò in onda con Summer Time, il palinsesto di agosto e poi a settembre ripartirà Next Economy sempre anche con Daniela Vindigni. Eccola qui Daniela.
9: Eccomi, ciao.
1: Ha contribuito tantissimo, ovviamente non smetterò mai di ringraziarla perché abbiamo arricchito, insomma, mi pare. Dateci conferma la nostra trasmissione, ma soprattutto con la vostra voce, con la Vox e quindi con la raccolta, no, di opinioni per la strada, abbiamo volutamente aperto ancora di più la finestra sul mondo degli ascoltatori. Ecco, visto che hai parlato, ti chiedo solo questo, di economia e finanza, con chi hai incontrato, che cosa hai notato?
9: Allora, sicuramente tantissimo interesse verso dei temi che, diciamo, di solito non coinvolgono troppo il pubblico, soprattutto incontrando persone magari per strada. E si trattava anche a volte di domande abbastanza aperte che diciamo esigevano una risposta anche più complessa.
1: Certo.
9: E la cosa che ho notato è che scaturiva comunque un interesse, perché secondo me almeno mi sembrava fosse, diciamo, qualcosa che li riguardasse tanto da vicino, e quindi diciamo che si trovavano bene a confrontarsi su dei punti, anche se venivano magari da esperienze diverse. Ho riscontrato per esempio tante opinioni in comune su determinati temi, per esempio sull'aumento dei prezzi, oppure su ne abbiamo fatta una sugli stipendi, anche sulla diciamo su questioni
1: vacanze, abbiamo provato
9: più sui consumi.
1: Beh, ma guarda, tu hai detto la cosa più importante, che è quello che diciamo noi, no, che l'economia sembra non riguardare nessuno ma solo gli esperti, invece l'economia è questa esattamente,
9: esatto, riguarda, quindi, le persone da vicino.
1: Certo. E quindi hai notato che comunque coinvolgendo le persone rispondono, magari è proprio lì l'errore, che non si coinvolgono.
9: Sì,
1: no?
9: Sì, infatti.
1: Allora ancora di più dobbiamo farlo. Manderò in giro anche te, Samuele, a raccogliere opinioni, va bene?
9: Vengine
1: anche Samuele. Anche Samuele ha cominciato a fare domande, sono sincera, perché è così, quando è un tema che viene considerato tabù o difficile, non se ne parla, è ovvio che poi non se ne parla ancora di più. Invece poi piano piano Elisa Cabrini è diventata una super esperta di economia e finanza da quando ha seguito, ma non sto scherzando, non sapeva nulla, giustamente, perché, e poi invece è entrata nei meccanismi, quindi ho creato, no, dei piccoli mostri qui, anche bravissima, anche Jack Saglia e anche Daniela Vindigni, che adesso vedi come mi ha riportato in sintesi il succo della questione. Quindi io sono molto fiera di voi, ragazzi, e naturalmente sempre più contenta degli amici che ci seguono. Allora, grazie Daniela Vindigni,
9: grazie
1: mille, naturalmente che sarà sempre con noi anche con altri programmi su Giornale Radio dalla redazione. Tra poco noi parliamo di lavoro sui social. Attenzione, perché l'Agenzia delle Entrate vi guarda se lavorate sui social, altro che. Va bene, questa è la canzone dei Cranberries e poi partiamo da qui.

0: Allora, quante volte appunto diciamo che parlare di soldi è ancora un tabù, lo dicevamo anche poco fa, rispetto invece all'aumento di interesse che abbiamo rilevato in questa nuova stagione di Next Economy. Abbiamo aumentato molto, come dire, tutto il dialogo con l'esterno, anche con voi, al di là dei canali ufficiali della radio e WhatsApp che utilizzate per dirci la vostra, però siamo andati anche fuori per la strada per cercare di capire quanto e come temi economico-finanziari interessino davvero o meno. E allora abbiamo proprio capito che a volte si pensa solo che i temi non interessino, ma se c'è coinvolgimento e soprattutto il coinvolgimento giusto, beh, l'attenzione si alza. E allora io voglio salutare Valentina Ciannamea, che è una giornalista di Rame, questa community che sfata il tabù del denaro. La trovate, insomma, tra le altre cose anche su Instagram, perché bisogna riscrivere la relazione con i nostri soldi. Appunto, Rame è una community che trasforma proprio la relazione e il rapporto che abbiamo con i soldi, senza paure e pregiudizi. Valentina, ben trovata, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, esatto, diciamo che vogliamo attivare delle conversazioni sui soldi, senza giudizi.
0: Voi, infatti, il vero tabù deve diventare quello di parlare di soldi, cioè, come dire, c'è un gioco di parole, però deve essere quello di parlare sempre più di soldi, no?
1: Esatto, esatto, così si può, diciamo, non so, sapere, cioè, non solo quello che prende l'altro, ma avere proprio il punto della trasparenza, cioè come un dialogo normale, non c'è nulla di male,
0: appunto,
1: insomma, a dialogare.
0: Appunto.
1: Tutto quello che sta avvenendo anche legalmente, no, con la trasparenza salariale, nasce proprio con l'obiettivo di rendere tutto più libero, insomma, senza pregiudizio, senza tabù.
0: Assolutamente.
1: Proprio per crescere, in particolare per le donne, ma proprio per essere più consapevoli.
0: Beh, la consapevolezza riguarda tutti, esatto, non ha genere. Senti, io vi seguo ovviamente su Instagram e mi sono imbattuta in questo post che mi ha colpito, allora vorrevo parlarne con te. Leggo: se fai contenuti retribuiti, parliamo ovviamente di lavoro sui social, il fisco ti conta anche i post, anche senza contratti scritti. Cioè, come funziona? Poi adesso ti do subito la parola. L'agenzia non ha i tuoi contratti, ma vede i contenuti.

0: in alcuni post stabilendo 1500 euro per un post e 500 euro per le storie. Ovviamente non si tratta di un vero e proprio listino, quindi non è che è stato definito un listino per i post e per le storie, però è come dire un'apripista, è aperto la pista un po' anche a un'idea indicativa di quello che possono costare appunto i post. Parliamo di persone che magari appunto non hanno un vero e proprio contratto con il brand, con l'agenzia e che quindi devono dimostrare appunto di aver realizzato questi post. Cosa fa? La cosa interessante in realtà appunto è proprio il metodo del fisco. Cosa fa? Guarda appunto le campagne, i contenuti brandizzati, le collaborazioni che si ripetono da una parte e dall'altra va diciamo a guardare anche la dichiarazione dei redditi, i movimenti del conto corrente per capire se c'è allineamento, se c'è incongruenza, magari richiede appunto una visita fiscale, volevo dire un accertamento fiscale.
1: Ok, certo.
0: Più corretto, accertamento fiscale. In questo caso bisognerà dimostrare appunto che i post sono effettivamente stati pagati o meno. Qual è diciamo la cosa interessante? Ovviamente non riguarda tanto i grandi influencer che magari hanno un commercialista che li segue, hanno
1: Ok, sì, quelli da milioni di
0: sicuramente
1: follower, no? Che hanno tutto
0: hanno
1: stabilito,
0: sicuramente
1: ok.
0: il contratto, riguarda, per quello poi noi ne abbiamo parlato appunto a Rame, riguarda magari i micro influencer, quelli che stanno iniziando a fare questo tipo di attività o che lo fanno come seconda attività, per cui molto spesso non hanno un corrispettivo effettivamente in denaro, ma magari è uno scambio merce, quindi magari viene regalato un prodotto in cambio di un contenuto o un servizio. E quindi bisogna distinguere appunto anche se è effettivamente un regalo, perché molto spesso si usa il termine gift. Bisogna stare insomma attenti a questi aspetti, perché se il fisco te lo quantifica a livello economico, quindi ti dà una cifra vera e propria, ma tu quella cifra non l'hai avuta, rischi di pagare per una cosa che non è effettivamente così. Quindi il consiglio qual è? Quello di mantenere insomma tutti i contatti, tutte le mail, tutti gli accordi presi con eventuali brand per dimostrare che rispetto a quei post o quelle storie, quei contenuti fatti, non c'è stato un corrispettivo in denaro, ma c'è stato un tipo di accordo. Ovviamente va da sé che anche se si dovesse trattare di un prodotto o di un servizio, anche quello, io sono una commercialista, ma qui
1: Ma
0: è
1: perché,
0: importante
1: scusami, ti fermo su un
0: parlare.
1: attimo, perché se non si fa questa
0: Sì.
1: cosa praticamente il fisco fa delle sue stime e chiede comunque
0: Sì,
1: soldi, giusto?
0: esatto.
1: Ah,
0: Il rischio è
1: ok.
0: questo, esatto, come è successo appunto per Bergamo. In quel caso, cioè, non entro nel merito della sentenza, però l'idea è quella,
1: Certo.
0: quantificarlo a livello monetario, mentre tu magari hai ricevuto un prodotto o un servizio e quindi il valore che tu hai ricevuto in realtà uno non è in soldi e due è magari inferiore. Quindi anche in quel caso va comunque specificato nella mail se è un prodotto in cambio di un contenuto, eccetera, perché poi comunque anche quello va un po' dichiarato nel valore del prodotto stesso, quindi non sarà il valore del post, ma del prodotto con cui si è fatto scambio merce. E qui, ripeto, i consigli sono veramente
1: Infatti,
0: semplici.
1: quelli più semplici da lasciare proprio in eredità a chi ci segue, Valentina?
0: Allora, la prima è la trasparenza. Se è un regalo, e cioè il brand te l'ha dato ma senza chiederti un contenuto in cambio, è gift, va benissimo, eccetera. Se invece c'è uno scambio, cioè quindi ti do questo prodotto perché voglio che tu mi pubblichi un contenuto, allora aggiungiamo la DV. Questa è una semplicissima trasparenza. Poi la cosa più semplice è tenere man mano tutti i passaggi che si hanno, quindi ripeto le mail, tutti gli accordi, i messaggi che si prendono, perché diciamo, la difesa si costruisce prima, no? E quindi è molto più facile avere già tutto in ordine e non dover ricostruire dopo nell'eventualità ci dovesse essere un accertamento. E poi anche se sei un piccolo influencer o si vuole iniziare, non è detto che si debba partire subito con la partita IVA, però una chiacchierata, una conversazione con il commercialista per chiarirsi le idee, per capire il margine e i limiti, io lo consiglio sempre. E poi con la serenità, insomma, se uno ha tutto in ordine non dovrebbe temere
1: No,
0: nulla.
1: infatti, poi tu dicevi sei anche, oltre a giornalista di Rame, sei anche una commercialista, quindi insomma, diciamo
0: No,
1: che
0: no, no, no, no,
1: no.
0: non sono un
1: Ah, non sei,
0: commercialista,
1: scusa,
0: no,
1: allora ho capito male. Perfetto, allora ho fatto bene a
0: no,
1: chiedertelo. Beh,
0: perché
1: però
0: non volevo entrare nei termini
1: Ah,
0: troppo specifici perché appunto non lo
1: ok.
0: sono, però il
1: Perdonami.
0: quadro che, no,
1: Certo.
0: figurati, però il quadro che ho presentato insomma è
1: Ma
0: quello,
1: certo,
0: è
1: ma
0: questo.
1: certo, ma certo. Insomma, poi comunque io invito tutti voi a entrare proprio nel profilo. Ripeto, io li seguo su Instagram, rame.platform. E al di là di
0: Sì.
1: questo ci sono molti post curiosi, interessanti, che poi vengono approfonditi e che ci portano.

0: portano, come dicevamo in apertura, a instaurare sempre più un filo diretto con il denaro, appunto con le nostre finanze, e a volte non, cioè, siamo ignari anche di cose che poi ci possono però costare caro, attenzione, quindi questo riguarda,
1: esatto.
0: Questo riguarda un po' sempre le dinamiche generali. Valentina Ciannamea, grazie davvero per questa spiegazione molto oculata, ma soprattutto su un tema che sta diventando sempre più centrale, perché parliamo del lavoro sui social, e però, però il lavoro sui social è sempre più giustamente regolamentato e attenzionato, no? Perché chiaramente è diventato un lavoro come un altro, ma bisogna farlo nel vero senso della parola, rispettando delle regole. E se è un lavoro, se è un hobby e non prendiamo soldi, è un altro discorso, insomma, giusto?
1: Esattamente, esattamente.
0: Va bene.
1: L'obiettivo era solo chiarire questi aspetti,
0: però,
1: come dicevo,
0: ce l'hai fatta.
1: Molto spesso molte persone non lo sanno, insomma, non sanno il limite, la differenza.
0: Assolutamente. Grazie Valentina, grazie.
1: Va bene.
0: Ti aspettiamo presto, come sempre,
1: grazie.
0: Qui a Next Economy su Giornale Radio. Allora, che ore sono? 12:47. Sì, devo mandare l'ultima canzone di oggi, di questa stagione di Next Economy. Comincio a diventare un po' triste, ma non sono triste, perché io vi porto sempre con me, poi torno e vi porterò ancora tante informazioni. La canzone che ascoltiamo è quella di Jelly Roll.

0: hands up. Put your hands up. Everybody put your hands up.
1: E allora c'è un'altra persona che devo ringraziare per la collaborazione, no? Con Next Economy. La saluto e la ringrazio tra poco, perché prima c'è questa sigla, ovviamente.
2: Il punto della settimana con Distribuzione Moderna, uno spazio dedicato alla scoperta delle dinamiche del mondo della grande distribuzione e ai brand del largo consumo, a cura della redazione di Distribuzione Moderna.
1: Ed è lei, Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale Edizioni DM, una collaborazione che ormai va avanti da sempre, cioè non riesco a capire quando è iniziata e che proseguirà. Bentornata, ciao.
3: Ciao, ciao, grazie. Sì, sì, va avanti da tanti anni e insomma siamo amici di giornale radio da sempre.
1: Certo, siamo amici proprio ormai diretti. Allora, vabbè, ultima puntata della stagione, poi inutile dire che sarai con noi anche nella prossima. Da dove partiamo però per questa ultima puntata?
3: Allora, per questa ultima puntata vorrei partire da un tema che a me sta molto a cuore, infatti sai che ne parlo spesso, è un tema che viene affrontato molte volte, è quello dei tessili, cioè dei rifiuti tessili, dell'invenduto, sì, del tessile. Ebbene, finalmente è scattato da insomma da una decina di giorni, cioè dal 19 luglio, lo stop alla distruzione degli invenduti tessili, quindi le industrie, i negozi, insomma tutte le grandi imprese che producono tessile o che vendono tessile saranno obbligati a fare dei programmi di salvataggio, riciclo, donazione di tutto quell'invenduto tessile, e che quindi non sarà più avviato al macero, alla distruzione o alle discariche. Abbiamo tutti insomma spesso vediamo, sì, no, queste immagini di grosse discariche di mucchi e mucchi di tessile buttato al macero. Ebbene, in Europa pensa che vengono prodotti circa 12 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, e quindi il governo adesso ha dato uno stop a questo, e quindi saranno tutti obbligati, prima i grandi produttori, poi quelli più piccoli, quelli medi, poi fino a quelli piccoli, ad avviare dei percorsi di recupero per tutto il tessile. E quindi insomma ci sarà questi programmi.
1: Bene, bene, questo è importante, programmi. Hai ragione. Poi, quale altra notizia ci porti quest'oggi?
3: Allora, io ve ne porterei anche sempre un'altra, diciamo di buone, oggi sono in vena di buone pratiche, buone Bene. Azioni, buone decisioni da parte, diciamo, delle grandi associazioni del governo, perché il Ministero della Salute ha firmato un protocollo d'intesa con Assobibe, che è l'associazione rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia. Per che cosa? Per ovviamente favorire una maggiore conoscenza delle bevande analcoliche, ma soprattutto per renderle sempre più salutari. Quindi hanno firmato questo protocollo d'intesa per la riduzione dello zucchero, soprattutto bisogna dire che in effetti il modello italiano è già virtuoso, perché le nostre aziende già avevano ridotto del 44% la presenza di zucchero in tutte le bevande, e avevano anche già avviato la crescita delle varianti senza zucchero, che è stata insomma circa 7,5 superiore rispetto agli anni passati. Però diciamo è stato firmato questo protocollo per proseguire su questa strada, quindi ridurre sempre di più lo zucchero nelle bevande, aumentare le proposte senza zucchero e soprattutto insomma fare una corretta informazione nelle scuole, non proporre più bibite zuccherate nelle scuole e insomma e nei luoghi di ritrovo dove ci sono dei minori, dei bambini, ragazzi, proprio per non favorire il consumo, certo, di queste bevande, certo, zuccherate. E anche questa secondo
1: anche
3: me
1: questa,
3: è una buona
1: best
3: iniziativa.
1: Practice, esatto, che dobbiamo tenere a mente. Poi parliamo di consumi, se non ho capito male.
3: Parliamo di consumi, perché vi avevo detto forse una settimana o due fa che gli italiani si fanno sempre più consigliare dall'intelligenza artificiale per scegliere, no, per decidere i propri consumi. Ebbene, adesso c'è una nuova ricerca che dice che siamo andati anche oltre, anzi la maggior parte degli italiani, circa il 69%, è favorevole al fatto che sia direttamente l'intelligenza artificiale a decidere i propri acquisti, cioè gli acquisti per se stessi, per i consumatori. Quindi diciamo abbiamo anche oltrepassato la soglia, no, del consiglio, mi faccio consigliare dall'intelligenza artificiale per trovare l'offerta migliore. La maggior parte di noi è anche disposta a demandare, diciamo, questa scelta, quindi proprio l'acquisto proprio all'intelligenza artificiale. Figuriamoci, dice che si fidano più dell'intelligenza artificiale che dei consigli di amici e parenti.
1: Ma figurati,
3: insomma, questo fa un po' pensare.
1: Un po' discutibile, ecco. Però
3: è un po' discutibile, ma è così.
1: Intanto la tua omonima Maria Teresa dice che stai dando delle bellissime notizie, quindi andiamo avanti anche parlando di pet therapy, meraviglioso.
3: Sì, questa è molto bella questa notizia, perché è stato, diciamo, portato a termine, cioè a termine, approvato questo progetto insieme a Purina e Frida's Friends per un nuovo progetto di pet therapy al reparto di neurologia pediatrica del Fatebene Fratelli di Milano. C'è stata una sperimentazione in dicembre, ma adesso hanno deciso di proseguire questo progetto visti gli ottimi risultati che ci sono stati, e quindi introducono questa pet therapy, cioè portano dei bei cagnoloni a fianco dei piccoli pazienti pediatrici per aiutarli a superare l'ansia, lo stress magari degli esami. Infatti è stato notato che molti bambini affrontano con molta più serenità visite mediche, esami anche magari un po' difficili, un po' fastidiosi.
1: Io ci credo.
3: Hanno accanto un cagnolone, hanno visto che li affrontano molto meglio, molto più serenamente, sono più tranquilli, si agitano meno, e quindi diciamo gli animali aiutano moltissimo questi piccoli pazienti, soprattutto quelli che magari hanno anche dei disturbi, magari degli disturbi cognitivi anche,
1: certo.
3: Aiutano moltissimo anche in questo.
1: E poi abbiamo la notizia frufru, caro Samuele,
3: la
1: regia
3: frufru.
1: Non poteva mancare in chiusura di questa puntata. Qual è?
3: Che non volevo lasciarvi senza la notizia frufru prima dell'estate. Avevamo parlato un po' di tempo fa, volevano introdurre questa
1: sì.
3: Volevano introdurre l'intelligenza artificiale per aiutare gli acquisti e i consumi di ortofrutta. Ebbene, lo hanno fatto. Questo assistente in ortofrutta, assistente virtuale che si chiama Aldo.
1: Sì.
3: Che si chiama Aldo. Adesso
1: ti fa ridere tantissimo questa notizia.
3: Mi fa ridere questa notizia. No, mi fa ridere la musica che viene sotto.
1: Ma la conosci. Vabbè, vai. Sì. Dici che dobbiamo chiudere, Maria Teresa.
3: Allora, chiudiamo. C'è questo assistente virtuale, inquadrando il QR code, l'assistente Aldo aiuterà, diciamo, nell'acquisto dei funghi, perché i funghi sappiamo che sono un po' particolari, perché non tutti li conoscono. Ebbene, c'è questo assistente virtuale che aiuterà nella scelta, nella cucina, come pulire i funghi. E insomma, diciamo che ha già trovato un'applicazione pratica, cominciando da un prodotto di ortofrutta che spesso si conosce un po' poco e si ha magari anche qualche difficoltà a cucinarlo.
1: Va bene, senti Maria Teresa, allora grazie, noi ci sentiamo ovviamente per preparare la nuova stagione. Intanto io ti ringrazio per il contributo che hai dato a questa, sempre interessante, distribuzionemodernapunto.info è il sito con tutte le notizie. E allora sentiamo questo messaggio, dai, in chiusura, Samuele.
4: Si diverte, si riposi Emanuela, ma siamo molto tristi noi.
1: Siamo molto tristi, mi scrivete, mi dite, Maria Teresa. Anche Stefano ha scritto: buone vacanze Emanuela, nostalgia per la mia Next Economy. Però allora, facciamo così, anche me mancherete tantissimo, però Next Economy ripartirà sempre più alla grande con la nuova stagione, quindi a settembre. Ad agosto, palinsesto estivo, comunque tornerò dopo la metà di agosto, quindi se volete, ve lo dico subito, dal 17 io sarò in onda, in diretta dalle 10 alle 13 e poi la settimana successiva dalle 11 alle 13, quindi nell'orario di Next Economy. Fatemi ringraziare Daniela Vindigni che mi ha aiutata tantissimo in regia. Allora, parto da Samuele Campochiaro che è con me oggi, però non possiamo dimenticarci Elisa Cabrini, Jack Saglia, che sono, diciamo, il team perfetto che segue Next Economy, poi tutti coloro che lavorano dietro le quinte, naturalmente tutta la redazione, e naturalmente ringraziamo l'editore che crede in questo progetto dedicato all'economia, e poi vabbè, tutti voi. Questi sono i saluti più importanti, perché l'ho detto, siamo cresciuti tantissimo e siamo cresciuti soprattutto grazie a voi che ascoltate Next Economy e che ascoltate Giornale Radio, la nostra radio libera di informare. Io vi auguro buone vacanze, sono Manuela Donghi, ci risentiamo in agosto dopo la metà, e grazie davvero per essere sempre con noi.
5: Giornale Radio.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 13 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: collasso a Ceuta, invasa da quasi 50.000 migranti in 24 ore. Pedro Sanchez corre a verificare mentre il suo governo entra in collisione diplomatica con il governo Meloni. E in Italia è scontro tra il ministro della difesa Crosetto e le opposizioni sulla missione di 400 militari italiani nel Golfo Persico. Il mondo del calcio e non solo piange un campionissimo. Addio a Franco Baresi, eterno numero 6 del Milan. La palazzina crollata a Messina, estratto un corpo senza vita, ancora 5 dispersi sotto le macerie.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Carchidi e Gerardo De Vivo. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
11: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo, intanto, la situazione resta critica. Secondo le ultime stime, sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola, che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare, mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto, il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine. Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
10: E scontro politico sulla presenza di 400 militari italiani schierati nei paesi del Golfo con la Task Force Air Arabia. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione urgente contestando la trasparenza e la copertura normativa della missione in territorio saudita. Il ministro della difesa Crosetto ha replicato con fermezza sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missione. Le informazioni erano già sul sito del ministero. Immediata la controreplica del PD, che ribadisce che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento. Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. A seguire, l'insediamento di un nuovo governo palestinese tecnico. Sebbene i vertici di Hamas abbiano confermato l'intesa, rimane alta la cautela nel governo di Tel Aviv. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri cinque dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche tre feriti accertati, di cui uno grave. Sentiamo Michele Burgio, comandante dei vigili del fuoco di Messina.
12: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante, perché l'intera superficie dell'area crollata, che naturalmente conserva al suo interno i materiali dell'emporio che si trovava al piano intermedio, è interessata da un incendio che si è diffuso e cammina sotto le macerie. Si manifesta con fumi copiosi, perché è un incendio con scarsità di ossigeno, ovviamente, essendo un luogo molto confinato.
10: Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Con Baresi se ne va un pezzo di storia, non solo rossonera, ma di tutto il nostro calcio. Gerardo De Vivo.
13: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero, che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano. 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 coppe dei campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, nella memoria di tutti le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
15: Eccoci qua, sono le 13.07 di questo 31 di luglio e allora una buona giornata da parte di Francesco Massardo. Oggi sono in sostituzione di Paolo Sergio per quella che poi di fatto è l'ultima puntata stagionale del timone delle 13. Infatti preparatevi peraltro al nostro super palinsesto di agosto che partirà appunto da lunedì. E allora, come sempre, andiamo a metà giornata a ricapitolare un po' le notizie e a proiettarci poi sul domani e a questo punto anche sul fine settimana. Saluto Samuele Campochiaro che è qui con me in regia e allora si parte ovviamente dalla crisi migratoria. Almeno 49.000 persone migranti sono entrate a Ceuta. È anche l'occasione per fare un piccolo ripasso di geografia, che peraltro credo servirebbe anche ai piani altissimi. Ceuta è una enclave spagnola in Marocco, rimasuglio anche di colonialismo se vogliamo, una città che si trova in Africa ma che facendo parte della Spagna fa parte anche in qualche modo dell'Unione Europea. Purtroppo la notizia con cui bisognerebbe partire è che non è stata un'invasione che non ha lasciato vittime, diciamo. Ci sono almeno 24 morti in mare ed è un numero che è cresciuto molto nelle ultime ore. Si è legata poi a questa vicenda una crisi diplomatica, semmai ci fosse stata, come dire, una grande amicizia tra Madrid e Roma, con l'Italia che propone di sospendere Schengen, accordo insomma che sapete permette alle persone di viaggiare liberamente all'interno dei confini europei, una proposta che lascia parecchie perplessità, una su tutte, ovviamente l'Italia non confina con la Spagna. E peraltro Ceuta e Melilla sono due enclave, lo ripetiamo ancora una volta, situate in Africa e già lì è stata chiusa la frontiera. Purtroppo ci sono appunto, come detto, delle vittime che nel tentativo di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo sono morte, e quindi da un lato l'analisi migratoria, dall'altro l'analisi politica. La Finlandia ad esempio ha appoggiato la proposta italiana di chiudere Schengen, insomma forse con il timore che questi migranti si possano spingere fin lì. Vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso su questa vicenda. C'è ovviamente tanto altro di cui parlare, ci sono i conflitti che non terminano, sono state ore di bombardamenti e di morti sui due fronti. Teheran annuncia di aver colpito due petroliere scortate dagli Stati Uniti ad Hormuz, quindi continua a salire la tensione. E infine un ricordo, quello che porta tutto il mondo del calcio italiano e non solo a ricordare l'ultimo libero Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, scomparso in mattinata, 66 anni. Lo ricorda anche ovviamente il suo storico compagno di squadra Maldini, fresco di dimissioni dal ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Dice: il calciatore più forte con cui ho giocato. Insomma, Maldini ha giocato con una bella serie di campioni. Siamo pronti a partire anche con la nostra musica. Fateci compagnia al 334 11 11 622 con i vostri messaggi. Intanto noi ci ascoltiamo Lady Gaga e questa è Disease.

0: E allora eccoci qua pronti a ripartire con la diretta di Giornale Radio. Ancora un saluto da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati con il timone delle 13. E allora, crisi politica, diplomatica tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria Ceuta, esclave spagnola in Marocco, dove sono entrate ieri decine di migliaia di persone migranti e poi un incidente diplomatico perché il governo italiano ha riferito di valutare la possibilità di sospendere la libera circolazione delle persone tra l'Italia e la Spagna, prevista dal trattato Schengen, e ripristinare così i controlli sulle persone provenienti dal paese. Ovviamente è una mossa che sposta pochissimo dal punto di vista del controllo dei flussi migratori da Ceuta e che serve soprattutto al governo Meloni per posizionarsi internamente, cioè mostrandosi fermo nel contrasto all'immigrazione irregolare, in un momento in cui sappiamo che arrivano delle spinte da destra, dal partito del generale Vannacci, ma soprattutto potrebbe finire per creare alcuni disagi che ci potremmo risparmiare, soprattutto per le moltissime persone che viaggiano per turismo dalla Spagna verso l'Italia o dall'Italia verso la Spagna. Ma del resto, che non ci fosse grande simpatia tra Pedro Sanchez e Giorgio Meloni è cosa risaputa, e magari ci sarà anche un po' di invidia, visto che gli ultimi dati sia sul costo della benzina sia ad esempio sulla crescita del PIL sorridono particolarmente alla Spagna e non troppo all'Italia, dove siamo in piena campagna elettorale, e dunque vedremo che cosa accadrà e ne parleremo anche più avanti nel corso di questa trasmissione. Intanto proseguono i conflitti. Se in Medio Oriente va segnalato che Teheran avrebbe colpito due petroliere scortate dagli Stati Uniti nello stretto di Hormuz, e attendiamo la replica americana, Donald Trump si è espresso anche sull'altro conflitto, quello ucraino, invitando però una certa cautela sulla concessione dei famosissimi Patriot all'Ucraina. Dice Trump: di norma diremmo di no a una licenza del genere, e poi vedremo, capiamo meglio che cosa sta accadendo con la copertina a cura di Matteo Respinti.
1: Francesco, buongiorno. Donald Trump frena sulla possibilità di concedere all'Ucraina la licenza per produrre direttamente i missili intercettori Patriot. Dopo l'incontro alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky, il presidente statunitense era sembrato disponibile ad approfondire il progetto. Ora però invita alla cautela. Il Patriot, ha spiegato, è un sistema d'arma particolarmente avanzato e gli Stati Uniti, di norma, non autorizzano altri paesi a costruirlo. Per Kiev si tratta di una questione strategica. I Patriot sono tra i pochi sistemi capaci di contrastare efficacemente i missili balistici russi utilizzati con crescente frequenza contro città e infrastrutture ucraine. L'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti ha confermato l'esistenza di colloqui con il Pentagono per una possibile produzione in Ucraina degli intercettori PAC-3. Il progetto, tuttavia, avrebbe tempi molto lunghi. Secondo le prime valutazioni, sarebbero necessari da 1 a 5 anni. Kiev sta quindi cercando anche soluzioni più immediate, come l'acquisto diretto di nuove batterie e munizioni, oppure lo scambio di posizioni nelle liste di consegna con altri paesi alleati. Il dibattito è tornato al centro dell'attenzione dopo l'ennesima notte di pesanti attacchi russi. Secondo le autorità ucraine, Mosca avrebbe lanciato 255 droni contro almeno 14 località. La contraerea ne avrebbe intercettati 195. Il bilancio provvisorio è di almeno 3 morti e 31 feriti. Mosca sostiene invece di aver abbattuto 371 droni ucraini diretti verso il territorio russo, il Mar Nero e il Mar d'Azov. Sullo sfondo restano i tentativi diplomatici statunitensi per riaprire un canale negoziale tra Kiev e Mosca. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora a Matteo Respinti per la sua copertina. Tra poco proseguiamo la nostra analisi proprio tornando. In realtà in Medio Oriente ci sono state novità importanti anche a livello diplomatico nelle ultime ore. Intanto ci ascoltiamo i Role Model, questa è Joy.

E allora eccoci ancora insieme, il timone delle 13 su Giornale Radio. E allora ripartiamo dal Medio Oriente, anche perché Donald Trump ha detto tra le altre cose che Hamas avrebbe accettato il disarmo, che è una notizia clamorosa, se non fosse che bisogna capire quanto sia credibile. Il gruppo palestinese, secondo il presidente degli Stati Uniti, avrebbe accettato un accordo per disarmarsi. L'accordo mediato dal famosissimo Board of Peace, organismo da lui stesso voluto per gestire il processo di pace e la ricostruzione nella striscia di Gaza, ha definito questa intesa un passo storico verso la fine della guerra, ma la sua attuazione resta molto incerta. Ci sono ancora dettagli che non sono stati definiti e non è chiaro quanto Hamas e Israele siano in realtà davvero d'accordo con il piano. Hamas ha confermato l'esistenza di un'intesa sul disarmo, ma ha precisato che Israele non avrà un ruolo diretto nel processo, che dovrà essere dunque legato all'attuazione di altre condizioni, tra cui ad esempio il ritiro ovviamente delle forze israeliane dalla striscia di Gaza, e quindi non ha presentato il disarmo come una consegna immediata delle armi tout court, ma come parte di un percorso più ampio per la fine della guerra. Del resto, il disarmo di Hamas è uno dei punti previsti dalle trattative sulla cosiddetta fase 2 del cessate il fuoco nella striscia di Gaza, che dovrebbe precedere appunto poi la ricostruzione. Israele non ha dato al momento ancora una risposta ufficiale all'annuncio. Il governo israeliano ha indicato da tempo il disarmo di Hamas come una delle condizioni principali per la fine della guerra e ha espresso anche dei dubbi sulla possibilità che il gruppo rinunci effettivamente alle proprie capacità militari. Restano comunque da definire diversi aspetti pratici. Trump ad esempio non ha detto chi dovrebbe supervisionare e controllare il disarmo, come verrà verificato e quali saranno i tempi del ritiro di Israele da Gaza. Secondo Ghazi Hamad, membro della squadra negoziale di Hamas, sarà il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, l'organismo previsto per governare la striscia nella fase successiva e a occuparsi dunque anche del disarmo. In un'intervista all'agenzia di stampa AFP ha detto che l'accordo non è ancora completamente definito, serviranno 2 settimane, forse di più, per concordare i dettagli su come e quando verrà applicato e sui meccanismi necessari per attuarlo. Insomma, ci vorrà ancora tempo e sarà un agosto molto caldo, ma è caldo anche qui. Nel frattempo ripartiamo da un altro pezzo da ascoltare insieme, gli U2 con Every Breaking Wave.

0: E allora eccoci ancora insieme qui al timone delle 13, alterniamo come sempre buona musica con buona informazione, rimaniamo in realtà sul tema medio orientale, in collegamento con noi Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Salve, buongiorno.
0: Ecco, insomma, il tema è quello della nuova escalation che potrebbe essere in vista, al di là che il conflitto si sta estendendo anche geograficamente, diciamo, con il fronte saudita, con gli Houthi. Le ultime notizie che portano di attacchi iraniani a due navi scortate dagli Stati Uniti a Hormuz ci fanno intendere che sarà un altro weekend in cui parleranno poco le diplomazie e più le armi. Cosa dobbiamo aspettarci?
1: Ma ormai la situazione è questa, lo spartito è questo, il conflitto si è allargato nel senso che comunque questo è un conflitto regionale già dal 7 ottobre 2023, insomma l'abbiamo visto, no? A fasi alterne emergere o riemergere da questo punto di vista, però noi bisogna tornare nell'ottica appunto di un conflitto regionale che ha peraltro un vaso comunicante significativo con l'Ucraina, anche perché i russi hanno una solida partnership, i russi in questo momento stanno anche dando assistenza di intelligence agli iraniani, per cui conflitto regionale tosto. In cui gli attori si giocano una partita molto, molto importante, in cui c'è un problema di la difesa dei paesi arabi del Golfo che rispetto agli iraniani di vulnerabilità oggettive che vanno al di là della tecnologia, dei loro sistemi d'arma largamente occidentale peraltro, ma che rimandano proprio a una struttura, no? Che questi paesi arabi del Golfo rispetto all'Iran sostanzialmente non hanno. L'Iran poi ha in 30 anni ha costruito questo strumento che si chiamava asse della resistenza, aver subito duri colpi, no? Soprattutto da parte israeliana e anche americana in questi anni, però è un asse della resistenza che, pur avendo perso Assad, mostra la sua resilienza.
0: Sì, questo è uno scenario insomma che ormai è stato ampiamente dimostrato e forse il grande errore di sottovalutazione degli Stati Uniti. Ringrazio molto Pietro Batacchi per essere stato con noi, ovviamente un buon fine settimana, sarà un fine settimana da monitorare. Grazie ancora sul fronte medio orientale. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco, abbiamo tantissimo ancora da commentare qui al timone delle 13, rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro. Erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Quarta ondata di caldo africano sull'Italia con massime fino a 40 gradi tra Toscana e Umbria, ma anche temporali al nord. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà infatti interessare le Alpi e sconfinare verso il settore pianeggiante del nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Altrove sole e troppo caldo. In serata e nella prossima notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove, ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
6: Eccoci qua, eccoci ancora insieme al timone delle 13 su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, oggi sostituisco il collega Paolo Sergio in quella che è l'ultima puntata stagionale del timone delle 13. Agosto comunque continueremo a farvi compagnia con un palinsesto pensato su misura per accompagnare la vostra estate. Saluto sempre Samuele Campochiaro in regia. E allora è una giornata anche di lutto per il calcio italiano. Se n'è andato infatti un campionissimo, Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni, colonna del grande Milan, di Sacchi, della nazionale, uno dei più forti difensori della storia del calcio. E per spiegare insomma la sua eccezionalità nella storia del mondo del pallone, di tutto il mondo, è stato quasi sempre descritto come l'ultimo grande libero, perché è un ruolo che non esiste più nel calcio moderno, che era fondamentale nel calcio di un'epoca diversa, ed è stato forse proprio lui la figura di collegamento tra Beckenbauer, per intenderci, i difensori moderni. Un giocatore intelligente, con uno stile anche spietato, l'idea, l'impressione di essere insuperabile, invalicabile. Il mito della difesa italiana che non si poteva scalfire minimamente è forse impersonato da Baresi meglio di chiunque altro, insieme al suo storico compagno di squadra Paolo Maldini. Al di là della sua strapotenza fisica, per un difensore peraltro alto 1,76 m, aveva una capacità di dominio del gioco da un punto di vista mentale, entrava, come si suol dire, nella testa degli avversari. E poi insomma la sua carriera straordinaria, forse il gesto più ricordato, il suo braccio alzato a segnare il fuorigioco, quello che con la sua difesa di Sacchi aveva imparato a sfruttare come una vera e propria arma durante un'azione della Cecoslovacchia ai mondiali del 1990, quei mondiali delle notti magiche di cui Baresi fu uno dei protagonisti. Insomma, dal Milan di Sacchi alla grande Italia, un grande pezzo di calcio che se ne va, e un grande pezzo di Italia che in qualche modo ci ha lasciato purtroppo prematuramente. Noi tra poco torniamo sui temi politici. In questa giornata mi era doveroso un omaggio a Franco Baresi. La musica ci riporta dagli Strombellas, questa è Spirits.

0: E allora rientriamo in diretta qui al timone delle 13 e ripartiamo dalla crisi di Ceuta. Si è recato in queste ore lì in Africa, ricordiamolo perché è un dettaglio non da poco di tutta questa vicenda, il primo ministro Pedro Sanchez, dice la sovranità territoriale della Spagna è sotto attacco. E poi è già scoppiato un caso diplomatico con l'Italia, un caso che dal mio modesto punto di vista si poteva tranquillamente evitare, ma cerchiamo di fare chiarezza su quello che è accaduto e su quello che potrebbe accadere. In collegamento con noi l'onorevole Enrico Borghi, senatore di Italia Viva. Intanto buongiorno, bentornato.
1: Grazie, buongiorno dell'invito, grazie dell'invito.
0: Ecco, partirei da quelli che sono, credo, tre punti fermi, perché se non si rispettano questi si rischia di mettere fuori fuoco la discussione. Il primo è che ci sono almeno 24 morti in mare e che quindi non c'è motivo, come dire, di fare della propaganda sulla pelle di quelle che sono comunque delle persone. Il secondo è che le migrazioni, le crisi migratorie vanno controllate dai governi spagnolo ed europei, perché l'immigrazione non controllata non porta mai delle buone notizie. E il terzo punto è che Ceuta è un'exclave spagnola in Africa e che già oggi, già prima della crisi, entrare nell'Unione Europea non è così semplice, non è legato al tema Schengen, motivo per cui tirare in causa l'accordo ha un po' il sapore della propaganda. Si parte da qui?
1: Sì, a me pare che la sua introduzione sia calzante. Se dovessi dire una battuta, direi che prima di sospendere Schengen bisognerebbe sospendere la propaganda. Perché confondere Ceuta con Schengen significa fare politica confondendo la geografia anziché guardare la realtà. La mia sensazione è che la destra stia costruendo un caso europeo dove peraltro l'Europa giuridicamente non c'entra. Lei ha ricordato molto correttamente che Ceuta è un'esclave spagnola in territorio africano, cioè diciamo a chi ci ascolta, è dall'altra parte del braccio di mare dello stretto di Gibilterra, quindi non c'è nessun assalto all'Europa in corso, anzi io credo che lì ci sia una vicenda che dovrebbe essere indagata, perché quando si muovono decine di migliaia di persone improvvisamente, una regia non particolarmente commendevole è da mettere in considerazione. Chi arriva a Ceuta non entra automaticamente nello spazio Schengen, perché prima ci sono

0: Pilato di sospendere Schengen potrebbe essere clamorosamente autolesionista. Cioè, immaginiamoci cosa potrebbe accadere se un caso simile si verificasse a Lampedusa, e a quel punto gli altri paesi europei applicherebbero da questo punto di vista il lodo Tajani. Insomma, la sicurezza non si costruisce con gli slogan, si costruisce intanto conoscendo i fatti, secondo applicando le regole e terzo collaborando con gli altri paesi europei, perché poi alla fine c'è sempre qualcuno che è più sovranista di te. Ho letto le dichiarazioni delle ministre finlandesi dello stesso partito della Meloni, le quali dicono i paesi di primo approdo non stanno facendo il loro mestiere. Ma se noi applicassimo quel metro di giudizio lì, dovremmo dire che se un missile russo entra in Finlandia è un problema dei finlandesi, non è un problema degli italiani o degli europei. Cioè, se salta il meccanismo della solidarietà su cui si è costruita l'Europa, siamo tutti più fragili e tutti più deboli. E quindi io credo che chi... Prego.
1: Sì, no, il punto è che si rischia quasi il paradosso, in parte lo stava già dicendo, c'è tutto un pregresso, è anche normale che il grande pubblico non sappia dove si trova Ceuta, ma non è una situazione che nasce oggi. Il rischio è che il governo Sanchez in questo momento vada in difficoltà per il motivo opposto, forse per non aver saputo gestire prima una crisi che da anni insomma impone anche delle riflessioni, se vogliamo, sul colonialismo, perché Ceuta si trova in Africa e in Marocco, diciamo, e fa ancora parte della Spagna. Sono questioni, come dire, molto più grandi di questa. Resta il fatto che di mezzo qualcuno sommessamente potrebbe far notare che in Spagna la benzina costa molto meno che in Italia, che il PIL, dati di ieri, cresce di più che in Italia, mettiamoci pure che hanno vinto i mondiali e che l'Italia non ha pure partecipato, suona anche un po' come invidia o come distrazione di massa.
0: Sì, guardi, se la Spagna ha un PIL che cresce del 2,5% e anche più, è anche come conseguenza di politiche migratorie che in maniera regolata hanno stabilizzato una serie di migranti che sono funzionali all'economia di quel paese. Quindi se qualcuno minimizza i flussi migratori sbaglia, ma sbaglia altrettanto chi li trasforma in uno strumento di propaganda. Cioè, governare significa affrontare la realtà, non deformarla o salendo sui palchi a gridare. L'immigrazione è una delle grandi sfide del nostro tempo. Questo merita serietà, non merita demagogia che non risolve i problemi, e non merita slogan che sono facili per accalappiare qualche facile consenso, ma che lasciano esattamente i problemi come si sono trovati. Quindi da questo punto di vista io penso bisognerebbe affrontare in maniera lucida, in maniera razionale, senza dar corpo all'emotività fenomeni di questa natura. Quantomeno lo dovrebbe fare chi governa, altrimenti rincorriamo tutti il generale di turno.
1: Chi governa, infatti, l'impressione è che chi governa sappia bene che se arrivano dichiarazioni più serie probabilmente su quello che sta accadendo, ci sarà sicuramente il generale di turno a dare un'altra versione. È rimasto stupito però che anche il ministro degli esteri Tajani, che dovrebbe conoscere, ci auguriamo che conosca ovviamente la posizione geografica di Ceuta, si sia lasciato andare per primo addirittura queste dichiarazioni.
0: Io ho l'impressione che Tajani abbia perso lucidità, per lui è stata una settimana molto complicata, perché prima ha dovuto rimangiarsi la vicenda dell'apertura sul safe e sulle armi della difesa, poi è stato platealmente contestato nella riunione di gruppo di Forza Italia al Senato, e la sensazione è che non governi più quel partito, anzi quel partito abbia un volante che non è più nelle mani di un guidatore. E però non si può perdere lucidità su vicende di questa natura. Mi sorprende che Tajani si metta ad inseguire anche lui Vannacci. Cioè, finché lo fa Salvini o la Meloni si può politicamente capire. Se lo fa Tajani, evidentemente ha perso completamente lucidità e rischia soltanto di alimentare un estremismo da cui verrà mangiato.
1: C'è il rischio, come dire, che si sottovalutino poi quelli che invece sono i grandi problemi di questi tempi, anche chiaramente la crisi migratoria. C'è anche un problemino legato agli incendi e al cambiamento climatico, di cui parliamo tra pochissimo. Nel frattempo ringrazio l'onorevole Enrico Borghi per essere stato con noi oggi per la pagina politica. Grazie
0: a voi.
1: Grazie, un buon fine settimana. Noi ripartiamo dalla musica.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone delle 13 e vogliamo concludere sui temi legati anche all'estate purtroppo e non più solo a questa estate. Ormai il tema degli incendi in Europa, ma non solo in Europa, accompagna tutti i mesi estivi, è dovuto ovviamente al cambiamento climatico, è dovuto ai picchi di calore che sono sempre più intensi e sempre più frequenti, è dovuto insomma alla siccità e a temi che conosciamo da tempo ma non conoscevamo forse con questa intensità, con questa forza, ed è già tempo anche di valutare se dovremmo smettere forse di trattare il tema come un'emergenza e trattarlo come quella che diventerà una costante delle nostre vite, delle vite economiche e sociali del nostro paese e non solo. In collegamento con noi Cristiano Foderi, ricercatore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell'Università di Firenze, uno dei massimi esperti di incendi boschivi e di prevenzione del rischio da incendio. Grazie per essere con noi, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie di avermi invitato.
0: Ecco, temo, come dire, di chiederle qualcosa che lei avrà ripetuto parecchie volte. È corretto da un punto di vista scientifico, ma anche, come dire, di prevenzione, trattare gli incendi, abbiamo visto quelli della Francia, quelli della Spagna, quelli della Grecia, solo per restare in Europa, come un'emergenza, come qualcosa che non è prevedibile, che quindi va trattato allo stesso modo di un terremoto, per intenderci?
1: Beh, direi che la risposta è ormai alla luce del sole, non possiamo pensarli come un'emergenza, è una cosa abbastanza evidente, ormai è un dato di fatto, gli incendi nelle ultime decadi, mi verrebbe da dire, ma forse andando indietro potremmo essere anche più precisi, stanno diventando sempre di maggiore frequenza, concentrati in periodi dell'anno che tradizionalmente non vedevano grandi incendi essere così presenti, e soprattutto sono molto molto più intensi. Questo ovviamente ci porta.
0: Ci può aiutare anche a comprendere, perché insomma finché uno non ci si trova, ecco, fatica anche a comprendere cosa significa l'intensità di un incendio. C'è una questione intanto, come dire, geografica. Gli incendi in Francia e in Spagna hanno coperto migliaia di ettari, che però può essere dovuto, come dire, anche alla conformazione del territorio. L'intensità di un incendio è legata in maniera proporzionale alle temperature, ad altri aspetti del cambiamento climatico, o viaggiano su strade parallele?
1: Non viaggiano esattamente su strade parallele, ma sono, diciamo, concause. Mi spiego meglio. È ovvio che il cambiamento climatico abbia un effetto, ha sicuramente un effetto da un punto di vista zonale, microclimatico, a livello regionale, per quanto riguarda appunto le condizioni che predispongono allo sviluppo di incendi di grandi dimensioni e di grandi intensità da un punto di vista energetico. Dall'altro lato, questi cambiamenti influenzano in maniera sensibile anche quelle che sono le dinamiche con cui ciò che genera gli incendi, e quindi il combustibile di fatto, ciò che può bruciare, si accumula e si forma nei territori. È questa combinazione che genera poi gli scenari che si aprono a quello che stiamo vivendo.
0: C'è una questione, direi, quasi statistica. Secondo gli ultimi dati, ecco, negli ultimi 45 anni sono raddoppiati i giorni a rischio incendi, che ovviamente fortunatamente non significa che siano raddoppiati gli incendi, ma che tutte queste condizioni che ci stava descrivendo sono anche molto più appartenenti alla normalità. Per quello io torno sulla questione principale. Al momento però i governi, io credo anche europei, perché si è parlato nelle ultime ore anche dell'ipotesi di una flotta permanente dell'Unione Europea, stanno iniziando a trattare la realtà degli incendi come la nuova normalità, o continua a esserci un po' questo atteggiamento però emergenziale, che peraltro credo anche da un punto di vista banalmente economico sia molto più caro poi?
1: Allora, sì, direi che l'atteggiamento generale è per ora quello di trattarlo a livello emergenziale. Gli investimenti anche da un punto di vista europeo, del meccanismo unionale di protezione civile, vanno nell'ottica appunto di rafforzare quelli che sono i sistemi di lotta attiva. Qui credo che sia necessario aprire una parentesi, forse alla luce di quello che stiamo vivendo è necessario cambiare totalmente il paradigma, iniziare a trattare il fenomeno degli incendi con un approccio che è molto più simile come parallelismo a quello con cui abbiamo iniziato molte decine di anni fa a trattare il tema delle alluvioni, ovvero qualcosa che probabilisticamente può accadere, che ha delle ripercussioni sulle infrastrutture, sulle strutture, sulla salute delle persone e che quindi deve essere considerato a livello strutturale da un punto di vista di gestione territoriale principalmente.
0: Le chiedo per concludere, c'è un tema anche diciamo da un punto di vista puramente scientifico affascinante, non è forse l'aggettivo più corretto, che è quello delle nubi di fuoco, i pirocumuli, che sono appunto queste nubi che si generano a partire dai grandi incendi e che poi diventando delle vere e proprie nuvole finiscono, credo, per amplificare poi le problematiche climatiche relative agli incendi per la quantità di fumo. C'è anche una campagna della NASA in tal senso recente che si chiama Inspire, che punta proprio a raccogliere dei dati. Credo che gli esempi, esatto, purtroppo non manchino per andarli a trovare. Ci può descrivere di cosa si tratta e perché è un problema sul quale è necessario saperne di più?
1: Allora, partiamo da quello che è il fenomeno. È un fenomeno che conosciamo da tempo, è un fenomeno fisico di interazione di una grande fonte di energia e di flussi termodinamici, quindi di gas caldi, di fumo, se vogliamo dirla in maniera molto semplice, e di vapore d'acqua con l'atmosfera, quindi con un sistema complesso come l'atmosfera. È sempre estremizzando, sempre per parlare in maniera molto, molto semplice, molto basica, qualcosa di simile a quello che possiamo vedere durante l'eruzione di un vulcano, quindi il meccanismo fisico è abbastanza simile. È ovvio che questo è un aspetto che necessita un'attenzione molto particolare, vista la frequenza con cui questi fenomeni, questi pirocumuli, questi pirocumulonimbi si stanno verificando, monitorando banche dati di paesi in cui questi fenomeni sono più frequenti da più tempo, come ad esempio l'Australia, è possibile vedere, seppur in un breve lasso di tempo, come una decina di anni, come questi fenomeni siano in aumento. Da qui l'attenzione anche dell'Agenzia Spaziale Nordamericana per una missione dedicata con un sistema, diciamo, di doppio controllo sia a terra che dallo spazio per il monitoraggio di questi eventi. La domanda che si è posta fondamentalmente la missione della NASA è quella di verificare un'ipotesi, che è quella che appunto queste nuvole che si vengono a generare, questi grandi flussi di particelle ed energia che arrivano fino alla troposfera, quindi fino al limite superiore della troposfera e entrano in stratosfera, quindi parliamo di altezze superiori ai 18-20 km di quota, ecco, se queste particelle possono avere un'interferenza da un punto di vista, ad esempio, dell'efficienza radiativa dell'atmosfera, quindi dell'energia che dal Sole arriva a Terra, e che quindi queste possano avere un'influenza appunto anche su quello che è il bilancio energetico che abbiamo con la nostra stella.
0: Eh sì, è il motivo, direi, volendo trovarci una morale, per cui gli investimenti in queste missioni scientifiche poi in realtà non sono mai a perdere. Ci auguriamo possano arrivare dati che ci aiutino anche a livello di prevenzione, poi tutto il resto lo abbiamo detto
1: sicuro
0: in precedenza. Ringrazio Cristiano Foderi per essere stato con noi e una buona giornata. Siamo veramente in conclusione di questa puntata del Timone delle 13. Vi do un aggiornamento sulla questione Ceuta, di cui abbiamo ampiamente parlato. Ha parlato poco fa il presidente del Xclav, Juan Jesus Vivas, che dice che le stime parlano di circa 60.000 persone entrate nelle ultime ore, il che equivale al 70% della popolazione di Ceuta, una situazione ovviamente insostenibile per la cittadina spagnola, che si trova, lo ripetiamo ancora una volta, sul continente africano. Certo, facendo le dovute proporzioni, è come se in Spagna in 24 ore entrassero 34 milioni di persone. Vedremo come verrà gestita la situazione, vedremo anche se ci saranno novità sulla querelle che si è venuta a creare con l'Italia, che abbiamo provato insomma a raccontarvi. In realtà si basa di fatto sul nulla, ma tant'è, cioè, e noi ve la racconteremo. Allora io ringrazio Matteo Respinti in redazione, Samuele Campochiaro in regia. Vi ricordo che questa era l'ultima puntata del nostro Timone delle 13, ma questa sera ci risentiamo per il Timone delle 20, con l'ultima puntata di stagione, per concludere insieme la settimana e il palinsesto di luglio. Poi ad agosto avremo tante novità per farvi compagnia. Da Francesco Massardo è tutto, una buona giornata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 i cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, commenta la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che sollecita i rimpatri siano rapidi.
3: L'emergenza migrante a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. Fonti di Madrid replicano a Roma. La crisi a Ceuta non è legata con la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna.
4: La cronaca: è stata uccisa a coltellate dal figlio la donna oltre ottantenne trovata morta in mattinata nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52 anni si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato immediatamente prelevato.
3: Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camillini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Disposta l'immediata scarcerazione dell'uomo, potrebbe già avvenire nelle prossime ore.
4: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saranno 19. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e il prossimo weekend i termometri impazziranno, avvertono i meteorologi. Toccheranno 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Più colpito dalla canicola sarà il centro-nord. I rischi per la salute arrivano anche dall'afa opprimente.
3: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram.
4: È tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
6: Addio a Franco Baresi, il piscinin, il capitano del Milan, ha fatto la storia anche della nazionale, aveva 26 anni. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi in diretta Marco D'Avanzo, in cabina di regia Massimo Tedesco come sempre, Michele Ceci in redazione. È chiaramente una puntata tristissima, io non garantisco di riuscire a rimanere integro fino alla fine, potrebbe essere anche che ci sia qualche momento di commozione. Abbiamo dovuto chiaramente stravolgere la scaletta entro i limiti del possibile, vista la notizia che ha colpito tutti quanti questa mattina. 334 11 11 622, state già scrivendoci abbondantemente. Do un ultimore: i funerali di Franco Baresi saranno martedì 4 agosto alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Buon pomeriggio Marco, ben trovato, anche se forse avremmo preferito parlare ancora dello scontro tra UEFA e FIFA che c'è in questi giorni. Marco D'Avanzo, ricordo a tutti che è l'ex statistico della UEFA, uno storico del calcio, per cui anche una persona adatta a parlare oggi di Franco Baresi. So che ci hai portato dei libri, ci hai portato delle statistiche, vedo che anche sì. Tu hai gli occhi un po' lucidi.
7: Sì, vedo. non si può essere.
6: Non si può, esatto, non si può essere, che indipendentemente dalla fede calcistica che ognuno di noi ha, chiaramente è un personaggio che ha veramente unito i cuori di tutti, e tutti quanti credo abbiamo nella memoria il suo recupero in quella finale, in quel mondiale del 94, quella finale incredibile, forse la miglior partita della sua vita contro Romario, conclusa tragicamente con quel rigore sbagliato. Ne parleremo tra pochissimo, adesso andiamo a sentire i Coldplay con Feels Like I'm Falling in Love, a tra poco a Sport Club.

0: indossato la maglia rigorosamente fuori dai pantaloncini come il capitano, l'unico eterno capitano. Non esiste maglia più importante della numero 6. Chiunque indossi la maglia numero 6 è senza dubbio il più forte della squadra, perché è la maglia del capitano. Lo penso da che ho memoria, è un riflesso incondizionato. Il 10 è una convenzione, chi tiene in piedi la baracca è sempre il numero 6. Quando leggo i nomi di una rosa, una formazione, guardo sempre chi ha preso la maglia numero 6 e penso che l'abbia scelta perché la indossava il capitano. È così da quando sono bambino. Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente e ogni volta che l'ho incontrato e che ci ho chiacchierato, mi sono sentito un bambino davanti al suo capitano. Sarò sempre per sempre un bambino di fronte alla maglia numero 6, di fronte a Franco Baresi, l'unico eterno capitano. Riposa in pace.
1: Mi hanno detto che ero piccolo, ero giovane, e allora...
2: Tu non ti sei arreso e hai detto, beh, allora provo, la porta
1: parte.
2: Accanto.
1: Sono andato al Milan e...
3: Ed è stata la tua fortuna o la tua sfortuna? Scusa.
1: La mia fortuna perché entrare nella società come il Milan non era tutti i giorni, insomma.
4: Senza fine, tu trascini la nostra vita.
5: Il calcio italiano saluta Franco Baresi, uno dei più grandi difensori di ogni epoca e il simbolo di un modo antico, quasi irripetibile, di vivere una maglia.
4: Per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto.
5: Nato a Travagliato, in provincia di Brescia, l'8 maggio del 1960, Baresi ha legato praticamente tutta la propria vita sportiva al Milan. Esordì giovanissimo, nel 1978, e da quel momento il rossonero diventò la sua seconda pelle. Rimase quando arrivarono i successi, ma soprattutto quando arrivarono gli anni difficili e la Serie B.

0: non cercò una strada più comoda, scelse di restare. In 20 anni con il Milan disputò 719 partite ufficiali, vinse 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali e 4 supercoppe italiane.
1: Franco Baresi, la bandiera, il cuore di questo Milan campione d'Europa, una serata incredibile.
2: Indimenticabile, sì, devo dire grazie a questo pubblico perché è stato meraviglioso e sono felice di aver fatto felice tutta questa gente che è venuta fino a qua.
1: Un'ultima cosa, quando eri ragazzo speravi di poter disputare un giorno una finale di Coppa dei Campioni, ora ce l'hai in tasca, cosa si prova Franco?
2: Sì, sono commosso, si è avverato un sogno perché non avrei mai immaginato di arrivare ad alzare una Coppa dei Campioni.
0: Ma i numeri da soli non spiegano davvero Franco Baresi. Baresi era il capitano silenzioso. Non aveva bisogno di alzare la voce per guidare la squadra. Leggeva il gioco prima degli altri, comandava la difesa con uno sguardo e trasformava il ruolo del libero in una forma di intelligenza calcistica. Non era il più alto, non era il più imponente, ma sembrava arrivare sempre un istante prima dell'avversario. Con la nazionale italiana collezionò 81 presenze e conquistò il Mondiale del 1982. Fu capitano degli azzurri e protagonista anche nella lunga estate americana del 1994. Dopo l'infortunio al menisco e un'operazione, riuscì a tornare in campo appena 24 giorni più tardi per giocare tutti i 120 minuti della finale contro il Brasile. L'Italia perse ai rigori e Baresi sbagliò il proprio tiro dal dischetto. Ma quella sera, prima ancora del risultato, rimase l'immagine di un uomo capace di andare oltre il dolore per la propria squadra. Quando si ritirò, nel 1997, il Milan decise che nessun altro avrebbe più indossato la sua maglia numero 6. Un gesto raro, riservato a chi non è stato soltanto un calciatore, ma una parte dell'identità di un club. Franco Baresi lascia l'esempio della lealtà, della disciplina e dell'eleganza. Ha insegnato che si può essere immensi senza essere appariscenti e che una fascia da capitano non si porta soltanto sul braccio, ma nel comportamento. Addio, capitano. Il numero 6 resterà per sempre tuo.
3: Ora l'applauso non deve finire, deve essere sempre più alto. 6 per sempre Franco Baresi.
4: Buongiorno giornale radio. Jerry, milanista da Milano. Buongiorno ragazzi. Ho provato a scrivere una cosa ma è diventata troppo lunga. Vi dico cosa volete che vi dica. Mi sento un adolescente che ha perso uno zio, sai quei zii che sono quelli che ti insegnano tutto, magari non sono neanche zii di sangue, sono zii, sono nonni che ti hanno fatto vedere come si fanno le cose, che ti hanno fatto vedere come ci si comporta, che ti hanno insegnato l'educazione, che tu, cose che tu sai che però fai fatica a insegnare agli altri. Franco Baresi mi ha fatto andare fiero, col petto in fuori, per 20 e rotti anni. Un adolescente fiero, un giovane uomo fiero e un tifoso fiero. Grazie Franco, grazie di essere esistito.
5: Grazie a te Jerry per questa bellissima testimonianza, grazie ovviamente a Franco Baresi. Ovviamente prima ho detto che è morto a 26 anni e chiaramente l'emozione, volevo dire 66 anni, che tra l'altro se ci pensate è un'età anche beffarda per il capitano che ha indossato per tutta la vita la maglia numero 6, morire proprio a 66 anni. Comunque parleremo di questo e anche di altro, purtroppo ci tocca anche affrontare l'attualità, ma ricorderemo a brevissimo con Fabio Fagnani proprio Franco Baresi, visto che lui è autore di un libro appena uscito dedicato proprio alle leggende del calcio, neanche a farla apposta, avevano già pensato di aprire con lui, per cui così faremo. Adesso però andiamo ad ascoltare Sombre con My Body Isn't Ready e mai è stato così vero. Yeah.

0: Nel rettangolo verde, tra sudore e talento, si scrivono racconti che diventano mito. Questo libro ripercorre le vite dei grandi protagonisti che hanno segnato oltre un secolo di storia calcistica, unendo generazioni e nazioni ai quattro angoli del pianeta sotto un'unica bruciante passione. Dalle magie di Pelé e Maradona alle imprese di Baresi, Zidane, Ronaldo e Messi, fino ai fenomeni moderni che stanno ridisegnando il concetto stesso di campione. Fabio Fagnani racconta le gesta e il lato umano dei fuoriclasse che hanno reso immortale il gioco più amato. Siamo a Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, qua con me in studio c'è Marco D'Avanzo e abbiamo in collegamento appunto Fabio Fagnani, che ha appena pubblicato con The Arcos le leggende del calcio, i campioni che hanno fatto sognare il mondo. Buon pomeriggio, anche se non è proprio un buon pomeriggio, Fabio.
1: Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao Tommy, come stai?
0: Come vuoi che stia, sto un po' come tutti gli appassionati di calcio in questo momento. Tu tra l'altro sei anche tifoso milanista, quindi devo dire la verità che immagino non sarai proprio allegrissimo in questo momento. Prima di entrare nel merito del libro, cosa hai scritto di Franco? Io ho tra l'altro qui davanti a me le pagine che tu gli hai dedicato e insomma... Franchino Baresi, conosciuto universalmente come Franco Baresi, nasce a Travagliato in provincia di Brescia l'8 maggio 1960. Lo chiamano il Piscinin quando è ancora un ragazzo, poi il tempo lo scolpisce, lo trasforma e quel nome lascia spazio a Kaiser Franz, omaggio dichiarato a Franz Beckenbauer, che lo precede tra l'altro come giocatore che tu hai deciso di raccontare in questo libro. Dacci un tuo ricordo, una tua pennellata di Franco Baresi.
1: Ho vissuto un'epoca successiva, ma sono diventato milanista grazie a mio fratello, che è più grande di me, e quindi una volta si usava a vedere le videocassette, c'era la Gazzetta che faceva uscire i grandi campioni, e quindi mi ricordo di aver visto un difensore che non era un difensore, un giocatore che... aveva, oggi si direbbe, un'aura particolare, nonostante un fisico esile, no? Si può dire.
0: Assolutamente.
1: Un fisico oggi non farebbe probabilmente il centrale di difesa. È stata la bandiera, il capitano di una delle squadre più forti, più performanti di sempre. E io l'ho sempre reputato un punto fermo di quel Milan e anche poi della nazionale, che con grande fatica in quel 94 poi arriva fino alla fine, e poi vabbè, sappiamo che un altro dei grandi campioni che racconto è,
0: esatto,
1: Baggio, quel rigore se lo sogna la notte, però ecco, io vedevo in lui una figura quasi metafisica, nel senso che per me il difensore più grande di tutti i tempi è Paolo Maldini, che è cresciuto con Baresi, ma aveva un altro tipo di talento difensivo. Franco per me sembrava un mago. Quando io vedevo le cassette quando ero piccolo, vedevo lì, alzava la mano per il fuorigioco, indicava ai compagni cosa fare. Parlava ma con garbo, mai le urla che oggi sarebbero,
0: bravissimo,
1: la quotidianità. No? Era un signore anche in campo e randellava
0: sì,
1: come un fabbro. Ma andava bene, cioè, nel senso, è difficile spiegare, no? Oggi che uno guarda gli interventi magari di Baresi, di Bergomi, di Scirea, e dice: ma questi potevano fare queste cose qua? Ma sì, era un altro calcio, e comunque erano super rispettati nel loro compiere il loro lavoro da professionisti quali erano, no? E quindi io mi ricordo un Franco Baresi così, veramente attorno a un'aura particolare di un grande capitano, di un grande uomo che si è spento prematuramente.
0: Posso fare una battuta che fa sempre un mio amico? È vero che Maldini forse è stato il più grande difensore di tutti i tempi, ma non dimentichiamoci mai che per fare il numero 6 servono ben 2-3. E qui chiudo e saluto Ted B, che è stato ospite da noi lunedì, perché la frase è assolutamente sua, va citato l'autore. Fabio, veniamo a invece alle leggende del calcio, proprio nel vero senso della parola. È un librone, è praticamente un'enciclopedia scritto, perché ti ringrazio oltretutto, perché c'è un ringraziamento che mi ha commosso alla fine del libro, assolutamente immeritato, perché in realtà ti ho solo ascoltato, non è che ti abbia dato tutta questa mano, ma raccontaci un po' come l'hai impostato.
1: Ma è stato un lavoro di sottrazione, nel senso che con l'editore inizialmente volevamo fare veramente un'enciclopedia con 100 leggende, poi ridotte a 50 e poi ci siamo detti ma comunque daremmo troppo poco spazio e comunque andando a vedere ogni leggenda merita e ci sono, io ho fatto quella di Baggio ad esempio sempre su Diarco, con Diarcos, quindi ogni giocatore ha una biografia che si può spendere su 200-300 pagine, è una vita intera e quindi ci spiaceva in qualche modo dedicare meno di 10 pagine a leggenda, allora abbiamo detto senti facciamo 30, che poi sono diventate 31 perché io ho aggiunto una bonus track come si fa negli album, come può capitare, perché io Baggio l'avevo già raccontato con Diarcos in una biografia che è andata anche molto bene a livello di vendite e non mi sembrava corretto non inserire Baggio perché io avevo fatto la biografia dedicata al Divin Codino per Diarcos, allora poi sono diventate 31 e quindi è andata così, ho cercato di dividerle un po' ovviamente a livello cronologico e un po' anche con queste categorie, no? Ci sono i pionieri dove c'è Pelé, c'è Yashin, c'è Meazza, ci sono i poeti, ci sono i dannati, ci sono i guerrieri dove appunto c'è anche Franco Baresi e poi ci sono i moderni che diciamo si conclude il libro con Kylian Mbappé che anche quest'anno al mondiale non ha vinto un mondiale ma diciamo che è stato fino alla partita che l'ho visto poi eliminato è stato un grande protagonista arrivando anche a un numero di gol esagerato pensando che possa avere almeno davanti a lui ancora mi auguro per lui due mondiali.
0: Sì.
1: Quindi diciamo che è stato un bel lavoro, come dicevi tu, lungo, sono quasi, ma comunque di sottrazione, quindi ci sarebbe stato ancora tanto da aggiungere.
0: Allora, io sono qui con Marco D'Avanzo, che è, oltre all'unico statistico che la UEFA abbia mai avuto, secondo me uno dei più bravi storici del calcio che c'è in circolazione. Per cui se hai una domandina da fare...
2: Grazie mille.
0: No, non è tutto meritato.
2: Fabio, una curiosità. Quale sarebbe
1: stato... adesso non saprò rispondere alla domanda.
2: No, ma non le so fare difficili, sono talmente di basso livello che difficili non mi vengono. Quale sarebbe stata la 32esima stella che tu hai dovuto per forza eliminare dal libro?
1: Allora, questa è una bellissima domanda perché con Tommy ho parlato proprio...
0: È sparito Fabio.
1: Sono arrivato a un punto. Ok, ci sei.
0: Sì, sentiamo.
1: Ci siamo. Siamo tornati. Dicevo, ci sono tanti pari merito, nel senso che io ho un feticcio per Socrates, nel senso che mi è sempre piaciuto come giocatore e come epica quasi di un giocatore che sembrava quasi uscito da un fumetto più che dalla storia vera del calcio e dell'umanità. Però ce ne sono tanti, ad esempio Zoff è un giocatore per citare l'Italia che non ho messo e qui poi mi collego, ci sarà poi un libro dedicato alle leggende italiane che ci rivedremo, ci risentiremo magari tra un anno e avrò inserito tutti quelli che mancano. Però ecco, parlando un po' a livello internazionale, sicuramente Socrates mi è dispiaciuto non inserirlo e forse sarebbe stato meritevole anche Neymar, che è un altro giocatore moderno che io amo alla follia, che probabilmente se non avessi incontrato nella sua strada Cristiano Ronaldo e Messi, forse un paio di palloni d'oro li avrei portati a casa. Però ecco, forse è stato un incompiuto anche Neymar, però forse di dannati, di incompiuti nel libro ce ne sono altri, eppure li ho messi lo stesso, quindi è stata una cosa un po' soggettiva e anche un po' oggettiva.
0: Ma secondo me hai fatto bene, posso dirti farti un complimento in diretta, anche se di solito non ne faccio, però devo dire la verità che sfogliandola, avendola a casa in questi giorni, mi è piaciuta il fatto proprio che tu abbia tagliato un po' soggettivamente, magari tralasciando quelle che sono le leggende di cui tutti parlano, e abbia inserito magari dei giocatori moderni che appunto non a tutti verrebbe da inserire tra le 30 leggende, però la storia va avanti, il calcio va avanti e come dico sempre non si può sempre parlare degli assiro-babilonesi, cioè bisogna anche un po' aggiornare la storia che si insegna a scuola e quindi è giusto.
1: Hai citato una cosa per me importantissima, cioè la scuola, nel senso
0: esatto,
1: che
0: tu insegni.
1: Io insegno e quindi spesso quando scrivo penso ai miei studenti o comunque alla generazione che io potrei avere tra i banchi di scuola e non può non essere un obiettivo di chi scrive quello di avvicinare i giovani, che si dice sempre che non leggono, che non si informano, che sono figli del mondo di TikTok, è tutto vero, E quindi anche questo libro serve, spero sia utile a far conoscere ai ragazzi che prendono in mano questo libro. Sì, c'è Cristiano Ronaldo, c'è Messi, c'è Mbappé e c'è Neuer, ma ci sono anche giocatori datati e viceversa, magari i genitori di questi ragazzi che a cui magari regalano un libro a Natale o per l'estate da leggere sotto l'ombrellone, i papà che sono nati e cresciuti con i Beckenbauer, i Baresi, i Van Basten, leggono di Neuer, di appunto di Mbappé o di altri giocatori che verranno, perché poi questo libro è aggiornabile tra tot anni e avremo probabilmente Yamal in queste prossime pagine, no?
0: Nel volume 2, perché mi sa che aumentare questo diventa impossibile. Io ti ringrazio tantissimo, Fabio, ti abbraccio, in bocca al lupo a te di Arcos per il libro che è appena uscito e ci risentiremo prestissimo.
2: Ciao.
1: Grazie mille, un saluto a tutti voi.
0: Ciao Fabio, ciao. Grazie mille. Noi ci sentiamo tra poco qua a Sport Club.
3: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Ginepro. Erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: C'è sempre un dettaglio che sfugge. Un'ombra che si allunga oltre i fatti. Un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
5: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
4: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
5: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
6: Sono le 14 e 32 minuti.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sport Club, il cuore dello sport.
9: Eccoci di nuovo in diretta. Io ricordo a tutti che sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Marco D'Avanzo, che è diciamo l'unico statistico che la UEFA abbia mai avuto e oltretutto è anche uno storico del calcio con la sua collezione di libri Soccer Data. Marco, so che ci hai portato dei libri appunto dedicati alla storia internazionale del Milan e dei dati legati a Franco Baresi che leggeremo più avanti anche insieme agli aggiornamenti, perché in questi tre ultimi giorni ci sono stati preliminare, il primo turno preliminare delle coppe internazionali. Certo. Tu ci hai portato poi ovviamente le partite delle big, perché se le dovessimo leggere tutte sono più di 300 partite. Altro argomento di giornata, che oltre chiaramente alla perdita di Franco Baresi, sarà questa diatriba, questa guerra che si è aperta tra la FIFA di Infantino e la UEFA. Qualche giorno fa abbiamo sentito proprio Pippo Russo, che ha pubblicato vari editoriali su varie testate nazionali, in cui ha raccontato per filo e per segno quello che sta accadendo. Adesso vedremo quale sarà lo sviluppo. Ieri c'è stata un'assemblea appunto tra le 55 componenti più importanti della UEFA, che hanno deciso di andare contro totalmente la FIFA e di non partecipare alle competizioni internazionali fatte appunto dal più grosso organo del calcio mondiale, e vedremo come si svilupperà.
10: Evolverà la situazione.
9: Esatto, come si evolverà la situazione. Tra poco ne parleremo anche con Dario Focardi, ma poi abbiamo qua anche un elemento come Marco D'Avanzo, che per anni ha fatto parte proprio della UEFA e quindi conosce anche da dentro quello che è il sistema.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi c'è Marco D'Avanzo, statistico della UEFA e storico del calcio. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali. Anche e soprattutto, come ricordo su a proposito di Franco Baresi, visto che già state mandandone e state partecipando. Siamo in diretta adesso con Dario Focardi, il nostro secondo ospite. Buon pomeriggio Dario.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio Dario. Ciao, allora, Dario. Io prima di entrare nel merito dell'argomento di cui in realtà volevo trattare oggi, che è questa diatriba tra UEFA e FIFA, ti chiederei però un breve ricordo, chiaramente un tuo ricordo di Franco Baresi, perché indipendentemente dalla fede calcistica credo che abbia toccato l'evento di oggi il cuore di tutti gli appassionati.
1: Sì, soprattutto senza nulla volere agli altri di quelli della nostra generazione, esatto. Insomma. Cioè, Baresi è uno di quei calciatori, no, che ha rappresentato per tanti anni, tantissimi anni, insomma, no, anche un'idea di calcio, senza voler essere, no, come dire, nostalgici, però un po' l'ha rappresentata alla grande. E veramente l'evento che più mi ricordo è quello della finale del mondiale di USA 94 e questa sua incredibile prestazione dopo più di 20 giorni fuori per la rottura del menisco. Cioè quella cosa lì non l'ho più rivista fare a nessun altro calciatore, cioè al di là poi dei trofei vinti col Milan eccetera eccetera, però quella resilienza che ha mostrato lì è stata pazzesca.
0: Sì, non riescono neanche oggi, diciamo, con la medicina attuale che si è evoluta incredibilmente negli ultimi 20-30 anni, lui è riuscito a recuperare da un infortunio, a giocare una finale e probabilmente, lo dico senza troppe timore di smentita, probabilmente ha giocato quel giorno, marcando Romario, la miglior partita della sua vita, finita in tragedia, perché poi è insieme a Baggio colui che sbaglia il rigore e ci manda fuori, cioè ci fa perdere, diciamo, la finale del mondiale, la possibilità di diventare campioni del mondo. Sei stato bravissimo perché soprattutto hai indicato quello che secondo me è veramente una caratteristica che manca nei giocatori di oggi, e un'altra caratteristica secondo me è il fatto che lui fosse capace di richiamare all'ordine i suoi compagni non agitandosi come fanno tanti capitani di oggi, mettendosi in mostro, facendo i discorsoni, raggruppandosi in cerchio e dicendo chissà che cosa ai propri compagni in centrocampo, sempre a favore di telecamera. Lui bastava semplicemente che serrasse la mandibola e allora dava uno sguardo ai suoi compagni, i suoi compagni iniziavano a rigare dritto. È quello che anche ha ricordato Paolo Maldini proprio questa mattina con il suo post. Ma veniamo a noi, ti leggo una notizia che è uscita un'ora prima dell'inizio della diretta. Il braccio destro di Infantino si dimette. Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente FIFA Gianni Infantino, ha annunciato le sue dimissioni con questa frase: voglio essere chiaro, non ho avuto alcun ruolo in questa proposta e sono categoricamente contrario. Questo è un male per l'associazione membri della FIFA, un male per il calcio e un male per il futuro a lungo termine del calcio. Allora io ti chiedo, Dario, visto che sei un esperto di calcio asiatico e che la federazione asiatica in realtà è d'accordo con Infantino, qual è la situazione? Perché in realtà poi vediamo che la UEFA si è schierata contro e anche la CONCACAF. Qua abbiamo Marco D'Avanzo, poi chiaramente lo farò intervenire.
1: Beh, la situazione, io sono ovviamente, non sono amico né di Ceferin né di Infantino, però devo dire che, perché ovviamente la mossa della UEFA è una mossa prettamente politica in, certo, vista delle elezioni, certo, no? Che ci saranno da qui a poco tempo, però è evidente che se si muove la UEFA e si muove così compattamente con tutte le federazioni, no, che si sono schierate contro

0: che è successo con l'assegnazione dei mondiali del 2034. Io mi auguro davvero che si riesca a bloccare questo progetto, che mi sembra assolutamente follia totale.
1: Follia non solo dal punto di vista calcistico, ma anche proprio della struttura economica, di quello che andrà necessariamente a comporsi come finanziamento, eccetera, eccetera. D'Avanzo, brevemente.
2: Allora, brevemente è difficile, perché esatto, è un discorso che implica tantissime sfaccettature. Come prima cosa posso dire che Infantino, dopo l'esordio ai mondiali in cui ha detto l'unica cosa giusta, che poi dopo è stata una discesa assoluta di tutto quello che ha fatto, che ha detto, ha esordito dicendo che l'Italia non sarebbe qualificata neanche con 64 squadre ed era una cosa corretta, poi dopo è stato tutto uno scemare, un scendere di livello, sia verbale che anche di atti. Questo atto che si è preso la briga di fare è chiaramente qualcosa che va rivisto, va corretto, va cambiato. Però l'atteggiamento di UEFA nei confronti della FIFA a me fa veramente abbastanza ridere. Qua mi allaccio al tuo discorso iniziale delle elezioni. La UEFA ha detto che questa cosa è contro il pubblico e contro gli appassionati di calcio. Ma la UEFA si dimentica di aver distrutto la Champions League, l'ha fatta diventare per il business, ha tolto due cose fondamentali che erano il motore della Coppa dei Campioni e Champions League. L'importanza e l'attesa del sorteggio, che adesso ormai diventa assolutamente inutile sapere se la squadra gioca il 2 ottobre o il 28 di novembre contro il Bayern Monaco o il Real Madrid, non cambia assolutamente nulla a livello della competizione. La seconda cosa che ha tolto è il pathos nel vedere le squadre meno forti riuscire a passare il turno, quindi avendo messo a disposizione delle più forti un girone che alla fine dei conti possono anche sbagliare 3-4 partite, ma comunque alla fase finale dei knockout ci arriva comunque. Negli anni 80 si erano qualificate dagli ottavi in avanti 100 squadre diverse in Europa, adesso sono sempre le solite 25 e alla fine dagli ottavi in avanti ci rompiamo tutte le palle a guardarlo.
1: L'hai toccata piano, bravo. Sì. Dario.
0: Sì, tra l'altro non dimentichiamoci, no, ma mi allaccio volentieri a quello che diceva Marco, anche al cambiamento delle qualificazioni che la UEFA ha portato, per cui fa sì, no, che le piccole nazioni come San Marino, Liechtenstein non incontreranno più le grandi nazioni, cioè quindi si fa tanto parlare di calcio del popolo, ma poi alla fine ovviamente sono tutti lì a cercare veramente di, come dire, di spartirsi la torta o di accaparrarsela tutta insieme, ecco, alla fine poi è quella la questione.
1: Ma io vi faccio una domanda, non abbiamo tantissimo tempo perché ci mancano 5 minuti, per cui però ce la facciamo. La domanda è la seguente: secondo voi FIFA e UEFA proseguiranno o finirà come la Premier League, nel senso la UEFA senza i club è una scatola vuota, la FIFA senza soldi dovuti alle federazioni principali credo che farà grossa fatica a mantenere il proprio potere economico e politico. Pensate che questo sia il punto di non ritorno e che quindi d'ora in poi probabilmente verrà distrutto il calcio per come lo conosciamo e nascerà un nuovo ordine? Parto con Dario e poi Marco.
0: Ma guarda, era la cosa a cui ho pensato stamani.
1: Benissimo.
0: Senza farla apposta, vedi? Senza farla apposta di questa grande vicenda qui della FIFA. Cioè, a un certo punto, a forza di tirare la maglia da una parte o dall'altra, non lo so, ma si dovrà arrivare a un punto di rottura, cioè si arriverà per forza, e lì può essere che la UEFA decida di andare da sola o si inventa qualcosa di diverso insieme alla COP, che ne so, però di sicuro siamo arrivati a un punto in cui le cose, non, purtroppo, mi viene forse anche da dire, non potranno più essere quelle che conosciamo.
1: Marco?
2: Io rispondo con un dato di fatto, sono abituato a usare i numeri, quindi posso usare questo dato di fatto. Tu sei molto molto gentile e premuroso nei miei confronti a presentarmi come un ex statistico della UEFA, 10 anni di collaborazione con UEFA.
1: Sei stato l'unico più che altro che abbia
2: sì,
1: mai
2: certo,
1: avuto.
2: Infatti dopo di me si sono... Allora, nel mio contratto con UEFA avevo due sole clausole. Mi ha detto: tu puoi continuare a lavorare ancora con la Panini di Modena, col Guerin Sportivo, quello che ti pare, ma tu non puoi fare due cose. La prima, servire le società di scommesse con i dati.
1: Questo direi che...
2: E la seconda, la FIFA, perché noi siamo in competizione, noi siamo competitor della FIFA, quindi tu non puoi andare a dare alla FIFA nessun tipo di dati.

0: passato. Perciò questo è il dato di fatto. UEFA e FIFA sono sempre stati competitor dall'inizio. Noi esseri normali non lo capiamo, non riusciamo a capirlo fra le righe, però la cosa è sempre stata questa. Quindi qua si tratta di capire esattamente, non ci sono mai avuto il tempo e la voglia di mettersi a tavolino e dire chi fa cosa. Quindi adesso ognuno fa quello che gli pare.
1: Non è una bella situazione, direi. Cioè, secondo me è proprio una guerra politica che rischia anche, perché mi immagino lo scenario, cioè facciamo conto che ci sia una scissione. Cosa facciamo? Il mondiale della UEFA, della CONCACAF e poi il mondiale di tutte le altre? Cioè, sarebbe una roba veramente che i tifosi a quel punto gli dicono: sapete cosa c'è? Ve li vedete voi. E quindi a quel punto, secondo me, si sgretolerebbe tutto. Io non vedo una via d'uscita se non una rottura definitiva dello schema per come lo conosciamo.
0: Ci sono le rivoluzioni francesi che vanno ad abbattere chi ha il potere, quindi...
1: Tu Dario, tra l'altro, mi devo lasciarmi un minutino perché volevo chiederti una cosa. Tu che hai il polso della situazione in Asia, questa cosa secondo te come potrebbe essere gestita?
2: Ecco, questa è la grande domanda. Cioè, Infantino si muove in questo modo perché quasi sicuramente ha dietro di sé tanta economia. Cioè, perché che sia quella americana dei fondi alla BlackRock piuttosto che la monarchia saudita e quelle
1: le monarchie. Come alleati quelli ricchi veri, perché adesso diciamoci chiaramente: i soldi sono in Asia in questo momento, cioè sono da quella parte del mondo, certo. I soldi veri.
2: Certo, ma anche ovviamente gli Stati Uniti, cioè direi che
1: sì, certo.
2: I due grandi pilastri su cui lui, mi sembra abbastanza palese dagli ultimi mondiali, cioè dal rapporto che lui ha mostrato sia con la monarchia qatariota che con quella saudita che con Donald Trump. Quindi a questo punto è come se davvero si mettessero di fronte due, come dire, poli diversi di potere, e che questa cosa che è il calcio, che sembra apparentemente così frivola, in realtà stia entrata in maniera prepotente all'interno di questioni geopolitiche internazionali di ben altro spessore.
1: Senti, io ti faccio un'ultima domanda, abbiamo veramente 30 secondi ma non posso non parlarne. 1, 2, 3, 4 ottobre 2026, stazione Leopolda di Pisa, ci sarà la seconda edizione di Goal, il festival dove il calcio si racconta, di cui tu sei direttore artistico. Avete raggiunto un obiettivo che va celebrato, per cui ti volevo chiedere di raccontarlo direttamente ai nostri, perché avrete una società importantissima come ospite.
2: Sì, parliamo solo di questo, ti ringrazio per averci citato, e abbiamo l'Atletico Madrid. Verrà l'Atletico Madrid a parlare al festival, verrà a farlo perché hanno fatto un'operazione da un punto di vista comunicativo senza precedenti, sia come lavoro, che se qualcuno l'ha seguito anche per il Fantasanremo, hanno lavorato alla grandissima sui social, ma poi hanno aperto un'agenzia in house per gestire la comunicazione a chiunque ne abbia bisogno, quindi altre società di calcio, ma che ne so, agenzie di booking per concerti eccetera eccetera, e tutto questo è gestito da due ragazzi italiani che a un certo punto si sono ritrovati senza contratto da parte della Roma e però sono diventati capo marketing e capo comunicazione dell'Atletico Madrid.
1: Perfetto, direi. Dario, io ti abbraccio, a presto, buone vacanze. Beh, a questo punto, perché noi torneremo il 17 di agosto, ci sentiremo dal 17 di agosto in avanti.
2: Perfetto.
0: Ciao Dario,
1: a presto. Ciao Dario, grazie mille.
2: Ciao.
1: Noi adesso andiamo al volo a sentire Ellie King con X or O's.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Marco D'Avanzo. 334 11 11 622 per mandarci messaggi vocali o scriverci messaggi. Leggo qualche messaggio che è arrivato su Franco Baresi. Simone: mio fratello ha 56 anni, Franco Baresi, l'ho accompagnato per tutta la vita, ragazzino nello scudetto della Stella, la B due volte, il tetto del mondo, USA 94, suo temperamento mite e umile, la sua leadership mai urlata. Vidi nel 97 la sua partita di addio in TV, ero bambina e non capivo nulla di calcio, piansi disperato nascondendo il viso nel cuscino, percepivo qualcosa che trascendeva il comprensibile. Leonardo: ho iniziato ad andare a San Siro nel 1982 in Serie B, avevo 12 anni, ero un ragazzino e vedevo Franco Baresi come un dio in terra, per me rimarrà sempre il più grande capitano della storia del Milan. Capitano, mio capitano, ci scrive Daniele. Amarezza e tristezza assolute per il calciatore e, se possibile, anche di più per l'uomo. Certe persone meriterebbero di essere eterne, come lo sarà la sua leggenda. Questo era Mirko. Proseguiremo dopo a leggere qualche altro messaggio, perché adesso il tempo, visto che scorre, D'Avanzo, tu hai fatto un lavoro, ci hai portato qualche dato statistico, sì, legato alla storia di Franco Baresi. Leggicelo.
1: Allora, esattamente, sì. Intanto mi piacerebbe anche dare una mia piccolissima opinione su quello, certo, che è stato il gioco, il tipo di gioco di Franco Baresi.
0: Abbiamo 5 minuti in tutto.
1: Ok, perfetto. Ma io fra un minuto e mezzo svengo, quindi non
0: c'è problema. Stiamo zitti per 4 minuti. Benissimo.
1: Allora, è stato sottolineato il suo tempismo, la sua capacità di capire dove andasse il pallone, quindi le sue doti difensive. Ma io quello che mi ricordo da spettatore neutrale di Franco Baresi, e che ho sempre ammirato in lui, è la capacità di ricostruire il gioco, di scendere verso l'area avversaria. I suoi lanci, i lanci di Baresi erano precisissimi, erano perfetti. E quindi, oltre che alla fase difensiva, Baresi aveva anche la capacità di essere un attaccante aggiunto e molto pericoloso per gli avversari. Io me lo ricordo.
0: Bello
1: così.
0: Questo. Bravissimo. Grazie. Tu, tra l'altro, ricordiamo che sei tifoso Torino,
1: Granata del Torino.
0: Poi domandine te le faccio, sul Torino.
1: Allora, grazie. Sì.
0: Prego. So che non sei contento, infatti, ma te le faccio lo stesso.
1: Allora, Baresi ha giocato in nazionale per 81 volte. Ha vinto 40 partite, ha vinto 49 partite, ne ha pareggiate 20 e perse 12. Ha segnato un gol. Un gol su rigore. Abbiamo ricordato il rigore sbagliato,
0: certo, pazzesca questa cosa, non la
1: però
0: sappiamo.
1: L'unico gol che ha fatto l'ha fatto su rigore il 20 febbraio dell'88 in una gara amichevole a Bari, ha bucato niente meno che Dazaev. Era Italia, Unione Sovietica, è riuscito su rigore a bucare Dazaev.
0: Era un'amichevole.
1: L'Italia vinse 4-1 e col rigore di Baresi al settimo minuto fu l'inizio della goleada dell'Italia. C'è un altro numero uno nella statistica di Baresi a livello di nazionale. 81 presenze, di cui 80 volte titolare. Lui è subentrato solo una volta.
0: Pazzesco.
1: Nelle Coppe Europee ha fatto 79 presenze e 79 titolare, sostituito qua per infortunio qualche volta, ma in nazionale ha fatto 80 presenze come titolare. L'81esima è stata fatta il 20 gennaio del 93, in cui, in una amichevole anche qua contro il Messico a Firenze, stavolta ha sostituito Costa Curta al 74esimo.
0: Quindi è entrato Baresi al posto di Costa Curta.
1: Esatto, è una cosa che dici è strana, no? Però è successo questo. Quindi gli unici due numeri uno che ci sono nella statistica di Baresi in nazionale sono queste due cose.
0: Belle. Sul Milan invece c'è qualche altro dato?
1: Sul Milan so che ha vinto su 79 partite, è riuscito a vincere 7 volte una competizione europea, quindi se non è un record a livello di numero di partite e competizioni vinte, poco ci manca. E non ha fatto mai un gol. E io so in questo
0: come
1: momento
0: non ha mai fatto un gol nel Milan, sì, ha fatto
1: delle coppe europee.
0: Io mi ricordo tra l'altro l'ultima sua stagione nel Milan, nel 96-97, mi ricordo che era la prima stagione, tra l'altro, con i numeri dietro le maglie, con i nomi, scusatemi, i numeri oggi sono un po' sfasati, i nomi dietro le maglie, e ricordo che lui la prima giornata contro il Padova segnò, credo, il suo ultimo gol nella storia del Milan con la maglia rossonera, perché non mi ricordo, non era uno che segnava tantissimi gol, per cui io ho veramente un ricordo da ragazzino incredibile. Poi come dicevo all'inizio, ho avuto anche modo di conoscerlo durante la carriera. La domanda che mi sono sempre posto è come sia possibile che un giocatore come lui non abbia mai meritato, secondo i giornalisti internazionali, il pallone d'oro. Cioè, secondo me,
1: se apriamo il capitolo pallone d'oro,
0: no, ma a me non interessa il pallone d'oro, perché sappiamo che è come il premio degli uvetti di quella famosa, esattamente. Per me ha lo stesso valore. Però, cioè, visto che c'ha un valore simbolico, è vero che gliel'ha andato per la carriera, ma l'hai dato a Mattia Summer, l'hai dato a Cannavaro. Cioè, ci stava a darne uno, non dico 100.
1: Parte delle cose assurde
0: della vita.
1: Della vita e del mondo del calcio in particolare.
0: Anche perché nell'89 è arrivato secondo, dietro Marco Van Basten, suo compagno di squadra, ovviamente. E poi è sempre arrivato lì, ma non è mai esploso. Mentre, per esempio, Beckenbauer
1: esploso a livello di
0: cioè non è mai esploso nel senso
1: di carriera, di
0: carriera ci mancherebbe altro.
1: A proposito di mi è venuto in mente una cosa sulle coppe europee. Abbiamo parlato del rigore sbagliato, abbiamo parlato del rigore di Zasaev. Barese è esordito a 18 anni col Milan nelle coppe europee contro il Lokomotiv Košice in Coppa delle Coppe, e le due squadre sono andate 1-0, quindi sono andati ai rigori, e in Cecoslovacchia ha segnato ai rigori, ha segnato il gol che ha qualificato il Milan.
0: Ma tra l'altro lui era anche nella rosa dell'Italia dell'82 o no?
1: Sì, senza giocare,
0: è campione del mondo.
1: Come Spadino Selvaggi, che anche lui non ha giocato neanche una partita, però. Infatti Barese ha esordito in nazionale qualche mese dopo contro la Romania agli europei, i famosi europei che hanno dato il colpo di grazia alla nazionale di Berzot, perché avrebbe dovuto cambiare dopo l'82, però lui non ha messo Baresi come libero, l'ha esordito contro la Romania pareggiando 0-0 a Bucarest.
0: Allora, noi proseguiamo con Baresi, ma soprattutto parleremo anche di UEFA, di FIFA, e torneremo anche a parlare un po' di FIGC, perché al rientro avremo il nostro Roberto Duplicato, ragazzi, per cui restate con noi qua a Sport Club.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin. Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo la maxi ondata migratoria che ha investito Ceuta. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, oltre 40.000 migranti hanno raggiunto l'enclave nell'arco di 24 ore, mentre il presidente dell'enclave spagnolo in Marocco, Juan Jesus Vivas, sostiene che sono circa 60.000 le persone entrate nelle ultime ore. Salgono a 34 i corpi recuperati in mare, mentre migliaia di persone continuano ad affluire verso il confine. Sul fronte politico, il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani e le critiche di Roma alla gestione dell'emergenza. Per Tajani la gestione dei flussi riguarda tutta l'Europa. Il vicepremier ha attaccato la politica migratoria del governo Sanchez, sostenendo che servono misure efficaci per garantire il controllo delle frontiere esterne. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Spiragli per Gaza: ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Con un messaggio su Truth, il presidente degli Stati Uniti Trump saluta con favore la svolta, notizia confermata dal Board of Peace for Gaza, il comitato istituito dallo stesso Trump, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano per il disarmo, che include il graduale ritiro delle forze israeliane della striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Ci cercano ancora 5 dispersi, ancora ancora ignote le cause del crollo, tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Tra i dispersi anche la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. E intanto sotto le maciori proseguono anche le operazioni di spegnimento delle fiamme, spiega il comandante dei vigili del fuoco di Messina Michele Burgio.
8: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante c'è la complicazione dell'incendio covante, perché l'intera superficie dell'area crollata, che conserva al suo interno i materiali dell'emporio che si trovava al piano intermedio, è interessata da un incendio che si è diffuso e cammina sotto le macerie. Si manifesta con fumi copiosi, perché è un incendio con scarsità di ossigeno, ovviamente essendo un luogo molto confinato.
7: Si prospetta un fine settimana caldissimo in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. 11 le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo, e domani saranno 19 con punte di 40 gradi a Firenze e temperature ancora più alte in Sardegna. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da domani, ed è bollino rosso per l'esodo estivo da questo pomeriggio sulle strade italiane. Domattina sarà addirittura nero. Anche dai vertici della FIFA e dell'UEFA, oltre che da tutto il calcio italiano, messaggi calorosi di cordoglio per Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale, spentosi a 66 anni, e non mancano i commenti dal mondo politico. Un campione esemplare anche di lealtà, serietà e dedizione, scrive la premier Meloni. I funerali si terranno martedì prossimo alle 11 nella basilica milanese di Sant'Ambrogio. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Eccoci di nuovo in diretta. Volevo leggere il messaggio che ha lasciato la Juventus a proposito di Franco Baresi. Ci sono persone che con il loro talento entrano nella storia e altre che con la loro umanità vi restano per sempre. Franco Baresi è stato entrambe le cose: classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Un esempio per generazioni di calciatori e tifosi, amato e stimato da tutti gli appassionati di calcio. Il suo ricordo vivrà per sempre. Juventus Football Club si stringe attorno alla famiglia Baresi e ad AC Milan in questo momento di profondo dolore. Mi sembrava bello, Massimo me l'ha segnalato dalla regia, e quindi mi sembrava carino leggerlo. Volevo anche ricordare un episodio che è accaduto, e una frase molto bella che secondo me caratterizza molto bene la carriera e la vita di Baresi, perché Werner Herzog, che è una delle stelle, diciamo, storiche del cinema tedesco, quando ha vinto il Leone d'Oro alla carriera e lo ha ricevuto dalle mani di Francis Ford Coppola, come sorrentino ringraziò a suo modo Maradona, Fellini, Talking Heads e Martin Scorsese. Dopo l'Oscar, Herzog ha dedicato un pensiero invece a Tonino Guerra, celebre poeta italiano, e a Franco Baresi. Franco Baresi lo chiamò il suo amico istintivo e disse: non ci siamo mai incontrati di persona, ma la sua storia di persona che proviene da una famiglia contadina della campagna bresciana, di vero capitano che sapeva leggere la partita così come l'animo di ogni suo compagno di squadra, è davvero unica. Non ci sarà mai nessun altro capitano come lui. Non farò un film su di lui, perché Baresi è pura vita, e a volte la vita vissuta sta da una parte mentre il cinema sta da un'altra. Baresi è stato un poeta dei campi di calcio, è radicato profondamente nella sua terra, così come lo era Tonino, appunto Guerra. Penso che sarebbe l'uomo giusto per bere un bicchiere di vino con me e lui. Oltretutto, poi chiuso in un'altra occasione dicendo che Baresi era il migliore quando non aveva la palla, perché riusciva a leggere il gioco, riusciva a capire quello che sarebbe successo, e non c'è stato mai nessun altro giocatore come lui che abbia capito così bene fisicamente lo spazio come è capitato a lui. Davvero sensazionale. Mi piacerebbe davvero, nel fare i miei film, essere uno che riesce a capire il cuore dell'uomo e gli spazi come l'Amazzonia, nello stesso modo in cui Baresi ha capito il gioco. Adesso però andiamo ad ascoltare il Role Model con Ein Hopes, e poi rientriamo con Roberto Duplicato, perché parliamo di UEFA, FIFA, FIGC, eccetera, eccetera.

0: Siamo messi così, caro Tommaso. Siamo messi e siamo tornati in ginocchio da Roberto Mancini. Quindi, non fosse stato per il casino di Pirlo, Maldini e Leonardo, probabilmente non ci sarebbe stato, ho capito, il pudore di dire Roberto Mancini. Ma persino Roberto Mancini, diciamo, è potuto tornare facilmente dopo il caos che si era sollevato.
1: E direi di sì.
0: Per quel che riguarda.
1: Allora, buon pomeriggio Roberto, sono qui anche alla presenza di Marco D'Avanzo, che è stato statistico della UEFA e che è uno storico del calcio, per cui oggi argomento FIGC assolutamente, poi ti chiederò anche un po' di tue idee su questa lotta FIFA-UEFA, che secondo me sarà il capitolo definitivo del calcio per come lo conosciamo, ma prima di tutto sono costretto a chiederti un ricordo su Franco Baresi prima di iniziare la nostra chiacchierata.
0: Allora, è chiaro che, diciamo, stiamo parlando del difensore più grande di tutti, quello che per le nostre generazioni ha davvero, diciamo, fatto sognare, no? Perché poi abbiamo vinto il mondiale con Cannavaro, Nesta, Materazzi, però, diciamo, Franco Baresi è quello che ha marcato tutti, ha marcato Maradona, ma ha marcato Zidane, ha vinto tutto, ha vinto le Champions con Arrigo Sacchi, ha rivoluzionato il modo di fare il difensore, perché non era soltanto una questione tecnica, e Franco Baresi era fortissimo, ma era soprattutto una questione tattica, perché Franco Baresi spostava in avanti e indietro la difesa e faceva muovere tutto il reparto così come voleva Sacchi e così come è stato poi studiato dagli altri negli anni. Quindi parliamo di un calciatore rivoluzionario anche a livello tattico. A livello tecnico splendido, diciamo, io conservo con grande gelosia una sua fascia da capitano che mi ha autografato lui, bellissima assolutamente, e credo che, ecco, il grande, diciamo, a proposito di FIFA e UEFA, anche se non c'entrano niente, però è France Football, ecco, che non abbia avuto il pallone d'oro, se ci ripensi, e l'abbia avuto invece Matthias Sammer, tedesco,
1: ne parlavamo
0: così,
1: prima,
0: l'europeo,
1: ne parlavamo
0: cioè
1: prima.
0: Quello è il grande, infatti c'è una foto che gira con, perché Silvio Berlusconi gli regalò uno simile, e c'è una foto che gira un po' ovunque perché sembra il vero pallone d'oro. E poi e oggi, in tema di post-verità, magari la gente dirà che ha vinto pure il pallone d'oro, perché non si nota la differenza, grande genio del marketing Silvio Berlusconi,
1: Silvio,
0: però ecco, ha corretto un'ingiustizia sportiva, perché lui che diciamo che non ha vinto il mondiale di USA 94 che meritava, però comunque l'ha vinto il mondiale quando era piccolissimo, quindi non era quello il trofeo che gli mancava, però è il pallone d'oro, il grande riconoscimento internazionale, che però stiamo vedendo dai tweet di Real Madrid, Barcellona, eccetera.
1: Sì, esatto, dopo leggerò un po' di cose. Passiamo quindi da Baresi al suo successore, che è stato Maldini, che fa parte un po' della carriera. Ti ho visto in splendida forma, tra l'altro, fare una domanda in conferenza stampa l'altro giorno, quindi hai partecipato allo spettacolo, immagino che qualcuno ti abbia pagato il biglietto, visto che era uno spettacolo a pagamento. Cosa c'è da dire di questa FIGC, di questo macello di questa settimana?
0: La prima cosa, non c'era il buffet, adesso io non lo conto, c'era il pomeriggio, caldo e tutto, però insomma, ecco.
2: Vabbè, è stata fatta apposta quell'ora.
1: Esatto.
0: Cioè, dopo, capito, post si poteva stappare, però vabbè, adesso poi c'era da lavorare evidentemente, quindi non era il caso, mi rendo conto. Al di là di questo, credo che diciamo, l'errore sia stato fatto chiaramente a monte, cioè probabilmente da parte di tutti, quindi anche di Malagò, che però ha dovuto, tra virgolette, rimediare. La questione Pirlo è stata troppo sottovalutata, perché era chiaro che lo sponsor russo avrebbe creato un problema di opportunità e magari si doveva forse gestire meglio. Chi critica Maldini perché dice che lui è stato troppo rigido, secondo me diciamo, non è detto che abbia inquadrato bene la vicenda. Certo, però è strano che volesse per forza Pirlo CT. Questo, dobbiamo dire la verità, non ha un grande senso, soprattutto per la diciamo, carriera di Pirlo. Quindi va capito perché volesse, perché era più morbido alle sue, tra virgolette, richieste, che Paolo Maldini, ci fidiamo, ha una grande visione del calcio, però ognuno con i suoi ruoli, magari ha capito che con Mancini non poteva, diciamo, avere lavorare, un dialogo certo, come avrebbe avuto con Pirlo. Però questo, allora io, diciamo, do ragione a chi dice che lui ha scelto un incarico per la nazionale, non per, diciamo, un modello. Quindi comunque è stato un errore all'inizio, perché dovevano presentarsi, come hanno fatto dopo, proprio perché hanno capito che è stato un errore, presentarsi con un direttore tecnico è già un CT, cioè non fare prima i dirigenti e poi pensare ancora al CT. Questo è stato un errore. Infatti nella seconda conferenza si sono presentati Malagò, Ranieri e Mancini con la giacca della Federcalcio, che sembra chiaramente un dettaglio marginale, ma invece no, secondo me, anche a livello di
1: sono d'accordo, cioè oltretutto la prima conferenza stampa, voglio dire, sembrava veramente raffazzonata, improvvisata nel peggiore dei modi, nel senso, a margine di un'assemblea in un luogo palesemente in cui non c'era l'aria condizionata perché stavano grondando, in piedi un po' buttati lì a caso Maldini, poi sì, non ho capito la presenza di Leonardo, francamente, che era un advisor, per cui, cioè, dal punto di vista della comunicazione, visto che tu ci vivi immerso quotidianamente come me, come tutti noi che facciamo il nostro lavoro, è stato oggettivamente una brutta presentazione, sì. E mentre questa seconda è stata un po' più istituzionale, però non so se siano le figure giuste per costruire un futuro, non so tu che cosa ne pensi.
0: Quello lo vedremo, sicuramente, però ecco, va detto che al di là della questione di opportunità su Mancini, che comunque c'è, perché poi Mancini le parole scusa non le ha mai dette, però va detto che almeno ti metti nelle mani di uno che questo lavoro lo ha saputo fare, lo ha fatto bene, okay. Invece con Pirlo era un salto nel buio, e non ce ne voglia Pirlo, però la sua carriera da allenatore non fa sognare. Allora, quando noi avevamo un anno di tempo, Gravina ha preso Gattuso. Innanzitutto non ha preso Gattuso come prima scelta, ma aveva chiamato anche Ranieri, aveva chiamato anche altre persone. Quindi la scelta è stata su Gattuso, che non aveva il curriculum da grande allenatore, però si è detto con Rino magari creiamo il gruppo, avremo la squadra, avremo persone, diciamo, che lotteranno per la maglia azzurra. Poi in Bosnia è andata come è andata. Ma di fatto poi Rino Gattuso è uscito dicendo, assolutamente una dichiarazione assurda in quel momento, però dicendo abbiamo lottato in 10, a dimostrazione che lui il gruppo l'aveva creato, però non è bastato. Quindi almeno con Mancini hai la guida, una guida esperta per fare le convocazioni. Pirlo non ha mai fatto convocazioni. Mancini negli anni ci ha fatto vedere che sa anche andarsi a cercare qualche pepita d'oro. Poi giustamente Gnonto non è risultato, altri giocatori non sono risultati, ma il Zaniolo che ci aveva dato all'inizio era buono, altri calciatori, ecco. Quindi almeno hai uno che sa fare questo ruolo. Ranieri vedremo che farà, perché invece quel comparto mi sembra ancora tutto un po' più fumoso. Ecco,
1: sì, esatto. Non so se è un riformatore Ranieri. Allora ti faccio una domanda, tra l'altro, no, che arriva da un nostro ascoltatore, che probabilmente oggi ha avuto un colpo di caldo, perché dice: duplicato, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Questo non lo so, questo non lo so.
0: Io ringrazio mio cugino che ci sta seguendo da casa.
1: No, però ci chiede: quale sarà il ruolo di Oriali?
0: Ma Oriali sarà, diciamo, un po' il braccio destro di Mancini, serve sempre nello spogliatoio, poliziotto buono, poliziotto cattivo. Se Mancini litiga con un giocatore magari importante, Oriali poi è quello che ci può andare a parlare in stanza un attimo e la chiude in un altro modo. È diciamo una figura che serve a Mancini di supporto, ma c'è sempre stato Oriali anche negli ultimi anni in nazionale. Poi si è andato via con Conte, ma diciamo fa parte un po' della figura della nazionale. Parlavamo di Baresi, c'era Gigi Riva, no? Nella, sì, quando a Pasadena lo abbracciava anche Gigi Riva, perché ci sono degli uomini che ti servono, perché se danno anche, diciamo, appartenenza alla maglia azzurra. Quindi sicuramente Lele Oriali è uno di quegli uomini tra spogliatoio e panchina che non si capisce mai bene che cosa fa, cioè noi giornalisti non lo capiamo mai bene, ma fa qualcosa di fondamentale, perché poi vincono quasi spesso le squadre dove c'è Oriali. Quindi io sono di questo, anche se, diciamo, non lo conosco, però sono contento, mi sembra una buona notizia.
1: Io in questo momento ho paura, perché Massimo mi ha detto oh mamma mia,
0: no, questo era in realtà il mio grande omaggio a Franco Baresi, perché ovviamente, però diciamo a questo punto mi autolancio, con liberi liberi, perché sulla querela UEFA FIFA.
1: Allora io non so se abbiamo tempo. Abbiamo tempo? Sì, un minutino, vai. Ma Massimo, vabbè, con Massimo, con te è buono come con nessun altro.
0: Grazie Massimo, grazie Massimo. Chiaramente sto con l'UEFA e con la CONMEBOL, perché da un lato mi sembra che, diciamo, la commercializzazione del calcio sia ormai bella che è andata, ok? Fanno palazzi a Dubai con i loghi di Chelsea e Barcellona, sta cambiando un po' tutto il mondo del calcio, però ecco, vendere l'organizzazione dei mondiali a società esterne non meglio identificate, con una tempistica quasi o lo fai o sono fatti tuoi, questo mi sembra sinceramente sbagliato. Quindi a me i quattro tempi non mi hanno scandalizzato,
1: neanche a me,
0: perché vi ripeto, eravamo già in questa situazione, solo che facevamo finta che non ci fosse. Però invece questa roba qua di far entrare il 30% nell'organizzazione dei mondiali non va assolutamente bene, perché invece una cosa che è stata fuori da ogni tipo di logica è il caso Balogun, e noi non possiamo pensare che altri casi del genere possano risuccedere così, sulla base di chi mette più soldi. Detto questo, grazie per non avermi fatto parlare ancora una volta del Catania.
1: Ma guarda che adesso
0: Girone C della Serie C è una roba pazzesca, quindi
1: guarda che ne parleremo adesso. Io ti abbraccio, sì, ti saluto a nome di tutti, anche se non sono tuo cugino. Ciao. Dico che ha ragione il nostro ascoltatore, se non ci fossi bisognerebbe inventarti, però ci risentiamo dal 17 di agosto, perché questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva, per cui ti abbraccio a nome di tutta,
0: ragazzi,
1: la redazione. Ciao. Grazie anche a te.
0: Viva il giornale radio.
1: A presto. Flash. E viva sempre. Roberto Duplicato. A prestissimo. Ciao ciao. Allora noi adesso andiamo ad ascoltare Cat Burns con Know That You Are Not Alone.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Eccoci a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi in studio Marco D'Avanzo. Abbiamo appena sentito il ciclone Roberto Duplicato e ci arriva un messaggio da casa che dice: il Catania è in un girone di ferro e giocherà contro l'Inter Under 23. Abbiamo letto i gironi mercoledì con Menichella, perché sai che è tifoso del Foggia, il Foggia è stato ripescato in Serie C, per cui era felicissimo, ha fatto un bellissimo discorso, un bellissimo ragionamento su questa base.
2: Il ragionamento di Menichella è un po' tirato per i capelli.
1: Esatto, un po' tirato per i capelli, che non ha come me, quindi è ancora più complicato. Allora, D'Avanzo, velocissimamente voglio che tu dica quello che dicevi adesso a me fuori dalla diretta sulla FIGC.
2: Allora,
1: se te lo ricordi, perché c'è una certa età, inizi, capisco.
2: Poi il pesciolino rosso è quello.
1: Esatto.
3: Allora, il mio pensiero è questo, che stanno perdendo talmente tanto tempo, tante risorse e tanto tempo per decidere una cosa, come se si perdesse tantissimo tempo dietro alla decisione del colore delle tapparelle nuove da mettere a un palazzo che sta crollando a pezzi, perché il CT è l'ultimo dei problemi. Poi chiaramente va scelto, perché non si può andare in campo senza il CT, ma voglio dire, santo Dio, va bene, il CT va bene, ma puoi sbagliarlo, puoi prenderlo giusto, ma dietro c'è l'educazione dei ragazzi, c'è l'educazione dei genitori dei ragazzi, che sono il vero problema del calcio italiano.
1: E sei andato in linea con quello che dicevano ieri i nostri ospiti, Gigi Cagni, Di Chiara, Sinigaglia, tutti ex calciatori ed ex allenatori, non è vero, perché Gigi Cagni allena ancora, che però hanno espresso lo stesso concetto. Anche Enzo Palladini, che tu ben conosci, ieri diceva: bisognerebbe insegnare ai giocatori, ai ragazzini, che se non mangi il passato di verdura la domenica non giochi, perché queste sono le regole.
3: E soprattutto insegnare a chi insegna, ragazzi, perché comunque una volta si creavano i giocatori veri, i difensori, i portieri, che adesso in Italia non esistono più. Prima, quindi, dare il ruolo giusto a tutte le entità per ricostruire la nostra nazionale. Poi puoi scegliere Pirlo, puoi scegliere Guardiola, puoi scegliere chi ti pare. Alla fine a quel livello è un livello talmente troppo diverso che non c'entra nulla col problema vero, che è questo.
1: Noi siamo sempre stati, anche con l'Apo, da questa sede, favorevoli rispetto all'elenco di nomi fatti, ribadisco sempre, perché poi i nostri ascoltatori ci pizzicano su Mancini perché viene considerato un traditore, eccetera eccetera eccetera. Vero tutto, però diciamo la rosa dei nomi espressi per allenare la nazionale, secondo me era in assoluto il giocatore più, l'allenatore più affidabile, indipendentemente dal fatto che poi i giocatori con Donnarumma, perché a me non è piaciuto troppo quelle due frasi di Gravina in conferenza stampa, cioè il fatto che abbia citato il messaggino di Donnarumma, ma soprattutto il messaggino di Gravina. Ragazzi, Malagò che cita Gravina e dice: mi ha scritto che avrebbe preso le stesse decisioni, avrebbe fatto le stesse cose. Ma forse è proprio quello il punto, no? Cioè, se noi cambiamo per avere le stesse cose di prima, veramente torniamo al gattopardo.
2: Esattamente, sì.
1: Infatti, che è il problema dell'Italia.
2: Mi ha tolto la parola di bocca, esattamente, sì.
1: Capisci? E nessuno però ha detto niente. Cioè, nessuno ha alzato il ditino e ha detto: scusate, ma se lo diceva Gravina, tenevamo Gravina, facevamo prima,
2: avevamo risparmiato tante risorse e tanto tempo.
1: E soprattutto tanto tempo, perché tutto quello. Allora, tra poco noi avremo come l'ultimo ospite di questa prima parte, diciamo, di anno di Sport Club, perché poi chiaramente riprenderemo il 17 di agosto, per cui voi già segnatevelo in calendario che il 17 di agosto dovete ascoltare dalle 14 alle 16 Sport Club. Ovviamente la programmazione di Giornale Radio non è che si interrompe, per cui nei prossimi giorni continuate a seguirci. Tra l'altro, in quella fascia oraria ci sarà ancora l'Apo, che farà un contenitore in cui non parlerà solo di sport, ma ci sarà l'Apo, per cui voi continuate a seguire Giornale Radio, ma ricordatevi e segnatevi sul calendario che il 17 di agosto dalle 14 alle 16 torniamo, ok?
2: Mo me lo segno.
1: Bravissimo. Tra poco invece sentiremo Chicco Giuliani, che avete conosciuto perché mi ha fatto compagnia più di una volta. Con lui alleggeriamo un attimo, ragazzi, iniziamo anche noi a slacciarci la camicia, a sfilarci la come si dice, la cravatta, come ha fatto Malagò nella conferenza stampa con Maldini e Leonardo, e ci iniziamo a rilassare un po' in previsione delle ferie. A tra poco qua Sport Club.
4: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 15 e 32 minuti.
10: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sport Club, il cuore dello sport.
1: Eccoci di nuovo in diretta, io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Marco D'Avanzo, ex statistico, anzi unico statistico che la UEFA abbia mai avuto e storico del calcio con Soccer Data, che è la sua casa editrice, che vi consiglio se vi interessano i libri di calcio e di sport. Tra l'altro D'Avanzo, hai portato un libro Milan dal 1938 al 2014, cosa sono tutte le competizioni internazionali?
2: Tutte le competizioni europee del Milan nel 38, perché dici, le coppe europee sono state nel 55, ma perché ci ho messo dentro anche la Mitropa Cup, perché la Mitropa Cup non è quella per cui i milanisti vengono scherniti dagli interisti che hanno vinto come vincitore del campionato in Serie B, ma la Mitropa Cup negli anni 30 era la madre della Coppa dei Campioni, perché partecipavano le prime quattro piazzate nei migliori tornei d'Europa dell'epoca.
1: E ricordiamo che tu eri un giovane adolescente già, quindi nel 38 hai potuto seguire dal vivo la Mitropa Cup, ed è per questo che tu ti occupi di calcio, di storia del calcio, perché tu il calcio lo hai vissuto veramente. Adesso però noi tra pochissimo andiamo a sentire Chicco Giuliani, caro amico, che ci parlerà un po' di calcio, un po' di basket, un po' di vacanze, visto che lui è bolognese ma al momento è a Riccione.

0: Savage Garden Truly Madly Deeply, che ci riporta nel 97, che guarda un po' la combinazione, era l'ultimo anno della carriera di Franco Baresi. Ma siamo adesso con Chicco Giuliani. Ciao Chicco, ben trovato, bentornato da noi.
1: Ciao Tommy, ciao a te, ciao Marco.
0: Ciao Marco, esatto, c'è anche Marco D'Avanzo, ma sapevo che lo sapevi, ecco, per cui non sono stato
1: tutto.
2: In piccione.
0: Tra l'altro un pezzo veramente epico questo, che ci ricorda degli anni bellissimi della nostra vita, perché il 97 anni... fine anni 90, vero?
1: Meravigliosi, sì, questa fu una hit anche del 98, a cui, neanche a farlo apposta, io leggo una Pasqua a Riccione, dove mi trovo ora, quindi esatto. è tutto un collegamento.
0: Facci sentire un po' di salsedine, che ce n'abbiamo bisogno, che qua oggi fa un caldo, ragazzi, che sembra di essere nel deserto del Sahara. Credo che sia un po' condiviso da tutti quanti, ma il mare certamente c'è un po' più di arietta. Allora Chicco, io sono costretto a chiederti in apertura un tuo ricordo da appassionato di calcio, anche se non da tifoso chiaramente rossonero, perché tu sei di Bologna, tifoso del Bologna, a proposito del capitano, del piscinin, di Franco Baresi.
1: Certo, devo dirti che io per lo più ho tutti gli amici di Milano che sono milanisti, per lo più, quindi comunque è un personaggio che ho sempre amato. Il mio ricordo è quello della finale stregata di Pasadena di USA 94, ero con tutta la mia classe, più o meno tutta la classe del liceo, eravamo in tantissimi, ci ritrovammo per vedere la finale e il ricordo che ho è proprio del capitano sconsolato e consolato dagli altri compagni, e tra l'altro sia Baggio che Pagliuca oggi hanno messo un paio di foto che ricordano proprio quei momenti lì, e quindi è l'immagine che io avevo comunque stampata nella testa, e insomma,
0: ed è un'immagine comune a tutti, perché devo dire che anche prima Dario Focardi ha ricordato quel momento, che chiaramente ha unito, secondo me è stato il momento che ha veramente unito Baresi ai tifosi di tutte le altre squadre, perché è vero che era sempre stato un mito, però il fatto che lui si fosse rotto il menisco in meno di un mese, avesse recuperato, rientrasse in campo proprio per la finale, secondo me ha giocato in quel caso lì la partita migliore della sua carriera, in quella finale del 94, marcando Romario, e poi alla fine sbagliò il rigore. Io non ho mai pianto per il calcio, ti dico la verità, ma quel pomeriggio e quella sera, anzi pomeriggio perché là era giorno, ma in realtà era sera la partita, è stato veramente l'unico momento in cui io ho pianto per il calcio, più che altro perché aveva sbagliato il rigore, perché poi le finali si possono perdere nella vita, ecco.
1: Certo, ma infatti, come dicevo prima, oggi fa ancora più male anche quel tipo di ricordo legato a quella partita, quella finale stregata, ecco.
0: Senti Chicco, io vorrei chiederti, visto che ne abbiamo parlato poco in settimana, che ci sono stati un po' di problemi, non so se hai notato, sulla FIGC, dopo te lo chiedo, però volevo volevo partire prima dal tuo Bologna, perché ne abbiamo parlato poco. Il Bologna in realtà è una squadra che adesso ha preso in settimana, ha ufficializzato Dovbyk, ha ceduto Castro alla Roma, Lukumi potrebbe partire per tenere poi Ferguson, invece Rowe che sembrava a sua volta sul piede di partenza invece, e potrebbe essere sostituito con Kemp o Diego Carlos. Che idea ti stai facendo di questo nuovo Bologna, che da italiano è passato a tedesco e quindi ha cambiato oltre che nazionalità anche allenatore?
1: Esatto. Guarda, è l'idea di lavori in corso, secondo me è l'idea di lavori in corso, anche perché poi il Bologna negli ultimi anni con il Cobra Sartori ci ha abituato a fare gli ultimi colpi di mercato proprio alla fine, quindi secondo me ancora tante cose devono succedere. C'è anche Mondarain o Amondarain, che ti svoglia. Sai che a Bologna c'è una disputa sulla pronuncia corretta in questi giorni, mi dicono un po' di amici, esattamente. Però secondo me prima dovranno comunque decidere chi mollare, chi far andare via, perché come dicevi tu, Lukumi è sicuramente in uscita. Secondo me, uscendo Lukumi, manca un centrale difensivo, un libero per fare un omaggio al grande Franco Baresi.
0: Esatto.
1: Certo, manca secondo me ancora un attaccante, però se non esce Dalinga è difficile che poi entri qualcun altro, quindi secondo me è proprio l'idea di una squadra un pochino ancora in costruzione, però non può essere finita così, ecco, secondo me.
0: Senti,
1: ancora
0: ma ti posso chiedere il

0: tatticismo, dipenderà tutto però secondo me dal gioco di Tedesco, perché bisogna capire poi come valorizzerà questo attaccante, se riuscirà a valorizzarlo, perché ha un gioco che è tutto il contrario, no? Esatto. Rispetto a quello di Castro, perché non arretra mai. Castro dal canto suo ha lasciato in città un grandissimo ricordo, anche tatuata alla Torre di Maratona, questo per farti capire quanto fosse legato alla città di Bologna. E secondo me tutti, diciamo, i commenti e il sentiment di queste ore è più per il Castro persona, ragazzo, per l'umanità di questo ragazzo che si è subito affezionato a Bologna, è arrivato a Bologna a 19 anni, poi certo sicuramente anche per la garra, per quello che ha dimostrato in campo, però io quello che ho sentito è proprio un grande affetto, ecco, più per il dispiacere, più per la persona Santi Castro che certo. va via e che comunque rimarrà sempre nel cuore di Bologna, che per il calciatore, nel senso che volendo, con un bel colpo di mercato magari proprio negli ultimi giorni, si potrebbe anche sostituire, perché poi diciamoci la verità, Castro non è esattamente un bomber no. ancora allo stato attuale delle cose, poi magari lo diventerà, però non è che abbia segnato così tanto in questi due anni a Bologna. Poi il primo ovviamente è stato un anno in cui era nelle retrovie per ovvie ragioni, però insomma non è ancora un grande bomber, speriamo, io mi auguro che lo possa diventare, perché ha tutte le carte in regola per farlo, però non lo è ancora stato, quindi io fossi nello staff dirigenziale del Bologna, prenderei un centravanti, non ti dico molto in là con l'età, però sicuramente l'esperienza, uno su cui poter
1: che,
0: contare.
1: Esatto, ecco. Esatto, che può fare i gol, e rinnoverà anche Orsolini, che è un po' il vostro, ma ecco,
0: speriamo.
1: Questa domanda te la devo fare, perché io non ho mai capito se Orsolini è amato a Bologna da tutti indistintamente, oppure c'è una sacca, perché questa è non ho mai capita questa cosa.
0: No, è una buona domanda. Orsolini secondo me è molto amato proprio a tutte le latitudini, nel senso che veramente ti capita di vedere anche in giro per Bologna i bimbi con la maglia numero 7, quindi è sicuramente amato dai più piccoli ai più grandi. Questa roba della telenovela, del firmo, non firmo, cosa faccio, rinnovo, rimango a vita a Bologna, divento una bandiera rosso-blu oppure no, sta un po' stancando. Quello che ho capito è un pochino questo, perché il sentimento della piazza è come dire, amico mio, sbrigati ormai, perché questa telenovela va avanti da un sacco di mesi, perché se non ricordo male la prima proposta di rinnovo del contratto gli fu presentata a dicembre, mi sembra ancora con la fine dell'anno passato, quindi insomma qui il tempo stringe. Orso rinnova, dai anche perché secondo me il Bologna non può fare a meno di Orsolini e dei suoi gol, perché comunque rimane il più prolifico a livello di reti.
1: Ma forse anche la nazionale potrebbe anche convincersi che Orsolini potrebbe essere un elemento da inserire, visto che non lo vedo mai.
2: È uno dei pochissimi giocatori italiani che sa saltare l'uomo.
1: D'avanzo, tu tra l'altro sei un grandissimo appassionato di Orsolini, Marco. Non è la prima volta che me ne parli bene.
2: È uno dei pochissimi attualmente che fa questa cosa, quindi andrebbe preso in seria considerazione.
1: Ma perché non viene convocato? Cioè, lì a
2: perché
1: Bologna,
2: è discontinuo, secondo me.
1: Ma Bologna, che domanda, che risposta vi dà? Perché sì, la discontinua, non è che convochino dei fenomeni.
0: Esatto, Domenghini? La risposta è sempre stata una critica nei confronti del commissario tecnico azzurro e di tutti quelli che si sono susseguiti negli ultimi tempi, perché in realtà uno che fa così tanti gol, che comunque, come dice Marco, è uno dei pochi ancora a saltare l'uomo. Oggi abbiamo parlato di un calcio d'altri tempi, ricordando ovviamente il grande capitano Franco Baresi, pensando a un calcio d'altri tempi di campioni, calciatori che saltano l'uomo, ce ne sono ben pochi. Orsolini è ancora uno di quelli, e quindi la risposta, cioè, la dovremmo avere da chi è seduto in panchina. Però esatto. Magari con l'arrivo di Mancini, forse ci potrebbe essere.
1: Visto che lui col Bologna un po' di cuore, di legame, che idea ti sei fatto?
0: Un figlio di Bologna.
1: Esatto, che idea ti sei fatto del macello che è successo in Figici durante l'ultima settimana? Tu da osservatore, anche soprattutto da esperto di comunicazione, ecco, perché anche quello.
0: Guarda, speravo che mi chiedessi della coppia del circolo Canottieri Agnegne Brazzo. Come sta?
2: Agnegne, non Agnegne.
1: Agnegne per
0: licenza poetica. Agnegne è licenza poetica, esatto. Per il circolo Canottieri e per

0: tutte queste amicizie. Boh, è un po' quello che credo abbia pensato anche tu, Tommy, l'hai postato l'altro giorno, è un po' come il Gattopardo, tutto cambia finché nulla cambi, alla fine non ci si muove da alcuni punti fermi che comunque ti fanno capire come il calcio italiano sia in una situazione di stagnazione totale. Mm-hmm. Perché purtroppo io avrei preferito qualche nome nuovo, qualcuno che conoscesse bene l'Italia fin dai ragazzi più giovani, la nazionale fin dai più giovani. So che tu non ami Baldini, però
1: no, non è che comunque non lo amo, non lo vedevo nel ruolo corretto, esatto, nel ruolo, sì, però a questo punto sì, a questo punto
0: certo.
1: Sì.
0: Nel senso che se uno deve tornare appunto al recentissimo passato con quello che poi ha fatto Mancini, quindi come dire un allontanamento sicuramente per Danari, che non è la cosa più onorevole del mondo quando si parla di calcio e di attaccamento ad una nazionale o ad una maglia, ecco, allora a quel punto lì dico diamo magari la nazionale a qualcuno di insomma un nome nuovo, qualcuno di emergente, qualcuno che conosca molto bene questi ragazzi. Non ho molta fiducia come te, non ho molta fiducia come te. È ancora l'Italia dei circoli, dei circoletti, delle amicizie importanti, insomma cose che purtroppo vediamo un pochino un po' in tutti i settori.
1: Diciamo,
0: ecco,
1: che il calcio è sempre un'ottima metafora della realtà
0: del paese.
1: Esatto, e della realtà che lo circonda, per cui direi che
0: bravo,
1: analizzare il calcio spesso e volentieri ci
0: bravo
1: aiuta anche a capire la realtà. Una domanda veloce in chiusura, proprio ultimissima domanda, 30 secondi, caro Chicco.
0: Vai.
1: Sul basket, la tua Fortitudo, la Virtus, che cosa ci si aspetta la prossima stagione?
0: Guarda, la mia Fortitudo si sta rafforzando molto bene, l'obiettivo chiaramente neanche troppo celato è quello di ritornare sicuramente in A1, non credo che succederà quest'anno, perché comunque secondo me non siamo ancora pronti, anche perché c'è un nuovo coach, Demi Scavina, quindi bisogna vedere un pochino anche come risponderà la squadra, la piazza, i nuovi innesti. La Virtus la sto osservando in maniera un pochino più laterale, diciamo, però secondo me a vedere il roster attuale, anche in base agli ultimi ingaggi, agli ultimi acquisti della Virtus, mancano ancora 2-3 pezzi per essere competitivi a livelli altissimi con Milano, per intenderci, e per essere insomma dai primi posti in classifica, ecco.
1: Caro Chicco, io ti ringrazio, ti abbraccio a nome di tutta Giornale Radio. Noi riprenderemo il 17
0: grazie,
1: di agosto. Stenti pronto,
0: bene,
1: scaldi i motori, perché secondo me quando c'è da parlare di Bologna e circondario ti chiameremo senza dubbio, e poi ti aspettiamo ancora qua per venirci a trovare.
0: Volentieri, grazie.
1: A presto,
0: grazie,
1: caro Chicco. Caro Chicco, salutaci il mare.
0: Ciao.
1: Salutaci il mare.
0: Sarà fatto. Sarà fatto.
1: Ciao, esatto, a presto, ciao Chicco,
0: ciao.
1: Buona estate. Grazie mille. Noi andiamo a sentire invece Benson Boone con The Time of My Life e poi rientriamo per gli ultimissimi minuti di Sport Club.

0: Europei tuffi, oro Italia nel team event misto. Abbiamo vinto un altro oro, abbiamo vinto anche degli ori e degli argenti nei mondiali di scherma in settimana. Purtroppo questa cosa della FIGC ci ha fagocitato. Mancano solo 6 minuti. Caro D'Avanzo, ho promesso che avremmo dato dei risultati delle coppe europee di questi giorni, per cui, visto che tu hai fatto un bellissimo lavoro, ovviamente ragazzi vi ricordiamo solo quelle delle partite principali che sono 200, no. Ci vogliono altre 3 ore.
1: Assolutamente no, che perché diventerebbe una roba stucchevole. Io ho preso semplicemente per ognuna delle 3 competizioni, Champions League, Europa League e Conference League, per i primi 2 turni finora giocati ho preso le 3-4 partite più di cartello in cui una squadra di nome a livello europeo importante, a livello europeo, è stata eliminata. Allora, partendo dalla Champions League, nel primo turno per esempio abbiamo, chiaramente non si tratta di squadre di altissimo livello, di squadre che magari posso ricordarmi io perché è pochi, certo, altri appassionati degli anni 80 del calcio come sono io. È stato eliminato per esempio il Rabaeto nel primo turno preliminare della Champions League, che è una squadra ungherese di una certa nomea, che tra l'altro ha giocato contro Juventus e Torino nelle Coppe Europee, contro il Milan e la Fiorentina addirittura negli anni 60, dagli islandesi del Víkingur. Questo quindi è stato un po' una piccolissima sorpresa. Altrettanto è successo quando il Levski Sofia con la maglia blu ha eliminato il Borac Banja Luka sempre in Champions League nel primo turno. Mentre invece il primo turno dell'Europa League, la partita di cartello più importante è stata Vojvodina-Ferencváros. Vojvodina era la squadra di Bosco, dove aveva giocato, prima esordito
0: come
1: giocatore.
0: Credo anche di Savicevic, se non
1: ricordo.
0: E
1: poi di Savicevic, esattamente, al suo esordio in campionato jugoslavo. È stata eliminata dal Ferencváros, che è una delle squadre più blasonate a livello europeo, più conosciute. In Conference League, anche qua, una squadra slava, il Sarajevo, è stata eliminata dai finlandesi dell'Inter Turku, quindi ha fatto un po' di clamore questa prima cosa. Secondo turno, gli svizzeri del Thun, che si sono aggiudicati il campionato svizzero praticamente in maniera formale a gennaio, erano già campioni di Svizzera, ma quasi poi matematicamente qualche mese dopo, sono stati eliminati dalla Dinamo Zagabria. L'Herzo Midlothian, della Scozia,
0: che ha rischiato invece di vincere dopo anni uno scudetto in Scozia, ha perso, esatto, l'ultima giornata contro il Celtic.
1: E in Champions League al secondo turno è stato eliminato dallo Sturm Graz, squadra austriaca, e l'Università Tea di Craiova, squadra che mi ricordo aver eliminato l'Inter e la Fiorentina, se non mi pare, ha giocato contro l'Inter e la Fiorentina, ma non ricordo,
0: non lo
1: quale
0: sei tu che sei uno statistico.
1: Sì, infatti, mando statistico per modo di dire. Contro l'Eski Sofia è stato eliminato, il Górnik Zabrze, che invece è andato, squadra polacca, che è andato in finale nel 70 in Coppa delle Coppe, eliminando prima la Roma in semifinale, la Roma di Herrera nel 70, e poi perdendo in finale contro il Manchester City, che non era ancora di Guardiola chiaramente, è stato eliminato dal Fenerbahce. In Europa League il Twente, squadra olandese famosissima,
0: e Fenerbahce ricordiamo potrebbe essere la prossima squadra di Leao e di altri giocatori.
1: Fenerbahce è uno squadrone assolutamente, sì. Che contro qualsiasi squadra italiana farebbe un'ottima figura, addirittura contro il Torino vincerebbe. Sì, lo dico, e qui non lo nego. Twente è stato eliminato dal Ferencváros, che quindi ha avuto un calendario difficilissimo, eliminando prima Vojvodina e poi il Twente. L'Hajduk di Spalato è stato eliminato dai ciprioti del Paphos.
0: Io sono tifoso della Dinamo Zagabria, quindi sono contento.
1: E l'ha qualificato contro il Thun, bravo. Dinamo di Kiev eliminata dal PAOK in Europa League, quindi retrocessa in Conference. E in Conference League le 2 partite più importanti erano Veles Mostar eliminato dal Dunajska Streda, squadra
0: no,
1: che era...
0: Esatto, io sono stato abbonato per un anno a Veles Mostar,
1: esatto,
0: lo sai.
1: Eliminato, infatti l'ho riportata per in tuo onore. E il Vojvodina è stato completamente eliminato definitivamente dall'Ajax nel secondo turno della Conference
0: League. E tra l'altro sono stato abbonato perché nel 2017, l'estate 2017, sono stato là in viaggio e sono andato a visitare, io faccio spesso viaggi legati al calcio per andare a vedere delle realtà estere, e sono andato a vedere proprio lo stadio del Veles Mostar, che oggi è uno stadio sotto le montagne perché quello storico è stato portato via dai loro avversari. Di origine croata, sono stato lì, sono stato presente, ho conosciuto l'allenatore dell'epoca, che era un signore bosniaco che giocava nel Chiasso, che giocava tutte le volte le amichevoli con il Milan di Arrigo Sacchi d'estate, sì, perché il proprietario era molto amico di Silvio Berlusconi, per cui così chiudo con un ricordo anche legato a quel Milan, che è stato poi il Milan di Franco Baresi,
1: certo.
0: Ovviamente, e sono i tifosi, visto che per loro è stato un onore avere della gente che andava a trovare il Veles Mostar, sono arrivati una mattina in albergo con la tessera dell'abbonamento ed erano ancora nella Serie B bosniaca, figurati. Adesso invece sono tornati in Serie A addirittura a giocarsi i preliminari delle Coppe Europee.
1: Sì.
0: Siamo in chiusura, ragazzi. Noi allora con Sport Club ci risentiamo il 17 di agosto, però voi rimanete qui adesso perché ci sarà Vicky Mangoni con Check Up e poi da settimana prossima chiaramente ci sarà la nuova programmazione estiva di Giornale Radio, che riprenderà invece nella programmazione tradizionale, quella che un po' conoscete tutti quanti, dal 17 di agosto. In questa fascia oraria da settimana prossima tornerà l'Apo, non farà solo sport ma farà anche sport, per cui non perdete l'abitudine di seguirci. Io ringrazio chiaramente Marco D'Avanzo,
1: grazie
0: qua presente, Massimo Tedesco in cabina di regia, grazie mille a tutti, vedo un Matteo Respinti che passa e saluto anche chiaramente Michele Ceci e anche un Lorenzo Bosi, ringrazio anche lui quest'oggi, grazie mille a tutti quanti, a presto.
1: Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin e ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, sono almeno 34 i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo dal Marocco. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito, violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. E intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'Unione Europea a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi, ancora ignote le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi in meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile al più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Clamorose dimissioni e vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
8: Bentrovati all'appuntamento con le notizie della Camera dei Deputati. Clima: la Camera ha esaminato ieri una serie di mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento generale delle temperature. La seduta si è conclusa con l'approvazione di alcune delle proposte presentate, tutte accomunate dall'enfasi posta sulla necessità di arricchire la gamma di strumenti a disposizione delle istituzioni in questo campo. Come di consueto si è svolto in aula mercoledì il question time del governo, hanno partecipato il ministro della giustizia Carlo Nordio, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e il ministro della salute Orazio Schillaci. Tra gli argomenti affrontati il costo dell'energia e le iniziative volte a una sua riduzione, la situazione delle comunità montane e lo stato delle case di comunità nel più ampio quadro delle politiche di assistenza previste dal PNRR. Infrastrutture, mercoledì ha avuto luogo un nuovo giro di audizioni presso la nona commissione trasporti nell'ambito dell'esame del disegno di legge di riforma della governance portuale del trasporto marittimo. Hanno riferito sulle materie di loro competenze i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province autonome. Lavoro e diritti, si è svolta mercoledì l'audizione di Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. L'iniziativa si inserisce nel quadro dell'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Amministrazione trasparente, arriva sul sito della Camera il portale per il monitoraggio dell'attuazione del PNRR. L'interfaccia, che si sviluppa attorno a un sistema di mappe statistiche, consente a cittadini e ricercatori di verificare la coerenza tra gli obiettivi inseriti nel piano e gli interventi concretamente realizzati. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: La fibromialgia è una delle sindromi croniche più complesse e controverse della medicina contemporanea. Colpisce milioni di persone in tutto il mondo, prevalentemente donne. Si manifesta con un dolore muscolo-scheletrico diffuso, accompagnato da una costellazione di sintomi che possono compromettere in maniera molto profonda la qualità della vita. Stanchezza persistente, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione e memoria e ancora cefalee, rigidità muscolare e una maggiore sensibilità agli stimoli dolorosi. Bene, nonostante la sua diffusione, la fibromialgia continua a essere poco conosciuta e in molti casi sottovalutata. Chi ne soffre affronta spesso un lungo percorso prima di arrivare a una diagnosi, fatto di visite specialistiche, esami e consulti che non di rado si concludono con risposte incerte. L'assenza di un test diagnostico specifico rende infatti indispensabile una valutazione clinica accurata basata sull'esclusione di altre patologie e sull'analisi dei sintomi riferiti dal paziente. A questa complessità diagnostica si aggiunge il peso psicologico della malattia. Molti pazienti raccontano di sentirsi incompresi sia nell'ambito lavorativo sia nella vita familiare e sociale, perché il dolore, pur essendo costante e invalidante, non lascia segni visibili. Una condizione che può generare isolamento, ansia e frustrazione, alimentando il senso di solitudine di chi convive quotidianamente con questa patologia. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha compiuto importanti passi avanti nella comprensione dei meccanismi che sono alla base della fibromialgia. Oggi si ritiene che la sindrome sia legata a un'alterata elaborazione del dolore da parte del sistema nervoso centrale, con il coinvolgimento di fattori genetici, biologici, ambientali e psicologici. Questa maggiore conoscenza ha contribuito a superare pregiudizi ormai datati e a riconoscere la fibromialgia come una condizione reale, complessa e meritevole di un approccio multidisciplinare. Ne parleremo più tardi col dottor Oscar Massimiliano Epis, direttore della struttura complessa di reumatologia presso il Niguarda di Milano. Prima però appuntamento con Laboratorio Salute e Laboratorio Salute Ricerca. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: E adesso l'appuntamento con Laboratorio Salute.
1: Laboratorio Salute.
0: L'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA, ha aggiornato le indicazioni sui vaccini antinfluenzali per la stagione 2026-2027. La novità principale riguarda l'esclusione di uno dei ceppi influenzali finora presenti nei vaccini quadrivalenti, perché non più rilevato dal 2020 e quindi considerato non più rilevante per la salute pubblica. L'aggiornamento dei vaccini avviene ogni anno per adeguarsi alle continue mutazioni dei virus influenzali e mantenere alta l'efficacia della protezione. Le nuove raccomandazioni europee si basano sulle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e sul monitoraggio internazionale dei virus circolanti. Per la prossima stagione i vaccini saranno quindi formulati contro tre principali varianti influenzali ritenute più diffuse e pericolose. Nel Regno Unito cresce la preoccupazione per gli effetti dei social media su bambini e adolescenti. I principali medici britannici hanno lanciato un allarme pubblico, paragonando la battaglia contro l'uso eccessivo delle piattaforme online alle campagne del passato contro il fumo e per l'obbligo delle cinture di sicurezza. L'Accademia dei Royal Medical College parla di un consenso schiacciante nella comunità scientifica sui rischi legati ai social per la salute mentale dei più giovani. Tra le proposte avanzate c'è quella di chiedere sistematicamente ai ragazzi, durante le visite mediche, quanto tempo trascorrono online ogni giorno. Secondo la presidente Janet Dixon, il tema è diventato centrale nel dibattito sanitario e sociale britannico. Il governo laburista, guidato da Keir Starmer, ha già avviato una consultazione pubblica e promette nuove misure di tutela per gli under 16 entro la fine di quest'anno. Nei mesi scorsi Londra aveva già introdotto regole più severe per obbligare le aziende dell'intelligenza artificiale a proteggere gli utenti dai contenuti manipolati e dai deepfake sessuali. Nel dibattito politico però cresce la pressione per interventi ancora più duri. Alcuni esponenti laburisti chiedono di valutare un vero e proprio divieto dei social per i minori di 16 anni, seguendo l'esempio dell'Australia, primo paese al mondo ad aver adottato una misura simile. Le malattie epatiche croniche rappresentano una crescente emergenza sanitaria in Europa. Secondo una serie di studi pubblicati sulla rivista Lancet Europe, ogni anno almeno 287.000 persone muoiono per problemi legati al fegato. Tra le principali cause c'è il cosiddetto fegato grasso, una condizione legata soprattutto a obesità, diabete, sedentarietà e cattiva alimentazione. Oggi si stima che ne soffra una persona su tre tra Unione Europea e Regno Unito ed è ormai una delle principali cause di tumore al fegato. Gli esperti sottolineano anche il peso dell'alcol. L'Europa registra i consumi più alti al mondo e circa il 40% delle morti premature legate alle malattie epatiche sarebbe collegato proprio all'abuso di bevande alcoliche. A incidere sono anche le epatiti virali B e C, responsabili di migliaia di decessi ogni anno. Secondo i ricercatori servono politiche sanitarie più incisive, maggiore prevenzione e controlli più frequenti, soprattutto per individuare precocemente i danni al fegato nelle persone a rischio. In Italia l'osteoporosi resta una malattia spesso invisibile. Ogni anno provoca circa 568.000 fratture da fragilità, ma fino all'80% dei pazienti non viene diagnosticato e trattato nemmeno dopo una frattura. Oggi riguarda oltre 4,3 milioni di persone, soprattutto donne over 50. Una nuova review pubblicata su un giornale specializzato, coordinata anche dal professor Andrea Giustina, cambia però il modo di leggere la salute dell'osso. Lo scheletro non dipende solo dal calcio, vitamina D ed estrogeni, ma anche da cervello, sistema nervoso e ormoni ipofisari. Secondo gli esperti, l'osso è un tessuto vivo che continua a comunicare con il resto dell'organismo. Tra gli aspetti più innovativi c'è il possibile ruolo dell'ormone FSH nella perdita ossea della menopausa, indipendentemente dal solo calo degli estrogeni. La ricerca apre così a una visione più moderna e integrata dell'osteoporosi, considerata sempre più una malattia sistemica e complessa. Più prevenzione nelle scuole, maggiore attenzione alla salute nei primi 1000 giorni di vita e più sicurezza nei luoghi di lavoro sono alcuni dei punti centrali del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 e della Strategia Nazionale sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro approvati dalla Conferenza Stato-Regioni. Il piano punta a rafforzare la prevenzione sanitaria su tutto il territorio nazionale con investimenti da 200 milioni di euro l'anno destinati alle regioni. Tra le priorità individuate ci sono le malattie croniche, le dipendenze, gli incidenti domestici e stradali, le malattie infettive e la sicurezza alimentare. Previsto anche l'ampliamento degli screening oncologici con controlli estesi per tumore al colon retto e mammella. Grande attenzione sarà dedicata inoltre alla promozione della salute nelle scuole e alla prevenzione precoce fin dall'infanzia. Sul fronte del lavoro il governo punta a ridurre infortuni e morti adottando il principio Vision Zero, secondo cui ogni incidente può essere prevenuto. Novità anche per affrontare la carenza di infermieri. Italia e India hanno firmato un accordo per facilitare l'arrivo di personale sanitario indiano nel nostro paese, garantendo formazione linguistica e procedure di reclutamento controllate. Per la prima volta dopo oltre 40 anni di crescita continua, l'obesità infantile e adolescenziale mostra segnali di rallentamento nei paesi più sviluppati. Italia, Francia e Portogallo sono tra le nazioni in cui il fenomeno comincia lentamente a stabilizzarsi con i primi lievi cali tra bambini e ragazzi. È quanto emerge da una vasta ricerca internazionale pubblicata sulla rivista Nature, basata sull'analisi di oltre 232 milioni di persone monitorate tra il 1980 e il 2024. Lo studio evidenzia però un forte divario globale. Se nei paesi ricchi la crescita dell'obesità sembra rallentare grazie a campagne di prevenzione e maggiore attenzione alla salute, nei paesi a basso e medio reddito la situazione continua a peggiorare rapidamente. Secondo i ricercatori, a pesare sono soprattutto urbanizzazione, disuguaglianze sociali e diffusione sempre più ampia di alimenti ultraprocessati. Il risultato è un mondo diviso in due. Da una parte i paesi che iniziano a contenere il fenomeno, dall'altra quelli in cui l'emergenza obesità continua ad accelerare. La salute mentale degli infermieri rappresenta una criticità crescente nel sistema sanitario. Secondo il sindacato Nursing Up, nel 2025 le aggressioni subite dal personale infermieristico avrebbero superato i 130.000 casi, considerando anche gli episodi non denunciati, con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Oltre alle violenze, contribuiscono al disagio psicologico la carenza di personale, i turni gravosi, il sovraccarico di lavoro e le difficoltà di conciliazione tra vita professionale e vita privata. I dati dell'indagine MEND dell'OMS mostrano che un infermiere europeo su 3 presenta sintomi depressivi e 1 su 4 soffre di ansia. In Italia la situazione appare ancora più critica, con tassi di depressione al 34% e ansia 25% superiori alla media europea. Per Nursing Up sono necessari interventi concreti su sicurezza, organici, organizzazione del lavoro e supporto psicologico per tutelare il benessere degli operatori. I danni del sole non dipendono soltanto dai raggi UV. Se gli UVA favoriscono fotoinvecchiamento e stress ossidativo e gli UVB sono responsabili di scottature e danni al DNA, oggi è noto che anche luce visibile, luce blu, infrarossi, calore e inquinamento contribuiscono all'invecchiamento cutaneo e ad altre alterazioni della pelle. Per questo la dermatologia sta superando il concetto tradizionale di semplice protezione anti-UV, puntando verso una fotoprotezione multispettrale e una visione più ampia legata all'esposoma, cioè all'insieme dei fattori ambientali che agiscono sulla pelle nel tempo. L'obiettivo non è solo prevenire le scottature, ma limitare il danno cumulativo, il fotoinvecchiamento, le alterazioni pigmentarie e il rischio di patologie cutanee. Sempre più importante è anche la fotoprotezione personalizzata, adattata a età, fototipo, condizioni dermatologiche e tipo di esposizione. Tra le nuove prospettive di ricerca emerge inoltre la fotoprotezione biologica, che mira a rafforzare le difese immunitarie della pelle contro stress ossidativo, infiammazione e danni cellulari, affiancando l'uso dei tradizionali filtri solari. Il mondo non è più preparato alle pandemie rispetto a 10 anni fa. È l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso un nuovo rapporto che evidenzia come la capacità di risposta globale alle emergenze sanitarie stia addirittura peggiorando. Negli ultimi 10 anni si sono susseguite numerose crisi, dall'Ebola al Covid fino alla dengue e altre infezioni emergenti. Secondo il rapporto, le malattie infettive stanno diventando sempre più frequenti e più gravi, anche a causa di fattori come cambiamenti climatici, urbanizzazione, globalizzazione degli spostamenti e nuove pratiche agricole. Nonostante l'esperienza accumulata, i governi mostrano segnali di stanchezza nell'affrontare in modo coordinato le emergenze. Dopo il picco di investimenti registrato durante la pandemia Covid, i finanziamenti per la preparazione alle crisi sanitarie sono tornati a livelli simili a quelli di oltre 15 anni fa. Il rapporto sottolinea anche conseguenze economiche e sociali sempre più pesanti, con pandemie che amplificano disuguaglianze e tensioni geopolitiche. Secondo gli esperti, le soluzioni esistono, ma senza fiducia e cooperazione globale rischiano di rimanere inefficaci.
1: Laboratorio Salute.
0: Laboratorio Salute, seconda parte, dedicato alla ricerca. Anche i ricercatori italiani hanno contribuito a un importante studio internazionale sul Parkinson, che individua un possibile legame tra le alterazioni del microbiota intestinale e lo sviluppo della malattia. La ricerca pubblicata su Nature Medicine è stata finanziata dalla Michael J. Fox Foundation e rientra nel progetto Parkinson Microbioma. Lo studio, coordinato a livello internazionale dagli University College London, ha visto in Italia il coinvolgimento della Fondazione Mondino di Pavia e della Neurologia di Reggio Emilia. Prima autrice la ricercatrice italiana Elisa Menozzi. I ricercatori hanno analizzato il ruolo del microbiota intestinale nella comparsa e nella progressione del Parkinson, evidenziando che alcune alterazioni potrebbero aiutare a identificare soggetti a rischio già prima dei sintomi clinici. Due giovani ricercatori italiani, Michela Bartolini dell'Humanitas di Milano e Paolo Ciraci dell'Università di Pisa, hanno vinto il prestigioso Conquer Center Foundation Merit Award, assegnato durante il Congresso Mondiale di Oncologia dell'American Society of Clinical Oncology a Chicago. Entrambi, poco più che trentenni, dividono il loro tempo tra l'attività clinica in ospedale e la ricerca scientifica, spesso anche nei fine settimana. Bartolini è stata premiata per uno studio sul ruolo del DNA mitocondriale nel tumore del colon retto, che potrebbe aiutare a individuare i pazienti meno responsivi all'immunoterapia e aprire la strada a nuovi farmaci. Ciraci invece ha sviluppato una ricerca che utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare le biopsie dei tumori del colon e identificare i pazienti che possono beneficiare di trattamenti chemioterapici più intensivi. Le terapie CAR-T, che modificano geneticamente le cellule immunitarie del paziente per combattere la malattia, stanno rivoluzionando non solo la cura dei tumori del sangue, ma anche quella di alcune gravi malattie autoimmuni pediatriche. Lo ha spiegato Franco Locatelli durante il congresso della Società Italiana di Pediatria a Padova. Nei bambini con leucemia linfoblastica acuta recidivata, le CAR-T hanno raggiunto tassi di remissione dell'80-90%, mentre nel neuroblastoma, uno dei tumori pediatrici più aggressivi, hanno mostrato risultati molto promettenti. Ma la novità più importante riguarda le malattie autoimmuni severe come lupus, dermatomiosite e sclerosi sistemica. Uno studio dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù ha ottenuto remissioni complete in bambini che non rispondevano alle cure tradizionali, consentendo in alcuni casi di sospendere le terapie immunosoppressive e mantenere la remissione per anni. Dopo decenni senza grandi novità terapeutiche, arrivano due nuovi antibiotici contro la gonorrea, una delle infezioni sessualmente trasmesse più diffuse e sempre più difficile da trattare a causa della crescente resistenza ai farmaci. Si tratta di due molecole, attualmente in fase avanzata di sperimentazione clinica, che hanno mostrato risultati promettenti in termini di efficacia e sicurezza. Una delle caratteristiche principali è la somministrazione per via orale, che potrebbe semplificare molto le le terapie rispetto agli schemi attuali. I nuovi antibiotici agiscono inoltre con meccanismi diversi rispetto ai trattamenti tradizionali, offrendo una possibile alternativa nelle situazioni in cui i farmaci oggi disponibili risultano meno efficaci. I ricercatori hanno individuato nel sistema nervoso la molecola TRPV4, che sembra agire come un interruttore del prurito, aiutando il cervello a capire quando smettere di grattarsi. Lo studio, presentato al congresso della Società Biofisica da un team dell'Università Cattolica di Lovanio, suggerisce che TRPV4 abbia un ruolo chiave nel prurito cronico legato a malattie come dermatite, eczema e psoriasi, aprendo nuove prospettive terapeutiche. Attraverso esperimenti su topi geneticamente modificati, i ricercatori hanno osservato che questa molecola è coinvolta sia nella percezione del prurito sia del suo controllo. Quando manca nei neuroni sensoriali, gli animali si grattano meno spesso ma in modo più prolungato. I risultati indicano quindi che TRPV4 non solo contribuisce allo stimolo del prurito, ma anche a un meccanismo di stop che segnala quando il sollievo è sufficiente. Per questo bloccarla completamente potrebbe non essere utile. Eventuali terapie dovrebbero agire in modo selettivo, distinguendo tra pelle e sistema nervoso. Un rapido accesso all'adrenalina può fare la differenza tra la vita e la morte nei bambini con gravi allergie. Ogni anno, infatti, le reazioni anafilattiche colpiscono molti piccoli pazienti e una somministrazione tempestiva del farmaco è fondamentale per bloccare la reazione allergica. Per facilitare l'intervento in emergenza è stato introdotto un nuovo spray nasale a base di adrenalina, una novità che rappresenta il primo grande cambiamento nelle modalità di somministrazione da oltre 30 anni. Il farmaco è pensato soprattutto per i bambini che hanno difficoltà o esitazione nell'utilizzare gli autoiniettori tradizionali come l'EpiPen. Le allergie alimentari, ricordano gli esperti, colpiscono circa un bambino su 13. Il nuovo spray, approvato per l'uso pediatrico sopra i 4 anni e con determinati limiti di peso, viene assorbito rapidamente attraverso la mucosa nasale, grazie a una tecnologia che ne facilita il passaggio del sangue. Secondo gli specialisti, questa innovazione potrebbe aumentare la tempestività della somministrazione e migliorare la gestione delle emergenze allergiche nei bambini. La medicina rigenerativa si sta avvicinando a scenari un tempo considerati fantascientifici, come la possibilità di ricostruire parti del corpo umano danneggiate. Gli scienziati che studiano la capacità di rigenerazione delle salamandre hanno identificato alcuni meccanismi chiave, tra cui un enzima che regola con precisione i livelli di acido retinoico, fondamentale per la ricrescita dei tessuti, e un gene che controlla lo sviluppo e le dimensioni delle nuove appendici. Poiché anche l'uomo possiede molecole simili, queste scoperte potrebbero in futuro aiutare a comprendere come stimolare processi rigenerativi dopo gravi traumi. Parallelamente, altri studi hanno portato a sviluppi significativi nella riparazione degli organi. È stato infatti sperimentato un cerotto biologico impiantabile, in grado di rafforzare il tessuto cardiaco utilizzando cellule staminali trasformate in muscolo e tessuto connettivo, con risultati promettenti nei modelli animali. Le cellule staminali sono state inoltre utilizzate per creare per la prima volta tessuto uretrale funzionante, una struttura fondamentale del sistema urinario. Si tratta di progressi ancora iniziali, ma che aprono nuove prospettive per la medicina del futuro, in particolare nella cura di insufficienze d'organo e lesioni complesse.
1: Giornale radio.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Quando un bambino si ammala, quando si ammala di una grave patologia e trascorre molto tempo in ospedale per essere adeguatamente curato, la prima cosa che i medici e il personale ospedaliero devono considerare è che non c'è solo un bambino da curare, ma c'è un intero nucleo familiare che si mette nelle loro mani. Per i piccoli pazienti la cura non deve essere solo terapia, ma anche e soprattutto accoglienza e accompagnamento. C'è un medico, una scienziata, che l'ha capito, che l'ha compreso molto bene, che su questa certezza ha plasmato la sua professione. È la dottoressa Franca Fagioli, che opera all'ospedale Regina Margherita di Torino, nominata torinese dell'anno 2025. La sua non è solo una carriera fatta di eccellenza medica, ma un cammino tracciato accanto ai più piccoli, ai fragili, i bambini che affrontano la sfida dell'oncologia. In un mondo che spesso si ferma all'apparenza, Franca Fagioli ci insegna che la vera grandezza risiede nell'umanità, nella capacità di restare accanto al dolore, trasformandolo in speranza e ricerca. Al suo fianco c'è un ospedale che sa curare, che sa innovare e che non lascia indietro nessuno. Un reparto di oncologia pediatrica dove il futuro si scrive ogni giorno con determinazione e amore. Questo è il prossimo argomento di Check Up.

0: Francesca Fagioli è direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell'Ospedale Regina Margherita di Torino. Grazie alle sue capacità relazionali, oltre che mediche, ha reso Torino un punto di riferimento internazionale. La professoressa Fagioli ha saputo bilanciare, con l'aiuto di uno staff che condivide la sua metodologia e che la sostiene, ricerche d'avanguardia, ascolto delle famiglie. La sua visione dell'approccio all'oncologia pediatrica sta cambiando il volto della sanità dell'infanzia, rendendo la cura un atto collettivo di resilienza e di innovazione tecnologica. Professoressa Franca Fagioli, buon pomeriggio, davvero benvenuta, ci ha fatto un grande regalo essere qui.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi e grazie anche per la bellissima presentazione, per le bellissime parole.
0: Allora, professoressa Fagioli, direttrice, lo ricordiamo, del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, è nominata torinese dell'anno 2025 per il suo impegno nella ricerca oncologica pediatrica. Partiamo dal ruolo della ricerca in oncologia pediatrica e i traguardi più significativi raggiunti negli ultimi anni. Ci racconta, professoressa?
1: Beh, possiamo cominciare dicendo che l'oncologia pediatrica nel corso degli anni ha raggiunto dei risultati eccezionali, in particolare nel corso degli ultimi 40 anni siamo passati da malattie praticamente inguaribili a guaribili in più dell'80% dei casi. Quando dico oncologia pediatrica però dico un numero fortunatamente piccolo, 1400 bambini nella fascia 0-14, circa 800-900 adolescenti che si ammalano ogni anno in Italia, ma che si ammalano di un numero importante di patologie, di un numero enorme, più di 60 tipi istologici, leucemie, linfomi, tumori solidi, tumori cerebrali, che a loro volta poi sono suddivisibili in tanti sottotipi a seconda delle caratteristiche di superficie, delle caratteristiche nucleari di questi tumori. E quindi questo 80% che abbiamo detto è un risultato importante, che però per alcune malattie è superiore al 90-95%, per altre purtroppo ad oggi non si può ancora parlare di guarigione. Qualunque sia comunque il risultato a cui arriviamo, il percorso, il cammino che fanno questi bambini e questi adolescenti con noi è un cammino complesso, fatto di chemioterapia, di immunoterapia, di radioterapia ove necessario, di chirurgia se ci troviamo di fronte a un tumore solido, e quindi è un percorso che necessita di tante cure, di tante attenzioni, perché dobbiamo ovviamente creare un percorso che li traghetti ovviamente la guarigione e quindi poi al mondo esterno, perché guarire da leucemia ad esempio vuol dire stare con noi un periodo variabile da 1 a 2 anni, lo stesso per un sarcoma dell'osso, un anno di terapia, quindi sono fratture importanti nella quotidianità del bambino e della sua famiglia.
0: E della sua famiglia, perché l'ho detto anche in apertura, il rapporto con le famiglie, no? Quanto è importante per un genitore conoscere anche fin da subito le reali possibilità di guarigione.
1: Questo è il momento fondamentale, nel momento in cui arriva un bambino o un adolescente, con i genitori si fa quello che è la comunicazione della diagnosi, che è un momento per noi sacro, un momento certo, in cui viene spiegato prima ai genitori, poi al bambino o all'adolescente con parole adeguate alla fascia di età, il nome della malattia da cui è affetto, la devono sempre sapere anche se sono molto piccoli, il tipo di trattamento che faranno, quanto tempo staranno ricoverati in ospedale, quanto dovranno venire in day hospital, quanto in ambulatorio e soprattutto le probabilità di guarigione. Cosa vuol dire realmente poi, cioè se hanno dei traguardi, cioè quanto è vicino il traguardo guarigione, perché purtroppo a volte invece li dobbiamo accompagnare in quello che è il percorso di non guarigione.
0: C'è anche quello momento più difficile, no? Quello in cui si ha la sensazione che non ci sia più nulla da fare e poi la comunicazione.
1: La comunicazione però è importantissima, una comunicazione fatta sempre con lo psicologo prende in carico tutto il nucleo familiare, anzi abbiamo psicologi dedicati per i genitori, per i pazienti, per i fratelli e per le sorelle, ma soprattutto quello che si fa dopo la comunicazione diagnosi, che è il momento principale, il momento clou, del percorso di tutti i pazienti e ricreare quella che è la normalità, cioè ridare ai bambini e agli adolescenti quelli che sono i loro diritti che non gli possono essere negati. In primis il diritto ad esempio allo studio, quindi scuola, certo, di ogni ordine grado in ospedale, a ponte con la scuola di appartenenza, che vuol

0: nel momento in cui non appena possono fare attività sportive. Quindi abbiamo a Torino con l'UGI una squadra di 100% guariti che a sua volta fa campionati con altre squadre di altre oncologie presenti a livello nazionale o a livello europeo. Quindi li avviciniamo all'attività sportiva come momento anche poi di condivisione, di superamento della malattia e di inclusione.
1: Quindi c'è poi il tema, professoressa, della crescita del paziente, no? Come viene gestito il passaggio dalla pediatria alla medicina dell'adulto, non solo dal punto di vista farmacologico?
0: Allora, noi abbiamo una vera e propria unità di transizione, nel senso che a 5 anni dal termine delle terapie o a 2 anni dopo il compimento del 18° anno di età, il paziente passa a quella che è l'unità di transizione dedicata all'oncologia pediatrica, che è gestita da un endocrinologo dell'adulto, che però lavora in stretta sinergia con noi, perché le sequele endocrinologiche sono le sequele più frequenti e quindi noi trattiamo degli individui in crescita, ad esempio li irradiamo, quindi le ghiandole endocrine possono subire un danno importante, quindi è stata la figura cardine per noi, ma poi con lui lavorano un cardiologo dedicato, un medico internista dedicato, quindi tutto un team di persone che si occupano di quelli che possono essere gli effetti collaterali dovuti al nostro trattamento chemioradioterapico pregresso. Importantissima anche la valutazione, tentare di evidenziare precocemente i tumori secondari, su questo stiamo lavorando moltissimo, perché quando diciamo che c'è stata un'importante progressione nella sopravvivenza a merito della ricerca preclinica e clinica, e nell'ambito della ricerca preclinica clinica un ruolo fondamentale è stato quello di profilare il tumore, cioè di capire se il tumore ha dei marcatori specifici sui quali possono agire dei farmaci in modo targettato, in modo mirato. Ma mentre si guarda il tumore, si guarda anche com'è il genoma del nostro paziente, del nostro bambino, e molte forme sono delle forme con suscettibilità genetica sottostante, per cui il bambino è esposto ad esempio ad un tumore XY, non ne cito nessuno perché non vorrei che nessuno poi si preoccupasse di quello che dico, quindi ha un primo tumore, poi la sua mappa genetica ci dice che potrà avere anche un secondo tumore, allora quel secondo tumore sarà, quel paziente sarà sottoposto a osservazione proprio e a monitoraggio per cercare di intercettare precocemente il tumore numero 2, e quindi questo è il vero cambio, la vera il cambio nostro di prospettiva. Si diceva che i tumori non sono geneticamente determinati, oggi sappiamo che il 15-20% sono geneticamente determinati, e probabilmente questi dati ci permetteranno di fare sempre più diagnosi precoce.
1: Professoressa, guardiamo al futuro delle strutture sanitarie. Quali sono le sfide tecnologiche che un ospedale pediatrico deve affrontare oggi?
0: Sono moltissime, sono molteplici, un ospedale pediatrico non può prescindere da quella che è la medicina traslazionale, e quindi deve erogare in primis quello che è il trapianto di cellule staminali ematopoietiche, ma deve erogare anche tutta quella che è l'immunoterapia e la terapia genica, perché senza questa terapia avanzata ovviamente non c'è possibilità di guarigione per tutti i nostri pazienti. Erogare questo tipo di cura vuol dire avere delle camere sterili, ma vuol dire avere anche delle camere con monitoraggio continuo per i nostri pazienti, vuol dire anche avere strumentazione all'avanguardia, ad esempio per individuare precocemente le forme tumorali e per identificarle, quindi TAC e risonanza di ultima generazione. Vuol dire lavorare anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale per confrontare quelle che sono le immagini fatte sequenzialmente allo stesso paziente, vuol dire avere dei centri di simulazione avanzata per formare i nostri medici, perché è importantissimo quando lei vuole far progredire il sistema sanitario e deve formare i giovani medici e anche i giovani infermieri, che devono poter provare e riprovare ovviamente nei centri di simulazione, non sui pazienti, tutte quelle che sono le procedure. Pensiamo ad esempio un anestesista che deve intubare un neonato.

0: fatto, ecco, cioè di fatto i centri di simulazione ci hanno cambiato la nostra capacità di formare il personale sanitario, quindi abbiamo uno dedicato ai neonati, ai bambini e agli adolescenti, nel quale simuliamo anche le forme di abuso. Altra tematica importantissima sull'infanzia, l'abuso e il maltrattamento, quindi comunque riusciamo così a intercettare il più precocemente possibile, ma soprattutto questa formazione la facciamo nelle scuole di specialità, ma la facciamo anche per i pediatri del territorio e per tutte le pediatrie del Piemonte.
1: Allora, professoressa Fagioli, ci fermiamo per qualche istante, ci ascoltiamo una canzone, prendiamo un po' di fiato e poi torniamo a parlare del coraggio di affrontare le sfide della malattia e della cura di oncologia pediatrica.

0: Affrontare la malattia pediatrica non richiede solo farmaci, ma una forte relazione emotiva tra medico, bambino e genitori. Chi opera nel Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell'Ospedale Regina Margherita di Torino conosce bene l'importanza di approcciare con empatia i piccoli pazienti, riconoscendo in loro non casi clinici, ma storie di vita che meritano ogni sforzo possibile. In un reparto di oncologia pediatrica bisogna gestire il carico emotivo, includere nella cura la parola gioco, sorriso e anche la dignità nel momento della prova più dura. Professoressa Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, sempre con noi, di questo la ringrazio. Professoressa Fagioli, è importante considerare il bambino non solo come paziente, come dicevo prima, ma come una persona in crescita, anche sul piano sociale, anche sul piano culturale?
1: Assolutamente sì, anche perché i bambini esigono questo comportamento da noi, non possiamo derogare dal fatto che sono delle persone in crescita con desideri ben precisi, con cambi d'umore repentini, non necessariamente legati alle nostre terapie farmacologiche, in particolare al cortisone. Pretendono anche che manteniamo nei loro riguardi un certo rigore professionale, e sanno sempre sorprenderci perché hanno sempre la parola loro giusta al momento giusto, e quindi sono loro la vera colonna portante. Molte volte si passa nelle stanze e il genitore magari ha l'occhio lucido e il bambino lo consola, quindi è veramente un'esperienza pazzesca, nel senso che quando ci chiedono come fate a fare questa professione, rispondo che le gioie sono superiori rispetto al dolore che a volte ti prende e che ti fa comunque soffrire. Però devo dire che ci sono delle giornate in cui entro in reparto e il reparto sembra casa per questi bambini, e vanno tutti in sala giochi, adesso ad esempio perché abbiamo gli addobbi di Pasqua, oppure diversi anni fa in day hospital un bambino considerava sua una camera del day hospital, è arrivato perché aveva la febbre all'improvviso, era occupata, comunque insomma gliel'abbiamo dovuta liberare. Delle scene pazzesche, il bambino aveva a 3 anni, cioè si rotolava per terra, non potevamo neanche sgridarlo perché non facevamo altro che ridere, perché era una roba senza senso, voleva la sua camera, quindi questa diventa casa, diventa…
0: Sì.
1: Oppure vai in una stanza e dici oggi vai a casa, e gli dice no, oggi pomeriggio devo giocare…
0: Quindi, allora, a proposito di stanze, parliamo di umanizzazione degli ospedali, un tema peraltro che abbiamo trattato anche di recente col Buzzi di Milano. In questa direzione è importante che le stanze dei piccoli pazienti trasmettano proprio un senso di normalità, no? È importante il ruolo della scuola, il ruolo del gioco, sono tutti aspetti che possono dare un contributo importante al processo di guarigione.
1: Assolutamente sì, è importante anche la privacy, quindi la stanza deve essere una stanza singola con un letto idoneo anche per il genitore che dorme con noi. Le nostre stanze hanno tutte anche il frigorifero, un microonde, tutto incassato dentro questi armadi, e ovviamente devono avere il bagno solo per loro, perché comunque solo così può assicurare al nucleo familiare la privacy, con la porta chiusa, e noi siamo abituati a fare toc toc, a meno che non entriamo in emergenza urgenza, prima di entrare in una stanza. Quindi questo credo che sia basilare per quelli che sono i momenti propri del nucleo familiare. E poi ci sono degli spazi per tutti, gli spazi gioco, gli spazi educativi. C'è la stanza del silenzio, ad esempio noi l'abbiamo nel reparto che si chiama Isola di Margherita, abbiamo la zona per la tisana, la zona per il caffè, abbiamo tutta una serie di situazioni che permettono, oltre che al bambino, anche al genitore a volte di isolarsi e di magari dirsi due parole in tranquillità, senza avere sempre il bambino davanti, ecco. Quindi comunque, oppure semplicemente per stare in silenzio, per leggere o per leggersi un libro.
0: E respirare un po' e raccogliersi un po', no? E ritrovare quelle forze che probabilmente spesso vengono a mancare. Allora parliamo delle famiglie e poi chiudiamo, professoressa. Le famiglie, i genitori, appunto, è un aspetto spesso sottovalutato, quello della condivisione, il ruolo della solidarietà tra le famiglie proprio all'interno del reparto, il valore che può avere nel percorso di cura.
1: La solidarietà è un elemento fondamentale. Moltissimi anni fa, quando sono arrivata in oncologia pediatrica nel 95, mi aveva proprio colpito l'atmosfera intrisa di dolore, perché comunque erano altri anni e quindi comunque palpavi il dolore, palpavi la sofferenza fisica, palpavi quello che provocava un ciclo di chemioterapia, palpavi la morte, cioè palpavi veramente il dolore, era fisico, però mi aveva colpito la solidarietà fra i genitori, nel senso che questa è stata la prima cosa che mi ha colpito arrivando in oncologia pediatrica, diversa rispetto a quella che respiravo, io ero prima in ematologia dell'adulto, c'era un'altra atmosfera. I genitori devono essere, sono tra loro solidali, hanno bisogno di essere supportati, hanno bisogno di ritrovare anche una loro dimensione di famiglia e di coppia, perché comunque questi sono test veramente complicati, quindi molte volte queste famiglie si disaggregano. Se però riesci a dargli la possibilità di condividere anche momenti di tranquillità, a volte si riescono ad aiutare. Noi abbiamo anche dei servizi dedicati alle famiglie, dedicati alle mamme, tipo la parrucchiera, la possibilità di farsi un trucco particolare, insomma abbiamo tutta una serie di attività che ci fanno sentire mamme ma anche donne, perché comunque questo non può essere,
0: certo, è un aspetto giusto, cura, è giusto, perché poi spesso persona devono essere sempre presenti durante la degenza i familiari,
1: sono
0: i genitori
1: presenti.
0: Abbiamo 30 secondi, però io le chiedo di raccontarci proprio una battuta l'emozione di vedere quei bambini crescere, diventare adulti e trovare il proprio posto nella società.
1: La più grande guardi, l'ho provata qualche mese fa, perché si è specializzato in pediatria, un ragazzino che diversi anni fa era stato trapiantato di midollo per una leucemia mielogenica acuta. Quando l'ho proclamato mi si è rotta la voce, io sono una dura,
0: ci credo.
1: Mi rado soltanto l'emozione, ma questa è stata l'ultima fortissima emozione che ho provato.
0: Per avercelo raccontato, professoressa Fagioli. Grazie anche per essere stata con noi, professoressa Franca Fagioli. Ed è tutto, check up è terminato. Seguiteci, io vi auguro un buon weekend e la Mangone torna lunedì 24 agosto.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 17 e due minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora ben trovati, notiziario di Giornale Radio. I titoli: il dramma di Ceuta, almeno 34 i morti, quasi in 50.000 giunti in un giorno. Sanchez parla di attacco alla sovranità spagnola, tensioni tra Roma e Madrid. La palazzina crollata a Messina, individuato un corpo, si cercano ancora 5 dispersi. Afa ed esodo estivo, sale il numero delle città in allarme rosso e sulle strade domattina sarà bollino nero. L'intero mondo del calcio in lutto per Franco Baresi, martedì i funerali a Milano.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Laura Carchidi e Gerardo De Vivo. Continua a peggiorare la crisi migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, dove nelle ultime 24 ore sono arrivati circa 49.000 migranti, secondo le stime del governo di Madrid. Sale anche il bilancio delle vittime, mentre l'emergenza innesca uno scontro diplomatico tra Spagna e Italia e riapre il dibattito europeo su Schengen, mentre sul posto parla il premier Sanchez.
8: È fuori controllo la situazione a Ceuta, dove l'afflusso di migranti continua senza sosta, mettendo sotto enorme pressione la città autonoma. Oltre 49.000 hanno raggiunto l'enclave nell'arco di 24 ore e si è aggravato anche il bilancio delle vittime. Sono 34 i migranti morti, molti dei quali hanno perso la vita tentando di raggiungere a nuoto le coste spagnole dal Marocco. Sul posto è arrivato il premier Pedro Sanchez, che ha parlato di una violazione dell'integrità territoriale della Spagna, annunciando il rafforzamento del dispositivo di sicurezza con il coinvolgimento dell'esercito. La crisi a Ceuta è dovuta ad un'interpretazione disonesta da parte delle mafie di una sentenza sul rimpatrio dei migranti arrivati via mare, ha affermato il primo ministro spagnolo. Il governo di Madrid accusa le organizzazioni dei trafficanti di aver alimentato l'ondata migratoria, diffondendo false informazioni sulle possibilità d'ingresso, e conferma di lavorare con le autorità marocchine per i rimpatri e per riportare la situazione sotto controllo. La crisi sta intanto provocando forti tensioni diplomatiche in Europa, dopo la Spagna, che ha convocato l'ambasciatore italiano a seguito delle dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani sull'ipotesi di sospendere gli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'UE a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
7: Spiragli per Gaza, raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Trump. Notizia confermata dal Board of Peace for Gaza, il comitato istituito dallo stesso presidente americano, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano per il disarmo, che includerebbe il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio, ma si cercano ancora 5 dispersi. Restano ignote per ora le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sul posto stamani anche il sindaco Federico Basile.
9: Continuiamo la ricerca dei dispersi, è stato ritrovato, come sapete, un concittadino e si stanno continuando le ricerche per verificare gli altri 5 concittadini. Siamo vicini ai familiari, abbiamo attivato un supporto psicologico con gli assistenti sociali e possiamo solo attendere nella speranza che quanto prima si possano recuperare anche gli altri dispersi.
7: Si apre un fine settimana rovente in Italia sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale 11, le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19 con punte di almeno 40 gradi tra Emilia e Umbria. L'anticiclone è previsto in consolidamento nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da domani, ed è bollino rosso per l'esodo estivo da questo pomeriggio sulle strade italiane, domattina sarà addirittura nero. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni, innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e delle nazionali da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. La squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi.
10: Ora alzo il braccio e fermo il gioco, Franco Baresi, per sta partita. Una punchline rap cita il gesto con cui guidava la difesa del Milan e della nazionale e spesso fermava davvero il gioco. Non stavolta. Kaiser Franz, in omaggio allo stile che ricordava Beckenbauer, era il Milan. Tutta la carriera col diavolo, dall'esordio giovanissimo nel 1978 allo scudetto della Stella l'anno dopo, fino al ritiro nel 1997. 20 anni da leader dei cicli di Sacchi prima e Capello poi, nella bacheca del capitano 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, 2 supercoppe UEFA e 4 italiane, campione del mondo nel 1982 senza mai scendere in campo perché riserva di un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea, in nazionale collezionò 81 presenze, la più iconica nella finale del mondiale del 1994, chiusa in lacrime dopo l'errore nel primo dei rigori che assegnarono il titolo al Brasile.
11: Si vede che era destino che vincesse il Brasile. Rigore purtroppo sono sempre un po' una lotteria e mi è capitato anche a me.
12: Credo che lì sia stato proprio un cumulo di tensione, c'è stato questo sfogo, credo che la gente abbia anche capito il motivo.
10: Grazie di tutto, campione. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
7: E intanto clamorose dimissioni ai vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
14: Buon pomeriggio, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summertime, siamo in diretta dalle 17 alle 20 e poi in replica dalle 22 all'1. Eri Garuti al microfono, Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, ma già con la valigina pronta perché pensa alle imminenti vacanze. Da lunedì sarà con noi Elisa Cabrini in regia. Allora, la notizia di oggi, che ovviamente ha impazzato anche in termini di polemiche politiche, è quella che arriva dalla Spagna. L'ingresso di 60.000 migranti a Ceuta, in questa enclave spagnola in territorio africano. 60.000 migranti, fino a poco fa erano 49.000, il bilancio quindi è stato aggiornato, ma si dice da fonti spagnole in 25.000 sono già stati rimpatriati. Purtroppo sono 43 i morti, soprattutto annegati, cioè corpi ripescati di coloro che avevano tentato di raggiungere Ceuta a nuoto. E poi c'è anche uno scontro tra Madrid e Roma, perché Roma ha detto allora sospendiamo la Spagna dagli accordi di Schengen perché non riesce a controllare le sue frontiere. Madrid dice bisognerebbe aiutarci a essere solidali in questo momento, e tra l'altro Sanchez è stato duro, ha detto questo è un attacco alla sovranità territoriale, quindi non è che ha detto siamo contenti di quello che è successo. E poi da fonti europee, appunto, la proposta italiana, peraltro appoggiata dalla Finlandia, di chiudere Schengen, si dice non si può, e quindi noi cercheremo di fare chiarezza tra poco, ma anche di ricapitolare tutte le notizie di queste ultime 24 ore da Ceuta a Melilla e anche dalle fonti politiche italiane e internazionali in merito. Prima Beyoncé con Texas Hold'em.

0: Allora, sarebbero 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera spagnola di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore o poco più. Si tratta di marocchini ma anche di algerini che si sono messi proprio ad assaltare, se vogliamo dire così, la frontiera per entrare in quello che è un territorio dell'Unione Europea, anche se è un enclave appunto adiacente al Marocco. E di questa realtà, di questa piccola località, sappiamo che ha 85.000 abitanti, quindi l'arrivo di 60.000 persone ha creato anche grosso disagio all'interno di questa località, di questa piccola città, e ci sono stati anche scontri con gli abitanti. Però 25.000 persone di queste 60.000 sono già state rimpatriate, ma almeno 7.000 sarebbero minori, minorenni, e quindi sottoposti alla tutela delle autorità di questa città. Stamattina poi c'erano stati anche nuovi tentativi di ingresso sia a Ceuta sia a Melilla, l'altra enclave spagnola, dove sono entrate 400 persone. Anche lì ci sono stati scontri con la polizia, molti feriti, è stata chiusa la frontiera. E poi purtroppo la notizia di 43 morti tra questi migranti che tentavano di raggiungere l'Europa, cioè 43 persone recuperate in mare, quasi tutti appunto annegati in mare nel tentativo ieri di raggiungere a nuoto la costa spagnola. In questi primi 7 mesi dall'inizio dell'anno sono più di 70 a questo punto i cittadini extra europei morti nel tentativo di raggiungere la Spagna così. Nel 2025 erano stati 46 in tutto l'anno, quindi un bilancio decisamente più grave. Ci sono molti commenti in merito. Per esempio Madrid dice, anche in replica al governo italiano, poi vedremo qual è stata la polemica, che la crisi non è legata alla decisione di regolarizzare i 500.000 migranti, ma a una recente sentenza della Corte Suprema spagnola, che però è stata, che vieta i respingimenti dei migranti che entrano a nuoto, cioè si è detto a nuoto è valido, e allora tutti si sono buttati a nuoto. Ma in realtà non è stata una cosa spontanea, cioè questa apertura, diciamo, è stata usata dalle mafie, dai trafficanti di esseri umani, che hanno creato questo canale per farli arrivare tutti insieme e sorprendere forse le forze dell'ordine spagnole. Anche il Marocco attribuisce l'afflusso massiccio di migranti a Ceuta a organizzazioni criminali che sfruttano il traffico di migranti, e comunque fonti diplomatiche marocchine a Madrid ribadiscono che la cooperazione tra i due paesi rimane esemplare. Sentiamo però che cosa ha detto Pedro Sánchez in merito.
1: Come sapete, abbiamo appena concluso una riunione alla quale hanno partecipato le forze e i corpi di sicurezza dello Stato dispiegati nella città autonoma di Ceuta, insieme alle forze armate, al ministro dell'Interno, al sottoscritto e al governo della città autonoma, rappresentato dal suo presidente, il signor Vivas. Vorrei fare due considerazioni preliminari. La prima è ringraziare per la collaborazione che abbiamo sempre mantenuto attraverso la delegazione del governo, qui presente a livello istituzionale, così come nei rapporti bilaterali con il governo della città di Ceuta. La seconda è dire agli abitanti di Ceuta che tutta la Spagna è al loro fianco. Tutta la Spagna è con loro. E di conseguenza, il governo spagnolo è al fianco della città di Ceuta. Comprendiamo pienamente il loro stato d'animo e la situazione di angoscia che stanno vivendo nelle ultime ore, in particolare dalla giornata di ieri. Inoltre, è necessario definire quanto accaduto ieri come un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. Ceuta è una città spagnola e quanto accaduto ieri merita tutta la nostra riprovazione e la nostra condanna, espresse nella maniera più ferma possibile. Condanniamo e consideriamo deplorevole la violazione e l'attacco all'integrità territoriale di una città spagnola, quale è Ceuta.
0: Molto duro quindi Pedro Sánchez, a capo del governo spagnolo, ma in Italia questo non era abbastanza, o almeno insomma si diceva togliamo la Spagna dagli accordi di Schengen, quindi sospendiamola da questi accordi europei perché non riesce a controllare le sue frontiere. E Giorgia Meloni aveva twittato, ad esempio: le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. E sentiamo ad esempio il commento di Claudio Borghi della Lega.
2: Eh sì, l'abbiamo chiesto subito noi come Lega oggi di sospendere Schengen, però capite, questo Sánchez che tutti quelli della sinistra portano in palmo di mano è oggettivamente è un pazzo. Lui ha dato un segnale col fatto di dire 500.000 sanatorie, pericolosissimo. Ha detto a un mondo di milioni di poveracci che noi oggettivamente non possiamo contenere, perché tutta l'Africa in Italia e anche in Spagna non ci sta, ha detto venite, e poi i risultati sono quelli che vediamo oggi. Quindi mi spiace, ma bisogna sospendere Schengen e un documento anche, cioè chiedere un documento alle frontiere in una stagione anche pur turistica non ha mai fermato nessun turista.
0: E la Spagna si è offesa ovviamente per questa proposta italiana, ha detto bisognerebbe sostenerci in un momento in cui affrontiamo una difficoltà, insomma un ostacolo, e non proporre la sospensione di Schengen. E in Italia la sinistra non è d'accordo con il governo. Elly Schlein per esempio ha detto questo è un governo di irresponsabili propagandisti. Giorgia Meloni, anziché dare solidarietà a un paese di frontiera come il nostro nel contrasto a trafficanti e mafie, apre una crisi diplomatica con la Spagna e annuncia di voler chiudere Schengen. Calenda dice su Ceuta no a slogan e propaganda, segnalo che chi arriva a Ceuta non può entrare in Unione Europea e muoversi all'interno secondo i parametri di Schengen, così per evitare discussioni inutili, slogan e propaganda, ha scritto su X il leader di Azione. Il Movimento 5 Stelle con Pietro Lorefice e Filippo Scerra ad esempio ha detto chiediamo a Meloni che cosa direbbe se domani sbarcassero in Sicilia decine di barconi con migliaia di clandestini e i governi europei chiudessero le frontiere sospendendo Schengen, e hanno aggiunto segnaliamo che la decisione del governo creerà gravi disagi agli italiani di ritorno dalle vacanze in Spagna, ma anche questo evidentemente al governo non interessa. Però c'è un'approvazione che arriva da un altro paese europeo per l'idea di Meloni, anche la Finlandia ha dichiarato sì effettivamente è una buona idea la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna. E questo apre molti ulteriori argomenti di riflessione con cui parleremo con un esperto in merito, ma prima role model Joy.

0: sospensione Schengen sì, sospensione Schengen no per la Spagna, ma si può fare. Questo è uno dei casi in cui è possibile applicare un'ipotesi di sospensione. Lo chiediamo a Francesco Luigi Gatta, giurista ed esperto di diritto europeo delle migrazioni, docente all'Università di Palermo. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, buonasera, grazie a voi.
0: Allora, è possibile, cioè, secondo le normative che prevedono in quali casi può essere sospeso Schengen per un determinato paese e perché, questo è uno dei casi in cui si potrebbe applicare, secondo lei?
1: Allora, diciamo astrattamente, da un punto di vista giuridico e delle regole, sì, è possibile, cioè il sistema Schengen prevede la possibilità, che è un'eccezione però, di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne. La regola generale di Schengen, la filosofia di Schengen è la libertà,
0: libera circolazione, certo.
1: Esatto. L'eccezione però legittima per gli stati è quella di poter ripristinare i controlli. Questo deve avvenire secondo le norme europee in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Questa è la regola, il criterio di base che il diritto dell'Unione Europea prevede. E deve trattarsi di un'extrema ratio, ecco. Poi
0: ecco. Ricordiamo ad esempio in quali altri casi è stato applicato. Io vado a memoria, ricordo una volta la Francia fece ricorso a questa sospensione, mi sembra che anche in occasione di un G8 fu sospesa la libera circolazione, nel senso che furono semplicemente ristabiliti i controlli alla frontiera Italia-Francia, e invece in Francia con il periodo degli attacchi terroristici, quindi
1: esatto.
0: 2015 mi pare che fu sospesa Schengen in un certo periodo, però mi aiuti lei perché forse la mia memoria non è precisa.
1: No, è tutto corretto, sono tutte ipotesi appunto di minaccia grave appunto per l'ordine pubblico e la sicurezza, in cui in passato diversi stati hanno ripristinato i controlli di frontiera. Pensiamo al caso del Covid, ad esempio, il terrorismo, le minacce, i casi francesi, Charlie Hebdo, il Bataclan, gli altri episodi di questo tipo di minacce, anche in occasioni di summit internazionali, G7, incontri di leader in determinate capitali europee, manifestazioni, anche tutto, diciamo, quello che può ricollegarsi all'ordine pubblico. Ecco, dicevo prima che questo meccanismo di ripristino dei controlli Schengen dovrebbe essere un'eccezione. In realtà quello a cui stiamo assistendo negli ultimi anni è un ripristino a catena di questi controlli, che in realtà sono sempre più frequenti, quindi tutti gli esempi che lei evocava sono giusti e si sono moltiplicati anzi nel corso degli anni. E nella lista, diciamo, dei motivi che hanno spinto gli stati a ripristinare i controlli rientra anche il movimento dei migranti, i cosiddetti movimenti secondari, vale a dire da un punto in cui i migranti accedono allo spazio Schengen, il rischio che poi si disperdano, si muovano e attraversino appunto proprio quelle frontiere interne. Quindi anche la migrazione è diventato un motivo per ripristinare i controlli.
0: Ecco, purtroppo abbiamo pochissimi minuti, quindi il suo contributo, che è prezioso, però lo dobbiamo comprimere, ma le voglio chiedere anche se è più frequente avere questi tipi di richieste da governi e forze politiche che si riconoscono più in una visione nazionalista, cioè di stati indipendenti rispetto all'Unione Europea, oppure no, secondo lei?
1: Allora, i precedenti di ripristino dei controlli per motivi legati alla migrazione provengono soprattutto da paesi che sono più, diciamo, nel cuore geografico dell'Europa, l'Austria soprattutto, la Germania, la Svezia, quindi quei paesi che diciamo attraggono anche di più i migranti dalle periferie esterne, delle frontiere geograficamente parlando. Poi negli ultimi anni ci può essere, come dire, una sovrapposizione col piano politico, per cui in questi paesi effettivamente si riscontrano governi che diciamo puntano, investono in particolar modo sulla sicurezza e il controllo delle frontiere. Però ecco, da un punto di vista delle circostanze, come dire, geografiche, si tratta proprio di questi paesi. Ecco perché anche il caso di Ceuta, che adesso fa discutere, diciamo la geografia conta, per cui queste immagini che tutti vediamo sono allarmanti, sono preoccupanti, però ecco, parliamo di una località, di una città di fatto nel continente africano molto lontana anche dal cuore dell'Europa.
0: Io le voglio chiedere proprio in 30 secondi, visto che c'è qualcuno che ha sollevato l'obiezione, ma tanto da Ceuta non possono arrivare nel resto dell'Europa, certo, a meno che non godano poi di un asilo, di una protezione come nel caso dei minori, allora probabilmente sì, ma sì. Ecco, in 30 secondi, quindi secondo lei come andrà a finire? Cioè verrà applicata, verrà non solo proposta dall'Italia e dalla Finlandia, ma si potrà arrivare realmente alla sospensione di Schengen nei confronti della Spagna o no?
1: Allora, tecnicamente potrebbe anche essere possibile, non vedrei, ecco, tutto questo immediato motivo di urgenza che tra l'altro rischia di ripercuotersi anche sul movimento di altre persone, dei cittadini europei. Siamo in un periodo estivo di vacanze, è una meta turistica la Spagna, c'è un flusso, diciamo, di movimenti interni anche turistici importanti, c'è il tema della geografia, dicevo, Ceuta è questa città molto lontana dal cuore, come dire, europeo e dall'Italia, è una città fortemente militarizzata, controllata. La Spagna ha degli accordi specifici con il Marocco per il rientro e il rimpatrio dei migranti e c'è anche un regime specifico di controlli per questa città, per Ceuta e Melilla, quindi infatti. Diciamo chi arriva lì subisce, come dire, un ulteriore filtro, ecco, di controlli, quindi il rischio di dispersione, per così dire, di questi migranti che si sono raccolti, accumulati a Ceuta, forse non è così, è possibile, ma forse non è di entità così significativa.
0: Certo, staremo a vedere come andranno le cose, forse ci sarà comunque ancora motivo di polemica politica, perlomeno in Italia, perché quello c'è sempre. Grazie davvero Francesco Luigi Gatta, docente all'Università di Palermo, giurista ed esperto di diritto europeo delle migrazioni.
2: Giornale Radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Come è previsto, il traffico è sostenuto in uscita dai grossi centri urbani e sulle direttrici verso le principali località di villeggiatura. Rallentamenti e code tratte in A4 tra Brescia Centro e Peschiera verso Trieste e tra Verona Sud e Desenzano verso Torino. Code anche in A22 tra Verona Nord e Alavio verso il Brennero. In A7 code tratte tra Roncoscrivia e Bolzaneto verso Genova. Code anche in A10 a tratti tra Genova Ovest e Voltri nelle due direzioni. In A14 code tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 e più avanti tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto. In A1 code tra Reggio Emilia e Parma, tra Modena Sud e Casalecchio, tra Sasso Marconi Nord e il Bivio per la variante di Valico, tra Impruneta e Incisa e tra il Bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli. In uscita da Roma code in A1 diramazione Roma Sud da San Cesario al Bivio per la 1 verso Napoli. In A30 code alla barriera di Salerno in uscita e più avanti tra Mercato San Severino e il Bivio per la 2 verso Salerno. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Mi sa che continueremo ancora per qualche minuto e forse un po' di più a parlare di questa vicenda che tiene banco, cioè quella dell'arrivo di decine di migliaia di persone dal Marocco e anche indirettamente dall'Algeria nel territorio di Ceuta e Melilla, che sono dei territori spagnoli. Quindi ne abbiamo parlato un po' con il professor Gatta e adesso tra poco continueremo con un altro esperto a parlarne. Poi avremo spazio per alcune riflessioni su questa situazione spagnola, poi ovviamente cambieremo argomento. Le nostre tre ore sono piene di argomenti tutti interessanti, quindi mi raccomando, continuate a stare con noi su Giornale Radio e anche su questo pezzo e anche ad ascoltare David Guetta, Teddy Swims and Tones and I con Gone Gone Gone.

0: Grazie, è arrivato un complimento bellissimo da Mirko, almeno secondo me il miglior complimento che si possa fare a un emittente e anche a una giornalista in questo caso. Dice che ci segue da un po' e gli piace il nostro approccio professionale sulle notizie senza faziosità. Grazie Mirko, continuate ad ascoltarci e se non ve l'ho ricordato avete a disposizione il numero WhatsApp 334 11 11 622 per intervenire in diretta con i vostri vocali o con i vostri messaggi scritti come ha fatto Mirko. Allora, è un tema che può essere considerato da più sfaccettature. Noi ora continuiamo a parlare, quello ovviamente che abbiamo già toccato nella prima mezz'ora, cioè quello di ciò che è avvenuto a Ceuta e Melilla, può essere appunto sviluppato su vari fronti. E noi vogliamo continuare a parlare di migrazioni con un esperto di migrazioni, Stefano Torelli, ricercatore presso l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo, ma qui lo abbiamo come ospite che parla a titolo personale, vogliamo solo sapere la sua opinione come esperto di migrazioni. Anzi, direi che io salutandolo posso ancora, Stefano Torelli, posso ancora darti del tu perché ti ricordo come giornalista anni e anni fa e quindi ti considero ancora un collega.
1: Grazie Eri, ben risentita innanzitutto, buongiorno, buonasera ormai
0: grazie,
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie davvero. Allora, inquadriamo questo fenomeno delle migrazioni nel Mediterraneo che vede in questa possibilità di scavalcare il confine a nuoto solo come una delle tante modalità che esistono. Ecco, intanto coloro che diciamo lo vedono come un problema tendono a pensare che sia in aumento, ma al di là di questo episodio è davvero in aumento il fenomeno delle migrazioni nel Mediterraneo?
1: Beh, diciamo allora, se come sempre, se per migrazioni noi parliamo appunto del fenomeno degli sbarchi, sostanzialmente cosiddetti sbarchi illegali, poi che insomma c'è di persone che attraversano il Mediterraneo e arrivano alle coste soprattutto dell'Italia, della Spagna, la Grecia, adesso un po' di meno, il fenomeno diciamo dopo quella che era considerata un po' la crisi diciamo del 2015-2016 dove più di 1,5 milioni di persone avevano attraversato il Mediterraneo, è stato negli ultimi anni un po' in discesa ma adesso è abbastanza costante, comunque parliamo di numeri comunque sempre abbastanza diciamo importanti, ed è un fenomeno che continua insomma ad esserci, ecco, su varie parti appunto del Mediterraneo. Chiaro che quello che abbiamo visto ieri a Ceuta, dal mio punto di vista, insomma, ha delle dimensioni un po' anche diverse, insomma, dai classici appunto sbarchi.
0: Quindi
1: diciamo
0: ricordiamo
1: così,
0: che sia il Marocco sia la Spagna hanno detto: ma qui c'è dietro un movimento organizzato, c'è una mafia, c'è il traffico di esseri umani. Cioè, quanto può essere influente questo tipo di fenomeno?
1: Allora, è evidente che, ora chiaramente parliamo senza nessuna, come dire, nessuna evidenza, nessuna prova, ma
0: è evidente che
1: un fenomeno come quello di, un fenomeno come quello di ieri, dove 50-60 mila persone in un giorno si riversano sostanzialmente sulle coste della Spagna, tra virgolette, perché poi come sappiamo Ceuta è un territorio oltre, insomma, mare, insomma, per la Spagna, però sempre territorio spagnolo, chiaramente, e ci sono anche molti video, insomma, ormai che circolano e che mostrano come qualcosa di organizzato, diciamo così, dietro ci fosse. Chiaramente, ecco, tutto il discorso adesso da capire è in che senso organizzato, da chi, con quale scopo e così via, ecco. E questo è tutto un altro, ripeto, tutto un altro discorso. Sappiamo che il Marocco stesso, che adesso appunto anche il Marocco, come giustamente hai detto tu, lamenta e denuncia, cioè il fatto di questo traffico di esseri umani, secondo alcuni insomma potrebbe non essere così insomma avulso da responsabilità in quello che è successo, e qui ecco potrebbero poi entrarci discorsi politici di relazioni con l'Unione Europea, di relazioni con la Spagna, che insomma vanno oltre anche insomma il discorso,
0: certo,
1: semplicemente
0: ci potrebbe
1: delle
0: essere
1: migrazioni.
0: La volontà di mettere in difficoltà alcune relazioni, rimettere in discussione degli equilibri, chi lo sa, però faremo troppe dietrologie, quindi qui ci dobbiamo

0: scelta di una modalità per arrivare in Europa piuttosto che in un'altra, ma effettivamente poi ovviamente i paesi d'arrivo e l'Unione Europea si blindano, ecco, su un fronte o sull'altro. Come vedi gli sviluppi di questo fenomeno in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi? Ci sono delle novità al di là di quella di Ceuta?
1: Beh, allora, diciamo così, a me piace sempre descrivere il fenomeno migratorio in generale, soprattutto questo qui, da una parte all'altra del Mediterraneo, come il flusso di fluidi. L'acqua, diciamo, un fluido tende comunque a passare da una parte all'altra. Se tu blocchi una parte, naturalmente quel fluido andrà a trovare uno sbocco da un'altra parte, e che è quello che è successo negli ultimi anni. All'inizio, ripeto, quasi 10 anni fa ormai, sembrava l'Italia di essere il paese più esposto agli sbarchi, poi complici anche tutti gli accordi bilaterali che sono stati fatti dai vari governi, ricorderei non solo di centrodestra ma anche di centrosinistra in Italia, con per esempio le autorità libiche, con la Guardia Costiera libica, con la Tunisia e così via. Questi sbarchi, insomma, sono diminuiti molto, e si sono create, diciamo così, nuove rotte. Nel frattempo anche la Grecia aveva cominciato a chiudere un po' di più, diciamo, le frontiere, e quindi, diciamo, naturalmente pian piano adesso la rotta più utilizzata, diciamo, era diventata proprio quella del Mediterraneo occidentale, sostanzialmente, quindi della Spagna. Ed è un fenomeno che difficilmente, a mio avviso, potrà bloccarsi, proprio perché questa migrazione, insomma, di persone, ripeto, a parte il fatto in sé di Ceuta, della cronaca proprio di queste di oggi, però il fenomeno in sé fenomeno che non si può, difficilmente si può evitare, e quindi qui poi intervengono anche altri discorsi di convenienza anche politica, insomma, su come si possa arginare oppure regolarizzare, insomma, questo flusso. Chiaramente sono queste due le tendenze oggi di cui, insomma, quella che punta, diciamo, ad arginare o comunque a bloccare è quella, come vediamo, che forse è più comune, diciamo, in tutti i paesi dell'Unione Europea, però sono queste due sostanzialmente le risposte che si possono dare: cercare di bloccare, e ripeto, e comunque è difficile, oppure cercare di fare un altro discorso, che è quello di creare chiaramente dei canali legali, diciamo così, di immigrazione, ma chiaramente ci rendiamo tutti conto quanto a livello anche politico, di opinione pubblica, di consenso e così via, sia molto meno popolare. Quindi
0: è vero.
1: Diciamo che il primo approccio, quello del blocco, diciamo così, è quello che purtroppo, insomma, o per fortuna, a seconda di come uno voglia pensarla, è quello che sta prendendo sempre più piede.
0: Certo, e visto che tu sei un esperto anche di mondo arabo, io ti chiedo anche, ovviamente non le cifre precise perché immagino tu non le abbia sotto mano, però quanto può essere importante per un paese come il Marocco l'insieme delle rimesse dei lavoratori che vanno all'estero, poi mandano i soldi alla famiglia? Anche quella è una voce di bilancio importante.
1: Sì, no, è importantissimo, anch'io ripeto, non adesso cifre aggiornatissime, magari non le so, ma andando a memoria mi ricordo che, insomma, qualche tempo fa si parlava comunque di un'incidenza sul PIL, sull'economia marocchina, addirittura che insomma va dal 5 al 6%, cioè comunque non è poco. E quindi chiaramente i paesi, diciamo, di origine hanno anche questa sorta di interesse economico, cioè proprio il fatto di avere delle rimesse dai lavoratori che appunto dall'Europa mandano indietro alle famiglie sostanzialmente denaro. Questo sicuramente è una voce importante, vale per il Marocco ma vale anche per altri paesi come il Bangladesh, altri paesi asiatici, insomma.
0: Certo, poi quando si parla di paesi ancora più poveri, perché questi non sono paesi poveri, però insomma ce ne sono che dipendono in larga misura dalle rimesse di coloro che riescono a lavorare in Occidente, e quindi lì si fa fatica anche a contrastare il fenomeno, perché c'è un grande interesse da parte delle famiglie, anche dell'economia di un paese, per riuscire a usufruire anche di questo canale economico, anche se, insomma, diciamo che molti sono anche sfruttati, no? Da noi in Europa, molti stranieri. C'è una reazione di fonti dell'Unione Europea, citati così dall'ANSA senza precisare ulteriormente di quali fonti si tratti.

0: Dice: la reazione del Marocco è stata rapida, non possiamo speculare su report parziali, perché qualcuno ha detto a Ceuta forse è una forma di guerra ibrida, no? Arrivare in decine di migliaia di persone, però appunto la risposta è: non speculiamo, perché anche il Marocco si è mobilitato, le autorità si sono mobilitate pienamente e quindi non si può parlare di guerra ibrida. Molti addirittura stanno tornando volontariamente in Marocco, migliaia di persone. La situazione è in continua evoluzione. Sì, un po' sono stati espulsi subito, fermati subito, e altri effettivamente si è visto che stavano tornando verso la zona di confine, semplicemente perché forse si sono resi conto che c'era un muro, no? C'era proprio non c'era la possibilità di disperdersi nel territorio. E tu cosa ne pensi, per concludere, di queste ipotesi di guerra ibrida?
1: Ma allora, di nuovo, siamo nell'ambito delle speculazioni, quindi è sempre molto delicato, come dicevo all'inizio.
0: Non vuoi esprimerti, capisco.
1: No, non è che non vuoi esprimermi, diciamo che a livello teorico è qualcosa che potrebbe essere assolutamente ipotizzabile, e ripeto, ci sono anche ci potrebbero essere anche delle motivazioni, nel senso, per esempio, sappiamo che il Marocco e la Spagna sono ai ferri corti diplomaticamente, perché la Spagna ha dei rapporti molto forti con l'Algeria, che è a sua volta un paese invece, diciamo così, antagonista del Marocco, per una questione che è una questione che pochi forse conoscono, ma è una questione del Sahara occidentale, che è questo territorio.
0: Certo.
1: È questo territorio, diciamo, è una sorta di, molti la chiamano la Palestina dell'Europa da un certo punto di vista, o dell'Africa, nel senso che il Sahara occidentale è questo territorio che prima era sotto il controllo della Spagna, poi quando la Spagna è andata via dal Marocco negli anni 70 è stato di fatto occupato dal Marocco, ed è un'occupazione che non tutti riconoscono, e c'è questa comunque questo movimento molto forte di liberazione per il Sahara occidentale, che è sostenuto soprattutto dall'Algeria, e appunto qui entrano proprio triangolazioni politiche, cioè la Spagna ha dei rapporti molto forti con l'Algeria, soprattutto per questioni energetiche. La Spagna ha ospitato negli anni scorsi il leader del Fronte Polisario, che è appunto il movimento, diciamo, che rappresenta i diritti del popolo saharawi, cioè il popolo che abita nel Sahara occidentale. Insomma, tutte queste cose hanno creato dei rapporti molto tesi tra Spagna e Marocco, e quindi molti pensano che questo dei migranti, diciamo così, possa essere una delle leve che il Marocco ha per appunto fare,
0: chi lo sa, in effetti in altre,
1: per fare pressione
0: in
1: sulla
0: altre
1: Spagna.
0: Occasioni,
1: però, ripeto,
0: abbiamo visto, no, in Turchia eccetera, c'è stata anche una forma di pressione,
1: quindi, ripeto,
0: politica. Dobbiamo
1: tutto
0: chiudere,
1: tutto è plausibile, ma chiaramente non lo sappiamo.
0: Grazie di cuore a Stefano Torelli, ricercatore presso l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo. In questo caso, a titolo personale, ci ha raccontato un po' varie osservazioni su questo tema come esperto di migrazioni. Grazie davvero, a risentirci.
1: Grazie,
0: spero.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: E noi, mentre andiamo in sottofondo ad ascoltare Bruce Springsteen con Working on a Dream, chiudiamo non in bellezza, perché c'è un commento di Elon Musk che paragona su X i migranti di Ceuta a una invasione di zombie. E vabbè, figuriamoci se non ci metteva il suo carico da 100.

0: Working on a Dream, Bruce Springsteen. Era un sogno anche quello dei migranti che volevano arrivare in Spagna attraverso la modalità che abbiamo sentito a Ceuta e Melilla, cioè a nuoto ad esempio. Ma ci sono dei precedenti, dei tentativi sono stati fatti negli anni di arrivare in queste due enclavi che sono distanti circa 200 km tra loro, e ci sono delle barriere di separazione. Mi ricordo che in passato ci sono stati tentativi abbastanza clamorosi di superare le barriere, tentativi anche repressi nel sangue anche dal governo Zapatero nel settembre 2005. È così? Lo chiediamo alla nostra ospite Giulia Danieli, giornalista e corrispondente della RSI a Madrid. Buonasera, ciao.
1: Buonasera a tutti, buonasera. Ma io non andrei poi così lontano ricordando Zapatero, basterebbe anche solo ritornare al maggio del 2021, e quando entrarono più di 15.000-20.000 persone appunto con le stesse identiche modalità di quello che è accaduto ieri a Ceuta. E effettivamente attualmente la situazione in questo momento è ancora abbastanza, non dico ingestibile, perché Sanchez stamattina è arrivato in visita appunto a Ceuta accompagnato da Marlaska, che è il ministro dell'interno, e ha cercato un pochino di stemperare quelle che sono le polemiche che sono scaturite, giusto appunto ricordando quello che era accaduto solo praticamente 3 anni fa. Quindi cos'era accaduto? Era accaduto che fondamentalmente all'epoca era stata definita come una sorta di, chiamiamola, ripicca da parte del governo del Marocco, che praticamente non aveva assolutamente, diciamo, gradito il fatto che uno dei Ibrahim Gali, che era uno dei principali leader sahariano del fronte Polisario, se vogliamo parliamo anche di quello, che è notoriamente un nemico storico di Rabat, cioè del re Mohammed IV. E cos'è successo? Che appunto il governo di Madrid aveva accolto questo leader dell'opposizione marocchina proprio per farlo ricoverare in una struttura sanitaria madrilena qui a Madrid. E che successe? Che stranamente dopo pochi giorni ci fu questa invasione, no? Chiamiamola, se si può definire così, di migranti che avevano attraversato il confine. E forse anche un pochino in ricordo di questa cosa, per mettere un po' a tacere queste polemiche, stamattina Sanchez durante la conferenza stampa ha immediatamente ringraziato l'operato del governo marocchino, perché ha voluto appunto sottolineare questa grande collaborazione fra i due paesi, e ha già confermato anche che più di 37.500 migranti sono già rientrati nella cittadina di mi pare, adesso non mi ricordo esattamente il nome, comunque nella cittadina marocchina di Fnidek. Fnidek.
0: Grazie per questo recap generale della situazione, anche delle posizioni espresse dal governo. Secondo te come potrà evolvere la situazione? In un minuto, in 30 secondi, dimmi come potrà evolvere nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
1: Nei prossimi giorni, appunto, considerato che sono stati già rientrati più della metà dei 60.000 che erano arrivati tra ieri e l'altro ieri, io direi che con la collaborazione dell'esercito, della guardia civile eccetera, la situazione, io penso, ma non dovrebbe rientrare anche abbastanza velocemente. Poi da lì chiaramente a discesa ci sono tutte le polemiche politiche, appunto, no? Stamattina il nostro ambasciatore italiano Buccino Grimaldi è stato convocato dal ministro degli esteri spagnolo al ministero per
0: chiedergli conto di questa richiesta di sospensione di Schengen in un momento in cui invece la Spagna vorrebbe solidarietà. Io ti ringrazio molto, Giulia Danieli. Io in questo momento ti abbiamo sentito così al volo per qualche minuto, ma spero che avremo altre occasioni per fare una chiacchierata sulla Spagna, su questa o altri fatti della situazione spagnola. Grazie a Giulia Danieli, giornalista e corrispondente della RSI a Madrid.
1: Grazie, buonasera a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 18 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente l'ultima esternazione oggi di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari del marzo scorso nei paesi del Golfo. E ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 40.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime. Sarebbero almeno una quarantina i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito. Violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna paventata dal nostro governo. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere Bruxelles a valutare l'esclusione della Spagna da Schengen. È stato recuperato oggi il corpo del 36enne di origine moldava, residente a Bologna, scomparso ieri dopo essersi tuffato nelle acque del Po a Calto, in provincia di Rovigo, per salvare la figlia di 6 anni e una sua amica connazionale. Il malore è avvenuto dopo che le aveva riportate a viva in difficoltà per l'agire di una forte corrente. Presenti alla tragedia la moglie e gli amici che hanno dato l'allarme. Si è spenta a 110 anni Suor Letizia al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: In questa mezz'ora, la prima della seconda ora del nostro programma, apriamo un'ampia pagina di cronaca. Di cronaca non sulle ultime vicende che purtroppo la cronaca sempre ci propone, ma su due casi clamorosi del passato che si sono riaperti negli ultimi giorni. E parliamo del caso di Via Poma, quindi l'omicidio di Simonetta Cesaroni a Roma nel 1990, su cui si indaga tuttora. E poi anche sul caso di Yara Gambirasio, la ragazzina tredicenne sequestrata e uccisa nel 2010 per la quale vicenda invece è stato condannato in via definitiva all'ergastolo Massimo Bossetti, però la sua difesa chiede di rivedere un po' le prove e tutto quanto, perché ogni tanto ci sono dei dubbi su alcune questioni, l'abbiamo visto anche con Garlasco ovviamente. Ma noi parleremo tra poco soprattutto del caso di Via Poma, ne parleremo con Massimo Lugli, giornalista e scrittore. Prima i Rolling Stones con Jealous Lover.

0: Stones parlano di un jealous lover, di un amante geloso, e a volte purtroppo questa è la causa anche di omicidi efferati. Sì, vabbè, forse i Rolling Stones non sono contenti di essere associati ai casi di cronaca, però a volte succede. Grazie per essere con noi a Massimo Lugli, giornalista e scrittore. Buonasera.
1: Buonasera a voi e che ci ascolta.
0: Allora, partiamo da Via Poma, un caso che dal 1990 si riapre per chi come me c'era, cioè era già nato e si ricorda. Effettivamente fu un caso molto dibattuto, quello della povera Simonetta Cesaroni, ritrovata appunto in questo ufficio dove lei lavorava, uccisa. E da lì partirono le ipotesi più disparate, no? Poi si seguì una pista, poi se ne seguì un'altra e la cosa si è riaperta ultimamente. È stato esaminato il DNA di 8 persone, 5 donne e 3 uomini, però comparato con alcuni profili genetici estratti dai reperti appunto sequestrati nell'ambito di quell'indagine, non ci sono stati riscontri, quindi le comparazioni hanno dato esito negativo. E allora perché è una notizia ugualmente?
1: Perché non c'è niente da scrivere in questo periodo.
0: Lo sapevo,
1: è un classico dell'estate.
0: Perdonami, che l'avresti detto. Non dovevo dirti questo.
1: No,
0: però diciamo la notizia è che l'attività investigativa comunque si è riaperta, no? Tu cosa ne pensi? Era un caso chiuso?
1: L'attività investigativa non si è mai chiusa nella realtà. Questa Via Poma sembra diventata un po' come Emanuele Orlandi, no? Se io avessi un euro per tutte le volte che ho letto e scritto svolta nel caso di Via Poma, avrei bisogno del deposito di Paperone. Questa notizia non era una notizia, nel senso che quando anche avessero trovato delle tracce di DNA, ma che ci facevano? Teniamo conto che allora, e noi ce lo ricordiamo perché eravamo sul posto, era diverso da oggi, si toccava tutto, c'erano i giornalisti, noi inquinavamo, e quel particolare omicidio fu particolarmente inquinata, perché quando Antonio Del Greco, altro funzionario che non crede minimamente a questa vicenda, arriva, trova la stanza piena di gente, la casa è piena di gente, il fidanzato, c'è la sorella, quindi tutti hanno toccato, pasticciato, perché allora non esisteva proprio il concetto di freezing the scene. Allora mettiamo che tu trovi il DNA di Massimo Lugli su un coso, vai a vedere se Massimo Lugli quella volta, quella sera era lì, magari per il giornale, poi che fai, mi chiedi l'alibi? Sembra un po' ridicolo, è totalmente impossibile arrivare a una verità oggi, anche perché io sono assolutamente convinto che l'assassino sia morto.
0: Ok, ma quindi sai chi è secondo te, oppure pensi solo che non ci sia più?
1: Ma certo che si sa chi è, ma guarda, non è un segreto, io penso che la pista più logica sia quella, tra l'altro fammelo dire, aperta dopo la pubblicazione del libro, del romanzo che scrissi con Antonio Del Greco.
0: Esatto, perché tu hai scritto un libro su Via Poma proprio con Antonio Del Greco.
1: Un romanzo, ma dopo quel romanzo arrivarono delle testimonianze che non c'erano. E a chi puntavano? All'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno. Ora, io non voglio dire era l'assassino, è defunto, però sicuramente è una pista molto probabile. E poi vedi, io non amo i giornalisti che fanno i voli pindarici, io mi baso su quello che pensano gli investigatori, e l'investigatore in questo caso, Antonio, era fermamente convinto, e Antonio Del Greco è la stessa persona che ha indagato il giovane Valle, quindi smentisce se stesso, perché c'erano elementi che allora non si conoscevano. Il problema è, questo signore non è più tra noi, fare gli accertamenti è impossibile, si sono trovate diverse testimonianze coinvolgenti, fu una pista che fu sfiorata durante il processo a Raniero Busco, ma purtroppo quel processo fu un'assurdità giudiziaria, si concluse con una condanna, allora si puntava a Busco. Vedi, che ne dicano gli esperti da salotto, quando si punta a una pista, si punta a una pista. Gli investigatori puntano a un colpevole, dopodiché se non funziona ne invocano un altro, ma non si punta su tre colpevoli. Questo va bene nelle serie TV, ma non è la realtà, la realtà è diversa. La realtà è che allora ci fu un grosso sospetto giusto su Vanacore. Vanacore sicuramente sapeva, sicuramente in qualche modo fu implicato in questo omicidio, non dico che era l'assassino, ma ha coperto l'assassino. Vanacore si è ucciso e con lui, secondo me, ogni speranza.
0: Si è ucciso veramente? Io o ci sono dubbi?
1: Sì, no, si è ucciso, non ci sono dubbi. Devi pensare che su Vanacore erano emerse delle vicende molto oscure in famiglia, che la mobile aveva scoperto e che probabilmente sarebbero venute fuori dal processo, cioè una storia di abusi familiari. Questa vicenda è nota, non sto dando uno scoop, non l'abbiamo romanzata, ma è così. Quindi Vanacore, di fronte all'idea di essere, come dire, svelato certi segreti, si è tolto la vita. Che si sia tolto la vita non ci sono dubbi. Su quello si può argomentare quanto adesso abbiamo i blogger, gli youtuber, possono dire quello che gli pare, ma quello è un suicidio, punto.
0: E ricordiamo Pietrino Vanacore era il portiere dello stabile in cui fu trovata uccisa Simonetta Cesaroni, si indagò su di lui, sul figlio mi pare, e quindi poi tu dici vennero fuori altri aspetti che non c'entravano con l'omicidio ma c'entravano con altri aspetti torbidi, diciamo.
1: Vedi, Vanacore, il ruolo di Vanacore fu sicuramente quello di coprire e di cercare di pulire la scena. Su questo chiunque non ha dubbi. Allora la domanda da $1 milione è: chi può essere legato a Vanacore? Perché qualcuno che ha ucciso era legato a Vanacore. L'avvocato di Sarno sì, Valle era possibile, Raniero Busco assolutamente no, manco lo conosceva, perché questo avrebbe dovuto. Ma sulla, come dire, la presenza di Vanacore lì non ci sono dubbi, è una delle pochissime cose che sappiamo. E purtroppo il problema quale fu? Che allora si indagò per la prima volta con il nuovo codice di procedura penale, tutti giocavano con delle regole che non conoscevano e quindi Vanacore fu fermato con l'unico fermo a tempo che si è mai fatto nella storia della nostra polizia giudiziaria. Lui fu fermato per un mese. A questo punto tutta la pressione che si poteva fare con l'idea che uno sta lì e non esce più era finita. Lui sapeva che poteva stare un mese tranquillo a girarsi i pollici in carcere e poi sarebbe uscito. Lo scarcerano 4 giorni prima il tribunale del riesame, 4 giorni prima della scadenza del mese. A quel punto le indagini si arenano perché hanno perso l'obiettivo principale. Obiettivamente la mobile all'inizio pensava che fosse lui l'assassino, c'erano una serie di indizi. Ripeto, allora c'erano macchie di sangue che poi risultano sue, ma per fare i test del DNA ci voleva un sacco di tempo ed erano anche molto imprecisi. Il test che furono fatti sul posto dettero risultati strani, una miscela che c'era il sangue della vittima e il sangue di un ignoto, ma non se ne venne fuori. Per questo oggi noi mitizziamo la tecnologia investigativa, cioè oggi si possono scoprire cose, ma se il reperto è confuso fin dall'inizio, e questo non vale solo per questo caso ma anche per altri, quando il reperto non c'è più c'è poco da avere. Lì entriamo in ottiche di intelligenza artificiale che non vanno bene, capito?
0: Io ricordo che all'epoca si parlò anche di una pista possibile con quello che adesso sarebbe una serie di contatti internet, no? All'epoca non c'era internet, però c'era una specie di
1: televideo.
0: Sì, esatto, una sorta di televideo che consentiva di comunicare con alcune persone.
1: Completamente.
0: Quindi non fu una persona conosciuta telematicamente, ma fu una persona conosciuta nella vita reale.
1: Ma chi poteva essere uno che entra in un palazzo che comunque è sorvegliato, ti fa aprire da una ragazza che non apre a nessuno, che si chiude dentro a mangiare il suo panino, ma soltanto qualcuno che aveva presenza e autorità? E chi è che può passare davanti a Vanacore e poi lo copre? Uno che non si conosceva? Non è possibile. Ma poi guarda, sta cosa del televideo fu una delle tante stupidaggini che si disse. Non esisteva una messaggeria erotica su televideo, è proprio una fesseria, come una fesseria il fatto che lei abbia scoperto chissà che cosa nel computer. Ma io dico, se ci fossero stati oscuri segreti nel computer ma ti pare che l'avrebbero dato a una ragazzina di 19 anni che a malapena sapeva accenderlo, tant'è che doveva chiamare la sua supervisore per farsi spiegare alcune operazioni che erano basilari? Siamo alla preistoria della tecnologia.
0: Perché dici che Vanacore ripulì la scena o comunque contribuì a così a inquinare un po' la scena?
1: Allora, Vanacore mente. Sul posto vengono trovate tracce di pulizia professionale. Nel vano dell'ascensore, dove solo uno che conosce perfettamente il palazzo, la polvere è stata smossa, come se qualcuno abbia buttato qualche cosa e poi l'abbia tolta. Vanacore asserisce di aver annaffiato dei fiori che sono secchi, di aver visto un ragazzo che quella sera non è tornato e fornisce un alibi che non coincide. Ma attenzione, Vanacore e la moglie gettano il sospetto dicendo di aver visto entrare un personaggio, un geometra che lavora nel palazzo, e che lì per lì con queste due testimonianze è l'assassino perfetto. Peccato che sia in Turchia da una settimana, altrimenti avremmo avuto sicuramente un indagato innocente, perché lui e la moglie, prima ancora di essere sospettati, danno questa descrizione perfetta con le stesse parole. Una persona che indossa uno spazzolone, una specie di impermeabile agosto, e ha in mano un fagotto. E poi dicono che è quello. Lo dicono entrambi, quindi è una versione. Teniamo conto che all'arrivo della polizia, la moglie di Vanna Koren nega di avere le chiavi che ha dietro la schiena, gliele strappano di forza.
0: Senti, io ti ringrazio. Grazie. Concludi pure il racconto, che è veramente interessante.
1: Sono le prime ore, e poi le prime ore sono sempre quelle che contano. Scende Vanna Koren e a quel punto dice di essere stato dall'ingegnere Valle sopra, ma sugli orari anche c'è una contraddizione. Si smentiscono e Valle è legatissimo a Vanna Koren. Quindi non lo so, ecco, è chiarissimo che lì c'è qualcosa. Poi c'è tutta una serie di episodi minori che non ti so dire, ma insomma c'è una corresponsabilità. Qual è l'errore?
0: Certo.
1: Scambiarlo per l'assassino. E non era l'assassino.
0: Copriva qualcuno. Io ti ringrazio molto, ma voglio chiederti anche di Bossetti, di Yara Gambirasio. Quindi, se stai con noi ancora qualche minuto, ascoltiamo un po' di musica insieme e poi di nuovo approfitterò della tua competenza in materia, ok?
1: Ascoltiamo.
0: Grazie, Biffy Clyro, Space. When

0: Torniamo a parlare di cronaca. Nostro ospite graditissimo è sempre Massimo Lugli. Stavolta parliamo del caso di Yara Gambirasio, che ricordiamo fu un caso che fece il giro del mondo e ispirò addirittura all'inchiesta un episodio di Law and Order. Perché sì, c'è la storia appunto di questo reperimento del DNA che poi porta a scoprire una paternità diversa da quella ufficiale per il sospettato poi condannato. Sì, stiamo parlando ovviamente di Massimo Bossetti e stiamo parlando della scoperta tramite appunto l'esame del DNA di tutta una popolazione di una zona della Bergamasca del fatto che ci fosse una compatibilità parziale con una persona che però era deceduta, che aveva avuto dei figli, ma insomma si è scoperto poi che ne aveva avuto altri non ufficiali. Ecco, quindi quello che ti voglio chiedere è: Bossetti è stato condannato all'ergastolo ed è la condanna in via definitiva, però lui e i suoi legali non si rassegnano e quindi è stata fissata al 5 ottobre un'udienza sull'istanza che loro hanno fatto dopo aver avuto accesso a immagini e reperti dell'inchiesta, e dicono di essere stati sorpresi da quello che emerge, quindi vogliono avere spiegazioni sui rilievi da loro mossi e poter esaminare appunto il tutto per una ricerca della verità che loro dicono non è quella processuale. Tu cosa ne pensi?
1: Penso che sarà molto difficile che si riesca a ribaltare questo quadro, perché lo si sarebbe potuto fare, ma non sul materiale che abbiamo adesso, ma sui reperti del DNA. E quella fu una bruttissima storia, perché ricordiamo all'inizio la difesa che non era presente quando fu fatto l'incidente probatorio in cui si arriva al ignoto 1, no? Ricordiamo 27.500 persone furono analizzate, 27.500 persone, e si arriva attraverso quei passaggi che ricordavi a Bossetti. Il problema è che la difesa non ha avuto accesso a questo materiale genetico, perché è stato fatto prima che Bossetti fosse individuato. Allora che succede? La difesa chiede di lavorare su quel materiale, la procura nega con una pervicacia che devo dire mi ha colpito. Alla fine, quando venne dato il permesso, questi campioni erano stati trasferiti da un'altra parte, cioè da un congelatore a temperatura ambiente, sono inutilizzabili. Questa è stata la grande falla. Se si fosse lavorato su quel DNA, allora probabilmente forse questa certezza che abbiamo granitica su Massimo Bossetti si sarebbe potuta sgretolare, perché io non credo che il DNA avrebbe dato un altro risultato, però forse sarebbe messa in discussione il modo, la tecnica, la sicurezza, le cose, un po' come sta succedendo per Garlasco, no? A quel punto
0: tu pensi che ci sia dell'altro dietro? C'è stata anche l'ipotesi di una pista, diciamo, mafiosa, un 'ndranghetista legata appunto ai cantieri. Bossetti era un operaio, però insomma ce n'erano tanti di operai, evidentemente c'era anche forse qualche altro interesse, diciamo. Guarda, parliamo, a vendicarsi, sì, sulla sfera familiare della povera Yara, per non si sa quali ragioni, però è stata fatta anche questa ipotesi.
1: Sì, ma le ipotesi più stupide si fanno sempre, scusami, ma
0: sì,
1: pensare,
0: sì, prego,
1: che
0: prego,
1: qualcuno per vendicarsi prende una ragazza, la cosa, per neanche uccidendola, quello è un delitto di predazione sessuale, punto, non c'è dubbio al mondo su questo, ed è fatto da una sola persona, punto. Queste sono le certezze che abbiamo. Io ti devo dire una cosa, non ho molti dubbi sulla colpevolezza di Bossetti, perché mi sembra che ci siano indagini, cioè, se non fosse così sarebbe una tale concatenazione di coincidenze contro la persona, cioè il falso alibi, le cose, certe sue.
0: Beh,
1: che non potrebbe essere.
0: Ci vorrebbe proprio un depistaggio voluto, no? Lui dice: mi hanno messo il mio DNA nelle mutandine della ragazza. Cioè, questo lo dice lui chiaramente per difendersi, però come dici tu, è chiaro che è difficile crederci.
1: Sì, dopodiché io avrei un dubbio: se fossi stato un giurato popolare, al momento di votare avrei avuto molti dubbi, perché una cosa è avere una convinzione, è qualcosa che oggi ci stiamo un po' dimenticando, è una cosa avere le prove. Allora, le prove c'erano tutte. Se avessero fatto un altro test su quel DNA famoso, io non avrei dubbi, perché lì potevo uscire anche una colpevolezza assoluta. Allora ci siamo, abbiamo quadrato il cerchio. Ma non fu possibile, perché appunto la procura lottò con le unghie e coi denti, e questo mi fa pensare male, perché le procure devono cercare la verità, non la vittoria. Quindi l'idea di ripetere un test, perché all'inizio ricordiamo che l'opposizione fu che non c'era più materiale, e quindi se non c'è più materiale l'hai distrutto, vabbè, allora non si può fare. Ma poi viene fuori che il materiale c'era, tanto che la PM fu indagata e poi prosciolta per frode processuale. Qui comunque una brutta storia che non fa onore alla nostra giustizia, quanto alle piste alternative, la mafia, i cantieri, ma tra un po' ci metteranno il satanismo, cioè io non ne posso più di vedere la gente che si diverte come se fossero romanzi. Questo non è romanzo, questo è sangue e dolore. Bisogna ricordarsene. Io scrivo libri, ma quando faccio lavorare la fantasia è un'altra cosa. Quando seguo un caso di cronaca cerco di stare ai fatti. I fatti sono che quello, la mafia non c'entra niente, c'entra come c'entro io. Lì è un delitto passionale. Pensare a un'altra persona che non sia quella che è stata condannata per 3 volte, ricordiamo, con sentenza definitiva, è un po' difficile. C'è l'avvistamento del furgone, poi fu pasticciato anche quello, perché i carabinieri per fare un colpaccio con la stampa ricostruirono un furgone, fecero una cosa virtuale di un video, però un furgone come quello era stato visto, fibre che venivano forse dalla tappezzeria su Yara sono state trovate, la calce famosa del cantiere dove cioè, c'era, una serie di cose ci stanno, le bugie di Bossetti su quella mattinata ci stanno tutte. Ora mettiamo caso che per errore, no? Ma perché non trovavi uno che in quel momento stava al bar con gli amici e c'era 15 persone che lo potevano confermare? Quindi ripeto, una cosa sono i sospetti, una cosa è al di là di ogni ragionevole dubbio. Io qualche ragionevole dubbio su questa vicenda ce l'ho, ma non mi sento di sposare tesi alternative fantastiche, perché sennò rientorniamo in questa in questa moda, no?
0: Ti ringrazio molto, grazie, magari torneremo a parlare anche di altri casi di cronaca quando con voi. Massimo Lugli, grazie davvero.
2: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Patologie neurologiche e invecchiamento rappresentano oggi una delle principali sfide per la nostra società e per il sistema sanitario. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Neurologia, celebrata il 22 luglio, parliamo di salute del cervello o Brain Health con Nicola De Stefano, presidente eletto della Società Italiana di Neurologia.
9: Collegato con il grande tema del brain health c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario, la necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
8: In che modo, professore?
9: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui e a tutte le età.
8: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
9: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello, ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutta l'età. Anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Eh sì, siete su Giornale Radio con Eri Garuti al microfono, con Matteo Respinti in redazione, con Lorenzo Cappadone in regia, che però è già praticamente con un piede fuori, è già col valigino pronto per andare al mare. Già lo vedo con la nuvoletta sopra la testa, sta pensando solo alle onde, alle spiagge, agli scogli anche. Sì, vedo anche gli scogli, ok. Un libro aperto praticamente, Lorenzo. Però sappi che per molti professionisti, come in questo caso la sottoscritta, che sarà qui per tutto il mese di agosto, beh, l'estate non è un periodo di vacanza, quindi parliamo anche di quelli che continuano a lavorare e magari pagano anche le tasse, perché no, giustamente, se lavorano. E quindi parliamo anche del fisco per le partite IVA, tra poco ne parliamo con un esperto. E poi c'è però anche chi giustamente dice: vabbè, ma io quando stacco, stacco, soprattutto alla sera vado a casa e ho diritto alla disconnessione, no? Non guardo le mail di lavoro dopo le 7, per esempio. Ne parliamo anche di questo. E intanto sì, tu sei lì con la tua nuvoletta sulla testa, con gli scogli, la spiaggia, le onde, c'è il profumo proprio del mare, lo iodio mi sta arrivando, guarda, guardando la tua espressione mi arriva tutto. If it makes you happy, se ti rende felice, Sheryl Crow.

0: E mentre noi abbiamo aperto nella prima mezz'ora di questa ora, di questa seconda ora, la ampia pagina di cronaca, dobbiamo dare un aggiornamento su ciò di cui abbiamo parlato nella prima ora, cioè la vicenda di Ceuta, la vicenda della richiesta italiana di sospendere Schengen per quanto riguarda la Spagna. E il Ministero dell'Interno effettivamente ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna. La decisione è stata assunta a seguito delle più recenti acquisizioni informative analizzate in particolare nel Comitato Analisi sull'immigrazione e sicurezza delle frontiere che il ministro Matteo Piantedosi ha presieduto questa mattina al Viminale. Inoltre, a seguito di un confronto telefonico tra il ministro Piantedosi e l'omologo francese Laurent Nunez, è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra i due paesi nell'ambito di accordi di collaborazione tra forze di polizia già precedentemente sottoscritti tra Francia e Italia. Questo nonostante dalla Spagna continuano ad arrivare notizie di migliaia di migranti che rientrano da Ceuta in Marocco, almeno 48.300 dei circa 60.000 arrivati nelle ultime 24 ore sono già rientrati in Marocco, quindi forse tutto questo allarme era un po' prematuro, diciamo, però questo è quello che ha deciso l'Italia e mi sa che continueremo a parlarne anche nei prossimi giorni. Intanto noi apriamo una parentesi che riguarda l'estate non come periodo di vacanza ma come periodo di lavoro per molti di noi. Lo facciamo con Enrico Mattiazzi, CEO di Fisco Zen. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, solo il 19% dei liberi professionisti riesce a staccare davvero dalla quotidianità, mentre 8 su 10 controllano ogni giorno email e telefono, restando reperibili anche in vacanze oppure addirittura continuano a lavorare, magari alleggerendo un po' il ritmo. Questo è quello che avete visto voi in una vostra ricerca. Quali altre indicazioni escono dal vostro report?
1: Esatto, guarda, noi in Fisco Zen aiutiamo più di 50.000 persone a gestire la partita IVA, quindi siamo preoccupati di capire tutti gli ostacoli che affrontano ogni giorno. E sul tema vacanze devo dire che le partite IVA sono abbastanza vocali su questo aspetto. Abbiamo fatto due diverse analisi, la prima, come dici tu, è concentrata sul fatto che molte delle partite IVA non staccano, non riescono ad avere un periodo di vacanze in cui riescono proprio a prendersi il loro tempo e riuscire a ricaricare le pile, no? Per farsi trovare pronti per il resto dell'anno. E quindi 8 su 10, come dicevi tu prima, portano il telefono, le mail, il computer o comunque continuano a lavorare nel periodo estivo.
0: Anzi, addirittura a luglio vado alle altre risultanze della vostra ricerca, che è molto interessante ma molto ampia. Luglio addirittura è il secondo mese col fatturato medio più alto dell'anno dopo dicembre, però chiaramente questo in generale, perché poi ci sono settori che invece fanno dei picchi in altri momenti. Di solito però poi ad agosto c'è una frenata, no? A parte nel turismo.
1: Assolutamente. Tutte le persone che non sono coinvolte nel turismo vedono una flessione, arrivano quasi al 20% in meno di fatturato rispetto agli altri mesi, e tutte queste persone ovviamente non guadagnano meno perché lavorano meno, abbiamo appena detto che continuano a lavorare, ma bensì hanno i loro clienti che vanno in vacanza, ma non tutti, e quindi comunque non riescono a staccare completamente, rispondono un pochino al telefono, riescono a mantenere viva la relazione. Vedono una leggera flessione del fatturato, ma lo fanno perché sanno che così quel cliente poi a settembre torna da loro e riescono a continuare la relazione professionale che hanno.
0: E infatti so che molta gente è contenta di lavorare anche ad agosto, io per esempio lo sono, e quindi sono molto contenta di essere qui a Giornale Radio per tutta l'estate, ciò che resta dell'estate. Quindi l'81% delle partite IVA continua a lavorare anche durante le vacanze, voi dite, ma allo stesso tempo l'80% si dice soddisfatto di questa scelta di vita. È una tendenza che vediamo da

0: che invece fanno dire alle persone: no, ne vale la pena, mi piace quello che sto facendo, come dicevi prima tu. E questo equilibrio è un equilibrio nuovo, se vuoi, è sicuramente interessante, perché stanno emergendo dei nuovi modelli di riposo, dei nuovi modelli di lavoro, e devo dire che le partite IVA in questo sono assolutamente in prima linea ed esplorano per tutti noi cosa vuol dire lavorare ed essere soddisfatti.
1: Eh sì, poi sappiamo che soprattutto tra i giovani e tra le persone che hanno competenze tecnologiche e quindi lavorano volentieri da remoto, la vacanza si può fare in qualsiasi momento dell'anno e anche col computer, quindi insomma si può alternare il momento anche di creatività o di disponibilità per il cliente, per il lavoro, con una bella nuotata o una bella passeggiata nei boschi, quindi tutto è possibile ormai.
0: Assolutamente, se ci pensi, quello che sta succedendo ovviamente è che le persone comunque continuano a prendersi delle pause, continuano a trovare dei momenti per ricaricare le pile, ma la tendenza che sta emergendo è di prendersi pause magari più brevi, ma più frequenti e distribuite nel corso dell'anno. Come dici tu, un elemento è di sicuro le nuove tecnologie e la possibilità di essere di teletrasportarsi in videoconferenze con i propri clienti da qualsiasi luogo, e dall'altra parte proprio sta entrando nella testa delle persone che ognuno ha la possibilità di essere produttivo e creativo in momenti diversi, in occasioni diverse, e quindi si accetta di più il fatto che ognuno di noi lavora in un modo diverso e si ritaglia dei momenti produttivi in momenti diversi della giornata.
1: Ecco, però c'è anche qualcuno che dice: vorrei riposare di più. Voi avete anche riscontrato che più della metà dei professionisti, 53%, pensa di non riposarsi abbastanza per affrontare al meglio il lavoro durante il resto dell'anno. Quindi vabbè, ok, siamo consapevoli, lavoriamo anche ad agosto, facciamo pure che ci piace, però alla fine diciamo, però arriviamo stanchi a settembre.
0: È proprio così. E secondo me questo aspetto in realtà ci descrive un altro elemento molto difficile da gestire per le partite IVA, che è riuscire a tutelare il tempo privato, il tempo, no? di pausa che si prendono. Molti infatti organizzano le vacanze e non hanno intenzione di lavorare in principio quando vanno a fare queste soste, ma si ritrovano a farlo perché è molto difficile condividere con i propri clienti quelle che sono le necessità di pausa, ed alcuni non riescono a dire no. Quindi emerge chiaramente la necessità delle partite IVA di imparare a gestire questi momenti di pausa, essendo più espliciti con i clienti e riuscendo a dire no quando effettivamente hanno bisogno di riposarsi. E quindi, come tutte le cose nuove, riuscire a trovare un equilibrio tra avere le soddisfazioni e mantenere viva la relazione professionale e riposarsi è veramente molto difficile.
1: Però è necessario, bisogna ricordarsi che è necessario, e quindi tra poco parleremo proprio di questo, del diritto alla disconnessione per il proprio benessere, quindi ognuno non deve superare i propri limiti, poi ognuno ha i suoi e lo stabilisce. Grazie Enrico Mattiazzi, CEO di Fisco Zen. E sì, se superiamo i nostri limiti, cosa succede? Il corpo ci dà dei segnali, no? Il mio corpo non è pronto per lavorare troppo. My body isn't ready. Somber.

0: 63% di chi lavora da remoto subisce contatti fuori orario e il 59% di chi vive questa reperibilità continua dichiara livelli di stress lavorativo estremo. Questo dice il rapporto di Eurofound che è stato pubblicato a giugno del 2026, cioè poco fa, e insomma descrive una realtà con la quale dobbiamo fare i conti tutti, no? Perché lo smart working ci ha abituato a lavorare da casa e quindi siamo più tranquilli in un contesto così domestico, no? Siamo più a nostro agio, però poi in compenso non si sa più quando si finisce, quando si stacca, quando si smette di timbrare il cartellino, come si sarebbe detto una volta, e magari rispondi alla mail, rispondi al messaggio, guardi ancora qualcosa per prepararti al giorno dopo, anche la sera quando stai guardando un film. Succede, e questa cosa però non andrebbe fatta, o perlomeno chi non vuole farla dovrebbe essere libero di avere questo diritto alla disconnessione che è riconosciuto in Europa. Ne parliamo con l'avvocato Pier Giovanni Mandruzzato, legale dello studio Ichino Brugnatelli di Milano. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Allora, qual è il quadro normativo sulla disconnessione?
1: Un po' come introduceva lei l'argomento, sì, a livello europeo ci sono alcuni paesi, non è normato come una direttiva europea. Quindi
0: per esempio la Francia già da una decina di anni se ne è occupata.
1: Esatto, altri paesi hanno introdotto una disciplina specifica. Diciamo che anche in Italia non è che siamo molto lontani da una previsione espressa del diritto alla disconnessione, perché già la legge del 2017, quella che ha introdotto il lavoro agile, lo smart work, e prevede tra le sue norme che l'accordo che deve precedere la modalità di lavoro agile, accordo tra azienda, tra impresa e lavoratore, deve contenere tra le altre cose anche le previsioni, chiama tecniche le leggi, le misure tecniche organizzative che consentano il diritto alla disconnessione del lavoratore, perché come diceva giustamente lei è una bella comodità, soprattutto sfruttata durante i tempi Covid, ma purtroppo si presta anche a degli abusi, e quindi è bene che ci sia una disciplina. E poi ricordiamoci che c'è la disciplina normale, oggi ordinaria per così dire, sull'orario di lavoro, che già mette al riparo il lavoratore da richieste di attività che vengano che protraggano l'attività di lavoro oltre il normale orario, che sono 8 ore al giorno, oppure addirittura fuori, non so, nei fine settimana, nei periodi di riposo. Quindi diciamo, seppur non espressamente disciplinata, è ampiamente ricavabile dal contesto, dall'ordinamento generale, ecco.
0: Ecco, questo quindi è previsto per chi ha dei lavori canonici da dipendente, no? Però abbiamo parlato poco fa con un altro esperto del fatto che ormai molti lavoratori in proprio, quindi liberi professionisti, tendono a non avere più un orario di lavoro. In questo caso non c'è una normativa, giusto?
1: Esattamente. Quello è il libero professionista, come purtroppo ci rientro anch'io, abbiamo di libertà soltanto sulla parola, ecco, diciamo così, perché ovviamente si cerca di evadere le richieste dei clienti, e quindi non c'è un periodo,
0: certo,
1: diciamo
0: lei
1: così,
0: avrebbe
1: quale
0: dovuto
1: tu,
0: morto. Staccare magari alle 18, alle 18:30, invece noi la disturbiamo alle 18:50 e lei ci dà udienza ugualmente sulle frequenze di giornale radio.
1: Sì, ecco questo, ma poi in generale poi uno lo fa anche per senso di responsabilità, per spirito
0: certo,
1: di responsabilità.
0: Certo, certo,
1: ecco,
0: no? Quindi sullo smart working che cosa avete rilevato? Ecco, perché voi avete fatto uno studio, no, di queste policy e anche appunto di queste tendenze. Soprattutto poi avete rilevato che magari per stare al passo con le normative ci sono anche sul diritto alla disconnessione, sì, comunque a tutela del benessere, sono rispettate più facilmente dalle grandi aziende che hanno delle policy aziendali precise piuttosto che dalle PMI, dalle piccole e medie imprese, così?
1: Di dimensioni inferiori, esatto, anche perché solitamente, no, un'impresa, chiamiamola grande, solitamente, non sempre, fanno parte di gruppi multinazionali, ma se anche non lo fanno sono comunque aziende che hanno, diciamo, una cultura della preservazione della salute, del benessere del personale, alle volte più attenta proprio a queste esigenze di quella che può essere un'azienda più piccola, artigianale, o anche un'azienda di dimensioni più grandi, ma comunque improntata a una gestione padronale, dove non dico che il titolare si sente in diritto di chiamare sempre a qualsiasi ora del giorno e della notte i suoi dipendenti, però spesso abbiamo rilevato che c'è meno sensibilità a questo tipo di argomenti, a questo tipo di temi, fermo restando che comunque la legge, che quindi vale per tutti, prevede che ci siano queste misure, quindi chi non le prevede qualche rischio lo corre.
0: Certo, ecco, quindi diciamo, ecco, e voi che siete avvocati ovviamente mettete in guardia anche su questo, sempre meglio rispettare norme scritte e non scritte,
1: no? Ecco.
0: Esatto, anche perché se no, insomma, se qualcuno riceve troppe mail fuori orario magari poi si rivolge a voi per avere rispettati i propri diritti, o magari è un'azienda che invece chiede una consulenza per sapere come evitare di incappare in questi errori. Ecco, quindi grazie per averci parlato del vostro studio. C'è ancora qualche aspetto che non abbiamo trattato in quello che è emerso dal vostro studio, dello studio legale Chino Brugnatelli Associati?
1: Ma no, diciamo che questo è però in via di diritto futuro, diciamo così. C'è un progetto di legge oramai del 2024, quindi sta compiendo i 2 anni, dove il diritto alla disconnessione è proprio previsto e definito, però purtroppo è fermo. Ecco, quindi forse quando vedremo anche, vedrà la luce anche questo provvedimento, magari l'attenzione sarà ulteriormente elevata anche da parte di chi ritiene un po' di essere esente da questo tipo di obblighi. Ecco,
0: ok, quindi per ora se ne parla, ma ancora non c'è nulla di concreto in Italia, ci sono dei riferimenti all'estero, ne abbiamo parlato. Grazie mille all'avvocato Pier Giovanni Mandruzzato, legale dello studio Ichino Brugnatelli di Milano. E ora, visto che oggi ci sono tante notizie importanti, vi diamo lo spazio del notiziario per seguire tutta l'attualità.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 €.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 19.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: crisi migratoria a Ceuta, Sanchez parla di attacco all'integrità territoriale spagnola, il governo italiano annuncia lo stop a Schengen, fuoco incrociato in Medio Oriente, Riyadh prepara attacchi agli Houthi nello Yemen, in Italia l'opposizione polemica alla notizia del dispiegamento di un nostro contingente, AFA senza tregua, domani bollino rosso in 19 città, domenica 23, e sulle autostrade il weekend di più intenso esodo estivo, l'intero mondo del calcio in lutto per Franco Baresi, campione onesto e modesto, le parole di Fabio Capello.
6: Giornale Radio.
7: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Carchidi, Alessio Galea, Nicola De Muro. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. Sentiamo.
8: È una delle più gravi emergenze migratorie degli ultimi anni ai confini dell'Unione Europea. A Ceuta continuano gli arrivi e la situazione resta estremamente critica dopo l'ingresso di decine di migliaia di migranti in un solo giorno, almeno 60.000 secondo quanto ha riferito il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, Juan Jesus Vivas. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez arrivato sul posto. Sanchez ha definito quanto sta accadendo una violazione dell'integrità territoriale della Spagna, annunciando il rafforzamento del dispositivo di sicurezza con il supporto dell'esercito. Ha anche spiegato che la crisi migratoria in corso è legata ad un'interpretazione opportunistica da parte delle mafie dedite al traffico di esseri umani di una sentenza della Corte Suprema spagnola. Secondo tale sentenza non è possibile rimpatriare le persone arrivate in Spagna via mare. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
7: Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas, annuncia su Truth Donald Trump, notizia confermata dal Board of Peace per Gaza, il comitato istituito dallo stesso presidente americano, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano che include il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americani in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente nei paesi del Golfo.
9: Da marzo 2026 un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito è schierato nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia, riportata dal sito del Ministero della Difesa, ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione. Oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto ha replicato sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni. Le informazioni erano già sul sito del ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM, che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
7: È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista e padre della Fondazione Exodus, la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso, circondato dai suoi collaboratori a Milano all'interno della storica cascina situata nel Parco Lambro, dove ha sede la Fondazione. Don Mazzi era anche giornalista professionista e autore di numerosi libri. Lunedì pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. E si è spenta a 110 anni Suor Letizia, al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore che domenica porterà l'allerta massima in ben 23 città, una fa asfissiante, coinciderà col grande esodo estivo.
10: Ventaglie, mini ventilatori portatili, abiti leggeri e borracce piene, ricerca accanita del lato in ombra del marciapiede. Soprattutto nelle grandi città, dove asfalto e cemento non danno scampo, il vademecum antiafa diventa una guida indispensabile di sopravvivenza. La quarta ondata di calore, stando alle previsioni degli esperti meteo, si intensifica. Dalle 11 città contrassegnate dal bollino rosso di oggi si passa alle 19 di domani, mentre domenica l'allerta massima riguarderà ben 23 città, quasi tutta Italia. Il caldo estremo, con picchi vicini ai 40 gradi, accompagnerà l'esodo dei vacanzieri. Domani previsioni da bollino nero su strade e autostrade, dove nel fine settimana sono attesi 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione è stato rafforzato il presidio della rete nazionale e alleggerito il peso dei cantieri, l'83% dei quali è stato sospeso fino al prossimo 7 settembre. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
7: Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi in meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile alla più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Ed è stata una giornata contrastata sui mercati sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della Nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfono in Sky Fabio Capello.
11: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo, per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita e dell'allenamento. È stato un esempio per tutti. Uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
7: Tennis infine a Washington, occhi puntati sugli azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20, Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astro nascente spagnolo Hodar. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E insomma, fa proprio discutere un po' tutto oggi. Ci sono polemiche su tutti i fronti e abbiamo anche saputo che da marzo c'è una task force di 400 militari italiani schierate in Arabia Saudita, in Kuwait e in Bahrain. Concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali presenti nell'area, e questa cosa ha suscitato una serie di commenti. Noi vogliamo saperne di più da un esperto e poi daremo conto anche di varie posizioni politiche in merito, come in altri casi l'Italia è un po' divisa su questa notizia, che noi andremo ad approfondire in questa terza ora, insieme ad altri argomenti, questa terza ora del nostro Summertime serale dalle 17 alle 20 con Eri Garuti in onda al microfono, con Matteo Respinti in redazione e con Lorenzo Cappadone, anche se già pronto sul piede di partenza per le vacanze, incrollabile per ora in regia.

0: E questa era Rosalyn con Universe qui su Giornale Radio. In questa terza ora parliamo dei militari italiani dispiegati nell'area del Golfo, e quindi la presenza ovviamente di militari italiani fa pensare a un coinvolgimento, no, nella guerra all'Iran, anche se con funzioni di difesa, di osservazione, ma insomma se ci sono forze italiane in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, è legittimo chiedersi esattamente perché. E quindi tra poco lo faremo con un esperto, parleremo poi anche di dell'accordo sulla questione di Hamas, quindi su Gaza, sul disarmo di Hamas e sul ritiro che però Hamas chiede da parte di Israele da Gaza, una questione che, nonostante l'ottimismo di Trump e l'annuncio che ha dato con grande gioia, con grande clamore, cioè abbiamo l'accordo di Hamas, stiamo voltando pagina, in realtà lascia perplesse un po' le parti, anche perché tutte e due hanno frenato, sia Israele sia Hamas stessa, sul questo accordo, perché Hamas dice bisogna aspettare che Israele si ritiri, Israele dice bisogna aspettare che Hamas disarmi completamente. Ne parleremo tra poco con un esperto, ma intanto parliamo dei militari italiani in Medio Oriente. Perché? Perché appunto ci sono 400 persone dell'aeronautica in questi paesi che ho nominato prima, Arabia Saudita, Bahrain e Kuwait, e 300 militari di terra, ci sarebbero anche secondo indiscrezioni giornalistiche, in Arabia Saudita e Bahrain. E quindi ci sono anche commenti politici in Italia sulla opportunità o meno di questa missione. Per esempio il ministro Crosetto ha detto: ma sì, è normale, non è uno scoop, sarebbe bastato seguire con attenzione le audizioni del capo di Stato Maggiore della Difesa e del comandante del COVI davanti alle commissioni difesa di Camera e Senato, oppure leggere con attenzione il decreto missioni e le relative schede per verificare che il quadro normativo e operativo è stato illustrato con la massima trasparenza. Invece una nota del Partito Democratico dice: un ministro della difesa che si è trovato in teatri di guerra a sua insaputa dovrebbe avere qualche pudore a impartire lezioni di studio, serietà e approfondimento ad altri. Nella delibera missioni appena votata non c'è alcun esplicito riferimento a operazioni in Arabia Saudita. Quanto alle audizioni citate dal ministro, il generale Portolano non parla del nostro impegno in Arabia Saudita, mentre il generale Iannucci cita velocemente la rimodulazione del contingente impegnato nella coalizione anti-Daesh, quindi anti-ISIS, in Giordania, Italia e Arabia Saudita. Un'operazione così importante avrebbe meritato una scheda ad hoc, l'intervento approfondito del ministro, una discussione seria e trasparente. Questo per quanto riguarda le dichiarazioni politiche, le varie polemiche in merito. Ma per quanto riguarda il piano militare, a che cosa servono questi soldati in Arabia Saudita e negli altri paesi dell'area? Lo chiediamo a un super esperto di questioni militari, cioè Vincenzo Camporini, il generale già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa, che abbiamo con noi al telefono. Grazie, generale.
1: Buongiorno, buonasera, anzi buonasera chi ci ascolta.
0: A che servono allora questi 400 dell'Aeronautica e forse anche 300 militari di terra, se abbiamo ben capito, in Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait?
1: Beh, i 400 dell'Aeronautica sono un contingente che dispone di sistemi d'arma che possono essere utili nella difesa contro attacchi che possono provenire dall'Iran. Non c'è, da questo punto di vista, credo che sia banale, e quindi costituiscono una forma concreta di supporto a un alleato. Quindi da questo punto di vista c'è una razionalità militare ben chiara.
0: Qual è l'alleato in questo caso? Sono gli Stati Uniti o è l'Arabia Saudita? O tutte e due?
1: In questo caso è l'Arabia Saudita, non c'è dubbio. In questo caso sono i paesi del Golfo con cui noi intratteniamo rapporti estremamente intensi dal punto di vista politico, dal punto di vista delle forniture energetiche, e questa collaborazione chiaramente deve basarsi anche su una condivisione della difesa, della mutua difesa. Quindi io credo che non ci sia nessuno scandalo di questo tipo. Il problema riguarda semmai le procedure abbastanza farraginose che riguardano le decisioni politiche circa l'utilizzo appunto dei nostri militari all'estero. C'è una legge che dice che prima dell'inizio dell'anno bisogna definire quelli che sono gli impegni prevedibili nei 12 mesi successivi. Mi sembra che sia la 145 di qualche anno fa, adesso però scusate, non ricordo per bene il
0: quindi
1: numero.
0: Lei dice, visto che sono stati dispiegati a marzo, magari l'anno prima non si sapeva che ne avremmo avuto bisogno.
1: No, normalmente il decreto sulle missioni internazionali viene approvato a primavera inoltrata, quando le cose sono già in corso, il che crea tra l'altro dei grossi problemi anche dal punto di vista finanziario, perché queste missioni costano e bisogna finanziarle, e se manca un provvedimento votato dal Parlamento si ricorre a tutta una serie di artifici legittimi, per carità, che però sono delle, diciamo, costituiscono un escamotage. Quindi è importante che questo episodio metta in luce che ci servono delle altre procedure molto più chiare, anche perché le situazioni, abbiamo visto, cambiano dall'oggi al domani. Quindi io, se decido un'operazione al 1° di gennaio, non è detto che al 15 di agosto le cose siano tali per cui la decisione presa il 1° di gennaio sia ancora razionale, anzi le probabilità sono prossime allo zero.
0: Però nel nostro paese di solito si tende a coinvolgere il Parlamento, no? Sulle decisioni almeno di massima, sulle strategie.
1: Deve essere coinvolto il Parlamento, non c'è dubbio. Non c'è dubbio che questo avviene in tanti modi. Non c'è soltanto il voto sul decreto delle missioni, ci sono anche le audizioni periodiche che vengono svolte. Quando io ero in servizio mi è capitato più volte di andare a parlare alle commissioni per raccontargli quello che stava succedendo, in modo tale che ci fosse una totale trasparenza nei confronti del detentore del potere politico di quello che si stava facendo, e in modo tale che se ci fosse fosse stato qualche remora, questa poteva essere messa in luce immediatamente.
0: Quindi lei sta dicendo, non è che ci vuole mano libera per l'esercito e per il Ministero della Difesa, tutto rientra nell'approvazione del Parlamento, ma con tempi più snelli, più rapidi e modalità più certe, in sostanza.
1: E con procedure che possano tener conto del fatto che stiamo parlando di situazioni molto dinamiche.
0: Certo.
1: L'abbiamo visto in queste settimane.
0: Certo, però allora io le dico, da punto di vista della persona comune, allora se noi siamo schierati a difesa dell'Arabia Saudita, allora siamo in guerra con l'Iran.
1: Diciamo che la cosa non è così binaria, non è che sia un sì o un no. Noi siamo in questo momento con un piccolo distaccamento, stiamo parlando appunto di 400-700 unità in Arabia Saudita, che viene aggredita, e stiamo contribuendo alla sua difesa. Ora, se l'aggressione viene dagli Houthi o l'aggressione viene dall'Iran, non è che noi siamo in guerra con gli Houthi e con l'Iran, stiamo semplicemente aiutando un nostro alleato.
0: La ringrazio molto, generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa, e grazie per averci spiegato un po' di più su questa Task Force Air Arabia.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E adesso Benson Boone, The Time of My Life.

0: E prima di parlare con il prossimo ospite, un paio di aggiornamenti delle notizie. Innanzitutto dalla Francia è arrivata una buona notizia, cioè è un po' più sotto controllo il fuoco, l'incendio in Gironda, quello intorno a Bordeaux, e quindi molte delle persone evacuate sono rientrate a casa, ma ovviamente non è stato spento tutto, quindi rimane lo stato d'allerta e ci sono più di 200 pompieri che sono stati feriti in queste operazioni di spegnimento che coinvolgono migliaia di operatori. E poi abbiamo invece una reazione, cioè una risposta di Madrid sulla polemica che si è sviluppata con l'Italia, dopo che l'Italia, abbiamo ricordato poco fa, ha deciso di sospendere la libera circolazione alle frontiere tra Italia e Spagna e di ripristinare i controlli. Quindi Pedro Sánchez, il capo del governo spagnolo, ha detto: la solidarietà e l'empatia sono opzionali, il rispetto dei trattati europei e dei dati no, e ha snocciolato dei dati su X, elencando il numero di ingressi irregolari tra il 2021 e il 2026 secondo Frontex, l'agenzia che si occupa appunto di questo argomento, e ha detto: attraverso l'Italia sono arrivati 478.600 irregolari, e poi attraverso i Balcani occidentali 340.000, attraverso la Grecia 259.000, attraverso la Spagna 234.000. e quindi insomma, come far capire l'Italia che non c'è tanto da lamentarsi se c'è stato questo episodio, seppure significativo, di Ceuta. E poi una delle notizie importanti di questi giorni è sicuramente il tanto annunciato accordo, tanto annunciato soprattutto da Trump con grande soddisfazione, l'accordo che riguarda il disarmo di Hamas. E poco fa ha commentato Trump: anche Israele è molto contento di questo accordo, ci hanno aiutato. E noi vogliamo capirne di più, vogliamo capire se questo entusiasmo è giustificato, e ne parliamo con Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore e advisor dell'ISPI. Grazie Ugo per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, dimmi se ho capito bene. Trump è entusiasta, dice come sempre, no? Quando fa un annuncio è tutto fantastico, meraviglioso. Hamas però dice: sì, ok, siamo d'accordo, ma prima deve ritirarsi Israele da Gaza. Israele dice: sì, ok, siamo d'accordo, ma prima deve finire di disarmare Hamas. Quindi non vorrei che fosse un po' come è nato prima l'uovo e la gallina, ecco.
1: Oppure uno a uno palla al centro e si ricomincia da capo come se niente fosse successo.
0: Tu cosa ne pensi?
1: Di vittorie, di trionfi, di accordi di pace, Donald Trump ci ha riempito i giornali in questi mesi. C'è già stata la pace con l'Iran, e poi dopo tre giorni invece la guerra è ripresa, e poi dopo altri tre giorni c'è un'altra pace. Poi ci sarebbe stato sicuramente nel giro di 24-36 ore la fine della guerra in Ucraina. Di Gaza non ne parliamo, ne abbiamo già avute tre o quattro di accordi. Beh, siamo assolutamente al punto zero, nel senso che sì, Hamas dice che è pronto a disarmare se Israele si ritira. Israele, su questo avrei qualche dubbio in più, che Israele è pronto a ritirarsi da Gaza se appunto Hamas si disarma. Quindi uno aspetta l'altro e tutto continua come prima, anche perché mi sembra estremamente difficile che Bibi Netanyahu abbia promesso questo nell'incontro l'altro giorno con Donald Trump a due mesi dalle elezioni israeliane, perché mentre Donald Trump sulle elezioni di midterm di novembre, esattamente una settimana dopo quelle israeliane, Gaza non è assolutamente importante, non conta nulla per le elezioni di midterm, sul giudizio degli americani conta la guerra o non la guerra con l'Iran. Invece per Bibi Netanyahu annunciare che Israele è pronto a ritirarsi da Gaza è come darsi un'ammazzata sulle rotule, perché i suoi alleati non sono assolutamente d'accordo su alcun ritiro, anzi i suoi alleati, soprattutto i partiti più estremisti, più razzisti, vorrebbero in realtà cacciare i palestinesi da Gaza. Quindi ecco, mi sembra che c'è tanto rumore per nulla.
0: Quindi spero anch'io di sbagliarmi, ma la penso come te. Quindi anche tu temi che presto questo accordo, questa presunta tregua, anzi accordo per il ritiro di Israele da Gaza e per il disarmo totale di Hamas, finisca in un bicchiere d'acqua. Ma Hamas in questo momento, abbiamo ancora un minuto circa, come è messa? Cioè veramente ha ancora potere nella striscia di Gaza, ancora controllo su alcune aree?
1: Beh, stiamo parlando, se tutto va bene, del 30% solamente di Gaza, l'altro 70% è sostanzialmente occupato da Israele, anche in quel 30% non è certo quanto Gaza abbia il potere, certamente non è più in grado di fare un attacco a Israele come lo fece il 7 ottobre del 2023. Hamas non ha mai voluto governare Gaza, ha sempre usato Gaza per i suoi interessi, nel suo conflitto con la sua ambizione, la sua presunzione di voler buttare Israele a mare, e cioè le forze armate più potenti del Medio Oriente. Però sì, non credo ci sia. Cioè, Hamas può sopravvivere così, ha scelto come nuovo leader tra i due che erano candidati il più estremista, continuando quindi probabilmente nella sua visione folle di sconfiggere Israele, ma tanto la pagano i palestinesi, i cittadini, gli abitanti di Gaza, come la stanno pagando anche gli abitanti della West Bank, dell'inesistenza dell'autorità palestinese di Ramallah. E questo è il grande problema dei palestinesi, cioè anche avere delle leadership incapaci, mediocri o corrotte, o che si disinteressano assolutamente dalla tragedia del popolo palestinese.
0: Non avrei saputo dirlo meglio, ovviamente. Infatti abbiamo chiamato te per farci un quadro così rapido, ma così completo e approfondito della situazione. Spero che potremo risentirci presto, magari con buone notizie, ma comunque con la tua saggezza e la tua competenza per aiutarci a capire meglio le notizie dall'aria. Grazie mille, Ugo Tramballi.
1: Grazie a voi.
0: E noi torniamo tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi, specie centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure. Caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Val Padana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Traffico sostenuto ma senza situazioni di criticità sulla diramazione Ivrea-Santhià. Ci sono code per lavori tra Santhià e Albano di Ivrea verso Ivrea. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno. In Lombardia code per un incidente in A4 tra Grate e Milano Est in ambo i sensi. A nord di Brescia code tra Vranghe e Nozza. Nell'area bolognese code in A14 tra il Bivio per la 1 e Borgo Panigale verso Taranto. Più a sud code per un incidente tra Forlì e Cesena Nord nelle due direzioni. In Toscana code a tratti in A11 tra Sesto Fiorentino e Pistoia verso Pisa Nord. Per un incidente inoltre code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Centro e San Miniato verso Pisa e Livorno. In A1 ancora code tra l'allacciamento con la A24 e Valmontone verso Napoli. A Napoli per un incidente code sulla statale 74 Domiziana tra Quarto e Lago d'Averno verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: In quest'ultima mezz'ora in onda con Eri Garuti al microfono, Lorenzo in regia, Matteo in redazione, diamo qualche aggiornamento prima di passare al prossimo ospite. Intanto, per quanto riguarda le notizie che abbiamo toccato poco fa con Ugo Tramballi, cioè la situazione della guerra in Iran e anche le opinioni di Trump, il tasso di approvazione di Trump è al 32%, non va molto bene, eh? 6 americani su 10 ci sono contro la guerra in Iran. Ne vedremo gli sviluppi di qui alle elezioni di midterm, appunto, come diceva Tramballi. E poi l'avete forse sentito nel notiziario alle 19, è morto Don Antonio Mazzi, educatore e attivista italiano impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della fondazione Exodus. Aveva 96 anni. Lunedì 3 agosto alle ore 15 si svolgeranno i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nello stesso luogo il giorno dopo ci saranno i funerali di Franco Baresi. E poi noi parliamo anche di un'altra notizia che è arrivata nelle ultime 24 ore, diciamo, cioè una notizia che ci ha fatto riflettere: le difficoltà economiche fanno invecchiare prima il cervello. È uno studio che arriva dal University College di Londra, è stato condotto su circa 3.000 britannici. Insomma, la causa sarebbe l'infiammazione provocata dallo stress cronico dovuto alla persistente difficoltà di arrivare a fine mese. La faccio breve, però insomma, essere poveri o comunque non avere grandi possibilità economiche può anche accorciare la nostra vita, o perlomeno la nostra vita nel pieno possesso delle nostre facoltà cognitive. È proprio di povertà e di assistenza a coloro che ne hanno bisogno parleremo tra poco con un ospite

0: se la mancanza di possibilità economiche o la scarsità di possibilità economiche porta anche al decadimento cognitivo, al decadimento delle facoltà cerebrali prima del tempo, questo è uno dei tanti motivi che si aggiungono, insomma, alle preoccupazioni per una povertà che tocca una nicchia forse sempre più grande anche in Italia. Io spero di sbagliare, ma chiedo se questa mia sensazione è corretta, e lo chiedo al nostro ospite Massimo Pallottino, coordinatore dell'unità studi advocacy della Caritas Italiana. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera e buonasera a chi ci ascolta.
0: Dal vostro osservatorio, quindi, cosa vedete? Cioè, negli ultimi anni ci sono stati numeri in aumento da parte di persone che si rivolgevano a voi per aiuti o comunque che voi intendevate assistere?
1: Noi vediamo senz'altro un aumento delle persone che si rivolgono a noi, ma la cosa più preoccupante è che vediamo nella statistica pubblica, quella dell'Istat, il fenomeno della povertà è ormai un dato strutturale, non è più un dato residuale che in qualche maniera copre una fascia limitata della popolazione. Se è vero che l'8,4% delle famiglie residenti sono in povertà assoluta, significa che è una proporzione della popolazione che va messa al centro delle preoccupazioni anche delle politiche pubbliche, di tutte le forze politiche.
0: Certo, facciamo un esempio di alcune delle vostre attività.
1: Allora, la nostra attività principalmente consiste nell'accompagnare le persone. Il tema non è tanto dare una risposta, perché la risposta ci supera, e questo è tra l'altro scritto proprio nello statuto di Caritas Italiana.
0: Certo, dovrebbe essere strutturale, bisognerebbe agire sulle cause. Noi tutti vorremmo che la povertà non ci fosse proprio alla base, quindi non andare con piccoli aiuti qua e là, ma evitare che il problema si crei.
1: Ma soprattutto deve essere una responsabilità di tutti, di tutta la comunità civile, per noi naturalmente anche della comunità ecclesiale. Allora, per questo noi parliamo in Caritas di funzione pedagogica, perché il nostro tema è osservare le priorità, le povertà, accompagnare le persone, fornire delle risposte, ma soprattutto mettere all'attenzione di tutti quelli che è un problema diffuso ed è un problema di tutti. Lo vediamo anche dai focus che abbiamo studiato con il report statistico che è uscito poche settimane fa. Il tema abitativo, per esempio, il tema della casa è un tema trasversale in tutti i territori ed è un tema interessante perché segnala veramente un malfunzionamento del sistema. Noi abbiamo da una parte una crescente quantità di persone che sono in crisi, non hanno una casa decente dove abitare, devono cambiare continuamente abitazione, si trovano alle prese con costi crescenti, e dall'altra abbiamo centinaia di migliaia su scala nazionale di affitti vuoti, sfitti. Quindi questo disallineamento tra la disponibilità teorica di case e la ricerca incessante di persone che si trovano in una situazione di forte marginalità ci segnala veramente che c'è qualcosa che non funziona proprio a livello di sistema. Anche il tema della povertà sanitaria segnala un po' la stessa cosa. È ormai sempre più comune, la prima spesa che le famiglie in difficoltà tagliano è la spesa sanitaria, la spesa per curarsi, la spesa per i ticket, e oltre alle lunghissime attese che le persone devono affrontare. Il dramma delle liste di attesa è un dramma che tutti quanti vivono, quindi ci sono tanti tanti elementi che compongono una povertà che non è affatto soltanto economica. Cioè, il tema economico naturalmente c'è un problema tra l'altro di disallineamento tra il lavoro e la povertà. Un tempo si diceva la povertà si cura offrendo lavoro, adesso non è più così. Noi l'abbiamo detto in un report precedente, il fenomeno dei lavoratori poveri, dei cosiddetti working poor, persone che lavorano ma che non riescono a guadagnare abbastanza pur facendo del proprio meglio, facendosi in quattro, facendo
0: esatto,
1: spesso
0: ad esempio,
1: faticosi.
0: Ad esempio nelle grandi città dove gli affitti costano uno sproposito, a Milano in particolare, e quindi spesso anche chi lavora non riesce a sostenere i costi della vita.
1: Milano, ma anche Roma, in tutte le grandi città. Ma devo dire che questo tema della difficoltà abitativa è un tema che noi vediamo in tutte le città, non soltanto le grandi città metropolitane, anche nelle città medie, nelle città piccole, in provincia. Noi abbiamo fatto una sperimentazione di advocacy locale abbiamo lanciato una sperimentazione di advocacy locale con le Caritas di tutta l'Italia e la maggior parte delle Caritas italiane hanno scelto proprio il tema abitativo come tema su cui concentrare le proprie attenzione e la propria analisi. Quindi è proprio una emergenza complessiva che richiede da una parte attenzione sui territori, richiede naturalmente politiche pubbliche all'altezza. Quindi ci sono tanti fenomeni interconnessi e c'è tra l'altro un elemento che mettiamo in evidenza nell'ultimo report, che è l'elemento della solitudine. Noi abbiamo visto in 10 anni crescere il numero delle persone sole che si rivolgono al centro d'ascolto di circa 10 punti fino a circa il 33%. Ecco, questo è un dato interessante che fa il paio con la statistica.

0: disabilità, chi è solo ha meno possibilità di reagire di fronte a uno shock improvviso, ma anche di trovare i mezzi per uscire dalla propria situazione di fragilità.
1: Chiudiamo con una nota di speranza, in 30 secondi che messaggio possiamo lanciare?
0: Allora, la nota di speranza noi la vediamo tutti i giorni grazie ai volontari. Noi abbiamo tantissimi centri di ascolto e Caritas che a livello locale, e non è una cosa limitata alla Caritas, ci sono tante organizzazioni della società civile che sono quotidianamente impegnate su tutti i territori. Dunque la speranza viene dal basso e viene veramente dalla capacità delle persone, soprattutto di intessere soluzioni, perché di intessere relazioni, perché le soluzioni ai problemi spesso sono troppo difficili, ma la relazione è una cosa che invece è alla portata di tutti.
1: È vero.
0: Su questo possiamo puntare in ogni momento della vita ciascuno di noi.
1: Il volontariato è una delle grandi ricchezze del nostro paese ed è vero che ognuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa. Grazie davvero, quindi grazie a Caritas Italiana e grazie davvero a Massimo Pallottino, coordinatore dell'unità studi e advocacy appunto di Caritas Italiana.
0: Grazie a lei, grazie a tutte le Caritas sul territorio e grazie a chi ci ha ascoltato.
1: Benissimo, e prima dell'ultimo ospite, Fan con Janelle Monae con We Are Young.

0: Ultimi 10 minuti, 9 qualcosa diciamo, del nostro programma di oggi, e prima di salutarci e dare il via, se vogliamo, al weekend, perché insomma dal venerdì sera già si parte per il weekend. Abbiamo un ultimo argomento che mi interessa moltissimo e penso interesserà anche a voi, cioè vediamo la crisi ucraina dal punto di vista della Polonia e dei polacchi, e lo facciamo con Alessandro Aires, professore associato di lingua polacca all'Università Aldo Moro di Bari e profondo conoscitore della Polonia. Grazie per essere con noi, Alessandro.
1: Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutte e a tutti.
0: Io, professore, mi permetto di darti del tu perché ci conosciamo, certo. E so appunto che tu hai una profonda conoscenza della Polonia e quindi ci puoi dire anche come vengono vissuti ogni volta che la Polonia viene lambita da un attacco che riguarda la guerra in Ucraina, come vengono vissuti questi episodi. Ovviamente partiamo dall'episodio più recente di questi giorni, quindi questo drone, missile, poi si è detto drone, forse russo, forse invece poteva essere la contraerea o forse qualcosa sfuggito agli ucraini. Beh, poco importa, perché comunque è finito sul territorio polacco, ha creato allarme, per fortuna non vittime.
1: Sì, anzitutto ti ringrazio per la fiducia, spero sia ben riposta. Oggi diciamo l'ufficialità, la versione ufficiale polacca è quella che si sia trattato di un missile da crociera russo, un KH-101, che peraltro è uno dei missili più utilizzati da Mosca, per darvi un'idea, un missile che viaggia più o meno a 1000 km, 970 km orari, tra l'altro capace anche di caricare, di portare con sé testate nucleari. Quindi la versione polacca ricade direttamente su Mosca e sulla Russia. Naturalmente, come dicevi tu, per fortuna non ci sono state vittime. Questa è una fortuna non soltanto dal punto di vista, come dire, concreto, insomma, della presenza di eventuali vittime, ma anche da una fortuna, al mio modesto parere, perché questa cosa evita certamente una reazione, insomma, di impeto e di getto da parte polacca, la quale può ancora un'ennesima volta, ripeto fortunatamente, fare finta di nulla e fare finta come se nulla fosse accaduto. Naturalmente ci sono più atteggiamenti, più comportamenti rispetto a queste situazioni. Quello che accade nel novembre 2022 è stato ufficialmente riportato, diciamo così, a una responsabilità ucraina. Ci furono 2 morti, come se ricorderete, ma insomma è stata, diciamo così, la responsabilità ricade ufficialmente sulla contraerea ucraina. Quindi anche quello non diede motivo di fatto alla Polonia di una reazione d'emergenza e d'urgenza. E anche questa volta, malgrado appunto ci sia stato comunque un buco, un cratere molto vasto di circa 10 metri, insomma non ci sono state vittime, però al contempo la Polonia sostiene, c'è stata appunto una conferenza stampa, insomma, all'interno del Ministero della Difesa, di cui il vice ministro della Difesa nazionale, che si chiama Cesare Tomci, che ha dichiarato appunto che si trattava di un missile da crociera, e appunto durante il massiccio attacco russo di questa notte, della scorsa notte, sono stati lanciati circa 70 missili e intorno alle 3 del mattino 20 di questi erano diretti verso il confine con la Polonia, soltanto uno non è stato intercettato e appunto ha provocato il danno di cui parlavo.
0: Io, visto che abbiamo pochi minuti, volevo anche chiederti appunto le reazioni della popolazione. Io so che tu, certo, insomma, conosci molte persone in Polonia, sia conosci insomma le autorità, nel senso che ovviamente sai come si esprime il governo in pubblico, e sai anche un po' la pancia della gente rispetto a questa guerra in Ucraina. Ricordiamo che nel 2022, quando iniziò, molti profughi ucraini si riversarono proprio in Polonia, molto più che in altri paesi europei, furono accolti.
1: E questo certamente è un fatto dovuto alla vicinanza, però vi è più, occorre dire, che è stato anche un fatto alimentato moltissimo dalla simpatia, dall'empatia, dalla solidarietà del popolo polacco nei confronti di quello ucraino in quel preciso frangente. La situazione è molto cambiata in realtà, in questi anni sono successe alcune cose che adesso sarebbe molto lungo, insomma, da ripercorrere,
0: diciamole per titoli, soprattutto i cambiamenti,
1: esatto, guarda,
0: i cambiamenti
1: grossi. Mi riferisco all'ultima cosa che è andata su tutti i giornali, che è stata appunto la revoca dell'Aquila dell'Ordine Bianco a Zelensky da parte del presidente polacco Nawrocki, perché appunto Zelensky è stato, insomma, ritenuto colpevole di aver omaggiato questo reggimento dell'UPA, no, dei combattenti ucraini durante la Seconda Guerra Mondiale, ritenuti responsabili dell'uccisione di decine di migliaia di polacchi. Quindi Nawrocki, dopo questo gesto di Zelensky, appunto ritirato questo riconoscimento, che è il riconoscimento più importante in Polonia, consegnato a qualcuno. Ci sono stati dei motivi profondamente politici all'interno di questa scelta, o meglio alle spalle di questa scelta di Nawrocki, motivi politici che effettivamente riflettono quello che è un po' come dire l'ambito, l'ambiente che vige attualmente in Polonia. La popolazione è profondamente spaccata dopo, come dicevi tu, un iniziale entusiasmo, insomma, tra virgolette, comprendetemi, per la presenza ucraina. Quindi al 94% dei sondaggi i polacchi erano favorevoli all'accoglimento, all'accoglienza degli ucraini sul proprio territorio. Ecco, questa percentuale è drasticamente scesa, siamo adesso intorno al 42-45% a seconda dei sondaggi che vengono eseguiti. C'è anche da dire,
0: come direbbe Giorgia Meloni, there is a lot of fatigue. Evidentemente tutto quello che riguarda esatto. Il protrarsi di questa guerra in Ucraina è sempre più difficile da gestire per chiunque, insomma.
1: Assolutamente.
0: Tanto io vorrei ti lascio continuare, poi aggiungo un elemento.
1: No, c'è tanta più fatica, come dicevi tu, dal momento in cui una parte del Parlamento, una parte della politica polacca ha deciso di incominciare a soffiare sul fuoco, diciamo così, no? del nazionalismo, del nazionalpopulismo, ecco, vorrei dire me.
0: Ecco, io vorrei anche chiederti una cosa. È notizia di oggi, non so se hai già avuto modo di approfondirla, della ripresa dei negoziati tra Polonia e Ucraina per lo scambio di MiG-29 polacchi contro droni ucraini. Ecco, come dobbiamo interpretarlo questo negoziato? È un fatto neutro o ha un significato politico?
1: Ma è un significato politico, perché ovviamente occorre considerare che il Ministero della Difesa polacco e i suoi responsabili, i suoi principali responsabili a partire dal ministro, continuamente allertano la popolazione circa il clima di guerra, il pericolo di guerra che in qualche modo che bisogna incominciare a vivere in maniera più reale, in maniera più concreta. Quindi la Polonia è in qualche modo si sta preparando ad un evento che viene considerato in qualche modo ineluttabile, ecco. Se non una guerra vera e propria, comunque un innalzamento sempre più alto, un innalzamento sempre più alto del livello di scontro con la Russia. La qualcosa può essere appunto un attacco diretto, che io escluderei personalmente quantomeno in questo istante, ma comunque un innalzamento di quelle che sono queste minacce, questi tentativi russi di mettere alla prova quelle che sono le difese della NATO e della Polonia in special modo.
0: Sì, lo abbiamo visto anche in altri paesi, in effetti, e quindi ogni volta si è sull'orlo di un coinvolgimento maggiore un po' in tutta Europa. Quindi ti lascio concludere il pensiero e poi siamo in chiusura di trasmissione.
1: Certo, e quindi dicevo appunto, da questo punto di vista il ministero e tutti, insomma, i governanti polacchi continuano in qualche modo ad allertare la popolazione, e naturalmente, parlando di politica concreta, questo scambio di intelligence, fondamentalmente, nel momento che gli ucraini, come ben sappiamo, al momento sono i più capaci, ecco, interlocutori rispetto alla questione dei droni, e va appunto inquadrato certo. in questo specifico profilo.
0: Magari qualche altra volta ci risentiremo, se sei d'accordo,
1: molto
0: e ci racconterai anche qualcosa sul lato umano dei tuoi contatti con la popolazione polacca, per capire un po', magari attraverso qualche aneddoto, qual è il sentire della gente, ecco, della gente comune, rispetto a questa guerra che si protrae. Io ti ringrazio molto, quindi
1: grazie
0: ad Alessandro Aires. Noi siamo arrivati in chiusura, un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie a Matteo Respinti in redazione, a Lorenzo Cappadone in regia. Buone vacanze, Lorenzo, ciao, ti penseremo molto. State su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché il resto della programmazione è molto interessante anche nei molti programmi del fine settimana. Da Iri Garuti è tutto, buon weekend e a lunedì.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 20 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera da Alessandro Cisilin. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas, annuncia su Truth Donald Trump, notizia confermata dal Board of Peace per Gaza, il comitato istituito dallo stesso presidente americano, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano che include il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americani in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente nei paesi del Golfo. Nicola De Muro.
9: Da marzo 2026 un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito è schierato nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia, riportata dal sito del Ministero della Difesa, ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione. Oggi il ministro della difesa Guido Crosetto ha replicato sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni. Le informazioni erano già sul sito del ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM, che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento.
8: È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista e padre della Fondazione Exodus, la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso, circondato dai suoi collaboratori a Milano all'interno della storica cascina situata nel Parco Lambro, dove ha sede la Fondazione. Don Mazzi era anche giornalista professionista e autore di numerosi libri. Lunedì pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. E si è spenta a 110 anni Suor Letizia, al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore che domenica porterà l'allerta massima in ben 23 città. Una fase asfissiante coinciderà col grande esodo estivo. Sentiamo da Alessio Galea.
10: Ventagli e mini ventilatori portatili, abiti leggeri e borracce piene, ricerca accanita del lato in ombra del marciapiede. Soprattutto nelle grandi città, dove asfalto e cemento non danno scampo, il vademecum antiafa diventa una guida indispensabile di sopravvivenza. La quarta ondata di calore, stando alle previsioni degli esperti meteo, si intensifica. Dalle 11 città contrassegnate dal bollino rosso di oggi si passa alle 19 di domani, mentre domenica l'allerta massima riguarderà ben 23 città, quasi tutta Italia. Il caldo estremo, con picchi vicini ai 40 gradi, accompagnerà l'esodo dei vacanzieri. Domani previsioni da bollino nero su strade e autostrade, dove nel fine settimana sono attesi 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione è stato rafforzato il presidio della rete nazionale e alleggerito il peso dei cantieri, l'83% dei quali è stato sospeso fino al prossimo 7 settembre.
8: Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi in meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile alla più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Ed è stata una giornata contrastata sui mercati sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%. In lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della Nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfono in Sky Fabio Capello.
11: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo, per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita e dell'allenamento. È stato un esempio per tutti. Uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
8: Tennis infine a Washington, occhi puntati su due azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20, Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astro nascente spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
14: Eccoci qua, sono le 20.07, una buona serata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20, l'ultima puntata stagionale per chiudere insieme questa settimana e questo mese e poi insomma lanciarci verso una breve pausa. In realtà poi vi spiegherò tutto, vi faremo compagnia anche ad agosto, ma con il Timone delle 20 torneremo da settembre. Saluto dunque Giorgio Berselli in regia e allora cominciamo questa puntata nella giornata della grande crisi di Ceuta. Sono morte 57 persone nel tentativo di raggiungere l'exclave spagnola in territorio marocchino, e da qui bisogna partire, perché sembra che poi siano successe un sacco di altre cose, ma si deve partire dal fatto che sono morte 57 persone. Poi è successo che sono stati fino a 60.000 i migranti che hanno raggiunto Ceuta, ma oltre 48.000 sono già stati rimpatriati in accordo tra Spagna e Marocco. E poi c'è la questione interna. Il governo italiano ha sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. È una mossa che fa acqua da diverse parti, a partire dal fatto che Ceuta appartiene alla Spagna ma non si trova in Spagna, e comunque sia noi non confiniamo con la Spagna. A questo punto bisogna partire dalle basi della geografia. Poi ci sarebbe anche la questione che appunto la stragrande maggioranza delle persone migranti arrivate a Ceuta sono già state rimpatriate, e il rischio insomma di questa mossa è da un lato quella di danneggiare il turismo, che comunque è molto forte tra i due paesi, e poi è sembrato, come dire, anche un gesto di poca classe nei confronti del paese spagnolo, messo sotto pressione da questa ondata di migranti in arrivo. Pedro Sanchez qualche ora fa ha ricordato che siamo campioni di arrivi di migranti non controllati come Italia, ed evidentemente non siamo però campioni di solidarietà. Vi racconteremo nel dettaglio tutto questo. È stata una giornata segnata da tanto altro, anche da un paio di addi che dobbiamo fare. Andiamo in ordine cronologico, perché da questa mattina il mondo del calcio piange Franco Baresi, la bandiera del Milan e della nazionale. I funerali martedì a Milano, grande commozione anche ovviamente dal suo forse principale compagno di tante battaglie con la maglia del Milan e della nazionale, Paolo Maldini, però insomma una carriera straordinaria e forse il mito del difensore italiano invalicabile, Baresi lo ha rappresentato davvero in tutto il mondo. E poi qualche ora fa la notizia della scomparsa di Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus, scomparso a 96 anni. E dunque un altro addio, un altro lutto per l'Italia in questa giornata. Sono tantissimi temi, come potete immaginare, alcuni sono profondamente divisivi, e dunque scatenatevi pure con i vostri messaggi, il 334 11 11 622 come sempre su WhatsApp. Ci ascoltiamo Ava Max, questa è Sweet But Psycho.

0: E allora eccoci ancora insieme qui al timone delle 20, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Dunque tra poco noi andremo con maggiori dettagli sulla crisi migratoria a Ceuta, sulla crisi in Spagna e sulla decisione del governo italiano di sospendere gli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. Però ripartiamo anche dagli scenari internazionali, perché in realtà è passata in sordina forse per il fatto che ormai la fiducia nelle sparate di Donald Trump è ai minimi, però il Board of Peace, secondo il presidente americano, avrebbe raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza, un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive Donald Trump su Truth. Una volta completato il disarmo, aggiunge, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. E insomma sarebbe un grandioso finale, però per il momento rimane forse nei sogni di Donald Trump. Lo ha però insomma confermato anche una fonte interna ad Hamas, che però ci ha tenuto anche a precisare che molti punti non sono stati ancora delineati e che il disarmo del movimento islamico deve essere corrispondente al ritiro delle truppe israeliane, quello che poi di fatto è il grande stallo, una volta si direbbe alla messicana, ma si potrebbe dire a questo punto alla palestinese, della intera questione. Però vedremo, e ovviamente ci auguriamo che possa andare verso una degna conclusione la pace fin qui molto fragile degli americani a Gaza, pace che invece è ancora piuttosto lontana per quanto riguarda l'Iran, altra giornata complicatissima e insomma è una guerra cominciata con gli albori della primavera che ci stiamo trascinando fino a estate inoltrata. E allora per un recap di tutte le strategie, le exit strategy fin qui tentate e poi fallite da Trump, l'ultima copertina della stagione a cura di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, per quest'ultima copertina della stagione non potevamo non tornare sul conflitto scatenato da Israele e Stati Uniti contro la Repubblica Islamica dell'Iran, che ci ha accompagnato, si fa per dire, si tratta di una compagnia di cui avremmo fatto ben volentieri a meno, per gli ultimi 6 mesi. E c'è da sottolineare come fosse sin da subito difficile credere alla presunzione di Donald Trump di un blitz sul modello venezuelano. Proprio per questo, da guerra di regime change per rovesciare la teocrazia, questo conflitto si è come da chitto trasformato in un tentativo di ostacolare le aspirazioni nucleari iraniane, di cui peraltro nessuno ha mai potuto verificare il reale fondamento, senza dimenticare che se anche avesse spiegato al mondo di volere l'arma atomica, l'Iran non sarebbe stato certo il primo a farlo anche al di fuori dei trattati internazionali. Ma Donald Trump è accaduta la cosa peggiore che può verificarsi in guerra. Al momento di portare a casa la pelle, evitando pantani come quello afghano o peggio iracheno, si è fatto avanti quell'alleato non più così comodo che aveva e ha tuttora ogni interesse possibile a portare avanti il conflitto, lo Stato di Israele e in realtà il governo di Benjamin Netanyahu, per cui questa guerra non è cambiata affatto, anzi, non tanto e non solo perché da essa dipende la sorte politica di Bibi, ma anche e soprattutto perché se fosse andata come auspicato da chi l'ha scatenata, questo conflitto avrebbe permesso a Israele di affermare il proprio ruolo come unica vera grande potenza regionale, arma atomica inclusa. Ecco spiegato il rapido naufragio di ogni accordo abbozzato al tavolo dei negoziati. Un accordo che non coinvolga i paesi della regione è e sarebbe un fallimento certo. Così è stato per il JCPOA, il piano d'azione congiunto concluso dall'amministrazione Obama, che peraltro incontrava l'ostilità dell'opinione pubblica americana, ma anche se era stato concluso per esempio con il determinante contributo dei paesi europei. Ma non è andata diversamente agli accordi di Abramo, se ci si pensa. Israele stesso non ha mai esitato a strappare la tela ogni qualvolta si presentasse l'interesse politico partitico a farlo. Il coinvolgimento crescente dei paesi del Golfo in questo senso si spiega senza troppe difficoltà. La de-escalation regionale è uscita sia dalle loro priorità sia da quelle di Israele, ammesso che ne abbia mai fatto parte. Insomma, non saranno gli auspici di pace a farla da padroni quest'estate e d'altronde non siamo mai stati abituati diversamente. A te la linea, Francesco!
0: E grazie, grazie come sempre a Michele Ceci. E allora ancora la musica e poi Ceuta e la questione migratoria. Jelly Roll con Hands Up.

0: hands up. Put
1: your hands up. Volevo mandare un messaggio di saluti per la pausa estiva al timone dalla verdissima Santo Stefano d'Aveto e fare una domanda: se Meloni, con il suo centro di accoglienza in Albania, è la persona più adatta a dare lezioni a Sanchez su come accogliere o respingere i migranti.
2: E allora, insomma, un saluto intanto alla verdissima Santo Stefano d'Aveto, e la domanda è più che mai lecita dopo quello che è successo nelle ultime ore. Diciamo che in parte la risposta l'ha data lo stesso Pedro Sanchez, che ha trovato il tempo di replicare al governo italiano facendo però uso dei numeri, dei dati che mostrano che sotto il governo Meloni sono circa il doppio i migranti irregolari arrivati in Italia rispetto a quelli spagnoli, ovviamente prima dell'escalation degli ultimi giorni, che comunque non sovverte questa triste classifica. In collegamento con noi abbiamo Joan Soles, corrispondente a Roma della radio spagnola Cadena Ser. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
3: Buonasera, grazie.
2: Ecco, sono ore in cui intanto sta procedendo il rimpatrio della stragrande maggioranza delle persone migranti che avevano raggiunto Ceuta nelle ultime ore, e nonostante, ecco, anche l'Unione Europea abbia già rassicurato sul fatto che una volta giunte a Ceuta queste persone ricevono comunque dei controlli, non possono entrare, ecco, liberamente entro i confini europei, l'Italia ha scatenato le manovre difensive. Credi, come dire, che sia un passo che arriva dopo mesi comunque in cui Meloni e Sanchez hanno avuto idee diverse praticamente su tutto? Sanchez fa notare che è mancata quella solidarietà che dovrebbe essere alla base di paesi anche molto simili geograficamente.
3: Bene, non so, alla base c'è un equivoco, una lettura sbagliata di una recente sentenza del Tribunale di Cassazione spagnolo. La sentenza dice che i respingimenti a caldo, cioè i rimpatri immediati e forzati, sono illegali quando si tratta di persone intercettate in mare mentre cercano di entrare a nuoto, no? Ma attenzione, non dice che chi arriva in Spagna può restare, dice un'altra cosa, dice che le autorità hanno 72 ore per procedere ai rimpatri dopo aver identificato le persone e valutato caso per caso se c'è una richiesta di asilo o altre condizioni per restare in Spagna. Il problema è che questa sentenza è stata letta male o è sfruttata dalle reti dei trafficanti, e il risultato è quello che abbiamo visto: più di 50.000 persone entrate a Ceuta, 45.000 hanno già ritornato volontariamente al suo paese, ma la cosa più drammatica: 49 morti in mare solo nella zona spagnola, perché la dittatura marocchina non dice quanti sono i morti dall'altra parte, no? Su questo si è aperto questo scontro con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez ha smentito seccamente al suo omologo italiano Tajani, che aveva detto che questi arrivi erano una conseguenza della regolazione degli immigrati decisa dalla Spagna. È falso, ha risposto Álvarez, perché quella regolarizzazione non concede affatto la cittadinanza spagnola, né tantomeno quella europea, come dice Tajani. Permette solo a chi già abita in Spagna da anni di chiedere un primo permesso di soggiorno e di lavoro. Álvarez è stato durissimo, ha detto che quelle di Tajani sono dichiarazioni improprie di un ministro degli esteri di un paese amico dal quale si aspetta solidarietà e non demagogia di parte.
2: Ecco, visto che, come dire, c'è una questione anche politica piuttosto evidente, Sanchez e Meloni rappresentano due scuole di pensiero in Europa profondamente opposte, soprattutto sul tema della crisi migratoria. In Spagna com'è la situazione a livello politico? C'è un partito, Vox, in particolare, molto vicino alle posizioni di Giorgia Meloni, ha già, come dire, scatenato una battaglia politica su quanto accaduto a Ceuta.
3: Sì, sì, Certo, con questa situazione a Ceuta la politica ha reagito da una parte in un modo compatto sull'emergenza, ma con una divisione totale sulla lettura politica. Il governo di Sanchez è passato subito ai fatti, ha schierato l'esercito, ha mandato rinforzi, mezzi navali, ma dall'altra parte l'opposizione di destra, quella del Partito Popolare, alleato a livello locale con l'estrema destra di Vox, erede del fascismo di Franco, ha colto l'occasione per attaccare duramente il governo. Insomma, sull'urgenza, sulla emergenza, tutti erano d'accordo, ma su chi ha la colpa è subito diventato un scontro politico durissimo. Il governo di Sanchez ha risposto su più binari. Da una parte l'esercito a Ceuta, i rinforzi, i controlli della frontiera, dall'altro la legalità, i rimpatri verso il Marocco, ma rispettando la legge. È un processo lento inevitabilmente, no? Ma anche c'è un terzo aspetto che va sottolineato, quello umanitario, perché le forze di polizia, il personale sanitario, la Croce Rossa hanno assistito e stanno anche assistendo a questi immigrati che ne hanno bisogno, no? Soccorrendo in mare, curando, prestando aiuto a chi arriva, e non solo controlli, anche accoglienza in qualche modo per qualche ora, in una situazione molto difficile veramente.
2: Chiaramente sono arrivati, insomma, a Ceuta praticamente il 75% della popolazione della città, quindi insomma immaginiamo la difficoltà. Lì si vede solitamente la solidarietà degli altri paesi. Vedremo se si riuscirà a ricucire lo strappo tra Italia e Spagna. E ringrazio molto Joan Soles per essere stato con noi questa sera, averci portato un racconto anche di quelli che è un po' il retroscena di quanto accaduto, che nasce ovviamente da una, diciamo, una sentenza mal interpretata anche da chi dovrebbe conoscerle sostanzialmente a menadito. Torneremo ovviamente sul tema perché è diventato un tema politico, in qualche modo qualcuno potrebbe dire ce la siamo cercata perché non c'era bisogno forse di scatenare tutto ciò, ma lo chiederemo direttamente ai protagonisti in questione. Ricordo sommessamente ancora una volta, prima di fermarci per qualche minuto per una breve pausa, che sono morte delle persone, sono morte per il momento accertate 57 persone, sono persone che sono morte nuotando verso un futuro migliore, e insomma scatenare un tripudio di propaganda sulla morte delle persone richiede una presa di posizione di coscienza che normalmente poi alla fine spetta ai cittadini e agli elettori in Italia e in tutta Europa. Ci fermiamo per qualche minuto e poi torniamo tra poco con tanti altri approfondimenti qui al Timone delle 20 nella nostra ultima puntata. Poi ovviamente ci salutiamo per bene, vi aspettiamo.
0: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: in onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi, specie centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure. Caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Valpadana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: Eccoci qua, 20 e 32 su Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20 da parte di Francesco Massardo. La regia di Giorgio Berselli. Andiamo avanti insieme fino alle 21 per questa ultima puntata della settimana, anche ultima puntata della stagione. Ne approfitto ovviamente, ma lo farò anche ovviamente in chiusura, per ringraziare la comunità, la community, oggi si dice così, del timone delle 20. Ci ha scritto poco fa Alfredo che mi ringrazia, ci ringrazia per l'intelligenza, l'equilibrio, la correttezza e l'onestà intellettuale, che sono tutti, come dire, complimenti che fanno piacere a prescindere, ma fanno piacere soprattutto se arrivano da un pubblico appassionato come quello di Giornale Radio. Non solo Ceuta, su cui torniamo tra pochissimo, intanto segnalata un'ultima ora, un terremoto piuttosto intenso a Napoli con magnitudo intorno ai 4 gradi, quindi insomma una situazione ovviamente che monitoriamo, ma è una notizia veramente arrivata pochi minuti fa. Dicevamo che è stata una giornata di lutti in Italia, di due personalità molto diverse ma anche molto famose, Franco Baresi, insomma, per ripercorrere quello che è stato da un punto di vista calcistico forse l'immagine di Maradona che indossa la sua maglia in un post partita. Erano anni in cui il suo Napoli e il Milan si affrontavano per vincere in Italia e in Europa, con Maradona che disse è il massimo come difensore. Mentre pochi minuti fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio per la morte di Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, che ha speso la sua intera esistenza al servizio dei più fragili, soprattutto dei tossicodipendenti. Ha reso una testimonianza, dice Mattarella, di impegno sociale e civile vigoroso e spesso coraggioso nella creazione di ambienti e di occasioni di solidarietà e di amicizia, la vicinanza dunque del Colle alla sua comunità e ai suoi ragazzi. Allora, noi tra poco torniamo su questa pagina politica che oggi prende il sopravvento in una giornata che poteva essere una sonnecchiosa giornata molto calda di fine luglio ed è diventata una giornata di scontro tra la Spagna e l'Italia. Intanto la musica, che non manca mai all'interno delle nostre trasmissioni, che ci porta un po' di allegria, perché le notizie sono spesso col mare in burrasca. Smash Mouth con Walking on the Sun.

0: E allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta al timone delle 20. Allora, la pagina politica di oggi è dominata da questo scenario quasi appunto di conflitto, verrebbe da dire freddo, tra l'Italia e la Spagna dopo i fatti di Ceuta. Si è espresso poco fa anche il leader della Lega Salvini, che dice bene allo stop di Schengen, passa la linea della Lega. E allora noi abbiamo in collegamento con noi l'onorevole Alessandro Gigliovigna, deputato proprio della Lega. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi e un saluto ai vostri radioascoltatori.
0: E allora, insomma, c'è veramente tanto da dire e poco tempo a disposizione. Le porto tutta una serie di domande che stanno circolando molto, che fanno pensare che la mossa, ecco, di scattare con la chiusura, con lo stop temporaneo a Schengen, possa essere, diciamo, esagerata o addirittura, qualcuno dice, propagandistica. Intanto sappiamo che Ceuta si trova in un altro continente e che da lì per entrare in Europa occorre comunque passare da un controllo da parte della Spagna. Comunque sia, quasi tutti, insomma la stragrande maggioranza dei migranti arrivati a Ceuta sono stati già rimpatriati o lo saranno nelle prossime ore. C'è anche la questione che è una chiusura ovviamente che scatta da domani per aerei e traghetti. Potrei immaginare, insomma, che queste persone, se avessero avuto la possibilità di prendere un traghetto o un aereo, l'avrebbero fatto forse direttamente dal Marocco. Insomma, è una mossa che secondo lei invece è giustificabile?
1: No, guardate, di propagandistico non c'è assolutamente niente, la preoccupazione è reale. Vedete, le sinistre europee, un po' come fanno qui in Italia, hanno la tendenza a attuare quella metodologia chiamata accoglienza diffusa, quindi a metterne un po' in una cittadina, un po' in un centro, un po' affidarli a una cooperativa, che è il modus operandi anche della socialista Spagna. Ora, la direzione in cui sono andati i fatti, per il momento possiamo, come ha detto il leader della Lega e vice primo ministro Matteo Salvini, possiamo dire bene, ma poteva andare in un'altra direzione, poteva capitare che la Spagna prendesse invece l'idea di accoglierli, di distribuirli sul suo territorio, al che poi questi prendono, scappano e arrivano in Francia e arrivano in Italia. Quindi la sospensione di Schengen verso la Spagna è assolutamente una mossa legittima, è assolutamente una mossa che stanno valutando anche altri paesi europei, a quelle che sono le mie informazioni che mi arrivano, insomma, da colleghi del resto d'Europa. E noi volevamo evitare questo. Noi abbiamo chiesto la sospensione e la sospensione c'è stata. Abbiamo chiesto il rimpatrio immediato di queste persone, di questi criminali, perché ricordo che chi entra clandestinamente in Europa o in un paese europeo sta commettendo un crimine, e quindi chi commette un crimine si definisce un criminale. E poi c'è un problema di sistema. Il problema di sistema è che oggi esiste un fronte sud, come esiste un fronte est rivendicato dai paesi dell'est Europa, esiste un fronte sud che si chiama lotta all'immigrazione clandestina, che si chiama lotta ai trafficanti, lotta alle
0: questa
1: mafie.
0: Questa lotta, ecco, non dovremmo essere uniti, visto viene, che ecco, anche,
1: dovremmo
0: anche
1: essere uniti, non è una scelta. La Grecia sta facendo la sua parte, l'Italia
0: sta confini facendo, che aiuto diamo alla Spagna.
1: Sta facendo la sua parte, la Spagna deve fare la sua parte, la Spagna socialista Sanchez deve fare la sua parte in questa lotta, in questa battaglia, nel fronteggiare questa situazione di immigrazione clandestina, nel blindare questo fronte sud dell'Unione Europea, perché il paese che oggi non fa più la sua parte mette a rischio tutti gli altri paesi dell'area Schengen.
0: Ecco,
1: quindi
0: Sanchez,
1: il governo, di Sanchez non deve essere una scelta, devono chiudere i loro confini come hanno fatto come fa la Grecia e come fa con moltissima difficoltà
0: in queste, ore. Diciamo che appunto ha parlato delle difficoltà,
1: stanno facendo un po' troppo tardi, tardi.
0: Ha parlato delle difficoltà dell'Italia che sono state, come dire, rimarcate anche dallo stesso Sanchez. Più o meno i governi Meloni e Sanchez tutto sommato si equivalgono in questo lasso di tempo. Sono quasi il doppio i migranti irregolari arrivati in Italia. La Spagna non ha mai chiuso i confini, eppure hanno un PIL che cresce molto più del nostro, quindi sembrerebbe quasi più probabile il passaggio contrario. È stata un calo un po' di classe, diciamo, quello di prendersela con la Spagna, sembra quasi per ragioni politiche, o è solo una questione di sicurezza, diciamo, sarebbe accaduto con chiunque?
1: Allora, intanto non penso che ci sia un paragone fra il PIL e la presenza di immigrati clandestini sul territorio di un paese, nonostante noi siamo i primi ad accusare il fatto che dietro all'immigrazione clandestina ci sia il business delle cooperative, come c'è stato e c'è ancora purtroppo in Italia, vittima del fatto che il sistema è stato impostato dal centrosinistra nell'epoca dei governi di centrosinistra. Quel sistema c'è ancora in Spagna. Non penso però che questo business delle cooperative incida così tanto sul, quindi diciamo che le questioni economiche dei due paesi, noi oggi andiamo meglio della Germania, lo dicono i dati macroeconomici, lo dice, siamo fra i paesi europei che hanno meno disoccupazione, ma questo non c'entra col tema dell'immigrazione clandestina. C'è un punto debole. C'è un punto debole in Europa, che è l'unico confine europeo di terra con un paese nordafricano, Ceuta, anzi c'è anche l'altra enclave,
0: Ceuta Melilla, certo.
1: Melilla, esatto. Quindi ci sono due punti deboli, come l'Italia ha e sa di avere evidentemente dei punti deboli, delle isole in cui si arriva più facilmente con i barchini, con i barconi, eccetera, eccetera. Come ci impegniamo, spendiamo energie, spendiamo risorse, spendiamo soldi, impegniamo la guardia costiera, impegniamo la guardia di finanza, impegniamo gli uomini delle nostre forze dell'ordine.

0: sicuramente il tema meno importante all'interno di tutto questo, però anche Meloni si è espressa poco fa, c'è anche il rischio del contropiede sul turismo, cioè come dire, la possibilità, siamo in piena estate, e che questo blocco di Schengen possa creare dei disturbi per una questione che lei stava dicendo è in via di risoluzione. Crede che ci sarà modo, come dire, di conciliare queste due esigenze che chiaramente sono molto diverse?
1: Beh, vabbè, allora intanto chi ha, vabbè, al di là di una prenotazione, la last minute, una prenotazione verso ottobre, chi ha deciso di venire in Italia, penso che venga in Italia senza problemi. Il blocco di Schengen per chi ha dei documenti validi e un passaggio aeroportuale in una via parallela in cui si aspetta 5 minuti invece di zero minuti. Chiunque conosce Milano Linate, Milano Malpensa, Roma più vicino, sono insomma fra gli aeroporti più premiati del mondo, quindi chi ha dei documenti, io viaggio molto per incarichi parlamentari, ma vi assicuro che se hai un documento valido
0: non sarà un problema, chiaro che
1: di riconoscimento passi in 5 minuti nei momenti proprio di
0: L'ho tirato fuori perché è stato
1: l'ha tirato fuori
0: Giorgia Meloni, ma è chiaro che di tutto questo era l'argomento meno importante. Ringrazio però molto l'onorevole Alessandro Giglio Vigna della Lega per essere stato con noi per questa pagina politica. Insomma, vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore, sia sul fronte dei rimpatri sia su quello delle dichiarazioni politiche che possono arrivare dall'Italia o dalla Spagna. E allora siamo in fondo all'ultimo brano di questa puntata di Maroon 5 con Lisa, si chiama Priceless.

E allora eccoci verso la conclusione di questa puntata del nostro Timone delle 20. Vogliamo chiudere anche con un segno di speranza, diciamo così. Sono tante notizie un po' pessimistiche che abbiamo dovuto commentare in tutti questi mesi, ma c'è una nuova corsa alla Luna.

0: cui peraltro vi parlo spesso e volentieri su Cosmo 2050, in onda il sabato dalle 17, e c'è anche il ruolo dell'Italia che è sempre più da protagonista, e in particolare c'è un nuovo rover che si chiama Etna, il nome non è a caso, che è stato sviluppato proprio per sperimentare delle tecnologie destinate alle future missioni di esplorazione lunare, perché il nostro paese è uno dei più, tra virgolette, lunari che esistano, proprio grazie ai nostri vulcani, ambienti talmente unici e ostili da ricordare per certi versi evidentemente anche quelli selenici. Un progetto curato, finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, a cui ha partecipato tra le altre anche il Politecnico di Torino attraverso il centro interdipartimentale PIC4SER, guidato dal professor Marcello Chiaberge, che è in collegamento con noi. Intanto buonasera e grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Insomma, è un progetto intanto molto ambizioso, perché dentro abbiamo anche Thales, Alenia Space, Leonardo, l'Istituto Italiano di Tecnologia, insomma tante eccellenze italiane per arrivare a produrre un rover che però deve essere testato. Le pendici dell'Etna, dove mi sembra di capire avete trascorso parte delle ultime settimane, sono un luogo estremamente affascinante, ma a quanto pare anche tecnicamente molto valido, è così?
1: Assolutamente sì, è stata un'esperienza veramente unica, sia per testare, appunto, provare questa macchinina che dovrà muoversi poi in futuro sulla Luna in maniera autonoma, in un ambiente molto molto sfidante. Poi le rocce lunari sono, come si dice, conformi, quindi assomigliano a quelle lunari, quelle dell'Etna, scusate, assomigliano a quelle lunari. E quindi l'ambiente è estremamente interessante, sia per le pendenze, sia per lo scenario, sia per le rocce, che è incredibile. Si comportano in una maniera tutta loro, perché uno può provare in laboratorio tantissime cose, poi dopo, quando si trova in un ambiente di questo tipo, le cose cambiano in maniera a volte veramente drammatica. Queste pietre sono molto taglienti, assomigliano molto appunto alle rocce lunari, e quindi è un ambiente estremamente interessante per provare queste cose.
0: Ma come sono andati alla fine questi test? Peraltro insomma occorre ribadire, prima che qualcuno si monti la testa, sono rover che non porteranno, almeno per il momento, l'umanità sulla Luna, anche se è un obiettivo assolutamente verificabile, però significa anche che devono essere, come dire, guidati da casa, tra virgolette, quindi questo aggiunge delle difficoltà in più.
1: Sì, o guidati da casa oppure guidati da se stessi. Uno degli obiettivi, dei tanti possibili obiettivi delle attività sulla Luna, soprattutto all'inizio, potrebbe essere quello di depositare sulla Luna un certo numero di questi rover, che ognuno dei quali è in grado di svolgere autonomamente delle operazioni, ovviamente con una supervisione da parte di un centro di controllo, possiamo sicuramente immaginarlo. Ma tante operazioni potranno essere svolte autonomamente, come il posare dei sensori sul terreno, il stendere dei cavi, raccogliere della polvere, quella che si chiama la regolite lunare, per analizzarla, o per magari in futuro usarla come materiale da costruzione. È una delle tante ipotesi, quindi provare a usare quello che c'è disponibile senza doversi portare tutto dietro, che sappiamo benissimo costa tantissimo in termini di carburante alla partenza, e quindi andare là solo con l'intelligenza e la capacità di fare cose. Questo potrebbe essere uno scenario assolutamente verosimile.
0: Ecco, è un mondo quello dell'esplorazione spaziale che tende a volte anche un po' a nascondere le eccellenze. In realtà, che abbiamo Torino, il Politecnico di Torino, ma Torino in generale è un po' la capitale spaziale d'Italia. La verità è che siamo davvero protagonisti, al di là di questo rover della riconquista della Luna, proprio anche a livello ingegneristico. Immagino ci sia anche, come dire, l'ambizione di essere protagonisti in un momento quasi di rinascimento spaziale, però tanta di quella fantascienza che generazioni di italiani hanno visto nei telefilm ora sono quasi reali.
1: Sì, ed è una cosa bellissima, soprattutto per tutti i nostri ragazzi. Queste due settimane sull'Etna, appunto, c'erano tantissimi ricercatori giovani ed è una roba stupenda, entusiasti, anche perché appunto l'esperienza è stata veramente incredibile. E uno dei grandi risultati, se vogliamo, ogni volta che ci portiamo dietro da questi progetti è quella di riuscire a dimostrare che abbiamo tantissime competenze, capacità sia industriali che scientifiche. In questo progetto, appunto, finanziato da ASI e coordinato da Thales, il Politecnico ha svolto il suo ruolo assieme ad alcune aziende, ma tutto il territorio ha dimostrato di avere le competenze per portare avanti nuovi progetti. Questa è forse l'eredità più importante, cioè crederci veramente per portare avanti poi in futuro nuovi progetti di questo tipo. Il primo probabilmente sarà MPH, che io lo chiamo sempre una sorta di roulotte per gli astronauti sulla Luna, che sarà proprio coordinata da Thales e di nuovo il territorio italiano, piemontese, ma non solo, potrà dire e dimostrare la capacità di sviluppare progetti estremamente complessi come questo.
0: Ecco, chiudo a questo punto con quella che immagino sia anche una grande speranza, però quando potremo vedere il rover Etna operativo o in generale tante delle cose che ci hai descritto? Perché insomma la Luna adesso è vicina, ma inizia anche a esserci una certa fretta, diciamo, negli ambienti. A che punto siamo?
1: Allora, Etna è chiaramente un dimostratore di tantissime tecnologie, è già molto avanzato, come si dice, un prototipo funzionale, quindi serve proprio a provare tutto quello che può servire sulla Luna e anche provare tutto quello che può andar male sulla Luna, proprio per evitare che poi vada male. L'obiettivo è nel giro dei prossimi 2-3 anni innanzitutto portare avanti il progetto di MPH, che sarà appunto fondamentale e importantissimo, e assieme a MPH avere appunto la capacità di portare su nel giro di 5-10 anni al massimo tanti di questi rover più piccoli, senza, come dicevi tu giustamente, senza ovviamente umani a bordo, perché proprio sono piccoli e sono dei, come se fossero degli operai che si muovono all'interno della base, che potranno svolgere tantissime funzioni supportando, aiutando gli astronauti nella costruzione, nel setup delle future basi sulla Luna.
0: E allora, insomma, tra qualche giorno vedrete, tutti i media parleranno di eclissi, e ricordatevi che però la Luna, che sarà in qualche modo protagonista, è un obiettivo sensibile anche dell'Italia. Ci tengo, prima di chiudere, a ringraziare il professor Marcello Chiaberge, insomma immagino un'esperienza straordinaria, ma in bocca al lupo. Bellissima. Per tutto quello che deve venire. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: E allora siamo giunti davvero in fondo a questa puntata del Timone delle 20, è anche l'ultima puntata della stagione. Noi ci risentiremo con il Timone delle 20 a partire da settembre, ma ovviamente vi ricordo che ad agosto continuiamo a tenervi compagnia. Intanto arriva il weekend con le nostre trasmissioni Mappamondo e Cosmo 2050, ma poi già da lunedì potrete sentire Summertime. Io sarò in onda dalle 7 del mattino alle 10 per tutti i giorni della settimana, quindi insomma i nostri appuntamenti proseguono con un palinsesto straordinario. È stata una stagione lunga ed emozionante. Io devo ringraziare ovviamente Giorgio Berselli in regia e Michele Ceci in redazione, la vera squadra del Timone delle 20. Ringrazio ovviamente il direttore e l'editore che credono in questo progetto e credono in questo tipo di informazione, ma il ringraziamento principale, ovviamente unito agli auguri delle migliori feste, va a tutti voi che ci ascoltate, che ci mandate i messaggi, che commentate, che siete il carburante di questa trasmissione, di tutte le trasmissioni di Giornale Radio. Da Francesco Massardo è davvero tutto, passate una buona serata, un buon weekend e soprattutto una magnifica estate.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€. We'll be right back.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 21 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Un saluto e una buona serata dalla redazione. Forte scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei vicino Napoli. Il sisma è stato registrato alle 19.46 con epicentro nella zona a una profondità di circa 1,4 km, seguito pochi minuti dopo da altre due scosse di assestamento. Il terremoto è stato avvertito distintamente a Napoli e in numerosi comuni della provincia. In diversi quartieri si sono verificati blackout elettrici e centinaia di persone sono scese in strada per la paura. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose richieste di intervento, ma al momento non risultano segnalazioni di crolli o feriti. Sono in corso le verifiche da parte della Protezione Civile e dell'Osservatorio Vesuviano. All'estero è emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. In pochi giorni migliaia di persone hanno tentato di raggiungere la città, molte attraversando il mare a nuoto. Il bilancio è di almeno 57 morti mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Il governo spagnolo ha inviato l'esercito e rafforzato i controlli. Intanto cresce la tensione politica. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si è detto favorevole a una sospensione temporanea di Schengen, mentre dagli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la crisi affermando che se vincono i democratici accadrà lo stesso anche da noi. E continuano intanto a salire i prezzi dei carburanti. Nonostante il taglio delle accise deciso dal governo, il diesel è tornato sopra i 2 euro al litro e secondo il Codacons lo sconto fiscale si sarebbe già ridotto da 17 a poco più di 10 centesimi a causa dei rincari del petrolio legati alle tensioni in Medio Oriente. Il gasolio più caro si registra a Bolzano, seguito da Sicilia e Calabria, mentre resta alta la preoccupazione per nuovi aumenti nelle prossime settimane. E scatta il primo grande esodo di agosto. Domani mattina è previsto il bollino nero sulle strade italiane, domani pomeriggio e domenica è bollino rosso. ANAS stima oltre 26 milioni di veicoli in viaggio nel fine settimana e ha sospeso più dell'80% dei cantieri per agevolare la circolazione. Intanto torna anche il grande caldo, domani saranno 19 le città da bollino rosso con temperature fino a 40-41 gradi e afa intensa. Resta alta l'attenzione per la siccità e il rischio di temporali sulle Alpi. E per lo sport parte nel migliore dei modi l'Europeo di nuoto 2026 per l'Italia. A Parigi arriva subito una medaglia d'oro nel team event dei tuffi grazie al quartetto formato da Pellacani, Santoro, Di Maria e Pelligra. Gli azzurri conquistano il gradino più alto del podio precedendo la Russia in gara come atleti indipendenti e l'Ucraina medaglia di bronzo. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, a più tardi.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: La fibromialgia è una delle sindromi croniche più complesse e controverse della medicina contemporanea. Colpisce milioni di persone in tutto il mondo, prevalentemente donne. Si manifesta con un dolore muscolo-scheletrico diffuso, accompagnato da una costellazione di sintomi che possono compromettere in maniera molto profonda la qualità della vita. Stanchezza persistente, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione e memoria e ancora cefalee, rigidità muscolare e una maggiore sensibilità agli stimoli dolorosi. Bene, nonostante la sua diffusione, la fibromialgia continua a essere poco conosciuta e in molti casi sottovalutata. Chi ne soffre affronta spesso un lungo percorso prima di arrivare a una diagnosi, fatto di visite specialistiche, esami e consulti che non di rado si concludono con risposte incerte. L'assenza di un test diagnostico specifico rende infatti indispensabile una valutazione clinica accurata basata basata sull'esclusione di altre patologie e sull'analisi dei sintomi riferiti dal paziente. A questa complessità diagnostica si aggiunge il peso psicologico della malattia. Molti pazienti raccontano di sentirsi incompresi sia nell'ambito lavorativo sia nella vita familiare e sociale, perché il dolore, pur essendo costante e invalidante, non lascia segni visibili. Una condizione che può generare isolamento, ansia e frustrazione, alimentando il senso di solitudine di chi convive quotidianamente con questa patologia. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha compiuto importanti passi avanti nella comprensione dei meccanismi che sono alla base della fibromialgia. Oggi si ritiene che la sindrome sia legata a un'alterata elaborazione del dolore da parte del sistema nervoso centrale, con il coinvolgimento di fattori genetici, biologici, ambientali e psicologici. Questa maggiore conoscenza ha contribuito a superare pregiudizi ormai datati e a riconoscere la fibromialgia come una condizione reale, complessa e meritevole di un approccio multidisciplinare. Ne parleremo più tardi con il dottor Oscar Massimiliano Epis, direttore della struttura complessa di reumatologia presso il Niguarda di Milano. Prima però appuntamento con Laboratorio Salute e Laboratorio Salute Ricerca. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: E adesso l'appuntamento con Laboratorio Salute.
1: Laboratorio Salute.
0: L'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA, ha aggiornato le indicazioni sui vaccini antinfluenzali per la stagione 2026-2027. La novità principale riguarda l'esclusione di uno dei ceppi influenzali finora presenti nei vaccini quadrivalenti, perché non più rilevato dal 2020 e quindi considerato non più rilevante per la salute pubblica. L'aggiornamento dei vaccini avviene ogni anno per adeguarsi alle continue mutazioni dei virus influenzali e mantenere alta l'efficacia della protezione. Le nuove raccomandazioni europee si basano sulle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e sul monitoraggio internazionale dei virus circolanti. Per la prossima stagione i vaccini saranno quindi formulati contro tre principali varianti influenzali ritenute più diffuse e pericolose. Nel Regno Unito cresce la preoccupazione per gli effetti dei social media su bambini e adolescenti. I principali medici britannici hanno lanciato un allarme pubblico, paragonando la battaglia contro l'uso eccessivo delle piattaforme online alle campagne del passato contro il fumo e per l'obbligo delle cinture di sicurezza. L'Accademia dei Royal Medical College parla di un consenso schiacciante nella comunità scientifica sui rischi legati ai social per la salute mentale dei più giovani. Tra le proposte avanzate c'è quella di chiedere sistematicamente ai ragazzi, durante le visite mediche, quanto tempo trascorrono online ogni giorno. Secondo la presidente Janet Dixon, il tema è diventato centrale nel dibattito sanitario e sociale britannico. Il governo laburista, guidato da Keir Starmer, ha già avviato una consultazione pubblica e promette nuove misure di tutela per gli under 16 entro la fine di quest'anno. Nei mesi scorsi Londra aveva già introdotto regole più severe per obbligare le aziende dell'intelligenza artificiale a proteggere gli utenti dai contenuti manipolati e dai deepfake sessuali. Nel dibattito politico però cresce la pressione per interventi ancora più duri. Alcuni esponenti laburisti chiedono di valutare un vero e proprio divieto dei social per i minori di 16 anni, seguendo l'esempio dell'Australia, primo paese al mondo ad aver adottato una misura simile. Le malattie epatiche croniche rappresentano una crescente emergenza sanitaria in Europa. Secondo una serie di studi pubblicati sulla rivista Lancet Europe, ogni anno almeno 287.000 persone muoiono per problemi legati al fegato. Tra le principali cause c'è il cosiddetto fegato grasso, una condizione legata soprattutto a obesità, diabete, sedentarietà e cattiva alimentazione. Oggi si stima che ne soffra una persona su tre tra Unione Europea e Regno Unito ed è ormai una delle principali cause di tumore al fegato. Gli esperti sottolineano anche il peso dell'alcol. L'Europa registra i consumi più alti al mondo e circa il 40% delle morti premature legate alle malattie epatiche sarebbe collegato proprio all'abuso di bevande alcoliche. A incidere sono anche le epatiti virali B e C, responsabili di migliaia di decessi ogni anno. Secondo i ricercatori servono politiche sanitarie più incisive, maggiore prevenzione e controlli più frequenti, soprattutto per individuare precocemente i danni al fegato nelle persone a rischio. In Italia l'osteoporosi resta una malattia spesso invisibile. Ogni anno provoca circa 568.000 fratture da fragilità, ma fino all'80% dei pazienti non viene diagnosticato e trattato nemmeno dopo una frattura. Oggi riguarda oltre 4,3 milioni di persone, soprattutto donne over 50. Una nuova review pubblicata su un giornale specializzato, coordinata anche dal professor Andrea Giustina, cambia però il modo di leggere la salute dell'osso. Lo scheletro non dipende solo dal calcio, vitamina D ed estrogeni, ma anche da cervello, sistema nervoso e ormoni ipofisari. Secondo gli esperti, l'osso è un tessuto vivo che continua a comunicare con il resto dell'organismo. Tra gli aspetti più innovativi c'è il possibile ruolo dell'ormone FSH nella perdita ossea della menopausa, indipendentemente dal solo calo degli estrogeni. La ricerca apre così a una visione più moderna e integrata dell'osteoporosi, considerata sempre più una malattia sistemica e complessa. Più prevenzione nelle scuole, maggiore attenzione alla salute nei primi 1000 giorni di vita e più sicurezza nei luoghi di lavoro sono alcuni dei punti centrali del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 e della Strategia Nazionale sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro approvati dalla Conferenza Stato-Regioni. Il piano punta a rafforzare la prevenzione sanitaria su tutto il territorio nazionale con investimenti da 200 milioni di euro l'anno destinati alle regioni. Tra le priorità individuate ci sono le malattie croniche, le dipendenze, gli incidenti domestici e stradali, le malattie infettive e la sicurezza alimentare. Previsto anche l'ampliamento degli screening oncologici con controlli estesi per tumore al colon retto e mammella. Grande attenzione sarà dedicata inoltre alla promozione della salute nelle scuole e alla prevenzione precoce fin dall'infanzia. Sul fronte del lavoro, il governo punta a ridurre infortuni e morti adottando il principio Vision Zero, secondo cui ogni incidente può essere prevenuto. Novità anche per affrontare la carenza di infermieri. Italia e India hanno firmato un accordo per facilitare l'arrivo di personale sanitario indiano nel nostro paese, garantendo formazione linguistica e procedure di reclutamento controllate. Per la prima volta dopo oltre 40 anni di crescita continua, l'obesità infantile e adolescenziale mostra segnali di rallentamento nei paesi più sviluppati. Italia, Francia e Portogallo sono tra le nazioni in cui il fenomeno comincia lentamente a stabilizzarsi con i primi lievi cali tra bambini e ragazzi. È quanto emerge da una vasta ricerca internazionale pubblicata sulla rivista Nature, basata sull'analisi di oltre 232 milioni di persone monitorate tra il 1980 e il 2024. Lo studio evidenzia però un forte divario globale. Se nei paesi ricchi la crescita dell'obesità sembra rallentare grazie a campagne di prevenzione e maggiore attenzione alla salute, nei paesi a basso e medio reddito la situazione continua a peggiorare rapidamente. Secondo i ricercatori, a pesare sono soprattutto urbanizzazione, disuguaglianze sociali e diffusioni sempre più ampia di alimenti ultraprocessati. Il risultato è un mondo diviso in due. Da una parte i paesi che iniziano a contenere il fenomeno, dall'altra quelli in cui l'emergenza obesità continua ad accelerare. La salute mentale degli infermieri rappresenta una criticità crescente nel sistema sanitario. Secondo il sindacato Nursing Up, nel 2025 le aggressioni subite dal personale infermieristico avrebbero superato i 130.000 casi, considerando anche gli episodi non denunciati, con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Oltre alle violenze, contribuiscono al disagio psicologico la carenza di personale, i turni gravosi, il sovraccarico di lavoro e le difficoltà di conciliazione tra vita professionale e vita privata. I dati dell'indagine MEND dell'OMS mostrano che un infermiere europeo su 3 presenta sintomi depressivi e 1 su 4 soffre di ansia. In Italia la situazione appare ancora più critica, con tassi di depressione al 34% e ansia 25% superiori alla media europea. Per Nursing Up sono necessari interventi concreti su sicurezza, organici, organizzazione del lavoro e supporto psicologico per tutelare il benessere degli operatori. I danni del sole non dipendono soltanto dai raggi UV. Se gli UVA favoriscono fotoinvecchiamento e stress ossidativo e gli UVB sono responsabili di scottature e danni al DNA, oggi è noto che anche luce visibile, luce blu, infrarossi, calore e inquinamento contribuiscono all'invecchiamento cutaneo e ad altre alterazioni della pelle. Per questo la dermatologia sta superando il concetto tradizionale di semplice protezione anti-UV, puntando verso una fotoprotezione multispettrale e una visione più ampia legata all'esposoma, cioè all'insieme dei fattori ambientali che agiscono sulla pelle nel tempo. L'obiettivo non è solo prevenire le scottature, ma limitare il danno cumulativo, il fotoinvecchiamento, le alterazioni pigmentarie e il rischio di patologie cutanee. Sempre più importante è anche la fotoprotezione personalizzata, adattata a età, fototipo, condizioni dermatologiche e tipo di esposizione. Tra le nuove prospettive di ricerca emerge inoltre la fotoprotezione biologica, che mira a rafforzare le difese immunitarie della pelle contro stress ossidativo, infiammazione e danni cellulari, affiancando l'uso dei tradizionali filtri solari. Il mondo non è più preparato alle pandemie rispetto a 10 anni fa. È l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso un nuovo rapporto che evidenzia come la capacità di risposta globale alle emergenze sanitarie stia addirittura peggiorando. Negli ultimi 10 anni si sono susseguite numerose crisi, dall'Ebola al Covid fino alla dengue e altre infezioni emergenti. Secondo il rapporto, le malattie infettive stanno diventando sempre più frequenti e più gravi, anche a causa di fattori come cambiamenti climatici, urbanizzazione, globalizzazione degli spostamenti e nuove pratiche agricole. Nonostante l'esperienza accumulata, i governi mostrano segnali di stanchezza nell'affrontare in modo coordinato le emergenze. Dopo il picco di investimenti registrato durante la pandemia Covid, i finanziamenti per la preparazione alle crisi sanitarie sono tornati a livelli simili a quelli di oltre 15 anni fa. Il rapporto sottolinea anche conseguenze economiche e sociali sempre più pesanti, con pandemie che amplificano disuguaglianze e tensioni geopolitiche. Secondo gli esperti, le soluzioni esistono, ma senza fiducia e cooperazione globale rischiano di rimanere inefficaci.
1: Laboratorio Salute.
0: Laboratorio Salute, seconda parte, dedicato alla ricerca. Anche i ricercatori italiani hanno contribuito a un importante studio internazionale sul Parkinson, che individua un possibile legame tra le alterazioni del microbiota intestinale e lo sviluppo della malattia. La ricerca pubblicata su Nature Medicine è stata finanziata dalla Michael J. Fox Foundation e rientra nel progetto Parkinson Microbioma. Lo studio, coordinato a livello internazionale dagli University College London, ha visto in Italia il coinvolgimento della Fondazione Mondino di Pavia e della Neurologia di Reggio Emilia. Prima autrice la ricercatrice italiana Elisa Menozzi. I ricercatori hanno analizzato il ruolo del microbiota intestinale nella comparsa e nella progressione del Parkinson, evidenziando che alcune alterazioni potrebbero aiutare a identificare soggetti a rischio già prima dei sintomi clinici. Due giovani ricercatori italiani, Michela Bartolini dell'Humanitas di Milano e Paolo Ciraci dell'Università di Pisa, hanno vinto il prestigioso Conquer Center Foundation Merit Award, assegnato durante il Congresso Mondiale di Oncologia dell'American Society of Clinical Oncology a Chicago. Entrambi, poco più che trentenni, dividono il loro tempo tra l'attività clinica in ospedale e la ricerca scientifica, spesso anche nei fine settimana. Bartolini è stata premiata per uno studio sul ruolo del DNA mitocondriale nel tumore del colon retto, che potrebbe aiutare a individuare i pazienti meno responsivi all'immunoterapia e aprire la strada a nuovi farmaci. Ciraci invece ha sviluppato una ricerca che utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare le biopsie dei tumori del colon e identificare i pazienti che possono beneficiare di trattamenti chemioterapici più intensivi. Le terapie CAR-T, che modificano geneticamente le cellule immunitarie del paziente per combattere la malattia, stanno rivoluzionando non solo la cura dei tumori del sangue, ma anche quella di alcune gravi malattie autoimmuni pediatriche. Lo ha spiegato Franco Locatelli durante il congresso della Società Italiana di Pediatria a Padova. Nei bambini con leucemia linfoblastica acuta recidivata, le CAR-T hanno raggiunto tassi di remissione dell'80-90%, mentre nel neuroblastoma, uno dei tumori pediatrici più aggressivi, hanno mostrato risultati molto promettenti. Ma la novità più importante riguarda le malattie autoimmuni severe come lupus, dermatomiosite e sclerosi sistemica. Uno studio dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù ha ottenuto remissioni complete in bambini che non rispondevano alle cure tradizionali, consentendo in alcuni casi di sospendere le terapie immunosoppressive e mantenere la remissione per anni. Dopo decenni senza grandi novità terapeutiche, arrivano due nuovi antibiotici contro la gonorrea, una delle infezioni sessualmente trasmesse più diffuse e sempre più difficile da trattare a causa della crescente resistenza ai farmaci. Si tratta di due molecole, attualmente in fase avanzata di sperimentazione clinica, che hanno mostrato risultati promettenti in termini di efficacia e sicurezza. Una delle caratteristiche principali è la somministrazione per via orale, che potrebbe semplificare molto le terapie rispetto agli schemi attuali. I nuovi antibiotici agiscono inoltre con meccanismi diversi rispetto ai trattamenti tradizionali, offrendo una possibile alternativa nelle situazioni in cui i farmaci oggi disponibili risultano meno efficaci. I ricercatori hanno individuato nel sistema nervoso la molecola TRPV4, che sembra agire come un interruttore del prurito, aiutando il cervello a capire quando smettere di grattarsi. Lo studio, presentato al congresso della Società Biofisica da un team dell'Università Cattolica di Lovanio, suggerisce che TRPV4 abbia un ruolo chiave nel prurito cronico legato a malattie come dermatite, eczema e psoriasi, aprendo nuove prospettive terapeutiche. Attraverso esperimenti su topi geneticamente modificati, i ricercatori hanno osservato che questa molecola è coinvolta sia nella percezione del prurito sia del suo controllo. Quando manca nei neuroni sensoriali, gli animali si grattano meno spesso ma in modo più prolungato. I risultati indicano quindi che TRPV4 non solo contribuisce allo stimolo del prurito, ma anche a un meccanismo di stop che segnala quando il sollievo è sufficiente. Per questo bloccarla completamente potrebbe non essere utile. Eventuali terapie dovrebbero agire in modo selettivo, distinguendo tra pelle e sistema nervoso. Un rapido accesso all'adrenalina può fare la differenza tra la vita e la morte nei bambini con gravi allergie. Ogni anno, infatti, le reazioni anafilattiche colpiscono molti piccoli pazienti e una somministrazione tempestiva del farmaco è fondamentale per bloccare la reazione allergica. Per facilitare l'intervento in emergenza è stato introdotto un nuovo spray nasale a base di adrenalina, una novità che rappresenta il primo grande cambiamento nelle modalità di somministrazione da oltre 30 anni. Il farmaco è pensato soprattutto per i bambini che hanno difficoltà o esitazione nell'utilizzare gli autoiniettori tradizionali come l'EpiPen. Le allergie alimentari, ricordano gli esperti, colpiscono circa un bambino su 13. Il nuovo spray, approvato per l'uso pediatrico sopra i 4 anni e con determinati limiti di peso, viene assorbito rapidamente attraverso la mucosa nasale grazie a una tecnologia che ne facilita il passaggio del sangue. Secondo gli specialisti, questa innovazione potrebbe aumentare la tempestività della somministrazione e migliorare la gestione delle emergenze allergiche nei bambini. La medicina rigenerativa si sta avvicinando a scenari un tempo considerati fantascientifici, come la possibilità di ricostruire parti del corpo umano danneggiate. Gli scienziati che studiano la capacità di rigenerazione delle salamandre hanno identificato alcuni meccanismi chiave, tra cui un enzima che regola con precisione i livelli di acido retinoico, fondamentale per la ricrescita dei tessuti, e un gene che controlla lo sviluppo e le dimensioni delle nuove appendici. Poiché anche l'uomo possiede molecole simili, queste scoperte potrebbero in futuro aiutare a comprendere come stimolare processi rigenerativi dopo gravi traumi. Parallelamente, altri studi hanno portato a sviluppi significativi nella riparazione degli organi. È stato infatti sperimentato un cerotto biologico impiantabile, in grado di rafforzare il tessuto cardiaco utilizzando cellule staminali trasformate in muscolo e tessuto connettivo, con risultati promettenti nei modelli animali. Le cellule staminali sono state inoltre utilizzate per creare per la prima volta tessuto uretrale funzionante, una struttura fondamentale del sistema urinario. Si tratta di progressi ancora iniziali, ma che aprono nuove prospettive per la medicina del futuro, in particolare nella cura di insufficienze d'organo e lesioni complesse.
1: Giornale radio.
2: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 21 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore ultimi fenomeni tra Alpi e Prealpi in esaurimento, buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure, caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Valpadana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
5: Quando un bambino si ammala, quando si ammala di una grave patologia e trascorre molto tempo in ospedale per essere adeguatamente curato, la prima cosa che i medici e il personale ospedaliero devono considerare è che non c'è solo un bambino da curare, ma c'è un intero nucleo familiare che si mette nelle loro mani. Per i piccoli pazienti la cura non deve essere solo terapia, ma anche e soprattutto accoglienza e accompagnamento. C'è un medico, una scienziata, che l'ha capito, che l'ha compreso molto bene, che su questa certezza ha plasmato la sua professione. È la dottoressa Franca Fagioli, che opera all'ospedale Regina Margherita di Torino, nominata torinese dell'anno 2025. La sua non è solo una carriera fatta di eccellenza medica, ma un cammino tracciato accanto ai più piccoli, ai fragili, i bambini che affrontano la sfida dell'oncologia. In un mondo che spesso si ferma all'apparenza, Franca Fagioli ci insegna che la vera grandezza risiede nell'umanità, nella capacità di restare accanto al dolore, trasformandolo in speranza e ricerca. Al suo fianco c'è un ospedale che sa curare, che sa innovare e che non lascia indietro nessuno. Un reparto di oncologia pediatrica dove il futuro si scrive ogni giorno con determinazione e amore. Questo è il prossimo argomento di Check Up.

0: Bianca Fagioli è direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell'Ospedale Regina Margherita di Torino. Grazie alle sue capacità relazionali, oltre che mediche, ha reso Torino un punto di riferimento internazionale. La professoressa Fagioli ha saputo bilanciare, con l'aiuto di uno staff che condivide la sua metodologia e che la sostiene, ricerche d'avanguardia, ascolto delle famiglie. La sua visione dell'approccio all'oncologia pediatrica sta cambiando il volto della sanità dell'infanzia, rendendo la cura un atto collettivo di resilienza e di innovazione tecnologica. Professoressa Franca Fagioli, buon pomeriggio, davvero benvenuta, ci ha fatto un grande regalo essere qui.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi e grazie anche per la bellissima presentazione, per le bellissime parole.
0: Allora, professoressa Fagioli, direttrice, lo ricordiamo, del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, è nominata torinese dell'anno 2025 per il suo impegno nella ricerca oncologica pediatrica. Partiamo dal ruolo della ricerca in oncologia pediatrica e i traguardi più significativi raggiunti negli ultimi anni. Ci racconta, professoressa?
1: Beh, possiamo cominciare dicendo che l'oncologia pediatrica nel corso degli anni ha raggiunto dei risultati eccezionali, in particolare nel corso degli ultimi 40 anni siamo passati da malattie praticamente inguaribili a guaribili in più dell'80% dei casi. Quando dico oncologia pediatrica però dico un numero fortunatamente piccolo, 1400 bambini nella fascia 0-14, circa 800-900 adolescenti che si ammalano ogni anno in Italia, ma che si ammalano di un numero importante di patologie, di un numero enorme, più di 60 tipi istologici, leucemie, linfomi, tumori solidi, tumori cerebrali, che a loro volta poi sono suddivisibili in tanti sottotipi a seconda delle caratteristiche di superficie, delle caratteristiche nucleari di questi tumori. E quindi questo 80% che abbiamo detto è un risultato importante, che però per alcune malattie è superiore al 90-95%, per altre purtroppo ad oggi non si può ancora parlare di guarigione. Qualunque sia comunque il risultato a cui arriviamo, il percorso, il cammino che fanno questi bambini e questi adolescenti con noi è un cammino complesso, fatto di chemioterapia, di immunoterapia, di radioterapia ove necessario, di chirurgia se ci troviamo di fronte a un tumore solido, e quindi è un percorso che necessita di tante cure, di tante attenzioni, perché dobbiamo ovviamente creare un percorso che li traghetti ovviamente la guarigione, quindi poi al mondo esterno, perché guarire da leucemia ad esempio vuol dire stare con noi un periodo variabile da 1 a 2 anni, lo stesso per un sarcoma dell'osso, un anno di terapia, quindi sono fratture importanti nella quotidianità del bambino e della sua famiglia.
0: E della sua famiglia, perché l'ho detto anche in apertura, il rapporto con le famiglie, no? Quanto è importante per un genitore conoscere anche fin da subito le reali possibilità di guarigione.
1: Questo è il momento fondamentale, nel momento in cui arriva un bambino o un adolescente, con i genitori si fa quello che è la comunicazione della diagnosi, che è un momento per noi sacro, un momento certo, in cui viene spiegato prima ai genitori, poi al bambino o all'adolescente con parole adeguate alla fascia di età, il nome della malattia da cui è affetto, la devono sempre sapere anche se sono molto piccoli, il tipo di trattamento che faranno, quanto tempo staranno ricoverati in ospedale, quanto dovranno venire in day hospital, quanto in ambulatorio, e soprattutto le probabilità di guarigione, cosa vuol dire realmente poi, cioè se hanno dei traguardi, cioè quanto è vicino il traguardo guarigione, perché purtroppo a volte invece li dobbiamo accompagnare in quello che è il percorso di non guarigione.
0: C'è anche quello momento più difficile, no? Quello in cui si ha la sensazione che non ci sia più nulla da fare, e poi la comunicazione.
1: La comunicazione però è importantissima, una comunicazione fatta sempre con lo psicologo prende in carico tutto il nucleo familiare, anche abbiamo psicologi dedicati per i genitori, per i pazienti, per i fratelli e per le sorelle, ma soprattutto quello che si fa dopo la comunicazione diagnosi, che è il momento principale, il momento clou, del percorso di tutti i pazienti e ricreare quella che è la normalità, cioè ridare ai bambini e agli adolescenti quelli che sono i loro diritti che non gli possono essere negati. In primis il diritto ad esempio allo studio, quindi scuola certo. di ogni ordine grado in ospedale, a ponte con la scuola di appartenenza, che vuol dire anche preparare i compagni al ritorno del nostro paziente o a quello che purtroppo potrà essere il banco vuoto, e quindi educazione in entrambi i sensi. Poi attività anche di tipo ricreativo, e non ultimo, da diversi anni noi puntiamo tantissimo sulla riabilitazione non appena arrivano. Abbiamo una palestra dedicata ai pazienti oncologici con strumentazione all'avanguardia, e soprattutto poi li portiamo nel momento in cui non appena possono a fare attività sportive. Quindi abbiamo a Torino con l'UGI una squadra di 100% guariti che a sua volta fa campionati con altre squadre di altre oncologie presenti a livello nazionale o a livello europeo. Quindi li avviciniamo all'attività sportiva come momento anche poi di condivisione di superamento della malattia e di inclusione. Quindi...
0: C'è poi il tema, professoressa, della crescita del paziente, no? Come viene gestito il passaggio dalla pediatria alla medicina dell'adulto, non solo dal punto di vista farmacologico?
1: Allora, noi abbiamo una vera e propria unità di transizione, nel senso che a 5 anni dal termine delle terapie o a 2 anni dopo il compimento del 18° anno di età, il paziente passa quella che è l'unità di transizione dedicata all'oncologia pediatrica, che è gestita da un endocrinologo dell'adulto, che però lavora in stretta sinergia con noi, perché le sequele endocrinologiche sono le sequele più frequenti, e quindi noi trattiamo degli individui in crescita, ad esempio li irradiamo, quindi le ghiandole endocrine possono subire un danno importante, quindi è stata la figura cardine per noi. Ma poi con lui lavorano un cardiologo dedicato, un medico internista dedicato, quindi tutto un team di persone che si occupano di quelli che possono essere gli effetti collaterali dovuti al nostro trattamento chemioradioterapico pregresso. Importantissima anche la valutazione, tentare di evidenziare precocemente i tumori secondari. Su questo stiamo lavorando moltissimo, perché quando diciamo che c'è stata un'importante progressione nella sopravvivenza, a merito della ricerca preclinica e clinica, e nell'ambito della ricerca preclinica clinica un ruolo fondamentale è stato quello di profilare il tumore, cioè di capire se il tumore ha dei marcatori specifici sui quali possono agire dei farmaci in modo targettato, in modo mirato. Ma mentre si guarda il tumore, si guarda anche com'è il genoma del nostro paziente, del nostro bambino, e molte forme sono delle forme con suscettibilità genetica sottostante, per cui il bambino è esposto ad esempio ad un tumore XY. Non ne cito nessuno perché non vorrei che nessuno poi si preoccupasse di quello che dico, quindi ha un primo tumore. Poi la sua mappa genetica ci dice che potrà avere anche un secondo tumore. Allora quel secondo tumore sarà, quel paziente sarà sottoposto a osservazione proprio e a monitoraggio per cercare di intercettare precocemente il tumore numero 2. E quindi questo è il vero cambio, il cambio nostro di prospettiva. Si diceva che i tumori non sono geneticamente determinati, oggi sappiamo che il 15-20% sono geneticamente determinati, e probabilmente questi dati ci permetteranno di fare sempre più diagnosi precoce.
0: Professoressa, guardiamo al futuro delle strutture.

0: immunoterapia e la terapia genica, perché senza questa terapia avanzata ovviamente non c'è possibilità di guarigione per tutti i nostri pazienti. Erogare questo tipo di cura vuol dire avere delle camere sterili, ma vuol dire avere anche delle camere con monitoraggio continuo per i nostri pazienti, vuol dire anche avere strumentazione all'avanguardia, ad esempio per individuare precocemente le forme tumorali e per identificarle, quindi TAC e risonanza di ultima generazione. Vuol dire lavorare anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale per confrontare quelle che sono le immagini fatte sequenzialmente allo stesso paziente, vuol dire avere dei centri di simulazione avanzata per formare i nostri medici, perché è importantissimo quando lei vuol far progredire il sistema sanitario e deve formare i giovani medici e anche i giovani infermieri, che devono poter provare e riprovare ovviamente nei centri di simulazione, non sui pazienti, tutte quelle che sono le procedure. Pensiamo ad esempio un anestesista che deve intubare un neonato, ecco, cioè di fatto i centri di simulazione ci hanno cambiato la nostra capacità di formare il personale sanitario, quindi abbiamo uno dedicato ai neonati, ai bambini e agli adolescenti, nel quale simuliamo anche le forme di abuso. Altra tematica importantissima sull'infanzia, l'abuso e il maltrattamento, quindi comunque riusciamo così a intercettare il più precocemente possibile, ma soprattutto questa formazione la facciamo nelle scuole di specialità, ma la facciamo anche per i pediatri del territorio e per tutte le pediatrie del Piemonte.
1: Allora, professoressa Fagioli, ci fermiamo per qualche istante, ci ascoltiamo una canzone, prendiamo un po' di fiato e poi torniamo a parlare del coraggio di affrontare le sfide della malattia e della cura di oncologia pediatrica.

0: pediatrica non richiede solo farmaci, ma una forte relazione emotiva tra medico, bambino e genitori. Chi opera nel Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell'Ospedale Regina Margherita di Torino conosce bene l'importanza di approcciare con empatia i piccoli pazienti, riconoscendo in loro non casi clinici, ma storie di vita che meritano ogni sforzo possibile. In un reparto di oncologia pediatrica bisogna gestire il carico emotivo, includere nella cura la parola gioco, sorriso e anche la dignità nel momento della prova più dura. Professoressa Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, sempre con noi, di questo la ringrazio. Professoressa Fagioli, è importante considerare il bambino non solo come paziente, come dicevo prima, ma come una persona in crescita, anche sul piano sociale, anche sul piano culturale?
1: Assolutamente sì, anche perché i bambini esigono questo comportamento da noi, non possiamo derogare dal fatto che sono delle persone in crescita con desideri ben precisi, con cambi d'umore repentini, non necessariamente legati alle nostre terapie farmacologiche, in particolare al cortisone. Pretendono anche che manteniamo nei loro riguardi un certo rigore professionale, e sanno sempre sorprenderci perché hanno sempre la parola loro giusta al momento giusto, e quindi sono loro la vera colonna portante. Molte volte si passa nelle stanze e il genitore magari ha l'occhio lucido e il bambino lo consola, quindi è veramente un'esperienza pazzesca, nel senso che quando ci chiedono come fate a fare questa professione, rispondo che le gioie sono superiori rispetto al dolore che a volte ti prende e che ti fa comunque soffrire. Però devo dire che ci sono delle giornate in cui entro in reparto e il reparto sembra casa per questi bambini, e vanno tutti in sala giochi, adesso ad esempio perché abbiamo gli addobbi di Pasqua, oppure diversi anni fa in day hospital un bambino considerava sua una camera del day hospital, è arrivato perché aveva la febbre all'improvviso, era occupata, comunque insomma gliel'abbiamo dovuta liberare. Delle scene pazzesche, il bambino aveva a 3 anni, cioè si rotolava per terra, non potevamo neanche sgridarlo perché non facevamo altro che ridere, perché era una roba senza senso, voleva la sua camera, quindi questa diventa casa, diventa...
0: Sì.
1: Oppure vai in una stanza e dici oggi vai a casa, e gli dice no, oggi pomeriggio devo giocare.
0: Allora, a proposito di stanze, parliamo di umanizzazione degli ospedali, un tema peraltro che abbiamo trattato anche di recente col Buzzi di Milano. In questa direzione è importante che le stanze dei piccoli pazienti trasmettano proprio un senso di normalità, no? È importante il ruolo della scuola, il ruolo del gioco, sono tutti aspetti che possono dare un contributo importante al processo di guarigione.
1: Assolutamente sì, è importante anche la privacy, quindi la stanza deve essere una stanza singola con un letto idoneo anche per il genitore che dorme con noi. Le nostre stanze hanno tutte anche il frigorifero, un microonde, tutto incassato dentro questi armadi, e ovviamente devono avere il bagno solo per loro, perché comunque solo così può assicurare al nucleo familiare la privacy, con la porta chiusa, e noi siamo abituati a fare toc toc, a meno che non entriamo in emergenza urgenza, prima di entrare in una stanza. Quindi questo credo che sia basilare per quelli che sono i momenti propri del nucleo familiare. E poi ci sono degli spazi per tutti, gli spazi gioco, gli spazi educativi. C'è la stanza del silenzio, ad esempio noi l'abbiamo nel reparto che si chiama Isola di Margherita, abbiamo la zona per la tisana, la zona per il caffè, abbiamo tutta una serie di situazioni che permettono, oltre che al bambino, anche al genitore a volte di isolarsi e di magari dirsi due parole in tranquillità senza avere sempre il bambino davanti, ecco. Quindi comunque, oppure semplicemente per stare in silenzio, per leggere o per leggersi un libro.
0: E respirare un po' e raccogliersi un po', no? E ritrovare quelle forze che probabilmente spesso vengono a mancare. Allora parliamo delle famiglie e poi chiudiamo, professoressa. Le famiglie, i genitori, appunto, è un aspetto spesso sottovalutato, quello della condivisione, il ruolo della solidarietà tra le famiglie proprio all'interno del reparto, il valore che può avere nel percorso di cura.
1: La solidarietà è un elemento fondamentale. Moltissimi anni fa, quando sono arrivata in oncologia pediatrica nel 95, mi aveva proprio colpito l'atmosfera intrisa di dolore, perché comunque erano altri anni e quindi comunque palpavi il dolore, palpavi la sofferenza fisica, palpavi quello che provocava un ciclo di chemioterapia, palpavi la morte, cioè palpavi veramente il dolore, era fisico, però mi aveva colpito la solidarietà fra i genitori, nel senso che questa è stata la prima cosa che mi ha colpito arrivando in oncologia pediatrica, diversa rispetto a quella che respiravo, io ero prima in ematologia dell'adulto, c'era un'altra atmosfera. I genitori devono essere, sono tra loro solidali, hanno bisogno di essere supportati, hanno bisogno di ritrovare anche una loro dimensione di famiglia e di coppia, perché comunque questi sono test veramente complicati, quindi molte volte queste famiglie si disaggregano. Se però riesci a dargli la possibilità di condividere anche momenti di tranquillità, a volte si riescono ad aiutare. Noi abbiamo anche dei servizi dedicati alle famiglie, dedicati alle mamme, tipo la parrucchiera, la possibilità di farsi un trucco particolare, insomma abbiamo tutta una serie di attività che ci fanno sentire mamme ma anche donne, perché comunque questo non può essere,
0: certo, è un aspetto giusto perché poi spesso
1: devono
0: essere sempre presenti durante la degenza i familiari,
1: sono
0: i genitori
1: sempre presenti.
0: Abbiamo 30 secondi, però io le chiedo di raccontarci proprio una battuta l'emozione di vedere quei bambini crescere, diventare adulti e trovare il proprio posto nella società.
1: La più grande guardi, l'ho provata qualche mese fa, perché si è specializzato in pediatria, un ragazzino che diversi anni fa era stato trapiantato di midollo per una leucemia mielogia acuta. Quando l'ho proclamato mi si è rotta la voce, io sono una dura,
0: ci credo.
1: Mi rado sempre l'emozione, ma questa è stata l'ultima fortissima emozione che ho provato.
0: Per avercelo raccontato, professoressa Fagioli. Grazie anche per essere stata con noi, professoressa Franca Fagioli. Ed è tutto, check up è terminato. Seguiteci, io vi auguro un buon weekend e la Mangone torna lunedì 24 agosto.
2: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, avvertita distintamente a Napoli e in gran parte della provincia. Il sisma registrato alle 19.46 ha avuto un magnitudo di 4.7 secondo una prima stima dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Al momento non risultano richieste di soccorso ai vigili del fuoco, mentre il prefetto di Napoli ha convocato il centro coordinamento soccorsi per monitorare la situazione. Migliaia di persone sono scese in strada. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione sulle linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea per consentire le verifiche tecniche. Il terremoto è stato avvertito anche durante i festeggiamenti per il centenario del Napoli, che hanno richiamato oltre 10.000 tifosi nel centro cittadino. Ed è stato recuperato nel fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, il corpo del 36enne di origini moldave, residente a Bologna, scomparso dopo essersi tuffato per salvare la figlia e un'amichetta. L'uomo era riuscito a riportare in salvo entrambe le bambine, ma è stato trascinato via dalla forte corrente. Le ricerche condotte senza sosta dai soccorritori si sono concluse con il ritrovamento del corpo. Andiamo all'estero, resta altissima la tensione a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, dove migliaia di migranti hanno tentato di raggiungere il territorio spagnolo, molti attraversando il mare a nuoto. Il bilancio è di almeno 57 morti, mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Madrid ha inviato l'esercito e rafforzato i controlli alla frontiera. Sul fronte europeo cresce il confronto politico. Secondo quanto si apprende da Bruxelles, l'Italia non ha ancora notificato all'Unione Europea un'eventuale sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, mentre il dibattito sulle misure da adottare resta aperto. Addio a Don Antonio Mazzi, il sacerdote, educatore e fondatore della comunità Exodus, si è spento a Milano all'età di 96 anni. Per oltre 40 anni è stato un punto di riferimento nella lotta alle dipendenze e nel sostegno ai giovani più fragili. Con la sua attività ha segnato profondamente il mondo del volontariato e del sociale italiano. E infine lo sport calcio. Il Napoli festeggia i suoi primi 100 anni di storia. Migliaia di tifosi hanno sfilato in corteo da Piazza dei Martiri e le celebrazioni proseguiranno fino a notte fonda, mentre domani è in programma la cerimonia ufficiale organizzata dal club. Intanto la Juventus supera 2-0 il Nizza nella terza amichevole estiva. Sul mercato la Roma è pronta ad accogliere il difensore greco Konstantinos Koulirakis dal Wolfsburg per circa 18 milioni di euro. Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione. A più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summertime, siamo in diretta dalle 17 alle 20 e poi in replica dalle 22 all'1. Eri Garuti al microfono, Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, ma già con la valigina pronta perché pensa alle imminenti vacanze. Da lunedì sarà con noi Elisa Cabrini in regia. Allora, la notizia di oggi, che ovviamente ha impazzato anche in termini di polemiche politiche, è quella che arriva dalla Spagna. L'ingresso di 60.000 migranti a Ceuta, in questa enclave spagnola in territorio africano. 60.000 migranti, fino a poco fa erano 49.000, il bilancio quindi è stato aggiornato, ma si dice da fonti spagnole in 25.000 sono già stati rimpatriati. Purtroppo sono 43 i morti, soprattutto annegati, cioè corpi ripescati di coloro che avevano tentato di raggiungere Ceuta a nuoto. E poi c'è anche uno scontro tra Madrid e Roma, perché Roma ha detto allora sospendiamo la Spagna dagli accordi di Schengen perché non riesce a controllare le sue frontiere. Madrid dice bisognerebbe aiutarci, essere solidali in questo momento. E tra l'altro Sanchez è stato duro, ha detto questo è un attacco alla sovranità territoriale, quindi non è che ha detto siamo contenti di quello che è successo. E poi da fonti europee, appunto, la proposta italiana, peraltro appoggiata dalla Finlandia, di chiudere Schengen, si dice non si può, e quindi noi cercheremo di fare chiarezza tra poco, ma anche di ricapitolare tutte le notizie di queste ultime 24 ore da Ceuta a Melilla e anche dalle fonti politiche italiane e internazionali in merito. Prima Beyoncé con Texas Hold'em.

0: sono cinica. Allora, sarebbero 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera spagnola di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore o poco più. Si tratta di marocchini ma anche di algerini che si sono messi proprio ad assaltare, se vogliamo dire così, la frontiera per entrare in quello che è un territorio dell'Unione Europea, anche se è un enclave appunto adiacente al Marocco. E di questa realtà, di questa piccola località, sappiamo che ha 85.000 abitanti, quindi l'arrivo di 60.000 persone ha creato anche grosso disagio all'interno di questa località, di questa piccola città, e ci sono stati anche scontri con gli abitanti. Però 25.000 persone di queste 60.000 sono già state rimpatriate, ma almeno 7.000 sarebbero minori, minorenni, e quindi sottoposti alla tutela delle autorità di questa città. Stamattina poi c'erano stati anche nuovi tentativi di ingresso sia a Ceuta sia a Melilla, l'altra enclave spagnola, dove sono entrate 400 persone. Anche lì ci sono stati scontri con la polizia, molti feriti, è stata chiusa la frontiera, e poi purtroppo la notizia di 43 morti tra questi migranti che tentavano di raggiungere l'Europa, cioè 43 persone recuperate in mare, quasi tutti appunto annegati in mare nel tentativo ieri di raggiungere a nuoto la costa spagnola. In questi primi 7 mesi dall'inizio dell'anno sono più di 70 a questo punto i cittadini extraeuropei morti nel tentativo di raggiungere la Spagna così. Nel 2025 erano stati 46 in tutto l'anno, quindi un bilancio decisamente più grave. Ci sono molti commenti in merito, per esempio Madrid dice, anche in replica al governo italiano, poi vedremo qual è stata la polemica, che la crisi non è legata alla decisione di regolarizzare i 500.000 migranti, ma a una recente sentenza della Corte Suprema spagnola, che però è stata, che vieta i respingimenti dei migranti che entrano a nuoto, cioè si è detto a nuoto è valido, e allora tutti si sono buttati a nuoto, ma in realtà non è stata una cosa spontanea, cioè questa apertura, diciamo, è stata usata dalle mafie, dai trafficanti di esseri umani, che hanno creato questo canale per farli arrivare tutti insieme e sorprendere forse le forze dell'ordine spagnole. Anche il Marocco attribuisce l'afflusso massiccio di migranti a Ceuta a organizzazioni criminali che sfruttano il traffico di migranti, e comunque fonti diplomatiche marocchine a Madrid ribadiscono che la cooperazione tra i due paesi rimane esemplare. Sentiamo però che cosa ha detto Pedro Sánchez in merito.
1: Come sapete, abbiamo appena concluso una riunione alla quale hanno partecipato le forze e i corpi di sicurezza dello Stato dispiegati nella città autonoma di Ceuta, insieme alle forze armate, al ministro dell'interno, al sottoscritto e al governo della città autonoma, rappresentato dal suo presidente, il signor Vivas. Vorrei fare due considerazioni preliminari. La prima è ringraziare per la collaborazione che abbiamo sempre mantenuto attraverso la delegazione del governo, qui presente a livello istituzionale, così come nei rapporti bilaterali con il governo della città di Ceuta. La seconda è dire agli abitanti di Ceuta che tutta la Spagna è al loro fianco. Tutta la Spagna è con loro. E di conseguenza il governo spagnolo è al fianco della città di Ceuta. Comprendiamo pienamente il loro stato d'animo e la situazione di angoscia che stanno vivendo nelle ultime ore, in particolare dalla giornata di ieri. Inoltre, è necessario definire quanto accaduto ieri come un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. Ceuta è una città spagnola e quanto accaduto ieri merita tutta la nostra riprovazione e la nostra condanna, espresse nella maniera più ferma possibile. Condanniamo e consideriamo deplorevole la violazione e l'attacco all'integrità territoriale di una città spagnola, quale è Ceuta.
0: Molto duro quindi Pedro Sánchez, a capo del governo spagnolo, ma in Italia questo non era abbastanza, o almeno insomma si diceva togliamo la Spagna dagli accordi di Schengen, quindi sospendiamola da questi accordi europei perché non riesce a controllare le sue frontiere. E Giorgia Meloni aveva twittato, ad esempio, le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. E sentiamo ad esempio il commento di Claudio Borghi della Lega.
2: Eh sì, l'abbiamo chiesto subito noi come Lega oggi di sospendere Schengen, però capite, questo Sanchez che tutti quelli della sinistra portano in palmo di mano è oggettivamente è un pazzo. Lui ha dato un segnale col fatto di dire 500.000 sanatorie, pericolosissimo. Ha detto a un mondo di milioni di poveracci che noi oggettivamente non possiamo contenere, perché tutta l'Africa in Italia e anche in Spagna non ci sta, ha detto venite, e poi i risultati sono quelli che vediamo oggi. Quindi mi spiace, ma bisogna sospendere Schengen e un documento anche, cioè chiedere un documento alle frontiere in una stagione anche pur turistica, non ha mai fermato nessun turista.
0: E la Spagna si è offesa ovviamente per questa proposta italiana, ha detto bisognerebbe sostenerci in un momento in cui affrontiamo una difficoltà, insomma un ostacolo, e non proporre la sospensione di Schengen. E in Italia la sinistra non è d'accordo con il governo. Elly Schlein per esempio ha detto questo è un governo di irresponsabili propagandisti. Giorgia Meloni, anziché dare solidarietà a un paese di frontiera come il nostro nel contrasto a trafficanti e mafia, apre una crisi diplomatica con la Spagna e annuncia di voler chiudere Schengen. Calenda dice su Ceuta no a slogan e propaganda, segnalo che chi arriva a Ceuta non può entrare in Unione Europea e muoversi all'interno secondo i parametri di Schengen, così per evitare discussioni inutili, slogan e propaganda, ha scritto su X il leader di Azione. Il Movimento 5 Stelle con Pietro Lorefice e Filippo Scerra ad esempio ha detto chiediamo a Meloni che cosa direbbe se domani sbarcassero in Sicilia decine di barconi con migliaia di clandestini e i governi europei chiudessero le frontiere sospendendo Schengen, e hanno aggiunto segnaliamo che la decisione del governo creerà gravi disagi agli italiani di ritorno dalle vacanze in Spagna, ma anche questo evidentemente al governo non interessa. Però c'è un'approvazione che arriva da un altro paese europeo per l'idea di Meloni, anche la Finlandia ha dichiarato sì effettivamente è una buona idea la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna. E questo apre molti ulteriori argomenti di riflessione con cui parleremo con un esperto in merito, ma prima role model Joy.

0: Roma, sospensione Schengen sì, sospensione Schengen no per la Spagna, ma si può fare. Questo è uno dei casi in cui è possibile applicare un'ipotesi di sospensione. Lo chiediamo a Francesco Luigi Gatta, giurista ed esperto di diritto europeo delle migrazioni, docente all'Università di Palermo. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, buonasera, grazie a voi.
0: Allora, è possibile, cioè, secondo le normative che prevedono in quali casi può essere sospeso Schengen per un determinato paese e perché, questo è uno dei casi in cui si potrebbe applicare, secondo lei?
1: Allora, diciamo astrattamente, da un punto di vista giuridico e delle regole, sì, è possibile, cioè il sistema Schengen prevede la possibilità, che è un'eccezione però, di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne. La regola generale di Schengen, la filosofia di Schengen è la
0: libera circolazione, certo.
1: Esatto, l'eccezione però legittima per gli stati è quella di poter ripristinare i controlli. Questo deve avvenire secondo le norme europee in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Questa è la regola, il criterio di base che il diritto dell'Unione Europea prevede. E deve trattarsi di un'extrema ratio, ecco. Poi
0: ecco. Ricordiamo ad esempio in quali altri casi è stato applicato. Io vado a memoria, ricordo una volta la Francia fece ricorso a questa sospensione, mi sembra che anche in occasione di un G8 fu sospesa la libera circolazione, nel senso che furono semplicemente ristabiliti i controlli alla frontiera Italia-Francia, e invece in Francia con il periodo degli attacchi terroristici, quindi
1: esatto.
0: 2015 mi pare che fu sospesa Schengen in un certo periodo, però mi aiuti lei perché forse la mia memoria non è precisa.
1: No, è tutto corretto, sono tutte ipotesi appunto di minaccia grave appunto per l'ordine pubblico e la sicurezza, in cui in passato diversi stati hanno ripristinato i controlli di frontiera. Pensiamo al caso del Covid, ad esempio, il terrorismo, le minacce, i casi francesi, Charlie Hebdo, il Bataclan, gli altri episodi di questo tipo di minacce, anche in occasioni di summit internazionali, G7, incontri di leader in determinate capitali europee, manifestazioni, anche tutto, diciamo, quello che può ricollegarsi all'ordine pubblico. Ecco, dicevo prima che questo meccanismo di ripristino dei controlli Schengen dovrebbe essere un'eccezione. In realtà quello a cui stiamo assistendo negli ultimi anni è un ripristino a catena di questi controlli, che in realtà sono sempre più frequenti, quindi tutti gli esempi che lei evocava sono giusti e si sono moltiplicati anzi nel corso degli anni. E nella lista, diciamo, dei motivi che hanno spinto gli stati a ripristinare i controlli rientra anche il movimento dei migranti, i cosiddetti movimenti secondari, vale a dire da un punto in cui i migranti accedono allo spazio Schengen, il rischio che poi si disperdano, si muovano e attraversino appunto proprio quelle frontiere interne. Quindi anche la migrazione è diventato un motivo per ripristinare i controlli.
0: Ecco, purtroppo abbiamo pochissimi minuti, quindi il suo contributo, che è prezioso, però lo dobbiamo comprimere, ma le voglio chiedere anche se è più frequente avere questi tipi di richieste da governi e forze politiche che si riconoscono più in una visione nazionalista, cioè di stati indipendenti rispetto all'Unione Europea, oppure no, secondo lei?
1: Allora, i precedenti di ripristino dei controlli per motivi legati alla migrazione provengono soprattutto da paesi che sono più, diciamo, nel cuore geografico dell'Europa, l'Austria soprattutto, la Germania, la Svezia, quindi quei paesi che diciamo attraggono anche di più i migranti dalle periferie esterne delle frontiere, geograficamente parlando. Poi negli ultimi anni ci può essere, come dire, una sovrapposizione col piano politico, per cui in questi paesi effettivamente si riscontrano governi che diciamo puntano, investono in particolar modo sulla sicurezza e il controllo delle frontiere. Però ecco, da un punto di vista delle circostanze, come dire, geografiche, si tratta proprio di questi paesi. Ecco perché anche il caso di Ceuta, che adesso fa discutere, diciamo la geografia conta, per cui queste immagini che tutti vediamo sono allarmanti, sono preoccupanti, però ecco, parliamo di una località, di una città di fatto nel continente africano molto lontana anche dal cuore dell'Europa.
0: Io le voglio chiedere proprio in 30 secondi, visto che c'è qualcuno che ha sollevato l'obiezione, ma tanto da Ceuta non possono arrivare nel resto dell'Europa, certo, a meno che non godano poi di un asilo, di una protezione come nel caso dei minori, allora probabilmente sì, ma sì. Ecco, in 30 secondi, quindi secondo lei come andrà a finire? Cioè verrà applicata, verrà non solo proposta dall'Italia e dalla Finlandia, ma si potrà arrivare realmente alla sospensione di Schengen nei confronti della Spagna o no?
1: Allora, tecnicamente potrebbe anche essere possibile, non vedrei, ecco, tutto questo immediato motivo di urgenza che tra l'altro rischia di ripercuotersi anche sul movimento di altre persone, dei cittadini europei. Siamo in un periodo estivo di vacanze, è una meta turistica la Spagna, c'è un flusso, diciamo, di movimenti interni anche turistici importanti. C'è il tema della geografia, dicevo, Ceuta è questa città molto lontana dal cuore, come dire, europeo e dall'Italia, è una città fortemente militarizzata, controllata. La Spagna ha degli accordi specifici con il Marocco per il rientro e il rimpatrio dei migranti e c'è anche un regime specifico di controlli per questa città, per Ceuta e Melilla, quindi infatti. Diciamo chi arriva lì subisce, come dire, un ulteriore filtro, ecco, di controlli, quindi il rischio di dispersione, per così dire, di questi migranti che si sono raccolti, accumulati a Ceuta, forse non è così, è possibile, ma forse non è di entità così significativa.
0: Certo, staremo a vedere come andranno le cose, forse ci sarà comunque ancora motivo di polemica politica, perlomeno in Italia, perché quello c'è sempre. Grazie davvero Francesco Luigi Gatta, docente all'Università di Palermo, giurista ed esperto di diritto europeo delle migrazioni.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 22 e 29 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore ultimi fenomeni tra Alpi e Prealpi in esaurimento, buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure, caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Val Padana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Mi sa che continueremo ancora per qualche minuto e forse un po' di più a parlare di questa vicenda che tiene banco, cioè quella dell'arrivo di migliaia, decine di migliaia di persone dal Marocco e anche indirettamente dall'Algeria nel territorio di Ceuta e Melilla, che sono dei territori spagnoli. Quindi ne abbiamo parlato un po' con il professor Gatta e adesso tra poco continueremo con un altro esperto a parlarne. Poi avremo spazio per alcune riflessioni su questa situazione spagnola, poi ovviamente cambieremo argomento. Le nostre tre ore sono piene di argomenti tutti interessanti, quindi mi raccomando, continuate a stare con noi su Giornale Radio e anche su questo pezzo e anche ad ascoltare David Guetta, Teddy Swims e Tones and I con Gone, Gone, Gone.

0: Grazie, è arrivato un complimento bellissimo da Mirko, almeno secondo me è il miglior complimento che si possa fare a un emittente e anche a una giornalista in questo caso. Dice che ci segue da un po' e gli piace il nostro approccio professionale sulle notizie senza faziosità. Grazie Mirko, continuate ad ascoltarci e se non ve l'ho ricordato avete a disposizione il numero WhatsApp 334 11 11 622 per intervenire in diretta con i vostri vocali o con i vostri messaggi scritti come ha fatto Mirko. Allora, è un tema che può essere considerato da più sfaccettature e noi ora continuiamo a parlare, quello ovviamente che abbiamo già toccato nella prima mezz'ora, cioè quello di ciò che è avvenuto a Ceuta e Melilla, può essere appunto sviluppato su vari fronti. E noi vogliamo continuare a parlare di migrazioni con un esperto di migrazioni, Stefano Torelli, ricercatore presso l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo, ma qui lo abbiamo come ospite che parla a titolo personale, vogliamo solo sapere la sua opinione come esperto di migrazioni. Anzi, direi che io salutandolo posso ancora, Stefano Torelli, posso ancora darti del tu perché ti ricordo come giornalista anni e anni fa e quindi ti considero ancora un collega.
1: Grazie Eri, ben risentita innanzitutto, buongiorno, buonasera ormai
0: grazie,
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie davvero. Allora, inquadriamo questo fenomeno delle migrazioni nel Mediterraneo che vede in questa possibilità di scavalcare il confine a nuoto solo come una delle tante modalità che esistono. Ecco, intanto coloro che diciamo lo vedono come un problema tendono a pensare che sia in aumento, ma al di là di questo episodio è davvero in aumento il fenomeno delle migrazioni nel Mediterraneo?
1: Beh, diciamo allora, se come sempre, se per migrazioni noi parliamo appunto del fenomeno degli sbarchi, sostanzialmente cosiddetti sbarchi illegali, poi che insomma c'è di persone che attraversano il Mediterraneo e arrivano alle coste soprattutto dell'Italia, della Spagna, la Grecia, adesso un po' di meno, il fenomeno diciamo dopo quella che era considerata un po' la crisi diciamo del 2015-2016 dove più di 1,5 milioni di persone avevano attraversato il Mediterraneo è stato negli ultimi anni un po' in discesa, ma adesso è abbastanza costante. Comunque parliamo di numeri comunque sempre abbastanza diciamo importanti ed è un fenomeno che continua insomma ad esserci, ecco, su varie parti appunto del Mediterraneo. Chiaro che quello che abbiamo visto ieri a Ceuta, dal mio punto di vista, insomma, ha delle dimensioni un po' anche diverse, insomma, dai classici appunto sbarchi.
0: Quindi
1: diciamo
0: ricordiamo
1: così,
0: che sia il Marocco sia la Spagna hanno detto: ma qui c'è dietro un movimento organizzato, c'è una mafia, c'è il traffico di esseri umani. Cioè, quanto può essere influente questo tipo di fenomeno?
1: Allora, è evidente che, ora chiaramente parliamo senza nessuna, come dire, nessuna evidenza, nessuna prova, ma un fenomeno come quello di ieri dove 50-60 mila persone in un giorno si riversano sostanzialmente sulle coste della Spagna, tra virgolette, perché poi come sappiamo Ceuta è un territorio oltre, insomma, mare, insomma, per la Spagna, però sempre territorio spagnolo, chiaramente, e ci sono anche molti video, insomma, ormai che circolano e che mostrano come qualcosa di organizzato, diciamo così, dietro ci fosse. Chiaramente, ecco, tutto il discorso adesso da capire è in che senso organizzato, da chi, con quale scopo e così via, ecco. E questo è tutto un altro, ripeto, tutto un altro discorso. Sappiamo che il Marocco stesso, che adesso appunto anche il Marocco, come giustamente hai detto tu, lamenta e denuncia, cioè il fatto di questo traffico di esseri umani, secondo alcuni insomma potrebbe non essere così insomma avulso da responsabilità in quello che è successo, e qui ecco potrebbero poi entrarci discorsi politici di relazioni con l'Unione Europea, di relazioni con la Spagna, che insomma vanno oltre anche insomma il discorso,
0: certo,
1: semplicemente
0: potrebbe
1: delle
0: essere la volontà di mettere in difficoltà alcune relazioni, di rimettere in discussione degli equilibri. Chi lo sa, però faremo troppe dietrologie, quindi qui ci dobbiamo fermare. Invece,
1: esatto.
0: Invece io vorrei allargare un po' il discorso al fenomeno delle migrazioni in generale. Ci sono stati questi periodi in cui c'era la rotta balcanica, la rotta sulle coste, cioè va anche a periodi a seconda della stagionalità, delle condizioni del tempo e così via, e poi sembra che effettivamente ci sia, o tramite vie organizzate o tramite il passaparola, la scelta di una modalità per arrivare in Europa piuttosto che in un'altra, ma effettivamente poi ovviamente i paesi d'arrivo e l'Unione Europea si blindano, ecco, su un fronte o sull'altro. Come vedi gli sviluppi di questo fenomeno in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi? Ci sono delle novità al di là di quella di Ceuta?
1: Beh, allora, diciamo così, a me piace sempre descrivere il fenomeno migratorio in generale, soprattutto questo qui, da una parte all'altra del Mediterraneo, come il flusso di fluidi. L'acqua, diciamo, un fluido tende comunque a passare da una parte all'altra. Se tu blocchi una parte, naturalmente quel fluido andrà a trovare uno sbocco da un'altra parte, e che è quello che è successo negli ultimi anni. All'inizio, ripeto, quasi 10 anni fa ormai, sembrava l'Italia di essere il paese più esposto agli sbarchi, poi complici anche tutti gli accordi bilaterali che sono stati fatti dai vari governi, ricorderei non solo di centrodestra ma anche di centrosinistra in Italia, con per esempio le autorità libiche, con la Guardia Costiera Libica, con la Tunisia e così via, questi sbarchi, insomma, sono diminuiti molto, e si sono create, diciamo così, nuove rotte. Nel frattempo anche la Grecia aveva cominciato a chiudere un po' di più, diciamo, le frontiere, e quindi, diciamo, naturalmente pian piano adesso la rotta più utilizzata, diciamo, era diventata proprio quella del Mediterraneo occidentale, sostanzialmente, quindi della Spagna. Ed è un fenomeno che difficilmente, a mio avviso, potrà bloccarsi, proprio perché questa migrazione, insomma, di persone, ripeto, a parte il fatto in sé di Ceuta, della cronaca proprio di oggi, però il fenomeno in sé, fenomeno che non si può, difficilmente si può evitare, e quindi qui poi intervengono anche altri discorsi di convenienza anche politica, insomma, su come si possa arginare oppure regolarizzare, insomma, questo flusso. Chiaramente sono queste due le tendenze oggi di cui, insomma, quella che punta, diciamo, ad arginare o comunque a bloccare è quella, come vediamo, che forse è più comune, diciamo, in tutti i paesi dell'Unione Europea, però sono queste due sostanzialmente le risposte che si possono dare: cercare di bloccare, e ripeto, e comunque è difficile, oppure cercare di fare un altro discorso, che è quello di creare chiaramente dei canali legali, diciamo così, di migrazione, ma chiaramente ci rendiamo tutti conto quanto a livello anche politico, di opinione pubblica, di consenso e così via, sia molto meno popolare. E quindi
0: è vero.
1: Diciamo che il primo approccio, quello del blocco, diciamo così, è quello che purtroppo, insomma, o per fortuna, a seconda di come uno voglia pensarla, è quello che sta prendendo sempre più piede.
0: Certo. E visto che tu sei un esperto anche di mondo arabo, io ti chiedo anche, ovviamente non le cifre precise perché immagino tu non le abbia sotto mano, però quanto può essere importante per un paese come il Marocco l'insieme delle rimesse dei lavoratori che vanno all'estero, poi mandano i soldi alla famiglia? Anche quella è una voce di bilancio importante.
1: Sì, no, è importantissimo. Anch'io, ripeto, non adesso cifre aggiornatissime, magari non le so, ma andando a memoria mi ricordo che, insomma, qualche tempo fa si parlava comunque di un'incidenza sul PIL, sull'economia marocchina, addirittura che insomma va dal 5 al 6%, cioè comunque non è poco. E quindi chiaramente i paesi, diciamo, di origine hanno anche questa sorta di interesse economico, cioè proprio il fatto di avere delle rimesse dai lavoratori che appunto dall'Europa mandano indietro alle famiglie sostanzialmente denaro. Questo sicuramente è una voce importante, vale per il Marocco ma vale anche per altri paesi come il Bangladesh, altri paesi asiatici, insomma.
0: Certo, poi quando si parla di paesi ancora più poveri, perché questi non sono paesi poveri, però insomma ce ne sono che dipendono in larga misura dalle rimesse di coloro che riescono a lavorare in Occidente, e quindi lì si fa fatica anche a contrastare il fenomeno, perché c'è un grande interesse da parte delle famiglie, anche dell'economia di un paese, per riuscire a usufruire anche di questo canale economico, anche se insomma diciamo che molti sono anche sfruttati, no? Da noi in Europa, molti stranieri. C'è una reazione di fonti dell'Unione Europea, citate così dall'ANSA senza precisare ulteriormente di quali fonti si tratti. Si dice: la reazione del Marocco è stata rapida, non possiamo speculare su report parziali, perché qualcuno ha detto a Ceuta forse è una forma di guerra ibrida, no? Arrivare in decine di migliaia di persone, però appunto la risposta è: non speculiamo, perché anche il Marocco si è mobilitato, le autorità si sono mobilitate pienamente, e quindi non si può parlare di guerra ibrida. Molti addirittura stanno tornando volontariamente in Marocco, migliaia di persone. La situazione è in continua evoluzione. Sì, un po' sono stati espulsi subito, fermati subito, e altri effettivamente si è visto che stavano tornando verso la zona di confine, semplicemente perché forse si sono resi conto che c'era un muro, no? C'era proprio non c'era la possibilità di disperdersi nel territorio. E tu cosa ne pensi, per concludere, di queste ipotesi di guerra ibrida?
1: Ma allora, di nuovo, siamo nell'ambito delle speculazioni, quindi è sempre molto delicato, come dicevo all'inizio.
0: Non vuoi esprimerti, capisco.
1: No, non è che non voglio esprimermi, diciamo che a livello teorico è qualcosa che potrebbe essere assolutamente ipotizzabile, e ripeto, ci sono anche ci potrebbero essere anche delle motivazioni, nel senso, per esempio, sappiamo che il Marocco e la Spagna sono ai ferri corti diplomaticamente, perché la Spagna ha dei rapporti molto forti con l'Algeria, che è a sua volta un paese invece, diciamo così, antagonista del Marocco, per una questione che è una questione che pochi forse conoscono, ma la questione del Sahara occidentale, che è questo,
0: ecco,
1: territorio,
0: certo.
1: È questo territorio, diciamo, è una sorta di, molti la chiamano la Palestina dell'Europa, da un certo punto di vista, dell'Africa, nel senso che il Sahara occidentale è questo territorio che prima era sotto il controllo della Spagna, poi quando la Spagna è andata via dal Marocco negli anni 70 è stato di fatto occupato dal Marocco, ed è un'occupazione che non tutti riconoscono, e c'è questa comunque questo movimento molto forte di liberazione per il Sahara occidentale, che è sostenuto soprattutto dall'Algeria, e appunto qui entrano proprio triangolazioni politiche, cioè la Spagna ha dei rapporti molto forti con l'Algeria, soprattutto per questioni energetiche. La Spagna ha ospitato negli anni scorsi il leader del Fronte Polisario, che è appunto il movimento, diciamo, che rappresenta i diritti di

0: politica. Dobbiamo
1: tutto
0: chiudere.
1: Tutto è plausibile, ma chiaramente non
0: ma
1: abbiamo,
0: non, lo sappiamo.
1: Non possiamo.
0: Grazie di cuore a Stefano Torelli, ricercatore presso l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo. In questo caso, a titolo personale, ci ha raccontato un po' varie osservazioni su questo tema come esperto di migrazioni. Grazie davvero, a risentirci,
1: grazie,
0: spero.
1: Grazie a voi, grazie.
0: E noi, mentre andiamo in sottofondo ad ascoltare Bruce Springsteen con Working on a Dream, chiudiamo non in bellezza, perché c'è un commento di Elon Musk che paragona su X i migranti di Ceuta a una invasione di zombie. E vabbè, se figuriamoci se non ci metteva il suo carico da 100.

0: Working on a Dream, Bruce Springsteen. Era un sogno anche quello dei migranti che volevano arrivare in Spagna attraverso la modalità che abbiamo sentito a Ceuta e Melilla, cioè a nuoto ad esempio. Ma ci sono dei precedenti, dei tentativi sono stati fatti negli anni di arrivare in queste due enclavi che sono distanti circa 200 km tra loro, e ci sono delle barriere di separazione. Mi ricordo che in passato ci sono stati tentativi abbastanza clamorosi di superare le barriere, tentativi anche repressi nel sangue anche dal governo Zapatero nel settembre 2005. E così lo chiediamo alla nostra ospite Giulia Danieli, giornalista e corrispondente della RSI a Madrid. Buonasera, ciao.
1: Buonasera a tutti, buonasera. Ma io non andrei poi così lontano ricordando Zapatero, basterebbe anche solo ritornare al maggio del 2021, e quando entrarono più di 15.000-20.000 persone appunto con le stesse identiche modalità di quello che è accaduto ieri a Ceuta. E effettivamente attualmente la situazione in questo momento è ancora abbastanza, non dico ingestibile, perché Sanchez stamattina è arrivato in visita appunto a Ceuta accompagnato da Marlaska, che è il ministro dell'interno, e ha cercato un pochino di stemperare quelle che sono le polemiche che sono scaturite, giusto appunto ricordando quello che era accaduto solo praticamente 3 anni fa. Quindi cos'era accaduto? Era accaduto che fondamentalmente all'epoca era stata definita come una sorta di, chiamiamola, ripicca da parte del governo del Marocco, che praticamente non aveva

0: Va assolutamente, diciamo, gradito il fatto che uno dei Ibrahim Gali, che era uno dei principali leader sahariano del fronte polisario, se vogliamo parliamo anche di quello, che è notoriamente un nemico storico di Rabat, cioè del re Mohammed IV. E cos'è successo? Che appunto il governo di Madrid aveva accolto questo leader dell'opposizione marocchina proprio per farlo ricoverare in una struttura sanitaria madrilena qui a Madrid. E che successe? Che stranamente dopo pochi giorni ci fu questa invasione, no? Chiamiamola se si può definire così, di migranti che avevano attraversato il confine. E forse anche un pochino in ricordo di questa cosa e per mettere un po' a tacere queste polemiche, stamattina Sanchez durante la conferenza stampa ha immediatamente ringraziato l'operato del governo marocchino perché ha voluto appunto sottolineare questa grande collaborazione fra i due paesi e ha già confermato anche che più di 37.500 migranti sono già rientrati nella cittadina di mi pare, adesso non mi ricordo esattamente il nome, comunque nella cittadina marocchina di Fnidek, ecco sì,
1: Ecco,
0: Fnidek.
1: grazie, grazie per questo recap generale della situazione e anche delle
0: Sì.
1: posizioni espresse dal governo. Secondo te come potrà evolvere la situazione? In un minuto, in 30 secondi, dimmi come potrà evolvere nelle prossime ore, nei prossimi giorni?
0: Nei prossimi giorni, appunto, considerato che sono stati già rientrati più della metà dei 60.000 che erano arrivati tra ieri e l'altro ieri, io direi che con la collaborazione dell'esercito, della Guardia Civile, eccetera, la situazione, io penso, ma non dovrebbe rientrare anche abbastanza velocemente. Poi da lì, chiaramente, a discesa ci sono tutte le polemiche politiche, appunto, no? Stamattina il nostro ambasciatore italiano Buccino Grimaldi è stato convocato dal ministro degli Esteri spagnolo al Ministero e
1: Chiedergli conto di questa richiesta di sospensione di Schengen in un momento in
0: Sì.
1: cui invece la Spagna vorrebbe solidarietà. Io ti ringrazio molto, Giulia Danieli. Io in questo momento ti abbiamo sentito così al volo per qualche minuto, ma spero che avremo altre occasioni per fare una chiacchierata sulla Spagna, su questa o altri fatti della situazione spagnola. Grazie a Giulia Danieli, giornalista e corrispondente della RSI a Madrid.
0: Grazie, buonasera a tutti.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 23.
4: Giornale Radio News.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Paura nei Campi Flegrei, dove una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo, ha colpito Napoli e la provincia. Migliaia di persone sono scese in strada, il bilancio provvisorio è di 8 feriti lievi, tutti in codice giallo. Si registrano danni ad abitazioni e chiese, la caduta di un traliccio elettrico con blackout in diversi quartieri e lo stop precauzionale alle linee Cumana e Circumflegrea. Proseguono le verifiche della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Andiamo all'estero. Prosegue senza sosta l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Anche nella notte, nelle prime ore di oggi, sono continuati gli arrivi. Migliaia di persone hanno attraversato il confine e molti giovani hanno trascorso la notte all'aperto, trasformando la città in un dormitorio improvvisato. Cresce la preoccupazione per un possibile spostamento dei migranti verso altri paesi europei. Intanto il ministro degli esteri italiani si è detto favorevole a una sospensione di Schengen, con il ripristino dei controlli alle frontiere per evitare nuovi flussi verso l'Italia. La procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso nel gennaio scorso nel bosco di Rogoredo a Milano. Se la richiesta sarà accolta, il processo inizierà senza passare dall'udienza preliminare. Proseguono intanto le indagini sull'ex agente e su altri 6 poliziotti coinvolti in un'inchiesta parallela per presunti reati che vanno dallo spaccio all'estorsione fino agli arresti illegali. Ed è morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e fondatore della Fondazione Exodus. Per oltre 40 anni è stato uno dei principali protagonisti dell'impegno sociale in Italia, dedicando la propria vita al recupero dei giovani in difficoltà, delle persone con dipendenze e di chi cercava una seconda possibilità. I funerali saranno celebrati lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per lo sport parte nel migliore dei modi l'Europeo di nuoto 2026 per l'Italia. A Parigi arriva subito una medaglia d'oro nel team event dei tuffi grazie al quartetto formato da Pellacani, Santoro, Di Maria e Pelligra. Gli azzurri conquistano il gradino più alto del podio. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: In questa mezz'ora, la prima della seconda ora del nostro programma, apriamo un'ampia pagina di cronaca. Di cronaca non sulle ultime vicende che purtroppo la cronaca sempre ci propone, ma su due casi clamorosi del passato che si sono riaperti negli ultimi giorni. E parliamo del caso di Via Poma, quindi l'omicidio di Simonetta Cesaroni a Roma nel 1990, su cui si indaga tuttora. E poi anche sul caso di Yara Gambirasio, la ragazzina tredicenne sequestrata e uccisa nel 2010 e per la quale vicenda invece è stato condannato in via definitiva all'ergastolo Massimo Bossetti, però la sua difesa chiede di rivedere un po' le prove e tutto quanto, perché ogni tanto ci sono dei dubbi su alcune questioni, l'abbiamo visto anche con Garlasco ovviamente, ma noi parleremo tra poco soprattutto del caso di Via Poma, ne parleremo con Massimo Lugli, giornalista e scrittore. Prima i Rolling Stones con Jealous Lover.

0: Stones parlano di un jealous lover, di un amante geloso, e a volte purtroppo questa è la causa anche di omicidi efferati. Sì, vabbè, forse i Rolling Stones non sono contenti di essere associati ai casi di cronaca, però a volte succede. Grazie per essere con noi a Massimo Lugli, giornalista e scrittore. Buonasera.
1: Buonasera a voi e che ci ascolta.
0: Allora, partiamo da Via Poma, un caso che dal 1990 si riapre per chi come me c'era, cioè era già nato e si ricorda. Effettivamente fu un caso molto dibattuto, quello della povera Simonetta Cesaroni, ritrovata appunto in questo ufficio dove lei lavorava, uccisa. E da lì partirono le ipotesi più disparate, no? Poi si seguì una pista, poi se ne seguì un'altra e la cosa si è riaperta ultimamente. È stato esaminato il DNA di 8 persone, 5 donne e 3 uomini, però comparato con alcuni profili genetici estratti dai reperti appunto sequestrati nell'ambito di quell'indagine, non ci sono stati riscontri, quindi le comparazioni hanno dato esito negativo. E allora perché è una notizia ugualmente?
1: Perché non c'è niente da scrivere in questo periodo.
0: Lo sapevo che l'avessi detto. Non dovevo dirti questo.
1: No, però la
0: notizia è che l'attività investigativa comunque si è riaperta, no? Tu cosa ne pensi? Era un caso chiuso?
1: Ma l'attività investigativa non si è mai chiusa nella realtà. Questa Via Poma sembra diventata un po' come Emanuele Orlandi, no? Se io avessi un euro per tutte le volte che ho letto e scritto svolta nel caso di Via Poma, avrei bisogno del deposito di paperone. Questa notizia non era una notizia, nel senso che quando anche avessero trovato delle tracce di DNA, ma che ci facevano? Teniamo conto che allora, e noi ce lo ricordiamo perché eravamo sul posto, era diverso da oggi, si toccava tutto, c'erano i giornalisti, noi inquinavamo, e quel particolare omicidio fu particolarmente inquinata, perché quando Antonio Del Greco, altro funzionario che non crede minimamente a questa vicenda, arriva, trova la stanza piena di gente, la casa è piena di gente, il fidanzato, c'è la sorella, quindi tutti hanno toccato, pasticciato, perché allora non esisteva proprio il concetto di freezing the scene. Allora mettiamo che tu trovi il DNA di Massimo Lugli su un coso, vai a vedere se Massimo Lugli quella volta, quella sera era lì, magari per il giornale, poi che fai, mi chiedi l'alibi? Sembra un po' ridicolo, è totalmente impossibile arrivare a una verità oggi, anche perché io sono assolutamente convinto che l'assassino sia morto.
0: Ok, ma quindi sai chi è secondo te, oppure pensi solo che non ci sia più?
1: Ma certo che si sa chi è, ma guarda, non è un segreto. Io penso che la pista più logica sia quella, tra l'altro fammelo dire, aperta dopo la pubblicazione del libro, del romanzo che scrissi con Antonio Del Greco.
0: Esatto, perché tu hai scritto un libro su Via Poma proprio con Antonio Del Greco.
1: Un romanzo, ma dopo quel romanzo arrivarono delle testimonianze che non c'erano. E a chi puntavano? All'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno. Ora, io non voglio dire era l'assassino, è defunto, però sicuramente è una pista molto probabile. E poi vedi, io non amo i giornalisti che fanno i voli pindarici, io mi baso su quello che pensano gli investigatori, e l'investigatore in questo caso, Antonio, era fermamente convinto, e Antonio Del Greco è la stessa persona che ha indagato il giovane Valle, quindi smentisce se stesso, perché c'erano elementi che allora non si conoscevano. Il problema è, questo signore non è più tra noi. Fare gli accertamenti è impossibile, si sono trovate diverse testimonianze coinvolgenti, fu una pista che fu sfiorata durante il processo a Raniero Busco, ma purtroppo quel processo fu un'assurdità giudiziaria, si concluse con una condanna, allora si puntava a Busco. Vedi, che ne dicano gli esperti da salotto, quando si punta a una pista, si punta a una pista. Gli investigatori puntano a un colpevole, dopodiché se non funziona ne invocano un altro, ma non si punta su tre colpevoli. Questo va bene nelle serie TV, ma non è la realtà è diversa. La realtà è che allora ci fu un grosso sospetto giusto su Vanacore. Vanacore sicuramente sapeva, sicuramente in qualche modo fu implicato in questo omicidio, non dico che era l'assassino, ma ha coperto l'assassino. Vanacore si è ucciso e con lui, secondo me, ogni speranza.
0: Si è ucciso veramente? Io o ci sono dubbi?
1: Sì, no, si è ucciso, non ci sono dubbi. Devi pensare che su Vanacore erano emerse delle vicende molto oscure in famiglia, che la mobile aveva scoperto e che probabilmente sarebbero venute fuori dal processo, cioè una storia di abusi familiari. Questa vicenda è nota, non sto dando uno scoop, non l'abbiamo romanzata, ma è così. Quindi Vanacore, di fronte all'idea di essere, come dire, svelato certi segreti, si è tolto la vita. Che si sia tolto la vita non ci sono dubbi. Su quello si può argomentare quanto adesso abbiamo i blogger, gli youtuber, possono dire quello che gli pare, ma quello è un figlio, punto.
0: E ricordiamo Pietrino Vanacore era il portiere dello stabile in cui fu trovata uccisa Simonetta Cesaroni, si indagò su di lui, sul figlio mi pare, e quindi poi tu dici vennero fuori altri aspetti che non c'entravano con l'omicidio ma c'entravano con altri aspetti torbidi, diciamo.
1: Vedi, Vanacore, il ruolo di Vanacore fu sicuramente quello di coprire e di cercare di pulire la scena, su questo chiunque non ha dubbi. Allora la domanda da milioni di dollari è: chi può essere legato a Vanacore? Perché qualcuno che ha ucciso era legato a Vanacore. L'avvocato di Sarno sì, Valle era possibile, Raniero Busco assolutamente no, manco lo conosceva, perché questo avrebbe dovuto, ma sulla la presenza di Vanacore lì non ci sono dubbi, è una delle pochissime cose che sappiamo. E purtroppo il problema quale fu? Che allora si indagò per la prima volta con il nuovo codice di procedura penale, tutti giocavano con delle regole che non conoscevano e quindi Vanacore fu fermato con l'unico fermo a tempo che si è mai fatto nella storia della nostra polizia giudiziaria. Lui fu fermato per un mese. A questo punto tutta la pressione che si poteva fare con l'idea che uno sta lì e non esce più era finita. Lui sapeva che poteva stare un mese tranquillo a girarsi i pollici in carcere e poi sarebbe uscito. Lo scarcerano 4 giorni prima il tribunale del riesame, 4 giorni prima della scadenza del mese. A quel punto le indagini si arenano perché hanno perso l'obiettivo principale. Obiettivamente la mobile all'inizio pensava che fosse lui l'assassino, c'erano una serie di indizi. Ripeto, allora c'erano macchie di sangue che poi risultano sue, ma per fare i test del DNA ci voleva un sacco di tempo ed erano anche molto imprecisi. Il test che furono fatti sul posto dettero risultati strani, una miscela che c'era il sangue della vittima e il sangue di un ignoto, ma non se ne venne fuori. Per questo oggi noi mitizziamo la tecnologia investigativa, cioè oggi si possono scoprire cose, ma se il reperto è confuso fin dall'inizio, e questo non vale solo per questo caso ma anche per altri, quando il reperto non c'è più c'è poco da avere. Lì entriamo in ottiche di intelligenza artificiale che non vanno bene, capito?
0: Io ricordo che all'epoca si parlò anche di una pista possibile con quello che adesso sarebbe una serie di contatti internet, no? All'epoca non c'era internet, però c'era una specie di
1: televideo.
0: Sì, esatto, una sorta di televideo che consentiva di comunicare con alcune persone.
1: Completamente.
0: Quindi non fu una persona conosciuta telematicamente, ma fu una persona conosciuta nella vita reale.
1: Ma chi poteva essere uno che entra in un palazzo che comunque è sorvegliato, ti fa aprire da una ragazza che non apre a nessuno, che si chiude dentro a mangiare il suo panino, ma soltanto qualcuno che aveva presenza e autorità? E chi è che può passare davanti a Vanacore e poi lo copre? Uno che non si conosceva? Non è possibile. Ma poi guarda, sta cosa del televideo fu una delle tante stupidaggini che si disse. Non esisteva una messaggeria erotica su televideo, è proprio una fesseria, come una fesseria il fatto che lei abbia scoperto chissà che cosa nel computer. Ma io dico, se ci fossero stati oscuri segreti nel computer ma ti pare che l'avrebbero dato a una ragazzina di 19 anni che a malapena sapeva accenderlo, tant'è che doveva chiamare la sua supervisore per farsi spiegare alcune operazioni che erano basilari? Siamo alla preistoria della tecnologia.
0: Perché dici che Vanacore ripulì la scena o comunque contribuì a inquinare po' la scena?
1: Allora, Vanacore mente. Sul posto vengono trovate tracce di pulizia professionale. Nel vano dell'ascensore, dove solo uno che conosce perfettamente il palazzo, la polvere è stata smossa, come se qualcuno abbia buttato qualche cosa e poi l'abbia tolta. Vanacore asserisce di aver annaffiato dei fiori che sono secchi, di aver visto un ragazzo che quella sera non è tornato e fornisce un alibi che non coincide. Ma attenzione, Vanacore e la moglie gettano il sospetto dicendo di aver visto entrare un personaggio, un geometra che lavora nel palazzo, e che lì per lì, con queste due testimonianze, l'assassino perfetto, Peccato che sia in Turchia da una settimana, altrimenti avremmo avuto sicuramente un indagato innocente, perché lui e la moglie, prima ancora di essere sospettati, danno questa descrizione perfetta con le stesse parole. Una persona che indossa uno spazzolone, una specie di impermeabile agosto, e ha in mano un fagotto. E poi dicono che è quello. Lo dicono entrambi, quindi è una versione. Teniamo conto che all'arrivo della polizia la moglie di Vanacore nega di avere le chiavi che ha dietro la schiena, gliele strappano di forza.
0: Senti, io ti ringrazio. No, sì, spiega, grazie. Concludi pure il racconto, che è veramente interessante.
1: Sono le prime ore, e poi le prime ore sono sempre quelle che contano. Scende Vanacore e a quel punto dice di essere stato dall'ingegnere Valle sopra. Ma sugli orari anche c'è una contraddizione. Si smentiscono e Valle è legatissimo a Vanacore. Quindi non lo so, ecco, è chiarissimo che lì c'è qualcosa. Poi c'è tutta una serie di episodi minori che non ti so a dire, ma insomma c'è una corresponsabilità. Qual è l'errore?
0: Certo.
1: Scambiarlo per l'assassino. E non era l'assassino.
0: Copriva qualcuno. Io ti ringrazio molto, ma voglio chiederti anche di Bossetti, di Yara Gambirasio. Quindi, se stai con noi ancora qualche minuto, ascoltiamo un po' di musica insieme e poi di nuovo approfitterò della tua competenza in materia, ok?
1: Ascoltiamo.
0: Grazie, Biffy Clyro, Space. When

0: Torniamo a parlare di cronaca. Nostro ospite graditissimo è sempre Massimo Lugli. Stavolta parliamo del caso di Yara Gambirasio, che ricordiamo fu un caso che fece il giro del mondo e ispirò addirittura all'inchiesta un episodio di Law and Order. Perché sì, c'è la storia appunto di questo reperimento del DNA che poi porta a scoprire una paternità diversa da quella ufficiale per il sospettato poi condannato. Sì, stiamo parlando ovviamente di Massimo Bossetti e stiamo parlando della scoperta tramite appunto l'esame del DNA di tutta una popolazione di una zona della Bergamasca, del fatto che ci fosse una compatibilità parziale con una persona che però era deceduta, che aveva avuto dei figli, ma insomma si è scoperto poi che ne aveva avuto altri non ufficiali, ecco. Quindi quello che ti voglio chiedere è: Bossetti è stato condannato all'ergastolo ed è la condanna in via definitiva, però lui e i suoi legali non si rassegnano e quindi è stata fissata al 5 ottobre un'udienza sull'istanza che loro hanno fatto dopo aver avuto accesso a immagini e reperti dell'inchiesta, e dicono di essere stati sorpresi da quello che emerge, quindi vogliono avere spiegazioni sui rilievi da loro mossi e poter esaminare appunto il tutto per una ricerca della verità che loro dicono non è quella processuale. Tu cosa ne pensi?
1: Penso che sarà molto difficile che si riesca a ribaltare questo quadro, perché lo si sarebbe potuto fare, ma non sul materiale che abbiamo adesso, ma sui reperti del DNA. E quella fu una bruttissima storia, perché ricordiamo all'inizio la difesa che non era presente quando fu fatto l'incidente probatorio in cui si arriva al ignoto 1, no? Ricordiamo 27.500 persone furono analizzate, 27.500 persone, e si arriva attraverso quei passaggi che ricordavi a Bossetti. Il problema è che la difesa non ha avuto accesso a questo materiale genetico, perché è stato fatto prima che Bossetti fosse individuato. Allora che succede? La difesa chiede di lavorare su quel materiale, la procura nega con una pervicacia che devo dire mi ha colpito. Alla fine, quando venne dato il permesso, questi campioni erano stati trasferiti da un'altra parte, cioè da un congelatore a temperatura ambiente, sono inutilizzabili. Questa è stata la grande falla. Se si fosse lavorato su quel DNA allora, probabilmente forse questa certezza che abbiamo granitica su Massimo Bossetti si sarebbe potuta sgretolare, perché io non credo che il DNA avrebbe dato un altro risultato, però forse sarebbe messa in discussione il modo, la tecnica, la sicurezza, le cose, un po' come sta succedendo per Garlasco, no? A quel punto
0: tu pensi che ci sia dell'altro dietro? C'è stata anche l'ipotesi di una pista, diciamo, mafiosa, un 'ndranghetista legata appunto ai cantieri. Bossetti era un operaio, però insomma ce n'erano tanti di operai evidentemente, e c'era anche forse qualche altro interesse vendicarsi, sì, sulla sfera familiare della povera Yara, per non si sa quali ragioni, però è stata fatta anche questa ipotesi.
1: Sì, ma le ipotesi più stupide si fanno sempre, scusami, ma
0: sì,
1: pensare,
0: sì, prego,
1: che qualcuno per vendicarsi prende una ragazza, la cosa, prende anche uccidendola, quello è un delitto di predazione sessuale, punto, non c'è dubbio al mondo su questo, ed è fatto da una sola persona, punto. Queste sono le certezze che abbiamo. Io ti devo dire una cosa, non ho molti dubbi sulla colpevolezza di Bossetti, perché mi sembra che ci siano indagini. Se non fosse così, sarebbe una tale concatenazione di coincidenze contro la persona, cioè il falso alibi, le cose, certe sue.
0: Beh,
1: che non potrebbe essere.
0: Ci vorrebbe proprio un depistaggio voluto, no? Lui dice: mi hanno messo il mio DNA nelle mutandine della ragazza. Cioè, questo lo dice lui chiaramente per difendersi, però, come dici tu, è chiaro che è difficile crederci.
1: Sì, dopodiché io avrei un dubbio: se fossi stato un giurato popolare, al momento di votare avrei avuto molti dubbi, perché una cosa è avere una convinzione, è qualcosa che oggi ci stiamo un po' dimenticando, è una cosa avere le prove. Allora, le prove c'erano tutte. Se avessero fatto un altro test su quel DNA famoso, io non avrei dubbi, perché lì potevo uscire anche una colpevolezza assoluta. Allora ci siamo, abbiamo quadrato il cerchio, ma non fu possibile, perché appunto la procura lottò con le unghie e coi denti, e questo mi fa pensare male, perché le procure devono cercare la verità, non la vittoria. Quindi l'idea di ripetere un test, perché all'inizio ricordiamo che l'opposizione fu che non c'era più materiale, e quindi se non c'è più materiale che l'hai distrutto, vabbè, allora non si può fare. Ma poi viene fuori che il materiale c'era, tanto che la PM fu indagata e poi prosciolta per frode processuale. Qui comunque una brutta storia che non fa onore alla nostra giustizia, quanto alle piste alternative, la mafia, i cantieri. Ma tra un po' ci metteranno il satanismo, cioè io non ne posso più di vedere la gente che si diverte come se fossero romanzi. Questo non è romanzo, questo è sangue e dolore. E bisogna ricordarsene. Io scrivo libri, ma quando faccio lavorare la fantasia è un'altra cosa. Quando seguo un caso di cronaca cerco di stare ai fatti. I fatti sono che quello, la mafia non c'entra niente, c'entra come c'entro io. Lì è un delitto passionale. Pensare a un'altra persona che non sia quella che è stata condannata per 3 volte, ricordiamo, con sentenza definitiva, è un po' difficile. C'è l'avvistamento del furgone, poi fu pasticciato anche quello, perché i carabinieri per fare un colpaccio con la stampa ricostruirono un furgone, fecero una cosa virtuale di un video, però un furgone come quello era stato visto. Fibre che venivano forse dalla tappezzeria su Yara sono state trovate, la calce famosa del cantiere dove era, cioè c'era una serie di cose, ci stanno le bugie di Bossetti su quella mattinata, ci stanno tutte. Ora mettiamo caso che per errore, no, ma perché non trovavi uno che in quel momento stava al bar con gli amici e c'era 15 persone che lo potevano confermare? Quindi ripeto, una cosa sono i sospetti, una cosa è al di là di ogni ragionevole dubbio. Io qualche ragionevole dubbio su questa vicenda ce l'ho, ma non mi sento di sposare tesi alternative fantastiche, perché sennò rientorniamo in questa in questa moda, no?
0: Ti ringrazio molto, grazie, magari torneremo a parlare anche di altri casi di cronaca con Massimo Lugli, grazie davvero.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 29 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore ultimi fenomeni tra Alpi e Prealpi in esaurimento, buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure, caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Val Padana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime. La tua estate con Giornale Radio.
4: Eh sì, siete su Giornale Radio con Eri Garuti al microfono, con Matteo Respinti in redazione, con Lorenzo Cappadone in regia, che però è già praticamente con un piede fuori, è già col valigino pronto per andare al mare. Già lo vedo con la nuvoletta sopra la testa, sta pensando solo alle onde, alle spiagge, agli scogli anche. Sì, vedo anche gli scogli, ok. Un libro aperto praticamente, Lorenzo. Però sappi che per molti professionisti, come in questo caso la sottoscritta, che sarà qui per tutto il mese di agosto, beh, l'estate non è un periodo di vacanza, quindi parliamo anche di quelli che continuano a lavorare e magari pagano anche le tasse, perché no, giustamente, se lavorano. E quindi parliamo anche del fisco per le partite IVA, tra poco ne parliamo con un esperto. E poi c'è però anche chi giustamente dice: vabbè, ma io quando stacco, stacco, soprattutto alla sera vado a casa e ho diritto alla disconnessione, no? Non guardo le mail di lavoro dopo le 7, per esempio. Ne parliamo anche di questo. E intanto sì, tu sei lì con la tua nuvoletta sulla testa, con gli scogli, la spiaggia, le onde, c'è il profumo proprio del mare, lo iodio mi sta arrivando, guarda, guardando la tua espressione mi arriva tutto. If it makes you happy, se ti rende felice, Sheryl Crow.

0: E mentre noi abbiamo aperto nella prima mezz'ora di questa ora, di questa seconda ora, la ampia pagina di cronaca, dobbiamo dare un aggiornamento su ciò di cui abbiamo parlato nella prima ora, cioè la vicenda di Ceuta, la vicenda della richiesta italiana di sospendere Schengen per quanto riguarda la Spagna. E il Ministero dell'Interno effettivamente ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna. La decisione è stata assunta a seguito delle più recenti acquisizioni informative analizzate in particolare nel Comitato Analisi sull'immigrazione e sicurezza delle frontiere che il ministro Matteo Piantedosi ha presieduto questa mattina al Viminale. Inoltre, a seguito di un confronto telefonico tra il ministro Piantedosi e l'omologo francese Laurent Nunez, è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra i due paesi nell'ambito di accordi di collaborazione tra forze di polizia già precedentemente sottoscritti tra Francia e Italia. Questo nonostante dalla Spagna continuano ad arrivare notizie di migliaia di migranti che rientrano da Ceuta in Marocco, almeno 48.300 dei circa 60.000 arrivati nelle ultime 24 ore sono già rientrati in Marocco, quindi forse tutto questo allarme era un po' prematuro, diciamo, però questo è quello che ha deciso l'Italia e mi sa che continueremo a parlarne anche nei prossimi giorni. Intanto noi apriamo una parentesi che riguarda l'estate non come periodo di vacanza ma come periodo di lavoro per molti di noi. Lo facciamo con Enrico Mattiazzi, CEO di Fisco Zen. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, solo il 19% dei liberi professionisti riesce a staccare davvero dalla quotidianità, mentre 8 su 10 controllano ogni giorno email e telefono, restando reperibili anche in vacanza oppure addirittura continuano a lavorare, magari alleggerendo un po' il ritmo. Questo è quello che avete visto voi in una vostra ricerca. Quali altre indicazioni escono dal vostro report?
1: Esatto, guarda, noi in Fisco Zen aiutiamo più di 50.000 persone a gestire la partita IVA, quindi siamo preoccupati di capire tutti gli ostacoli che affrontano ogni giorno. E sul tema vacanze devo dire che le partite IVA sono abbastanza vocali su questo aspetto. Abbiamo fatto due diverse analisi, la prima, come dici tu, è concentrata sul fatto che molte delle partite IVA non staccano, non riescono ad avere un periodo di vacanze in cui riescono proprio a prendersi il loro tempo e riuscire a ricaricare le pile, no? Per farsi trovare pronti per il resto dell'anno. E quindi 8 su 10, come dicevi tu prima, portano il telefono, le mail, il computer o comunque continuano a lavorare nel periodo estivo.
0: Anzi, addirittura a luglio vado alle altre risultanze della vostra ricerca, che è molto interessante ma molto ampia. Luglio addirittura è il secondo mese col fatturato medio più alto dell'anno dopo dicembre, però chiaramente questo in generale, perché poi ci sono settori che invece fanno dei picchi in altri momenti. Di solito però poi ad agosto c'è una frenata, no? A parte nel turismo.
1: Assolutamente. Tutte le persone che non sono coinvolte nel turismo vedono una flessione, arrivano quasi al 20% in meno di fatturato rispetto agli altri mesi, e tutte queste persone ovviamente non guadagnano meno perché lavorano meno, abbiamo appena detto che continuano a lavorare, ma bensì hanno i loro clienti che vanno in vacanza, ma non tutti, e quindi comunque non riescono a staccare completamente, rispondono un pochino al telefono, riescono a mantenere viva la relazione, vedono una leggera flessione del fatturato, ma lo fanno perché sanno che così quel cliente poi a settembre torna da loro e riescono a continuare la relazione professionale che hanno.
0: E infatti so che molta gente è contenta di lavorare anche ad agosto, io per esempio lo sono, e quindi sono molto contenta di essere qui a Giornale Radio per tutta l'estate, ciò che resta dell'estate. Quindi l'81% delle partite IVA continua a lavorare anche durante le vacanze, voi dite, ma allo stesso tempo l'80% si dice soddisfatto di questa scelta di vita. È una tendenza che vediamo da tempo oppure è una tendenza recente?
1: Allora, suona paradossale perché onestamente ci aspettavamo dei risultati diversi, ma è evidente che ci sono degli ingredienti nel lavorare a partita IVA che costano fatica e costano appunto un sacrificio sulle vacanze, come ci stiamo dicendo, ma ci sono anche degli ingredienti come la flessibilità, la possibilità di organizzarsi e la soddisfazione che deriva da essere protagonisti del proprio lavoro, che invece fanno dire alle persone: no, ne vale la pena, mi piace quello che sto facendo, come dicevi prima tu. E questo equilibrio è un equilibrio nuovo, se vuoi, è sicuramente interessante, perché stanno emergendo dei nuovi modelli di riposo, dei nuovi modelli di lavoro, e devo dire che le partite IVA in questo sono assolutamente in prima linea ed esplorano per tutti noi cosa vuol dire lavorare ed essere soddisfatti.
0: Eh sì, poi sappiamo che soprattutto tra i giovani e tra le persone che hanno competenze tecnologiche e quindi lavorano volentieri da remoto, la vacanza si può fare in qualsiasi momento dell'anno e anche col computer, quindi insomma si può alternare il momento anche di creatività o di disponibilità per il cliente, per il lavoro, con una bella nuotata o una bella passeggiata nei boschi, quindi tutto è possibile ormai.
1: Assolutamente, se ci pensi, quello che sta succedendo ovviamente è che le persone comunque continuano a prendersi delle pause, continuano a trovare dei momenti per ricaricare le pile, ma la tendenza che sta emergendo è di prendersi pause magari più brevi, ma più frequenti e distribuite nel corso dell'anno. Come dici tu, un elemento è di sicuro le nuove tecnologie e la possibilità di essere di teletrasportarsi in videoconferenze con i propri clienti da qualsiasi luogo, e dall'altra parte proprio sta entrando nella testa delle persone che ognuno ha la possibilità di essere produttivo e creativo in momenti diversi, in occasioni diverse, e quindi si accetta di più il fatto che ognuno di noi lavora in un modo diverso e si ritaglia dei momenti produttivi in momenti diversi della giornata.
0: Ecco, però c'è anche qualcuno che dice: vorrei riposare di più. Voi avete anche riscontrato che più della metà dei professionisti, 53%, pensa di non riposarsi abbastanza per affrontare al meglio il lavoro durante il resto dell'anno. Quindi vabbè, ok, siamo consapevoli, lavoriamo anche ad agosto, facciamo pure che ci piace, però alla fine diciamo però arriviamo stanchi a settembre.
1: È proprio così. E secondo me questo aspetto in realtà ci descrive un altro elemento molto difficile da gestire per le partite IVA, che è riuscire a tutelare il tempo privato, il tempo, no? di pausa che si prendono. Molti infatti organizzano le vacanze e non hanno intenzione di lavorare in principio quando vanno a fare queste soste, ma si ritrovano a farlo perché è molto difficile condividere con i propri clienti quelle che sono le necessità di pausa, ed alcuni non riescono a dire no. Quindi emerge chiaramente la necessità delle partite IVA di imparare a gestire questi momenti di pausa, essendo più espliciti con i clienti e riuscendo a dire no quando effettivamente hanno bisogno di riposarsi. E quindi, come tutte le cose nuove, riuscire a trovare un equilibrio tra avere le soddisfazioni e mantenere viva la relazione professionale e riposarsi è veramente molto difficile.
0: Bisogna ricordarsi che è necessario, e quindi tra poco parleremo proprio di questo, del diritto alla disconnessione per il proprio benessere. Quindi ognuno non deve superare i propri limiti, poi ognuno ha i suoi e lo stabilisce. Grazie Enrico Mattiazzi, CEO di Fisco Zen. E sì, se superiamo i nostri limiti, cosa succede? Il corpo ci dà dei segnali, no? Il mio corpo non è pronto per lavorare troppo. My body isn't ready. Somber.

0: 63% di chi lavora da remoto subisce contatti fuori orario e il 59% di chi vive questa reperibilità continua dichiara livelli di stress lavorativo estremo. Questo dice il rapporto di Eurofound che è stato pubblicato a giugno del 2026, cioè poco fa, e insomma descrive una realtà con la quale dobbiamo fare i conti tutti, no? Perché lo smart working ci ha abituato a lavorare da casa e quindi siamo più tranquilli in un contesto così domestico, no? Siamo più a nostro agio, però poi in compenso non si sa più quando si finisce, quando si stacca, quando si smette di timbrare il cartellino, come si sarebbe detto una volta, e magari rispondi alla mail, rispondi al messaggio, guardi ancora qualcosa per prepararti al giorno dopo, anche la sera quando stai guardando un film. Succede, e questa cosa però non andrebbe fatto, o perlomeno chi non vuole farla dovrebbe essere libero di avere questo diritto alla disconnessione che è riconosciuto in Europa. Ne parliamo con l'avvocato Pier Giovanni Mandruzzato, legale dello studio Ichino Brugnatelli di Milano. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Allora, qual è il quadro normativo sulla disconnessione?
1: Un po' come introduceva lei l'argomento, sì, a livello europeo ci sono alcuni paesi, non è normato come una direttiva europea. Quindi
0: per esempio la Francia già da una decina di anni se ne è occupata.
1: Esatto, altri paesi hanno introdotto una disciplina specifica. Diciamo che anche in Italia non è che siamo molto lontani da una previsione espressa del diritto alla disconnessione, perché già la legge del 2017, quella che ha introdotto il lavoro agile, lo smart work, e prevede tra le sue norme che l'accordo che deve precedere la modalità di lavoro agile, accordo tra azienda, tra impresa e lavoratore, deve contenere tra le altre cose anche le previsioni, chiama tecniche le leggi, le misure tecniche organizzative che consentano il diritto alla disconnessione del lavoratore, perché come diceva giustamente lei è una bella comodità, soprattutto sfruttata durante i tempi Covid, ma purtroppo si presta anche a degli abusi, e quindi è bene che ci sia una disciplina. E poi ricordiamoci che c'è la disciplina normale, oggi ordinaria per così dire, sull'orario di lavoro, che già mette al riparo il lavoratore da richieste di attività che vengano che protraggano l'attività di lavoro oltre il normale orario, che sono 8 ore al giorno, oppure addirittura fuori, non so, nei fine settimana, nei periodi di riposo. Quindi diciamo, seppur non espressamente disciplinata, è ampiamente ricavabile dal contesto, dall'ordinamento generale, ecco.
0: Ecco, questo quindi è previsto per chi ha dei lavori canonici da dipendente, no? Però abbiamo parlato poco fa con un altro esperto del fatto che ormai molti lavoratori in proprio, quindi liberi professionisti, tendono a non avere più un orario di lavoro. In questo caso non c'è una normativa, giusto?
1: Esattamente. Quello è il libero professionista, come purtroppo ci rientro anch'io, abbiamo di libertà soltanto sulla parola, ecco, diciamo così, perché ovviamente si cerca di evadere le richieste dei clienti e quindi non c'è un periodo,
0: certo,
1: diciamo
0: lei
1: così,
0: avrebbe
1: quale
0: dovuto
1: tu
0: staccare
1: morto
0: magari alle 18, alle 18:30, invece noi la disturbiamo alle 18:50,

0: Notte Passa, e lei ci dà udienza ugualmente sulle frequenze di Giornale Radio.
1: Sì, ecco questo, ma poi in generale poi uno lo fa anche per senso di responsabilità, per spirito
0: certo.
1: Ecco,
0: no? Quindi sullo smart working che cosa avete rilevato? Ecco, perché voi avete fatto uno studio, no, di queste policy e anche appunto di queste tendenze, soprattutto poi avete rilevato che magari per stare al passo con le normative ci sono, anche sul diritto alla disconnessione, comunque a tutela del benessere, sono rispettate più facilmente dalle grandi aziende che hanno delle policy aziendali precise piuttosto che dalle PMI, dalle piccole e medie imprese, così?
1: Di dimensioni inferiori, esatto, anche perché solitamente, no, un'impresa, chiamiamola grande, solitamente, non sempre, fanno parte di gruppi multinazionali, ma se anche non lo fanno sono comunque aziende che hanno, diciamo, una cultura della preservazione della salute, del benessere del personale, alle volte più attenta proprio a queste esigenze di quella che può essere un'azienda più piccola, artigianale, o anche un'azienda di dimensioni più grandi, ma comunque improntata a una gestione padronale, dove le non dico che il titolare si sente in diritto di chiamare sempre a qualsiasi ora del giorno e della notte i suoi dipendenti, però spesso abbiamo rilevato che c'è meno sensibilità a questo tipo di argomenti, a questo tipo di temi, fermo restando che comunque la legge, che quindi vale per tutti, prevede che ci siano queste misure, quindi chi non le prevede qualche rischio lo corre.
0: Certo,
1: ecco,
0: quindi
1: diciamo,
0: ecco, e voi che siete avvocati ovviamente mettete in guardia anche su questo, sempre meglio rispettare norme scritte e non scritte,
1: no? Ecco.
0: Esatto, anche perché se no, insomma, se qualcuno riceve troppe mail fuori orario magari poi si rivolge a voi per avere rispettati i propri diritti, o magari è un'azienda che invece chiede una consulenza per sapere come evitare di incappare in questi errori. Ecco, quindi grazie per averci parlato del vostro studio. C'è ancora qualche aspetto che non abbiamo trattato in quello che è emerso dal vostro studio, dello studio legale Chino Brugnatelli Associati?
1: Ma no, diciamo che ecco, questo è però in via di così di diritto futuro, diciamo così. C'è un progetto di legge oramai del 2024, quindi sta compiendo i 2 anni, dove il diritto alla disconnessione è proprio previsto e definito, però purtroppo è fermo. Ecco, quindi forse quando vedremo anche, vedrà la luce anche questo provvedimento, magari l'attenzione sarà ulteriormente elevata anche da parte di chi ritiene un po' di essere esente da questo tipo di obblighi. Ecco,
0: ok, quindi per ora se ne parla, ma ancora non c'è nulla di concreto in Italia, ci sono dei riferimenti all'estero, ne abbiamo parlato. Grazie mille all'avvocato Pier Giovanni Mandruzzato, legale dello studio Ichino Brugnatelli di Milano. E ora, visto che oggi ci sono tante notizie importanti, vi diamo lo spazio del notiziario per seguire tutta l'attualità.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte.
1: Giornale Radio News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la forte scossa di magnitudo 4.7, la più intensa degli ultimi 40 anni nell'area. Un nuovo terremoto di magnitudo 3.8 è stato registrato alle 22 con epicentro nel Golfo di Pozzuoli. Il bilancio sale a 10 feriti lievi. Chiuso il porto di Pozzuoli per danni alle banchine, sospesi i collegamenti con Ischia e Procida e le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea. Proseguono anche le verifiche della protezione civile. Andiamo all'estero, si allenta l'emergenza migranti a Ceuta, nell'enclave spagnolo in Marocco. Secondo il governo di Madrid, la quasi totalità delle persone arrivate dal Marocco è già rientrata oltre confine, mentre resta fermo il bilancio di 57 morti in mare. Intanto l'Italia ha disposto il ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna. Da Bruxelles però fonti europee precisano che da Ceuta non è possibile raggiungere direttamente il resto dell'Unione. Il ministro degli esteri Tajani critica che inoltre la decisione del governo spagnolo di concedere la cittadinanza a migliaia di migranti irregolari. Ultima pagina, cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la scomparsa di Don Antonio Mazzi. In un messaggio il Capo dello Stato ha ricordato il sacerdote, educatore e fondatore della Fondazione Exodus come una figura che ha dedicato l'intera vita agli ultimi, ai giovani in difficoltà, ai poveri e alle persone fragili. Mattarella ha sottolineato il suo impegno sociale e civile definendolo una testimonianza coraggiosa di solidarietà, formazione e vicinanza verso chi viveva situazioni di emarginazione. Lo sport, il calcio, martedì a Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi con i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Intanto il mercato entra nel vivo, la Juventus insiste per Zirkzee, mentre la Roma accelera per Nusa. Infine il meteo, non si ferma il caldo africano, nel weekend temperature oltre i 40 gradi e allerta in aumento. Domani saranno 19 le città da bollino rosso, domenica saliranno a 23. Massima attenzione per anziani, bambini e persone fragili. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Insomma, fa proprio discutere un po' tutto oggi. Ci sono polemiche su tutti i fronti e abbiamo anche saputo che da marzo c'è una task force di 400 militari italiani schierate in Arabia Saudita, in Kuwait e in Bahrain. Concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali presenti nell'area, e questa cosa ha suscitato una serie di commenti. Noi vogliamo saperne di più da un esperto e poi daremo conto anche di varie posizioni politiche in merito, come in altri casi l'Italia un po' divisa su questa notizia, che noi andremo ad approfondire in questa terza ora insieme ad altri argomenti, questa terza ora del nostro Summertime serale dalle 17 alle 20 con Eri Garuti in onda al microfono, con Matteo Respinti in redazione e con Lorenzo Cappadone, anche se già pronto su piede di partenza per le vacanze, incrollabile per ora in regia.

0: E questa era Rosalyn con Universe qui su Giornale Radio. In questa terza ora parliamo dei militari italiani dispiegati nell'area del Golfo, e quindi la presenza ovviamente di militari italiani fa pensare a un coinvolgimento, no, nella guerra all'Iran, anche se con funzioni di difesa, di osservazione, ma insomma se ci sono forze italiane in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, è legittimo chiedersi esattamente perché. E quindi tra poco lo faremo con un esperto, parleremo poi anche dell'accordo sulla questione di Hamas, quindi su Gaza, sul disarmo di Hamas e sul ritiro che però Hamas chiede da parte di Israele da Gaza, una questione che, nonostante l'ottimismo di Trump e l'annuncio che ha dato con grande gioia, con grande clamore, cioè abbiamo l'accordo di Hamas, stiamo voltando pagina, in realtà lascia perplesse un po' le parti, anche perché tutte e due hanno frenato, sia Israele sia Hamas stessa, sul questo accordo, perché Hamas dice bisogna aspettare che Israele si ritiri, Israele dice bisogna aspettare che Hamas disarmi completamente. Ne parleremo tra poco con un esperto, ma intanto parliamo dei militari italiani in Medio Oriente. Perché? Perché appunto ci sono 400 persone dell'aeronautica in questi paesi che ho nominato prima, Arabia Saudita, Bahrain e Kuwait, e 300 militari di terra, ci sarebbero anche secondo indiscrezioni giornalistiche, in Arabia Saudita e Bahrain. E quindi ci sono anche commenti politici in Italia sulla opportunità o meno di questa missione. Per esempio il ministro Crosetto ha detto: ma sì, è normale, non è uno scoop, sarebbe bastato seguire con attenzione le audizioni del capo di Stato Maggiore della Difesa e del comandante del COVI davanti alle commissioni di difesa di Camera e Senato, oppure leggere con attenzione il decreto missioni e le relative schede per verificare che il quadro normativo e operativo è stato illustrato con la massima trasparenza. Invece una nota del Partito Democratico dice: un ministro della difesa che si è trovato in teatri di guerra a sua insaputa dovrebbe avere qualche pudore a impartire lezioni di studio, serietà e approfondimento ad altri. Nella delibera missioni appena votata non c'è alcun esplicito riferimento a operazioni in Arabia Saudita. Quanto alle audizioni citate dal ministro, il generale Portolano non parla del nostro impegno in Arabia Saudita, mentre il generale Iannucci cita velocemente la rimodulazione del contingente impegnato nella coalizione anti-Daesh, quindi anti-ISIS, in Giordania, Italia e Arabia Saudita. Un'operazione così importante avrebbe meritato una scheda ad hoc, l'intervento approfondito del ministro, una discussione seria e trasparente. Questo per quanto riguarda le dichiarazioni politiche, le varie polemiche in merito. Ma per quanto riguarda il piano militare, a che cosa servono questi soldati in Arabia Saudita e negli altri paesi dell'area? Lo chiediamo a un super esperto di questioni militari, cioè Vincenzo Camporini, il generale già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa, che abbiamo con noi al telefono. Grazie, generale.
1: Buongiorno, buonasera, anzi buonasera a chi ci ascolta.
0: A che servono allora questi 400 dell'Aeronautica e forse anche 300 militari di terra, se abbiamo ben capito, in Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait?
1: Beh, i 400 dell'Aeronautica sono un contingente che dispone di sistemi d'arma che possono essere utili nella difesa contro attacchi che possono provenire dall'Iran. Non c'è, da questo punto di vista, credo che sia banale, e quindi costituiscono una forma concreta di supporto a un alleato. Quindi da questo punto di vista c'è una razionalità militare ben chiara.
0: Qual è l'alleato in questo caso? Sono gli Stati Uniti o è l'Arabia Saudita? O tutte e due?
1: In questo caso è l'Arabia Saudita, non c'è dubbio. In questo caso sono i paesi del Golfo con cui noi intratteniamo rapporti estremamente intensi dal punto di vista politico, dal punto di vista delle forniture energetiche, e questa collaborazione chiaramente deve basarsi anche su una condivisione della difesa, della mutua difesa. Quindi io credo che non ci sia nessuno scandalo di questo tipo. Il problema riguarda semmai le procedure abbastanza farraginose che riguardano le decisioni politiche circa l'utilizzo appunto dei nostri militari all'estero. C'è una legge che dice che prima dell'inizio dell'anno bisogna definire quelli che sono gli impegni prevedibili nei 12 mesi successivi. Mi sembra che sia la 145 di qualche anno fa, adesso però scusate, non ricordo per bene il
0: quindi
1: numero.
0: Lei dice, visto che sono stati dispiegati a marzo, magari l'anno prima non si sapeva che ne avremmo avuto bisogno.
1: No, normalmente il decreto sulle missioni internazionali viene approvato a primavera inoltrata, quando le cose sono già in corso, il che crea tra l'altro dei grossi problemi anche dal punto di vista finanziario, perché queste missioni costano e bisogna finanziarle, e se manca un provvedimento votato dal Parlamento si ricorre a tutta una serie di artifici legittimi, per carità, che però sono delle, diciamo, costituiscono un escamotage. Quindi è importante che questo episodio metta in luce che ci servono delle altre procedure molto più chiare, anche perché le situazioni, abbiamo visto, cambiano dall'oggi al domani. Quindi io, se decido un'operazione al 1° di gennaio, non è detto che al 15 di agosto le cose siano tali per cui la decisione presa il 1° di gennaio sia ancora razionale, anzi le probabilità sono prossime allo zero.
0: Però nel nostro paese di solito si tende a coinvolgere il Parlamento, no? Sulle decisioni almeno di massima, sulle strategie.
1: Deve essere coinvolto il Parlamento, non c'è dubbio. Non c'è dubbio che questo avviene in tanti modi. Non c'è soltanto il voto sul decreto delle missioni, ci sono anche le audizioni periodiche che vengono svolte. Quando io ero in servizio mi è capitato più volte di andare a parlare alle commissioni per raccontargli quello che stava succedendo, in modo tale che ci fosse una totale trasparenza nei confronti del detentore del potere politico di quello che si stava facendo, e in modo tale che se ci fosse stato qualche remora, questa poteva essere messa in luce immediatamente.
0: Quindi lei sta dicendo, non è che ci vuole mano libera per l'esercito e per il Ministero della Difesa, tutto rientra nell'approvazione del Parlamento, ma con tempi più snelli, più rapidi e modalità più certe, in sostanza.
1: E con procedure che possano tener conto del fatto che stiamo parlando di situazioni molto dinamiche.
0: Certo.
1: L'abbiamo visto in queste settimane.
0: Certo, però allora io le dico, da punto di vista della persona comune, allora se noi siamo schierati a difesa dell'Arabia Saudita, allora siamo in guerra con l'Iran.
1: Diciamo che la cosa non è così binaria, non è che sia un sì o un no. Noi siamo in questo momento con un piccolo distaccamento, stiamo parlando appunto di 400-700 unità in Arabia Saudita, che viene aggredita, e stiamo contribuendo alla sua difesa. Ora, se l'aggressione viene dagli Houthi o l'aggressione viene dall'Iran, non è che noi siamo in guerra con gli Houthi o con l'Iran, stiamo semplicemente aiutando un nostro alleato.
0: La ringrazio molto, generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa, e grazie per averci spiegato un po' di più su questa Task Force Air Arabia.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E adesso Benson Boone, The Time of My Life.

0: E prima di parlare con il prossimo ospite, un paio di aggiornamenti delle notizie. Innanzitutto dalla Francia è arrivata una buona notizia, cioè è un po' più sotto controllo il fuoco, l'incendio in Gironda, quello intorno a Bordeaux, e quindi molte delle persone evacuate sono rientrate a casa, ma ovviamente non è stato spento tutto, quindi rimane lo stato d'allerta e ci sono più di 200 pompieri che sono stati feriti in queste operazioni di spegnimento che coinvolgono migliaia di operatori. E poi abbiamo invece una reazione, cioè una risposta di Madrid sulla polemica che si è sviluppata con l'Italia, dopo che l'Italia, abbiamo ricordato poco fa, ha deciso di sospendere la libera circolazione alle frontiere tra Italia e Spagna e di ripristinare i controlli. Quindi Pedro Sánchez, il capo del governo spagnolo, ha detto: la solidarietà e l'empatia sono opzionali, il rispetto dei trattati europei e dei dati no, e ha snocciolato dei dati su X, elencando il numero di ingressi irregolari tra il 2021 e il 2026 secondo Frontex, l'agenzia che si occupa appunto di questo argomento, e ha detto: attraverso l'Italia sono arrivati 478.600 irregolari, e poi attraverso i Balcani occidentali 340.000, attraverso la Grecia 259.000, attraverso la Spagna 234.000. e quindi, insomma, come far capire l'Italia che non c'è tanto da lamentarsi se c'è stato questo episodio, seppure significativo, di Ceuta. E poi una delle notizie importanti di questi giorni è sicuramente il tanto annunciato accordo, tanto annunciato soprattutto da Trump con grande soddisfazione, l'accordo che riguarda il disarmo di Hamas. E poco fa ha commentato Trump: anche Israele è molto contento di questo accordo, ci hanno aiutato. E noi vogliamo capirne di più, vogliamo capire se questo entusiasmo è giustificato, e ne parliamo con Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore e advisor dell'ISPI. Grazie Ugo per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, dimmi se ho capito bene. Trump è entusiasta, dice come sempre, no? Quando fa un annuncio è tutto fantastico, meraviglioso. Hamas però dice: sì, ok, siamo d'accordo, ma prima deve ritirarsi Israele da Gaza. Israele dice: sì, ok, siamo d'accordo, ma prima deve finire di disarmare Hamas. Quindi non vorrei che fosse un po' come è nato prima l'uovo e la gallina, ecco.
1: Oppure uno a uno palla al centro e si ricomincia da capo come se niente fosse successo.
0: Tu cosa ne pensi?
1: Di vittorie e di trionfi, di accordi di pace, Donald Trump ci ha riempito i giornali in questi mesi. C'è già stata la pace con l'Iran, e poi dopo tre giorni invece la guerra è ripresa, e poi dopo altri tre giorni c'è un'altra pace. Poi ci sarebbe stato sicuramente nel giro di 24-36 ore la fine della guerra in Ucraina. Di Gaza non ne parliamo, ne abbiamo già avute tre o quattro di accordi. Beh, siamo assolutamente al punto zero, nel senso che Hamas dice che è pronto a disarmare se Israele si ritira. Israele, su questo avrei qualche dubbio in più, che Israele è pronto a ritirarsi da Gaza se appunto Hamas si disarma. Quindi uno aspetta l'altro e tutto continua come prima, anche perché mi sembra estremamente difficile che Bibi Netanyahu abbia promesso questo nell'incontro l'altro giorno con Donald Trump a due mesi dalle elezioni israeliane, perché mentre Donald Trump sulle elezioni di Mitter di novembre, esattamente una settimana dopo quelle israeliane, Gaza non è assolutamente importante, non conta nulla per le elezioni di midterm, sul giudizio degli americani conta la guerra o non la guerra con l'Iran. Invece per Bibi Netanyahu annunciare che Israele è pronto a ritirarsi da Gaza è come darsi un'ammazzata sulle rotule, perché i suoi alleati non sono assolutamente d'accordo su alcun ritiro, anzi i suoi alleati, soprattutto i partiti più estremisti, più razzisti, vorrebbero in realtà cacciare i palestinesi da Gaza. Quindi ecco, mi sembra che c'è tanto rumore per nulla.
0: Quindi spero anch'io di sbagliarmi, ma la penso come te. Quindi anche tu temi che presto questo accordo, questa presunta tregua, anzi accordo per il ritiro di Israele da Gaza e per il disarmo totale di Hamas, finisca in un bicchiere d'acqua. Ma Hamas in questo momento, abbiamo ancora un minuto circa, come è messa? Cioè veramente ha ancora potere nella striscia di Gaza, ancora controllo su alcune aree?
1: Beh, stiamo parlando, se tutto va bene, del 30% solamente di Gaza, l'altro 70% è sostanzialmente occupato da Israele, anche in quel 30% non è certo quanto Gaza abbia il potere, certamente non è più in grado di fare un attacco a Israele come lo fece il 7 ottobre del 2023. Hamas non ha mai voluto governare Gaza, ha sempre usato Gaza per i suoi interessi, nel suo conflitto con la sua ambizione, la sua presunzione di voler buttare Israele a mare, e cioè le forze armate più potenti del Medio Oriente. Però sì, non credo ci sia. Cioè, Hamas può sopravvivere così, ha scelto come nuovo leader tra i due che erano candidati il più estremista, continuando quindi probabilmente nella sua visione folle di sconfiggere Israele, ma tanto la pagano i palestinesi, i cittadini, gli abitanti di Gaza, come la stanno pagando anche gli abitanti della West Bank, dell'inesistenza dell'autorità palestinese di Ramallah. E questo è il grande problema dei palestinesi, cioè anche avere delle leadership incapaci, mediocri o corrotte, o che si disinteressano assolutamente dalla tragedia del popolo palestinese.
0: Non avrei saputo dirlo meglio, ovviamente. Infatti abbiamo chiamato te per farci un quadro così rapido ma così completo e approfondito della situazione. Spero che potremo risentirci presto, magari con buone notizie, ma comunque con la tua saggezza e la tua competenza per aiutarci a capire meglio le notizie dall'area. Grazie mille, Ugo Tramballi.
1: Grazie a voi.
0: E noi torniamo tra poco.
2: È mezzanotte e 25 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo. meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: In quest'ultima mezz'ora in onda con Erika Ruti al microfono, Lorenzo in regia, Matteo in redazione, e diamo qualche aggiornamento prima di passare al prossimo ospite. Intanto, per quanto riguarda le notizie che abbiamo toccato poco fa con Ugo Tramballi, cioè la situazione della guerra in Iran e anche le opinioni di Trump, il tasso di approvazione di Trump è al 32%, non va molto bene, eh? 6 americani su 10 sono contro la guerra in Iran. Ne vedremo gli sviluppi di qui alle elezioni di midterm, appunto, come diceva Tramballi. E poi l'avete forse sentito nel notiziario, alle 19 è morto Don Antonio Mazzi, educatore, attivista italiano impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della fondazione Exodus. Aveva 96 anni. Lunedì 3 agosto alle ore 15 si svolgeranno i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, e nello stesso luogo il giorno dopo ci saranno i funerali di Franco Baresi. E poi noi parliamo anche di un'altra notizia che è arrivata nelle ultime 24 ore, diciamo, cioè una notizia che ci ha fatto riflettere. Le difficoltà economiche fanno invecchiare prima il cervello. È uno studio che arriva dal University College di Londra, è stato condotto su circa 3.000 britannici. Insomma, la causa sarebbe l'infiammazione provocata dallo stress cronico dovuto alla persistente difficoltà di arrivare a fine mese. La faccio breve, però insomma, essere poveri o comunque non avere grandi possibilità economiche può anche accorciare la nostra vita, o perlomeno la nostra vita nel pieno possesso delle nostre facoltà cognitive. È proprio di povertà e di assistenza a coloro che ne hanno bisogno parleremo tra poco con un ospite.

0: Insomma, se la mancanza di possibilità economiche o la scarsità di possibilità economiche porta anche al decadimento cognitivo, al decadimento delle facoltà cerebrali prima del tempo, questo è uno dei tanti motivi che si aggiungono, insomma, alle preoccupazioni per una povertà che tocca una nicchia forse sempre più grande anche in Italia. Io spero di sbagliare, ma chiedo se questa mia sensazione è corretta, e lo chiedo al nostro ospite Massimo Pallottino, coordinatore dell'unità studi e advocacy della Caritas Italiana. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera e buonasera a chi ci ascolta.
0: Dal vostro osservatorio, quindi, cosa vedete? Cioè, negli ultimi anni ci sono stati numeri in aumento da parte di persone che si rivolgevano a voi per aiuti o comunque che voi intendevate assistere?
1: Noi vediamo senz'altro un aumento delle persone che si rivolgono a noi, ma la cosa più preoccupante è che vediamo nella statistica pubblica, quella dell'Istat, il fenomeno della povertà è ormai un dato strutturale, non è più un dato residuale che in qualche maniera copre una fascia limitata della popolazione. Se è vero che l'8,4 delle famiglie residenti sono in povertà assoluta, significa che è una proporzione della popolazione che va messa al centro delle preoccupazioni anche delle politiche pubbliche, di tutte le forze politiche.
0: Certo, facciamo un esempio di alcune delle vostre attività.
1: Allora, la nostra attività principalmente consiste nell'accompagnare le persone. Il tema non è tanto dare una risposta, perché la risposta ci supera, e questo è tra l'altro scritto proprio nello statuto di Caritas Italiana.
0: Certo, dovrebbe essere strutturale, bisognerebbe agire sulle cause. Noi tutti vorremmo che la povertà non ci fosse proprio alla base, quindi non andare con piccoli aiuti qua e là, ma evitare che il problema si crei.
1: Ma soprattutto deve essere una responsabilità di tutti, di tutta la comunità civile, per noi naturalmente anche della comunità ecclesiale. Allora, per questo noi parliamo in Caritas di funzione pedagogica, perché il nostro tema è osservare le priorità, le povertà, accompagnare le persone, fornire delle risposte, ma soprattutto mettere all'attenzione di tutti quelli che è un problema diffuso ed è un problema di tutti. Lo vediamo anche dai focus che abbiamo studiato con il report statistico che è uscito poche settimane fa. Il tema abitativo, per esempio, il tema della casa è un tema trasversale in tutti i territori ed è un tema interessante perché segnala veramente un malfunzionamento del sistema. Noi abbiamo da una parte una crescente quantità di persone che sono in crisi, non hanno una casa decente dove abitare, devono cambiare continuamente abitazione, si trovano alle prese con costi crescenti, e dall'altra abbiamo centinaia di migliaia su scala nazionale di affitti vuoti, sfitti. Quindi questo disallineamento tra la disponibilità teorica di case e la ricerca incessante di persone che si trovano in una situazione di forte marginalità ci segnala veramente che c'è qualcosa che non funziona proprio a livello di sistema. Anche il tema della povertà sanitaria segnala un po' la stessa cosa. È ormai sempre più comune, la prima spesa che le famiglie in difficoltà tagliano è la spesa sanitaria, la spesa per curarsi, la spesa per i ticket, e oltre alle lunghissime attese che le persone devono affrontare. Il dramma delle liste di attesa è un dramma che tutti quanti vivono, quindi ci sono tanti tanti elementi che compongono una povertà che non è affatto soltanto economica. Cioè, il tema economico naturalmente c'è un problema tra l'altro di disallineamento tra il lavoro e la povertà. Un tempo si diceva la povertà si cura offrendo lavoro, adesso non è più così. Noi l'abbiamo detto in un report precedente, il fenomeno dei lavoratori poveri, dei cosiddetti working poor, persone che lavorano ma che non riescono a guadagnare abbastanza pur facendo del proprio meglio, facendosi in quattro, facendo spesso faticosi.
0: Ad esempio nelle grandi città dove gli affitti costano uno sproposito, a Milano in particolare, e quindi spesso anche chi lavora non riesce a sostenere i costi della vita.
1: Milano, ma anche Roma, in tutte le grandi città. Ma devo dire che questo tema della difficoltà abitativa è un tema che noi vediamo in tutte le città, non soltanto le grandi città metropolitane, anche nelle città medie, nelle città piccole, in provincia. Noi abbiamo fatto una sperimentazione di advocacy locale abbiamo lanciato una sperimentazione di advocacy locale con le Caritas di tutta l'Italia, e la maggior parte delle Caritas italiane hanno scelto proprio il tema abitativo come tema su cui concentrare le proprie attenzione e la propria analisi. Quindi è proprio una emergenza complessiva che richiede da una parte attenzione sui territori, richiede naturalmente politiche pubbliche all'altezza. Quindi ci sono tanti fenomeni interconnessi, e c'è tra l'altro un elemento che mettiamo in evidenza nell'ultimo report, che è l'elemento della solitudine. Noi abbiamo visto in 10 anni crescere il numero delle persone sole che si rivolgono al centro d'ascolto di circa 10 punti fino a circa il 33%. Ecco, questo è un dato interessante che fa il paio con la statistica pubblica, che ci dice proprio che le famiglie unipersonali sono in aumento. Ora, per alcune fasce di età, pensiamo ai giovani che escono dalla famiglia, questa è una scelta ed è una fase transitoria della vita, ma aumentano moltissimo le persone in difficoltà che vivono per esempio un problema di reddito, ma anche un problema di carenza di relazioni, e questo noi vediamo perché proprio la solitudine diventa una sorta di moltiplicatore delle vulnerabilità. Chi è solo ha meno possibilità di reagire di fronte a uno shock improvviso, ma anche di trovare i mezzi per uscire dalla propria situazione di fragilità.
0: Chiudiamo con una nota di speranza, in 30 secondi che messaggio possiamo lanciare?
1: Allora, la nota di speranza noi la vediamo tutti i giorni grazie ai volontari. Noi abbiamo tantissimi centri di ascolto e Caritas che a livello locale, e non è una cosa limitata alla Caritas, ci sono tante organizzazioni della società civile che sono quotidianamente impegnate su tutti i territori. Dunque la speranza viene dal basso e viene veramente dalla capacità delle persone, soprattutto di intessere soluzioni, perché di intessere relazioni, perché le soluzioni ai problemi spesso sono troppo difficili, ma la relazione è una cosa che invece è alla portata di tutti.
0: È vero.
1: Su questo possiamo puntare in ogni momento della vita ciascuno di noi.
0: Il volontariato è una delle grandi ricchezze del nostro paese, ed è vero che ognuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa. Grazie davvero, quindi grazie a Caritas Italiana, e grazie davvero a Massimo Pallottino, coordinatore dell'unità studi e advocacy appunto di Caritas Italiana.
1: Grazie a lei, grazie a tutte le Caritas sul territorio e grazie a chi ci ha ascoltato.
0: Benissimo, e prima dell'ultimo ospite, Fan con Janelle Monae con We Are Young.

0: Ultimi 10 minuti, 9 qualcosa diciamo, del nostro programma di oggi, e prima di salutarci e dare il via, se vogliamo, al weekend, perché insomma dal venerdì sera già si parte per il weekend. Abbiamo un ultimo argomento che mi interessa moltissimo e penso interesserà anche a voi, cioè vediamo la crisi ucraina dal punto di vista della Polonia e dei polacchi, e lo facciamo con Alessandro Aires, professore associato di lingua polacca all'Università Aldo Moro di Bari e profondo conoscitore della Polonia. Grazie per essere con noi, Alessandro.
1: Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutte e a tutti.
0: Io, professore, mi permetto di darti del tu perché ci conosciamo e so appunto che tu hai una profonda conoscenza della Polonia e quindi ci puoi dire anche come vengono vissuti ogni volta che la Polonia viene lambita da un attacco che riguarda la guerra in Ucraina, come vengono vissuti questi episodi. Ovviamente partiamo dall'episodio più recente di questi giorni, quindi questo drone, missile, poi si è detto drone, forse russo, forse invece poteva essere la contraerea o forse qualcosa sfuggito agli ucraini. Beh, poco importa, perché comunque è finito sul territorio polacco, ha creato allarme, per fortuna non vittime.
1: Sì, anzitutto ti ringrazio per la fiducia, spero sia ben riposta. Oggi diciamo l'ufficialità, la versione ufficiale polacca è quella che si sia trattato di un missile da crociera russo, un KH-101, che peraltro è uno dei missili più utilizzati da Mosca, per darvi un'idea, un missile che viaggia più o meno a 1000 km/970 km/h, tra l'altro capace anche di caricare, di portare con sé testate nucleari. Quindi la versione polacca ricade direttamente su Mosca e sulla Russia. Naturalmente, come dicevi tu, per fortuna non ci sono state vittime. Questa è una fortuna non soltanto dal punto di vista, come dire, concreto, insomma, della presenza di eventuali vittime, ma anche da una fortuna, al mio modesto parere, perché questa cosa evita certamente una reazione, insomma, di impeto e di getto da parte polacca, la quale può ancora un'ennesima volta, ripeto fortunatamente, fare finta di nulla e fare finta come se nulla fosse accaduto. Naturalmente ci sono più atteggiamenti, più comportamenti rispetto a queste situazioni. Quello che accade nel novembre 2022 è stato ufficialmente riportato, diciamo così, a una responsabilità ucraina. Ci furono 2 morti, come forse ricorderete, ma insomma è stata, diciamo così, la responsabilità ricade ufficialmente sulla contraerea ucraina, quindi anche quello non diede motivo di fatto alla Polonia di una reazione d'emergenza e d'urgenza. E anche questa volta, malgrado appunto ci sia stato comunque un buco, un cratere molto vasto di circa 10 metri, insomma non ci sono state vittime, però al contempo la Polonia sostiene, c'è stata appunto una conferenza stampa, insomma, all'interno del Ministero della Difesa, di cui il vice ministro della Difesa nazionale, che si chiama Cesare Tomczyk, ha dichiarato appunto che si trattava di un missile da crociera, e appunto durante il massiccio attacco russo di questa notte, della scorsa notte, sono stati lanciati circa 70 missili e intorno alle 3 del mattino 20 di questi erano diretti verso il confine con la Polonia, soltanto uno non è stato intercettato e appunto ha provocato il danno.
0: È caduto lì. Io, visto che abbiamo pochi minuti, volevo anche chiederti appunto le reazioni della popolazione. Io so che tu, certo, insomma, conosci molte persone in Polonia, sia conosci insomma le autorità, nel senso che ovviamente sai come si esprime il governo in pubblico, e sai anche un po' la pancia della gente rispetto a questa guerra in Ucraina. Ricordiamo che nel 2022, quando iniziò, molti profughi ucraini si riversarono proprio in Polonia, molto più che in altri paesi europei, furono accolti.
1: E questo certamente è un fatto dovuto alla vicinanza, però vi è più, occorre dire, che è stato anche un fatto alimentato moltissimo dalla simpatia, dall'empatia, dalla solidarietà del popolo polacco nei confronti di quello ucraino in quel preciso frangente. La situazione è molto cambiata in realtà, in questi anni sono successe alcune cose che adesso sarebbe molto lungo, insomma, da ripercorrere,
0: diciamole per titoli, soprattutto i cambiamenti,
1: esatto, guarda,
0: i cambiamenti
1: grossi. Mi riferisco all'ultima cosa che è andata su tutti i giornali, che è stata appunto la revoca dell'Aquila dell'Ordine Bianco a Zelensky da parte del presidente polacco Nawrocki, perché appunto appunto Zelensky è stato, insomma, ritenuto colpevole di aver omaggiato questo, questo reggimento dell'UPA, no, dei combattenti ucraini durante la seconda guerra mondiale, ritenuti responsabili dell'uccisione di decine di migliaia di polacchi. Quindi Navrotsky, dopo questo gesto di Zelensky, appunto ritirato questo riconoscimento, che è il riconoscimento più importante in Polonia, consegnato a qualcuno. Ci sono stati dei motivi profondamente politici all'interno di questa scelta, o meglio alle spalle di questa scelta di Navrotsky, motivi politici che effettivamente riflettono quello che è un po', come dire, l'ambiente che vige attualmente in Polonia. La popolazione è profondamente spaccata dopo, come dicevi tu, un iniziale entusiasmo, insomma, tra virgolette, comprendetemi, per la presenza ucraina. Quindi al 94% dei sondaggi i polacchi erano favorevoli all'accoglimento, all'accoglienza degli ucraini sul proprio territorio. Ecco, questa percentuale è drasticamente scesa, siamo adesso intorno al 42-45% a seconda dei sondaggi che vengono eseguiti. C'è anche da dire,
0: come direbbe Giorgia Meloni, there is a lot of fatigue, evidentemente tutto quello che riguarda esatto. Il protrarsi di questa guerra in Ucraina è sempre più difficile da gestire per chiunque, insomma.
1: Assolutamente.

0: approfondirla, della ripresa dei negoziati tra Polonia e Ucraina per lo scambio di MiG-29 polacchi contro droni ucraini. Ecco, come dobbiamo interpretarlo questo negoziato? È un fatto neutro o ha un significato politico?
1: Ma è un significato politico, perché ovviamente occorre considerare che il Ministero della Difesa polacco, i suoi responsabili, i suoi principali responsabili a partire dal ministro, continuamente allertano la popolazione circa il clima di guerra, il pericolo di guerra che in qualche modo che bisogna incominciare a vivere in maniera più reale, in maniera più concreta. Quindi la Polonia è in qualche modo si sta preparando ad un evento che viene considerato in qualche modo ineluttabile, ecco. Se non una guerra vera e propria, comunque un innalzamento sempre più alto, un innalzamento sempre più alto del livello di scontro con la Russia. La qualcosa può essere appunto un attacco diretto, che io escluderei personalmente quantomeno in questo istante, ma comunque un innalzamento di quelle che sono queste minacce, questi tentativi russi di mettere alla prova quelle che sono le difese della NATO e della Polonia in special modo.
0: Sì, l'abbiamo visto anche in altri paesi, in effetti, e quindi ogni volta si è sull'orlo di un coinvolgimento maggiore un po' in tutta Europa. Quindi ti lascio concludere il pensiero e poi siamo in chiusura di trasmissione.
1: Certo, e quindi dicevo appunto, da questo punto di vista il Ministero e tutti, insomma, i governanti polacchi continuano in qualche modo ad allertare la popolazione, e naturalmente, parlando di politica concreta, questo scambio di intelligence, fondamentalmente, dal momento che gli ucraini, come ben sappiamo, al momento sono i più capaci interlocutori rispetto alla questione dei droni, e va appunto inquadrato, certo, in questo specifico profilo.
0: Magari qualche altra volta ci risentiremo, se sei d'accordo,
1: molto,
0: e ci racconterai,
1: certo,
0: anche qualcosa sul lato umano dei tuoi contatti con la popolazione polacca, per capire un po', magari attraverso qualche aneddoto, qual è il sentire della gente comune rispetto a questa guerra che si protrae. Io ti ringrazio molto, quindi
1: grazie
0: ad Alessandro Aires. Noi siamo arrivati in chiusura, un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie a Matteo Respinti in redazione, a Lorenzo Cappadone in regia. Buone vacanze, Lorenzo, ciao, ti penseremo molto. State su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché il resto della programmazione è molto interessante anche nei molti programmi del fine settimana. Da Eri Garuti è tutto, buon weekend e a lunedì.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavaldi.
1: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che democrazia. Chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego, sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh, dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
15: Abbiamo gente furiosa.
16: Con tutte le nostre battaglie che stanno facendo, spesso contro tutti. Beh, insomma, lui aveva detto che dai, che è un grillino, attenzione, fate un po' voi.
17: Buongiorno! Venerdì 31 luglio 2026, Sant'Ignazio da Loyola. E ricordate, come diceva il mio amico John Kabat-Zinn, non potete fermare le onde, ma potete imparare a cavalcarle. Ciao!
18: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Caro Luca, io questa mattina mi trovo a San Benedetto del Tronto e ieri mattina sono passato di fronte ad un distributore dell'Eni e il prezzo del gasolio era pari a 1,98,9. Questa mattina 2,01 euro. Dunque, tutto questo poi in barba agli sconti sulle accise previsti dal governo. Ma io vorrei capire una cosa, caro Luca. Ma chi cazzo sono questi di Mister Prezzi? Di cosa si occupano? Sono del mestiere, caro Luca. Ma perché non li inviti in trasmissione? E magari chiedi loro di farci capire cosa stanno facendo realmente. Quali sono i dati ufficiali delle loro indagini? No, perché qua la gente, fino a prova contraria, oltre ad andare in vacanza, va pure a lavorare. Io fortunatamente vado a piedi, quindi alla fine me ne frega poco la cosa. Vabbè, caro Luca, buona giornata da Nilo da Ravenna.
19: E buona giornata a tutti e buon venerdì 31 luglio. Si chiude un mese difficile, difficilissimo, ma se ne apre un altro domani che davvero non sembra annunciarsi come meno difficile. E voi siete sempre collegati con Giornale Radio e con l'attimo fuggente, e la voce che sentite è quella di Giuliano Guidavaldi, che oggi dovrà fare insieme a voi una rassegna difficile, difficilissima, perché è impossibile scegliere le notizie più importanti. Sono tutte importanti, sono tutte grave, sono tutte dense di grandissimo futuro. E mentre i giornali si dividono sulla notizia più importante, di certo una foto è quella che campeggia sulle prime pagine di tutti, ma dico tutti, davvero tutti, i giornali, ed è quella che ci dà una notizia, ma soprattutto ci indica una prospettiva, quello che sicuramente succederà in un'Europa vecchia, ricca e chiusa ed isolata di fronte ad un continente, quello africano, invece pieno di persone giovani, con molta forza, con molta energia, con molta voglia di scappare da situazioni di problemi economici, climatici e politici. Perché quello che è successo è la fuga a nuoto dal Marocco, l'assalto a Ceuta, l'enclave spagnola all'interno del continente africano, che è stata presa d'assalto da moltissimi e molte persone, molti giovani e anche giovanissimi, che hanno deciso in qualche modo di fuggire dalla loro situazione di pericolo. Allora, fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, così titola il Corriere della Sera. E poi la foto del campeggia su Repubblica, migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni apre la crisi con Sanchez. E sì, perché cosa ha fatto Giorgia Meloni e il governo italiano? Chiedono di interrompere il trattato di Schengen, il trattato che consente e regola la libera circolazione dei cittadini europei all'interno dei paesi che aderiscono al trattato, cioè sostanzialmente tutta l'Europa, e che consente a chi è entrato da una parte di poter andare poi liberamente dall'altra e in un altro paese. Ed è per questo che la stampa parla proprio di assalto all'Europa per Ceuta. Ovviamente i giornali che fanno riferimento alla destra su questo aprono in maniera ancora più forte, e la foto campeggia con grande importanza. Allora dal Corriere della Sera leggiamo, per la firma di Mattia Giop, le cronache di quello che è successo ieri al confine africano tra la Spagna e l'Europa. E allora, centinaia di migranti, prevalentemente marocchini e algerini, hanno raggiunto nelle ultime ore la città autonoma spagnola di Ceuta, attraversando a nuoto il tratto di mare che la separa dal Marocco e costeggiando il frangiflutto di confine del Tarajal. Le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti, della grande ondata del maggio 2021, quando circa 5.000 persone attraversarono in un solo giorno il confine. Diversi gruppi di migranti avevano raggiunto l'enclave già durante la notte, ma la situazione è precipitata intorno a mezzogiorno con l'arrivo di diverse centinaia di persone, e nell'ultima settimana sono stati 1.500 gli arrivi registrati, mentre il presidente della città autonoma, Juan Jesús Rivas, parla di 2.000 arrivi negli ultimi 10 giorni, 18 i corpi recuperati nelle ultime 24 ore e molti di più sarebbero dispersi. Ci troviamo in una situazione di assoluta emergenza umanitaria e sociale che richiede un'azione decisa attraverso un comando unificato per garantire una risposta energica, così ha dichiarato Rivas alla radio Catena Ser. Allora, siccome non c'è solo la notizia che vi ho letto, ma c'è quello che è dietro la notizia, e cioè l'idea che noi abbiamo e viviamo una situazione che non può essere affrontata con le idee vecchie del secolo scorso, delle frontiere chiuse totalmente o delle frontiere totalmente aperte, perché sono due ricette che hanno fallito e fallito miseramente. E allora bisogna interrogarsi su che cosa rappresenta un'ondata di esseri umani che vogliono arrivare in Europa, che premono alle frontiere dell'Europa e che lo fanno non certo per turismo e non certo per capriccio, ma lo fanno alla ricerca di una vita migliore, di un mondo migliore, lasciando una condizione evidentemente drammatica. Vi faccio ascoltare su questo Massimo Giannini ieri a In Onda.
4: Verrebbe da dire che non aspettavano altro, nel senso che purtroppo questi fatti, che non sono nuovi, certo colpiscono queste immagini, la dimensione dell'arrivo è stupefacente, ti viene quasi in mente la nave Flora che arrivava dall'Albania sulle nostre coste. Questo impressiona oggettivamente, e purtroppo però diventa tutta benzina nel motore del vannaccismo diffuso non soltanto nel nostro paese, ma direi in tutta Europa, in tutte le destre estremiste e sovraniste d'Europa, che fanno della paura e della criminalizzazione dello straniero un veicolo di consenso. Su questo ha sicuramente ragione Giovanna Pancheri, questo sarà tema di campagna elettorale, ma non lo è da oggi, lo è da sempre, e purtroppo l'Europa, condizionata da queste destre, già con l'accordo sulle migrazioni e l'asilo che è entrato in vigore da metà di giugno, ha fatto una netta virata verso la destra dei respingimenti, no?
19: E continua Massimo Giannini, ascoltiamolo.
4: Io sono sempre dell'avviso che naturalmente è un fenomeno epocale, naturalmente è un fenomeno che va gestito, non lo si può lasciare all'inerzia dei fatti, ma sono sempre dell'avviso che il modello da seguire sia Angela Merkel, che nel 2016, di fronte all'arrivo di 6 milioni e mezzo di siriani, dice wir schaffen das, ce la faremo, cioè le opinioni pubbliche europee, spaventate per mille fattori, uno dei quali è l'invasione straniera, come ce la raccontano gli ultranazionalisti che governano, ambiscono a governare, va rassicurata, non va ulteriormente spaventata. Ma purtroppo, poiché, come dicevamo, l'odio e la paura sono veicolo di consenso, assisteremo purtroppo ad un ulteriore inasprimento e ad un ulteriore incattivimento della gestione del fenomeno.
19: Wir schaffen das, ce la faremo, sì, certo, probabilmente ce la faremo, anzi sicuramente ce la faremo. Certo è che l'idea che l'opinione pubblica possa essere solo spaventata o solo rassicurata e non invece trattata da adulti, e cioè informata e chiamata a fare delle scelte responsabili e meditate, la dice lunga su come le nostre classi dirigenti pensano e immaginano il popolo. Però le notizie sono tante anche a livello internazionale, perché ovviamente continua la crisi a Hormuz. La notizia qual è? Che una petroliera è esplosa nello stretto di Hormuz dopo aver usato una mina navale, lo riferisce l'agenzia iraniana Tasnim, precisando con un certo candore, devo dirvi, che la nave aveva deviato dalla rotta designata dall'Iran, e da 12 giorni il transito nello stretto è quasi completamente fermo perché non è sicuro. Intanto, di ritorno da Washington, il primo ministro israeliano Netanyahu annuncia la partenza di una riunione di gabinetto spostata all'ultimo in un complesso sotterraneo su ordine delle forze di sicurezza. E allora che cosa succede? Che cosa commentiamo? Beh, curioso che la superpotenza che sospende la guerra per inventario di magazzino non è la diplomazia, non è l'ONU, non è la prudenza, è la logistica. E von Clausewitz un po' aggiornato dall'ufficio acquisti. E da noi, come avete sentito dal messaggio del nostro ascoltatore in apertura di questa parte dell'attimo fuggente del 31 luglio, il conto arriva dritto in bolletta. Il prezzo del gas strappa sull'escalation. Ad Amsterdam i contratti TTF salgono del 4,6%, arrivano sino a 60 euro al megawattora, tornando sui livelli di marzo. E il Brent viaggia intorno ai 90 dollari, un po' meno dei picchi, ma sicuramente una quotazione altissima che porta l'effetto che avete visto insieme alla speculazione alle nostre pompe di benzina. Ma è anche la cerimonia del ventaglio, l'incontro che prima delle vacanze estive il Presidente della Repubblica tradizionalmente ha con la stampa italiana e internazionale. Si chiama cerimonia del ventaglio perché i giornalisti regalano sempre un ventaglio al Presidente della Repubblica, e Mattarella si è augurato che la dialettica politica si svolga, pensate un po', senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. E vabbè, e ci voleva il Presidente della Repubblica, ma se non vi basta quello che vi riferisco, ve lo faccio ascoltare dalla viva voce del Presidente Mattarella. 58.
10: Come lei ha ricordato, si è nel frattempo presentato un nuovo problema, una nuova questione più generale, quella che riguarda l'utilizzo della intelligenza artificiale nella generazione delle notizie. È un tema che avete segnalato anche recentemente. Cloni di notizie prodotti artificialmente da macchine, destinati a riprodursi all'infinito sul web, senza alcuna verifica, ancor più moltiplicati dagli strumenti di traduzione automatica dei testi. Si può pensare che arricchiscano il panorama culturale e informativo? Di quali fatti sono testimonianze? Esiste forse un'informazione senza giornalisti? L'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora Dolly. Nell'esperienza quotidiana, inoltre, iniziano ad accumularsi gli errori di risposte e di analisi fornite dagli strumenti di intelligenza artificiale. Anche da un'informazione libera, indipendente, approfondita, dipendono convinzioni e valori delle persone, l'esplicarsi della vita quotidiana. Ne dipende un valore prezioso che si chiama libertà. È un compito e una responsabilità per gli operatori dell'informazione.
19: E continua a parlare a tutto campo il presidente Mattarella, non solo di informazione, non solo di clone della pecora Dolly, ma anche di difesa comune europea. E se voi pensate che la difesa serva a attaccare la Russia, vi state sbagliando. Ascoltate Mattarella.
10: È utile ricordare che, come è noto, due esperienze di grande rilievo come l'euro e Schengen, sottolineo la moneta comune e la libera circolazione nella gran parte dei paesi dell'Unione, sono nate nell'ambito del quadro giuridico attuale, come cooperazioni rafforzate, che si sono sempre più ampliate come partecipazione. Lei ha fatto cenno anche all'esigenza di un'efficace difesa comune europea. L'attitudine e la strategia che ho appena ricordato rende evidente che la sua realizzazione non rappresenta una minaccia per nessuno. Non mira alla guerra, al contrario, è strumento per garantire la pace. Siamo di fronte a uno scenario crescente di conflitti che infiamma un arco di crisi che dal Mediterraneo coinvolge il Golfo, si affaccia sull'Oceano Indiano, vede la guerra nel cuore d'Europa. Per numero di paesi coinvolti, di popoli sofferenti, difficile non coglierne la dimensione globale e le responsabilità che ne derivano.
19: Vi è chiaro, vero? È per questo che cerchiamo di avere, sempre secondo il Presidente della Repubblica, delle forze armate efficienti per garantire la pace. Ma il Presidente della Repubblica, qualora qualcuno avesse avuto dei dubbi, ha anche tenuto a precisare che la Presidenza non è mai oggetto di idee e scelte che spettano invece al governo e al Parlamento. E allora, siccome qualcuno ogni tanto lo tira in ballo, Mattarella ce lo ha ribadito anche ieri: il Presidente della Repubblica è sempre estraneo alla dialettica tra le forze politiche. Poi magari qualcuno non ci crede.
10: Nelle Camere i rispettivi presidenti sono organi di garanzia, ricoperti comunque da esponenti politici. Diversa è la posizione del Presidente della Repubblica. Estraneo alla dialettica tra le forze politiche. Diverso è quindi il carattere di questo incontro, nato a suo tempo con i cosiddetti quirinalisti, come occasione di scambio di auguri per la pausa estiva, e sostituito 24 anni fa dalla cortese consegna del ventaglio. Lei, Presidente, ha parlato della complessa situazione che si registra nella vita della comunità internazionale, attraversata da incertezze imprevedibili fino a pochi anni addietro, incertezze che provocano disorientamento quanto le prospettive e inducono interrogativi sull'affidabilità di punti di riferimento fino a poco tempo addietro avvertiti come dotati di chiarezza e di stabilità.
19: E così la matta politica italiana, che è sempre più matta, anche perché ricordate il caso Al-Masli, il macellaio libico che passò indisturbato attraverso tutta Europa pur avendo sul capo pendente un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale che non è stato fatto valere né in Francia né in Germania né negli altri paesi che Al-Masli ha attraversato prima di arrivare in Italia, dove ancor meno è stato valere, dove è stato fatto valere, dove abbiamo messo a disposizione un aereo di Stato per riportarlo in Libia. Ebbene, Nordio ha inviato con certa calma, diciamo così, le carte alla Procura Generale. Allora la svolta nel caso Al-Masri è che proprio il Ministro di Giustizia ha inviato le carte per la richiesta dell'arresto, e sul dettaglio però c'è uno sfondo molto inquietante, perché appare una scritta sui muri di Roma che non sembra davvero una bravata, che riporta a periodi molto, molto inquietanti e molto dolorosi della nostra storia recente, perché con la vernice rossa una minaccia di matrice brigatista contro lo stesso Nordio. Sono comparsi a Roma e dicevano in maniera davvero sinistra: ti metto in una R4. Ricordate che Aldo Moro fu trovato proprio morto in una R4 in via Caetani a Roma.
1: E
19: E forse si sgonfia anche la vicenda del riconoscimento facciale, l'ultima trovata del governo italiano che, utilizzando l'intelligenza artificiale, chiede di riconoscere sempre per questa benedetta sicurezza il volto delle persone che si trovano in strada mediante l'algoritmo che va a beccare i tratti più distintivi e salienti del nostro volto. E allora interviene l'Unione Europea che chiede che si rispetti l'AI Act, la provvedimento sull'intelligenza artificiale che vieta il riconoscimento facciale random per garantire la privacy dei cittadini che vanno dove vogliono, come vogliono, rispettando le leggi senza dover essere inquadrati dal Grande Fratello. Una palazzina crolla a Messina e così abbiamo orrore che si aggiunge all'orrore, dolore che si aggiunge al dolore, ma non sono solo brutte notizie, perché arriva una notizia un po' confortante e allora ne diamo un atto, ovviamente, sulla prodotto interno lordo, tre segni più in chiusura, il PIL cresce dello 0,2% nel secondo trimestre con una dote acquisita dello 0,8% per il 2026. E insomma, i dati sull'economia vanno meglio, non vanno bene come quelli europei che sono più alti, ma si temeva peggio, e allora una buona notizia, almeno quella ce la teniamo in saccoccia. Sullo sfondo, e ci prepariamo all'ospite che avremo nella seconda parte della nostra trasmissione, sono ancora gli scontri della politica italiana all'interno di queste aree, di questi poli che dovrebbero essere ideologicamente omogenei e che invece anche al loro interno non sono mai sereni, secondo l'abitudine italiana di parlarsi male a vicenda in continuazione. E oggi interviene con un fondo che merita di essere letto, Marco Travaglio, che si intitola Dragrillo, e ovviamente la questione è lo scontro riacceso da Beppe Grillo, tornato sulla scena, che si è messo a descrivere qual è la condizione del movimento da lui fondato. E allora vi leggo Marco Travaglio. Come nei momenti più luminosi della storia recente, torna a grande richiesta la coppia Draghi-Grillo. I due arzilli trapassati della politica hanno ripreso ad agitarsi in stereo. Il primo, già scerpa dell'uso della Meloni, si è buttato sulla Schlein e, oltre a sferzare l'Unione Europea nei giorni pari e a scuoterla nei dispari, fa cose e vede gente. Il secondo, Grillo, dice che i 5 Stelle, da quando gli iscritti l'hanno licenziato con un bel vaffa, pensano alle poltrone e hanno perso identità e diversità. Le poltrone sono gli stessi scranni parlamentari cui li candidò lui nel 2013 e poi nel 2018, con la differenza che non hanno posti di potere perché stanno all'opposizione. Quanto all'identità e alla diversità, le hanno mantenute continuando a non rubare, a ridursi lo stipendio e a battersi per i valori che Grillo delle origini, quello vero, aveva loro insegnato con Casaleggio Senior, e infatti hanno sempre tutti i poteri contro. Lui invece, non contento di averli suicidati nel 2021, conficcandoli nel governo del grillino Draghi e del supremo Cingolani, si è fatto assumere dal Movimento 5 Stelle in nome dell'identità e della diversità per soli 300.000 euro e più l'anno, in cambio di consulenze di comunicazione, cioè di insulti per la gioia dei giornali padronali che di punto in bianco lo riabilitarono. E ora riesumano pure Toninelli a quando Fabia e tifano per un ridicolo asse Grillo di Battista, cioè fra chi so il banchiere a Palazzo Chigi e chi lasciò il Movimento 5 Stelle proprio per quel motivo. Conte gli ha ricordato la disastrosa conversione al draghismo del febbraio del 2021, che lasciò la Meloni sola all'opposizione e le tirò la volata per Palazzo Chigi, e Grillo ha risposto con un video del 26 gennaio 2022 per sbloccare un ricordo, cioè per far apparire Conte come l'autore di quella scelta. Il video, in cui Conte dice il Movimento 5 Stelle non dice no a Draghi, ma gli dice sì per il governo, è una truffa perché risale un anno dopo e riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica. Super Mario, dopo mesi di fallimenti, dal Green Pass alla schiforma a Cartabia, si è già stufato di Palazzo Chigi e traffica per salire al Quirinale. Conte, chiamato da Grillo in febbraio a guidare il Movimento 5 Stelle, poi insultato per tutta l'estate e infine eletto leader il 6 agosto, senza stipendio per 15 mesi, riunisce gli organismi del Movimento 5 Stelle, i quali, unanimi, decidono che Draghi resti al governo e per evitare un'altra crisi al buio in piena pandemia, Di Maio se ne infischia e promette al Premier, ma anche ad altri candidati, decine di voti che non ha. Poi, quando Draghi si schianterà sul colle, resterà al governo, rosicando, e sceglierà il bellicismo e il riarmo sull'Ucraina e gli darà l'ultima prova d'amore con la scissione di 65 parlamentari, la più ampia della storia repubblicana. E così Marco Travaglio. Ma noi questo argomento lo approfondiamo perché anche noi, come giornaloni, andiamo a riesumare. Toninelli, ci sentiamo subito dopo la pubblicità, qui all'Attimo Fuggente.
20: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'Attimo Fuggente continua su Giornale Radio.
21: Attimo Fuggente.
22: L'Attimo Fuggente.
20: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco.
23: È 1:36.
20: Giornale Radio.
24: Meteo.
25: L'inizio del weekend, il 1° agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo. .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
26: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
27: Giornale Radio. La radio libera di informare.
28: L'Attimo Fuggente. L'Attimo Fuggente. L'Attimo Fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
29: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
30: Non meravigliamoci se ormai dall'Africa verranno in massa. Era prevedibile da decenni. Perché dopo che li abbiamo sfruttati, perché noi avevamo bisogno di loro, perché noi per vivere bene avevamo bisogno che loro vivessero male, e adesso non meravigliamoci che loro arrivano qua. Era una conseguenza logica da almeno 50 anni. Saluti Marco da Napoli.
31: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi e buon weekend. Stavo ascoltando la notizia di questa presunta invasione da parte dei marocchini sull'enclave spagnola. Ma anche se arrivassero, dico io, 5.000 persone, 10.000 persone, 100.000 persone. Cazzo, l'Europa è grossa, ragazzi. 100.000 persone da dividersi per gli stati europei è praticamente una scorreggia nello spazio, eh. Ragazzi, non so di quale crisi stiamo parlando, bisognerebbe organizzarsi, e qui adesso la Spagna deve dar ragione all'Italia, che l'Italia si smazza tutta l'immigrazione da sola, bisognerebbe organizzarsi sotto un profilo europeo, si mandano lì le navi umanitarie, si ricevono queste persone e si dividono per i paesi, praticamente un niente per nessuno. Allegra, allegra ragazzi, è sempre Forza Mila, buon weekend a tutti. PS, un pensiero, una preghiera per il mio capitano Franco Baresi. Gli sono veramente vicino.
32: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Avete visto ieri le immagini che arrivano da Ceuta in Spagna, eh? Una città completamente fuori controllo, invasa da mandrie di africani venuti senza documenti, senza regole d'ingaggio, senza nulla, fatti venire, da Sanchez, dalle sinistre. Ecco, questa, guardate quella immagine, perché quella sarà l'Italia, quella è l'Italia che vogliono le sinistre, che vogliono i PD, che vogliono quelli del Movimento 5 Stelle, che vogliono gli amici di Hamas e della Palestina. Quella è l'Italia che vogliono, è quella lì, invasa dagli africani, dai migranti irregolari che arriveranno senza documenti, senza regole, senza lavoro, senza nulla, e saranno, si renderanno partecipi di reati. Questa è l'Italia che noi non vogliamo. Io non ho dormito stanotte il solo pensiero di quelle immagini, e spero che anche voi ne siate rimasti turbati, perché è veramente una cosa vergognosa. Questa è l'Europa, questa Europa va a brandelli, e noi stiamo a pensare ai discorsini del ventaglio, stiamo a pensare ai discorsini. Questa è l'Italia, è un'Europa che va a brandelli. Io non voglio vedere il mio paese in questo, che fa a finire in questo stato. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
19: E rieccoci, torniamo, e si vede che qualcuno non ha dormito. Non ha dormito, Luca l'ha detto, non ha dormito, e quando uno non dorme poi arriva e fa questi messaggi. È normale, bisogna dormire e riposare, altrimenti si arriva in queste condizioni a lasciare dei messaggi. Ma noi avevamo appena letto il fondo di Marco Travaglio, che si intitola Tragrillo. Vabbè, ma lascialo perdere, ma anche tu che ti occupi di questo.
0: È un po' il Tragrillo. Sta calmo, sta tranquillo.
19: Bisogna dormire. Allora, Marco Travaglio oggi accusa i giornaloni, e credo che evidentemente, visti gli atti, parli anche di noi, di riesumare pure Toninelli. E noi Toninelli lo riesumiamo con molto piacere e anche con molto interesse. Per quello che ha da dirci, buongiorno e bentornato a Danilo Toninelli.
2: Bentornato. Riesumato Toninelli, buongiorno.
19: Allora, come si sente essere stato riesumato secondo Travaglio?
2: Mi sto guardando la pelle e mi sembra molto bene, nel senso, cioè, da riesumato mi sembra con una pelle più giovane.
19: Vabbè, veniamo alla serietà dello scontro Grillo-Travaglio. Intanto, Grillo perché si fa risentire?
2: Ah, ma questo non lo so, non so se sia collegato con la questione del giudizio in corso per la corretta e giusta ripresa del simbolo da parte di Beppe, o semplicemente perché io penso più sia lato umano, cioè Beppe non ce la fa più, questo paese è veramente tecnicamente fallito, non c'è rappresentanza per una trentina di milioni di italiani che non si sentono rappresentati da nessuno, ogni tanto uno sfogo, un parere, un vaffanculo va fatto, e lui l'ha dato nella maniera corretta, si sapeva già, ma visto scritto nero su bianco fa un altro effetto.
0: Però scusi Toninelli, non si capisce perché avete perso, diciamo, il controllo del movimento, capita, no? E lo ha perso anche Grillo. C'è stato un voto democratico. Avete fatto, non so, mi pare 3-4 diversi pronunciamenti. Conte ha vinto la leadership. Cioè, e di chi è la colpa? Di nessuno, è la democrazia.
2: Ma io non guarderei neanche tanto alle regole, perché sono opinabili le modalità di voto, è opinabile tutto. Io guarderei proprio alla sostanza. La sostanza è un movimento, una forza politica ha delle proprie basi, no? Delle proprie fondamenta. Noi avevamo delle fondamenta specifiche che delineavano la nostra diversità. Facevamo i due mandati, gli iscritti decidevano. Non eravamo né di destra e né di sinistra, ma eravamo per le idee. Queste cose qua sono state cancellate tecnicamente, oggettivamente, da Conte. Come fa ad esistere un partito che è completamente svuotato dalle proprie fondamenta politiche mantenendo in vita il simbolo? Quindi non ne farei neanche una questione giudiziaria. Non ne farei neanche una questione, insomma, è nelle cose, non esiste più quel complesso di valori identitari. Quindi Conte si faccia il suo partito, a Grillo gli viene ridato il simbolo, penso che con una buona pala lo dia, lo seppellisca in maniera finalmente onorevole, e basta, lo lasciamo per i libri di storia, chi avrà voglia, se avrà voglia di raccontare questo pezzettino.
0: È proprio però rubarsi
2: storia.
0: Il pallone, uno ha perso con i voti, non ha più quel partito, vuole il simbolo e vuole seppellirlo, ma gli altri dicono ma seppellisci di te.
2: Ma lei dice così perché non conosce Grillo. Grillo, questo giudizio va fatto da un presupposto. Il presupposto di chi ha creato un partito senza sfruttarlo. ok? Non solo non è diventato presidente del Consiglio quando ha vinto le elezioni, non è diventato ministro, ha perso pure lavoro, Beppe, ha perso le entrate economiche, ne faceva tante perché riempiva palazzetti con migliaia di persone.
19: E ha perso anche quelle del Movimento 5 Stelle.
2: Ma ha perso quelle del Movimento 5 Stelle perché a un certo punto le cose sono state fatte degli errori, ci mancherebbe altro. Ma qua siamo a una questione più elevata, non portatemi in discorsi che non sono, si è votato lo scritto e come ha fatto, perché sennò vi rispondo, sì è vero, ci sono state delle votazioni, ma chi ha deciso le domande che sono diventate un plebiscito, una ratifica della volontà del capo? Quindi non entriamo in questi discorsi, un discorso generale. Se tu comandi una forza politica che hai completamente, i cui valori li hai completamente cancellati, creati il tuo cazzo di forza politica autonoma, anche per una presa in giro per l'elettorato. Ma ci rendiamo conto che oggi siamo arrivati al punto in cui, almeno dal mio punto di vista, quelli che sento che mi dicono: tu Danilo, per quello che dici hai ragione, non c'è più niente di bello, poltronisti, arrivisti, carrieristi, esattamente come gli altri, però è meno peggio. Ma ragazzi, con la logica del meno peggio, l'asticella si è abbassata talmente tanto che l'abbiamo seppellita sottoterra. Ma vogliamo iniziare a pretendere dalla politica quello che pretendiamo da noi stessi? E da noi stessi, purtroppo, per fortuna, pretendiamo tantissimo. E basta con questa logica del meno peggio.
19: È Travaglio quando dice che i valori invece sono gli stessi, perché hanno mantenuto, continuando a non rubare, a ridursi lo stipendio e a battersi per i valori che il grillo delle origini, quello vero, aveva loro insegnato con Casaleggio Senior. Dice una cosa che non è vera.
2: Ma Travaglio difendeva al limite dei due mandati, definendolo come l'unico antidoto contro il carrierismo e il professionismo della politica. Che Travaglio ha anche lui un senso di appartenenza, perché per scopi editoriali e di sussistenza in vita delle sue imprese, delle sue società, ha bisogno di appartenere ad uno schieramento. Non appartenere a uno schieramento,
0: cioè, ma pure Travaglio ha bisogno dei 5 Stelle per far vivere le sue imprese editoriali.
2: Mi dice un giornale indipendente, mi dice un gruppo editoriale indipendente, esiste qualche cosa di illuminante in questo paese che ti faccia essere felici di essere italiani, rappresentati dal coraggio straordinario dell'indipendenza di pensiero? Ok? Travaglio difendeva al limite dei due mandati. Travaglio è Travaglio, come Conte è Conte, cioè Travaglio senza Grillo non sarebbe Travaglio. Conte senza Grillo non avrebbe neppure fatto un centesimo della carriera politica che ha fatto. Ma queste sono cose di gratitudine. La gratitudine è una scelta personale. A me interessa di più come mai Travaglio, come altri, si sono completamente rimangiati la parola. Come mai si sono rimangiati la parola?
0: Toninelli, in questo quadro tutti gli altri sono cattivi, è buono solo lei, è buono solo Grillo. Grillo anche ha cambiato idea. Grillo diceva che Draghi era il male dei mali e poi dopo disse: mi sembra un po' grillino. Quindi tutti cambiano idea, perché cambiano i tempi, si evolvono in

0: Di Maio perché voleva Draghi, voleva rimanere ministro. Conte perché voleva Draghi, ha fatto bene Beppe a pubblicare un video in cui Giuseppe Conte nel 2022 urlava: il Movimento 5 Stelle dice sì a Draghi, nessuno si permetta di dire, anzi noi diciamo super sì a Draghi. Quindi la manfrina di Conte e dei Contiani che addebitano a Grillo l'unica responsabilità dell'approdo nel governo Draghi è una bugia totale fatta per danneggiare Grillo. Grillo ha sbagliato, sì, e ve lo dice uno che era lì e che vedeva perché Grillo dice sì a Draghi. Perché l'ha chiamato 50 volte Di Maio, perché gli hanno detto che se non fossimo andati in maggioranza avrebbero cancellato il reddito di cittadinanza, perché Draghi ha detto che facevano un super ministrone della transizione ecologica ed energetica, e lui, da persona viveva a Genova e non con gli inciuci schifosi romani, se l'è bevuta e si è fatto fregare, punto. Ha chiesto scusa, però ha messo l'errore a differenza di altri.
1: Senta, adesso si parla del ridicolo, leggo tra virgolette, ridicolo asse di Battista Grillo, c'è davvero?
0: Ma non lo so, queste sono domande che devono essere fatte ai diretti interessati. Spero dal punto di vista umano che Grillo e Di Battista tornino amici, perché hanno litigato semplicemente perché non si parlavano e non si vedevano, e perché Grillo riceveva informazioni e giudizi su Di Battista da terze persone che avevano proprio il fine di rendere inviso a Grillo lo stesso Alessandro. Alessandro è una delle poche persone coerenti che sono rimaste. Quello che dicevano poi l'hanno messo in pratica. Tutto il resto è un tradimento totale. Siamo nell'epoca del tradimento, siamo nell'epoca dell'accettazione del tradimento, siamo nell'epoca del voto il meno peggio, e alla fine siamo tutti con le pette al culo con questa dinamica del meno peggio. I stipendi più bassi d'Europa, le tasse più alte, siamo veramente messi malissimo tra nascite, demografia, ragazzi che se ne vanno. E quindi forse abbiamo bisogno di qualcheduno che cambi le cose, oppure ci affidiamo sempre a quelli che pensiamo essere i professionisti della politica.
2: Ma lei lo farebbe questo Movimento 5 Stelle vintage se loro si tornano in buoni rapporti e si uniscono?
0: Assolutamente no, ma noi l'abbiamo già dato, noi i mandati li abbiamo fatti, noi possiamo rimanere a disposizione per dare dei consigli, ma soprattutto per cercare di, per me l'unica via sono i giovani, ma giovani 20-30 anni, non di più, l'unica salvezza di questo paese tecnicamente fallito, economicamente, culturalmente, da tutti i punti di vista, è mettere in mano il paese a dei giovani ragazzi che siano ancora liberi, che non siano corrotti nell'anima, che non partecipano agli schemi della politica, che non conoscono il professionismo della politica. Magari noi diamo qualche mano con qualche consiglio, ma soprattutto gli diamo la mano perché anche quando stanno lì da un po' e perché si sono presi un pezzo di potere rimangano indipendenti. Solo per questo serviamo, mica certamente a ricreare qualche cosa dal vecchio.
1: E vediamo onesto, che almeno, cosa succederà. Grazie a Danilo Toninelli.
2: Grazie, buongiorno e buon lavoro.
1: E buona resumazione.
2: Giuliano,
1: devo dare una notizia a Luca prima. No, scusami, ti interrompo perché è arrivata una brutta notizia che dobbiamo dare. È morto adesso davvero, purtroppo, Franco Baresi, aveva 66 anni, l'ex capitano del Milan. L'annuncio è stato dato adesso dalla società rossonera, che dice: perso un battito del nostro cuore. Era da tempo malato, nei giorni scorsi si era già diffusa la notizia della sua morte, non era vero, adesso purtroppo è vero.
2: E non è solo il Milan che perde un campione, Baresi è stato un simbolo, un pilastro della nazionale, forse è uno degli ultimi giocatori del vecchio tempo, pasoliniano, gambe storte, volto scavato, barba lunga talvolta, era un uomo di un altro tempo, sembrava sempre più vecchio anche sulle figurine dei calciatori. Noi abbiamo un ricordo stupendo, compilato dal comandante Peter Bescapè.
3: Mi hanno detto che ero piccolo, ero giovane, e allora
4: tu non ti sei arreso, hai detto beh, allora provo dalla porta accanto.
3: Sono andato al Milan ed
5: è stata la tua fortuna o la tua sfortuna? Scusa.
3: La mia fortuna, perché entrare nella società come il Milan non era tutti i giorni, insomma.
6: Senza fine tu trascini la nostra vita.
7: Il calcio italiano saluta Franco Baresi, uno dei più grandi difensori di ogni epoca e il simbolo di un modo

0: antico, quasi irripetibile, di vivere una maglia.
1: Per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto.
0: Nato a Travagliato, in provincia di Brescia, l'8 maggio del 1960, Baresi ha legato praticamente tutta la propria vita sportiva al Milan. Esordì giovanissimo, nel 1978, e da quel momento il rossonero diventò la sua seconda pelle. Rimase quando arrivarono i successi, ma soprattutto quando arrivarono gli anni difficili e la Serie B.

0: cercò una strada più comoda. Scelse di restare. In 20 anni con il Milan disputò 719 partite ufficiali, vinse 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali e 4 supercoppe italiane.
1: Franco Baresi, la bandiera, il cuore di questo Milan campione d'Europa, una serata incredibile.
2: Indimenticabile, sì, devo dire grazie a questo pubblico perché è stato meraviglioso e sono felice di aver fatto felice tutta questa gente che è venuta fino a qua.
1: Un'ultima cosa, quando eri ragazzo speravi di poter disputare un giorno una finale di Coppa dei Campioni, ora ce l'hai in tasca, cosa si prova Franco?
2: Sì, sono commosso, si è avverato un sogno perché non avrei mai immaginato di arrivare ad alzare una Coppa dei Campioni.
0: Ma i numeri da soli non spiegano davvero Franco Baresi. Baresi era il capitano silenzioso. Non aveva bisogno di alzare la voce per guidare la squadra. Leggeva il gioco prima degli altri, comandava la difesa con uno sguardo e trasformava il ruolo del libero in una forma di intelligenza calcistica. Non era il più alto, non era il più imponente, ma sembrava arrivare sempre un istante prima dell'avversario. Con la nazionale italiana collezionò 81 presenze e conquistò il mondiale del 1982. Fu capitano degli azzurri e protagonista anche nella lunga estate americana del 1994. Dopo l'infortunio al menisco e un'operazione, riuscì a tornare in campo appena 24 giorni più tardi per giocare tutti i 120 minuti della finale contro il Brasile. L'Italia perse ai rigori e Baresi sbagliò il proprio tiro dal dischetto. Ma quella sera, prima ancora del risultato, rimase l'immagine di un uomo capace di andare oltre il dolore per la propria squadra. Quando si ritirò, nel 1997, il Milan decise che nessun altro avrebbe più indossato la sua maglia numero 6. Un gesto raro, riservato a chi non è stato soltanto un calciatore, ma una parte dell'identità di un club. Franco Baresi lascia l'esempio della lealtà, della disciplina e dell'eleganza. Ha insegnato che si può essere immensi senza essere appariscenti e che una fascia da capitano non si porta soltanto sul braccio, ma nel comportamento. Addio, capitano. Il numero 6 resterà per sempre tuo.
3: Ora, l'applauso non deve finire, deve essere sempre più alto. 6 per sempre Franco Baresi.
4: Senza un attimo di respiro per sognare.
5: Che malinconia. Tu te lo ricordi il mondiale dell'82? Quell'uscita agli anni piombo l'Italia con quella festa a colori, Pertini che alza la coppa e Baresi era là. Ma Giuliano,
6: sono qui che ti ascolto.
5: No, dicevo, aveva una storia che anche la storia era una storia di altri tempi, era orfano e, insomma, veramente per chi ha amato il calcio è forse uno degli ultimi simboli del calcio prima dell'era degli sponsor, dei procuratori, di tutti quegli errori. È incredibile che lui muoia ora e si chiude questo capitolo della crisi della nazionale e poi questa doppia beffa di essere dato morto 2 volte. Guarda che terrificanti. Chissà che è successo quando c'è stata quella fuga di notizie, Giuliano. Forse stava già male.
6: È successo che stava già male e che qualcuno non ha verificato la notizia, e poi epoca in cui dobbiamo arrivare molto velocemente sulle notizie tutti quanti, allora spesso non si verifica, purtroppo. Adesso è andato davvero e noi lo abbiamo salutato con la bella scheda preparata dal nostro grande milanista Peter Bescapè, che è anche oggi è in regia. Intanto sentiamo le vostre voci.
7: Anche se arrivassero 5.000, 10.000, 100.000 africani in Europa, che ha detto: ma cosa vuoi che sia? È come se fosse una scorreggia nello spazio. Vorrei dire a questo tizio di Milano che una scorreggia al massimo lascia giù un po' di puzza, mentre invece questa gente qui, la maggior parte viene a stuprare, rubare, rapinare e vengono a fare i padroni a casa nostra. C'è un po' di differenza, fossero anche solo ben due o tre, non vedo la qualità del tuo discorso. Chi viene qua e viene a delinquere, fosse ben uno, e non va bene. Se vuoi venire qua devi lavorare, non devi stuprare, rubare, rapinare, drogarti. Buongiorno.
6: Ai ai ai, che terribili luoghi comuni su un fenomeno così ampio e così drammatico come quello dell'emigrazione. Ma che bromuro, qui ci vuole un bel po' di libri, altro che bromuro, ci vuole buona informazione e un po' di cultura alle spalle per comprendere che un fenomeno vasto, drammatico e ampio come quello di persone che cercano di fuggire dalla fame, dal caldo infernale e dai disordini politici e dalle guerre non può essere certo ricondotto alle considerazioni che abbiamo appena sentito, che non fanno neanche onore a chi le pronuncia e che purtroppo non possono avere neanche dibattito, nel senso che cosa vuoi dire? Ha delle informazioni false e opinioni basate su informazioni che non sono reali. E vabbè. E intanto però mi sembra di vedere dai messaggi degli ascoltatori che al mondiale dell'82 ci doveva essere Scirea più che Baresi, ma lo salutiamo lo stesso con grande affetto. E intanto mi sembra che Gianluca sì.
5: Sì. Vai, vai.
6: Che il titolo più bello dei giornali di oggi, passando ad altro argomento, sia come sempre quello del Manifesto, che pubblica una foto della Premier con i suoi due vice, Meloni con Salvini e Tajani, e dice: travolti da un insolito destino, ricordando il famoso titolo del storico film con di Lina Wertmüller con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini. Indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni. La destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni e ciliegina sulla torta il mea culpa di Nordio sul torturatore libico al-Masri. Oggi
5: sempre se la prendono meglio tardi loro che mai, l'hanno rimandato indietro. L'hanno rimandato indietro, l'hanno fatto libero, adesso improvvisamente scoprono al-Masri. Poi hanno nascosto quello che avevano fatto, adesso improvvisamente. Ma veramente questo è un paese in cui tutto è possibile.
6: Qualsiasi cosa, anche che noi siamo qui a fare una trasmissione, ma adesso quello che è possibile e anche doveroso è ascoltare insieme il giornale radio, e torniamo fra pochissimo perché abbiamo anche oggi due super ospiti. A fra poco.
0: Tu che ascolti e dici: adesso gli scrivo, e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero, mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622, breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
8: Attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
10: Sono le 2:03.
8: Giornale radio.
11: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale, con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio.